0: Maracanã.
1: Conti secondo me è primo, secondo, è uno di quei giocatori lì, sì, okay. Secondo me Totti, secondo me Totti, quando lo mettiamo a paragone con Piero, secondo me lui è più forte, personalmente credo che sia più forte, ed è come ha detto Stefano, un giocatore che ha avuto un rendimento con una costanza disarmante.
2: Anch'io mi sono posto quesito tante volte, come ha detto giustamente Stefano, se Totti andando via da Roma poteva andare al Madrid, poteva andare a Milan, avrebbe potuto avere il pallone d'oro. Secondo me ha ragione Stefano, non ci ha pensato a questo aspetto. Totti è stato Totti che è rimasto sempre alla Roma. Se fosse andato a Madrid, per dire, in un ambiente diverso dove ti coccavano, non ti colavano perché eri uno di tanti campioni, non eri il campione, poi non sarebbe stato Francesco Totti.
3: Purtroppo i giocatori di ora danno la sensazione quasi che sia un peso andare in nazionale, e purtroppo non si è visto negli anni gente che all'ultimo inventa un fastidio muscolare, non è sentita la nazionale, dai, bisogna ammetterlo.
4: Vedo Romano giocare a calcio, vedo Romano regista, d'accordo? Tocca 50 palloni, 100 palloni, va a prendersi la palla e dire in nazionale stava lì in mezzo, ha toccato 4 palloni, ma non è così. Tu devi dirgli al giocatore, se vuoi giocare col giocatore, tu gioca come stai, fine, quello che succede, non è un problema.
5: No, non sto sbagliando, basta mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nelle proprie squadre, penso che grandissimi problemi non ci siano, anche perché in nazionale non è che hai il tempo di far giocare tanto insieme i giocatori, no? Lo sappiamo, c'è sempre poco tempo da allenarli, quindi la nazionale è sempre stata così. Io dico che l'importanza che ha un selezionatore è quella di poter mettere i giocatori nei ruoli dove giocano nei club.
6: Buon pomeriggio, un saluto da Marco Picari
7: e Lucio Minucci. Ciao Marco, un saluto a tutti.
6: Ciao Lucio, ben trovati a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di Maracanà di questa settimana, subito dopo tra l'altro la vittoria d'Italia, quindi commenteremo anche questa oggi naturalmente insieme a tanti altri argomenti che affronteremo. Sì, insomma non si può non commentare praticamente la partita di ieri, perché poi ha dato vita anche a tantissime considerazioni che è giusto fare.
7: Dopo la partita con il Belgio, francamente era l'unica cosa che ci serviva, quindi è vero che una rondine non fa primavera, però dai, è stata una vittoria, non ce l'aspettavamo, Marco.
6: No, ma adesso ne parliamo, perché ci sono tante cose da dire da ieri sera, che mi sono divertito così a leggere, a sentire, e condivideremo naturalmente.
7: Sono tanti temi, sicuramente,
6: Marco. Sì, tantissimi temi. Uno di questi, e così sentiamo subito, magari appena possibile, sto cercando di sistemare il tutto, magari sentiamo subito gli ascoltatori. Uno di questi è sicuramente se è iniziato un cammino con ieri sera, ossia se è iniziato il cammino di Roberto Mancini ieri sera, perché come dobbiamo essere equilibrati nelle sconfitte, dobbiamo essere equilibrati anche nelle vittorie.
7: Giusto.
6: Però l'analisi è iniziato qualcosa ieri sera? Cioè, la domanda che ci poniamo, che ci possiamo porre oggi, è se queste scelte che ha fatto cambiando 8 giocatori su 11, la proposta di calcio che ci ha mostrato, alcuni inserimenti che hanno fatto subito molto bene ieri, è un segnale di che tipo? Che tipo di segnale è? È iniziato qualcosa oppure è soltanto una situazione momentanea? E quindi questa è una domanda che io faccio agli ascoltatori, perché poi dopo noi affronteremo questo tema e magari la mia posizione la voglio dire dopo. Però è interessante anche questo. Poi possiamo parlare dei singoli che hanno offerto alcune prestazioni molto interessanti, a cominciare da Caiode, che forse è stato, sì. Credo, non so se qualcuno l'ha detto diversamente, penso sia stato il giocatore migliore che abbiamo visto in campo.
7: Gran partita.
6: Sì, gran partita.

0: agevolato da una Turchia confusione. Però lui ha risposto alla grande.
1: Poi anche Patesi ha fatto una molto ottima bene, partita,
0: sempre gol con l'Italia.
1: Tonali in quella posizione ha fatto bene. Mi è piaciuto anche Seba Esposito da quella parte, che ha giocato con personalità. Non è facile in un ambiente anche osico, no? Quindi va considerato anche questo. Poi c'è più Esposito, che ha dimostrato ancora una volta di essere un centravanti vero, di essere il vero centravanti che abbiamo noi adesso in Italia.
0: Però sa anche giocare, sta grezzando su tutte cose di prima,
1: non c'è dubbio,
0: bello per ieri queste grandicciate.
1: Quindi anche questo va considerato nell'analisi che dobbiamo fare oggi. Naturalmente sì, più Esposito ieri ha dimostrato di essere il vero attaccante che abbiamo. Io non sempre, sapete qual è la mia posizione su più Esposito, da sempre.
0: Bello, vieni un prospetto
1: sì, molto forte, ma molto
0: forse
1: forte.
0: Il migliore che abbiamo in Italia come prospetto under 22.
1: Secondo me ha delle potenzialità superiori, se consideriamo all'età, quel potere che ha avuto ieri in rapporto all'età, se consideriamo a 22 anni quello che quanti gol ha fatto con la nazionale italiana, credo che sia già un ottimo segnale. Tecnicamente un giocatore molto preparato, secondo me, ha grande cuore, grande carattere, secondo me anche delle qualità trascinatore. Posso migliorare da questo punto di vista, ha un potenziale secondo me enorme, e per questo quando ho detto inizio stagione mi auguro che possa fare tante partite con l'Inter quest'anno, ma
0: è
1: proprio
0: vero,
1: tante a livello di Champions, a livello di campionato, scontri importanti, perché questo ha un potenzialità enorme. E quindi vediamo, senza diciamo così entrare normalmente nell'esaltazione totale, perché poi dobbiamo mantenere sempre la calma, però siccome sto leggendo tante cose che mi fanno capire, questa vittoria non è stata digerita da tutti, poi ne parliamo.
0: Ah, credo di aver capito dove vuoi andare.
1: Questa vittoria non è stata digerita.
0: C'era chi poteva...
1: Guarda, io
0: fare contro
1: a voglia,
0: ma già detto nei giorni scorsi prima della partita.
1: Ma tant'è che un po' tutti, secondo me, ieri eravamo un po' così quando ci siamo lasciati dalla trasmissione qui della diretta, c'era l'aria, no? Tu la senti, l'aria era quella, mi sa che prendiamo una batosta con la Turchia
0: e
1: possiamo andare giù col martello, l'accetto, il piccone, quindi erano tutti pronti. Molti
0: a fare il funerale,
1: voglia, non abbiamo l'ora. E allora sai, ieri sera penso che c'è stato anche parecchi che si sono presi il max finita la partita, perché so che un po' di mal sonno così è avvenuto parecchi.
0: Non è una fotografia molto edificante.
1: No, però io voglio andarci, perché guarda, non dico ancora nulla, mi servo il tutto, perché voglio sentire prima gli ascoltatori, prima di andare. Intanto chiedo in regia se è visibile il nostro PC dall'interno. Grazie,
0: ce l'abbiamo.
1: E saluto come sempre Andrea Maglio. Io ho un problema di accesso in questo momento ai messaggi.
0: Ce l'ho io, se vuoi.
1: Quindi te li devo affidare a te, perché la domanda che ripeto faccio è, così mi rispondete subito voi ascoltatori, se questa vittoria, questa diciamo, al di là della vittoria, questa prestazione è un segnale che si è iniziato un percorso, si possa iniziare un percorso, si possa riattaccare la spina dove aveva lavorato Mancini, perché queste cose, questo modo di stare in campo noi l'avevamo già visto, quindi non è una cosa nuova, quindi chiedo questo, soltanto questo, dando a voi diciamo la libera interpretazione di questo messaggio. Io poi dirò la mia su tante cose che ho sentito, letto in queste ore da ieri sera al fischio finale. Mi è venuto soltanto da pensare, lo ribadisco, che molti ieri si hanno preso un bel malox, perché
0: tutti hanno esultato.
1: No, ci vuole. Ma perché erano pronti, ti ripeto, c'era proprio quest'aria che in un certo senso mi aveva coinvolto anche a me, cioè anche io pensavo che fosse partita, ho detto mamma mia.
0: Certo, alla luce di quello che avevamo visto col
1: male, Turchia, l'ambiente, la tua, poi adesso non dico nulla, perché sennò
0: non anticipo nulla.
1: Sentiamo, prendiamo un po' di notizie e sentiamo la voce degli ascoltatori.
0: Sì, vedo anche i saggi.
1: Sì, così
0: ci sono delle riflessioni.
1: Così allora, intanto vado subito però sul tuo mercato web, perché questa è una buona notizia che riguarda la Lazio.
0: Sì,
1: questa è una buona notizia, Caruso, che riguarda la Lazio.

0: perché è solo una lieve lussazione alla spalla per Gudmundsson, quindi la Lazio un sospiro di sollievo. Io ho visto le immagini della caduta, bruttissima, mamma mia, bruttissima, pensavo che si fosse sfrato praticamente. Quindi invece, da quello che riportano questa mattina, c'è una situazione di maggiore lussazione. Gattuso dovrà dunque rinunciare al suo fantasista probabilmente solo contro il Monza, ma Gudmundsson dovrà comunque essere a disposizione per l'11 ottobre. Se non riuscissi a farcela per la gara dell'Olimpico, rientrerà comunque per la partita contro la Juventus della settimana successiva. Il rischio di un lungo stop è quindi scongiurato. Questa è un'ottima notizia per un giocatore che aveva dato subito dei segnali positivi con Gattuso.
1: Molto coinvolto.
0: Ho visto la caduta e mi sono spaventato, perché ho immaginato anche il dolore che possa aver sentito, che è caduto malissimo sul braccio, spalla praticamente.
1: Sì, si è piegata.
0: Mamma mia, bruttissima caduta.
1: Di solito lì anche romperti la clavicola. Io ho pensato fosse il classico movimento in cui ti rompi la clavicola.
0: Okay, ti
1: ovviamente una lussazione, una fastidio.
0: Però da ieri circolavano voci positive, cioè che non c'era questa.
1: Quindi, una buona notizia.
0: Buona notizia per lui, assolutamente, anche per il giocatore, magari alla caccia di un riscatto in questa stagione. Bene, allora, questa è la prima news che abbiamo subito letto e portato. Io direi anche di andare a leggere qualche messaggio.
1: Sì, perché ne arrivano tanti, Marco.
0: Allora,
1: si parla tanto di Italia tra audio e messaggi scritti.
0: Leggi un po' di scritti e poi
1: sì,
0: sentiamo
1: tanto quello di Stefano dalla Germania, che dice: continuo a pensare che non siamo così scarsi, sì, non siamo più fenomeni come nazionale, ma siamo una buona squadra. Il problema è la testa. Ormai quella maglia, dopo tanti fallimenti, pesa troppo. Abbiamo una carenza ormai a livello di carattere, quindi l'allenatore deve lavorare soprattutto sulla testa. Secondo me non è un'analisi così sbagliata.
0: No, io invece se il nostro amico abbia ragione, lavorare sulla testa è molto importante.
1: Perché anche sul nuovo, sul cambiare un po', secondo me, qualcosa.
0: No, bisogna cambiare. Ieri si è visto che certi giocatori hanno fatto, secondo me, un po' il loro tempo in nazionale.
1: Tanti nuovi, è vero che, ripeto, è solo una partita, un avversario in difficoltà.
0: Vedi, io penso che adesso sia proprio giunto il momento di fare questo.
1: Il momento adatto.
0: Cioè, Marco, nel senso, ignorando il risultato, ma che poi è stato positivo, ma a prescindere dal risultato, perché poi devi dire una cosa dopo, a prescindere dal risultato, adesso è importante anche inserire i calciatori.
1: Caspita,
0: e avere da loro delle risposte. Cioè, questo deve essere importante. E allora ha ragione il nostro amico quando dice: bisogna lavorare la testa. Perché poi, quando un ambiente diventa malsano, si diffonde praticamente questa sorta di
1: difficile da radicare.
0: Ed è difficilissimo da radicare. Allora qui devi cercare di mettere anche gente che ha voglia, gente fresca, che si vuol far vedere con quella maglia, che ha entusiasmo.
1: Sì,
0: questa è anche la missione adesso in queste partite. In queste partite deve essere anche questo. Poi è stata accompagnata da una bella prestazione e da un risultato. Questo è un altro discorso.
1: Cioè, bello,
0: ma è
1: ovviamente
0: questo adesso che bisogna fare: cioè, alzare la testa, cercare di trovare entusiasmo, che secondo me anche noi dobbiamo diffondere, cioè anche con noi
1: regolatezza,
0: sì,
1: ma certo, eccessiva.
0: Dobbiamo creare un po' di entusiasmo intorno a questa nazionale, scindendola, permettimi di dire, da tutte le tematiche che riguardano FIGC e il calcio, che sono cose differenti, sono binari separati. Adesso noi dobbiamo preoccuparci di questi ragazzi che vanno in campo guidati da un allenatore che possa simpatico, antipatico, questo è un altro discorso, ma che deve fare un lavoro. Va secondo me sottolineato questo, e non tante cose che ripeto, ho letto, poi piano piano andremo a fare tutte
1: le tieni per dopo. Sì. No, hai ragione, secondo me, ma l'ho detto bene anche Mancini, poi l'aveva detto in conferenza: se ci sono delle partite a cui bisogna fare qualche esperimento, secondo me sono queste qui, perché altrimenti quando lo fai durante le qualificazioni già i punti pesano in maniera differente. Gli Champions League, che sono le gare che sostituiscono le vecchie amichevoli. Poi Marco, forse sì, qualche giovane non sarà un fenomeno, non avranno la qualità di altri elementi, però Caglione l'esordio ha risposto bene, Ruggeri era l'esordio, ha risposto bene, Esposito era l'esordio, ha risposto bene, Sebastiano.
0: Ripeto, allora, in un campo non facile, possiamo dire questo, al di là
1: non era, nessuno era si poteva dare una prestazione così convincente.
0: Perché qui dobbiamo un attimo fare pace col cervello. Capito? Beh, se no,
1: non possiamo saltarci, ma no, non potevamo già distruggere l'era Mancini dopo partita, con evidenti criticità, Marco. L'Italia è molto negativa.
0: Ma ieri dice che c'è stato un picco di vendita di Malox. Guarda, con lei.
1: Tu hai i tuoi dati, però quelle cioè,
0: aziende farmaceutiche ieri dice sono state prese d'assalto ieri sera.
1: Ah, vedi, sì, è stato proprio un ritorno economico.
0: Sì, sì, c'è stato. Beh, ma anche questo è la nazionale, capito?
1: Ah, vedi, è legato
0: certo,
1: all'andamento del mercato.
0: Vai, andiamo a leggere ancora qualcosa, poi sentiamo qualche audio col nostro amico Andrea, dai.
1: Sì, Angelo anche scriveva, ribadisco, questo ritorno deve essere un laboratorio per studiare il gruppo, propedeutico al percorso che ci dovrà portare all'Europa e soprattutto al Mondiale. Niente tragedie se contro la Francia perderemo. Si studia, ci si applica e si va avanti. Marco, la Francia è fortissima. Ieri vedo i cambi che aveva fatto la Francia, erano entrate a partita in corso. Olise che ha deciso la partita, Dembélé, non ricordo chi altro precisamente, comunque di cambi. Ah, i cerchi del Manchester City.
0: Sì.
1: Francia è fortissima, si può perdere. Però ecco, l'entusiasmo noi dobbiamo essere.
0: Francia ha vinto solo 1-0.
1: Solo 1-0, dicevo, di Olise, bellissimo Marco, come sempre Olise. Lì parliamo di qualità che purtroppo non abbiamo. Dobbiamo cercare di trovare entusiasmo laddove lo vediamo. Non dobbiamo trovare entusiasmo se non ce n'è, ma dobbiamo trovare neanche solo pessimismo, a prescindere quando ci sono, secondo me, dei segnali positivi. Dobbiamo essere regolati. Sono due partite, una buona, una cattiva. Ora aspettiamo e vedo, devo dire, anche equilibrio nei messaggi. Anche Lorenzo scrive, nonostante fosse pessima prova dei nostri avversari, ho notato che è comunque possibile per la nazionale giocare a pallone senza i soliti. Qui vengono fatti dei nomi, con tutto il rispetto, anche questo è un caso, giocatori che nei club rendono, in nazionale non rendono ovviamente. Barella, Di Lorenzo, Mancini vengono scritti, altri sono anni che fanno bene nel club ma poi in nazionale spariscono. Spero non sia solo un fuoco di paglia. Questi nomi, Marco, sono giocatori forse tra i migliori che abbiamo in Italia.
0: Sì, però
1: è un caso che con la nazionale non riescano ad esprimersi.
0: No, ma può darsi anche che d'anni. Qualcuno di questi nomi sia in un percorso, diciamo, non più brillante in nazionale, quindi è giusto anche fare spazio altri. Questo non vuol dire buttarli via,
1: no,
0: tenerli
1: esatto,
0: nel giro, ma in questo momento dare spazio, ripeto, ad altri calciatori che possono portare tanto più dal punto di vista dell'entusiasmo tecnico e voglia di fare. Quindi
1: no, ma anche perché, Marco, bisogna ragionare in prospettiva 2030, fra 4 anni. Alcuni di questi giocatori non saranno più giovanissimi, anzi entreranno già più o meno non vecchi, ma nell'anzianità calcistica. Non escluderli subito nettamente, però il processo di cambio ci deve essere. L'età media era 24,6 anni.
0: No, no,
1: quindi
0: ma
1: anche quella deve essere una strada
0: grande, diciamo così, calma, però dobbiamo assolutamente sottolineare queste cose. Allora, sentiamo qualche audio, vai, un paio di audio di fila, dai, senza commentarli, ne sentiamo due o tre di fila, vai.
2: Ciao Marco, assaminato. Ieri sera ho visto una bella Italia, ho visto un bel approccio partita. E io credo che le due prestazioni differenti fra Belgio e Turchia hanno fatto uno che gli avversari del Belgio secondo me è tanto, diciamo, merito per l'Italia, nel senso che secondo me con la parte di venerdì c'era troppa attenzione nei giocatori successi in campo, nell'ambiente, in Mancini, il discorso Marosa in qualche modo secondo me incide anche su Mancini, e quindi è stato frutto di tutta quella pressione mediatica, e secondo me aver giocato fuori casa ha fatto meglio. La Turchia non è una squadra di fenomeni, ma se ha perso 1-0 con la Francia, tanto scasso non è.
0: Andiamo avanti ancora un altro, senza commentare nel primo tre al volo.
3: Dopo la sconfitta contro il Belgio stavo per mandare dei messaggi, talmente tante delusioni che magari erano fuori uomo. Allo stesso modo credo che adesso non dobbiamo andarci, anche perché la Turchia questamente è stata delusione al mondiale, ma la regione continua ad esserlo anche perché se c'era Yildiz, se c'era Noglu, non mi sembra un test molto provante. Però la Francia potrebbe dirci qualcosa, secondo me. Vediamo. Io non mi esalto e non mi deprimo. Speriamo in bene. Quando mi preoccupo materiale, sinceramente. Non starei a focalizzarmi troppo sull'allenatore. Io, contrario a Mancini, non credo che un altro abbia fatto meglio o peggio di lui.
0: Avanti ancora.
4: Luigi Novara.

0: Io ho guardato l'Italia, allora ho guardato solo il primo tempo, perché dopo il primo tempo ero talmente sazio. Sai come vai al ristorante che lanci il primo, una bella lasagna, una bella matriciana, che sei proprio sazio, non hai più voglia del secondo. Ho preso, sono andato di lavorare al computer, ma proprio alla pancia piena, stamattina un po' di nausea, comunque vabbè. Da di questo, volevo dire, l'Italia può fare il suo calcio senza guardare lo tipo della Spagna. La Spagna è un'altra cosa, non saremo mai come la Spagna, però secondo me può. Ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni giocando avere una nostra identità. Ieri ho visto una squadra che aveva un'identità di gioco, comunque squadra corta, chi aveva l'aveva sempre una possibilità di passaggio, sempre. Quindi io dico, seguiamo una strada, facciamo una nostra identità, magari possiamo andare fastidio anche alla Spagna stessa. Saluto.
1: Un saluto, ancora un altro, dai.
2: Questa prestazione è frutto di una reazione, è un frutto che questi ragazzi sanno giocare a pallone, non dei fenomeni, cioè, non siamo Spagna, non siamo Francia, però se sappiamo giocare a pallone, se siamo tranquilli, se siamo senza troppa pressione addosso, sappiamo giocare. È vero che giocare a pallone quindi la pressione ci vuole, e sono d'accordo, però secondo me di troppo, quando si va anche oltre, secondo me fa solo male il nostro calcio. Sono contento delle prestazioni dei ragazzi che hanno debuttato, e sono contento anche della prestazione di Calvini, che questo ragazzo ha avuto troppi infortuni che secondo me l'hanno limitato la carriera.
1: Sì, non c'è dubbio.
3: Nella ripresa, un momento, qualche piccolo sveglione, eravamo già 4-1.
1: Sì, era comprensibile. Un calo di tensione.
3: Sì, no? Che sapevamo di aver vinto la partita. Non dovreste evitarlo. Però ecco, un pochino lo contiamo.
1: Viene delle leggerezze in questo momento.
3: Secondo me anche Marco, una squadra con poche esperienze nazionale, io penso che anche l'appassionato, il tifoso, possa perdonare qualcosina in più. Se si vede atteggiamento, se si vede l'applicazione, prima c'è un termine, identità, si vede l'identità, il tentativo di trovare l'identità, il tentativo da parte dei giocatori di creare qualcosa, io credo che si possa perdonare qualche errore. Quando invece non vedi nulla, poco o nulla, a livello di proposta, lì è difficile farlo digerire ai tifosi e all'appassionati. Io credo che anche questo sia un tema inevitabile. E lo vedo anche nei messaggi, i nomi. Io non voglio neanche attaccare i singoli, perché
1: attaccare no, da fare delle valutazioni.
3: Però le valutazioni vanno fatte.
1: Dunque, abbiamo tempo di un altro audio, chiedo in regia. E Andrea.
4: Ciao Marco, ciao Lucio, Francesco, non so chi è con te. Alla fine allora i giocatori, i piedi buoni comunque ce li hanno, non siamo così scarsi. Uno che arriva in Serie A, arriva in Nazionale, può dire che è un giocatore eccellente comunque. Quando i passaggi vengono fatti con così tanta velocità, con così tanta bellezza, perché erano veloci, efficaci, perciò il gioco conta tantissimo in una nazionale. Ci vogliono gli uomini, poi ci sono super campioni come la Francia, ma quando arrivi in nazionale sei capace di giocare, e se ti applichi alla fine le cose vengono fatte bene.
1: Allora, credo che dobbiamo fare back,
3: sì,
1: siamo arrivati, quindi
3: ci stop per risolvere i messaggi.
1: Penso che oggi sia una giornataccia per me, quindi vabbè,
3: dai,
1: può capitare.
3: Piano piano.
1: Ci fermiamo, break, torniamo tra poco.

0: Allora, ben ritrovati, prima di andare un po' dentro, così dico due cose anche io, però prima
1: abbiamo risolto i messaggi.
0: Sì, abbiamo risolto fortunatamente.
1: Quindi almeno grazie, ci siamo.
0: Grazie alla modernità di Lucio e non alla mia.
1: Sì, cioè,
0: vabbè, allora, no, volevo dire, intanto facciamo una cosa, non so se ci sono degli aggiornamenti che devi dare, Lucio, così sentiamo anche ancora qualche altro messaggio, poi voglio dire un attimo due cose, chiudere anche perché poi tutto il pomeriggio, noi la domanda oggi che abbiamo fatto è che ancora è se secondo voi, cioè da questa vittoria è iniziato il cammino, sì o no, avete visto delle cose che vi fanno sperare, diciamo, in questo cammino, oppure è soltanto un episodio e quindi non si vede nulla, non si farà nulla e siamo nel baratro totale, perché poi può avere anche questo di posizione.
1: Ma certo, finché viene arbitrata non c'è.
0: Quindi dite la vostra al 331-82013, saluto gli amici anche che sono sulle cable TV, canale 61 delle digitali terrestre tutti i giorni con Attucci, ma anche con Maracanã dalle 13 alle 17 e quindi con noi. Poi adesso si sono uniti anche gli amici di Gol TV sul canale 11 del digitale terrestre nel Lazio.
1: Salutiamo anche loro.
0: E poi scaricare l'app perché così
1: sì, la come volete.
0: Poi con l'app ci potete seguire su smartphone, PC, tablet, insomma non è un problema seguire la nostra trasmissione. Detto questo, Lucio, c'è una news che vuoi, c'è un approfondimento?
1: Guarda, mi sentivo, insomma, abbiamo fatto gli auguri a Francesco Totti nei giorni scorsi, sì. Però c'è un altro grande comunque della nostra serie A, certo, non italiana, che ha scritto pagine importantissime del nostro campionato, Shevchenko, un attaccante, ecco, che cosina sapeva fare, che qualche gol lo ha segnato, qualcosa ha vinto, 50 anni per lui, infatti si passa proprio pochi giorni con Francesco Totti, qui c'è un bel approfondimento su tutto mercato web ad opera di Gaetano Mocciaro, che ripercorre tutti i passi, l'impatto devastante in Serie A, la centralità all'interno comunque del movimento calcistico ucraino, che tra l'altro
0: Lobanovskij, ruolo
1: ha ricoperto quando era giocatore sotto la guida di Lobanovskij, insomma storico commissario
0: che
1: tecnico, ma anche poi dopo con la già cravatta invece che con gli spini, anche lui come commissario poi all'interno della federazione. Parliamo di un grande
0: delinquente anche nell'aiutare,
1: peraltro devo dire, sì, esatto, ben voluto praticamente da tutti, cioè, con un giocatore rispettato un po' ovunque. Ho il rimpianto di averlo visto quando ero piccolo, quando era già grande.
0: Ma tu hai perso tanta roba.
1: Lo so, ho recuperato quanto potuto tra filmati vari.
0: L'importante è andare a vedere qualcosa, perché poi uno.
1: Sai, io mi sono perso un grande stratosferico.
0: Ancora io vado a vedere le cose vecchie. Perché ti pensi, vado a vedere le cose.
1: Beh, anche io sopro continuamente noi filmati,
0: le cose vecchie che ho sentito.
1: Shevchenko è veramente, faceva le cose.
0: Assolutamente, non c'è dubbio.
1: Tanti auguri, un grandissimo del calcio, un grandissimo del nostro calcio.
0: Ma non c'è dubbio, guarda. Allora, andiamo a sentire anche qualche altra, diciamo così, qualche altro messaggio. Vai,
2: ciao Marco Bisogno. Allora, tu dici se questa è la strada giusta. Io dico che incoscientemente a volte si prendono le decisioni giuste. Quando siamo andati a vincere l'europeo, e la strada di oggi non è difendere si arruccate, quello di proporre, poi è chiaro che vai a rischiare a prenderti 3-4 gol, rischi di prenderle in cade, ma ci devi provare, perché oggi i giocatori li devi mettere, devono attaccare difendendo, e mi sa che questa è la prospettiva. Basta la volontà, e mi è andata bene questo male davanti alla difesa, e soprattutto fagioli esterni, interno, dicendo a proposito caso va bene così, va bene così, proponiamo, questi siamo, ma non è che dici a casa rimaniamo dei fuori classe.
0: Un po' più corti ragazzi, vado un altro.
3: Ma io volevo fare una considerazione sulla nazionale. Secondo me bisogna ripartire da un punto in cui noi siamo consapevoli del fatto che non siamo più la nazionale di una volta, e quindi avere delle aspettative, diciamo, non a breve termine. Cerchiamo di rimanere fiduciosi, di lavorare soprattutto nella testa, di non caricare troppo questi ragazzi di responsabilità e di non fare paragoni col passato. Un saluto, grazie.
0: Allora, mi fermo un attimo con i messaggi, poi vado. Guarda, mi dà un assist questo nostro

0: Nicola 331, proprio perché volevo dire un po' di cose anche io, perché parliamoci chiaro, ieri sera eravamo tutti ad attendere una sconfitta, una stragrande
1: disfatta,
0: la disfatta, la sconfitta, c'era, anche io vi devo dire, ho detto mamma mia, speriamo bene, anche perché io sto, lo dico, appoggiando questo nuovo percorso, e quindi non è perché voglio avere ragione, ci mancherebbe, spero che possa esserci un inizio. E quindi ero un po' preoccupato, ho detto, siamo certo, tutti in Turchia l'ambiente, questi ragazzi che hanno dimostrato di non avere nemmeno tanto spessore, appunto, questa personalità, certo se arriva un'altra imbarcata è difficile, no, sostenere, anche se, lo dico, anche in caso di sconfitta, secondo me si deve andare avanti, deve continuare a costruire per poi poter raccogliere dei risultati, non si può pretendere solo il risultato. Comunque eravamo tutti un po' lì,
1: più pessimisti,
0: e molti non vedevano l'ora, perché c'era poi l'esecuzione oggi, no, capite? Cioè, erano tutti pronti, erano tutti pronti, ora ho detto ma speriamo bene. La, invece che succede? Che l'Italia a volgere la Turchia, allora che succede? Che, intanto dico subito, noi dobbiamo mantenere sempre un grande equilibrio, una grande calma nell'analizzare le partite, nel bene e nel male, ma dobbiamo però noi che siamo qui a cercare di fare delle analisi insieme anche a tanti ospiti, andare a raccontare quello che succede sul campo, cioè perché si è arrivati a questo tipo di risultato, analizzare la partita dal punto di vista tecnico, tattico, le scelte, eccetera, eccetera. Però dai, che cosa succede? Che tu fai un qualsiasi, diciamo, messaggio, ma comunque è un segnale questo avviso, cioè, ecco le risposte che ti arrivano, me le sono scritte. Allora, prima, abbiamo battuto una squadra scarsa, è una cosa che circolava ieri sera. Abbiamo battuto una squadra che giocava contro il suo allenatore, altra cosa che circolava ieri sera. Se ti lasciano giocare fai bene, altra cosa che circolava ieri sera. Poi arrivano quelli, io dico, sono i nostalgici e ci fanno due palle clamorose, che mettono le foto e i filmati di Totti, del Piero, la maglia azzurra. Grazie. Una volta eravamo più forti, e grazie che eravamo più forti. Non è che ce lo deve dire qualcuno facendoci vedere questi video. No? Aspetta, mica finita. Poi dopo arriva il messaggio, quello che è proprio l'apoteosi di quello che dobbiamo attenderci. Venerdì però ci sarà l'esame. Ma esame di che cosa venerdì? Ma come si fa a pensare che venerdì, no, ci sia l'esame per capire se questa squadra a che livello è? Chi scrive questo è un disonesto intellettualmente, ma con questo sia, perché sappiamo benissimo che venerdì noi abbiamo, cioè venerdì andiamo ad affrontare la nazionale più forte al mondo, secondo, o comunque me, che possiamo considerare tale, no? Organico, struttura, eccetera. Quindi l'obiettivo qual è? È cercare di capire se ancora c'è la possibilità di fare un passettino di crescita, che ieri sera si è fatto un primo passo. Avete presente i bambini quando cominciano a camminare, che fanno un primo passo e sorridono? Dice, oh cavolo, sto in piedi e cammino. Questo abbiamo fatto ieri sera. È chiaro che contro la Francia che cosa ti vuoi aspettare? Questa nazionale è tecnicamente inferiore, è nata praticamente da 2 giorni, con Cini che sta cercando di inserire alcuni giocatori. Però noi dobbiamo demolire la nazionale aspettando il capitombolo venerdì, perché se venerdì perde, io già lo vedo, avete visto la partita con la Turchia, avete saltato la partita con la Turchia, poi vai con la Francia e perdi. Questo non aiuta a crescere. Per crescere non c'è soltanto la crescita tecnica, tattica, di struttura, ci deve essere una crescita anche comunicativa di tutti. Mancini, fino alla sera precedente, è stato definito dai grandi influencer, anche dal collega, uno che aveva sbagliato tutte le scelte, e che sapete che hanno detto ieri sera? Beh, bastava poco mettere i giocatori al punto giusto e il calcio è semplice. Come dire, non ci sono meriti, non ci sono mai meriti. L'obiettivo qual è? È sempre demolire, è sempre darsi tanta cosa addosso. Questo secondo me è sbagliato. Ecco perché dico, alla fine di tutto, che ieri sera è stato venduto tanto Malox, ma tante, ma una caterba di Malox, e prendetevelo, perché non abbiamo risolto niente. Però non annullare delle cose positive e cercare sempre di distruggere tutto e trovare sempre il modo negativo per, diciamo, raccontare una cosa, fatelo per carità. Io ho apprezzato anche Basoni che a fine gara ha detto di far perdonare, anche dal punto di vista comunicativo, cioè, questi ragazzi che sanno di di avere una responsabilità perché sono sufficienti, sanno anche che devono cambiare anche questo punto di vista. Quindi io direi che la partita di ieri sera va accolta con grande entusiasmo.

0: entusiasmo, sempre con equilibrio, perché poi ci sono analizzare le tante cose che... Però possiamo sempre dire, ma una squadra scarsa, ci hanno lasciato giocare, una volta eravamo più forti. Io, Marco, guarda che c'è l'esame venerdì. Ma che esame è venerdì? Scusami, Lu.
1: Ma Marco, cioè, chiaro che sempre...
0: Perché noi venerdì vediamo perdere l'Italia 4-0, 3-0, lunedì dobbiamo dire caccia Mancini?
1: Vabbè, se di 7-0 senza porre nulla è negativo. Però l'abbiamo detto prima, Marco, queste sono cose che servono per costruire contro la Francia. Dobbiamo vedere qualcosa, poi si può perdere 2-3-0. Però l'importante, ecco, se io dovessi vedere dei segnali ancora da questi ragazzi che hanno giocato magari anche in questa partita, quello sarebbe il segnale. Ma certo. Non aspettiamoci un'Italia qui a 2 anni.
0: E aggiungo che alla fine abbiamo scelto il CT migliore da questo punto di vista.
1: Ma io sono sempre convinto
0: che sa scegliere il talento, sa scegliere il talento dei giocatori,
1: c'ha
0: coraggio e propone un'idea di calcio che l'aveva già fatta. Ma siccome la cosa non va giù, ripeto, che per carità ha sbagliato a fare, l'abbiamo criticato, sono stato uno che ci ho scritto le cose contro quando ha fatto quella, però bisogna pure votare pagina e avanti e pensare all'interesse comune,
1: esatto.
0: Basta, questo bisogna fare. Però ieri c'era gente che tifava contro la nazionale, è così, perché voleva la sconfitta, perché così poteva mettere lì, ecco, no, ancora inforchettare bene questa torta se perdeva la nazionale italiana. Invece Malox per tutti. E aggiungo, il problema della FIGC è una cosa diversa, quindi l'Italia quando va in campo, pure se ci sono i problemi della FIGC, l'Italia va stonuta.
1: È un'altra cosa.
0: Però dopo la FIGC ha distrutto il calcio italiano, ha distrutto le squadre. E non per entrare in questa polemica, perché sento un sacco
1: evitiamo. Beh, è un discorso molto più ampio di così, è molto più complesso.
0: Mi fermo qui.
1: Poi io posso comprendere, Marco, che effettivamente giusto da un certo punto di vista. Dopo 5 anni di sole delusioni, perché noi da dopo la vittoria dell'Europeo, che l'Italia non riesce a compiere un passo da 5 anni, io posso anche capire che ci sia una sorta di pessimismo cosmico indiretto vicino all'Italia. Ma quando si vedono degnali, bisogna semplicemente sottolineare. È ovvio che dopo la partita contro il Belgio, guardato soprattutto al primo tempo, veniva da pensare che non fosse cambiato nulla. Io lo posso capire, però già l'idea di voler distruggere tutto dopo la partita, secondo me, era sbagliata.
0: Ma sai cos'è? E poi diamo la voce ai ascoltatori. Se noi perdiamo con la Turchia, qua oggi, ma una massa di cialtroni sono i calciatori italiani. Oggi vinciamo, ma non parlare di questa partita perché è battuto. Guardate che io ho detto, mio cuore, il calcio è cambiato. La Norvegia è diventata una nazionale forte. Il Bodo, che io l'ho sottovalutato, ha preso a schiaffi le squadre di spessore, ha mandato a casa l'Inter,
1: perché ci ha battuto la Germania.
0: Il calcio si è evoluto. Noi dobbiamo smetterla di essere presuntuosi e pensare che siccome ci chiamiamo Italia abbiamo vinto 4 mondiali siamo forti. Non è così.
1: Ma questo
0: non
1: che ci ha portati a purtroppo a perdere i pazzi, secondo me, questa mentalità,
0: di
1: rendita, pensando che ogni cosa fosse poi destinata
0: a durare. Sai il collega che mi ha detto, ma sai Marco, è la normalità a battere la Turchia, chi lo dici tu che è la normalità a battere la Turchia?
1: No, è ovvio che l'Italia deve andare a battere la Turchia, ma secondo me non è una cosa scontata in questo momento di quest'età, perché l'Italia almeno secondo me nel mondo 6-7 nazionali più forti, quindi non possiamo prendere che l'Italia vince il mondiale, competa per vincere il mondiale europeo, non possiamo farlo. In passato eravamo più forti, Marco, abbiamo perso per colpe nostre quel tipo di valori. Adesso,
0: comunque, però dopo che cosa, perché voglio vedere quanto
1: Tu vedere il grafico, porteremo il grafico delle vendite
0: Malox, o comunque derivati da Malox, perché ci sono aziende che fanno altri prodotti.
1: Sono convinto che in Italia
0: una marea. Allora, io ti farei leggere i messaggi sui social, lì ti fa veramente sorridere. Lì è veramente sorridere. Va bene. Andiamo con un altro audio.
2: Io concluderei qualche giocatore del Catania, tipo Metta, questi qua, della nazionale. Comunque, buona prestazione ieri. Monto e Moldavitz.
1: Così ha toccato tutti i punti.
0: Sì.
1: Non era neanche un vocato.
0: Andiamo ancora, diciamo, ci saltiamo per i sera, perché avevamo di fronte una squadra molto molto molto destra, sì, che ha perso 1-0 con la Francia.

0: Vabbè.
1: Arco, ripeto, la Turchia ha già
0: dato
1: male.
0: Ma io mi sono staccato a ragionare così. Cioè,
1: però noi non è una squadra a prescindere.
0: I piedi per terra lo sappiamo tutti. Che, ma che vuol dire?

0: calcio non vive di questo, vive di quello che poi dice il campo. Anche a me non piacciono certi allenatori, e voi lo sapete, però dopo tu giudica quello che fa sul campo. Se no sarebbe voler per forza imporre un'idea, o comunque fare per la mia idea. E non funziona così.
1: Ma anche perché, Marco, il risultato, ripeto, ci interessa giusto con questa nazionale in questo momento. Poi è ovvio che nel lungo termine dovremo accettare il mondiale, dovremo fare bene all'europeo. Però se contro la Turchia fosse finita in un modo o nell'altro in pareggio, in due pali, io avrei comunque guardato all'atteggiamento, alla prestazione.
0: Ma è così che bisogna fare.
1: Quello che conta, così come contro il Belgio, non ero tanto deluso per la sconfitta, ero deluso
0: la
1: per la prestazione, per la mancanza,
0: la
1: prestazione,
0: tutto,
1: è quello tutto, che se ne cambia il giudizio anche sulla nazionale.
0: Infatti noi adesso che cosa abbiamo pensato guardando la partita
1: con la Turchia?
0: Sappiamo che partiamo battuti. Però come saremo in campo, come staremo in campo, io questo voglio vedere. E poi lo giudicherò il giorno dopo. Ma anche in caso di sconfitta, che è preventivabile, è che possiamo buttare giù tutto. Cioè la Francia è più forte della nazionale italiana.
1: Parecchio più forte.
0: Parecchio.
1: Però perlomeno che
0: quindi
1: ci sia qualcosa.
0: Dire oggi, aspetto venerdì per giudicare l'Italia, è disonestà intellettuale.
1: Conta se si giudica l'approccio. Stop. Se giudica l'approccio, il tipo di partita che si può provare a fare. Se si giudica il risultato, ragazzi, è finita, perché con la Francia
0: dai,
1: non puoi provare.
0: Raffica
1: di provare, però.
0: Raffica di dai, via. Arrivo.
2: Da Daniela Palermo, da sportivo, non sono tifoso, ma mi ritengo uno sportivo simpatizzante per la Juventus. Vorrei dire una parola per Bastoni. Chiedere ai colleghi tifosi, in questo caso i juventini, di chiudere il caso Bastoni. Bastoni è un giocatore importante per la nazionale, non è Nesta, non è Cannavaro, non è Scobaresi, ma è uno dei migliori difensori che abbiamo in Italia. Chiudiamo questo discorso, anche perché io penso che nel caso specifico della inaugurata espulsione di Kalulu lui sia il responsabile, nel senso che nel momento dell'adrenalina di questo, quello e quell'altro ci poteva anche stare. Poi ha detto che è esagerato, che doveva portarsi diversamente, quindi chiudiamola. Per me il più colpevole è stato Chivu, che l'ha voluto giustificare a tutti i costi. Grazie.
0: Ciao Daniele, mi piace molto questo messaggio. Ma andiamo avanti.
3: Negli anni 90, quelli 90 erano i più forti, perché c'erano ragazze come tutti i giocatori, da tutti al più scarpone che sono cresciuti con la fame a giocare nei campetti di strada, due borse di scuola da una parte, due borse dall'altra, fatta a porta, quindi il difensore, tutti i movimenti li imparavi non la scuola a calcio, ma giocando con gli amici in spiaggia, in un parcheggio.
0: Andiamo avanti.
1: Sì, anche se poi c'è anche altro. Sì, c'è anche altro, Marco, perché altri
0: sì.
1: Paesi non è che tutti giochino per strada. Ha cambiato, ecco, dipende come formi
0: cosa
1: i giovani.
0: Siamo noi, dai. Il problema saranno i cosiddetti senatori, come bella di Marco Politano, di Lorenzo Mancini, deve dare fiducia ai giovani che hanno tanta voglia. Ha fatto benissimo fare entrare Romano nel secondo tempo, sì, però non dobbiamo nemmeno buttare via Mara adesso tutti i giocatori.
1: Ma no, io non dico quello, però iniziare a dare un cambio ogni tanto.
0: Dunque, perché contro Belgio quella strampalata formazione ha fatto le prove, ragazzi, che ci sta in questo momento.
1: Sbagliando, perché sbagliando,
0: però deve fare anche delle prove
1: a priori.
0: Allora, sono Lorenzo da Latina, ex Wimbledon. Nonostante la pessima prova dei nostri avversari, adesso ci siano tre gol di scarto tra Italia e Turchia, ieri ho notato che comunque è possibile per la nazionale giocare a pallone senza i soliti Mancini, Lorenzo, Barella e altri, che sono anni che fanno bene i club, ma poi nazionale spariscono. Spero che non sia solo un fuoco di paglia. Vabbè, vediamo, insomma.
1: Lorenzo ha lasciato Wimbledon, dopo aver visto Wimbledon, Sinner, sì. Poi se n'è andato, fatto bene, ha scelto il tempo giusto.
0: Dunque, c'è uno che fa dei messaggi che io non lo so.
1: Chi?
0: Ma che ne so, arrivano anche delle domande che mi fanno pure paura, però quindi vabbè. Allora, ora mi auguro che tutti gli ascoltatori, risultatisti, giornalisti, amici di Allegri finiscano in coro e facciano la sola cosa giusta possibile, chiedere scusa a Mancini, Federico. No, scusa non si devono chiedere, anche perché secondo me non c'è un percorso da

0: fare, quindi non può essere una partita che può modificare tutto, però può essere una partita per dire forse siamo partiti, stiamo partendo, c'è una base su cui lavorare, questo c'è da dire. Poi le scuse secondo me
1: lasciano il tempo, no, a meno che non si sia ecceduto, però quello è un altro discorso. Il bello di questa lunga sosta è che avremo altri test,
0: potremo parlare. Arrivo domenico, basta fare una vittoria col nulla cosmico e si inizia a credere nell'Italia, finitela di dire che ci vuole lo psicologo, oppure i giovani devono giocare, i giocatori sono sotto la media degli altri giocatori, per cui non si vince. E quindi che facciamo? Ieri dobbiamo buttare tutto a mare domenico? Che analisi fai tu domani di ieri? Quindi niente, tutto normale, scontato così, quindi come abbiamo una qualità inferiore buttiamo tutto e facciamo.
1: Ma anche perché
0: conquismo cosmico, se noi abbiamo giocato contro il nulla cosmico, il tuo messaggio di conquismo cosmico, possiamo dire, è così.
1: Ma guarda, anche perché Marco, a Turchia mancavano giocatori come Çalhanoğlu, Yıldız, è vero, la prestazione è stata veramente gravemente insufficiente.
0: Ma noi non ce li abbiamo giocatori.
1: Ma al di là di quello, la Turchia stessa, secondo me, è un equivoco, perché nel mondiale è uscita con una delusione.
0: Quanti anni che non andava al mondiale?
1: 22.
0: Ce l'ha portata a Mancini.
1: Mondella. Ma soprattutto, io quando dominò delle partite non le riuscì a vincere, vabbè, Mario Gambolesi.
0: Prima si parlava della Turchia, io mi ricordo, la Turchia, Montella, avete visto?
1: Ma adesso non è una spazio cosmico. Marco, nel 2024
0: ma non sono credibili quelli che erano così, capite?
1: Non so se ve lo ricordate.
0: La credibilità è fondamentale.
1: Gli europei arrivò ai quarti finale, la Turchia rischiò di eliminare l'Olanda, era un passo vicino alla semifinale, l'Olanda rimontò nel secondo tempo. Ma questa Turchia è una squadra che ha dei discreti giocatori. Noi non abbiamo battuto le isole Faroe ieri.
0: No, ma lo sapere andava a finire così. Ma figurati tu, vedrai, questo signore che ci ha scritto questo messaggio, lo aspetto lunedì dopo la partita con la Francia. Ecco, avete visto? E tutti li devi aspettare,
1: ognuno la propria opinione.
0: Questi messaggi. Vai, un altro audio. Malox.
2: Buonasera, io dico la sconfitta con il Belgio è stato un bene, perché ha obbligato Mancini a togliere alcuni giocatori che avevano il posto fisso, o perché giocavano con il leader, giocatori che la loro squadra vengono aiutati dagli stranieri. Forza Italia, diamo spazio ai giovani che sono.
0: Spazio ai giovani, va bene, spazio ai giovani. Soddisfatto per approccio scrivatore e tenuto in campo del gioco, abbiamo fatto la partita, non credo sia frutto dei giocatori cambiati, ma sono più propenso che sia tutto frutto della trasferta dall'Italia, dalle polemiche, c'era voglia di ripartire ed è stato fatto. Bravo Mancini, bravi Giovanotti come Caiode, che secondo me è sottovalutato rispetto a Palestra, ad esempio. Vabbè, però lì siamo messi bene, secondo me, tra tutti e due, quindi.
1: Beh, abbiamo... poi uno 2005, uno 2004,
0: esatto, direi che siamo messi bene
1: ancora molto giovani.
0: Meglio così, meglio averne due che uno solo.
1: Insomma, Marco, il riassunto per andare in pausa. Lì negli ultimi anni qualche vittoria l'aveva anche fatta. Io ricordo, non so se vi ricordate, un paio d'anni fa l'Italia vinse contro la Francia in Francia 1-3. Sì. La tele di Spalletti, sempre in Champions League, nulla eccezionale, ma fu un risultato abbastanza grande.
0: Si può battere la Francia?
1: Si può battere, oltre... ma oltre a quello, io, nonostante le risposte di quella partita, in quel periodo non vidi una nazionale comunque convincente, paradossalmente, è questo che voglio dire. Ieri ho visto qualcosa che mi fa ben sperare, in quel periodo, nonostante l'Italia riuscì a battere la Francia, non vedevo grossi sviluppi, poi infatti non ci sono stati. Ora voglio credere che quello visto ieri non sia solo un insieme di coincidenze, ma che possa essere l'inizio di qualcosa. Non so quanto grande, però perlomeno qualcosa che possa, ecco, abbiamo parlato di azione, far appassionare, coinvolgere un po' anche chi.
0: Chiudo con un messaggio di Ume, poi ne recupero tanti altri e vi ringrazio. Io l'unica cosa che provo a Mancini è tenere poco conto di ciò che stanno dicendo i vari campionati. Dopo tre mancati mondiali non ci sono senatori da proteggere, ma secondo me Ube ci arriviamo in quella strada. Ci fermiamo, perché grazie come sempre.
1: Grazie Marco.
0: Ci fermiamo perché arriva Simone Panomelli, apriamo subito con un paio di ospiti. Rimaniamo sul tema nazionale e sulla domanda se questa vittoria fa intravedere un inizio di un percorso proprio con Roberto Mancini. A tra poco!

0: Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomenni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe, la Iena e The Fox.
2: Sai chi vi ha tutta voi?
3: Ed eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari.
4: E Stefano Impallomenni, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Stefano, ben trovato. E allora ripartiamo come sempre, siamo nel post Turchia Italia che ci ha dato un po' di spunti, ma non solo, perché abbiamo preparato anche altri argomenti che affronteremo nel corso di questa lunga giornata. Allora, anzi lungo pomeriggio, andiamo subito in diretta, Stefano, e poi parliamo con le prime considerazioni, vai! Italia c'è speranza, questa è l'apertura oggi di Maracanà, la vittoria contro la Turchia. Che speranza, ne parliamo. La domanda che abbiamo fatto e che faremo è se dopo questa vittoria possiamo dire che è iniziato il percorso di Roberto Mancini oppure no, ne parliamo. Io e Seba Fratelli d'Italia, prestazione molto convincente quella dei due ragazzi, più esposito è il centravanti vero che mancava. Seba si è messo in evidenza sulla corsia mostrando qualità e personalità. Andiamo in Serie A perché Ramos e Oil sono 9 da sbloccare, hanno dato dei segnali positivi con la nazionale, adesso devono sbloccarsi anche in Serie A. La Juve che è il suo modulo, Spalletti sta lavorando per la ripresa del campionato, l'ultimo atto, quella con la difesa 3, ha funzionato bene, sarà questo il vestire la Juve? Serie A, ne approfittiamo in questa settimana dove ancora c'è il fermo per i impegni della nazionale per cercare di capire chi sono i promossi e gradi di queste prime 5 giornate. Preparati, eh? caro Stefano, voglio i promossi e devo bocciare oggi. Allora, caro Stefano, io prima, e adesso arriveranno anche degli amici che ci accompagneranno in questa apertura di trasmissione, sto raccogliendo tantissimi messaggi sulla nazionale, devo dire che siamo partiti fortissimo. Anzi, io chiederei a Claudio se possiamo ancora sentire qualche audio, così introduciamo Stefano un po' nel tenore che si è creato nella prima ora di Maracanà, dove diciamo l'anteprima, Stefano, ci si è incentrati tantissimo sulla prestazione della nazionale di ieri sera. Io ho fatto una domanda che da poco ti rigiro anche a te, condividiamo anche con gli amici che ci accompagneranno, ed è un po' il tema centrale, no, della puntata d'oggi sulla nazionale italiana. Però ti devo dire che sto raccogliendo vari messaggi, ho raccolto anche posizioni negative e poi ti spiego perché. Anzi, ti dico, ad esempio, dopo la partita di ieri sera, questo è il frasario che ho raccolto, l'ho segnato, che poi così ne parliamo. Abbiamo battuto una squadra scarsa, una delle frasi che circolava ieri dopo la partita. Abbiamo battuto una squadra che dove i giocatori giocavano contro Montella, un'altra frase che ho raccolto. Beh, se ti lasciano giocare tutto riesce, altra frase che ho raccolto. Una volta eravamo più forti, quindi non dobbiamo, diciamo, esaltarci di fronte a questa squadra. E poi la ciliegina sulla torta, beh, venerdì ci sarà il vero esame, che mi sembra insomma abbastanza facile, che venerdì c'è il vero esame. La Francia insomma sappiamo quanto è forte. Vabbè, però, insomma, e che netta differenza c'è.
5: Voglio dire, vincere 4-1 in Turchia non era facile, pensavo, credevo che non sarebbe stata così semplice.
3: Ma noi eravamo preoccupati ieri, posso dire, non eravamo palesato.
5: Devo dire, poi se tu vai ad analizzare le partite, la Francia ha sferto in Turchia, il Belgio ha passeggiato il primo tempo contro l'Italia, poi lì ha avuto una buona reazione nel secondo tempo, però tutto sommato ancora i voli ancora devono emergere, no? Questa Nations League, anche se poi dopo c'è il dominio della Francia, l'Olanda sta facendo molto bene, c'è il flop della Germania e questa reazione da parte degli azzurri che secondo me è stata molto buona. Vi faccio i complimenti a Mario, la squadra, non pensavo che fosse lo reggere in questo modo, hanno fatto in modo manciniano. Io credo che questa sia

0: idea di calcio che più cioè mancava, vedendo la partita da Marco a un certo punto ho detto ma Mancini cioè, sarebbe stato perfetto in quelle triangolazioni, tutto molto tecnica, anche questo Cagliotte proposto, questo Sebastiano Esposito sul lato sinistro pensavo che potesse avere difficoltà, invece poi come tu hai titolato l'Italia c'è un'unità con il fratello molto buona, ma non per questo insomma si passavano spesso il pallone, cioè nel senso che poi ci sono state anche delle triangolazioni Frattesi con Tonali che è stato
1: Frattesi
0: un
1: po' molto,
0: molto bene, quindi Fagioli anche ha dato geometria, cioè c'era in campo una squadra molto tecnica, quindi questa è l'idea di calcio vicino a Mancini, credo che da lì si debba ripartire. Poi non dimentichiamo, adesso ci saltiamo troppo, come non ci dobbiamo abbattere troppo dopo la sconfitta contro il Belgio, siamo una realtà che piano piano deve conoscere i limiti, lavorare e convivere con questi limiti per poi capire dove potrà crescere, come potrà crescere la nazionale. Quindi il lavoro, guarda, la notizia di ieri è che Mancini ha il tutto sotto controllo.
1: Ecco, ci andiamo allora.
0: Noi pensavamo che dovesse essere, invece secondo me ha tutto sotto controllo, che io condivido e concludo, sono brevissimo, quando lui dice prima della partita voglio far giocare, li butta tutto nella mischia, perché in allenamento tu non puoi capire e non puoi avere risposte se non dal campo, dai match importanti, da testare anche la personalità, il carattere, come regge la pressione. E ha avuto una risposta bellissima, in Turchia vince per 4-1 anche contro questa Turchia, poi con rispetto i pareri che tu hai letto, con Frasario, no? Che hai raccolto. Però insomma dai ragazzi, cioè, non guardiamo il lato negativo con 4-1 così, come andiamo a guardare il lato positivo con il Belgio, ma dobbiamo andare per gli adesso Parigi, Francia, anche se perdi, insomma voglio dire, dove la notizia ci sta, bisogna vedere come entrerà in campo questa nazionale, io spero che sia più vicina a quella in Turchia.
1: Assolutamente, senti, andare a presentare subito i nostri amici che saranno con noi, una notizia velocissima, tutto mercato web, perché c'è un sospiro di sollievo in casa Juventus per Conceição, per esterno è solo una contusione, quindi sono arrivate buone notizie prima per Gudmundsson in casa Lazio e ora per Conceição in casa Juventus, quindi per la ripresa del campionato, quindi si parla solo di una contusione per l'esterno bianconero. Bene, vado a dare il buon pomeriggio intanto a mister Mussa. Ciao mister,
2: ciao, buongiorno, ciao.
1: E poi do anche il buon pomeriggio a Mimmo Cugini, che vedo anche. Ciao,
3: ciao
1: Mimmo,
3: ben ciao, trovato. Buongiorno a tutti. Ciao
1: Mimmo, ben ritrovato e grazie come sempre. Allora, io voglio subito chiedere che cosa vi sentite di sottolineare, prima di un'altra domanda che voglio fare a voi, cosa vi sentite di sottolineare della prestazione di sera della nazionale italiana. Quindi parto da mister Mussa. Mister,
2: intanto la serenità, perché non era così semplice, scontato, perdi 2-3 in casa all'esordio, diciamo, di questa nuova avventura con una squadra sì forte ma non tra le più blasonate, nonostante abbia una nuova squadra sicuramente meglio, e andare qui a fare una partita di fraseggio vuol dire che nella testa sei sereno, perché altrimenti in quelle situazioni di palleggio fai fatica a tenerle vive tutta la partita, cominceresti comunque a buttarla via, a fare cose che normalmente l'Italia con questo tipo di impostazione in campo non potrebbe fare e non dovrebbe fare. Quindi la cosa più importante secondo me che si è vista è la serenità della squadra, il fatto che il gruppo sia compatto, il fatto che il gruppo abbia coscienza di sé, cioè ha capito che siamo in una condizione particolare, non siamo né scarsi forti, non siamo in una primissima fascia in questo momento, però la consapevolezza è la più importante di tutto, che ti obbliga ad alzare il livello di azione, cosa che ad esempio nei primi 10 poi nel secondo tempo è messo di fare e ha pagato subito, appunto perché se molli questa tensione, questa umiltà, questo atteggiamento in campo umile e di come si può dire di aiuto costante uno per l'altro, l'Italia diventa veramente una squadretta. Viceversa, la difesa con le squadre più forti, dove sicuramente dei singoli che fanno la differenza, noi in questo momento non li abbiamo soprattutto davanti, cioè non abbiamo giocatori che strappano e vanno e fanno gol da soli, praticamente come ho visto fare anche ieri sera la Francia, che ha fatto una buona partita, poi la risolve sempre il giocatore singolo, con un fatto eccezionale. Quindi questo volume in questo momento non ci abbiamo, però abbiamo una squadra, da questo bisogna ripartire.
1: Da questo, Mimmo Cugini, vengo da te.
3: Allora, io credo che intorno alla nazionale ci sia un sentimento molto negativo, inevitabile, visto che
1: erano tutti pronti col fucile.
3: No, ma non, allora non parlo solo dei media, ma anche dei tifosi. Ma c'è comunque un disamore che è assolutamente giustificato dai risultati. E quindi detto questo, che è un punto di partenza che ovviamente complica parecchio il lavoro di Mancini, dobbiamo essere equilibrati anche nelle valutazioni delle singole partite. Quindi non pensare che dobbiamo buttare via tutto dopo la partita col Belgio e non credere di essere diventati dei fenomeni adesso. Certo. Il lavoro di ricostruzione, che è lento e che avrà bisogno di tempo, intanto diciamo una cosa con gran chiarezza: al di là del fatto del rischio della retrocessione nella Serie B della Nations League, non frega niente a nessuno. Cioè, questo è evidente dal primo giorno che l'hanno creata. Alla gente, a tutto il mondo del calcio, interessano europei e mondiali, e quindi il lavoro va visto solamente in quella direzione. La cosa estremamente positiva di queste prime due partite che devo riconoscere a Mancini è il coraggio. Il coraggio di andare in campo Romano, la titolare nella prima partita, e ieri Iode. Poi non importa se Romano ha giocato male, Caio ha giocato bene, che poi le partite ognuna è diversa dalle altre, però questo coraggio Mancini ce l'ha sempre avuto nella carriera di allenatore, e questo credo che sia un passaggio molto importante per una ricostruzione. Poi è altrettanto evidente che noi dobbiamo aspettarci un salto di qualità da quei giocatori che in nazionale non hanno mai fatto delle prestazioni pari a quelle delle squadre di calcio. E lì c'è il salto di qualità che devono avere i Barella, i Tonali, i Bastoni e via dicendo. Certo. Perché non possiamo che affidarci a questi, cioè non abbiamo altro. E quindi con la speranza che Romano diventi un grande regista, Ciucca Iode è un giocatore che da qualche anno seguo, e la prima domanda che mi sono posto quando la Fiorentina lo cedette è perché era un ragazzo molto giovane e già dentro le nazionali aveva fatto vedere delle grandi cose. È ovvio che poi gli anni in Premier non hanno potuto fargli bene, l'hanno fatto crescere ulteriormente, e ha fatto benissimo Mancini a convocarlo. Non capisco perché prima di lui gli altri non ci avessero pensato, ovviamente nella chiesa del rientro di Palestra, che invece non vorrei si fosse infilato in una situazione poco favorevole per lui dal punto di vista professionale. E la partita con la Francia, io dico che non è assolutamente un test, perché non possiamo in questo momento paragonarci ad una nazione che è probabilmente la più forte insieme a poche altre, anche se non ha vinto il mondiale lo stesso, perché i risultati della Francia sono clamorosi e il livello dei singoli è altrettanto. Quindi prepariamoci a una partita di grande sofferenza. Non possiamo pensare in questo momento di essere all'altezza di queste nazionali, ovviamente parlo anche della Spagna, siamo sotto, e dobbiamo pensare piano piano di salire dei gradini, sperando ovviamente che nel frattempo nasca anche qualche nuovo fenomeno di cui il calcio italiano ha assolutamente bisogno.
1: Assolutamente. Però riparto da Stefano e chiedo, allora, qui le cose che abbiamo sognato positive, no, tutti quanti, però la domanda che faccio è: dopo questa prestazione qui, fatte tutte le debite proporzioni, l'equilibrio che dobbiamo mantenere, la calma che abbiamo tutti senza esaltarci più di tanto, ma anche deprimendoci oltremodo, chiedo se secondo voi è iniziato poi il percorso di Mancini ieri, cioè se c'è qualcosa che vi fa pensare, ha attaccato un po' la spina, si è ripartiti in una direzione. Stefano?
0: Sì, io dopo la sconfitta con il Belgio, ascoltando le sue dichiarazioni, pensavo a un Mancini stizzito, dire, ma sì. Se non avete visto la partita, un po' con quel sguardo che
1: abbiamo criticato, no?
0: No, che di tanto, voglio dire, no, che sa di calcio e che ha dimostrato che ha la situazione sotto controllo. E l'ho dimostrato facendo queste rotazioni, come giustamente Mimmo, cioè l'obiettivo è la direzione europeo. Io sfrutto la Nations League perché mi dà l'opportunità di capire lo squadro di calcio che potrò contare. Questo è un discorso. Poi piacciono, adesso vedremo una formazione probabilmente a Parigi, anche in caso di vittoria io ti dirò la stessa cosa, perché la Francia può perdere una partita, può perdere contro l'Italia, può perdere contro, non lo so, certo, la Repubblica Ceca, no, può succedere, nel calcio può succedere. però non mi esalterei anche in questo tipo di risultato. Detto questo, secondo me la via

0: tracciata, vista con la Turchia, per carità, abbiamo stato i pareri, li hai letti tu, la Turchia è scarsa, la
1: Sì.
0: Turchia gli mancava il decisionale, la Turchia,
1: Non ci ha
0: peccato
1: mai
0: palla.
1: creduto, non ha
0: Sì, no,
1: mai
0: ma non ha
1: creduto.
0: beccato mai palla, non ci ha capito niente. Poi è piaciuto che in questa partita è stato un po' tutto, per poi anche nel secondo tempo c'è stato quel tipo di capacità di soffrire, i giocatori si chiamavano, c'era anche lo spirito che piano piano,
1: Hai
0: come
1: visto
0: dice giustamente Mimmo.
1: Donnarumma che andava
0: Sì,
1: da
0: no, però
1: Scalvini?
0: voglio dire, costruisci una personalità, un carattere, giocando. Cioè Caiode era, cioè, Sebastiano Esposito messo lì a sinistra, poi Fagioli rientra dopo 2 anni in nazionale, c'erano tanti componenti, Ruggeri, Scalvini, voglio dire, Marco, non è semplice, io pensavo che potessero far fatica tutti quanti,
1: Sì, sì.
0: invece sembrava,
1: Otto giocatori è cambiato
0: è il
1: rispetto
0: tocco
1: all'altro.
0: classico Iesino di Roberto Mancini che c'ha, non lo so,
1: Quindi tu
0: c'ha una...
1: dici un segnale c'è stato, dai.
0: Il tocco Mancini si è visto in questa, cioè io a un
1: Ok.
0: certo punto guardando la partita ho detto ma anche il mancio là, e sai come si sentiva là quei tocchetti, cioè questo
1: Gol di Moratti è
0: divertimento,
1: bellissima la
0: lui
1: costruzione.
0: ha detto divertitevi perché se non vi divertite rimarrete così con qualche rimpianto in più, e sono d'accordo con quello che diceva Gianni, cioè non saremo una squadra fortissima, però dobbiamo lavorare affinché ridurre il gap con affacciarsi così timidamente dal balcone, vedi le grandi ma non le vedi molto distanti, ma sarà sempre così, un lavoro
1: Un
0: enorme.
1: lavoro
0: Poi
1: enorme.
0: Mancini è ottimista di natura, vede là dove non vediamo, dice che siamo fortissimi. Per me non siamo fortissimi, però se lo dice Mancio è lui che fa l'allenatore.
1: Certo, ci dobbiamo
0: Per me siamo
1: riferire.
0: fortissimi, però se lui trasformerà la squadra in qualcosa di forte, ma sarà il primo a dire complimenti a
1: Però
0: lui.
1: tu dici il tocco si è
0: Il
1: visto, il tocco di
0: tocco
1: Mancini si è visto.
0: di
1: Ok,
0: Mancini si è visto,
1: perfetto.
0: sì.
1: Mister Mussa, c'è qualcosa da poter sottolineare, per dire è iniziato un po' il cammino di Mancini, oppure è troppo presto e non ci dobbiamo esaltare per una vittoria di questo tipo, quindi attendiamo altri test, non so, come la pensa?
2: No, allora, secondo me intanto la cosa che si è vista in modo importante è l'unità di questa squadra e con l'unità la lontano, perché per alcuni periodi ci siamo dimenticati di non essere più Italia là in alto e per alcune partite abbiamo giocato come se fossimo là in alto, quindi senza metterci la giusta unità, la giusta cattima. E invece questa cosa qua ieri si è vista, cioè la squadra sa di essere inferiore alle prime top e cercando, come è stato appena detto giustamente, di colmare questo gap, cioè di arrivare vicino, ci arriveremo tra un anno, tra 2, tra 5 mesi. Questo nessuno può dirlo, perché anche le altre squadre hanno avuto delle evoluzioni. La Spagna per tanti anni non ha vinto niente, poi è venuto fuori, ha fatto una squadra, si è portata avanti, è andata là. Noi non so se avremo questa progettualità, non fa parte della nostra cultura, però il fatto è che con l'umiltà giusta diventiamo, in una parola, una squadra fastidiosa. Dobbiamo diventare fastidiosi per tutti. Si può battere la Francia, certo che ci deve battere perché è molto più forte di noi. E se siamo fastidiosi, non è detto che tu mi batti con facilità e non è detto che mi dai quattro pere. Ecco. Cioè, questo deve diventare il nostro, la nostra carta d'identità d'ora in poi. Una squadra che si impegna e poi anche qualche colpettino ce l'abbiamo anche, non è che siamo proprio così disastrosi. Ripeto, con l'unità diventando fastidiosi, qualcuno le perdi, qualcuno la vince, anche con le top. Non è detto che vai
1: Certo,
2: là
1: certo, certo,
2: e hai già
1: certo.
2: sacrificato, ecco.
1: Mimmo, che cosa hai visto per dire iniziato il percorso di Mancini, sì o no?
3: Allora, ho visto un'idea di calcio che è la cosa più difficile da mettere in testa ai giocatori della nazionale, perché come sapete meglio di me non c'è tempo per lavorare, non c'è tempo per allenarsi e quindi questo, come diceva giustamente il mister, questa ricerca comunque del gioco e anche del divertimento è un fattore fondamentale. Poi credo che anche per il suo carattere Mancini possa avere e debba avere in questo caso la capacità di alleggerire un po' la tensione che c'è intorno alla nazionale, cioè di rendere, di far tornare quella che è sempre stata, almeno fino a 15 anni fa, il sogno di tutti i giocatori, cioè andare in nazionale. Purtroppo negli ultimi anni, un po' per i risultati, un po' per altri motivi, perché c'è sempre stata un po' una battaglia tra i CT e i club, molti giocatori, vi ricordate le polemiche dei certificati medici e via dicendo. Quindi ci vuole la voglia di tornare a indossare la maglia nazionale, perché poi quando la indossi, se sei contento, se sei felice, se hai realizzato il sogno della tua vita, allora riesci anche a dare magari il 150 o il 200% e quindi a alzare le prestazioni. Questo

0: quello che poi non è difficile il paragone, è successo con la vittoria nell'Europeo, dove noi non eravamo assolutamente la squadra più forte.
1: Assolutamente. Ultimo giro prima di salutarvi. Intanto ricordo anche le parole di Magò, che ha riportato tutto Mercato Web è al volo, dove il presidente Malagò dice: prima in squadra molto buono, Mancini e Ranieri fanno la loro parte, la vittoria in Turchia è solo il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel, e speriamo insomma che sia così. Qual è il giocatore per quale motivo vi ha impressionato maggiormente, Stefano Palomeni?
2: Beh, Cagliode è un giocatore da tenere sotto osservazione, poi tra l'altro la fascia anche con Palestra siamo coperti,
1: siamo messi bene, siamo messi bene. Sì, speriamo che Palestra
2: e
1: possa,
2: poi mi ha meravigliato la notevolezza in un ruolo non suo di Sebastiano Esposito. Per me ha fatto una grandissima partita.
1: Sono d'accordo, Stefano, sorpreso anche a me. Mimmo, qual è il giocatore per quale motivo che ti ha impressionato maggiormente?
0: Sì, sono d'accordo, Stefano, su Sebastiano Esposito, anche perché non me lo aspettavo pronto a questi livelli, perché poi il fatto di non aver mai giocato in Champions o addirittura neanche in Europa League, visto che era a Cagliari, adesso è andato a Sassuolo, poteva essere un handicap. Invece ha superato benissimo, non ha avuto emozioni, cioè ha dimostrato di essere un giocatore già pronto per questi livelli, e quindi anche questa è una bella sorpresa, una bella novità.
1: Musa, mister.
3: Ma direi che ieri abbiamo avuto la conferma di avere un centravanti molto forte. Abbiamo avuto io ieri, ragazzi, qua abbiamo avuto un centravanti di alto livello, protegge palo, si gira, fa sponda, fa sportellate, forte, cioè, questo è un giocatore completo, con una crescita esponenziale clamorosa, poi anche fisicamente, cioè non è un dettaglio, nel senso, quando vai a scontrarvi Marcantoni delle difese, oh, soprattutto se andiamo a vedere i top club e le top nazionali, hanno tutti dei Marcantoni là dietro. Quindi mettendo in giro dei giocatori di palleggio, lui è molto intelligente tatticamente, cosa che mi sorprende di più ancora, è sempre nel posto giusto, che è pazzesco, c'è una palla buttata nell'imbuto nel centro, e lui è sempre nel posto giusto, alla calamita gli arriva. Dopo può mirare, la risposta è certamente sì, però abbiamo un giocatore importante,
1: molto,
3: per quanti anni
1: molto,
3: che non avevamo un
1: centravanti vero, tra 22 anni già fare gol in nazionale non è male.
2: Gioca con una maturità impressionante, secondo me questa cosa all'Inter l'ha fatto crescere ancora di più, e più gioca e più migliora, sono d'accordo con
1: questo. L'Inter c'ha un centravanti pazzesco,
2: e poi c'ha la testa
1: ragazzi, l'Inter c'ha un centravanti pazzesco,
0: di allenarsi tutti i giorni con Lautaro,
1: esatto.
0: è un bel aiuto
1: e no, questo non c'è
2: quando gli stranieri vanno bene, Mimmo.
1: Quando gli stranieri vanno bene, quei bravi vanno bene.
2: No, quelli fake.
1: No, scusami, mister, che ho interrotto, però penso veramente che questo non c'entra proprio vero.
3: E poi, ragazzi, nella prima partita va bene, bastone, imperato, eccetera.
1: Questo è più forte di ieri, ragazzi.
2: Beh, adesso non.
0: Adesso piano, dai.
2: Esaltiamo equilibrio, poi andiamo.
1: A me piace.
2: Non lo so, che lo vedo spessore, devi cercare sempre la contrazione, perché certo, ci sta realisticamente. Però insomma, la lanciata adesso vedrai che
1: chi se ne frega. Tecnicamente è più forte di ieri.
0: Alla stessa aspettiamo, età hai sicuramente ragione. Perché ieri ci ha messo un po' i primi anni.
2: Ma lui
1: a 22 anni stava in Serie A, non gioca con l'Inter. A 22 anni.
2: Sì,
1: ha bruciato.
2: Sì, era un'altra epoca.
1: No, perché è vero, c'è più
0: però poi dopo il gol che ha fatto Bobo, insomma,
1: dai, speriamo
0: di arrivare a quel
1: livello. Io lo dico, calcisticamente sono innamorato di questo attaccante. Proprio per
2: pensa
1: me
2: che il direttore sportivo che non faccio il nome, dice perché Sebastiano è più forte di Pio.
1: L'ho sentito anch'io questa cosa. Sì.
2: No, guarda, Sebastiano si da centravanti.
1: E poi devo dare una notizia anche a Mimmo di una cosa. Allora, un giorno sono Nicola, vado al volo, qualche messaggio, ovunque vada Mancini porta tranquillità, consapevolezza e sogni, dice il nostro ascoltatore. Strano che qualcuno difenda Mancini, perché è stato praticamente attaccato ovunque. Non sono d'accordo, almeno ai giocatori che scendono in campo non sembra proprio che non interessi, si sono viste fino ad ora partite vere e anche di buon valore tecnico, scrive Angelo. Poi io aggiungerei, la nazionale non frega niente a nessuno, anche per tutte le interruzioni del campionato che hanno stufato, capito? Questo è un nostalgico della Serie A che non riesce a starci senza. Poi la Turchia con l'Italia non ha mai vinto, ci sa un motivo, in più senza Çalhanoğlu e Yildiz, quindi stiamo, capito? Bisogna,
0: è vero,
1: bisogna, allora è una squadra scarsa,
0: no, è quello che dicevo prima, cioè dell'equilibrio in tutte le cose. Poi è evidente che se
1: però, Mimmo, perdo,

0: Se perdevamo,
1: ma scusa, perdone,
0: stavamo però qui a fare un'ordine d'esecuzione.
1: No, noi però abbiamo fatto
0: il primo se tempo, perdevamo.
1: Noi abbiamo fatto il primo tempo con la Turchia, come il Belgio ha fatto più, tempo con noi, solo che ha fatto un gol soltanto.
2: Poi la Bosnia, la Bosnia è più forte della Turchia?
0: Tre, capito.
1: Quindi la prima mezz'ora d'Italia contro la Turchia mi ha ricordato quella del Belgio contro l'Italia.
0: Esatto. No, però
1: quindi ecco perché è un po' strano poi fare valutazioni.
0: È vero che loro è, però se tu voi immaginavate se per
1: ma la Turchia con la Francia,
0: poteva dire,
1: la Turchia con la Francia, è stata una partita. Cioè la Turchia
3: però
1: con la Francia.
3: Non può esserci ancora un sentimento univoco perché la nazionale negli ultimi anni ha troppo diviso, quindi è assolutamente normale questa reazione.
0: Ma poi ieri io c'erano dei messaggi, dice io vado contro l'Italia perché sono contro la FIGC. Questa è una roba proprio pazzesca pure questa, Mimmo, perdonami, cioè veramente. Cioè tu in quel momento pensavi alla FIGC o guardavi la partita? Faccio questo sondaggio con te, Mimmo. Guardavi la partita, pensavi
3: no,
0: a come...
3: Beh, allora, qua dobbiamo dividerci.
0: Io capisco, cioè...
3: Dobbiamo dividerci tra chi guarda le partite perché ama il calcio e chi ha dei retropensieri. Io ho sentito anche gente anche importante che ha detto che non tifa per la nazionale perché non sopporta il sentimento dell'orgoglio italiano. Quindi... voglio dire, ognuno con la sua testa ha ragione e dice delle cose, poi magari non
0: bisogna
3: non
0: vedere come ragiona, sono... Mimmo, bisogna vedere come ragiona, sempre la testa ce l'abbiamo tutti, poi
3: io
0: vedere
3: rispetto,
0: come ragioniamo.
3: Ascolto e rispetto il parere di tutti.
0: Ma ci mancherebbe,
3: un'idea mia.
0: No, mister sorrideva, ho sentito che sorrideva, però è così, insomma, ieri sera qualcuno diceva no, ma perché io ce l'ho la FIGC, ma che me frega a me la FIGC quando gioca la squadra a calcio, scusate, o no? Mi sbaglio, mister?
2: No, ragionavo anche sul fatto che parliamo della Turchia scarsa, ma noi penso, cioè, non ci siamo qualificati con la Bosnia, eccetera, eccetera. Quindi cominciamo a mettere sotto questo.
0: Assolutamente.
2: Sono al nostro livello e prendiamoci il buono che c'è stato, perché altrimenti se ragioniamo sempre col meno, a me hanno insegnato che col meno non si va da nessuna parte, nella vita, non solo nel calcio.
0: Comunque
2: quindi mettiamoci
0: un
2: po' di più.
0: Cioè, vi do una notizia che ieri sera c'è stato un forte incremento di vendite di Malox. Stiamo chiamando il Codacons per sapere l'incremento del Malox di ieri sera. Va bene, dai, fatemi dire questo. Va bene, io voglio salutare Mimmo, grazie Mimmo,
1: ciao, Mimmo.
0: Presto, un abbraccione.
3: Ciao,
0: un abbraccio a Mimmo Cugini e grazie anche a Mister Mussa.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao a tutti.
0: Beh, che noi ci fermiamo, rimaniamo perché abbiamo tanti messaggi, poi se recuperiamo anche qualche audio. Ube, ad esempio, è d'accordo con quello che hai detto tu, ossia quel direttore sportivo, Sebastiano per me è più forte potenzialmente, però sono due ruoli diversi, dobbiamo dire anche questo. Sebastiano e Pio, due ruoli diversi, no?
1: Sono due centravanti.
0: Tu ordini centravanti anche
1: Sebastiano per
0: centravanti. A me sembra un po' più tecnico sull'esterno, possa farlo.
1: Può farlo meglio di Pio. Oh. Poi Pio secondo me è più avanti, no? Gioca nell'Inter Sebastiano.
0: Sì,
1: no.
0: Sì.
1: Però insomma Sebastiano è bravo.
0: Poi c'ha sta carica quando segno e ti prende. Se mi piace sta cosa.
1: Ha fatto
0: che...
1: un tuffo alla Gigi.
0: Bellissimo. Quando ha fatto quel tuffo, guarda, proprio ho detto proprio quei nove di una volta che si buttavano, capito? Bello, bellissimo. Break.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta nel pomeriggio di Maracanà e salutiamo tutti coloro che sono sia all'ascolto ma anche davanti alle TV. Ciao Stefano, ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, tanti, veramente tanti messaggi al 331-8200-213 sul tema nazionale. Ognuno giustamente sta dicendo la sua e facendo anche paragoni, tra poco li andiamo a leggere anche sui calciatori. Questa cosa di Pio Esposito insomma ha subito suscitato interesse. Allora, 331-8200-213, Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio ad Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio Stefano.
0: E poi c'è Paolo Pacchioni.

0: The Voice di RTL, ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E c'è anche dalla redazione di Tutto Mercato Web Tommaso Bonanno, ciao Tommaso, ciao, ben trovato.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Hai
2: ciao.
0: Visto che Italia, che ieri era un po' scettico tu, o no? Tommaso,
2: no, io sì, un pochino lo ero, sì.
0: È un po' lo eri, dai. Ma pure noi, mica ci nascondiamo.
2: Sono piacevolmente stamattina un sorriso.
0: Un sorriso ce l'ha strappato ieri sera, no?
2: Sì, piano però, piano.
0: Sempre piano. Ieri sera guardavo la partita con mia moglie, ho detto, ma tutti sti gol segnano stasera? Ho detto, sì, ma se ne tengono qualcuno per più avanti. No, in effetti, però dai, un po' di speranza c'è? La chiedo subito al volo, un po' di speranza. Che siamo un po', non so, che si può ripartire con Mancini o no? Tommaso.
2: Ma guarda, abbiamo scritto anche stamattina, ci sono, chiaramente l'Italia non è guarita, perché è un paziente che necessita di cure, chiaramente, ma
0: assolutamente.
2: Questa è una banalità, però come dicevamo, come abbiamo sempre detto spesso anche qui, quando c'è qualcosa di positivo, seppur in piccola parte, vale la pena sottolinearlo, vale la pena accendere magari uno spazio. Quindi c'è tante cartoline, tante diapositive che ci portiamo e che dobbiamo.
0: Qual è quella che ti porti? Qual è la diapositiva che ti è piaciuta di più? Dai, via.
2: Allora, per quello che rappresenta per ora e per il futuro, Caiode. Ma sapete perché Caiode? Non tanto per il giocatore che è sicuramente da nobilitare da un punto di vista calcistico. Stefano, io penso sarà d'accordo con me. Nel senso, un giocatore che non è fatto, deve ancora lavorare molto, però per quello che rappresenta un po'. E anche un po' la sfrontatezza, un po' anche il giocare a viso aperto, l'avere sì, non troppi pensieri, anche per una mentalità che si è fatta imprimere nell'ultima stagione. Ecco, ripartire da Caiole significa ripartire da quei giocatori che magari si hanno meno peso sulle spalle. Ecco.
0: Sì, sì, un po' più di leggerezza, no? Dici?
2: Un pochino più di leggerezza, sì.
0: Faccio completo il giro, però sentite che messaggio Maurizio scrive. Secondo voi Esposito avrebbe trovato spazio in nazionale nell'epoca di Totti, del Piero, Inzaghi, Vieri? Vedi? Vedi, caro
3: Impalomino,
0: vedi subito? Si torna sempre indietro.
3: Per me è molto bravo. Merita
0: una
3: di
0: volta eravamo più forti. Vabbè, ho capito.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola,

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

0: Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, via Duomo 339, Napoli.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa odierna con Davide Frattesi.

0: Cominciamo subito come di consueto con Resport, Tiziana Alla, grazie.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Senti Davide, ci racconti un po' questo Davide smagliante che è arrivato qui a Coverciano, tutto quello che è cambiato magari anche dentro di te oltre che intorno a te, insomma, per arrivare a questo avvio di stagione così folgorante.
2: Ma penso sia partito un po' più lontano dopo l'anno scorso, che non riuscivo a trovare la continuità che insomma ho sempre sperato di avere, e anche giustamente perché poi non stavo bene, credo sia stato un accumulo un po' di tutte queste cose dopo un anno difficile. Quando hai la possibilità e la fiducia di ripartire, poi chiaramente parti a cannone, no? Come se avessi donato tutte le energie per quel momento, quindi sono contento di aver iniziato così. Adesso spero di portare questa forma anche qui in nazionale.
0: Alessandro Antinelli, sempre Resport.
3: Ciao. Allora, una cosa, tornando ai tempi del Sassuolo, è una sensazione di vederti felice come ai tempi del Sassuolo? La domanda sarebbe questa, perché poi in mezzo c'è stata l'Inter, cioè sei gol importanti nazionale nell'Inter, però avere spazio come lo stai avendo adesso, fiducia come la stai avendo adesso, mi fa ripensare al Davide felice di quei tempi là. È la stessa persona?
2: Nel senso, sono due tipi di felicità diverse, nel senso che in questi tre anni all'Inter poi ci sono stati dei momenti in cui penso che non siano replicabili a livello di emozioni. È stato un, come ho scritto poi su un post di saluti su Instagram, è stato parecchi alti e bassi, soprattutto quel primo anno che è andato tutto, diciamo, liscio. I due anni dopo sono stati alti e bassi molto bassi, alti altissimi, quindi è una felicità diversa, diciamo. Però ecco, poi chiaramente in un posto, io dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso. Però questo penso che faccia parte della carriera di un calciatore, quindi chiaramente si va a periodi, e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo, e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
0: Grazie. Daniele Fortuna, Radio Rai.
4: Buongiorno, ciao. Buongiorno. Bosnia Italia, tu, Gattuso, vi ritrovate alla Lazio, magari appunto un'idea comune di ripartire, una rivincita dopo quella notte lì. Prima cosa, seconda, visto che tu ormai sei uno dei giocatori più esperti di questa nazionale, un po' ne hai viste, ritrovi Mancini, le prime sensazioni su a questo gruppo? È vero che abbiamo fatto questi discorsi tante volte dopo le sconfitte, dopo i momenti, però insomma volevo chiederti che cosa ne pensavi.
2: No, col mister sì, diciamo che anche in un periodo dove comunque anche nazionale non giocavo tanto, perché giustamente non giocavo nel club, ho sempre sentito di avere la sua fiducia, no? Mi chiamava molte volte, quindi quando mi ha richiamato quest'estate non ci ho pensato due volte, anche perché lo stimo ancorché prima da allenatore come uomo, quindi era una situazione un po' particolare, e a me piacciono anche questo tipo di sfide, quindi sono fatto un po' come lui, quindi ci siamo trovati subito. Per quanto riguarda il gruppo nuovo, è pieno di ragazzi giovani, credo che si stia creando qualcosa di carino, ecco. Abbiamo tanti ragazzi nuovi, quindi dobbiamo essere bravi noi a farli integrare nella maniera giusta, però insomma ho visto anche dei ragazzi con grandi qualità, quindi credo che ci possano dare una grande mano nel corso di questo percorso.
0: Giuseppe Di Stefano, Sky Sport.
5: Eccoci. Ciao. Il 4-3-3 lo conosci perché l'hai provato con Mancini, d'altro tu hai realizzato gol nella sua ultima partita ed era il tuo primo gol. Poi di 4-3 ne hai vissuti anche tanti, con Spalletti, con lo stesso Gattuso. Dai primi giorni cosa hai capito che c'è di diverso in questo tipo di progetto? Perché Mancini, quando l'altro giorno ha parlato con noi, ha detto sì, bisogna vincere subito, ma vogliamo costruire, provare a essere dominanti, giocare bene al calcio. Cioè, vi ha trasmesso questo tipo di pensiero?
2: Sì, che poi diciamo è il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì. E sono d'accordo con il suo discorso, nel senso che non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano. Quindi anche, diciamo, sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può poi fare qualcosa di bello. Quindi sono d'accordo con questo discorso. Abbiamo tanti, appunto, ragazzi nuovi che son venuti alla prima convocazione e che hanno qualità, quindi io credo che anche loro ci daranno una mano. E ripeto, è giusto il discorso di dire non guardiamo la settimana prossima, ma guardiamo un po' più là, perché poi ci saranno lì le partite che conteranno.
5: Prego. Se ti ha stupito qualcuno di questi ragazzi che magari conoscevi meno, come caratteristiche tecniche, atletiche, tattiche?
2: No, sono tutti ragazzi bravi, e chiaramente da quel che ho visto, perché poi non ci siamo allenati tantissimo, perché ieri è stato il primo allenamento in campo fatto bene. A me piace Ignazio, è un ragazzo comunque giovane che però ha qualità, si vede, c'ha personalità, quindi mi piace.
0: Grazie, passiamo a Sport Mediaset, Malaguti e poi Sport Italia. Mazzanti.
5: Ciao, ritrovi e alcuni di voi ritrovano Mancini. Si è sempre detto, insomma, la gente è rimasta male, i tifosi sono rimasti male quando è andato via, ma alla fine voi giocatori, visto che tu poi eri stato lanciato da lui, come l'avevate presa? Grazie.
2: Ma io sono molto contento che sia ritornato, perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi, sono sicuro perché ne abbiamo parlato. Poi la verità è che non sono cose nostre alla fine, e credo che neanche si debba fargliene una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante persone non avrebbero fatto così. Quindi le chiacchiere stanno, per quanto riguarda, stanno a zero, siamo tutti contentissimi di riaverlo qui con noi.
0: Giacomo Mazzanti, Sport Italia.
6: Ciao Davide, ciao. Buon pomeriggio. Arrivano 4 partite adesso, tutte molto difficili. La prima sarà proprio all'Olimpico, quindi ti chiedo, ecco, anche se per te ci sarà un'emozione particolare nel fare questo secondo esordio, diciamo, del secondo ciclo di Mancini all'Olimpico, e come vi state preparando. Grazie.
2: Ma sì, è sempre bello tornare all'Olimpico, è sempre bello avere parenti e amici allo stadio. No, la preparazione è sempre un po' la stessa, si lavora sul possesso palla, sulla fase difensiva, oggi proveremo le palle inattive, quindi l'avvicinamento alla partita è sempre abbastanza standard, però siamo pronti.
0: Perfetto, cambiamo lato, passiamo ai colleghi della carta stampata e cominciamo con Fabrizio Patania, Corriere dello Sport, e poi Alessandro Bocci, Corriere della Sera.
7: Ciao Davide, ben ritrovato. Senti, volevo chiedere di Gattuso tra Nazionale e Lazio, perché in un momento in cui non andavi benissimo ti ha dato fiducia, poi a Zenica addirittura ti ha fatto entrare pensando che tu segnassi, ci spiegò che tu però la domanda era, siccome poi ti ha portato alla Lazio, quanti gol, quello era un gol che valeva il mondiale, quanti ne devi fare per ripagarlo alla Lazio? E più in generale, lui l'altro giorno diceva che a una certa età i calciatori si devono prendere delle responsabilità, quindi penso che siano le cose che ti diceva quando dovevate ancora chiudere il trasferimento. Ecco, quanto è stato importante anche certe cose che lui ti ha trasmesso?
2: Sì, no, le parole che ci siamo detti quando ci sentivamo in estate non erano proprio così carine, però insomma tralasciamo. No, però sì, certo, sì, però a suo modo, ecco. Allora, purtroppo il fatto di posso fare pure 20 gol quest'anno, ma è una ferita che sanguina ancora, quindi ci vorrà del tempo, quella è la verità. E infatti non ne parliamo mai di questa cosa, ma abbiamo sempre parlato solo di Lazio, anche perché sappiamo tutte e due che è un discorso abbastanza pesante sia per me che per lui, quindi non ci accostiamo mai a questi tipi di discorsi. E poi sì, l'ho detto anche prima, la verità è che sono andato alla Lazio A perché volevo tornare lì, e B comunque perché c'era lui, ha giocato un ruolo fondamentale sulla mia scelta.

0: perché porta sfiga.
1: Alessandro Bocci, Corriere della Sera.
2: Davide, buon pomeriggio. Grazie. Con senno di poi è sempre facile, ma non credi di essere rimasta all'Inter un anno di troppo? Ti dici mai, forse l'estate prima dovevo puntare un po' più i piedi per andarmene?
0: No, cioè nel senso, io comunque venivo da un anno dove c'era Mister Inzaghi, e venivo da grandi emozioni, no? da gol pesanti, da gol ai quarti, un gol semifinale col Barcellona, quindi poi arrivato Mister Kivu e abbiamo parlato prima dell'operazione e ci siamo detti delle cose che mi hanno convinto a non puntare i piedi, e poi io comunque sia ero innamorato di quell'ambiente, quindi stavo benissimo lì e col senno di poi sì, però è troppo facile col senno di poi, quindi poi alla fine è andata così e ripeto, fa parte del percorso di un giocatore, un anno purtroppo si può cannare.
1: Luca Cellini, Italpress. Poi Alberto Abbado, Il Messaggero.
3: Ciao, grazie. Buongiorno. Ciao. Innanzitutto, in ritardo di un giorno, auguri di buon
0: grazie.
3: L'altra cosa che ti volevo chiedere è: che Belgio ti aspetti? Due anni fa fu una partita in cui dominammo, credo, almeno per 45 minuti, poi Lorenzo Pellegrini si fece espellere, quindi ti chiedo che avversario ti aspetti, e poi, visto che parlavi di giovani, ti volevo chiedere che impressione hai, anche se ti sei allenato poco con lui, di Romano, che è un giocatore di cui si è parlato tanto, e volevo capire che impressione ti ha fatto. Grazie per entrambe le risposte.
0: Ma il Belgio poi onestamente adesso ha cambiato allenatore, quindi con Van Bommel non sappiamo bene cosa aspettarci, però abbiamo visto qualche partita dell'Anversa, credo, sì. E comunque è una forte riaggressione, tutta gente in movimento, quindi sarà sicuramente una partita complicata, aperta, però ecco, non vediamo l'ora di giocare. Per quanto riguarda Romano, per quello che ho visto ieri, c'è avuto un flash di che secondo me assomiglia a Matic, poi non so se dico una stupidaggine, però ho visto quelle movenze lì con quel mancino, secondo me assomiglia un po' a Matic, e è un ragazzo bravo, e poi hanno quella testa sulle spalle, quindi sono sicuro che anche lui ci darà una mano.
1: Alberto Abbate, Il Messaggero.
4: Ciao Davide.
0: Ciao.
4: Ci eravamo lasciati a Formello, che ci avevi detto che le prime partite stavi uscendo quasi in barella. Volevo capire, sì, qual era il tuo stato di forma, anche perché ho visto una statistica: tu non giocavi 4 partite da titolare, non so se lo sai, da 3 anni e 4 mesi. e anche in virtù ovviamente del filotto delle prossime partite, come ti senti?
0: No, adesso bene, mi inizio a risentire bene nell'arco dei 90 minuti. Poi è chiaro che non giocando, ecco, come detto da un po' di tempo, adesso che sono in campo io faccio 100 cose, quindi rischio di stancarmi pure prima, però quello fa parte della realizzazione quasi, no? Alla partita. Però no, bene, dai, sto bene, mi sento bene e sono pronto per queste 4 partite.
1: Matteo De Santis, La Stampa.
5: Grazie. Eccoci. Ciao. Ti volevo fare questa domanda: te sei romano, ora giochi con la Lazio. Quanto speri di vedere domani l'Olimpico, che magari per altri motivi, senza entrare ora, non stai vedendo in campionato?
0: Cioè onestamente bisogna scindere due cose. In nazionale sappiamo che ci abbiamo, nonostante le ultime vicissitudini, diciamo così, comunque c'è sempre seguito, e anche a partire, non so, dalle scuole calcio, comunque sarà sicuramente una bella atmosfera che ci darà la carica giusta. Da calciatore? Vabbè, ma io mi ricordo in trasferta, va bene così.
1: A tal proposito daremo l'aggiornamento nel pomeriggio sui dati di biglietteria per la partita Italia-Belgio. Proseguiamo con Enrico Currò, Il Secolo XIX, grazie.
6: Ciao. Ascolta, il mondiale da spettatore che siete riusciti, stati costretti a vedere, che cosa ha detto vedendolo? C'è questa distanza tra l'Italia e le 4-5 grandi, oppure secondo te?
0: Io onestamente non ho visto manco una partita, manco la finale. Però sì, cioè, nel senso, se non dico le bugie, io bugie non le dico, quindi la differenza c'è. Perché comunque sia, prendiamo esempio la Francia c'ha una terza squadra che perché rischia anche quella di vincere il mondiale, quindi

0: adesso come adesso la differenza c'è e non è neanche piccola, però poi comunque in campo, cioè sulla carta sì, poi in campo le cose diciamo che si assottigliano, poi è tutta una questione di diciamo di occasioni, voglio dire così, non occasioni, adesso non mi viene il termine giusto, però come 2 anni fa che siamo andati a Parigi, abbiamo preso subito gol, abbiamo vinto la partita, quindi però sulla carta sì, onestamente, perché secondo me soprattutto di ritmo, perché poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri, però cioè in questo momento secondo me gli altri vanno più forte di noi, e quella è la verità.
1: Ultime due, Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport, e poi Emanuele Gamba, Repubblica. Grazie.
2: Ciao. Ciao, ti riporto sul campionato.
0: Sì.
2: Roma, Inter, Lazio prime con 13 punti dopo 5 giornate. Te lo aspettavi a inizio campionato e soprattutto come vedi la corsa a scudetto, anche se è appena iniziato il campionato?
0: Io dico dagli altri, non me. No, onestamente non me l'aspettavo, anche perché abbiamo iniziato il campionato non con il massimo dell'entusiasmo, perché comunque sia veniva dalla partita di Mantova, quindi non c'erano i presupposti migliori, ecco, diciamo così. Però quello che mi piace dell'ambiente lì è che si è creato un bel gruppo, e questo fa la differenza. Quindi quando c'è un bel gruppo riesci a smaltire prima anche le delusioni e ricaricarti. Quindi quello secondo me è un aspetto importante della nostra squadra. E no, per l'altro scudetto ti ripeto, ci stanno i ragazzi dell'Inter e della Roma, e io voglio chiedere loro.
1: Emanuele Gamba, Repubblica, grazie. Ultimo.
3: Ciao, volevo chiederti se ti fa strano avere qui in nazionale un solo giocatore della Juventus o nessuno del Milan, cioè di due squadre che storicamente forniscono tanto la nazionale.
0: Sì, però comunque basta guardare le formazioni, quindi mi sembra che a Sassuolo forse non c'era neanche in italiano, a parte Vicario, possibile, solo il portiere, quindi capisci bene che è impossibile, e per il Milan la stessa cosa. Con noi non mi ricordo, non c'era neanche né Bartesaghi, Gabbia, c'era Sissé, che però è un ragazzo giovane, comunque l'hanno lasciato in 21 credo, no? Quindi ecco, i ragazzi se non giocano come fanno a venire in nazionale? Questo è un problema onestamente, perché comunque sia abbiamo anche pochi ragazzi che giocano all'estero, comunque relativamente pochi, quindi non si può neanche pescare troppo fuori, come magari fanno le altre nazionali. Questo è un argomento di cui si dovrebbe parlare di più, però non sta neanche a me, insomma, alzare polveroni e polemiche in questo momento.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali.
6: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
7: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
8: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
9: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
10: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
10: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
11: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
12: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
13: Portale con a tutta invece l'appuntamento è fissato a domani come sempre alle ore 9:45, quindi beh, insomma, andiamo da un tecnico sconfitto, Sergio Cosmi, un tecnico che forse è un pochino in apnea, a un allenatore che invece ha ripreso a respirare dopo tre brutti po' che avevano messo un po' piazza in agitazione. Il Perugia batte l'Arezzona e io vi saluto questo martedì 29 settembre con le parole di Aimo Diana. Grazie mille a voi per essere stati in nostra compagnia.
14: Buonasera mister Massimiliano Camilletti, Messaggero.
15: Buonasera.
14: A Reggio Emilia dicono che quando sei spalle al muro dai il meglio di te. È così? Ti sei sentito in bilico dopo le tre sconfitte consecutive?
15: Assolutamente no. Questo sono pensieri vostri. Al solito, ma non avevo dubbi che arrivavano da Reggio questa roba qua. Si dimenticano troppo presto a Reggio. Parlano, hanno sempre qualcosa da dire contro, nonostante quello che è stato. In bilico, ragazzi, ma voi... È difficile spiegare determinate cose, perché bisogna viverlo il calcio. Questo, noi stiamo vivendo un percorso bilico, non bilico, ma posso dirti una cosa, non mi sarebbe importato nulla, nel senso che ci stiamo mettendo il massimo impegno, sappiamo cosa, quello che dobbiamo fare, ha avuto delle difficoltà pazzesche che ne abbiamo parlato, anche se fosse andata male oggi, anche se avessero deciso di sollevarmi, saremmo stati orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto a fare. E oggi siamo orgogliosi invece di raccontare una partita che almeno mette in risalto il fatto che tutte le cose che dico da qualche settimana e poi esco, una migliore condizione fisica ti fa giocare meglio, ti fa stare meglio in campo, il recupero di alcuni giocatori che non avete mai nemmeno visto e portati a una condizione migliore possono dare meglio, che di fronte a delle sconfitte anche importanti è sempre complicato spiegarlo. Ci vuole una partita fatta come quella di oggi che ti ha dato l'idea di quello che può diventare questa squadra. Ma io non faccio voli pindarici, mi aspetto già da sabato un'altra partita che sarà difficile. Vediamo se riusciamo a trovare questa continuità. Intanto abbiamo recuperato i giocatori, li abbiamo dati in condizione migliore. Si è avverato quello che abbiamo sempre detto. Siamo convinti che se la squadra migliora atleticamente, nella testa, nel fisico, il lavoro che stiamo portando avanti porterà dei frutti. E speriamo che li porti. Tanto oggi abbiamo fatto una partita importante. Non abbiamo subito gol. Abbiamo offerto... sì. sì. Normale. Abbiamo fatto una partita però anche da contenuti tecnici, secondo me, interessanti. Felice per i ragazzi perché hanno bisogno di una prestazione simile. Mi dispiace perché contro la Reggiana io ho il cuore reggiano, devo essere onesto. Quindi vincere contro questa squadra un po' che mi dispiace, ma allo stesso tempo guardando poi quello che interessa a noi era importante per noi fare una bella partita. Poi bilico, non bilico, il calcio. Noi allenatori, credete, quando parliamo di noi, sappiamo benissimo che siamo a tempo, sappiamo benissimo che la responsabilità sarà sempre comunque nostra in tutti i casi, ma la mia società non mi ha mai fatto sentire neanche un momento né la gente, né che, perché? Perché stiamo lavorando tutti per un obiettivo dove può esserci dei momenti di difficoltà.
16: Mister, buonasera, Antonio Caravella, Agenzia Stampa Italia, Tifo Grifo. Intanto complimenti per la bellissima e convincente vittoria. Se lei voleva una squadra, io ho scritto, più attenta e concreta, capace di evitare gli errori fatti in precedenza, no? Rispetto agli avversari, direi che oggi di non aver paura di essere aggressiva, direi che i suoi giocatori hanno preso proprio letteralmente le sue lezioni.
15: Sì, all'inizio ancora qualche tentamento. Al di là di qualche ripartenza importante che abbiamo fatto, però ancora qualche tentennamento dietro, abbiamo rischiato subito qualcosina, ma ho visto rispetto al passato una squadra che ha agito immediatamente ma questo fa parte un po' della crescita. Ragazzi, stiamo lavorando ormai da un mese e mezzo,

0: quasi due, direi che i primi frutti si stanno vedendo. Ovviamente da farle ai ragazzi, io so quanto soffrono, quanto sia difficile questa piazza esigente, giusto che sia così, deve essere sempre più esigente. Finché vede la squadra combatte, credo che si, siano contenti. Se riusciamo a metterci dentro la vittoria, tanto meglio. Oggi era una partita che potevamo vincere, perdere, pagare, ma sarei venuto qua lo stesso contento nel dirvi che in questo momento stiamo dando il massimo di noi stessi.
1: Mister, buonasera, Antonello Tacco di Radio Antenna Web. Quel che mi ha colpito è la forza mentale di questo periodo, cioè comunque venire da tre partite del genere, no? In una settimana, una squadra che ha saputo, secondo me mentalmente, entrare veramente con tanta concentrazione, tanta capacità di sacrificio, ovviamente supportata da azioni, ma insomma mentalmente che squadra, si vede che oltre che l'aspetto atletico c'è una forza mentale del gruppo.
0: Ma guarda che è tutto di conseguenza, credimi, nel senso che ce ne accorgiamo mentalmente, fisicamente. I giocatori, sono stato anch'io calciatore, quindi lì capisco che si vive di emozioni, si vive di queste cose qua, e oggi la squadra sta forte mentalmente, ha capito che c'era un'opportunità importante, e questa settimana è stata una bellissima settimana lavorativa dove ci siamo parlati anche di noi, ci siamo un po' aperti, e non è mica detto che poi domenica vinci per questo motivo, però sicuramente ha tolto un pochettino l'ambiente, comunque ci ha fatto lavorare serenamente questa settimana, non abbiamo avuto problemi. Bene, io sono allenatore, festeggio un minuto e sto già a pensare al gruppo sabato. Loro è giusto che invece si rilassino.
2: Ciao mister, adesso il sole a cipolle.com. Allora, volevo sottolineare la prova dei giocatori, no? Che è cresciuta particolarmente rispetto alle precedenti prestazioni. Parlo di Anetti, di Langella, centrocampo, ma dietro Tozzolo, Stramaccioni, poi davanti sicuramente l'olandese ha fatto vedere che comunque anche in quella un po' di rifinitura, più che di prima punta, cioè Detti insomma un po', no? Reparto da solo e faccio la differenza.
0: Sì, anche perché poi abbiamo sempre insistito, al di là delle prestazioni buone o non buone, quando credi in un giocatore e credi che quel giocatore possa arrivare a determinati standard di performance, ci lavori perché ci arrivi. Poi non te li fa vedere, a tratti te lo fa vedere, e ci sono partite che te lo fa vedere chiaramente.
3: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TM Radio. Siete all'ascolto?

0: Buonasera a tutti e bentrovati a un'altra edizione del TMV News con un'Italia che vince e convince sul campo della Turchia, inevitabilmente il tema principale della trasmissione di oggi, 4-1 della nazionale di Mancini a quella di Montella, quindi vittoria per gli azzurri dopo la sconfitta alla prima giornata di Nations League e tanti ragazzi che sono stati messi dentro e cominciano a convincere anche la critica. Ne parleremo in lungo e in largo e poi diamo spazio alle panchine di Serie A che sono in bilico e che diciamo sono attese da risultati rientro del campionato. Mi riferisco soprattutto a quelle del Genoa e del Venezia e al Parma che ha cambiato in queste ore. Cominciamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter e del Torino, che è in diretta con noi. Antonio, buonasera e benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: E allora ripartiamo da un'Italia che ha convinto a Bursa ieri sera, dopo il KO con il Belgio non ci si aspettava probabilmente un'Italia che non solo ha vinto ma appunto anche convinto, si è vista una nazionale che a detta di tutti ha mostrato anche meccanismi che sembravano abbastanza legati, giocate a memoria di prima. Ti chiedo Antonio se sei d'accordo con quel giudizio e se l'Italia vista in campo in Turchia, oltre ad aver vinto, ha anche insomma, fatto bene da tutti i punti di vista?
1: No, sì, la squadra veramente ha fatto benissimo, soprattutto la prima parte della partita, il primo tempo, è stato un primo tempo eccezionale che non vedevamo da tanto tempo. Ma la cosa che mi è più piaciuta, diciamo,

0: l'intensità e la voglia dei ragazzi di mostrare di meritare questa maglia, soprattutto da chi è stato più, diciamo, criticato, tipo Bastoni, tipo Tonali. Diciamo, sono stati un po' la guida di quasi tutta la squadra, perché avevamo anche giocatori, diciamo, non dico esordienti, ma giocatori che da un po' di tempo non comparivano con la maglia azzurra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, diciamo, quelli dei cosiddetti senatori, che hanno poi alla fine condotto anche gli altri ragazzi a una prestazione molto positiva.
1: Antonio, da ex centrocampista, pensi che Mancini ha trovato la quadra per quanto riguarda perlomeno la serie dei titolari? Perché mancava Barella, che comunque rimane una colonna di questa nazionale. Però Fagioli, palleggiatore, Tonali, altro intoccabile, e Frattesi hanno fatto molto bene in mezzo al campo. Tonali nelle vecchie vesti del regista, Fagioli viceversa nelle vecchie vesti della mezzala. Alla Fiorentina danno a questa parte fa playmaker. Che ne pensi della mediana?
0: Ma mediana è una buona mediana, nel senso che diciamo, il test più provante è comunque contro Francia, però ripeto, secondo me molte volte quando arrivo a nazionale è importante far giocare i giocatori che in questo momento sono più in forma, perché alla fine ci sono giocatori che magari in questo momento non sono in condizione, anche se hanno un nome, molte volte è meglio farli riposare e far giocare magari chi in questo momento sta bene fisicamente. Più stimoli, ecco, ieri sera Mediana veramente ha fatto veramente bene, ma quasi tutta la squadra ha fatto bene anche Esposito, sì, tutti e due i fratelli, ha fatto bene Spadori, che era un po' che non vedevo giocare, cioè ha fatto bene tutta la squadra, però diciamo l'arte centrale, il centrocampo è, diciamo, il motore della squadra, veramente non c'è praticamente un giocatore che è andato al di sotto della piena sufficienza.
1: Antonio, per quanto riguarda la lista stilata da Mancini in queste prime convocazioni dal suo ritorno sulla panchina azzurra, si evince che il CT ha messo dentro tanti ragazzi giovani e anche tanti possibili naturalizzati, perché vedi Doumbia, vedi Zoma, sono tutti ragazzi che potrebbero giocare anche per altre nazionali e che il CT ha tirato dentro per, tra virgolette, blindarli, se così si può dire. Ecco, pensi che Mancini abbia impostato un tipo di lavoro volto ad aprire un ciclo che apra le porte della nazionale anche a ragazzi che ad oggi sono, non dico sconosciuti, ma comunque non ancora sulla luce della ribalta?
0: Ma fanno così tutte le nazioni, fanno così, alla fine hanno dei giocatori con un doppio passaporto. Abbiamo avuto anche in passato, ci ricordiamo, Camoranesi, qualche altro giocatore, quindi alla fine non sono novità. In questo momento abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di giocatori selezionati per la nazionale, e giustamente uno ci si guarda intorno, si cerca anche in altri paesi dove ci sono giocatori con doppio passaporto. L'unica cosa che sinceramente non condivido forse è il ragazzino Zuma, che alla fine lei gioca in Serie B in Germania, c'è una convocazione, però io penso che non parlo di Doumbia. Doumbia ha giocato da noi, è andato a Venezia, ha fatto anche bene, gioca allo Sporting, una grande squadra, però insomma come Zuma, magari qualche giocatore ne abbiamo anche qui da noi, quindi voglio dire, ma al limite convochi per vedere come si comporta, ecco. Già detto, ci sta, in questo momento è un bisogno di avere una rosa ampia, e di conseguenza se noi troviamo in Italia cerchiamo anche qualcuno all'estero con altre caratteristiche. Succede anche, lo vedo anche a livello giovanile, io scrivo, vedo i giovani, anche i nazionali italiani a livello giovanile, ci sono tantissimi ragazzi che giocano all'estero, quindi non è una novità questa, è un'esigenza in questo momento.
1: Sì, come il puntare appunto sui naturalizzati, sul discorso che faceva Amore, per esempio, si potrebbe citare Tre Soldi, che la nazionale sta cercando di portare a giocare con l'Italia. Non lo so, Antonio, probabilmente fa anche capire, purtroppo, come lato negativo, la pochezza che abbiamo in questo momento rispetto a prima, non nel voler cercare sempre l'oriundo da naturalizzare prima degli altri, come è successo con Retteri nel primo mancino nazionale.

0: Ah, hai ragione, Ludovico. Il problema è che non abbiamo pochi giocatori. Le squadre italiane sono zeppe di giocatori stranieri e quindi chi seleziona fatica a trovare un numero sufficiente di giocatori dove poi attingere una rosa, diciamo, competitiva. Quindi ci sta, voglio dire. Si cerca comunque e si spera di trovare veramente un talento, non sono giocatori normali, ecco.
1: No,
0: Perché per i
1: indubbiamente.
0: giocatori normali abbiamo. I
1: Certo,
0: giocatori normali abbiamo anche qui da noi.
1: Antonio, infatti l'augurio è che Mancini possa aprire un secondo ciclo sulla panchina dell'Italia, ovviamente vincente come lo è stato il primo, perché non va dimenticato l'Europeo vinto nel 2021, ma comunque un ciclo divertente che possa riscattare i tre fallimenti mondiali degli ultimi 8 anni. A tal proposito ti chiedo, ora non è più attuale come tema perché è già passato qualche mese, ma ti convince il progetto rimesso in piedi da Malagò con Ranieri a capo come direttore tecnico e Mancini come CT? Ci sono anche, viste queste due partite, le basi per vedere un'Italia in futuro sicuramente migliore di quella degli ultimi anni?
0: Quindi sempre Ludovico, i giocatori che ha a disposizione, se abbiamo una buona rosa, e d'altronde dobbiamo anche capire che l'allenatore nazionale deve essere un selezionatore, non possiamo mettere un allenatore, diciamo, che vive 7 giorni sul campo, perché alla fine lo sai benissimo, il tempo che ha a disposizione nazionale è breve, quindi non c'è la possibilità di convocare per fare degli stage, perché il campionato di Serie A è molto più importante, e quindi alla fine ti serve un selezionatore, allenatori tipo Gasperini che sono in auge, tipo posso fare dei nomi così, Fabri, così non puoi metterli perché non ho a disposizione tutta la settimana la squadra, di conseguenza mi serve un selezionatore. In questo momento, come selezionatore, mi sembra che Mancini, al di là dei problemi che abbiamo avuto in passato, mi sembra un buon allenatore, ecco. Quindi dipenderà sempre da come voi, come stampa, riuscirete a farli lavorare, perché se alla fine ogni partita c'è un processo, alla fine sai quanti giorni praticamente si riesce a bruciare. Vedi come sta succedendo al povero Romano, e alla fine lo stanno massacrando da tutte le parti, ecco, che mi sembra una cosa praticamente ingiusta, ecco. Diciamo di far giocare i giovani, poi qualcuno dei tuoi colleghi lo massacra ovunque. Anche ieri sera durante la telecronaca hanno ribadito, lo fa giocare perché deve recuperare. Ma cosa deve recuperare? È un giovane, sa che ci siano degli errori, capito? Dobbiamo essere una comunità unita che rimane tutta dalla stessa parte. Se alla fine facciamo giocare un giovane e lo bocciamo e lo critichiamo, alla fine il giovane praticamente non verrà più messo in campo. Ecco.
1: Sono
0: Dobbiamo essere un
1: d'accordo,
0: gruppo unito. Allora, se
1: Antonio.
0: lavoriamo insieme, sicuramente i risultati li otteniamo. Se invece vogliamo fare la guerra, alla fine non li otteniamo.
1: Ed è un po' quello che ha pagato l'Italia tante volte in questi anni, ma in generale nella sua storia. Infatti, penso che chiunque possa essere d'accordo con questo discorso, Antonio. Chiudo con un'ultima domanda più generale: che cosa ti aspetti, visto che Italia-Belgio è stata una cosa, Turchia-Italia è stata un'altra cosa, Francia-Italia, il banco di prova più grande, che cosa ti aspetti?
0: Mi aspetto, però ultimamente in Francia abbiamo sempre fatto delle buone partite, mi ricordo anche qualche anno fa, no? Vincemmo anche, no?
1: Sì.
0: Non lo so, adesso vediamo chi verrà in campo, perché alla fine molti ragazzi sono rimasti a Coverciano per recuperare, però secondo me questa vittoria dà entusiasmo e dà, diciamo, anche consapevolezza che non siamo così proprio scarsi come ci dipingono, ecco. Quindi alla fine anche quelli che hanno riposato avranno un motivo in più per dimostrare a Mancini che anche loro possono essere utili alla causa, perché alla fine dice sono rimasti qua, loro sono stati là, hanno vinto 4-1, cioè abbiamo dimostrato anche noi che possiamo fare di questo gruppo di aiutare la nazionale a portare ai livelli che competono, ecco.
1: Antonio, grazie mille, buona serata e alla prossima!
0: Grazie Ludovico, buona serata a voi.
1: Continuiamo quindi a parlare di nazionale, poi ci spostiamo sulle panchine di Serie A con un altro ex centrocampista, Cagliari Venezia.

0: Fiorentina. Tra le altre, sto parlando di Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, ben trovato.
1: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
0: Siamo reduci dall'Italia che ha vinto e convinto in Turchia, Bursa, riscattandosi dopo il brutto KO con l'Elgio in Nations League. Tra le stelle, se così si possono definire, che hanno brillato in Turchia, c'è stata quella di Michael Kayode che al debutto con la nazionale maggiore è andato anche in gol. Kayode, prodotto del settore giovanile della
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'onda lunga dei rincari si abbatte sulla bolletta e punisce gli utenti più fragili. Per il cliente vulnerabile tipo servito e maggior tutela nel quarto trimestre l'elettricità aumenterà del 37,3% rispetto al periodo luglio-settembre. La spesa per l'intero anno schizza così da 608,72 a 765,38 euro secondo i calcoli dell'autorità dell'energia ARERA. Ora gli 860 euro per le associazioni dei consumatori. Il balzo riguarda circa 3 milioni di utenti. Di fronte ai rincari qualcosa degli operatori è scattato. Da Praga la premier Giorgia Meloni ha ringraziato pubblicamente le società energetiche Eni, IP e Kuwait che hanno scelto di calare prima i prezzi dei carburanti e poi anche le bollette e ha rilanciato: spero che altri attori scelgano di dare una mano.
2: Donald Trump valuta invece una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerle il prezzo. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca e secondo il Financial Times al Presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione. La questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto 6,53 dollari al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran.
3: Regeni, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni tre agenti egiziani per l'omicidio del ricercatore friulano. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi delle opposizioni ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato.
2: Ucraina ancora sotto attacco con raid russi che hanno causato la morte di un bambino e di una donna e il ferimento di altre quattro persone a Kiev. A spiegarlo è l'amministrazione militare locale. Le prime ore del mattino l'orbitale ucraina è stata colpita da missili balistici, droni, esplosioni si sono udite in tutta la città, mentre le divise aeree intercettavano le minacce in arrivo, scrive il Kyiv Post.
3: Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Alessandro Di Battista ha raccontato così il collegamento con Di Martedì sulla 7. La mattina che ha stravolto la sua vita lo ha costretto al ricovero acqua in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, spiega l'ex pentastellato. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me ha avuto. Questa parte del ventunesimo secolo ha un pregio e democratica colpisce chiunque. Non ho la retorica del guerriero che dice combatterò. Ho le cure che devo fare, la priorità sono positivo. Quelli che non devo mollare sono i dottori, così Di Battista.
2: Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il carino non giocherà il P500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro Socia alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto, il messaggio social di Musetti, farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
3: È tutto, ma più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 e Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara, mercoledì alle 18:30.

0: Vita, vita. Le vite personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio. Rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di loro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio.
1: Vuoi rivivere la post Champions da italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
0: Puoi ascoltare TV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolti TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Sabba nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo intro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. Acuta C, il FOS più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TM Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com, TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla in questo mercoledì 30 settembre, sono le 9:46 minuti, questa è Acuta C, ovviamente il nostro focus dedicato al mondo della Serie C. C, che è il campionato che per fortuna non si è fermato e ci permetterà nel weekend, come ci ha permesso nel weekend scorso, di poter vedere un po' di partite, questa lunghissima sosta per le nazionali che ci ha privato di Serie A e Serie B. Per fortuna c'è la Serie C a tenerci compagnia con tante partite interessanti che sono giocate nel weekend scorso e che si giocheranno nel prossimo weekend. Di questo e di molto altro ne parliamo subito con i nostri amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergio. Ciao Nino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, partiamo da quello che è un po' il tema delle ultime settimane, non solo in Serie C, ma perché anche nelle categorie superiori, ovvero i tanti cambi di panchina in questo avvio di stagione. In Serie C sono stati tanti, soprattutto nelle ultime settimane. Ci sono gli ultimi casi, che sono quelli della San Benedettese, del Novara, insomma andiamo un po' con ordine.
2: Sì, sicuramente è stata una settimana abbastanza impegnativa anche da questo punto di vista, ma più passano le giornate, più come ci ha abituato ormai da anni la Serie C, i primi risultati negativi comunque si tende sempre a cambiare in panchina. Sicuramente era un esonero che era praticamente l'angolo di Roberto Boscaglia a San Benedetto, che la San Benedettese è davvero partita male con il campo basso. Già prima della sfida con campo basso si parla di un possibile esonero, anche forte del contratto biennale che aveva firmato la rocambolesca Salvezza lo scorso anno. Comunque la Samp aveva deciso di andare avanti con Boscaglia, poi è arrivata questa ennesima sconfitta che vede la squadra confinata all'ultimo posto della classifica. Si sono fatti tanti nomi a Capuano, Colantuona, Prosperi, Adronica, ma alla fine diciamo che la Samp si è scelta anche una soluzione low cost, anche perché Boscaglia ancora sotto contratto, c'era D'Alessio che era subentrato lo scorso anno dopo la tira di Palladini, ha

0: ordine difensivo, qualche calciatore fuori ruolo. Vedremo se D'Alessio riuscirà a toccare le corde giuste, anche perché tutta la Samp si immaginava un campionato diverso. Ricordiamo che lo scorso anno era partita benissimo, addirittura si trovava quasi a ridosso delle posizioni nelle prime giornate, poi un crollo che la porta quasi ai playout, sono abilitati poi con due gol allo scadere contro la Vispesa l'ultima giornata di campionato. Si era fatto questo progetto tecnico con Musi e Boscaglia, rivoluzionato tutto dopo 7 giornate, perché i risultati stanno alla grande, vedremo se riuscirà a ingranare la marcia giusta in questo proseguo del campionato. Poi sicuramente c'è stato anche il Baltone in casa Novara. Si è lavorato tanto su Birindelli dopo la grandissima stagione con la Pianese lo scorso anno. Sicuramente è stato uno degli allenatori più in vista nell'ultimo piano, perché la Pianese giocava anche un bel calcio, caratterizzato da quei una rosa con diversi calciatori venuti alla Serie D, come ha fatto benissimo. Legato gli scarsi risultati di questo inizio del campionato, Novara in zona play-out, è arrivata questa sconfitta con l'Ospitaletto, magari che poi vai con una sola vittoria in questa più di stagione. Sicuramente Novara si aspettava qualcosa in più, anche se ha dovuto, anche nell'ultimo giorno di mercato, ha provato a fare qualcosina per rafforzare l'organico, poi non è uscito Lanini e quindi Novara è rimasto un po' bloccato con le date. Si era parlato tanto di Mimmo Toscano, che rappresentava un grandissimo ritorno per Novara, visto che l'ultima volta ha acquistato la promozione in Serie B. Si era fatta avanti anche la candidatura di Moreno Longo, anche se l'ex tecnico di Come Bari attende un'eventuale chiamata da Serie B. Si è virato su Manu Iori, che è stato un po', tra virgolette, sono andato a sorpresa quasi a fine giugno dal Cittadella, dopo non aver raggiunto l'obiettivo che un po' tutti si aspettavano in Veneto. E poi sicuramente una vecchia conoscenza di Carlo Taldo, che in questo momento ricopre il ruolo di direttore tecnico del Novara, ha lavorato insieme non anni fa con buoni risultati alla Casertana, dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore, firmando il termine della stagione con un eventuale prolungamento in base ai risultati raggiunti. Non sarà la salvezza, ma magari sicuramente un risultato più ambizioso per Novara, che ha provato, sta provando a giocare un campionato un po' più ambizioso rispetto alle ultime stagioni. Sicuramente non è partita con il piede giusto, ma c'è tutto il tempo per migliorare la classifica, anche se devo dire la mia, probabilmente avrei continuato con il tecnico, così i risultati non sono stati quelli attesi. Siamo soltanto alla settima giornata, andare a rivoluzionare un progetto fatto estate, comunque dal mio punto di vista abbastanza prematuro.
1: Paga sempre l'allenatore, la legge del calcio ormai la conosciamo, e anche se non siamo d'accordo, purtroppo spesso succede così. Nino, vado avanti sempre parlando di tecnici, allenatori che rischiano, che sono in difficoltà. Non posso non parlare del Pescara, perché il Pescara è arrivata data come una delle favorite nel girone B, insieme a Ravenna e alle altre due retrocesse, Reggiana e Spezia. È l'unica, infatti, fra quelle che sono andate favorite, che non sta rispettando le attese, anzi sta faticando molto. Nell'ultimo turno c'è stata la sconfitta con Spezia capolista. Parlato anche il direttore sportivo Foggia poi nel post partita, dove fra l'altro lo sentiremo. Insomma, la posizione di Boucher in panchina rischia di balla un po'.
0: Sì, anche se già all'inizio del campionato, spesso lo abbiamo sottolineato, che non è cominciata benissimo quell'avventura di Boucher in panchina sulla panchina del Pescara, anche perché ricordiamo che dopo una sconfitta amichevole, la grandissima scuriata d'agosto dello stesso tecnico nei confronti dei calciatori. Parlava di gente che aveva forse la testa altrove, magari che in quel momento pensavano al mercato, alle possibilità di aprirsi una posizione in Serie B per alcuni. Sicuramente qualche lacuna e qualche problema aveva evidenziato già agosto lo stesso tecnico, ma sicuramente quella con lo stesso doveva essere la partita che doveva dare lo slancio per

0: mettere in sesto le cose, nel senso di fare la voce grossa in questo campionato, che adesso i punti sono tanti, perché nella regola 11 punti a questo Spezia, 9 a Ravenna, comunque davvero davvero molto complicato. Quando perdi tanto tempo all'inizio, poi è difficile andare a recuperare, anche perché in testa non ci sono materie, non sono squadre riuscite per vincere, quindi sicuramente già sembra quasi compromesso il campionato di Pescara, ma sicuramente quella con Livorno certamente sarà la partita decisiva per il futuro di Boucher in panchina. Anzi, c'è chi ne parlava già prima dello Spezia, ma arriva questa sconfitta, secondo me, se non arriverà un risultato positivo contro il Livorno, si potrebbe optare per la mia panchina. Poi già ho parlato anche di non scaricare tutte le responsabilità al lavoro del tecnico, però quando i risultati arrivano, come diciamo prima, a pagare sempre il tecnico, e poi quando si tratta del Pescara, di una rosa costruita per vincere il campionato, perché è inutile nascondersi, poi alla fine è una squadra che negli ultimi giorni di calcio mercato ha tesserato inglese e ha preso già un paio, che era forse l'attaccante che più ambito di tutto il mercato di Serie C. Sicuramente non si è risparmiato la società abruzzese, 11 punti dal primo posto dopo le 7 giornate sono tantissimi da recuperare. Probabilmente arriverà questo ribaltone, se non arriverà il risultato contro il Livorno, ma sicuramente dovrà cambiare anche non soltanto il tutto lo stesso, ma anche il modo di approcciare le gare. Ci sono tante lacune in queste prime giornate di campionato, comunque la posizione rimane in bilico, quella con Livorno sarà sicuramente decisiva.
1: Nino, prima di chiudere, di salutarci, proiettiamoci sul prossimo turno, perché come dicevo nel weekend, fortunatamente in Serie C si gioca, quindi vedremo partite dalle 14:30 alle 20:30, insomma non ci sentiremo soli, no, in questo secondo weekend di sosta. Parto dal Cittadella. Cittadella è la vera rivelazione, fra virgolette, perché ci aspettavamo un campionato al vertice, una delle squadre che potesse dare fastidio all'Unione Brescia, perché l'abbiamo detto per tutta l'estate, l'Unione Brescia la grande favorita per la promozione diretta, non aveva fatto i conti con un Cittadella che sta letteralmente dominando il proprio girone, perché ancora in battuta a punteggio pieno sta volando Cittadella, e sabato alle 14:30 c'è la sfida con l'Albino Lefe.
0: Sì, allora, quella partiamo dal posto, quella con l'Albino Lefe sarà una partita complicata, anche perché è una squadra di Serie C, una squadra difficile da affrontare per tutti. Soltanto 2 settimane fa ne ha fatti 5 alla Juventus Next Gen. Comunque è una squadra con giovani importanti e con calciatori di categoria. Però forse Cittadella abbiamo sottovalutato un po' tutti all'inizio appena, anche memori dell'ultima stagione difficile per i Veneti. Si è preso con Bussi in panchina, ha cambiato diversi calciatori, ha salutato anche tanti tanti comunisti dell'ultima annata, che anche in Serie B. Sicuramente adesso ho trovato, non l'ultimo, ha salutato uno degli scorsi cannonieri della squadra, cioè Simone Rabbi, che con Ravenna 6 partite, 6 gol in queste prime giornate di campionato. Comunque è cambiato tanto, è andato bene, anche perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti, e in alcune partite ha fatto vedere una solidità anche dal punto di vista mentale di una squadra che vuole vincere questo campionato. Già 6 punti comunque sono un margine importante dall'Unione Brescia, che è sicuramente corazzata di questo girone. Cittadella non ha nulla da ridare, lo ha dimostrato in queste prime giornate di campionato, anche alla sfida che attende il Brescia contro il Lecco, perché sono 3 partite abbastanza complicate, soprattutto dopo l'ultimo pareggio con l'Olimpia di Bellunesi. La squadra dei Cordini sicuramente non può abbassare la guardia, perché rischia di perdere ancora punti questa lotta al vertice, dove magari inizio campionato mi aspettavo le posizioni invertite, ma invece Cittadella comunque si è dimostrato di essere squadra vera.
1: Poi i numeri non mentono, no? Nel senso, non è che per caso, frutto del caso, Cittadella è primo con il miglior attacco e miglior difesa del girone. Evidentemente c'è grande, grande merito, soprattutto anche del tecnico Musso, per quanto ha fatto da quando è arrivato. Nino, grazie come sempre per essere stato qui con me, è sempre un piacere averti qui in diretta.
0: Grazie a tutti.

Ringraziamo Nino Sergi, collega amico di tuttoci.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva Daniele Campanari. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Un problema sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Intanto gli azzurri, rientrati a Coverciano, sono tornati ad allenarsi in vista del terzo incontro al girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in Cina. E Buffera in Portogallo. Col presidente della Federcalcio volato a Copenaghen per una riunione d'urgenza nella quale cerca di mediare nella tensione crescente fra Cristiano Ronaldo e il CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita in Nations League vinta contro la Norvegia Oslo e al termine si è diretto negli spogliatoi senza ringraziare i tifosi. Ieri ha saltato l'allenamento a Malmö. La versione ufficiale riferisce il quotidiano a bolla e si sarebbe allenato nella palestra dell'hotel, ma il problema al momento resta. Tennis, iniziano oggi i tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino. Si parte dal Giappone con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi opposto alla wildcard giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina invece è il giorno di Novak Djokovic, al ritorno a Pechino dopo 11 anni in assenza, il serbo affronterà il portoghese Borja. Nole si presenta da imbattuto nella capitale cinese dove ha vinto 29 partite su 29. Cricket è stato un derby Eurolega intenso, combattuto e sudato fino a fine. Quello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna ha finito 87-85. Dan Hall, già autore di una tripla pesantissima per il più tre, a minuto dalla fine si è preso la responsabilità dell'ultimo tiro segnando sulla sirena. Hall è stato il migliore chiudendo la partita a quota 12 punti dietro i 14 di Marco Guduric. Dagli ospiti il migliore è stato Diarra con 15 punti, seguito dai 12 di Wendell Moore. Primo successo europeo intanto per Trento, che passa sul campo del Calipeda conquistando subito due punti pesanti in Eurocup. Nessun problema per la Reggia Venezia, che domina il debutto rifilando 32 punti di scarto a Francoforte. La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta è pronta ad accendere riflettori internazionali su Baku in Azerbaijan dal 1 al 3 ottobre. Il circuito World Aquatics rappresenta il principale passaggio d'avvicinamento mondiali di Pechino, in programma dal 1 al 6 dicembre. Un percorso di 9 giornate complessive che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di 50 paesi. A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Razzetti, Ludovico Viberti e Lorenzo Mor. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell'appuntamento iridato di dicembre. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tutomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tutomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e stai informato. Collegati su tutomercatoweb.com. Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conosci i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni, richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva di approfondimento a cura di Vincenzo Angio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi

0: ultimi giorni. Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate ultime notizie, curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TV Radio.
2: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Seguila diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
1: Per interagire con TMV Radio è semplice. Sva nella rubrica del telefono il nostro conto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per rispondere.

0: Seconda parte di A Tutti qui, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono questo mercoledì 30 settembre, sono 10:06, vi terremo compagnia per un'altra quarantina di minuti fino alle 10:45 per parlare ovviamente della nostra Serie C, che è il campionato che non si ferma, per fortuna nel weekend potremo guardare qualcosa in TV, non siamo abbandonati, non siamo costretti a gite all'IKEA o scampagnate fuori porta, no, ci mancherebbe altro, facciamo si fa per scherzare. Ovviamente il campionato di Serie C ci terrà compagnia, non si ferma nonostante la sosta per le nazionali, ci priva di Serie A e Serie B, tante partite in programma. Andiamo a vedere un po' quello che è il programma, perché si parte sabato nel girone A. Diciamo che il Cittadella Polista, imbattuto più 6 sull'Unione Brescia, affronta l'Albino F, poi Arzignano Pergolettese, Folgore Caratese Desenzano, Spalletto Renato, Spitaletta squadra che è partita molto bene, Provercelli Carpi. Nel girone B, Gubbio Perugia, Vado Forlì, Grosseto San Benedettese con D'Alesio, nuovo tecnico della San Benedettese che ha preso il posto dell'esonerato Boscaglia, e Livorno Pescara, gara che potrebbe essere decisiva per il tecnico del Phil Boucher. Nel girone C, nelle gare di sabato, Cavese Casertana, Sorrento Casarano, Giuliano Barletta, Monopoli Savoia e soprattutto poi Catania Crotone. Proprio del Catania parliamo con il nostro prossimo ospite, casca a fagiolo, come si suol dire, il collegamento pronto, perché ringrazio il benvenuto qui su A Tutta C a Giovanni Marese. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, grazie per l'invito.
0: Grazie ovviamente per aver accettato. Allora, parliamo del Catania, che sabato sarà impegnato alle 20:30 contro il Crotone, una squadra che lei ovviamente conosce molto bene. Ha un inizio un po' particolare, un po' complicato, perché tutti c'è fra le big del girone, invece è iniziato un po' a rilento. Che idea si è fatto di questo avvio di stagione del Catania?
1: Beh sì, diciamo che Catania non è iniziato proprio a grande come si aspettava, però alla fine sono secondi dalla prima, diciamo, secondo me rimane tra le partite del campionato insieme al Bari, insieme al Bari qualche sorpresa, per esempio il Sorrento in questo momento è una sorpresa, sia lassù, però comunque anche se abbiamo una squadra per potenza, e diciamo che

0: difficile.
1: Sentiamo malissimo, riproviamo una andando avanti. Il Catania ha deciso di... Sì?
0: Dicevo che il Catania, secondo me, rimane sempre tra le squadre più, diciamo, più favorite insieme al Bari, insieme al Bari, queste secondo me sono le squadre favorite del campionato, però comunque squadre come Sanitana, Sorrento, Potenza sono sempre squadre che tendono ogni anno, cercano di far bene, alzano l'asticella, quindi è un girone veramente molto molto difficile, questo girone di Lega Pro, girone C.
1: Sì, come tutti gli anni poi il girone C, anche per la bellezza, no, delle piazze, per il calore delle tifoserie, è quasi una sorta di serie B, serie
0: In
1: B2.
0: miniatura.
1: Esatto. Resto sempre sul Catania, che ha rivoluzionato parecchio quest'estate, ha deciso di affidare la panchina a un tecnico esperto per la categoria come Emilio Longo, che però anche lui è finito un po' nel mirino, si è parlato di sostituzioni, esoneri, così. Ha detto anche lui, però, dopo aver vinto una sfida importante, ha detto: beh, se parlare di esonero porta a questi risultati, quel cane che aveva segnato, se non sbaglio, 4 gol, venga a parlarne tutte le giornate. Ecco, che idea si è fatto su questa scelta su Mister Longo per il Catania?
0: Ah, il mister Milano Longo è un allenatore esperto da tanti anni, che allena in categoria come la Lega Pro. È un allenatore che ha sempre fatto bene nelle annate, diciamo, dei suoi campionati. Ho avuto la possibilità e il piacere anche di osservare i suoi allenamenti col Catania. È un allenatore preparato, un allenatore che ha carattere. Ovviamente bisogna dare tempo, tanti giocatori sono arrivati nuovi, proprio lui diceva che all'inizio stagione partivo quasi sempre male con le squadre e poi invece si ritrovava lassù ai vertici facendo veramente molto bene, poi chiudendo il campionato sempre alla grande. Quindi bisogna dare tempo agli allenatori, e se la società crea un allenatore bisogna portarla fino in fondo, tranne che non succede proprio un dramma in
1: Certo.
0: particolare, però penso che l'allenatore deve sentire fiducia della società. Se sente la fiducia dell'allenatore, della società e dei giocatori, ovviamente continua per la sua strada nel migliore dei modi, però bisogna dare un po' di fiducia agli allenatori, ecco, questo penso io.
1: Cosa che in questo avvio di stagione è successo poco, in tutte le categorie ci sono stati tanti cambi in
0: Anche prima
1: panchina, ma
0: categoria e in
1: purtroppo
0: seconda
1: è la legge del
0: categoria.
1: calcio, no?
0: Eh sì, ma si sente anche in
1: È la
0: prima
1: legge del
0: categoria e in
1: calcio,
0: seconda
1: paga sempre
0: categoria,
1: l'allenatore.
0: che appena si perde una
1: Sì.
0: partita, anche nelle categorie più inferiori, subito si manda via l'allenatore, ormai è di moda. E io penso che
1: È di
0: quando si fa
1: moda,
0: una
1: certo.
0: scelta bisogna dare un tempo all'allenatore. Se
1: Sì,
0: noi
1: sono
0: torniamo un po'
1: d'accordo.
0: indietro, parliamo di Gasperini all'Atalanta, alle prime quattro giornate
1: Esatto.
0: le aveva aperte tutte e poi ha fatto la banda
1: È
0: grande,
1: l'esempio
0: no?
1: perfetto. È l'esempio perfetto. Resto sul girone C, perché abbiamo parlato del Bari, una del big di questo girone, che fra le big, diciamo, quella che sta facendo meglio, perché comunque lì ha gli stessi punti del Potenza, sbagliati in cima alla classifica con 16 punti. Il Bari però paga, ha una grossa penalizzazione, ovvero giocare le gare casalinghe in un San Nicola deserto, che tra l'altro è uno stadio enorme che potrebbe spingere tantissimo. Giocarlo in quel deserto spinge nel suo posto, diventa un handicap pesante per il Bari.
0: Sì, allora, ho giocato a San Nicola, è stato meraviglioso, e la gente lì quando va si fa sentire, perché il calore delle cose a Bari si fa sentire quando ci sono. Purtroppo stanno giocando così, è uno stravuoto, ci sta questa rottura anche tra società e tifoseria. Ovviamente per il bene della squadra sarebbe l'idea che i tifosi andassero a vedere le partite, però è così, hanno sofferto un po' di anni e quindi ci sta quella un po', diciamo,

0: quel distaccamento tra tifosi e società, ma poi sì. i risultati se il Bari continua a fare bene, poi ovviamente la gente li conquisterà immediatamente, perché così il tifoso giustamente vuole vedere i fatti, vuole vedere i punti, vuole vedere parte della società, e quindi se il Bari continua ad andare bene, io penso che poi il Nicola, non dico che si ribellerà al 100%, ma comunque dirà anche la sua.
1: Resto l'ultima sul girone C, un'altra squadra che le conosce molto bene, che è la Salernitana. Ecco, qui diversamente a quanto c'è cioè, Bari, l'inizio di stagione della Salernitana è stato decisamente al di sotto delle aspettative, sia in Coppa Italia dove è arrivata all'eliminazione, sia in campionato, perché la Salernitana in questo momento è al 12° posto con solo 9 punti conquistati, appena vittorie. Insomma, è un cammino veramente complicato quello della Salernitana di questa stagione. Non sentiamo più Giovanni Marchese. Chiedo alla regia Costantino se può provare a ripristinare il collegamento. Veniamo, intanto aspetto un cenno dalla regia, torno su quello di cui stavamo ragionando, ovvero la Salernitana che ha iniziato male questa stagione, e soprattutto sabato, domenica alle 20:30 c'è il big match, una sfida a sapore di Serie B, di Serie A, anche perché c'è Salernitana Bari. Io mi immagino una Rei tutto esaurito, e questo secondo me potrebbe dare la spinta e la chiave di volta della stagione della Salernitana, perché dovesse arrivare poi una vittoria in un match così importante come quello con il Bari, potrebbe davvero scattare qualcosa. Ok, Costantino in cabina di regia mi fa sapere che abbiamo ripristinato il collegamento con Giovanni Marchese. Sì, mi sente?
0: Sì, eccoci. Non è un momento positivo, e sicuramente non sta facendo bene, non stanno tutte le aspettative che diciamo che i tifosi, le società e chi è esperto del calcio si aspettava, però ancora il campionato è lungo, sicuramente si all'andata dico sempre il campionato è sempre più facile, quindi sì. Il ritorno diventa sempre più difficile, quindi la Salernitana poi dovrà cercare di tenere il passo se non vuole allungare, diciamo, se non vuole distaccare dalle prime e poi intervenire nel mercato di gennaio come fanno tantissime altre squadre, ma perché dico che il campionato è lungo e ancora diciamo più presto di parlare di campionato.
1: Tra l'altro domenica la Salernitana ospita il Bari, un match che ha il sapore della Serie B, ma non solo, potrebbe essere quasi un match di Serie A visto il blasone delle due squadre. Ecco, le chiedo se può essere la chiave di volta della stagione della Salernitana, nel senso vincere questa sfida, ritrovare la vittoria contro una big come il Bari, potrebbe avere quell'iniezione di fiducia di cui ha bisogno la squadra.
0: Certo, vince sicuramente porta un po' di fiducia dai giocatori, nello staff, nella società, nel tifo, quindi sarebbe importante per la Salernitana. Almeno un pareggio o una vittoria, diciamo, sarebbe l'ideale per la Salernitana. Ovviamente anche nel caso in cui dovesse essere, comunque sicuramente saranno sempre demoralizzati, però ripeto, il campionato è davvero lungo, succede di tutto. Sì. Ovviamente per tenere il passo devi cercare di non sbagliare più, perché ovviamente quando perdi pareggi, se non fai un risultato esterno, si fa sentire, no? Che quando poi sbagli in casa devi cercare di fare un risultato esterno. Quindi sicuramente una partita importante per l'aspetto più altro del morale, più che per diciamo che della classifica, anche della classifica, però come ripeto, più per il morale che per la classifica, per la partita della Salernitana. Ovviamente il Bari sta dimostrando di esserci, non è a parte una sconfitta pesante con il Barletta, è stato dico male, quindi questo dicevo prima, è un girone che tutti possono vincere contro tutti.
1: Giovanni Marchese, grazie per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua in diretta. Ringraziamo ovviamente, grazie. Ringraziamo Giovanni Marchese per essere stato con noi, lo ricorderete ovviamente con le maglie di Catania, ma anche in Serie A con Genoa, insomma una grande carriera quella di Marchese. E comunque abbiamo fatto il punto su quello che è successo nel girone C, squadre che conosce bene come il Catania, appunto la Salernitana, ma anche il Bari. Ci spostiamo adesso invece nel girone B, andiamo a sentire cosa ha detto, perché c'è stato un po' un culpa, insomma ha voluto metterci la faccia il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, dopo l'ultima sconfitta in casa contro lo Spezia. Andiamo a sentire le parole di Pasquale Foggia.
2: Un momento particolarmente difficile della stagione, forse è il momento di guardare un po' le spalle e alla parte alta della classifica.
3: No, bisogna guardare noi stessi. Questa è una squadra che e non è difende assolutamente il mercato, perché se sono qui perché è giusto in questi momenti parli la società e il soffritto. Al di tutti è una squadra forte, una squadra che si va a giocare il campionato. Oggi parliamo di qualcosa di diverso, cosa cambia? Cambia quello che tu metti dentro le partite. E questo non è riferito solo ed esclusivamente all'allenatore, perché sarebbe troppo positivo, troppo facile. Quel momento che tutti si danno le responsabilità, dal sottoscritto, dall'allenatore, ma dai giocatori. Perché se sono giocatori forti, lo devono dimostrare. E oggi stanno dimostrando qualcosino. Perché se prendi gol in maniera facile, non guardi il primo, perché il primo è una cosa che è difficile da replicare. Secondo gol troppo semplice. Parigi non gli danno neanche tempo di respirare. Allora significa che questo non è dare colpe, perché, ripeto, quello che vi sto dicendo, l'ho detto ai giocatori, sono stato mezz'ora nello stadio con i giocatori, perché non è che scarico nella maniera assoluta, perché se sono qui questi calciatori la responsabilità è mia, la colpa eventualmente è mia, quindi tutti devono dare qualcosa in più. E quando dico tutti, giocatori in primis, non compresi, perché la cosa più semplice è cambiare l'allenatore, può andare via direttore, mancano 20 giocatori e i giocatori devono dare qualcosa in più in campo, perché sennò diventa tutto troppo riduttivo, tutto troppo facile.
4: Il senso di mettere la faccia automatico, perché quindi Boucher è in discussione, state pensando di cambiare, oppure è stato...
3: Guardi, dico in maniera onesta, in questo momento le riflessioni le ho fatte su tutti, da primis, dall'allenatore e dai giocatori, quindi sabato ci aspetta una partita difficilissima, bisogna capire come poterla andare a giocare, chi la andrà a giocare, non mi riferisco all'allenatore, ai giocatori. Sai, il fatto che si dice a Pescara si sta bene, si vive bene, è troppo comodo, non esiste. Pescara è una maglia che pesa, indossare questa maglia bisogna avere rispetto. Tutti, ripeto, io per primo, bisogna avere rispetto. Perché è impensabile non metterci dentro tutto. Poi ripeto, gli avversari oggi sono stati più bravi e va dato merito allo Spezia. Ma io guardo la mia, so i giocatori che ci sono e non posso pensare che diamo l'80%, che diamo il 90%, che diamo il 70%, singolarmente. Quindi l'esame di coscienza qui se lo devono fare tutti.
5: Ci hanno dato 3 giorni. Come mai, secondo te, questa sera era l'occasione per dare il tutto contro la Cavista, dopo 4 mesi dalla stessa partita? Quindi c'è un problema superiore? Qual è? Perché non hanno dato già stasera, secondo me?
3: Quando dico in discussione tutti è cercare dentro te stesso quello che devi mettere in campo, proviamo essere umani, tu puoi preparare la partita, puoi dire quello che devi fare, puoi dire devi uscire in quel modo, devi attaccare in quel modo, ma poi in campo c'è un essere umano e dentro te stesso devi capire l'importanza delle partite, devi sentire addosso qualcosa di diverso, cosa che sono loro, perché con tutto rispetto dello Spezia, che ha dei giocatori validi, ma se guardate la formazione, tanti giocatori venivano da società, Siracusa che è fallito. Giocatori che giocano in società piccole rispetto al Pescara, eppure sono venuti con la voglia di dimostrare di essere più forti del Pescara. Quindi in discussione tutti, e quello che cerco di spiegare è questo, è capire dove stai, tu sei al Pescara, sei a Pescara. E dentro te stesso, è generale. Tutti, dall'allenatore, dal sottoscritto, ma anche dai giocatori, perché qui si parla sempre di tutto, di tanto, ma poi bisogna coinvolgere tutti, perché ridurre all'allenatore che dice sì, io posso anche cambiare allenatore, ne metto un altro, che fa miracoli. E se tu non dai qualcosa in più, ne fa Milano, non è che ti fa giocare come il Barcellona, non è che ti fa l'incrocio all'allenatore. Ti dà stimoli in più, ma quelli devi avere tu. Perché se a Pescara, quello già deve essere da stimolo, se no significa sbagliato qualcosa.
6: Ciao dottore, buonasera. Innanzitutto complimenti perché ci hai messo la faccia in un momento oggettivamente complicato. Io sono d'accordo con te quando tu parli di squadra forte, cioè io penso che la società ha fatto tutto quello che doveva fare, questa è una squadra che non può stare a 11 punti dal primo posto a settembre dopo nemmeno un mese e mezzo di campionato. Sono d'accordo quando dici che i calciatori hanno la responsabilità, però direttore oggettivamente le partite sono state sconcertanti, cioè se dobbiamo guardare 8 gare ufficiali, 4 sconfitte, il Pescara ha vinto solamente con la Vispesero e contro il Valle, miglioramenti non ce ne sono stati, il Pescara era partito a giocare 4-3-3, alla fine l'allenatore sta giocando 4-2-3-1, io credo che anche l'allenatore abbia le responsabilità, la domanda, e questa è la scuola, scusami se mi dilungo, ma ne approfitto visto che sei, e se tutti si è consapevoli che la squadra è forte e l'autore per tutta una serie di motivi non sta facendo rendere questa squadra, cioè viene complicato pensare che si possa andare avanti con lui. Con il massimo rispetto.
3: Sì, però ti invito a fare una riflessione ed è giusto. Grazie. perché se perdi 4 partite significa che delle difficoltà e degli errori sono stati commessi. Però poi ti invito anche a leggere i risultati che sono venuti e come sono arrivati, per quello ti dico tutti in discussione, giocatori compresi, perché tu a Forlì ne abbiamo perso e se rivedi i gol sono errori singoli, se tu vedi con l'Atalanta, perché poi bisogna essere onesti in tutto, hai avuto 4 palle gol, traverse palli, compresa col Gubbio, come prendi gol? Come hai preso i gol? Parte il gol all'incrocio che aveva l'Atalanta. Prendi il primo gol, fotocopia per atteggiamento del gol che hai preso stasera. Come, quando ti dico anche il giocatore deve dare qualcosa in più, e poi lì devi tirare fuori anche qualcosa di diverso. Poi vogliamo ridurlo sull'allenatore? Perfetto. È la cosa più semplice. C'ha delle responsabilità? Sì, io non sto qui dicendo che non ci abbia delle responsabilità. Ce l'abbiamo tutti. Tutti, perché io ce l'ho, perché sentiamo che la squadra è forte, e l'allenatore l'ho scelto io, i giocatori li ho scelti io, c'è qualcosa che va, perfetto, in tutti, ripeto, in tutti, perché noi analizziamo tutte le partite, e analizzi come perdi le partite, e vi invito a riflettere, guardate i gol che noi abbiamo preso, in che modo li abbiamo presi, quelle cose lì, o ce l'hai, o non ce l'hai.
6: Però scuola, scusami se ti interrompo, però questa squadra ha perso in maniera vergognosa da Bezzano, è stata un'umiliazione, ha fornito un'umiliazione. E con l'Atalanta, come dici tu, male. Cioè ci sono state
3: anche... L'Atalanta male, il risultato, perché se prendi l'incrocio, vai la linea, vai a prendere il palo, quello c'è anche un minimo di fortuna, che col Gubbio ha avuto 10 occasioni uguale.
6: Vuol dire, ci sono già stati dei segnali, ci sono state già delle partite dove la squadra è stata smazzata. Cioè se non hai reagito una volta, 2, 3, 4 significa che è un problema molto profondo. In questo caso parlo al Pasquale Foggia che sta di calciatore,
3: ma io ti parlo proprio per questo. Perché
6: se piatto l'encefalogramma, prego, scusami.
3: Ma io ti parlo perché l'ho vissuta prima di loro, sono stato in campo prima di loro, quindi so quando vi dico il giocatore deve mettere dentro qualcosa in più. Perché la verità, al netto degli errori che abbia potuto commettere Antonio, per l'amor di Dio, io non metto in discussione questo, ma ripeto, sarebbe poi riduttivo pensare solo ed esclusivamente all'allenatore. oggi si devono prendere.

responsabilità a tutti, anche ai giocatori, perché mi sono stancato di pensare sempre ed esclusivamente l'allenatore non è buono, non li fa giocare bene. Ed, sì, però se Ferraris fa gol, pronteria, stai 1-0. Se Abbado Ferraris fa gol, magari la partita finisce 3-0. Se non prendi con Parigi l'incrocio e con D'Ausilio, magari la partita a Bergamo porti a casa diversamente. C'è anche quella componente lì che oggi non ti gira. E vediamo tutto nero, io sono il primo a vederla così, ripeto, dentro ci metto tutto, e qui non è difendere nessuno, non difendo me stesso, figurati se devo difendere gli altri, nella maniera più assoluta. Però se siamo una squadra,

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e dalle Campanari. Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Un problema sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire all'intervallo. Intanto gli azzurri, rientrati a Coverciano, sono tornati ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone di Nations League con la Francia, in programma venerdì a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi non si sono allenati col resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina. Bufera in Portogallo col presidente della Federcalcio, volò a Copenaghen per una riunione d'urgenza nel quale cercherà di mediare nella tensione crescente fra Cristiano Ronaldo e CT Jorge Jesus. Il capitano non ha giocato la partita di Nations League vinta contro Norvegia Oslo e a termine si è diretto negli spogliatoi senza piazzare i tifosi e ieri ha saltato l'allenamento a Malmö. La versione ufficiale, riferisce il quotidiano Bola, è che si sarebbe allenato nella palestra dell'hotel, ma il problema al momento resta. Il tennis inizia oggi i tornei ATP 500 di Tokyo e Pechino. Si parte dal Giappone con un doppio impegno a tinte azzurre. In singolare debutta Matteo Arnaldi, opposto alla wildcard giapponese Rei Sakamoto. Spazio anche al doppio con l'impegno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Mochizuki e Watanabe. In Cina invece il giorno di Novak Djokovic, ritorno a Pechino dopo 11 anni d'assenza, il serbo affronterà il portoghese Borges. Nole si presenta imbattuto nella capitale cinese, ha vinto 29 partite su 29. Il basket è stato un derby d'Eurolega intenso, combattuto e sudato fino alla fine, quello tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, finito 87-85. Devon Hall, già autore di una ripla pesantissima per il più 3 a un minuto dalla fine, si è presa la responsabilità dell'ultimo tiro segnando sulla sirena. Hall è stato il migliore, chiudendo la partita a quota 12 punti dietro i 14 di Marco Guduric. Dagli ospiti il migliore è stato Diarra con 15 punti, seguito dai 12 di Wendell Moore. Primo successo europeo intanto per Trento, che passa sul campo del Calipari conquistando subito dei punti pesanti in Eurocup. Nessun problema per la Reyer Venezia, che domina il debutto ritirando 32 punti di scarto a Francoforte. La prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta è pronta a accendere i riflettori internazionali su Baku in Azerbaigian dal 1 al 3 ottobre. Il circuito World Aquatics rappresenta il principale passaggio d'avvicinamento ai mondiali di Pechino, in programma dal 1 al 6 dicembre. Un percorso di 9 giornate complessive che coinvolgerà oltre 750 atleti provenienti da più di 50 paesi. A Baku il nuoto italiano sarà rappresentato da Alberto Azzetti, Ludovico Berti e Lorenzo Morra. La loro presenza si inserisce in un appuntamento che offrirà indicazioni preziose sullo stato di forma e sul lavoro impostato in vista dell'appuntamento iridato di dicembre. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e le prime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calcio mercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e scalcio estero. Dal calcio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Da lunedì al venerdì c'è a tutta città.

0: con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale e le più importanti competizioni del mondo motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Mar Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
1: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio, non dimenticare, ricordare e rivivere grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie Calcio.
0: Per vivere la post Champions delle italiane, entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e nomi delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 0021. E se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento di Enocon a tutta Cina, nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, una terza serie che non ci abbandona in questo weekend, in questo secondo weekend di questa lunghissima pausa per le nazionali che ci priva di Serie A e Serie B, ma non di Serie C, con tanti match veramente interessanti. Abbiamo ascoltato per essere precisi le parole di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, arrivate dopo la sconfitta casalinga con lo Spezia, un Pescara che contrariamente alle previsioni della vigilia sta faticando molto. Dall'altro lato della medaglia c'è uno Spezia invece che sta andando benissimo, uno Spezia primo in classifica con 19 punti, 7 partite giocate, 6 vittorie e un pareggio, ancora sconfitti, miglior attacco del girone, non la miglior difesa, quella ce l'ha il Ravenna con appena 2 reti subite, ne ha subite 4, lo Spezia ne abbia subite 1000, qui la seconda migliore difesa del torneo, del girone, uno Spezia che ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, fortemente rivoluzionato in estate, tantissimi giovani, un progetto molto interessante. Alla guida c'è Marco Turati, allenatore che lo scorso anno a Siracusa ha fatto benissimo, perché certo il Siracusa è stato retrocesso alla fine campionato in Serie D, quindi è un po' paradossale dire che una squadra retrocessa il tecnico ha fatto benissimo, ma è veramente così, perché il Siracusa ha lottato contro tutto e tutti la scorsa stagione, con penalizzazioni che arrivano un weekend sì e l'altro no, una proprietà che non è stata per niente vicina alla società, anzi una rosa in estate costruita di fatto all'ultima settimana, con addirittura nella prima giornata costretto ad andare in campo in condizioni pessime il Siracusa, perché non aveva una rosa completa. Marco Turati ha dimostrato di essere un ottimo allenatore, che ha imparato tantissimo dalla sua esperienza come vice di Vincenzo Italiano, lo sta facendo vedere, poi lo Spezia lui lo conosce molto bene come ambiente. Noi, per salutarci in questa puntata di

0: mercoledì 30 settembre, andiamo proprio a sentire le parole di Marco Turati dopo la vittoria con il Pescara. Sentiamo le parole di Turati dando l'appuntamento sempre qui su Atutaci domani mattina alle 9.45.
1: Recuperato svantaggio, per voi non ci sono stati problemi, anzi, grandi complimenti per una tenuta atletica dei suoi ragazzi che fa veramente paura. Infatti ci ha ricordato proprio anche il gioco di Zeman, un gioco veramente veloce.
2: Innanzitutto mi scuso, ma sono con un filo di voce, quindi spero di essere chiaro. Il complimento che mi ha fatto penso che sia uno dei complimenti più belli che ho ricevuto da che faccio l'allenatore. Essere solo lontanamente accostato a un maestro come Zeman, che sia da calciatore che poi da allenatore ho sempre ammirato per quello che ha fatto e spero farà, è veramente un grandissimo complimento. Per quanto riguarda noi, penso che oggi abbiamo fatto una bellissima partita, forse abbiamo mancato da un punto di vista qualitativo nell'ultimo settore di campo, quindi negli ultimi 25-30 metri, dove di solito noi siamo molto più fastidiosi di oggi. Invece, specialmente primo tempo, abbiamo regalato qualche pallone, e da quei palloni poi sono anche nate alcune partenze contro una squadra come il Pescara, che annovera degli attaccanti forti, perché comunque sia trovarsi di fronte Parigi, D'Ausilio, Ferraris, gente che ha grandissima gamba, che ha grandissima struttura in area. Siamo stati forse un po' ingenui in alcune situazioni, però devo dire che tutto sommato è stato un bel banco di prova per noi, che siamo una squadra chiaramente giovane e che deve mettere dentro tantissime conoscenze, e penso che fare partite così ci fa sicuramente crescere.
1: Il cambio di Mazzocchi è dovuto al fatto che lui era molto stanco, diciamo non riusciva proprio a reggere alcune, diciamo, metri di tattica, oppure è stata una cosa che ha deciso l'ultimo momento?
2: Simone Mazzocchi è un attaccante forte, completo, che fino ad oggi ha veramente trascinato la squadra, perché è un ragazzo serio, un ragazzo che si allena sempre forte. Oggi dal mio punto di vista ha fatto 70 minuti di grandissimo sacrificio, forse da un punto di vista qualitativo non è stato come in altre partite. Quando ho visto che stava leggermente calando, visto che ho la fortuna di avere un altro attaccante come Zili in panchina, che non ha fatto ritiro con noi, è arrivato l'ultimo giorno di mercato, quindi non ha avuto tantissimo minutaggio fino a oggi, però non ho esitato a metterlo dentro e devo dire che si è comportato veramente bene, ha fatto 20 minuti di grandissima qualità, e spero veramente che poi sia un'arma in più per il futuro.
3: Buonasera, complimenti, perché questo è uno spazio che merita posizione in classifica A, soprattutto dalla tribuna sia la consapevolezza, o meglio, sembra che questa squadra sia consapevole della forza, perché credo che oggi abbiamo fatto veramente il minimo sforzo, massima resa, proprio con, a mio avviso, con molta facilità, e questa è la forza di questa squadra, secondo me, la consapevolezza di avere tanta qualità.
2: Ma noi siamo partiti come una squadra che doveva essere una squadra giovane e che doveva costruirsi piano piano, quindi l'ingrediente primario che avevo chiesto alla mia squadra era quello di avere sicuramente fame e un'aggressività che ci potesse rendere riconoscibili dentro questa categoria, che comunque è una categoria complicata, difficile, lo sappiamo bene tutti. Per quanto riguarda la qualità, penso che sta migliorando nelle scelte, anche se oggi, come dicevo poco fa, forse negli ultimi 30 metri non siamo stati lucidi, però chiaramente quando hai a disposizione ragazzi giovani che quotidianamente hanno grandissima disponibilità, i miglioramenti poi si vedono a vista d'occhio. Io spero che questo sia solo un punto di partenza per noi, ma anche per loro, che hanno comunque sia bisogno di diventare grandi e di ambire a fare partite belle come quelle di oggi.
4: Buonasera mister, 4 mesi fa qui si è giocata la stessa partita, tutte e due sono retrocesse. La differenza che emerge dalla partita di questa sera è che lo Spezia ha un'identità chiara, e questo è merito suo evidentemente, Pescara no. E questa è la differenza tra le due squadre.

0: Ma guardi, noi 4 mesi fa ero anch'io davanti alla televisione a vedere Pescara Spezia ed ero rammaricato perché comunque sia Pescara, una piazza che dal mio punto di vista dovrebbe stare in Serie A e Spezia anche. Siamo retrocessi. Quando sono stato chiamato per venire a Spezia sapevo delle difficoltà perché abbiamo cambiato 22 calciatori e gli unici due che sono rimasti dall'anno scorso sono rientrati dentro il mio gruppo il 3 settembre, quindi hanno veramente poco con noi che hanno potuto lavorare con noi. Oggi se abbiamo un'identità chiara devo dire grande merito è di questi ragazzi perché quotidianamente mi danno una disponibilità che è fuori dal comune. Spesso ci è capitato di fare qualche errore per inesperienza, ma dal punto di vista dell'impegno, della serietà e soprattutto della fame, penso che non ho mai avuto mezza giornata da recriminare a questo fantastico gruppo. Poi so che la strada è ancora lunga, che abbiamo tantissimi margini di crescita, che abbiamo ancora qualche piccolo problemino, perché in qualche ruolo siamo scoperti e magari ci devo adattare qualche calciatore, però il fatto che oggi, che è ancora settembre e noi abbiamo già una buona identità, è sicuramente motivo d'orgoglio per me.
1: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
2: La Roma che abbiamo lasciato prima della sosta è una squadra che ha dimostrato di poter competere per lo scudetto. 5 giornate sono un lasso di tempo molto ristretto perché la stagione è lunga, complicata, l'infortunio sempre dietro l'angolo. Pellegrini nel post-Inter, dove la Roma è parsa stanca nei 90 minuti, aveva lasciato intendere come avesse preso coscienza che alla squadra serve un maggior turnover, anche dall'inizio. Normale che quando si è raggiunta la quadratura il tecnico si affidi sempre a 11 titolare, soprattutto quando i risultati parlano chiaro. Tuttavia andare avanti così non si può, perché la brillantezza e la forma fisica sono un aspetto fondamentale per sviluppare il gioco dispendioso di Gasperini. Il quesito ora sta tutto se chi sarà chiamato a sostituire i prezzi da 90 della Roma sarà in grado di essere all'altezza della situazione. Qui va fatto un distinguo per i vari reparti. A Svilar ovviamente non serve turnover. La difesa è il reparto che dà maggiore garanzia a Gasperini, visto che Balerdi è diventato un quasi titolare e quindi Gilardi e Koulibaly possono essere dosati al meglio al netto dei progressi dei singoli. Il centrocampo è già più da vedere. Cristante e Koné sono la coppia di riferimento e due giocatori che per caratteristiche gli altri del reparto non hanno. Ne hanno ovviamente diverse. De Ron ha dimostrato di essere un buon interditore, ma sui 90 minuti ancora non si è visto. Pisilli ha un grandissimo fiuto per il gol, ma la partita a centrocampo è anche tanto altro. In aiuto a loro, soprattutto come dice Koné, può inserirsi Pellegrini e potrebbe portare regia e finalizzazione. L'attacco ha anche le sue problematiche. Dybala e Malen sono un paio di spanne sopra gli altri, è inutile negarlo. È pensabile un attacco su Re, Mora, dietro Castro? Probabilmente sì, a gara in corso. La Roma ha vinto con gli argentini senza Malen con l'Atalanta. Pronti via però daresti comunque un segnale di maggiore rilassatezza e fiducia alle difese avversarie. Paradossalmente Pellegrini sarebbe un usato più sicuro di Mora. Qui entra in gioco l'esperienza e la capacità di leggere i momenti o i cicli di forma, come è stato dire, di Gasperini. Occorrerà prendersi e valutare i rischi. Da una parte le certezze, dall'altra il fatto di dover far crescere chi è dietro loro, perché altrimenti rimarrà sempre dietro, sempre dover fare i conti con i tavi. Podcast torniamo domani, giallorossa.it, Luca Alessandro.
1: Voce giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.

Non sarà mai Antonio Rudiger, però quello è il suo modello, quello è il giocatore da cui trae ispirazione per carattere, grinta e carisma.

0: lasciarsi sfuggire anche in Serie A. L'abbiamo visto, la difesa certamente nuova per il nostro campionato, è un calciatore, quello di mister Alvini, che fa coppia con Monterisi, con Cittadini, comunque tutti i calciatori imberbi per il nostro grande campionato. Ecco, Calvani già al suo barco a Frosinone, era stato molto giovane nel 2019, è un calciatore che ha fatto la gavetta, e allora disse: c'è un progetto in costruzione, tutti giovani, voglia di fare. Non aveva esitato un attimo il ragazzo cresciuto nei Castelli Romani, ed ha fatto decisamente bene questo giocatore. Vive Grottaferrata, Atletico Morena, Polisportiva Città di Ciambino, Nuova Tor Tretese, Urbe Tevere, poi il Frosinone e poi il Genoa, che lo prende di fatto la primavera, lo fa crescere altrove, così come a Frosinone, ma non lo molla mai. È un giocatore importante anche per l'Under 21, ha 24 anni, quindi 23, pardon, 2004, quindi ha 23 anni, quindi è un calciatore che questo percorso di ascesa, dopo che questo scalino lo ha appena fatto in Serie A. Ho detto, io non sarò mai Rudiger, ho detto che mi ispiro a Rudiger per la velocità, per la cattiveria, per la concretezza. È un modello sinceramente virtuoso. Antonio Rudiger, per chi avesse preso le coordinate, quello straordinario difensore che abbiamo visto in Italia con la maglia della Roma, centrale leader della Germania, leader del Chelsea, del Real Madrid, uno dei difensori più dominanti e di personalità del calcio contemporaneo. Ecco, come modello hai lui, significa che hai quella personalità, non solo per la rapidità, per la grinta, ma che punti essere quello. Stiamo vedendo che il Frosinone è stato capace di attrarre, con più formule ovviamente, Calvani pro tempore, ma giocatori molto interessanti. Questo è una delle belle sorprese, forse anche poco citate, della stagione della formazione di Alvini.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Juve in podcast.
3: Nella casella esuberi della Juve figurava in pole position Zegrova, non solo è rimasto, ma sta dimostrando a Spalletti poter contare su di lui. Caro con Sesao, occhio. La doppia contro il Sassuolo, purtroppo inutile per evitare la sconfitta, è stata il frutto dell'atteggiamento di chi sgomita ed è spazio, minuti e chissà, magari anche la titolarità, insomma, bussa alla porta dell'allenatore. Lo si è visto anche nelle altre gare in cui è stato chiamato in causa. Sulla sua tecnica mai avuto dubbi, semmai nella passata stagione l'approccio era sbagliato, forse dovuto alla condizione fisica non ottimale, essendo sbarcato alla continenza dopo un lungo periodo di stop per l'operazione alla pubalgia, una patologia sudola. La Juve sembra stia ritrovando il giocatore ammirato a Lille, seppure a metà servizio. Il titolare a destra della tre quarti infatti resta con Sao, ma il portoghese ora ha un rivale in grado di contendergli il posto, comunque di mettergli il fiato sul collo, ovviamente in senso positivo, uno stimolo in più a fare meglio. Fuori dalla lista UEFA per i motivi di cui sopra, Zegrova ha ritrovato anche il gol in nazionale, seppure sul calcio di rigore. Il campionato attuale finora ha firmato 4 presenze, partendo sempre la panchina, totale minuti 72, conditi da 2 gol appunto e un assist. Dopo la pausa, la Juve inizierà un tour de force. Spalletti avrà bisogno di tutti. Zegrova è pronto per giocarsi una maglia e chissà guadagnarsi il reinserimento nella lista UEFA.
1: Tutto Juve in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Tutto Mercato Web in podcast.
4: 1198 giorni dopo, l'Italia torna a vincere una partita con Roberto Mancini come CT. L'ultimo successo risaliva infatti al 3-2 contro l'Olanda, sempre in Nations League, e anche in quel caso a segno, pensate, andò Davide Frattesi. Corsi e ricordi storici che col 4-1 rifilato a Turchia in Nations League ci aiutano a guardare, se non altro, la partita di con la Francia con un pizzico di leggerezza in più. L'Italia, pensate, non vinceva un match con almeno 3 gol di scarto dal 2025. All'epoca c'era Gattuso come CT a Udine. In trasferta invece non ci riusciva dal 3-0 contro Bosnia nelle qualificazioni europee del novembre 2019, anche in quel caso sotto la gestione di Roberto Mancini. L'Italia, in questo podcast di Mevulo, diciamo giusto a scanso di equivoci, non è guarita. Il Belgio all'Olimpico ce lo ha ricordato bene, ma una volta tanto che la nostra nazionale combina qualcosa di buono vale la pena sottolinearlo, così come le cartoline che ci portiamo dietro da Bursa in Turchia. La prima ha il volto di Francesco Pio Esposito, che a 21 anni e pochi giorni ha segnato il suo sesto gol con i

0: Italia, solo giocatori, pensate, hanno realizzato almeno altrettante reti ad un'età inferiore con la nazionale maggiore: Meazza e Rivera, due nomi non qualsiasi. La seconda cartolina porta il nome di Davide Frattesi, non debuttante e nemmeno un giovane in rampa di lancio tra i tanti giovani convocati da Roberto Mancini. Però pensate, dal suo esordio con l'Italia datato giugno 2022, è il centrocampista della nazionale ad aver segnato più reti tra tutte le competizioni, 9, meno solo Betegui, che di ruolo fa l'attaccante, come sappiamo. Un giocatore spesso sottovalutato, che con la sua seconda vita a Lazio adesso può pensare anche ad una nuova vita in azzurro. La terza diapositiva infine ha il volto di Michael Caiode, lui sì, un giovane primo difensore italiano ad andare a segno all'esordio con la maglia azzurra, da quella di Gianmarco Ferrari, che molti di voi ricorderanno, nel maggio 2021. Un giocatore che evidentemente Caiode all'azzurro nel sangue, ricorderete, è stato il giocatore che ha riportato l'Italia under 19 sul tetto d'Europa dopo 20 anni, grazie al suo gol in finale. Un giocatore che ha bruciato le tappe partendo dalla Serie D, la sua storia conosciamo, e dalla scorsa stagione è titolare inamovibile al Brentford, una squadra di Premier League che sta stupendo in Premier League, il massimo campionato inglese. E Caiode, pensate, 37 presenze su 38 in campionato, sempre da titolare, ovviamente prestazioni di altissimo livello, appunto, pensate, da essere stato candidato al premio Premier League's Young Player, di fatto il miglior giovane del campionato inglese. Anche la stagione attuale è iniziata al top, persino un gol contro il Tottenham di De Zerbi. Il rendimento fin qui è stato ancora a top player, adesso la nazionale senza limiti apparenti di crescita. L'età riparte da lui come da altri tanti giovani, e come spesso abbiamo detto ci vorrà pazienza, ma è l'unico modo questo per tornare in un futuro non troppo lontano a competere o provare a farlo ad altri livelli.
1: Tutto Mercato Web, il podcast.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Il volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv, che aveva segnalato un'emergenza, è atterrato all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Lo riporta il Time Israel. Lo stesso giornale aggiunge che, secondo fonti della sicurezza israeliana, l'incidente che ha portato l'aereo a trasmettere un segnale di interferenza illecita e un altro segnale di emergenza generale sarebbe apparentemente dovuto a un alterco fra i piloti a bordo del volo. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. La compagnia Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza.
2: Ora a Roma, dove il corpo senza vita di un uomo presumibilmente straniero è stato trovato intorno alle 7:30 nel parco Montagna in via d'Arustica. A dare l'allarme è stato passante in giro con il cane. Sul cadavere, diverse ferite d'arma da taglio, indagini in corso.
3: Conflitto Mosca-Kiev, una nuova onda di attacchi russi ha colto nella notte la capitale ucraina e la sua regione con missili balistici e droni. Recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione nella cittadina di Vizgorod il corpo di un bambino. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone. Intanto la Polonia chiude gli aeroporti di Lublino e Rzeszów al fine di garantire la sicurezza e la protezione dello spazio aereo.
2: Medio Oriente, gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere, riferisce Axios, citando 3 fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Secondo sito, funzionari statunitensi ritengono che il presidente Trump potrebbe ordinare il ritorno operazioni di combattimento su larga scala dopo le elezioni di metà mandato.
3: Nessuna retorica del guerriero, quelli che non devono mollare sono i dottori. Alessandro Di Battista ha raccontato così in collegamento con Di Marte sulla 7 la malattia che ha stravolto la vita e lo ha costretto in ricovero a Cuba in seguito a un malore. Ho iniziato a sentirmi male per un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato e asportato quasi del tutto, ha spiegato l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà.
2: Il tennis, Matteo Rinaldi, il primo azzurro in campo al Japan Open. Il Ligure sfida la wildcard giapponese Rei Sakamoto, numero 137 al mondo. Niente torneo di Tokyo invece per Lorenzo Musetti. Il Larino ha dato forfè per via di una frattura all'anulare della mano destra rimediata in allenamento. Per l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. È molto dispiaciuto il messaggio social di Musetti. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
3: È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione app, nella home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store con il tasto cieca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto aprirà l'icona della nostra radio. Vi basta cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore, conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Perderti Rocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Se hai perso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19:35.
9: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. La vita, leggende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio vivono su TMV Radio, in storia di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e vivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami calcio, su TMV Radio, non perdere, storie di calcio.
8: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivedere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del viale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Biohacker, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi ne ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUD.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro conto 331 82 00 213. Se hai una domanda o curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno e ben trovati. Dunque, siamo indirizzati in un cammino che porterà a questa sfida affascinante di National League tra Francia e Italia, con la Francia che ha punteggio pieno per ora, avendo vinto tutto, e l'Italia che ha mostrato due volti in questo avvio di National League, il volto diciamo preoccupante, per utilizzare un termine giusto, quello della partita contro il Belgio, in cui è stata una nazionale totalmente assente dal punto di vista del rendimento oltre che del risultato, una sconfitta che meritata, il volto invece di grande speranza e soddisfazione e ottimismo dopo la vittoria in terra turca, con la vittoria contro la nazionale di Vincenzo Montella, una partita archiviata già da appena 27 minuti di gara. Adesso però le cose si fanno serie, il primo vero test importante, quello del Saint-Denis contro la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che prova a mantenere la classifica a punteggio pieno lì davanti, prova a confermare di essere un grande gestore, oltre che un ottimo allenatore, oltre che essere stato uno straordinario calciatore in campo, mentre Roberto Mancini cerca di raccontare qualcosa di diverso della nostra nazionale rispetto a quello che è venuto fuori negli ultimi deprimenti anni, ma possiamo dire decenni purtroppo. Su questo poi è indirizzata l'attenzione della nostra trasmissione, che naturalmente poi sposterà l'attenzione anche su quelle che sono le vicende delle squadre di club. Innanzitutto continua a prendere sempre più spazio la vicenda della Manchester City, con Premier League che di fatto racconta di un City che ha ripetutamente violato da quelle che erano le regole, e per cui si va incontro a un provvedimento esemplare di occhio a quello che può succedere sia a livello di Premier sia a livello magari di giocatori che andranno via, di grandi movimenti in casa nostra in Serie A. C'è da raccontare quello che è l'ennesimo aumento di capitale da parte di Gianelkan, che spinge la Juventus, calcolando ovviamente quello che era un bilancio che è finito di nuovo in passivo, aggiungendo 60 milioni da subito per togliere il passivo di 68 milioni circa, e stanziandone comunque complessivamente 150 milioni che verranno poi aggiunti in più tranche per permettere a Juventus, comunque vada alla fine della stagione, di non essere costretta a cedere un suo top player, ma di poter fare mercato ancora una volta con l'appoggio della proprietà, che potrebbe raddoppiare, perché si è vociferato nella giornata di ieri della possibilità che la poltrona di presidenza potesse passare alle mani di Ginevra Ekman, sorella John, ma per adesso non arrivano conferme, si arrivano smentite dall'ambiente bianconero, quindi tutto da vedere, da decifrare, da capire, ma qualche cambiamento in corso d'opera sembrerebbe esserci. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocchi, cabina di regia, e diamo subito il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, eccoci qua, buongiorno a tutti.
1: Allora, il campo che cosa ti ha raccontato? Cuore azzurro di un Antonello Valentini. Abbiamo parlato delle vicende di Malagò e ci torneremo, che sono ancora in auge, ancora in piedi, ancora tutto da definire, però nel frattempo si aspettava risposta in campo, una estremamente negativa, l'altra invece molto positiva. Qual è la sintesi tua, quello che hai visto?
2: La sintesi mia è, l'ho detto anche dopo la partita con il Belgio, non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta con il Belgio, come invece siamo abituati a fare quando scivoliamo. È stata una partita deludente, insoddisfacente, fischi meritati, mi dispiace soltanto per quelle migliaia di ragazzi giovani e giovanissimi che dovrebbero tornare a innamorarsi della squadra e della nazionale, visto non la vedo nel mondiale da 12 anni. Invece purtroppo è stata un'occasione persa dal punto di vista, oltre la sconfitta assolutamente meritata, come dicevi tu. Così come non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta in casa con il Belgio, non c'è secondo me da esitarsi dopo la bella prestazione che abbiamo fatto in Turchia, dove la squadra ha risposto, dove voglio dire, abbiamo visto determinazione, volti nuovi, come anche nella tradizione di Mancini. Non va dimenticato che lui ha sempre puntato sui non nuovi. È un cantiere aperto, lavori in corso, quindi bisogna avere la pazienza, cosa rarissima nel calcio, l'intelligenza e anche la calma, l'oggettività per aspettare e seguire la crescita di questa squadra. Chi pensava che solo con il cambio del commissario tecnico nazionale sarebbe diventata ad un colpo, come con la bacchetta magica di qualche mago, una squadra competitiva, francamente ragionava in maniera non intellettualmente onesta. Quindi da questo punto di vista credo che la squadra abbia fatto dei grossi passi avanti, che Mancini si sia confermato un allenatore per niente incapace come era stato già Naufragio Mancini dopo il Belgio. Francamente Naufragio Mancini mi sembra non solo ingeneroso ma anche sbagliato. Adesso la squadra deve continuare a crescere. Certo, a Parigi, vediamoci chiaro, a Parigi se perdiamo non bisogna gridare allo scandalo, giochiamo contro la nazionale.
1: Che c'è modo e modo per perdere.
2: Ecco, questo è vero, c'è modo e modo per perdere. Con Belgio il modo è stato negativissimo, c'è modo e modo di perdere. La squadra che abbiamo visto a Bursa contro la Turchia ha dato anche una dimostrazione di grinta, di carattere, di orgoglio, e questo è il dato più positivo. Al di là dell'inserimento e della scoperta, tra virgolette, di qualche giocatore tipo Cagliode, ne cito uno solo, ma ce ne sono altri tipo Cagliode, che è sfuggito negli anni alle grinfie, o meglio osservazione della Juventus e della Fiorentina, e per diventare grande è andato a giocare in Premier League nel Brentford, c'ha 22 anni, ma la stessa età più o meno c'ha Zoma, 22 anni, che gioca in Serie B in Germania, c'ha Anord che gioca nel Crystal Palace, c'ha 18 anni, c'ha Dumbia che gioca lo Sporting Lisbona, cioè sono ragazzi, sono talenti italiani che abbiamo in qualche modo perso, ci siamo lasciati sfuggire. A questi poi si aggiungono, per esempio, Pio Esposito, per lui 21enne, Scalvini, anche 22enne, afferma che i talenti ci sono, vanno coltivati e bisogna farli crescere con giudizio, come sta facendo secondo me Mancini.
1: Quali sono gli aspetti della nuova della Mancini Bis, la nazionale Mancini Bis, che ti ha convinto di più tra convocazione e quello che si è visto in campo, e quali sono invece gli aspetti che non hanno ancora convinto?
2: Ma guarda, innanzitutto Mancini, avendo di fronte quattro partite, perché noi giochiamo venerdì a Parigi e poi giochiamo di nuovo con la Turchia in casa, avendo quattro partite e mancando dalla nazionale qualche anno, ha dovuto, e ha fatto benissimo secondo me, a convocare più di 30 giocatori. Quindi bisogna dare tempo anche a Mancini, ha fatto un po' la trottola come suo mestiere in questi ultimi mesi sui campi di tutta Europa. La cosa che mi ha convinto di più è, voglio dire, la voglia di provare, di far giocare, di mandare in campo i più giovani, compreso Romano, che ha 20 anni, che non ha fatto bene con il Belgio in casa, lo ha fatto giocare negli ultimi minuti in Turchia, è un giocatore di sicuro avvenire. Ma questi giovani vanno in qualche modo come...
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Amiche ed amici sportivi, ben ritrovati alla puntata 89 di Stadium in TV, il magazine in video del Centro Sportivo Italiano che promuove da sempre lo sport di base. Siamo alla metà di settembre, riniziano le scuole, riprendono gli allenamenti e riparte anche la stagione associativa del CSI. Ed allora eccoci, ci siamo, noi qui in studio, ci siamo ovunque in Italia troviate un comitato CSI. Ed eccola qui anche in video, noi ci siamo, la bella, colorata, intensa campagna creativa del Centro Sportivo Italiano. Ce la spiega meglio chi l'ha voluta e scelta.
1: Noi ci siamo, e questo è il titolo della campagna che il Centro Sportivo Italiano ha voluto realizzare e presentare proprio nei giorni scorsi a tutti i comitati territoriali. Con l'aiuto di Capusons abbiamo voluto realizzare appunto questa campagna di affiliazione e tesseramento per sottolineare la capillarità del CSI su tutto il territorio nazionale. Abbiamo studiato tre target, quindi vogliamo parlare e arrivare a raggiungere le ASD, le SSD, quindi le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche, raggiungere le parrocchie e gli oratori, storicamente terreno del Centro Sportivo Italiano, e tutto il mondo del terzo settore dell'APS, quindi le associazioni di promozione sociale. Abbiamo realizzato anche la tessera, noi ci siamo, sempre il claim riportato appunto anche qui, che vuole essere disponibile sia in versione digitale attraverso l'app MyCSI con tutti quelli che sono gli strumenti di innovazione che il CSI ha portato avanti in questi anni, sia disponibile in PVC plastica riciclata, sempre per sottolineare l'attenzione e la sensibilità che il CSI ha anche verso la sostenibilità.
0: È davvero bella, mi piace assai, noi ci siamo, regia me la fate rivedere per favore? Grazie, questa è proprio la tessera della prossima stagione, mostra bene anche la capillarità, la presenza costante del CSI tradotta in quel verbo d'azione, noi ci siamo, che racchiude in una frase, in uno slogan, la pluralità di persone che abitano il CSI. Diversi copy, simpatiche, ironiche, anche assai moderne, le grafiche scelte nella campagna con un linguaggio.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Seiecom Entravcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze

0: garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Secom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Passeggia 6 volte re e regine sul gradino più alto del Gravel, mentre Macerata riporta una maglia tricolore a Porto Recanati. Sull'Adriatico vince anche Pescara, mentre Roma e Frosinone conquistano 2 titoli per il CSI Lazio. L'Umbria, con Foligno, vince 2 volte grazie ai master del Bici Club Spoleto. A Brescia Five Team il titolo M1.
6: E lo abbiamo imparato a settembre, la bici diventa sempre più protagonista nel CSI. In Veneto c'è stata la Pedala Feltre.
7: Bilancio positivo per la 41esima edizione della Pedala Feltre, uno degli appuntamenti più longevi e amati del territorio feltrino. L'evento, con la complicità del bel tempo, domenica 13 settembre ha saputo unire ancora una volta attività sportiva, convivialità e valorizzazione del territorio, portando i partecipanti alla scoperta di scorci inediti e avvicinando anche i più piccoli alle bellezze naturali circostanti. Una partenza arricchita dall'esibizione degli sbandieratori dei quartieri del Palio di Feltre, a conferma di una sinergia consolidata. A dare il via ufficiale l'assessore allo sport del Comune di Feltre assieme alla presidente del CSI di Feltre, Cinzia Lusa. Il percorso è stato strutturato

0: strutturato in due parti per accogliere ogni tipo di ciclista. Un primo di 8 km ideale per le famiglie con bambini e, dopo il posto di ristoro, il prosieguo con il percorso di altri 15 km, pensato per il piacere di una pedalata maggiormente intensa per i più allenati.
1: E pedaliamo adesso in campagna a San Giorgio del Sannio, dove la nona edizione della ciclostorica Maleventum tra borghi e sapori del territorio ha visto sfilare i gladiatori con le loro bici, riportando sulle strade del Sannio biciclette ante 1987 con leve del cambio sul telaio, cavi dei freni esterni e pedali con fermapiedi e cinghiette. Una settantina di partecipanti, con presenze anche da Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige e Puglia. Una rievocazione, una festa di comunità, mostre di bici d'epoca, mercatini vintage e momenti conviviali che hanno reso il weekend un'occasione unica per riscoprire il valore della lentezza e della memoria storica del ciclismo. E nel chiudere la parentesi ciclistica, ricordo infine che domenica 6 settembre si è corsa in Lucania la quarta edizione della Randonnée Parco del Vulture, organizzata dalla Vulture Bike. Ben 120 corridori impegnati su due percorsi, uno di circa 110 km e uno di circa 200 km con quasi 3.000 metri di dislivello, capace di mettere alla prova gambe e gestione della fatica. Partendo da Melfi, i ciclisti hanno attraversato alcuni dei luoghi più suggestivi del Vulture Melfese, affrontando borghi, salite e vallate prima del rientro a Melfi. E nella città federiciana ovviamente non c'è il mare, ma a fine agosto spiaggia e beach assolutamente sì. Vediamo insieme nel prossimo servizio.
2: Un vero successo la decima edizione della Beach Volley Cup Città di Melfi, promossa da CSI Melfi sotto ogni punto di vista. Ben 24 compagini e circa 170 partecipanti hanno dato vita all'appuntamento sportivo estivo più sentito della cittadina normanna. Il torneo 4 contro 4 misto ha regalato grande spettacolo, splendida la cornice di pubblico che ogni sera ha riempito i gradoni dell'ex campo sportivo comunale. Presente alle premiazioni il sindaco Giuseppe Maglione, che ha lodato inoltre l'importante risvolto sociale dell'evento. Quest'anno è stata sostenuta la campagna della presidenza nazionale CSI Sport contro la fame attraverso la vendita delle canotte ufficiali.
1: A Genova è stata invece un'estate calda all'insegna dell'outdoor. Guardiamo.
2: Altum Park 2026 saluta la nuova sede di Sant'Eusebio, 4.000 metri quadrati di bosco attrezzato dopo un'estate sportiva immersa nella natura. Arrampicata boulder, mountain bike, percorsi di una trentina di chilometri, orienteering con mappatura ufficiale FISO, trekking, tiro con l'arco, parco avventura, oltre ai tradizionali volley e basket. Il bilancio del primo centro estivo nella nuova struttura è ottimo, viste le circa 500 presenze di bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni che hanno svolto l'attività per 13 settimane consecutive con il coordinamento di istruttori certificati del Centro Sportivo Italiano. Nella vicina Chiavari il CSI ha gestito al meglio la piscina comunale di Cicagna, una vera e propria oasi di fresco e di divertimento, punto di riferimento della Val Fontana. Oltre ad essere un centro di aggregazione di straordinaria importanza, ad agosto è stata frequentata dai bambini e ragazzi dei centri estivi del comprensorio, coordinati da istruttori del Centro Sportivo Italiano.
1: Ed eccola, è venuta a trovarci Angela Teglia, grazie di essere con noi e con Stadium TV. Angela è una storica della CESC, Comitato Europeo di Storia dello Sport, socia fondatrice di questa importante organizzazione. Il CSI lunedì 14 settembre ha promosso un webinar online con te sulla bellezza e sull'importanza degli archivi sportivi. Com'è andata? Parlacene un po'.
3: Allora, innanzitutto grazie dell'invito.
1: Grazie.
3: Certamente è stato un incontro utile. È stato certamente un evento seguito, molto seguito, perché e da un pubblico misto, nel senso che c'erano gli sportivi, gli operatori sportivi, molti del CSI, e poi c'erano gli archivisti. Gli archivisti di varia tipologia, principalmente diocesani, perché a organizzare è stata l'associazione appunto archivistica ecclesiastica. Perché mi permetto di dirlo da sportiva, anche per l'approccio archivistico, lo sport va conosciuto, va vissuto, sentito dentro. Tant'è che la collega archivista con cui abbiamo lavorato in questo webinar, ma anche in passato in altri corsi, Rosalba Catacchio,
1: l'abbiamo vista,
3: che è stata una funzionaria della sovrintendenza archivistica delle Puglie e tra l'altro con la delega allo sport. Perché aveva avuto questa delega? Perché era una nuotatrice di buona carriera, nel senso che era a livello regionale, vinceva gare, quindi aveva dentro di sé quell'esprit di sport che, tu sai, bisogna avere per avvicinarsi alla nostra materia.
1: E noi giornalisti spesso, no, ricorriamo alla Marcord, questo effetto nostalgico, trionfi, medaglie, documenti, immagini, foto, ecco, ma di cosa vive un archivio e quanto è importante fare memoria?
3: Certo, la storia è importante, ho notato che nell'enciclica di Papa Leone XIV, l'ultima, questa è importante, sull'intelligenza artificiale, questa magnifica Humanitas, notavo che ogni tanto citava la parola storia. Le ho contate, sono 50 volte che nomina la parola storia, più una ventina di afferenti, insomma, termini simili. Dice che proprio la storia è un percorso che l'umanità deve fare per tener fede alla verità, e la verità naturalmente necessita di che cosa? Di documenti, di tutto quello che può effettivamente testimoniare. Naturalmente quella verità era scritta con la V maiuscola e quindi il Papa aveva ben altra visione di questo termine, però teneva in quel momento a specificare che bisognava salvaguardare l'umanesimo. Quindi è l'uomo che deve percorrere questa strada mantenendo fede alla verità. E perché è necessario? Perché è un momento, quello che stiamo vivendo, di grandi cambiamenti, sfide tecnologiche, questa benedetta intelligenza artificiale che effettivamente può creare tanti problemi.
1: È davvero benedetta? Dico, che cosa succede quando l'intelligenza artificiale viene a contatto o entra negli archivi?
3: Di questo siamo proprio agli inizi del dibattito, della riflessione, perché qui bisogna ragionare bene su come utilizzare questo mezzo sicuramente miracoloso in tanti ambiti, eccetera.
1: Cioè, voglio dire, può portare alla luce.
3: Ma quello che è venuto fuori da queste prime piccole riflessioni che facevo proprio con la collega Rosalba è che alla luce di quello che può fare l'intelligenza artificiale, che noi sappiamo è una elaborazione di dati, di statistiche, l'intelligenza sa quello che noi implementiamo, mettiamo dentro il web. Però qualche volta nel web, cioè qualche volta spesso nel web va un po' di tutto, vanno le fake, vanno le cose non vere, spesso no, tutte queste cronache.
1: Notizie non documentate appunto.
3: Certo, non storiche, non documentate.
1: Se non false.
3: E allora l'intelligenza artificiale non lo sa, ma potrebbe anche elaborare delle idee, dei concetti non esattissimi. A questo punto, ci dicevamo con Rosalba, ma lo vedi, gli archivi diventano preziosissimi perché la verità sta negli archivi, nel documento, non solo cartaceo, ma appunto.
1: Io ho un bellissimo opuscolo, Nati per correre, che poi lo faremo vedere, contiene tanti, tanti momenti, tante illustrazioni del Centro Sportivo Italiano. Ecco, prima parlavi di una strada da percorrere. Che quanto è importante, diciamo, nella strada dello sport italiano, il CSI, se puoi ricordarlo tu magari?
3: Certo, per piccolo riferimento a Nati per correre, è stata un'iniziativa brillantissima che il Centro Sportivo Italiano ha avuto nel 2017. Ha esposto le cose più preziose, le chicche. Mi ricordo che i comitati provinciali facevano un po' a corsa, no? Esponi questa medaglia, esponi questa questa coppa, questo trofeo. Quindi ecco il discorso dell'importanza.

0: che hanno i comitati provinciali nel raccogliere materiale.
1: Il territorio, insomma.
0: Cioè, per territorio. Cioè, le storie, per carità, si fanno a livello nazionale, sicuramente l'archivio del CSI nazionale è in mani sicurissime all'ISACEM, quindi all'interno dell'archivio dell'Azione Cattolica.
1: C'è una medaglietta, una targhetta tua personale CSI, che cosa è per te?
0: Ho conosciuto il CSI all'epoca di Elio Costantini, che mi aveva chiamato all'interno della Commissione Cultura, e lì ho avuto modo di approfondire un argomento che effettivamente non conoscevo a fondo. Io mi sono occupata di storia delle donne, sport femminile, sport militare, e da quel momento in poi ho iniziato a avvicinare i cattolici, perché effettivamente mi rendevo conto ogni giorno di più che la storia dello sport cattolico è fondamentale per la nostra storia dello sport, cioè tutta la ricostruzione del dopoguerra, effettivamente, che si basa anche su una ricostruzione dello sport, e Gedda lo sapeva benissimo che doveva.
1: Era fondatore del CSI, ovviamente, ricordiamo,
0: il nostro presidente, certo, primo presidente, che aveva un rapporto continuo e diretto con Papa Pio XII. Quindi c'era questo.
1: E anche lì abbiamo belle testimonianze fotografiche, e non solo.
0: Sì, fotografiche non solo, ma anche filmati, perché Pio XII era proprio famoso per questa sua apertura al mondo moderno, ed è famosissima la sua attenzione agli audiovisivi. Oltre, naturalmente, è rimasto colpito dallo sport, e quindi l'ha voluto incrementare.
1: E allora grazie Angela Tegna di essere stata con noi. Ricordiamo CESH, Comitato Europeo di Storia dello Sport, l'importanza degli archivi. Andate a rivedere anche il webinar, perché ovviamente rimarrà online, quindi l'importanza anche della storia dello sport. Grazie davvero tanto.
0: Grazie a voi tantissimo.
1: E dopo aver salutato la nostra ospite in studio, stanno facendo la storia nel CSI i piloti ed i bolidi dello Speed Down. La forza della Gravity Speed si è fatta sentire in questi giorni di fine estate. Vediamo dove ci portano oggi le curve decisive e le traiettorie gravitazionali.
2: Dopo il tradizionale appuntamento di fine estate a View in Piemonte, con ben 83 equipaggi partenti, portacolori di 7 paesi europei nella gara valida per la Coppa Europa, nel weekend del 12-13 settembre lo Speed Down CSI ha disputato la finale nazionale a Levizzano Rangone, a Modena. Due giorni intensi lungo l'inedito tracciato. Già dalla gara sprint del sabato si è capito che il percorso di 1700 metri, seppur lineare e molto bello, nascondeva delle insidie. Menzione particolare per l'equipaggio belga venuto appositamente per fare da apripista con la loro Saetta McQueen nella categoria C6. Le prossime gare in programma nell'Aretino a Bucine il 19 settembre, a Roggiano nel Varesotto il 27 settembre e a Verrucchio in provincia di Rimini il 3 e il 4 ottobre.
1: E non finiscono qui le emozioni dello sport di base, quello senza troppi riflettori addosso, ma che fa bene all'anima, allo spirito ed al benessere psicofisico. E allora, prima di salutarci, però, ritornano ad accompagnarci i consueti appuntamenti con il Centro Sportivo Italiano.
3: Venerdì 18 settembre presso la Sala Convegni Hotel Holiday Inn ed il 19 settembre presso la Sala del Consiglio Comunale in Palazzo di Città, l'inclusione fa squadra a Cava dei Tirreni. L'appuntamento formativo nell'ambito del progetto Give Me Five, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A Marnate, sabato 19 settembre, si corre il Campionato Nazionale di Ciclismo Strada, organizzato dal locale Rescaldinese. Assegnerà la maglia tricolore alle 13 categorie in gara. Due le partenze pomeridiane, 6 giri per complessivi 67 km da percorrere. Domenica 20 settembre in Umbria si corre la 12ª Francescana. Il cicloturismo d'epoca a Foligno promuove i campioni CSI del pedale vintage. 3 classifiche per 3 diversi percorsi, con presidi da raggiungere ai 30, ai 60 e agli 80 km, attraversando i comuni della Valle dell'Umbria. Centinaia di partecipanti attesi in bici e abbigliamento anni 30.
1: Eccoci alle battute finali, dopo aver conosciuto Noi ci siamo, la bellissima tessera che accompagnerà la stagione associativa del Centro Sportivo Italiano, a me non resta che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima puntata, ci vediamo ad ottobre. Ciao!

0: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: La tua carriera, a 22 anni tu hai già un'esperienza anche internazionale, insomma, invidiabile. Da un anno sei il padrone della corsia del destra del Brentford, sei uno dei migliori difensori di quel campionato, interpreti il ruolo in maniera modernissima. Tutto questo per arrivare a dire che cosa? Che forse magari ti aspettavi che questa convocazione in nazionale maggiore potesse arrivare anche un po' prima, visto appunto tutto quello che abbiamo detto.
3: No, assolutamente quello che pensavo io era semplicemente fare bene in campo, ciò che ho sempre pensato e penso di aver fatto, e quindi poi penso che la convocazione venga a sua volta. Come prima cosa penso sempre a fare bene, a migliorare me stesso, e poi le cose belle arrivano da sole.
4: Alessandro Antinelli, Rai Sport.
5: Guarda, io ho due cose veloci. La prima, certo, è se è vero che tu giochi col Chelsea ma non sai della convocazione e poi vinci col Chelsea, e che succede quando te lo dicono? Cioè, com'è andata?
3: No, ovviamente prima della partita non sapevo della convocazione. Subito finita la partita ho aperto il telefono, ho scoperto di essere convocato, e quindi ero felicissimo, soprattutto anche dopo la grande vittoria che abbiamo avuto venerdì contro il Chelsea. È stata un'emozione incredibile.
5: L'altra cosa è invece, noi ti abbiamo visto, vabbè, nella 19, ti abbiamo visto in Serie A. Che cosa è andato storto per non rivederti in Serie A e per vederti in un altro campionato? Poi storto, certo, magari è una benedizione per te, eh? Certo. È bello giocare in Premier, però che cosa è successo?
3: No, ovviamente penso di storto nulla, semplicemente ho guardato la periodo da dove venivo, le opportunità che mi sono aperte. Ovviamente penso che quasi chiunque voglia provare nella sua carriera di giocare in Premier League, e quindi con il Brentford ho colto questa occasione.
4: Grazie. Daniele Fortuna, Radio Rai.
6: Allora, ciao, due cose: i miglioramenti dall'Italia alla Premier League in tutto questo periodo, poi questa tua particolarità, questa abilità nel rimettere lungo, insomma, un'abilità particolare, insomma, da record. Poi tu, se non ho letto male, hai cominciato con l'Atletica qui a Firenze, nella casa del recordman italiano del peso Fabbri, insomma, voglio capire però seriamente, dal punto di vista tecnico, come lavori tu sulla rimessa laterale lunga, come si lavora in Inghilterra, perché per esempio l'Arsenal ha un allenatore, forse magari, certo, anche voi, certo, sui calci da fermo.
3: No, anche noi ovviamente ne abbiamo uno. Io principalmente non mi alleno su nulla, nel senso, mi sono tra virgolette svegliato un giorno e ho scoperto di avere una rimessa laterale lunga. Quando ero già qui a Firenze non si usava molto, ma appena sono andato in Premier League ho scoperto che avevano addirittura un allenatore che si basava su queste cose, e quindi da lì abbiamo iniziato a fare schemi, tattiche, e penso stia andando bene, ecco, anche perché ora la usano veramente tutti e ogni squadra.
7: Quanto hai migliorato in questo periodo?
3: No, ovviamente venivo già dalla Serie A, che è un campionato diverso, più tattico, e quindi arrivare in Premier anche penso con le mie caratteristiche e con il bagaglio della Serie A è stato per me tanto, quindi sono riuscito a imparare e migliorare tantissime cose.
4: Giuseppe Di Stefano, Sky Sport.
7: Sei partito come un ragazzino qua dall'Italia e oggi sei un titolare, perché leggevo prima i dati, tu l'anno scorso hai giocato 37 su 37 partite nelle quali sei stato disponibile in Premier, quest'anno 4 su 5 e quasi mai viene sostituito. Se questa è stata la tua più grande crescita, se questo è il momento più bello della tua carriera, e soprattutto magari riguardando il passato, anche queste foto, se c'è qualche terzino al quale ti sei ispirato da sempre nella tua carriera. Grazie.
3: No, sì, assolutamente, penso che per la mia crescita sia stato tantissimo, ovviamente terzine, persone con cui ispirarsi qua dentro, come hai detto tu guardando queste immagini, ce ne sono tantissime. In principale uno che amo, sempre amato guardare, è stato Maldini, nel senso amo difendere, penso che lui sia l'eccezione in questo sport a livello mondiale.
4: Marco Nosotti, Sky Sport.
8: Buongiorno e ben trovato da queste parti. C'è una cosa che mi incuriosisce invece in questo momento in cui arrivate in tanti giovani alla nazionale maggiore, è il cammino, il percorso fatto prima. Tu sei passato dall'under 14, da una cantera bianconera, sì, con certi maestri, e poi vai a Gozzano per dire gioco un po' di più, metto a posto tante cose. È un cammino, sai, professionisti di vertice e non. È stata una bella sfida. I tuoi maestri, e quanto è contata la famiglia in tutto questo? Perché è il momento in cui si diventa grandi.
3: Certo. No, ovviamente fare un passaggio da un club professionista come quello della Juventus e poi arrivare a Gozzano è totalmente diverso, ma la verità che c'è è stata che proprio quella mi ha dato la forza di poter tornare a questi livelli e a lottare per raggiungere qualcosa. Quindi l'esperienza a Gozzano, dove ho fatto un campionato di Serie D a 16 anni, mi ha formato veramente, veramente tanto. Quindi un consiglio che do anche a molti giovani di non disperarsi se questa cosa succede, invece andare in un campionato e categorie inferiori per migliorare e crescere è veramente, veramente tanto.
8: Maestri, famiglia?
3: Ah, ma sì, assolutamente. Maestri con cui sono cresciuto e che mi ha aiutato tanto. E il mister che avevo era Antonio Soda, che quando avevo 16 anni mi ha fatto crescere veramente, veramente tanto, anche perché con la sua fiducia ho giocato praticamente tutte le partite, e quindi devo dire veramente, veramente grazie a lui. E poi ovviamente la mia famiglia mi è sempre stata vicina, mi ha sempre portato dappertutto, mi ha sempre dato questa opportunità, ecco, di giocare, di andare a qualsiasi parte, che non è mai poco. Quindi sono qui anche grazie a loro. Grazie.
4: Simone Malagurti, Sport Mediaset.
9: Perfetto. Ciao, ti chiedo una cosa extra campo che mi incuriosisce molto, perché io sono diventato papà molto tardi, tu invece sei papà a 22 anni.
3: Certo.
9: E cosa ti cambia nel lavoro? Vivi le cose con più leggerezza? Ti pesa di più un ritiro perché magari non vedi l'ora di tornare? Grazie.
3: No, beh, certamente uno non vede l'ora di tornare dalla propria bimba, comunque dalla propria famiglia, e essere padre a questa età è un'emozione incredibile e penso che gioia più grande non ci sia. E ovviamente come la vivo che giustamente mi mancano molto, però la vedo sempre come un gran punto di forza, perché nel senso non ci sono solo io e c'ho anche la mia famiglia per cui lottare.
10: Ma scusa, com'è nata l'idea dell'annuncio che hai fatto sui social?
3: No, semplicemente ho chiesto al Brentford, che devo ringraziare perché mi hanno prestato uno stadio intero, e poi assieme abbiamo messo l'idea assieme. Mi è venuto in mente di farlo con la rimessa laterale, basta.
4: Simone Bernabei, Tutto Mercato Web.
11: Sì, ciao Michael. In un'estate in cui tanti ragazzi

0: grandi squadre. Con il Brentford avevamo già un accordo di rinnovare, avevo già in mente di crescere con loro, che secondo me era la cosa migliore di tutte, quindi nel senso, in quest'estate non ho pensato molto a altre cose.
1: Ultima domanda da questo lato, facciamo Giacomo Mazzanti, Sport Italia.
2: Ciao Michael, buon pomeriggio. Volevo concentrarmi su due figure, sì. Il mister Roberto Mancini e Giovanni Di Lorenzo. Di Lorenzo è molto esperto, ha vinto anche con la nazionale, ti chiedo se hai avuto modo di parlarci. E Mancini, proprio ieri in conferenza stampa, ha detto: dei nuovi ragazzi sono curioso di vederli perché dobbiamo aprire un nuovo ciclo, voglio vedere chi potrà restare con noi. Ecco, volevo chiederti se avevi già parlato con queste due persone e se sì, che cosa ti hanno detto. Grazie.
0: No, certo, assolutamente con Di Lorenzo ci ho parlato anche molte volte quando giocavo alla Fiorentina e ci giocavamo contro, quindi diciamo che qualche dialogo l'avevamo già avuto, e in campo pure ieri abbiamo parlato molto, fasi delle tattiche, lui mi aiuta tantissimo, penso sia una grande fonte di ispirazione per me, e con il mister, come hai detto tu, ovviamente siamo molti giovani e che fa, penso va molto bene alla squadra, quindi essere qui e mettere e dare tutte le mie possibilità e comunque, come dire, nel senso, dare il massimo per il gruppo, penso faccia bene, ecco.
1: Iniziamo con la carta. Roberto Maida, Gazzetta dello Sport.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Benvenuto. In questa Italia tanti giocatori hanno scelto la maglia azzurra rispetto ad altre possibili nazionali, ecco.
0: Certo.
3: Volevo capire questa grande voglia d'Italia, anche parlando con i tuoi compagni, per esempio Romano che è appena arrivato, da cosa deriva? C'è grande fiducia verso voi giovani? C'è un'idea che si possa costruire qualcosa di importante, visto che anche tu sei, diciamo, il doppio passaporto? Volevo capire questa scelta da cosa deriva. Grazie.
0: No, per me sinceramente è stata molto facile, anche perché ho fatto under 18, 19, 21 qui, quindi non avevo mai pensato di dover cambiare nazionale. Sì. Però non avevo mai pensato di cambiare nazionale, sinceramente, e quindi avere la possibilità di essere qui per me è un grande onore. Rispetto agli altri, ovviamente non sono riuscito a parlarne o chiedere, ma comunque non penso serva, perché comunque l'Italia sia una grandissima ed è sempre stata una grandissima nazionale, quindi penso che per chiunque giocare qui sia un onore.
1: Fabrizio Patania, Corriere dello Sport.
4: Eccoci. Buongiorno. Infatti ti volevo chiedere proprio questo, perché tu hai vinto un titolo europeo con Bollini di Under 19, se non sbaglio, segnando anche forse il gol decisivo, sì, in finale. E come ti ha accolto Alberto, che ti ha conosciuto e ti ha visto crescere?
0: No, ad Alberto devo tantissimo, l'emozione di poter vincere un europeo è indimenticabile. Ogni tanto mi metto ancora a guardare, vedere foto e video di quell'anno. Il mister è fantastico, mi ricordo ancora quella partita lì, era venuto da me e mi ha detto addirittura di giocare esterno alto, perché secondo lui sarebbe stata la posizione giusta in quel momento. Infatti così è stato, perché fortunatamente sono riuscito pure a segnare il gol vittoria, e ritrovare il mister qui è fantastico, quindi poter parlare e riscambiare molti discorsi e cose per me è fondamentale.
1: Leonardo Bardazzi, Corriere della Sera.
5: Eccomi. Ciao Michael.
0: Buongiorno.
5: Complimenti, perché insomma da fiorentino ti abbiamo visto esordire, eri un bimbo, hai subito fatto una grande partita, però ritrovarsi qui in nazionale da babbo,
0: certo,
5: vuol dire l'hai fatta di strada, quindi grandi complimenti.
0: Grazie.
5: Volevo chiederti su Firenze se hai un piccolo rammarico di essere andato troppo presto, e la seconda cosa, mi aggiungo alle domande dei colleghi, quanto orgoglio ti dà rappresentare questa nazionale anche multietnica, no? Cioè,
0: certo,
5: che si allarga al mondo. Roberto Mancini cerca talento ovunque, ma lo fanno tante nazionali, giustamente.
0: Certo.
5: Quanto orgoglio ti dà tutto questo, rappresentare tutto questo?
0: No, guarda, a me tantissimo, ovviamente a Firenze ci sono stato tantissimo, ogni cosa che ho vissuto per me è stata fantastica, sia in primavera che in prima squadra ho sempre avuto la fortuna di giocare, di mostrare le mie qualità, quindi a Firenze devo tanto, specialmente anche se sono qui, diciamo sono tra virgolette nato a Firenze, quindi se sono qui devo ringraziare sempre la Fiorentina, e appunto come hai detto tu, avere la possibilità di essere qui e di stare tutti assieme penso sia tantissimo, anche perché siamo giocatori che veniamo da qualsiasi campionato e da tutte le parti, quindi ritrovarci assieme penso faccia molto bene al gruppo.
1: Michele De Blasis, Sportmania 24.
6: Buon pomeriggio Marco, ciao. Ti volevo chiedere cose

0: trovato quest'estate mentre guardavi il mondiale, e se poi la mancata qualificazione è un tema di cui avete parlato anche in queste prime ore qua a Coverciano?
1: No, certo, ovviamente essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
2: Romella Sciullini, Anza.
3: Sì, ciao Michael.
1: Buongiorno.
3: È chiaro che con la tua, data la tua età e la carriera che insomma sta certo decollando sempre di più, guardare al futuro, guardare al presente e guardare al futuro. Però tornando indietro un attimo, visto che comunque sei anche sei piemontese e certo, sei cresciuto nella Juventus prima che decidesse di non certo, come dire, avere fiducia nei suoi confronti, ecco, ma c'è un pizzico di rammarico, perché comunque la Juventus resta uno dei club più importanti d'Italia, ecco, non aver c'è un rimpianto, un rammarico di non aver potuto dimostrare le proprie qualità in bianconero? Grazie.
1: Sinceramente rammarico posso dire di no, perché se mi trovo qui è perché appunto grazie a loro mi hanno dato questa forza di voler ritornare in questi livelli e darmi questa opportunità, quindi sinceramente non ho rammarico di nulla e sono contento di dove sono ora. Grazie.
2: Enrico Currozza con lo 19.
4: Ciao, scusa, ieri Mancini sì, ha sostanzialmente detto che ha ammesso che il ritmo della Premier è molto più alto di quello dell'Italia e ha benedetto, diciamo così, gli arbitraggi nuovi che aiutano nell'innalzamento del ritmo. Ti dico, visto che lo conosci bene il campionato certo, inglese, è davvero così che c'è questa differenza di ritmo, ed è vero che secondo te questo tipo di arbitraggi nuovi può aiutare anche la nazionale e il calcio italiano in generale?
1: No, certo, assolutamente, penso che riuscire ad avere molto più minutaggio e tempo per giocare sia un beneficio per tutto, e anche il modo in cui riescono ad arbitrare si cerca sempre di essere e di farlo in modo migliore, quindi penso che sia un grande beneficio per tutti. E sulla Premier ti dico, le differenze che trovo, diciamo, tra il Ghetto e sulla Serie A sono due tipi di calcio direttamente diversi. Diciamo, in Serie A si è un po' più tattici, in Premier invece molto più di transizione, quindi ovviamente corre di più, la palla magari si muove un po' più velocemente. Però penso che tutti e due i campionati siano fondamentali, e per me sono stati fondamentali nella mia crescita.
2: Matteo De Santis, La Stampa.
5: Eccoci. Ciao, ti volevo chiedere due cose. Sì. Uno, domani verrà qualche amico tuo di Borgo Manero, verrà qualcuno a vederti, insomma ci sarà qualche spettatore particolare per questa partita, e poi ti volevo chiedere un'altra cosa rifacendomi la domanda del collega. Pensi che anche il calcio, dopo magari la pallavolo, l'atletica e tanti altri sport, sia pronto anche per una nazionale multietnica, cioè per questo nuovo ciclo? Grazie.
1: No, certo, io penso di sì, ormai viviamo in un mondo dove diciamo che sia in Europa e comunque da qualsiasi altra parte ci ritroviamo tutti assieme, quindi penso che l'Italia, la nazionale, sia pronta anche per questo. E ora come ora non ti so dire se qualcuno mi verrà a trovare, ma me lo auguro e penso proprio di sì, ecco.
2: Le ultime tre, Emanuele Gamba, Repubblica.
6: Ciao, voglio chiedervi semplicemente se giocare all'estero e giocare in Premier si migliora e si matura più in fretta, e se stai notando negli ultimi anni che gli italiani, i giovani italiani soprattutto, sono più propensi ad andare senza la voglia di tornare subito, senza farsi venire subito la nostalgia.
1: Quello penso che sia da persona a persona, e penso che per un giovane la cosa fondamentale, quella che ho sempre pensato anche io, è avere minutaggio e giocare, quindi che sia in Premier, in Serie A, in Bundesliga o da qualsiasi altra parte. Penso che per la crescita di un giovane sia fondamentale giocare, avere minuti. Grazie.
2: Luca Cellini, Italpresso.
7: Ciao Michael, ben ritrovato.
1: Grazie.
7: Due cose. La prima, volevo capire, senza entrare nel dettaglio,
1: certo,
7: ieri ho visto il CT che a un certo punto si è fermato durante l'allenamento e ti ha spiegato un movimento.
1: Sì.
7: Se c'è qualcosa, al di là appunto dello specifico, innanzitutto quanto aiuta avere un CT che subito in pratica si ferma? Ieri ho visto che in particolar modo con voi giovani della linea difensiva vi ha aiutato. E la seconda è, volevo capire quanto è importante avere come capitano

0: Gigio Donnarumma, che tu conosci anche perché insomma è avversario, certo, di Premier League. Grazie per entrambe le risposte.
1: No, ovviamente per me è stato fondamentale, specialmente nell'allenamento di ieri, perché parlando e facendo un lavoro tattico riesco comunque a introdurmi subito su quello che vuole il mister, quindi che lui sia venuto a parlare con me, per me è tanto, perché penso che ci sia sempre da imparare, specialmente quando sei giovane. Avere il capitano, un giocatore del calibro come Gigio Donnarumma, per me è fantastico, quindi stare con lui e ascoltarlo è solo motivo di apprendimento.
2: Chiude Michela Lanza, Radio Bruno.
3: Ciao Michael.
1: Buongiorno.
3: Una sola curiosità, certo. Volevo sapere se qualcuno dei tuoi ex compagni della Fiorentina o tuoi allenatori ti ha comunque mandato un messaggio, ti ha chiamato per congratularsi per questa convocazione in nazionale. Una curiosità.
1: No, sì, certo, tantissimi compagni. E se ti devo citare uno, ti dico Favasuli, con cui sono rimasto molto in contatto e sono contento per quello che sta facendo a Napoli, perché penso sia un giocatore fantastico e anche soprattutto come persona è incredibile.
2: Scusami Mario, abbiamo un'ultima domanda.
4: Sì, certo. Un'ultima cosa sulla Premier. Siete tanti adesso, c'è anche Londra dintorni, Tottenham, Chelsea, Arsenal. Ma avete una chat, cioè tu con i fratelli, no? Cioè vi date un appuntamento, riuscite a vedervi oppure ognuno sta per conto suo? Perché siete tanti, cominciate ad essere tanti, certo, Londra e dintorni, riuscite a vedervi? È una curiosità.
1: No, no, certo, ci sia sempre la possibilità di vedersi, ovviamente ognuno ha i propri impegni, le proprie partite e tutto, però ovviamente quando c'è tempo libero per vedersi, fare gruppo, una cena, si fa proprio volentieri senza problemi. Ma diciamo che stando a Londra e più nei dintorni c'è Calafiori, poi anche Bove, ora anche se a Watford, Tonali, tutte queste persone più vicine. Poi chi sta a Manchester come Donnarumma è un po' più complicato, ecco.
2: Grazie Michael. Prego. Vi ricordo a tutti.
5: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6 a Roma. Per informazioni 06 69 40 5711 oppure 393 97 42 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
7: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

0: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
1: Della mano destra rimediata in allenamento. A dare l'annuncio è stato lo stesso Azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Sono molto dispiaciuto il messaggio social di Musetti. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai.
2: Tutto a più tardi.
3: Siete all'ascolto di PMV Radio.
4: PMV Radio mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto, tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news e date prime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola azione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta con TuneIn. Chiedilo al tuo smart speaker. Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltala è ancora più facile.
7: Vuoi vivere la post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euromaracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euromaracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euromaracanã. Ci piace e facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Riglio dal 1991 è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Ecologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle rimuoviamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia soffiamo autotrapianto UE e FUT.
9: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
8: Istituogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso, come preannunciato, andiamo a fare una capatina in casa Juventus dopo il CDA di ieri. Lo facciamo Quintiliano Giampiero, Radio Bianconera. Ciao Quinti, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno Vincenzo, un saluto a tutti.
0: Allora, raccontami un po' cosa è successo ieri nella CDA, poi parliamo anche di quella ipotesi suggestiva della presidenza. Però intanto ieri è stato...
1: Allora, sono successe due cose. Una aspettata, cioè la perdita di 76 milioni.

0: pensava a un rosso tra i 58 e i 64, quindi sostanzialmente ci siamo. Poi invece ce n'è stata una sorpresa, perché rispetto a quello che si diceva, basta aumenti di capitale, invece la Exor, quindi John Elkann, tanto per, diciamo così, anche replicare chi lo contesta sempre, ha deciso un aumento di capitale di 250 milioni, cui 60 subito. E quindi questo è molto importante. Pensa, Vincenzo, che dal 2007 ad oggi la stessa Exor ha fatto aumenti di capitale per 1,5 miliardi. Quindi diciamo così, la proprietà c'è e c'è sempre stata. Ora toccherebbe alla squadra, diciamo, rispondere sul campo. E hanno fatto anche capire, rispetto poi alla relazione che abbiamo letto post assemblea degli azionisti, che c'è non solo il sostegno al rafforzamento del patrimonio e quindi anche a quello economico finanziario, ma anche ovviamente al rafforzamento della competitività sportiva. Quindi di fatto si prosegue sul doppio binario sostenibilità competitività, già aveva accennato lo stesso Elkann ai tempi in cui fu ingaggiato come direttore sportivo.
1: Abbiamo perso Quintiliano? L'abbiamo perso, dai, lo recuperiamo telefonicamente. Quindi stiamo parlando appunto di questo nuovo aumento di capitale da parte di John Elkann, da proprietà Juventus. Si era detto che non ce ne sarebbero stati altri, poi come avete potuto, come vi abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, il fatturato anche dell'Exor è aumentato da 2 a 4 miliardi, si immaginava che magari qualcosa potesse rientrare nelle casse della Juventus, e questo CDA ha riportato di fatto la possibilità di John Elkann di aumentare, di fare un ulteriore aumento di capitale. Allora torniamo proprio da Quinti, che ce lo stava raccontando. Vai Quinti.
0: Ecco, certo, non so dove
1: ricomincia da quello che è il nuovo investimento, quello che c'è stato intanto in questi anni e quello che appunto si prospetta.
0: Dal 2007, dicevamo, oggi pensa che gli aumenti di capitale sono per una cifra di 1,5 miliardi, quindi la proprietà, dicevamo, c'è sempre stata. E soprattutto, visto anche quello che hanno scritto nella relazione post consiglio di amministrazione, sostegno, rafforzamento del patrimonio, poi ovviamente miglioramento anche di alcuni asset immobiliari, per esempio lo stadio è uno di questi, no? Tanto per citare quello più importante forse, e poi ovviamente la valorizzazione del brand Juve e il sostegno economico finanziario. In sostanza siamo sullo stesso doppio binario sostenibilità, senza però dimenticare la competitività, e per fare questo serve assolutamente qualificarsi adesso in Champions League, perché penso, Vincenzo, che 66 milioni di perdite sono poco più dei 64,5 che la Juventus incassò lo scorso anno pur uscendo ai playoff. E quindi capisci che se ci fossero stati questi soldi, magari la perdita sarebbe stata veramente ridicola, per usare un aggettivo, minima, e soprattutto magari ci si sarebbe potuto muovere meglio sul fronte del mercato. Però insomma viene anche da pensare che questi 250 milioni di capitalizzazione non serviranno ovviamente soltanto al discorso economico finanziario, ma anche per aiutare il rafforzamento della squadra. In buona sostanza, parecchi hanno sempre detto che la Juventus per Alexor, per John Elkann, è un asset poco rilevante. Mi pare di capire che sta dimostrando il contrario.
1: No, tra l'altro poi gli altri due aspetti sono: il primo l'hai detto tu, di fatto è stato appianato quello che non è arrivato dalla Champions League. Esatto. Il secondo è che mentre comunque andava senza questo aumento di capitale, la Juventus a fine anno avrebbe dovuto rinunciare a uno dei suoi asset, quindi a uno dei suoi...
0: E non si vende, esatto.
1: In questo caso non sarà così, anzi potrà anche agire sul mercato.
0: Beh, esattamente. Chiaramente
1: con le mani più libere, se arrivasse in Champions League o magari se vincesse anche l'Europa League.
0: Esattamente, infatti non solo non dovrà cedere un big, ma anzi forse dovrà acquistarne qualcuno. È chiaro che devi verificarti in Champions League, Vincenzo. Ricordiamo tra l'altro la Juventus ha questa ombra, questa pressione, questo fantasma della UEFA, perché c'è il discorso legato al fair play finanziario. Negli scorsi anni è stata pagata già una multa per alcuni paletti di 6 milioni, e invece 14 sono condizionati al rispetto dei prossimi 3 anni. Quindi insomma bisogna agire tenendo presente tutti questi discorsi. Quando dicono ma non interessa nulla alla qualificazione ai tifosi, no, anche agli ascoltatori, non interessa nulla alla qualificazione del Champions League. La qualificazione del Champions League è fondamentale. Gasperini a inizio stagione disse ma non ti chiedono più nemmeno lo scudetto, ormai ti chiedono di qualificarti tra le prime quattro.

0: E i motivi sono questi.
1: Ed è fondamentale. Molti fanno addirittura più corsa i primi quattro posti che non allo scudetto, magari ti porta delle spese maggiori di prima.
0: Esatto, una cosa, Vincenzo, è chiaro, essendo la Juventus un SPA, il 3 novembre tutto questo discorso verrà sottoposto all'assemblea degli azionisti, quindi
1: certo.
0: Dovrà sostanzialmente varare definitivamente tutto quello che ha deciso CDA, perché questo in realtà si chiamerebbe progetto di bilancio.
1: Esatto, giusta puntualizzazione. Altra cosa di cui si è parlato tanto è che in questa settimana c'erano state quelle famose foto di Del Piero sui social che avevano fatto sognare i tifosi, però più volte avevamo raccontato di come, se non è un membro già del CDA, quindi un consigliere, era difficile poterlo promuovere già a presidente, quindi questa sarebbe stata un qualcosa difficile. Però nella serata di ieri c'è stata un po' da Matteo Moretta, così lo diciamo, è stata tirata fuori la notizia secondo la quale si va verso una presidenza affidata a Ginevra Elkan, poi smentita da Juventus, a Tutto Sport, eccetera eccetera eccetera. Qual è lo scenario più concreto e reale? Ti rimbalzo anche una riflessione fatta da Antonello Valentini nell'editoriale di oggi: e se fosse stato un modo per testare i tifosi della Juventus, prima la foto di Piero, poi
0: sì, un sondaggio, no? Diciamo.
1: Esatto,
0: guarda, l'hai detto bene, Del Piero resta il sogno. Ginevra potrebbe essere un'ipotesi più concreta. In realtà, Vincenzo, se ne parla da qualche mese, sì, forse anche da un paio di anni. Sappiamo che la sorella di John e di Lapo Elkan, quindi resterebbe tutto in famiglia, diciamo così, 47enne, imprenditrice, vissuta soprattutto all'estero a livello di produzione cinematografica, e potrebbe essere lei. L'unica cosa certa è che Ferrero già lo scorso anno voleva andare via il presidente attuale, perché sappiamo che fu inserito dallo stesso Elkan durante il periodo giudiziario e anche per controllare i conti. Già lo scorso anno lui è stato detto che gli disse a John: ormai io basta, il mio cammino, no, aspetta ancora, quindi lui sicuramente adesso per i tempi andrà via prima o poi, potrebbe essere un'ipotesi, c'è questa indiscrezione. La Juventus, sai, in questi casi, Vincenzo, le smentite potrebbero essere anche relative se non strategiche, no? Quindi chissà.
1: No, è chiaro che da questo punto di vista potrebbe essere una cosa affascinante, insomma, poi capiremo e vedremo, magari già alla sera dei soci potrebbe venire fuori qualcosa di più concreto. Domanda invece su quello che è il recupero dei giocatori nell'infermeria della Juventus, a partire magari da con Cesao, che si sta continuando ad allenare a parte dopo la botta tra il ginocchio e la coscia.
0: Con Cesao, diciamo che è soltanto una botta per quanto riguarda, appunto, come detto tu, alla coscia. Ora bisogna capire, domani rigiocherà il Portogallo. La domanda è: lo schiererà l'allenatore della nazionale lusitana? La speranza della Juventus è no. Però se lo schiererà, evidentemente significherà che è disponibile. Però un po' di cautela servirebbe, perché comunque una botta l'ha presa. Ecco. Però rispetto alla paura iniziale, diciamo così, c'è un sospiro di sollievo. No? Nulla di, non c'è lesione muscolare, questo è già importante. Se riposasse, secondo me la Juventus andrebbe meglio, ecco.
1: Sicuramente. Per quanto riguarda gli altri,
0: invece... Gli altri, Cambiaso ormai è recuperato, insomma, l'abbiamo detto già dall'altra volta. Da valutare i famosi tre, perché ce ne sono tre, quindi il big, diciamo, il Diz, dicembre possibilmente. Thuram e Locatelli, speriamo, i primissimi mesi del nuovo anno. E poi invece ce ne sono i famosi tre, Cabal, Ecator e Boga, che potrebbero, almeno uno dei tre, due, tre, vedremo chi potrebbe essere recuperato dopo la pausa per le nazionali, da valutare ancora.
1: Poi ci sarà anche la famosa pausa di novembre, l'altra,
0: ma è un'altra, sì,
1: dove è più probabile magari che qualcuno potrebbe in qualche modo recuperare. Grazie.
0: Beh, si spera tutti, Vincenzo, perché sennò comincia a diventare anche un po' preoccupante, per esempio l'infortunio di Ecator, lo stesso Boga, insomma, sarebbe un po' troppo lunga la questione, ecco.
1: Direi di sì. Grazie a Quintiliano Giampietro. Ciao.
0: Grazie,
1: Quinti.
0: Vincenzo, buon lavoro. Ciao.
1: Da Quintiliano a Lapo De Carlo, casa Inter. Lapone, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
2: Sì, Inter non solo, ciao a te.
1: Lo so, Inter non solo. Infatti con te voglio partire un attimo dal discorso nazionale e chiederti qual è il vero volto della nazionale dopo averla vista male col Belgio e bene con la Turchia, visto in vista della partita con la Francia di venerdì e poi del ritorno in casa con la Turchia, ma soprattutto della gara con la Francia, che sarà la vera catena di tornasole.
2: Ma allora, mi sembra che ci sia una schizofrenia generale attorno alla nazionale, e non è possibile, che è incredibile, io trovo veramente incredibile, che la lezione del passato non serve a niente. Cioè, purtroppo la storia insegna che la storia non insegna niente a tanta gente. Perché non è possibile pesare su Mancini quello che è accaduto ad altri. Con l'unico paravento che dice, però Mancini deve farsi perdonare. Capito? Anche se deve farsi perdonare, non è che adesso deve trasformare la nazionale italiana in quella francese o in quella spagnola con una bacchetta magica. È però col Belgio, capito? C'è un problema enorme che va risolto con un piano strutturale che tra l'altro non è stato messo in pratica. La gente, i giornalisti, invece di guardare a quello che non è stato fatto ad oggi ancora dalla nuova gestione, che tra l'altro è ancora pericolante, di Malagò, di Ranieri, di tutto un mondo che comunque dovrebbe riformare il mondo del calcio delle fondamenta, ma tu hai notizie per caso di questo tipo di riforme?
1: No, zero, infatti stiamo parlando da giorni, di tutto si parla, meno che delle riforme che sono fondamentali.
2: Come non mi risulta? Io sapevo cosa dovevano fare Maldini, Leonardo, perché hanno avuto...
1: E ti hanno dato anche una tempistica che era stata, diciamo, in qualche modo attaccata, no? Mi ricordo quando, per esempio, Cairo diceva, 8 anni, tutto questo tempo, ragazzi, il tempo ci vuole.
2: Poi i sepolcri imbiancati che vogliono subito le soluzioni nell'immediato, siamo l'Italia, il titolo era siamo l'Italia, allora siamo l'Italia, forse è proprio perché siamo l'Italia che abbiamo mandato a casa Maldini e Leonardo, perché se per questo hanno mandato a casa Pirlo e con tutto rispetto Pirlo ha fatto un errore, un'ingenuità, e sicuramente hanno fatto altri errori di comunicazione ingenua che ovviamente sono stati appesantiti da un fatto gravissimo. Io, siccome stimo moltissimo Roberto Mancini, e io mi affido a lui, però allo stesso tempo faccio notare di ipocrisia. Roberto Mancini, cittadino nazionale, ha preso dei soldi in nero per Manchester City. Quindi cosa vogliamo fare? Andiamo via anche lui.
1: Esatto.
2: Malagò è presidente della Federcalcio e quindi, siccome però è arrivato con un vizio di forma, via, casa anche lui. Ma io siamo veramente un paese incredibile, veramente, e non mi stupisce che se abbiamo dei problemi strutturali, perché è un paese che è ideologicizzato e ovviamente non si fida nessuno dell'altro, perché nessuno si fida dell'altro, non si fidano perché guardano se stessi. Perché molta gente che critica non si fida neanche di se stessa. E quindi penso che tutti siano peggiori di loro. E quindi è un brutto ambiente, è veramente un brutto ambiente. Mancini ha fatto un lavoro eccellente, secondo me, in passato, e non dubito che lo farà anche adesso. Ma se qualcuno si aspetta che devi battere Belgio, Francia, non ho dubbi che adesso con la Francia l'Italia perderà ancora. Non so quanto.
1: Poi dipende, che dicevo con Valentini, dipende anche da come perdi. Perché per esempio la squadra con Belgio non è tanto nelle proporzioni, ma come è arrivato.
2: Certo, Mancini fa subito capire che la squadra aveva troppa paura, è entrata in campo contratta con il Belgio, ha fatto un primo tempo vergognoso perché la squadra aveva paura, è dominata dalla paura. Allora io penso che nel momento in cui l'elemento psicologico viene sovvalutato, è chiaro che alla fine questo tipo di situazioni si verificheranno. Quindi l'Italia ha giocato con la Turchia perché Mancini li ha sbloccati. Adesso vai in Francia, a Francia, come si dice,
1: a Francia,
2: a giocare contro una squadra nettamente più forte della nostra, con un allenatore che tra l'altro ha il dente avvelenatissimo d'Italia, Zidane,
1: beh.
2: E che ha allenato il Real Madrid in passato e che tutti volevano, già compresa. Non ho dubbi che la Francia darà il 2000% contro l'Italia, e l'Italia se la vedrà brutta. Quindi non lo so se perderemo 3-0, 4-0. Con tutta la buona volontà, perché tu puoi anche giocare con l'impegno, ma la Francia è di una categoria superiore.
1: Anche lì dove perché... essere la sconfitta la puoi mettere in conto, ma dipende da come la metti in conto. E tra queste due formazioni che hai visto, quale potrebbe essere la formazione titolare per te ideale?
2: La formazione è il modo in cui scendi in campo, perché con il Belgio tu hai avuto una formazione che ha giocato in un modo nel primo tempo e in un altro nel secondo. E quindi è proprio l'attitudine, non è la formazione migliore, cioè tu puoi mettere anche la migliore formazione possibile in Italia, sempre più di me, o quantomeno meno squadra è. Allora se l'Italia scenderà in campo libera mentalmente, vedremo un'Italia combattiva, che brava deve fare il suo, non lo so, magari farà anche un gol, non lo so, però della predisposizione

0: posizione, è la mentalità. Io penso che l'Italia che è scesa in campo con la Turchia ha fatto vedere dopo 30 secondi che voleva già vincerla. Con il Belgio ha fatto vedere dopo 30 secondi che ha paura della propria ombra.
1: C'è stata anche contro la Turchia tanta Inter, non per dire ai giocatori dell'Inter, cioè tanti giocatori che, per esempio, Frattesi, che ha fatto un avvio di stagione strepitoso sia con la Lazio che con la Nazionale, è un giocatore che comunque era necessario andasse via perché lo spazio non l'avrebbe trovato o l'avresti tenuto. Bastoni si è tolto di dosso tutto quello che ha preso anche per colpe sue nella passata stagione, o ha ancora qualcosa addosso che lo limita? E soprattutto Pio Esposito è il miglior attaccante che in questo momento in Italia possiamo avere lì davanti?
0: Beh, sì, Pio Esposito è il miglior attaccante, mi sembra che l'abbia dimostrato. Poi se ne nascono altri nel frattempo sarebbe meglio.
1: Ci vorrà tempo se ne nascono.
0: Beh sì, però intanto comincia a avere uno.
1: Certo.
0: Pio Esposito è un giocatore bravo, già in nazionale. E fare l'attaccante a quell'età in un contesto del genere non è facile, non è neanche titolare nell'Inter, la prima riserva, ma sta ricavando uno spazio titolare in una squadra che però vince. Allora la questione è, Frattesi non è un rimpianto, perché quando tu passi 3 anni, io continuo a dirlo, ieri sera mi sottovo lo stesso problema, lo stesso dilemma di trasmissione TV, dove il buon Fabio Ravezzani mi poneva il dubbio in modo giustamente malizioso, e io dico no, non è un problema, perché molta gente non ha mai visto giocare Frattesi, di sicuro l'ha visto giocare negli ultimi anni, l'ha visto giocare nel senso che ha visto dei live, ma tutti gli interisti che hanno visto giocare Frattesi dal primo al 90° sanno perché era andato via, tutti sapevano che aveva un potenziale, nessuno dice che sono grandi, tutti. Ma tutti sanno anche che come giocava, cioè lui ha giocato nella stagione dell'ultima stagione di Inzaghi all'Inter, ha giocato 40 partite, all'inizio, a metà, alla fine, 40 le ha fatte,
1: uno di tutti il campo che ha passato.
2: C'era solo quello. E se tu mi chiedi, la gente diceva, poi io mi ricordo che impazzivo quando dicevo, ma caspita, la gente adesso va a magnificare il lavoro che ha fatto Frattesi, il gol che ha fatto Frattesi, e non guarda mai come gioca. Ma se guardiamo soltanto i gol e guardiamo soltanto le statistiche, non facciamo i giornalisti, mettiamo dei video a giudicare e via. Cioè non, le partite vanno viste, il calcio va visto, se no è inutile parlarne. E siccome questo, come ti ho detto tante volte, non è un paese che ama il calcio, è un paese che ama la pericolezza, non il calcio. Di gente appassionata di calcio non ce n'è tantissimo in Italia. La gente, come ti ho detto, è più legata al concetto di reputazione della propria squadra, due mai della mia squadra, c'erano tutti con noi, ma non, oppure quello ha fatto qua, perché non è che tutti devono essere azionati, oltretutto gente che gioca calcio in Italia se ne sempre meno. Quindi chiaramente di delle cose non da appassionata, ma da tifosa, che è diverso. E quindi se io guardo ogni volta che li facciamo le sottesti, dico come ti hai visto la partita? Ha fatto gol, sì, ma dico come hai visto la partita? Però perché non l'aveva vista.
1: Sì, no, molte volte è così.
2: Frattesi davanti c'era Noglu, Barella, Mkhitaryan, Zelinski, aveva tutto. Entrava Frattesi, venivamo a giocare, tutti speranzosi. Si giocasse bene, giocava e non giocava bene. Era assente.
1: Hai visto un Barella diverso in nazionale rispetto a quello che dà all'Inter? Perché ti spiego questa domanda. Sono stati anche tifosi dell'Inter che mi hanno scritto in questi giorni dicendo che è un po' come se trasmettesse cose non positive quando gioca con la nazionale, ma anche con l'Inter. Un po' troppo iperattivo. Gli hanno mosso comunque delle critiche. Detto che, insomma, per quello che abbiamo visto in questo inizio di stagione con l'Inter, ancora una volta è dimostrato un giocatore fondamentale.
2: Io per me è un mistero che i giocatori dell'Inter e in nazionale non sono uguali all'Inter.
1: Quindi hai trovato anche tu questa differenza?
2: Ma sì, è evidente, insomma, nessuno gioca nell'Inter, nessuno. Né Barella, né Bastoni, né quando c'è la Spesi, forse un po' Pio, però tutti Di Marco ancora meno, cioè per me è un mistero. Giocano tutti al di sotto del loro standard. È chiaro che non aiuta a giocare a 4, è chiaro che non aiuta a giocare con compagni di nazionale che magari fanno movimenti diversi. l'idea che mi sono fatto è che l'Inter abbia giocatori che hanno imparato a muoversi in modo di disseco da Conte a Inzaghi.

0: Miyagi fino a Kivu, un'organizzazione di gioco che esalta le autorità. Il nazionale cambia completamente lo scenario, ma io anche lo stesso Çalhanoğlu. Çalhanoğlu in nazionale con la nazionale di non gioca come dell'Inter. Mamma, quando gioca la nazionale francese, non era lo stesso. Infatti non era neanche titolare. Vedo che Diouf sono tutti innamorati perché Diouf, per esempio, cosa di caratteristica? E Diouf è disorganico al gioco dell'Inter, perché è un giocatore che individualmente mostra una sfacciata propensione alla giocata individuale, che è anche ulteriormente spettacolare perché salta l'uomo, che va via e prenderlo diventa decisivo. E quindi, guarda caso, il giocatore che è più sgrammaticato risulta essere quello che, qui basta leggere l'Equipe e altri giornali che hanno chiesto ma come ha potuto Real, Bayern, eccetera, perdersi un giocatore del genere. Che perde, se pensiamo che Diouf fino a pochi mesi fa era considerato un bigone dagli stessi tifosi dell'Inter, non io tra l'altro, per cui mi guardavo con rammarico, allo stesso modo io considero anche lo stesso Luis Enrique un ottimo giocatore, anche se un po' timido. Ma Diouf è un giocatore che per esempio riesce a scrivere quello perché esce dai concetti delle schede di schemi. Ora, l'Inter ha uno schema molto molto ordinato, contemporaneamente anche difficilissimo da leggere per gli avversari, e i giocatori sono normali. Cioè, se tu ci pensi, i giocatori arrivati nell'Inter negli ultimi anni è rarissimo che si siano integrati perfettamente nei piani, è facile che partissero dalla panchina. L'Inter ha così tanti.
1: È così.
0: Anche adesso Stones sta facendo una super fatica, Spence, non so, vedremo. Jones, Curtis Jones sta facendo fatica anche lui.
1: Anche per una questione. Potrei
0: parlare degli altri.
1: Ovviamente.
0: È difficile che uno. Delinsky ci ha messo un anno e mezzo per entrare nei giochi di Delinsky. E potrei parlare degli altri. Quindi è difficile giocare nell'Inter. Paradossalmente è difficile giocare fuori dall'Inter.
1: È un tema che lo affronterò anche con Alemanno Allegri. Ci sentiamo al volo questa nota vocale, ci rispondi e poi ti saluto.
2: Ciao cari Enzo, Capo, un piccolo punto ieri su quello che ha detto Jacopo, milanista, su più esposito i paragoni con Luca Toni e Vieri, eccetera, eccetera. Il calcio di oggi è molto, molto, molto più difficile. Ciao, e più veloce soprattutto. Ciao da Tullio, ciao ciao.
1: Jacopo lo conosci bene, Galvani, deputato Radio Milan Inter. Ti senti di non fare paragoni con i giocatori del passato perché è cambiato lo sport, è cambiato
0: la vita? Non c'era assolutamente niente. Come dire che oggi il tennis di oggi è molto più difficile di quello del passato, oppure che il tennis del passato fosse più tecnico di quello di oggi. Sono due sport diversi, giocati con mezzi estremamente diversi. Il calcio di oggi ha un pallone diverso, per esempio.
1: A regole diverse.
0: A regole diverse, ci si allena anche diversamente, con sistemi che non sono neanche paragonabili. Se io volevo allenare Maradona o Cruyff, Meskens, Rep, oppure, che ne so, Beckenbauer, i nostri Rivera Mazzola, eccetera, eccetera, con i sistemi di allenamento di oggi. È chiaro che cambiava tutto. Oggi il calcio è cambiato per il semplice fatto che si corre di più, è meno tecnica paradossalmente apparente, ma solo perché ovviamente c'è una propensione a scegliere giocatori statuari, fisici, robusti, alti, quindi con meno tecnica, che coprono un po' più zone del campo. Quindi se tu hai un campo di 100 metri, vuol dire che oggi hai una situazione nella quale i giocatori coprono più facilmente le zone, quindi non è pazzi, hai meno tempo per pensare e il gioco è meno spettacolare. Per cui all'epoca io ho visto partite che sembravano lentissime rispetto ad oggi, ma se tu fai allenare le persone diversamente, fai allenare, che ne so, con sistemi, anche l'alimentazione era sbagliata all'epoca, o quantomeno non era come oggi. Oggi c'è un'attenzione sbagliata, anche il recupero è diverso. Cioè, i paragoni li puoi fare quanto vuoi, ma non era meglio, era quando io non voglio rifugiarmi tra un era diverso, ma era diverso.
1: Ma era diverso.
0: Quindi, se tu prendevi i giocatori e li mettevi oggi, avrebbe avuto un impatto sul campo completamente diverso, con una intensità di gioco che all'epoca non si sarebbero sognati. Quindi non è vero che il calcio di oggi è più difficile, ma delle strutture e anche delle, faccio un esempio, anche passare la palla al portiere, che oggi non si può, avrebbe cambiato molto il modo di giocare a calcio. Lì certo. Ci si rifugiava dal portiere che prendeva palla con le mani e rallentava.

0: del gioco, ad esempio. Troppe cose di fronte per poter fare un paragone.
1: Lapo, grazie, Lapo De Carlo, un grande abbraccio.
0: A te, a voi, ciao a tutti. Ciao, ciao.
1: Noi ci fermiamo brevemente e poi sarà Alen Valnik, vi aspetto.

0: bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Neppure il tempo di rifiatare l'Italia dopo la vittoria 4-1 in casa della Turchia, che a parte riscattato la fiaccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo la mattinata a riposo al rientro dalla Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, parlando ai 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione, possibile ancora una rotazione ma senza stravolgimenti tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella da Barella Calafiori alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Caiote. Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il carolino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare dell'ano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farà tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare, ha detto l'azzurro. Il basket, dopo la prima serata di gare che ha visto vincenti Trento e Venezia, le altre quattro squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea. Sarà un debutto assoluto in Europa per la neonata BC Roma. Il club della capitale affronta subito un impegno di primo piano facendo visita al Başakşehir. Tortona torna a giocare in Europa e debutta in Eurocup affrontando subito la trasferta più lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2250 km in direzione Ria. Sfida impegnativa anche per il Napoli Basketball, che ospita i campioni in carica dell'Eurocup di Bourg-en-Bresse. Del poker di squadre italiane impegnate in Eurocup, lo storico debutto in Europa della Maxima Roma, che sfida il Cluj. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze non sempre semplici, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. Cismo dopo lo spettacolo dei mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova elite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia, Lubiana, per gli europei. Dovrà essere l'attesa edizione di casa per Tadej Pogacar, ma il campione in carica si è infortunato alla Vuelta e non sarà in asta di partenza. A differenza di quando visto a Montreal, le corse in linea si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte al 7 ottobre. Il cuore della gara sarà il circuito di Saint-Cyr. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio all'analità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da ora hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV, abba l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.

0: puoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore. Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste. Non perderti Rotocalcio, rubrica creativa e di approfondimento a cura di Vincenzo Maranzo. Ti aspettiamo dal lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su Tamburello.
1: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TM Radio.
2: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio vivono su TM Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Per interagire con TM Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci farò il 4 per risponderti.

0: Prometto, andiamo da Len Vallega. Len, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buongiorno, ciao.
0: Allora Len, voglio partire con te da una riflessione che facciamo poco fa con l'Apotecaro, il quale diceva: io non riesco a capire perché i giocatori nell'Inter giocano in un modo, quando vanno in nazionale, italiani o stranieri, giocano in un altro. È un po' come se chi viene da fuori a giocare all'Inter deve entrare in un sistema e non sempre riesce a rendere come in nazionale e viceversa. Ne sei accorto anche tu?
1: Ma penso che faccia parte della storia delle nazionali. Possiamo fare un esempio molto vicino a noi: Mancini in nazionale non ha mai fatto un granché quando la qualità non gli mancava. Luca Vialli anche lui in nazionale, quando erano due giocatori dominanti nella loro società. Sono tanti fattori, c'è anche il modello di gioco, c'è anche il sentirsi in un spogliatoio. Sì, ormai è così, è per quello che è sempre sbagliato andare a far mercato in europeo o mondiale, perché è difficile capire un calciatore quando gioca un periodo corto e rispetto a quando gioca in una società. Ed è così. Sul blocco Inter penso che comunque possiamo anche fare un discorso di livello competitivo della Serie A.
0: Okay.
1: Perché è vero che ha fatto due finali di Champions, però in nazionale comunque questo blocco ha perso tre mondiali. Dunque, ma è delicato, penso che sia multifattoriale. Non so cosa ne pensi tu, però penso comunque ci sono vari fattori.
0: Sono vari, qual è il giocatore? Però sono d'accordo con te anche sulla questione di qualità. Qual è il giocatore dell'Inter che hai visto rendere di meno con la maglia della nazionale? Cioè che proprio ti è saltato all'occhio?
1: Ma Di Marco, soprattutto nell'ultimo anno, nell'ultima stagione, comunque il Di Marco dell'Inter, il Di Marco visto in Bosnia per esempio, due persone differenti, non due calciatori, due persone differenti. L'attitudine, il suo atteggiamento, ma forse i giocatori adesso arrivano in nazionale e giocano con la paura, perché sanno che comunque sono molto criticati e questo blocca anche il calciatore. E Mancini penso che in teoria è stato bravo a sbloccarli, a farti capire che comunque giocare con la paura non è la strada, e lavora su quello, lavora sulla testa, e penso che sia la strada giusta.
0: Allora, c'è un po' di messaggio anche di amici che

0: voglio sottoporti, in particolare quello di Dario che ringrazio. Io personalmente proverei a insistere con questo centrocampo: Tonali e Fagioli come doppio play, il primo con grande dinamismo, il secondo ottimo palleggiatore. Frattesi in queste condizioni non si può tenere fuori, può avere un ruolo come Fermin della nazionale spagnola. Barella da subentrante non mi sembra assurdo, ma si può sacrificare. Anche Pedri con Della Fuente ultimamente parte poco da titolare. Ci sono equilibri di squadra che bisogna preservare anche a discapito di qualche individualità. Cosa ne pensi? Io sono abbastanza d'accordo con Dario, voglio proprio parere.
1: È molto pertinente. Io cambierei il giocatore delle fasce a seconda dell'avversario, a seconda dello sforzo che gli chiedi, a seconda del match plan, come vogliamo giocare. Contro la Turchia comunque abbiamo visto anche Cambiaghi e Alpadori sono due giocatori molto diversi. Sì, sono molto d'accordo con questa opinione. E poi possiamo anche intralacciare comunque questo discorso a un fatto che le nazionali che vincono sono nazionali che riescono ad essere come una squadra di club con gli studi automatici, e questo è stato il più grande successo di Della Fuente. È quello che, se tu guardi la Spagna, se guardi il rendimento dei calciatori nazionali, il rendimento nei club, parlando di Pedri, che è un esempio molto esplicito, Pedri nel Barça domina, Dani Olmo fa fatica a trovare spazio, in nazionale il contrario. Dunque sì, sono gli equilibri, come spiegava benissimo il radioascoltatore, totalmente d'accordo. Adesso Mancini deve essere bravo a creare quello, poi sulla struttura, proprio sulle caratteristiche dei calciatori, penso che sì, sia un campo molto ben assortito alla fine. E poi bisogna giocare, ormai bisogna giocare. Se guardi le nazionali che dominano, non sono nazionali che ti aspettano, e la qualità fa la differenza. Mettere tanti giocatori assieme, devi trovare l'equilibrio, però quando lo trovi poi comunque ti togli delle belle soddisfazioni. E adesso speriamo che Mancini continua su questa linea. Non ho troppi dubbi, perché comunque all'Europeo 2021 la nazionale voleva giocare, era molto, molto protagonista con quel pallone, aveva un regista, un giocatore di qualità che era Verratti, e poi aveva un giocatore che andava e veniva, che questo ruolo faceva bene, anzi molto bene, Locatelli. Dunque niente, seguiamo su questa strada e speriamo di avere delle conferme già a Parigi venerdì.
0: Proprio di Parigi ti volevo parlare, in particolare della Francia. Stavamo parlando anche di come magari Zidane abbia il dente avvelenato, no? Con la Francia sappiamo bene come finì quella finale, lo scontro con Materazzi, la voglia di rivalsa, e soprattutto dopo tanto tempo fermo la voglia di cominciare a tornare a vincere su una panchina che conta, e quella della nazionale è una panchina che lui aspettava da parecchio tempo. Non so se hai avuto modo di vederlo un po' più approfonditamente le prime versioni della Francia di Zidane. Cosa hai trovato di diverso? Cosa ti sta colpendo? Su cosa secondo te ancora deve lavorare?
1: È cambiato l'energia Zidane, poi la Francia ormai proprio sulla produzione di calciatori a livello individuale è la nazionale più produttiva a livello mondiale in questo momento. Dunque, cosa deve fare Zidane? Deve creare una squadra che giochi con un entusiasmo e non a partire dalla paura, perché con Deschamps giocava sulla paura, giocava sulla ripartenza, giocava sui limiti delle altre squadre, e Zidane vuol giocare. Zidane non ha paura, Zidane vuole essere protagonista. Infatti che ha fatto giocare Da Costa, Da Cunha in quel ruolo è un messaggio chiaro: voglio giocare, voglio il pallone, voglio giocare. E lui comunque, Zidane vuoi o no, si è spagnolizzato, comunque sono 20 anni che è a Madrid. Dunque sta provando a portare quella voglia di giocare che ha la Spagna per poterla adattare alla rosa che ha. E comunque alla fine, a livello individuale, la Francia, cosa gli manca? La Francia gli mancano solo i terzini, perché poi comunque se prendiamo ogni ruolo, comunque hai detto 5 a livello mondiale ogni ruolo. Dunque lì devi trovare comunque la chimia collettiva, però lui con l'alchimia collettiva rispetto a Deschamps ha trasformato la paura in entusiasmo, in voglia di giocare, voglio essere protagonista, voglio dominarti, però con la qualità tecnica. E questo, la prima forse in Turchia non l'abbiamo visto, perché comunque lui ha puntato su una squadra molto simile a quella di Deschamps, però sulla seconda in Belgio abbiamo visto una squadra che comunque va in Belgio e ha quasi il 70% di possesso palla con Deschamps,

0: se lo sognavano i tifosi francesi.
1: Secondo te, quando entrerà totalmente nei giri, che Francia vedremo?
0: La Francia spagnolizzata. Una Francia che vuole il possesso palla, una Francia più leggera, una Francia meno muscolare,

0: 2014 a 2026 con questa nazionale vincere solo un mondiale è quasi un delitto.
1: Questo è vero.
0: E poi nel contenuto comunque la Francia, a parte nell'ultimo mondiale dove ha fatto vedere qualcosa a livello offensivo in più, però altrimenti era noiosissima la Francia. E niente, è cambiata l'energia, è arrivato un'icona del calcio francese rispettato e comunque idolizzato da tanti, idolatrato da tanti, e niente, ma alla fine hanno fatto la scelta giusta, perché che pochi allenatori hanno il carisma per poter allenare e poter dominare questo spogliatoio, e Zidane è uno dei pochi.
1: Tra le altre cose, un'altra domanda che ti stanno facendo gli amici, te la volevo fare io, una un po' rubata, la giro lì. Abbiamo un altro progetto tecnico che sta ripartendo, non sembra essere partito il migliore dei modi, anzi forse è una delle peggiori partenze, quello di Jürgen Klopp con la Germania, detto che ne ha convocati talmente tanti da poter schierare una formazione per ogni singola partita. Ti sta prendendo, ti stai entusiasmando, stai riscontrando delle difficoltà che ti aspettavi di riscontrare?
0: Beh, la Germania a livello individuale comunque ha una carenza di qualità molto esplicita. Se prendiamo il ruolo di portiere centravanti è difficile comunque andare a trovare dei giocatori dominanti in quei ruoli come la Germania ha sempre avuto. A livello difensivo mi manca qualcosa, sul centrocampo sì, Hakimi, Musiala, però anche lì comunque non sto vedendo una Germania a livello dominante. E poi il centravanti, stanno aspettando la decisione di Tre Soldi, speriamo che Mancini possa convincerlo, però la Germania a livello proprio individuale ha comunque un limite. Io
1: non era un problema quando seguo il calcio,
0: comunque è la squadra con meno qualità che ho visto, e sono anni che comunque soffre. Guarda che uscì spesso e volentieri ai gironi al mondiale, quest'anno uscita col Paraguay, sta mancando qualcosa. Parliamo sempre della crisi del calcio italiano, ma il calcio tedesco, a parte l'europeo che ha organizzato in casa, fa molta fatica. E Klopp, io sono curioso di vedere Klopp se riesce a comunque convincere i calciatori vedendoli così pochi, perché secondo me è uno molto intenso che ha bisogno di lavorare quotidianamente con i suoi calciatori, e il fatto che abbia convocato tanti calciatori secondo me è per capire bene chi sarà capace di interiorizzare il suo discorso anche vedendolo poco.
1: Certo che per lui aveva fatto deciso di non allenare più una squadra di club, di diventare dirigente, lasciarsi convincere di essere CT della nazionale in un momento così delicato, spendo e comunque il CT è un lavoro e l'allenatore è un altro, quindi hai meno tempo per lavorare con i giovani. Qualcosa che lo ha convinto deve averlo visto al di là del cachet, però secondo te si è accollato un rischio proprio per i motivi?
0: No, ma cosa gli manca? Klopp ha vinto tutto con Liverpool e Dortmund, cosa gli manca? L'esperienza in Premier, in Liga, scusa, manca la nazionale per quello che ha dettato. Lui era, cioè il ruolo che aveva nel Red Bull all'Ipsi era comodissimo. Cosa faceva? Faceva l'ambasciatore, che cosa fai? Lì ti muovi e niente, è facile come lavoro. Lui si è messo in gioco perché lui comunque è un competitore, Klopp, è un competitore, e comunque lui ha voglia di portare a casa un titolo con la sua nazionale o rilanciare il calcio tedesco, sarebbe anche già una qualcosa di molto nobile, come fece Klinsmann nel 2006 per esempio, sapere che non aveva l'ambizione di vincere quel mondiale, però creò comunque la base per permettere a lui poi di lavorare e portare a casa un mondiale nel 2014.
1: Allen, ultimissima domanda, Mancini sa quello che lo aspetta venerdì, poi ne parleremo ovviamente nel dettaglio. Che atteggiamento avrà la nostra nazionale in casa Francia?
0: È la gran domanda che mi faccio, perché andare in Francia, giocare in Turchia e giocare in Francia è differente. Però deve avere l'atteggiamento che ha avuto in Turchia, avere il baricentro alto, andare a prestare.
1: Però ci pone a dei rischi, che è una cosa la Turchia.
0: No, avere ambizione, fa niente. Dicevamo di sbagliare, ma anche se ti prendi un 3-0, però vai lì e vuoi giocare, comunque mandi anche un messaggio al tuo spogliatoio.

0: Parliamo sempre di permettere lo sbaglio, creare lo sbaglio per poter crescere. È il momento e bisogna accettarlo. Anche di perdere con la Francia ci sta, però dipenderà dal modo. Il modo deve essere quello di una squadra che ha voglia di giocare, che lascia spazi, sì, che porta a casa una sconfitta, sì, però voglio vedere una squadra che comunque ha voglia di portarsi in aria rivale, va a dar fastidio alla Francia, a partire dalla loro situazione del gioco e l'Italia che abbiamo visto in via sulla mentalità di atteggiamento.
1: Va bene così per ora, ma domani ti interrogo su alcuni dettagli di quella che sarà la partita appunto contro la Francia. Per adesso ti libero, grazie.
0: Ma mi devo preparare?
1: Sì, ti devi preparare, ma tu sei già preparato, io però ti metterò in difficoltà. Ciao Alen, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Buon lavoro da Alen Vallegri, stava per parlare a Marco Canà, spazio a Marco Piccari, saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
2: Ultimo.
1: E ringrazio tutti quanti voi, do appuntamento a domani, ciao a tutti.
3: Ben trovati dalla redazione.
4: Paura stamattina sul volo Fly Dubai, proveniente da Dubai diretto a Tel Aviv, ha tratto d'emergenza all'aeroporto di Tabuk in Arabia Saudita. Il quadro è ancora poco chiaro, le ipotesi che si susseguono sono diverse, così come fonti. Dal litigio tra i due piloti, uno Manita e l'altro il Miratino, al dirottamento, fino al tentato suicidio di uno dei due piloti. Le autorità israeliane sono convinte che sia trattato di un attacco terroristico. Secondo una testimonianza riportata da Channel 12, il copilota avrebbe coltellato ripetutamente il comandante e alcuni membri dell'equipaggio insieme ai passeggeri. Sarebbero riusciti ad aprire con forza la porta della cabina e immobilizzarlo. Il copilota sospettato di aver tentato di far precipitare l'aereo è sotto interrogatorio in Arabia Saudita. Alle indagini partecipa anche Israele.
3: Dopo l'avvertimento trasmesso alla NATO, il portavoce del Cremlino Peskov torna ad avvertire le teste calde in Europa. Una risposta nucleare russa a qualsiasi tentativo di bloccare la regione di Kaliningrad, dice, è prevista dai documenti normativi di Mosca, cioè dalla sua dottrina nucleare. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che 5 persone sono rimaste uccise in Ucraina, tra cui un bambino, e 14 sono rimaste ferite negli attacchi russi della notte.
4: Due nuove tragedie sul lavoro, la prima allo stabilimento Fincantieri di Ancona, dove un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito durante il turno notturno. Per cause ancora in fase di accertamento, una fiammata avrebbe investito i due operai, legati in una ditta fattrice che stavano lavorando su una nave all'interno di un capannone. Il milanese invece è un operaio di 48 anni morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Casterno, una frazione di Robecco sul Naviglio.
3: Si apre oggi al Tribunale di Ivrea con l'udienza preliminare il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Tornese, in cui la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023 morirono 5 operai della Sigifer, società subappaltatrice di RFI. Le indagini sviluppatesi nell'arco di 3 anni hanno portato la procura piemontese a chiedere rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Tra questi figura Giampiero Strisciuglio, ex amministratore delegato di RFI e già amministratore delegato del gruppo FS Italiane.
4: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove partecipa alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. La ringrazio per la sua costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, ha detto il capo dello Stato, il segretario Landini, aggiungendo: si deve vivere di lavoro, non morire.
3: L'effetto del tetto ai prezzi di benzina e gasolio introdotto da Eni e IP, da domani anche da Kuwait, continua a manifestare i propri effetti sui prezzi medi nazionali, anche se negli ultimi 3 giorni le quotazioni internazionali di benzina e gasolio sono colate a picco. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Mimit, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,111 euro al litro per la benzina e 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.
4: È tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulle

0: la massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, resta informato, collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ha il calcio.
2: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. A lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
1: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rottocato, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TV Radio.
2: Vuoi rivivere la post Champions le italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
3: Se per il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
2: Scaldate i motori e aprite il gas a Marello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con Twin chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
2: Vuoi rivivere la post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
1: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Va nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci premo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Mi è piaciuto molto l'approccio alla partita, si è capito subito che rispetto alla partita dell'Olimpico ieri c'era una mentalità, uno spirito diverso,
2: forse
1: c'era più leggerezza, forse erano diversi uomini in campo, poi bisogna anche tenere conto dello specifico dell'avversario, cioè è chiaro che la Turchia adesso è molto meno competitiva del Belgio, però questo è capito a parte in corso, lì dopo un minuto e mezzo stavamo già ad attaccare l'avversario, non lo sapevamo ancora, la Turchia non valeva il Belgio in campo.
3: Conta, cioè la vittoria per me conta meno zero, come ha vinto conta tantissimo, cioè il fatto che noi vediamo

0: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Da caro Francesco, questa giornata andremo poi ad analizzare un po' di cose di questa giornata, che è un po' in mezzo, no? Diciamo così, tra l'ultimo impegno nazionale e quello che dovrà arrivare. Oggi andremo a toccare anche il Juve, perché c'è questa iniezione importante di Elkan, e quindi vediamo un po' cosa cambierà anche in ambito mercato. Se ne sta parlando, sto leggendo, sentendo, e quindi questo può sicuramente un beneficio alla Juventus. Abbiamo letto anche da Porta, che racconta tutti i retroscena di Lautaro, come diceva che non era vero, che era tutta invenzione. Invece la Porta ha confermato che voleva assolutamente Lautaro. Si è fermato perché si è stoppato, sì, come miglior difensore, come uno dei migliori.
5: Eravamo praticamente quasi, siamo sicuramente dopo Ferragosto, il Barcellona ha provato, secondo stessa missione del suo presidente Porta, intervistato questa mattina dal Corriere dello Sport, che ha confermato e ammesso quella che era l'intenzione del Barcellona di prendere Lautaro Martinez. Ovviamente non abbiamo cifre, non abbiamo, che comunque non c'è stata una vera e propria trattativa, perché questa trattativa è stata bloccata sul nasce da Beppe Marotta, dal presidente dell'Inter, che dunque ha dichiarato la prova di forza nel non voler rinunciare a fine posto al giocatore più importante per questa squadra, e ovviamente Lautaro Martinez. Quindi una bella dimostrazione di forza da parte dell'Inter, che avrebbe potuto incassare una bella cifra per Lautaro. Il valore reale di Lautaro, ripeto, non lo conosciamo, perché non conosciamo, non c'è stata sicuramente una trattativa, e quindi c'è stata una richiesta e un'offerta. Sicuramente l'Inter, a prescindere dall'offerta che ci sarebbe stata da parte del Barcellona, ha detto no, e quindi per questo possiamo dire che Marotta ha bloccato la Porta.
4: Sì, ha bloccato la Porta, proprio dalla spada, possiamo dire così, e quindi Lautaro per il Barcellona, e ha fatto che no, l'ha detto chiaramente che l'Inter non ha mai ceduto questo attaccante. Chissà se ci riproverà poi in futuro,
5: sì,
4: la Porta.
5: Secondo me, questo ti stavo dicendo, che sicuramente se c'è questo interesse, evidentemente è una,

0: un altro tentativo verrà fatto. Forse non erano maturi i tempi per poter fare, o forse si è mosso un pochino tardi, sperando che muovendosi magari a fine agosto l'Inter potesse no essere tentata a cedere per una cifra alta, forse a 2-0, non lo sappiamo, perché non sappiamo, ripeto, il valore di Lautaro Martinez. Perché quanto vale Lautaro Martinez, Camarco? 100 milioni? 80? Meno di 80? È curioso questo caso, perché non c'è mai stata una valutazione definitiva da parte dell'Inter, quindi ci possiamo anche un po' sbizzarrire nel trovare, nel far poi una quotazione di Lautaro Martinez, che dunque sì, è il mirino, vediamo se ci sarà un altro tentativo. Questo si lega anche al nostro tema, caro Marco.
1: Sì, si lega al nostro tema, perché il tema che abbiamo scelto oggi, che la riprendiamo dalla nazionale italiana per quello che ha fatto vedere, ossia Pio Esposito. Pio Esposito è un giocatore in rampa di lancio veramente importante, perché stiamo parlando in questo momento dell'attaccante titolare della nazionale italiana, non è titolare nell'Inter. Molto probabilmente giocherà anche la terza partita, quella Francia di venerdì, quindi questo sta a dimostrare proprio quanta fiducia c'è da parte di Mancini in questo attaccante, ma questo attaccante si sta prendendo spazio proprio per le sue qualità, forza che sta dimostrando. E allora uno questo può anche domandare quando diventerà titolare dell'Inter
0: e come diventerà titolare dell'Inter,
1: perché l'Inter ha un parco attaccanti capitoso, ci sono Lautaro e Tam che hanno fatto le furie dell'Inter, la Tula è stata sostituita quella che poi la coppia Lukaku-Lautaro, e Turam l'ha sostituito alla grande, giocatore che a me è sempre piaciuto tantissimo, insomma è stato importante, ha avuto qualche periodo di calo come tutti gli attaccanti, no? Ci sono momenti dove si rende meno, però insomma poi dopo è tornato, anche questo di campionato per Turam ha dimostrato ancora una volta il suo valore, Lautaro è discutibile, però ragazzi,
0: qui c'è Esposito,
1: no, più che altro, ecco, considerando proprio quando e come diventerà titolare, potrebbe essere questo un anno di transizione, ossia guadagnare più spazio. Ho sempre detto, l'ho detto anche ieri, non mi nascondo, questo è un giocatore che a me piace tantissimo, Pio Esposito, e dico, ho detto dall'inizio dell'anno, la grande missione di chi vuole cercare di far giocare il possibile questo ragazzo tra campionato e Champions, perché solo così può crescere ancora di più e quindi contarsi veramente come attaccante di altissimo livello, però non è facile, perché là davanti ci sono due mostri.
0: Sì, allora, non è che non è facile, allora è facile farlo giocare, perché oggi nell'era dei cambi più Esposito giocherà sempre, lo troverai. Il problema è che passare da una mezz'ora finale all'essere titolare di una squadra che ha davanti due attaccanti che si chiamano Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Quindi è quello che ci interroghiamo, no? Oggi insieme ai nostri ospiti, insieme a voi, perché la domanda ovviamente anche per voi radioascoltatori al 3382003, trovateci voi una soluzione, nel senso che perché lo leghiamo alla questione Lautaro Martinez, perché poi, caro Marco, l'Inter può fare un altro anno così con più Esposito, no? Primo cambio alla mezz'ora, e poi secondo me deve fare una scelta importante.
1: Sì.
0: Dunque, se oggi qualcuno lancia, no? Qualcuno sui giornali oggi ha rilanciato Thuram, giustamente.
1: Sì, sì.
0: Perché dopo il mondiale, insomma, si è ripreso l'Inter, Lautaro Martinez continua a legittimare la sua presenza e la sua importanza attraverso i gol, ma con Pio che facciamo? Pio, quando diventerà il centravanti titolare dell'Inter? Perché io adesso non accetto più il fatto che qualcuno mi dica deve aspettare il turno. No, il centravanti della nazionale italiana per me deve essere anche il centravanti di una forte italiana.
1: Sono d'accordo con te, però ripeto, la concorrenza in questo momento è elevatissima, perché in una squadra fortunatamente per Pio Esposito molto importante, e questi giocatori possono solo crescere, però è chiaro che cominciano a suonare il clacson da dietro, quando mi fate passare bip bip, io sono, ci sono anche molto bene, quindi no, questa è una bella cosa, perché ripeto, noi abbiamo un attaccante centravanti, ieri mi è piaciuta tantissimo quella di Musa che abbiamo

0: qui che lo ha descritto proprio come giocatore, ha detto finalmente abbiamo un centravanti in Italia che sa coprire il pallone, sa giocare in fonda, è tecnicamente preparato, è veramente un gran bel vedere, cioè finalmente abbiamo un centravanti e ce l'ha lì il centravanti, quindi vabbè, mi incuriosisce.
1: Anche perché, scusami, poi si innesta il meccanismo in cui qualcuno dice che più Esposito non è ancora pronto per fare l'attaccante titolare dell'Inter. Nel discorso chi deve andare a sostituire più Esposito, perché non lo vogliamo fare, perché sarebbe anche ingeneroso. Qualcuno, caro Marco, ritiene ancora più Esposito non sarà l'attaccante giusto per una partita di Champions League.
0: Ma
1: no, io la butto lì perché ho sentito anche questo commento, che è chiaro che con Lautaro e Thuram ha in questo momento un attacco più forte, e non lo escludiamo, non siamo qui a dire questo. Qualcuno però sostiene che ancora con più Esposito, no, lì davanti titolare sei una squadra che può ambire a qualcosa di importante in Champions League. Un altro tema che è tutto sul tavolo sulla valutazione di questo calciatore, che prima o poi penso avrà, no, pur meritarsi un palcoscenico importante. Ripeto, non stiamo qui a dire ancora deve crescere, migliorare, stare il suo turno, no, perché ha dimostrato di poterlo essere. È chiaro che ha ampi margini di crescita, però gli deve mettere questa crescita, deve usare anche delle responsabilità in più.
0: Questo è un ragazzo pronto per giocare, per il titolare. Noi non dobbiamo sempre parlare dal presupposto giovane, quindi questo è un punto, questo è un punto. E poi sarà l'allenatore a dire quante partite dovrà giocare, però il discorso è per quanto tempo questa situazione potrà, diciamo così, protrarsi in questo modo. Vabbè, dai, poi ognuno ha la sua idea.
1: No, chiudiamo soltanto perché la prossima estate magari devi fare una scelta. Visto Lautaro, nel senso che se magari ti trovi a fare cassa, devi fare una scelta, che vuoi dare spazio, scegli chi vendere tra Lautaro, considerando anche il tema Barcellona, o Thuram.
0: Giustamente qualcuno dice, però una gran squadra deve avere attacchi di grande livello, quindi anche due o tre attacchi di grande livello. Qualcuno potrebbe rispondere.
1: Sicuramente, però noi dobbiamo pensare, no, egoisticamente, a far crescere il nostro più Esposito. È quello, perché per questo noi vogliamo vedere più Esposito e stiamo spingendo su questo tema. È vero, realisticamente il dell'Inter di dicembre tengo tre, giustissimo, legittimo, però quello che diciamo noi, non porci nella crescita di più Esposito, che prima o poi, da grande cante quale dovrà diventare, deve passare, perdonarci, anche a uno step in cui è titolare di una squadra.
0: Va bene, questo è uno dei temi, poi ne parliamo naturalmente nel corso della trasmissione, sentiamo anche il vostro pensiero. Ci sono poi altre situazioni da parlare, come ad esempio questa cosa che abbiamo detto del rilancio che fa Ilan nella Juventus. Anche questo è molto importante, potrebbe cambiare lo scenario anche a livello di mercato, e che tipo di mercato può fare la Juventus, no? Insomma, mi sembra che ancora una volta l'impegno degli Ilan sia sempre molto, al di là delle critiche che vengono fatte, però mi sembra un impegno sempre molto, molto presente, no? Quindi siamo tutti ad un altro aumento di capitale, o comunque dell'inserimento di risorse importanti economiche da parte del gruppo a prescindere dall'aumento di capitali. È un segnale molto forte che viene dato di continuità e di sostegno di questo club. È chiaro che, come già dicevo, allora qui bisogna fare un mercato che sia funzionante, perché ad oggi di soldi ne sono stati spesi tantissimi, e si è raccolto pochissimo.
1: Quest'ultimo ci potrebbe arrivare a toccare gli 800 milioni in 7 anni per quanto riguarda gli aumenti di capitale. Ieri è stato proposto 2,50 con un bilancio di perdita per il non anno di fila, 69 milioni di perdita a bilancio al 30 giugno.
0: Per raccogliere che cosa? 800 passi milioni per raccogliere che cosa? E quindi vuol dire, pure a livello, ragazzi, i soldi ci sono e che sono stati spesi malissimo, e quindi evidentemente qui bisogna fare una sottolineatura, chi ha avuto la possibilità di prendere ha speso malissimo. E quindi anche questa è un'altra valutazione che va fatta in Juve, e quindi

0: sicuramente un'altra valutazione che poi faremo nel corso di questa trasmissione. Poi sentiremo chi segue la Juve nel dettaglio, perché è sicuramente una notizia molto importante che è solidità, continuità, stabilità. Questa squadra ci mancherebbe. Stiamo parlando insomma di un gruppo che è alle spalle di questa squadra da sempre, però rispetto agli investimenti fatti ha raccolto molto poco. Quest'anno si trova fuori da Champions in Europa League con una squadra che non è forse molto vicina all'idea dell'allenatore, però l'allenatore ci mettendo molto del suo, la squadra sta cercando di lavorare per essere molto vicina all'idea dell'allenatore, quindi anche questa è un'altra valutazione che va fatta. Si parla ad esempio di qualche giocatore italiano che si vuole far entrare in squadra. Ho letto anche di un interesse per Romano, poi non so se è già troppo presto per parlare di un Romano in chiave Juventus, in chiave Inter, a me sembra un po' presto, però pure è vero che poi questi ragazzi, se tu non interveni presto, te li porti a qualcuno, vedi il caso Palestra, arriva il Chelsea di turno e te lo prende e poi tu vai a dire, però vedi che poi vanno all'estero e secondo me hanno anche un'importante crescita. Guardate Cagliote che è stato venduto, mi sembra, per una cifra intorno ai 120 milioni da Argentina.
1: Se riescono a giocare, perché poi per esempio Palestra
0: inizialmente ancora non gioca, ancora non gioca. Quindi bisogna ancora aspettare prima di dare un giudizio sulla sua esperienza inglese, però dobbiamo anche dire che i giocatori che poi vanno lì, li vedi, hanno un passo importante quando entrano, quando li vedi in nazionale, vedi appunto Calafiori, vedi Cagliote, insomma giocatori tonali che escono anche in quel tipo di campionato. Quindi vabbè, anche questa, vedo dei messaggi, tra poco andiamo a prendere.
1: Sì, è un po' come il discorso del Misani, perché oggi per esempio, cioè, in questi giorni si parla spesso del portiere del Frosinone, che è un giocatore, un portiere che
0: destinato presto,
1: sì, destinato, poi portiere italiano, sappiamo quanto vale, quanto può crescere, e si parla già di cifre importanti da parte del Frosinone, si parla anche tra l'altro di un interesse per la Juventus, sul Romano, se non ero stina, si parla anche del milanese per lui,
0: si parla di squadre, tante
1: giusto
0: squadre.
1: Perché il centrocampista italiano insomma un ruolo anche piuttosto ambito. Ecco, passiamo sempre a una crescita, perché noi ci si fa sempre ipnotizzare da stagioni buone.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome: Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333 894 32 81 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: Affida la tua comunicazione a Co-

0: Omi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
4: Perché le cifre sono esagerate per alcuni calciatori
5: che è andato a Real dall'inizio.
4: Per dire questo, per dire altri giocatori che vanno in Premier, insomma abbiamo visto delle valutazioni clamorose, non lo so.
5: Sì, no, giusto per chiarezza, il contratto di Romano è del Cagliari, nel senso che Cagliari l'ha acquistato a prestito con obbligo di scatto a 5 milioni di euro più un altro milione e mezzo di bonus, quindi l'obbligo scatta in determinate condizioni, ma sicuramente il Cagliari scatterà vedendo qual è la potenzialità del ragazzo, dovrebbe riscattare per 6 milioni, nulla rispetto a quello che è già il valore di questo ragazzo. Abbiamo provato a dare lì una cifra, anche se io mi manterrei sempre molto basso, aspetterei più che altro di capire qual è la crescita di questo giocatore, che sai, mediaticamente poi aiuta queste apparizioni in nazionale. Sappiamo che quando vieni convocato in nazionale il tuo valore di per sé automaticamente aumenta, però sulle cifre.
4: No, tu parli di Romano, andiamo un po' all'interno di tutto il mercato web, perché è un nome che naturalmente in questo momento tiene banco. Derby d'Italia in vista per Romano, la Juve alla carta Massara, ci punta anche l'Inter, vedi, quindi c'è questo approfondimento. Dice: Romano piace a tutti, centrocampista classe 2006, è pronto a essere al centro di un mercato milionario, vedi, l'ennesimo talento lanciato dal Cagliari che l'ha preso dalla Roma in prestito, obbligo di riscatto a 5 milioni, quindi niente. Ora vale 4 volte tanto. Juventus e Inter seguono Romano, si muove anche la Premier, capito? Ecco perché ti dico, che fai adesso? Che fai adesso? Perché poi la Premier a certe cifre ci arriva facile, e allora tu che fai? E qui c'è tutto il pezzo di approfondimento che potete trovare, dove appunto c'è questo intervento della Premier. È un giocatore che piace alla Juve, piace, che non ha un giocatore con queste caratteristiche, qualcuno potrebbe dire troppo giovane, già facciamo così, ok, però qui devi essere bravo a cogliere l'attimo. L'Inter, si parla appunto anche l'Inter perché è un giocatore di interesse in uno scenario che a medio termine dipenderà dalla decisione di Çalhanoğlu, che è in scadenza di contratto. E che fai? Continui ancora con Çalhanoğlu oppure ti butti in un profilo giovane a mettere lì nel mezzo Kivu, che tra l'altro i giovani sta inserendo e sta facendo anche crescere, vedi Duff, vedi Esposito, insomma anche questa è una valutazione da fare, però
5: anche poi ci fermiamo, e il mercato di Premier, cioè all'estero, non fanno scrupoli a buttarli sul piatto 30-40 milioni per un giocatore, anche se non ha dimostrato nulla, tanto, anche se sono 30-40 milioni, le remore sono soltanto le nostre, cioè, sui 30-40 milioni, per loro è provare con 30-40 milioni. Cioè,
4: andresti un giocatore del genere adesso a spendere una cifra di quel tipo?
5: In Italia no.
4: Però ci fermiamo, dai, un po' di quesiti li abbiamo già messi, poi sentiamo la voce dei nostri ascoltatori e rientriamo tra pochissimo. Break.

Bentrovati dall'Azione Sportiva e da Daniele Campari. È bel tempo di rifiatare l'Italia dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che in parte riscattò la figuraccia con sconfitta contro il Belgio. Ha fatto il Coverciano per parare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Dopo l'ottinata di riposo al rientro da Turchia, il CT ha fissato nel pomeriggio una sessione a porte chiuse, ritrovando 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma hanno partecipato alla trasferta a Turchia. Mancini ha pochissimo tempo per votare e decidere le scelte di formazione. Possibile ancora una rotazione, ma senza stravolgimenti. Il possibile ritorno di qualche big esoso contro la nazionale di Montella, Barella Calafiori, alla conferma di stato protagonista contro la Turchia, a iniziare Iote. Il tennis, niente Japan Open per Lorenzo Musetti. Il Cararino non giocherà l'ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso Turro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferri. Lo swing asiatico però non è concluso per Musetti, punta rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farà tutto possibile nei prossimi giorni per recuperare, ha detto Azzurro. I basket, dopo la prima serata di gare che ha visto vinti Trento e Venezia, le altre quattro squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea. Da un debutto assoluto in Europa per la Neonati BC Roma, il club della capitale che conta subito un impegno di primo piano facendo visita al Brescheir. Tortona torna a giocare in Europa e debutta in Eurocup affrontando subito la trasferta lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2250 km in direzione Riga. Sfida impegnata anche per il Napoli Basketball, che ospita campioni in carica dell'Eurocup di Bourg-en-Bresse. Chiude il poker di squadre italiane impegnate in Eurocup lo storico debutto in Europa della Maxima Roma, che sfida l'USA. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo oggetto a testa alta, orgoglioso delle mie stazioni in circostanze non sempre semplici, ha scritto il pilota francese sul suo profilo, sottolineando non è la fine della carriera in Formula 1. Ciclismo, lo spettacolo dei mondiali in Canada, chiusi dalla sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova elite maschilina. È

0: di spostarsi in Slovenia, Lubiana, gli europei, doveva essere la tradizione di casa per Tadej Pogačar, ma il campione in carica si è infortunato una volta e non sarà in area di partenza. A differenza di quello visto a Montreal, le corse lì si disputeranno prima delle prove contro il tempo, concentrate tutte al 7 ottobre. Il cuore della gara sarà il circuito di Surrey. Dalla reazione sportiva.
1: Siete alla scudì TM Radio. Se lo hai letto tutto mercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, in interviste, news ed anteprime. Tutto mercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle attive del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri in singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dal calcio alla banalità, resta informato. Collegati su mercatoweb.com.
2: TNV Radio. Tutto il calcio, tutto il calcio che ti serve.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivedere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
0: Per interagire con TNV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quadro per risponderti.

0: so che non è bene quello che ho detto, insomma. È meglio. No, andrei a prendere Romano. Ti devo dire. Poi bisogna vedere, però in questo momento boh. Cioè, cosa dice? Se il buongiorno viene al mattino, vai, prendi e fai, poi voglio dire, sono stati spesi soldi per Cop Miners. Cop Miners, non si può spendere per Romano. Dai, insomma.
1: Purtroppo il Miners era troppo forte.
0: Ho capito, però quello era troppo forte e poi c'è stata la Sune. Questo magari non è ancora il livello, però potrebbe diventare forte. Quindi voglio dire, a questo punto il rischio io lo correrei. Ma sentiamo un po' di audio. Dai, 331-8200-23.
2: Ragazzi, buongiorno da Max Nero Zodavia. Visto che il City non è messo bene, spendaccione, selezione City. Ian Gallagher non sta molto contento di questa cosa. Cosa faranno? Manderanno Simbi? Ma non lo so, non credo. Solo che la Champions la danno a noi, che
0: insomma,
2: in grosso campo. Anche noi siamo etichettati come cartonati, vabbè, ma quali sono quelli che fanno le pali, contano poco. Mi è scoppiata la prima bolla inglese, vedremo quanti, se il calcio inglese imploderà definitivamente. Io ho quattro risate, sto attento, magari torneremo in qualcosa noi italiani. Ciao, giornata.
0: Buona giornata. L'unica cosa che noi dobbiamo prendere da questo caso, magari ne parliamo perché ci sarà un approfondimento su questo, giusto, sì, Francesco, alle 16:10. No, l'unica cosa che secondo me va presa ad esempio è una cosa, cioè questi qui, per arrivare a ritenere colpevole il City, adesso ci sarà il ricorso e la storia è molto lunga, non è che si chiude domani, ragazzi, quindi però questo, per arrivare a questo punto mi sembra che ci hanno messo 8-9 mesi, cioè nel senso la giustizia, secondo me, da uomo di giustizia che ha avuto il piacere di cogliere quest'aurea, secondo me deve essere giusta, non deve essere rapida. Cioè da noi siamo arrivati a delle conclusioni

0: per situazioni, di illeciti sportivi più o meno in pochissimo tempo, creando poi dei buchi. Cioè, questa vicenda ci dovrebbe far riflettere a noi italiani in questo senso. Cioè, adesso io non so come finirà, perché il SID farà ricorso e quindi i tempi si allungheranno ancora di più. Però, per arrivare a questa conclusione, se voi andate a vedere, cioè, mi sembra 8-9 mesi, ho letto da qualche parte, più o meno. Questo, e non hanno puntato alla velocità per chiudere la situazione, no? La giustizia sportiva deve essere veloce, no. Deve essere veloce, deve essere giusta, che è un'altra cosa. E io ti dico, preferisco una giustizia che sia lunga e che magari mi porti poi ad una conclusione seria, ma non che sia veloce poi mi porti a delle conclusioni che siano a metà o comunque incomplete. Questa vicenda dovrebbe far riflettere da questo punto di vista. Poi ripeto, non so come finirà, perché io credo che ci sarà una battaglia lunga, e adesso mi sembra che siano, cioè, a dei giorni, le City 15 giorni per presentare il ricorso che presenteranno, e quindi la vicenda si allungherà. Infatti ho letto proprio dall'Inghilterra prevedono dei tempi molto lunghi da questo punto di vista. Poi lasciamo perdere quello che succederà, le sanzioni o meno, quello verranno decise dalla Premier, altre cose. Però ecco, facevo questa riflessione sui tempi, che sono secondo me molto importanti. Questo era un po' quello che volevo dire.
1: Diciamo che nel 2018 nasce, diciamo, con il famoso hacker, esatto, che pubblica su Football Leaks e sul quotidiano tedesco.
0: Tanto la storia di questo sta avendo sotto scorta,
1: certo, perché sì, lui sì. L'hanno condannato a 4 anni per reati di cybersicurezza. Che lui era un fanatico di WikiLeaks e si è diventato questo Football Leaks, ovvero reati, no? Sì, al mondo calcista. Sì.
0: Ma dici che ci sono altre società in mezzo, eh?
1: Sì, perché poi lui inizialmente ha scoperchiato questo vaso di Pandora e lo hanno denunciato, e giustamente da hacker è stato condannato. Il problema però è che quando la vicenda si è ingigantita è che quindi qualcuno ha capito che questo aveva delle informazioni importanti, seppur reperite in modo piuttosto discutibili, e poi a un certo punto questo non lo mette anche sotto protezione testimoni,
0: sì.
1: Perché tu in questo momento, così come al Manchester City, stai andando a salvaguardare un testimone che dovrebbe essere veramente esposto a
0: cattive intenzioni di qualcuno. Insomma,
1: allora velocemente, 2018 parte tutto con queste, diciamo, con tutta questa situazione qua. 2019 la UEFA avvia un'indagine formale sulla base delle informazioni emerse dalle inchieste giornalistiche. Nel maggio 2019 il Manchester City contesta il procedimento avviato dalla UEFA. E poi fino ai giorni nostri, quando nell'aprile del 2022 sempre Der Spiegel pubblica nuovi dettagli sull'inchiesta della Premier League, sostenendo che l'indagine nei confronti del City fosse corso da circa 3 anni, nel 23 la Premier League ufficializza le accuse nei confronti del Manchester City fino ad oggi, perché a settembre 2024 inizia l'udienza di 10 settimane tra la Premier League e Manchester City, quindi tutta l'udienza, Marco, parte a settembre del 2024, inizia proprio l'udienza, e quindi c'è stato un percorso un po' intenso fino ad arrivare
0: lungo, e dove ci sono state tante indagini, raccolti tanti documenti. Non è che non lo so, prendo spunto per ragionare in questo senso da parte nostra, dove preferisco, ripeto, una giustizia lenta ma che comunque sia giusta, che una giustizia veloce che alla fine non sia giusta, e quindi lascia dei buchi e delle situazioni, praticamente delle lune, e portano tutta una serie di domande. Questo è quello che, diciamo così, è il mio pensiero da questa vicenda. Allora, facciamo una cosa, sentiamo ancora qualche audio e quindi saluto anche Andrea Maglioni a cabina di regia. Vai.
2: Buongiorno Giovanni da Torino, un saluto direttore. Ma ieri mi sono divertito a vedere la partita. Ho visto veramente una bella squadra, come dice lei.

0: direttore Mancini ha sbagliato e adesso ci sta riprovando a rimettere in piedi una squadra di prospettiva. Venerdì che tutti dicono che le prendiamo, ma mica è così scontato. Turchia, per quale ne abbiamo suonato 4, ha giocato anche bene e il risultato è anche bugiardo, perché chi ha visto la partita contro la Turchia, la Francia ha sofferto un pochettino.
1: Sì,
2: L'abbiamo
1: finale non ha
2: detto.
1: rischiato di
2: L'abbiamo
1: pareggiare.
2: detto, grazie naturalmente del messaggio. E andiamo a sentire l'audio ancora, vai.
3: Buonasera Maracanã, saluti da Alessandro. Io Lautaro Barcellona, penso che fosse vera la lezione, perché il Barcellona ci ha sempre provato per Lautaro. Negli ultimi 5-6 anni è la prima volta che ha tentato un approccio a Lautaro. Però rispetto a 4-5 anni fa, quando la prima volta, questa volta sì, è stato svelato che Marotta ha detto no, ma per me anche se Lautaro avrebbe detto no. È vero che si dice che durante i soldi non si guarda la caccia alle bandiere nessuno, però io credo molto nel capitano e onestamente lo vivo ancora per tanti anni a Milano. Il Barcellona ci può provare quanto vuole, ma se lui non vuole andare, se lui non vuole vendere, stiamo parlando pur sempre di vita.
1: Ancora un altro, dai. Poi a leggere qualche.
4: Marco, cosa mia, rispondo all'intervista. Per me quest'anno deve essere uno fa la reclama del secondo. Fare c'è ceduto bene come con i soldi che girano nel mercato e poi con questi soldi affiancare un'altra punta di livello nel roster, perché in quel punto se vendi Thuram fai Lautaro Pio, se vendi Lautaro anche se è Casama, secondo me a 30 anni e compri a 30 anni prossimo può andare via, secondo me difficilmente Lautaro può pigliare ancora, può rendere ancora a questi livelli, però secondo me ci sta. Voglio fare nuova esperienza, quindi
1: Tu.
4: per me tutti hanno un costo, giocatori, l'importante è saperli rimpiazzare.
1: Sì, bravi.
4: Un Pio, secondo me, la punta ce l'hai,
1: Sì.
4: ti rimane fra la fattura, ma puoi fare bene.
5: È proprio la risposta che cercavamo.
1: No, io adesso mi piace molto questa inquadratura Antonio, cioè nel senso, allora io dico la mia, secondo me Lautaro è destinato a rimanere a fine carriera all'Inter, ho questa sensazione. Però e dai un grande giocatore, anche capitano, trascinatore, questo è il mio pensiero, ecco la mia versione. E gli affiancherei Esposito. Sarebbe la cessione di un giocatore come Thuram per poi cedere dopo di invertire quella cessione che fai, quel ricavato, inserire
5: un terzo
1: un terzo attaccante che ha delle potenzialità, cioè non è che devi andare subito un fenomeno, ma un attaccante dalle potenzialità. Io farei un mercato, ragionerei in questa maniera, perché per me Pio Esposito è destinato ad essere il punto di riferimento d'attacco dell'Inter. A fianco Lautaro, secondo me sarebbe una ottima cosa perché hai comunque quella cante di esperienza, il capitano che ti può
5: uomo
1: aiutare.
5: neanche Cindaria come lo più esposto, cioè con
1: Esatto.
5: caratteristiche che gli puoi magari
1: Se
5: dare
1: dovessi
5: intorno.
1: fare un ragionamento e dire quando è che deve diventare titolare Esposito, cioè che sarà deve diventare più Esposito per essere poi il titolare dell'Inter
5: Più
1: non solo
5: tardi dell'anno
1: della
5: prossimo però.
1: nazionale. Sì, però
5: Ci facciamo fare un terzo a
1: Thuram è
5: panchina.
1: cedibile, Thuram è un attaccante cedibile,
5: Ma
1: perdonatemi.
5: adesso, cioè,
1: Sì, però è un
5: devi
1: attaccante
5: fare
1: cedibile, non è che
5: estate.
1: è un ottimo giocatore, però si può pensare di fare una cessione di questo tipo. E per poi non dico indebolire l'Inter, sempre per cercare un modo per rigenerarsi e forzarsi. Cioè, questo è poi, per carità, c'è un bravo di noi deve fare questo. Sentiamo un altro out.
6: Ragazzi, Pio Esposito è un ragazzo molto promettente, si è capito, è molto bravo a giocare a pallone, è vero, Lautaro e Thuram davanti, ma è anche vero che partite ormai si giocano in 14-15 giocatori, partite sono tante, quindi io voglio dire che Esposito è un titolare, non è uno che sta in panchina, è normale che Lautaro con la sua esperienza il Catano, e ora ancora la sua classe, gli stiano da

0: Ciurrara come vicepresidente,
1: ma sì,
0: come era Umberto Agnelli, nella Juventus. Poi dirigente prete nuovo Moggi, ma onesto, campo sottivo, Giambiero Boniperti, Grino non vanno, no? Questi nomi tedeschi, cosa magari dire, allenatore Gasperini, per me è un rapattone.
1: Vabbè, Gasperini penso che sia proprio su Moggi, chi è il direttore sportivo?
2: La Moggi, prete Moggi. Vabbè, l'idea ci ha domandato tutta la struttura, sei contento? Dai, vai, è un altro audio.
3: Ciao Marco Luigi, allora ti volevo fare un discorso sulla Barella con Mancinischia, che Mancini l'ha riproverato perché Barella è bravo, è veloce, motorino di centrocampo, 8 polmoni, però a volte poco cervello. E queste flessioni le ha fatte anche qualche all'Inter e ha preso il gol. Poi un'altra cosa che ho notato, Mancini difficilmente li fa giocare insieme a Tonali, perché Tonali e Barella forse si tolgono un po' di spazio di centro, quindi non lo so, Barella rischia secondo me un poco con Gini, però le potrà fare solamente bene. Ciao.
2: Ma guarda, un'analisi che ci sta, ti dire che Barella è comunque un elemento importante della nazionale, quindi preferisco sempre averlo che non averlo. Mi piace molto l'ultimo centrocampo che abbiamo visto, non è che oggi noi faremo anche un posto su Fagioli, perché quella posizione lì che qualcuno dice un po' alla Verratti oggi, no? Cioè una mezzala di qualità, non ma una mezzala di qualità, mi piace molto. Sa che non sia la chiave anche per valorizzare Fagioli, che comunque un giocatore che ha piedi buoni dalla visione, e chissà non sia proprio quello solo. Quindi anche in ottica fiorentina leggo di questo doppio play, potrebbe essere una soluzione, e non lasciarlo davanti alla difesa come è stato fino ad oggi, ha un ruolo diverso, perché comunque lui c'ha della visione.
1: Fagioli ha fatto una crescita che secondo me in questi anni è stata anche sottovalutata, per quanto è diventato bravo, intelligente tatticamente, tecnicamente, anche si è evato, uscito da quella vicenda delle scommesse come un giocatore nuovo, un giocatore secondo me più forte. Cioè, se perché ha delle caratteristiche diverse da Barella, da Frattesi, uno di corsa, sì, sì, uno di pozione, uno di collegio, è uno che legge.
2: È un altro centrocampo. Guarda che
1: è impressionato.
2: Gli ultimi tre che abbiamo visto hanno tutte e tre caratteristiche diverse, cioè si sposano perché sono tutti diversi, Tonali, Tesi, Fagioli. E questo non vuol dire che gli altri siano esclusi, azione, non facciamo questo errore, però hai tre giocatori che hanno caratteristiche diverse che si possono complementare, e quindi a me piace molto, e chissà che non sia questo anche la linea che affronterà la Francia venerdì sera, perché poi insomma quando le funzionano secondo me tutto in mezzo al campo li devi lasciare così.
1: Peccato per Rastori che è tornato,
2: lo so,
1: per problema. Adesso c'è questo un po' di ballottaggi, si è arrivata la chance per Maldini sinistra, di nuovo in a destra, io avrei confermato Sebastiano Esposito
2: pure io.
1: Secondo me c'è una bella differenza.
2: Sai cos'è? Ti dico una cosa, poi ho tempo e modo per tornarci nelle prossime, già domani, dopodomani. Però squadra che ha fatto bene contro la Turchia, no? Ti ha dato delle risposte sia qualità,
1: no,
2: che
1: ti stoppo subito,
2: che dico
1: io la sperimentare.
2: No, lui vuole, ripeto, è liberissimo di farlo perché è anche giusto, tanto non ti stai giocando nulla. Però io darei a quei ragazzi, molti di loro, la possibilità di cimentarsi proprio con una squadra di grande valore, far scoprire anche questo che vuol dire affrontare.
1: Per me vedremo anche il gara.
2: Sì, mi piacerebbe anche vederlo.
1: Cioè, lui, l'esperimento del gioco fallito si ricomincia. Se sì, Turchia è uscito, si ricomincia.
2: Un'altra cosa, sì,
1: cioè,
2: no, no,
1: capito?
2: No,
1: ma secondo me questo vedremo Vergara, per questo vedremo Maldini. Perché lui ha una lista e si segna le risposte, no? E poi ricomincia.
2: Ci può stare.
1: A trovare la formula chimica migliore.
2: Ringrazio Luigi per un bel messaggio. Mi manda, ringrazio, no? Mi manda un messaggio su una richiesta particolare, però credo che sia difficile da affrontare. Magari un giorno, chissà, un momento di leggerezza. Allora,
1: altro audio, dai.
2: Vai, altro audio.
4: Io sto solo, che ogni volta

0: che sento qualcuno dire, un altro acquisto al Cagliari dopo fare la palestra, tutta la gente che Cagliari ha regalato alle grandi squadre. Veramente non capisco come una squadra come la mia non sia in grado di costruire un progetto e dire ok, va bene, abbiamo 5 giocatori buoni, ce li diamo in 3, 4, 5 anni, non dico diamo chissà dove, però magari rischiamo di fare una conference, una cosa, ma con tutta la gente che se n'è andata dal Cagliari, ma non avremmo fatto una squadra negli ultimi 10 anni in grado di non dover solo ed
1: esattamente discorso il nostro
2: hai ragione, bello, mandiamo un grande abbraccio di solidarietà che
1: ha ragione, però ragazzi dobbiamo pensare che da sempre, no, quando ti chiamano certe squadre, per quei giocatori che stanno magari al Cagliari, al Bologna, è difficile dire di no sia per la società che per gli stessi calciatori. Non a caso le storie di queste squadre sono state sporadiche, non nell'area a vincere qualcosa, sono state proprio perché si devono combinare delle stagioni dove magari ci sono 3 o 4 giocatori forti che hanno una connessione con tutto quanto e riescono a portare qualcosa. Però capisco il nostro amico del Cagliari, ci mancherebbe, lo comprendo molto, purtroppo è una storia del calcio e questa, quindi adesso
2: sì, dipende anche spesso molto dall'ambizione e dalle possibilità che ha la proprietà, nel senso che se hai una proprietà che ti permette, no, di alzare l'asticella e di andare in Europa, è chiaro che ha bisogno sempre di far crescere il ragazzo per poterlo vendere.
1: Purtroppo sì, poi adesso questa forbice è ancora più profonda rispetto praticamente al passato, quindi
2: sì,
1: però capisco il tifoso, ha tutte le ragioni del mondo e ha ragione anche a pensare questo, ma diciamo con tutti i giocatori che ci abbiamo avuto, se tenevamo forse qualche cosa si poteva fare, ambire magari una conference perché era molto contenuto, quindi tra il settimo e il sesto posto, cioè non chiedo tanto.
2: Sono tantissime squadre,
1: è vero, sono tantissime.
2: Davvero sì, tanto l'asticella. Sì. Guarda il Torino, per esempio, non c'è mai anche andato vicino.
1: Esatto, che forse
2: non ha né valorizzato chissà quali calciatori,
1: ha una tradizione calcistica forse ancora superiore ad altre. Va bene, dai, Francesco, ci dobbiamo fermare. Grazie come sempre. E adesso andiamo a ripartire con Stefano Palomeni e tutti gli altri amici. Buon lavoro a te in redazione.
2: Ciao Marco.
1: Voi state lì perché stiamo per tornare. Vi ricordo ancora il numero. Poi cercheremo di recuperare questi messaggi perché sono tanti. Noi piano piano nel corso del pomeriggio affronteremo un po' di temi. 331 82 00 13.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: I vertici delle forze di difesa israeliane dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata a bordo dell'aereo della Free Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, eseguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il pilota Omani il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. Inet spiega che dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato assegnato alle autorità saudite per essere interrogato.
0: Morto a causa delle ustioni riportate un operaio tunisino di 55 anni che lavorava insieme ad una collega all'interno dello stabilimento Fincantieri di Ancona. Ferito gravemente l'altro uomo 29enne di origine bengalese è trasferito dall'ospedale regionale di Ancona alla centro grandi ustioni di Pisa. I due lavoratori inviati in una ditta appaltatrice sono stati inviti da una fiammata ieri sera durante la lavorazione sulla nave all'interno di un capannone. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione.
1: Un incidente sul lavoro nel milanese, un operaio di 48 anni è morto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale a Caserno, una frazione di Robecco sul Naviglio. L'uomo, stando alle prime informazioni, sarebbe precipitato da un'altezza circa 8 metri. Il altro operaio, insieme alla vittima, sta partecipando all'operazione di svuotamento.
0: Il GIP di Roma, Livio Sabatini, si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Voi, relativo al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando

0: 19 precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità data dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
1: Se ancora l'inflazione a settembre in Italia raggiunge il 4,2%, lo rileva l'Istat sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.
0: Il tennis con l'ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi, che supera il giapponese Rei Sakamoto per 2-6-6-4-6-4 in 2 ore e 10 minuti. Una vittoria di carattere per il ligure, che al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il carrarino non giocherà la TP 500 di Tokyo per via di una frattura all'annulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso adoro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry.
1: Per ora è tutto, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Sei letto su tuttomercatoweb.com. È realtà. Il punto di riferimento per formazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Hai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ricalzi la monomia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
4: Hai una maggiore perdita di peli? L'Istituto G dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra dietricologia BioAir preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione BioPelle diamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. Con la divisione chirurgia ti offriamo autopianto FUE e FU.
5: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
4: Istogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consulta il nostro sito.
3: Interagire con TM Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Off Mara con Marco Piccari e Stefano Pallomeni.
1: Abbiamo la Lina e la Volpe, la Lina e The Fox.
2: Sai chi mi ascolta a voi?
3: Ci siamo, eccoci qui, buon pomeriggio da Marco Piccari
4: e Stefano Pallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Ciao Stefano, ben trovato come sempre. Allora Stefano, facciamo una cosa, siccome oggi poi devo dire come sempre ringraziamo i nostri ascoltatori che ci inondano di messaggi, audio e testi scritti, continuando così noi cercheremo di rispondere alle vostre domande, anzi più ci andate meglio e poi piano piano cerchiamo di evaderle appena possibile. Perché ci sono un po' di temi che hanno subito suscitato l'interesse, da Pio Esposito alla situazione della Juventus e con Elkan, che hai visto, è una nuova liquidità importante. Poi ne parliamo, oggi c'è un momento dedicato proprio alla Juve, anche il grande momento della Roma sia in campo che fuori, perché dobbiamo ammirare un po' queste due cose, quello che sta avvenendo sul campo. Al rientro ci sarà uno scontro bellissimo calicamente come Roma, e poi quello che sta avvenendo fuori con lo stadio che insomma finalmente ha trovato, no, una soluzione. Stefano, allora diamo i titoli, poi cominciamo a dare un po' di risposte ai nostri amici. Vai. Juve Elkan.

nell'aumento di capitale, quindi con le prospettive possono migliorare, anzi devono migliorare per la Juve guardando il futuro. La porta ha bloccato la marotta per il Lautaro, quindi c'è tutta la vicenda e la porta ha confermato appunto che voleva l'attaccante dell'Inter. Roma grande momento, come abbiamo detto prima, sia in campo che fuori, parliamo di una squadra e di una società che vuole crescere sempre di più. Il nuovo Fagioli, questa posizione che abbiamo visto nell'ultima partita, questa medaglia di qualità, potrebbe essere il futuro di Fagioli, non solo nella nazionale, ma anche nella Argentina. Vergara spera, esterno del Napoli, potrebbe giocare contro la Francia l'impegno di venerdì. E poi chiamo con un approfondimento intorno alle ore 16:10 sulla City, terremoto per i City, ma un terremoto che coinvolge anche il calcio inglese.

0: Certo, Stefano, partendo dall'ultimo titolo, poi ci siamo dopo nel tardo pomeriggio, però qui c'è una situazione molto delicata.
1: Ho letto Vergara sera. No, hai fatto pure quello?
0: Sì, sì. No. Dove?
1: No, certo, sì, di poi Vergara sera non...
0: No, dicevo del City, no? Del City, questa situazione del calcio inglese, che è una situazione molto delicata.
1: No, ti ho ascoltato prima, una cosa abbastanza lunga.
0: È molto lunga.
1: La giustizia deve essere giusta.
0: Sì.
1: Sono d'accordo con te.
0: Ma se è lunga.
1: Se fosse un pochino anche un po' rapida, che non basterebbe, però sono d'accordo con te. Linea massima serve cautela, adesso c'è stato il primo grado, il City colpevole.
0: Adesso poi c'è il ricorso.
1: C'è il ricorso, c'è la difesa, c'è tutto quello che insomma presuppone un processo. Però insomma è una stanga forte, e poi l'altro adesso si è andata oltre questa decisione. Sarebbe giusto assegnare i titoli ad altre squadre. Guarda, dico subito come la penso,
0: Penso
1: come Rooney. Nello sport, tu sei andato allo sport, lo pratichi, lo fai insomma ad ottimi livelli, non è, no, è importante. Cioè, tu sarai scontento se, che ne so, il primo classificato arrivi in secondo, magari ha meritato vincere, poi lascia perdere tutto quello che c'è al contorno, il secondo prende il titolo, lo scudetto, il titolo premier. Io sono insomma quel Rooney, che detto non sarei no agio, non so, cioè, dire, io lo sposo in pieno statese.
0: Quindi, insomma, non è una cosa che sentiresti tu, ecco.
1: No, assolutamente. Adesso con tutto quello che c'è, allora siamo noi. No, non sei campione. È arrivato secondo e secondo resti. Poi quello che succede, revoca i titoli, però assegnare il titolo a un'altra squadra che arriva seconda, tu sei arrivato secondo. E secondo resti, secondo me, la penso così.
0: Facciamo una cosa, se abbiamo toccato questo tema, parliamo anche con Enzo Tadini di Mediaset. Ciao Enzo. Ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: E poi c'è anche Paolo Paganini, Rai. Ciao Paolo, ben trovato anche a te.
3: Ciao a tutti.
0: Mi date anche voi il vostro pensiero? Noi abbiamo toccato più al volo questa vicenda e noi ci torniamo intorno alle 16:10 con un approfondimento con chi segue in dettaglio la Premier e questa situazione. Però con un terremoto che coinvolge sì il team, ma in un certo senso anche il calcio inglese, la credibilità del calcio inglese. Guardate che questo è un tema che viene molto sentito da questo punto di vista, perché adesso si dovrebbe andare a colpire un club che comunque ha rappresentato il calcio inglese, che ha portato vittorie, che ha portato una modalità di lavoro. Quindi è un colpo che va a centrare anche la Premier League. Quindi
1: ha alzato l'asticella, visto che abbiamo uno specialista anche
0: hai alzato l'asticella del mercato, assolutamente. E qual è il vostro pensiero, Paolo, visto che ha citato Stefano? Vengo subito da te.
3: Ma il pensiero è che quando ci sono di mezzo simili poteri economiche che hanno diciamo così un po' un modo per tutto loro di muoversi, è normale, secondo me era inevitabile che venissero a fare quelle cose, perché quanti anni stiamo parlando di Manchester City, per non citare Paris Saint-Germain, perché stiamo parlando di parentele,
0: sì.
3: In qualche modo riescono a dribblare i paletti del play, vanno avanti con la loro idea, hanno portato un mondiale che per la prima volta si è fatto d'inverno e non d'estate, cioè voglio dire, ormai è una situazione fuori controllo e quindi si sentono nelle condizioni di essere, tra virgolette, impuniti, ma per fortuna ci sono ancora le regole, bisogna farle rispettare, ma bisogna rispettare fino in fondo, quindi se l'hanno violato devono in qualche modo essere penalizzati, essere condannati. Io non vedo perché se il sistema sì, che anche il sistema di San Germain, non so come sono gli effetti catena che verrebbero.
0: No, ma infatti c'è questo da valutare, che vado subito da Enzo, consideriamo anche che questo tipo di situazione per arrivare a questa conclusione ci hanno messo quasi 8-9 mesi, cioè è una cosa, non è che l'hanno fatta in un mesetto, per far capire anche la complessità della vicenda. E adesso ci sarà la risposta, il ricorso del SIL, i tempi si allungheranno ulteriormente, quindi stiamo parlando di 114
1: violazioni
0: su 115, cioè massimo praticamente. Enzo.
4: Noi uomini della Rada da quanti anni stiamo facendo la domanda perché il Manchester City e il Paris Saint-Germain possono fare tutto, possono spendere 100 miliardi, possono pagare i giocatori 150 milioni, perché possono dare degli stipendi incredibili a giocatori e allenatori, e perché, come tu giustamente Ranieri un po' fa, che le regole del fair play finanziario valgono solo per noi, solo per le squadre italiane, che per mini violazioni a volte al mercato bloccato possono prendere solo prestiti gratuiti e tutto quanto, e non possono comunque portare avanti un corso di competitività nei confronti di queste superpotenze che invece hanno fatto tutto quanto. Noi dico, non solo a dei lavori, ma anche a passare di calcio normale, da quanti anni ci stiamo facendo questa domanda? Perché loro possono tutto e non possiamo niente? E forse qualche risposta sta arrivando adesso, ma forse da qualche tempo anche qualcun altro che ha la possibilità di decidere e di investire si è fatta questa domanda e si sta dando le risposte.
0: Una cosa, mi allaccio a quello che stava dicendo Stefano e poi andiamo ad altro argomento, proprio per chiudere. Stefano giustamente ha citato Rulli, no, nel discorso dell'eventuale titoli che potrebbero essere tolti, gli assegnati, che è arrivato
1: possibili
0: dietro.
1: Effetti nel
0: esatto
1: senso.
0: Voi come la pensate? Sarebbe una strada questa giusta, oppure Rulli dice non mi sentirei a mio agio, ha detto non è una roba che dice, non ho conseguito campo e lui non appartiene, ecco. Penso
4: è un titolo evocato, è un titolo revocato, è un titolo assegnato a qualcun altro, secondo me. Io adesso faccio un esempio stupido, però in seconda liceo ero stato quarto nel campionato scolastico degli 800 metri, per sbaglio mi avevano messo terzo, sono andato dal professore e gli ho detto guardi, mi dispiace, ha sbagliato, sono arrivato quarto e terzo è arrivato un altro, anche perché sarebbe stato rubare. È una cosa molto stupida, però secondo me quella regola vale a bassi livelli come quello e ad alti livelli come quelli del calcio professionistico.
0: Paolo Pagani.
3: No, allora a questo punto devo citare anche la situazione che secondo me è più grande per me. È un titolo degli 800 metri sicuramente a livello assoluto. Ma noi abbiamo perso la finale del torneo dei Bardi Lerici, ok? Ai rigori, dove c'erano in primo 7 motorini ciao, ok?
0: Ciao, grazie.
3: Ciao, le ricordate?
1: No.
3: Perché abbiamo scoperto dopo che ho messo dentro uno che non voleva giocare, ormai li avevano consegnati, ciao, ma
0: vanno salvato.
3: Ragazzi, qua si possono rivendere, io sono lì,
0: guarda,
3: il discorso economico.
0: Ma c'è, all'epoca poi avevano un valore, ragazzi, all'epoca. Pensa che adesso se vai a cercare un pezzo di quel periodo lì, ti posso dire, sono dei prezzi, il ciao, il sì e il bravo, ve lo ricordate, no? I 3 motorini, poi c'è il boxer, poi ho dato il 50, vabbè, lascio stare, no, questi hanno un valore, no ragazzi, voi avete per quale motore, quale ti piaceva, questo mi piace, mi ha ricordato,
1: io ho avuto il ciao, boxer e il sì,
0: hai capito? La scaletta, e qui piaceva di più, però
1: il boxer.
0: Paganini, tu volevi, qual era il tuo preferito?
3: Guarda, anche boxer, poi sono passato alla famosa Vespa 125 primavera.
0: Bellissima, pick up, mi ricordo c'era sto pick up, roba niente, vabbè.
3: Sì, sì, sì.
0: E tu penso tu avevi qualche differenza, oppure
4: io avevo un boxer scassato, poi l'ho cambiato per un Benelli S50 di cui ero innamoratissimo e che mi sogno ancora di tanto perché è veramente bello. Era un mini scooterino che però funzionava perfettamente e poi ho abbandonato completamente le due ruote perché facendo il servizio civile mi sono reso conto che troppa gente rimane.
0: Che bella questa cosa che abbiamo ricordato, un pezzo di... Io invece mia sorella aveva il sì.
1: Sì.
0: E io invece sono sempre stato patito per le cose un po' da cambiare, mi piaceva, avevo il fitti con i cambi.
1: Che faceva con la letta che stava sotto
0: sì, vabbè, poi c'era il cambio a piede che era bellissimo, che era un po' stile moto praticamente. Ma comunque, belle cose che ha tirato fuori Paolo, capito?
1: Siamo giù.
4: No, ragazzi, è la vita.
0: Siamo dei boomer, però, capisci? Vabbè. Vabbè, facendoci un pochettino seri e tornando un po' a cose di calcio, vi voglio dire una cosa a tutte e tre. Ora, abbiamo visto un Pio Esposito ancora in costante crescita, anche l'ultimo impegno con la nazionale. Molto probabilmente Stefano verrà anche contro la Francia, quindi tre partite per lui, ormai il titolare sembra essere il celato titolare della nazionale. Mi dite come diventare titolare nell'Inter, come questo ragazzo, cioè guardando anche in prospettiva, al momento non è il titolare o comunque
1: ma parte guarda di Marco squadra... già secondo me lo è, non proprio di fatto, perché insomma c'è qua chi alterna le coppie, va a seconda dell'avversario.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
5: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: È ovvio che, come ha detto giustamente Stefano, quando tu hai Lautaro Martinez e Thuram, appunto devono andare via uno dei due per avere la possibilità e dargli proprio.
0: Perché tu pensi che questa scelta l'Inter, non so, prossimo anno non la possa fare?
3: Potrebbe farla, anche perché Thuram rappresenta una sorta di assegno circolare.
0: Esatto.
3: Hai capito? Perché Thuram, lo ricordiamo, è stata una grande passione di Marotta, costo zero. Quindi qualsiasi situazione di cessione è una plusvalenza, che a livello di bilancio, se parlavamo prima della City, è comunque fondamentale, quindi potrebbe, secondo me, potrebbe essere indiziato a partire, chiaramente arrivando è un altro, ma con più Esposito che gli dai finalmente, perché se lo merita, anche la possibilità di avere più intimità.
0: Certo. Enzo Palladini.
6: Sì, come giustamente Stefano, l'Inter ha tre titolari e una riserva, perché comunque più Esposito è esattamente sul suo piano di Thuram e Lautaro Martinez, sì, magari forse leggermente Lautaro Martinez, che Lautaro Martinez è l'unico sostituibile in quella squadra. Io fin dai primi tempi in cui ho visto giocare il Mondiale per Club un anno e mezzo fa, ho subito avuto l'impressione di vedere un giocatore destinato a migliorare costantemente e a diventare veramente uno dei

0: top giocatori della Serie A, perché comunque Pio Espoldo è un giocatore che gioca bene anche quando non gioca bene, perché comunque quando ti sembra non abbia giocato bene, poi vai a rivedere mentalmente il film della partita, dici però ha fatto quella cosa, ha fatto quell'altra, ha fatto quella sponda, ha fatto a botte con due difensori e alla fine è uscito lui con l'alla. Fa una serie di cose che pochi giocatori fanno in Serie A e le fa quasi sempre bene. Poi chiaramente qualche volta sbaglia, qualche volta magari non arriva sufficientemente lucido davanti al portiere e gli può capitare di sbagliare, ma il lavoro che fa durante i 90 minuti è anche abbastanza logico. Lautaro Martinez, secondo me, si vede se stesso come un numero 10 da qui in poi, e quindi diciamo che il partner perfetto è Pio Esposito, che gli fa spazio, gli dà una mano.
1: Vedo anch'io una coppia così, Enzo, in futuro. Vedo anch'io una coppia così, perché quello che dice, che ha detto prima Paolo, che l'assegno circolare BAM non è una cosa da svalutare.
0: Sì, è il tipo di giocatore poi che viene a vederlo una squadra inglese e dice quanto costa, 100 milioni, ecco, 100 milioni, perché secondo in Premier League è quel giocatore perfetto Thuram, perché è imponente, perché è forte, sì, perché comunque ha corsa lunga, che in Inghilterra comunque fa sempre comodo, perché non ha paura dei difensori, e lì comunque difensori forti che picchiano ce ne sono, e quindi una delle top 4 squadre inglesi, se viene a vedere Thuram e dice ti investo soldi, la risposta è sì, tanti soldi.
1: Vi voglio fare un'altra domanda, ancora abbiamo qualche minuto prima di chiudere questo blocco. Allora, altro giocatore che già comincia a essere in odore di interesse, no, di squadre, è Romano, Stefano. Inter, Juventus, Premier League addirittura qualcuno, adesso oggi un approfondimento su tutto il mercato web, dove attenzione anche ai movimenti in Premier League. La Premier League è stata tirata fuori 50 milioni per palestra come se niente fosse. Romano c'ha solo 7 presenze in Serie A. È un giocatore che secondo te bisogna pensarci e quindi investire anche economicamente qualcosa di importante? Io credo, adesso poi chiederò a Paolo, ma secondo me non bastano 30 milioni in questo momento.
2: Più o meno la valutazione di partenza, siamo all'inizio della carriera.
1: Per esempio, pensando alla Juve che è un giocatore così, con le caratteristiche, pensando all'Inter che a un certo punto Calhanoglu,
2: la Juve deve robustire il centrocampo con un giocatore che ha più step, no?
1: Di carriera. Quindi tu non andresti su Romano,
2: ma insomma, se compra 10 milioni sì, avete 15 due. Però se devo spendere 50 milioni non lo farei questo investimento adesso. Magari se Romano gioca 3 anni nel Cagliari, diventa un giocatore importante, oppure magari fa un'altra esperienza in una squadra media, allora poi ci può pensare, ma insomma la Juventus ha altri problemi adesso.
1: Altri problemi,
2: altre distanze.
1: Non è un giocatore da spendere una cifra di quel tipo, secondo te. Enzo Palladini.
0: Tecnicamente Mano farebbe scomodo alla Juve, ma Juve di Spalletti, non una Juve di un futuro allenatore che non possiamo sapere chi è, perché comunque è un tipo di giocatore, un bel tecnico che Spalletti sembra avuto, che avrebbe voluto probabilmente la sua Juve attuale. Però cosa succederà poi nella Juve da qui in poi? Ci sarà ancora Spalletti l'anno prossimo? Non lo so, secondo me è più facile no che sì. È un giocatore che in questo momento secondo me può già valere sui 30 milioni, comunque chiunque si avvicini a Lulini si sentirà chiedere almeno 30 milioni per questo giocatore, almeno che da qui alla fine della stagione probabilmente varrà di più, e io temo, anche se so di no, che fine della stagione sia il prossimo Palestra, che sia un giocatore destinato a non giocare in qualche squadra di Premier League, perché poi è vero, uno è bravo in Italia, gioca bene, gioca nel Cagliari e tutto quanto, poi arriva in Inghilterra, ma in un altro mondo, non è che passa dal Cagliari all'Atalanta o dal Cagliari.
1: Cioè, temi che possa essere la stessa, diciamo, lo stesso percorso di Palestra, perché questi arrivano, non è che stanno a guardare lì la cifra, insomma.
0: No, se capiscono che il giocatore ha una prospettiva, lo prendono. Anche posto poi l'anno successivo di regalarlo a qualcun prestito. e di andare a fare giocare da un'altra parte, quindi per

0: avremo dei problemi. Il Chelsea solo avrà 70 giocatori sotto contratto, anche se poi alcuni sono in prestito.
1: Infatti c'è un ascoltatore, vado da Paolo prima di chiudere. Se Romano dovesse fare un bel campionato, un po' a palestra, per intenderci, a giugno prossimo di milioni ne verrà 50. Ma chi ce la può mettere se rischia di 50? Non lo so, tu che dici?
2: Ma sì, ma possono essere arrivati a 50, se fa una... però mi sembra che vedere la storia che abbiamo avuto per Leoni dal Parma,
1: esatto,
2: purtroppo si è fortunato al Liverpool, palestra da Cagliari e è andata al Chelsea, non è che stanno giocando in squadre, voglio dire, di prima fascia o farle in coppa. Io credo che sarebbe opportuno che per questi giocatori ci sia maturità gradi. Cioè, che diceva anche, cioè, tu parti dal Cagliari, ecco, dal Cagliari l'anno prossimo magari vai a giocare appunto in un Inter, un Milan, in una squadra, in una Fiorentina, in modo tale da crescere. Ma qua è un discorso che si collega.
1: Una volta, Paolo, una volta questi venivano opzionati al grande club, lo lavava lì 2 anni, ma adesso questo discorso non lo puoi più fare perché...
2: No, ma perché? Perché arriva il procuratore che dice, guarda, ti danno 30 milioni a te, me ne danno 3 a me, quindi ma diciamo che va. E quindi cioè, poi, il problema è questo,
1: no,
2: non
1: no,
2: è che dobbiamo nascondere,
1: sì,
2: è quello lì.
1: È come quando dico, ad esempio, io ho sentito in questi giorni, Mancini fa troppo preso a mettere subito Romano titolare, come per mettere titolare, però io credo che siamo di fronte ad una situazione talmente di emergenza con i giocatori Stefano e Enzo e Paolo, che non hai neanche il tempo, cioè questo, c'è giocatori con quelle caratteristiche, non li trovi nel Milan, l'Inter, nella Juve, cioè, c'è il Cagliari che ce l'ha, ma proviamolo. Bene, cioè, mi sembra visto un po' l'andazzo in questo momento.
3: Sì, sì, no, voglio dire, c'è poco. Poi io, allora, c'è un lato, lo prendi, è un investimento, esatto, però tu non sai se poi il prodotto può essere,
1: esatto,
3: dire, o no. Marco, è
1: un
3: punto interrogativo.
1: Cioè,
3: no, è senza dubbio un ottimo calciatore, un buon giocatore, però se non si deve formare,
1: sì,
3: deve testarsi. Ha fatto un esordio nazionale, non è andato benissimo, anche se poi c'è stata una reazione dopo l'errore, quindi ha tenuto, non è andato nel panico. Dopo la prestazione, diciamo così, tra virgolette, ma insomma è tutto da scoprire questo ragazzo, non è che in questo avvio lui abbia giocato 2 partite tutta la sette e mezzo,
1: no,
3: ha giocato anche male, sì, una partita,
2: ma ricordiamo la storia di Caiote, qual è?
1: Come no?
2: È un esempio che bisogna prendere assolutamente per... cioè Caiote va, praticamente lo trova la Juventus, poi lo valuta bene, va a finire in Serie D, lui torna in Serie D, poi è la Fiorentina che lo prende e ha la fortuna di avere un tecnico come Aquilani, che comunque è qua puntato su giovani, eccetera.
1: Certo, certo.
2: Ma quanti Caiote ci sono in Italia? Il problema è legato al sistema, torniamo a un discorso sempre generale, legato agli stranieri, legato ai procuratori, legato a situazioni che comunque vanno sopra all'aspetto tecnico.
1: Sì, sì, è così, bisogna insomma comprendere tutto. Va bene, ci stiamo per fermare, stavo ancora pensando al boxer di Bagani.
2: No, ma tu sai, ma, che cosa,
1: però,
2: dire per
1: possiamo dire che aiutava pure il boxer, in un certo senso, no?
2: Aiutava, ragazzi, ma lo potevi investire, ragazzi, ma qua siamo aiuto dei pescatori, bocca d'asta, avevamo i campi di Santa Margherita, ce l'hanno fregati così.
1: Vabbè, mi è piaciuto questo ritorno, insomma, a quegli anni lì, pensando ai motorini che hanno caratterizzato veramente la storia. Va bene, va bene. Grazie a Enzo Pallagni,
3: ciao,
1: a presto, Enzo, un abbraccio.
2: Ciao, Paolo.
1: E grazie anche a Paganini, Paolo.
2: Ciao,
1: buon proseguimento di settimana. Allora, ci fermiamo, apriamo un capitolo sulla Roma. Tra poco, voglio un po' così, insieme a Stefano ed altri amici, parlare un po' di questo momento della Roma, sia sul campo che fuori. Ne parliamo tra poco.

0: trovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Pure il tempo di rifare l'Italia con la vittoria per 4-1 in casa alla Turchia, che in parte ha riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio. Fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di Vienna e Parigi contro Francia. Dopo la mattinata di riposo a rientro dalla Turchia, ci ha fissato nel pomeriggio una sessione a Porto Chiese, ritrovando i 10 giocatori che dopo la gara di venerdì scorso a Roma non hanno partecipato alla trasferta turca. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione. Possibile ancora una rotazione, ma senza stravolgimenti, tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, Barella Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare la Cagliotte. Tennis, niente Swan Open per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la TP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia debutto contro il britannico Ferri. Swing asiatico però non concluso per Musetti, che punta a rientro al Masters di Shanghai. Farà tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare, ha detto azzurro. Il basket, dopo la prima serata di gare che ha visto vincenti Trento e Venezia, le altre quattro squadre impegnate in Eurocup fanno il loro debutto nella competizione europea. È un debutto assoluto in Europa per la neonata di Roma, il club della capitale, che ha fatto subito un impegno di primo piano facendo visita al Sheer. Tortona torna a giocare in Europa e De Benero Cup affronta subito la trasferta più lunga della sua stagione, viaggiando per oltre 2250 km in direzione Liga. Sfida impegnativa anche per il Napoli Basketball, ospite campione in carica dell'Eurocup Bourg-en-Bresse. Chiude il poker di squadre italiane impegnate in Eurocup lo storico debutto in Europa della Massima Roma, che sfida Lusa. Formula 1, quest'anno con la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno al fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, orgoglioso delle mie prestazioni in circostanze non sempre semplici, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. Ciclismo, dopo lo spettacolo dei mondiali in Canada, chiusi la sorprendente vittoria dell'americano Brandon McNulty nella prova elite maschile in linea, è tempo di spostarsi in Slovenia e Viana per gli europei. Doveva essere l'attesa edizione di casa per Pogacar, campione in carica, si è fortunato la Vuelta e non sarà in astri di partenza. A differenza di quanto visto a Montreal, le corse in linea si disputeranno prima delle ore contro il tempo, concentrate tutte al 7 ottobre. Il cuore di gara sarà il circuito di Saint-Cyr. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e il calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TV Radio.
3: Ogni mattina una fan importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TV Radio. Per interagire con TV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-00213. Se hai una domanda, una curiosità o quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: qua di nuovo con voi il pomeriggio di Maracanà 14:36 sul cronometro. Stefano, perfetto orario. Allora andiamo ad subito il buon pomeriggio a Ricky Buscaglia, con l'Insta da Zona. Ciao Ricky, ben trovato.
1: Ciao ragazzi,
0: ben trovato. Poi con noi c'è anche David Michele. Ciao David, ben trovato.
2: Ciao,
0: ben trovato.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, sentite, io voglio un attimo, prima ho lanciato un po' il tavolo, parlare della Roma, di questo grande momento che sta vivendo la Roma, sia sul campo e fuori. Stefano, ci sono, insomma, sono indici di una squadra che è cresciuta tanto e che in questo momento, dal punto di vista proprio sia della struttura squadra, l'allenatore, anche questa cosa che è arrivata adesso dalla notizia dello stadio, insomma, dopo tanto tempo si è arrivati, insomma, ad una conclusione.
2: Beh, da anni.
0: Voglio dire,
2: il mio anche... pensiero personale va, per esempio, al presidente Viola,
0: no?
2: E Sensi,
0: certo. sì.
2: Che ci hanno provato in tutti i modi. Pallotta in certo modo ci ha provato, c'è stato Ponte Simone che si è andato pure a fare un servizio,
0: come no, mi ricordo, andarono con
2: però poi si tramutò in un nulla. Esatto. E
0: lì mi sono dato più febbre a cavallo. Un altro film.
2: Detto questo, adesso voglio dire che questa proprietà ce l'ha fatta.
0: Sì.
2: Quindi è un successo, secondo me, anche per la capitale, per Roma. E poi mi auguro che poi sia un iter che possa proseguire in Italia. Mm-hmm. Io lo estendo a tutte le società che sperano di avere un stato di proprietà. Insomma. Poi alla fine, anche ho visto le previsioni dei ricavi, potrebbero essere molto importanti. Utilizzare lo stadio non soltanto per quanto riguarda l'evento in sé, ma anche tutte le diciamo così, le attività collaterali, no? Ma anche magari affittare dei concerti, sarà un piccolo gioiello con una curva tipo muro Dortmund, 20.000 persone. Insomma, sarà un gioiello pazzesco, e anche, voglio dire, c'era la partecipazione, tutto quello che i ricavi, insomma, la prima proiezione dicono almeno 50 milioni in più anno. Quello sarà nel 2032. Speriamo sia uno degli stati per europei del 2032.
0: Poi l'obiettivo dovrebbe essere quello.
2: Magari non c'è l'Olimpico, ma ci sarà lo stadio.
0: L'obiettivo dovrebbe essere quello, e come squadra, Ricky, vengo da te, coinvolgiamo anche i nostri amici. Ricky, è una squadra che in questo momento, possiamo dire, ha fatto grandi passi in avanti, tanto da superare Juventus, Milan, Napoli. In questo momento è quella accreditata, no? Essere l'avversario numero uno dell'Inter.
1: Ho anche più volte ho queste frequenze, secondo me in questo momento la so, ci sono tre squadre che ne ha più di altre, e sono Inter, Roma, ecco, secondo me queste sono tre squadre che hanno qualcosa in più rispetto a tante altre. Non è, secondo me, nemmeno troppo casuale che siano tre formazioni che abbiano lo stesso allenatore della passata annata, e neanche casuale che sono tre delle squadre che hanno raggiunto gli obiettivi lo scorso anno, scudetto, Inter, Champions, e addirittura sogno Como. Quindi siamo all'inizio, ecco, inteso, però questo approccio.
0: Qual è stato, secondo te, il primo passo e la crescita della Roma in una direzione tale da dire siamo, vogliamo stare vicino all'Inter, che in questo momento è la squadra di riferimento, no? Come anche chi vuole iniziare la squadra a battere, che è sempre stata, insomma, protagonista. Qual è stato il primo passo che ha dato un segnale in questa direzione?
1: Quest'anno, dici?
0: Ma in generale, se dovessimo fare un po' dall'anno scorso ad oggi.
1: Allora, secondo me, dal punto di vista squisitamente del campo, l'aver raggiunto di nuovo la Champions League dopo tanto tempo è stato un po' togliersi anche un gorillo.
0: Mm-hmm.
1: Ed entrare in uno stato di consapevolezza che si sta liberando oggi sul terreno. Un anno fa di questi tempi eravamo a caccia di percentuali di galinizzazione della squadra, oggi è una squadra completamente in mano all'allenatore.
0: Mm-hmm.
1: Però è evidente che c'è stato anche un cambiamento societario, e che non può essere casuale, e che sia arrivato un direttore sportivo che è l'emanazione di Gasperini.
0: Mm-hmm.
1: E quindi c'è una perfezione di unità di intenti al netto delle possibilità economiche, di libertà economiche che la Roma gode in modo molto relativa, che però si sentono, si vedono rispetto ad esempio che succedeva con il direttore precedente. Questa è una delle frasi che più mi ha colpito dalla passata annata di Gasperini, quando l'allenatore e direttore schivo nel 2026 dovrebbero viaggiare in coppia e essere corresponsabili di quello che si crea. E adesso si è tornata la cosa.
0: Di Michele.
1: Ma io sì, penso anch'io che la cosa più fondamentale è stata la grandissima fiducia all'allenatore, a Gasperini, sia sul campo, ma soprattutto fuori dal campo, e su chi deve prendere i giocatori, su quali giocatori andare a trovare, perché oggi la Roma, rispetto agli anni passati, ha una rosa molto più ampia e ha tutti, quasi tutti i settori aperti con doppi ruoli. E penso che questa è stata la grande svolta della Roma, e della continuità poi al lavoro sul campo dell'allenatore e gli obiettivi che sono arrivati, perché con la Champions sicuramente è tutto più semplice, tutto più agevole e più facile.
0: Invece non so se siete d'accordo, però penso che il segnale forte sia stato quando la vicenda Ranieri-Gasperini si sia dato completo appoggio a Gasperini. Lì c'è stato secondo me un segnale forte di noi, puntiamo su questo allenatore che deve crescere la
2: fuori
0: squadra.
2: Dal campo.
0: Sì, sì, sì.
2: E lì, perché è detto giustamente Ricky, è anche proprietario, ma ha avuto i suoi me, perché lì ha deciso.
0: È stato un momento delicato, attenzione, poteva...
2: Un delicato, però insomma sono stati molto anche luci i Friedkin a decidere. Gasperini, Ranieri, insomma, perché si voleva avere anche quel
0: punto. Certo, posso dire.
2: Mentre io ti dico invece, a volte secondo me sul campo è stata le ultime partite vinte in campionato, cioè...
0: Roma, quest'anno o di...
2: lo scorso anno, cioè, è entrato la Champions League, cioè lì credere alla Champions League con il Milan due avanti non era semplice. Quindi il Como, la Roma, metto anche il Como, stiamo parlando della Roma, secondo me lì c'è stato il salto di qualità della mentalità, cioè della consapevolezza che facevo. Con riferimento anche a Ritima, cioè nel senso che se non centri l'obiettivo che era sfuggito, e in passato la Roma non aveva mai entrato una striscia di 5 vittorie consecutive, lì secondo me è stato lo scatto in
0: avanti,
2: perché se non avesse, cioè c'era tipo un complesso che tu hai, no? E il gorilla Mauri Marichi, cioè si è stolto, se l'è scrollato, insomma come l'ha raggiunta? L'ha giunta che non, ci ha creduto, quindi lo scatto di mentalità. Poi Gasperini, Zaccioni, siamo tutti d'accordo, però poi lo devi dimostrare sul cioè lì serve lo scatto di mentalità.
0: Mi ha ricordato questa cosa che sto dicendo. Sai che cosa mi ha dato questa cosa?
2: Ce l'ha fatta dopo 7 anni, perché 9 volte su 10 la Roma falliva, cioè 10 volte su 10 la falliva,
0: sì,
2: per un motivo, per un altro, il braccino, l'ansia, la prestazione, ma tanto ce la facciamo. Invece questo allenatore un martello, no, adesso le vince tutte. Ma noi e poi si vedrà. Poi sono stati premiati, che dai capitomboli
0: degli altri, quello fa parte dello sport. Però queste 5 che mi hai ricordato, che hai indicato, mi ha un po' ricordato il cammino dell'Atalanta di Gasperini quando vince l'Euroleague, che elimina una serie di squadre in partite difficilissime, lì prendi la consapevolezza.
2: Ma l'Atalanta l'ha fatta in campionato,
0: esatto,
2: che non è così certa la qualificazione, ci ha creduto fino all'ultimo, mi ricordo un anno, correggi se sbaglio Ricky, ma conquistò la Champions League di punto all'ultima giornata rispetto all'altra squadra, quindi questo te conta, è perché poi diciamo, ce l'abbiamo fatta perché però stiamo con Gasperini tutta la vita,
0: certo,
2: perché è un attore che c'ha tutto. E non è che lo diceva tanto per...
0: No, è chiaro. Davide, ti chiedo una cosa, al rientro, quando si riprenderà il campionato, c'è questa sfida bellissima con il Como, può essere quella un'altra ulteriore partita per far capire che la Roma può stare per il titolo, o a prescindere da quella partita la Roma rimane sempre una squadra diciamo titolo, cioè lì può cogliere l'ulteriore certezza, ecco.
1: Ma io rimango l'idea che a prescindere come vada quella partita la Roma rimane dall'otto aspetto, ma vincere quella partita ti dà una forza mentale e ti fa acquisire un entusiasmo e una consapevolezza che quest'anno se non vinci puoi sicuramente dar fastidio all'Inter, che oggi come oggi l'Inter è quella squadra da battere in tutto e per tutto, però ci sono delle concorrenti come il Milan, il Como e la Roma che possono dar fastidio, forse più Roma del Como, ma solo perché il Como è una squadra molto giovane, quindi magari può avere dei cali fisici mentali, visto che quest'anno affronterà 3 fronti, la Champions, la Coppa e tutto quanto, potrebbero andare in difficoltà. La Roma potrebbe andare, però è una squadra molto più esperta, con giocatori, oggi ho detto prima, tanti giocatori in tutti i settori, e quindi può fare anche cambi, e di conseguenza anche col comodo ti dà una forza
0: ulteriore,
1: ma soprattutto un segnale al campionato stesso e all'Inter stesso.
0: Intanto do anche il benvenuto tra noi ad Alessio Di Francesco. Ciao Alessio, ben trovato, buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, anche a te. Buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Grazie Alessio, arrivo subito da te. Voglio sentire anche Righi su questo discorso della partita con il... Stiamo cercando di individuare quando è che c'è stato, abbiamo prima detto,

0: diciamo, la svolta della Roma tra l'anno scorso, una squadra che ha acquisito forse consapevolezza, abbiamo individuato alcuni punti, adesso ci siamo proiettati un po' sulla sfida con il Como, che potrebbe dare, ho chiesto, è una sfida che può dare ulteriore certezza, conferma alla forza Roma, oppure a prescindere dal risultato la Roma rimane comunque una squadra sempre in lizza per lo scudetto con l'Inter. Ricky, vengo da te.
1: Io sono d'accordo con Davide, cioè è una partita che mette il piatto quote di consapevolezza, in più è molto presto,
0: esatto,
1: e arriva un periodo storico molto particolare, perché è l'inizio da Uba, perché da lì in poi gioca veramente ogni
0: anno. 9 partite mi sembra siano in un quanto tempo?
2: In un mese.
0: Un mese.
1: E soprattutto arriva dopo un periodo storico cui noi non siamo minimamente abituati, perché è unico nella storia, cioè la manca sosta con la Roma che ha fuori sembra 12 giocatori, come 15, quindi e da questo punto di vista è un peccato, lo dico chiaro, peccato perché potenzialmente è una delle partite del campionato a livello di ostacolo. Io ho commentato che lo scorso anno a un certo punto mi ricordo che mi sono lasciato andare, questa non è una partita a qualificazione di Champions League, questa è Champions League, creavano 1000 all'ora, quindi però sarà così, sì sarà così, però bisogna anche capire come lavorano, quanti giorni hanno a disposizione, quindi è una partita un po' particolare che secondo me oltre diciamo una percentuale di quote consapevolezza, però no, non decide niente, siamo veramente all'alba di tutto in un testo in cui ci sono quelle tre squadre tra l'Inter che hanno qualcosa in più, ma l'Inter di queste tre ne ha sempre qualcosa in più, eh? L'Inter è una squadra da battere.
0: Stefano, presento anche tu, proiettando.
2: No, sono d'accordo in linea di massima, in linea generale con Righi, non decide niente, però decide più per il Como. Cioè, se il Como dovesse perdere questa partita, secondo me si potrebbe incarare, perché non è abituato al doppio impegno. Roma, Inter sì, Como no. Quindi il Como potrebbe fare anche, diciamo così, una stagione interlocutoria in campionato.
0: Tu dici, quindi è importante per il Como.
2: Sì, se la toppa, sono qua.
0: Alessio Di Francesco, vengo anche così completo il giro.
3: No, dicevo a Righe, dice, mi sembra di vedere una partita di Champions League l'anno scorso, è stato così come in Roma in Champions League, no, quindi un giorno si vede l'anno. Quest'anno è tutto diverso, perché come giustamente osservavate voi, veniamo da una sosta mostra, non sappiamo se portare dei benefici. Di solito diciamo che le sosta con tanti giocatori in nazionale portano benefici, cerchiamo di capire. Roma ha cercato di trattenere almeno in parte alcuni suoi giocatori da trasferte transoceaniche. Che dire, la Roma le vince, cioè partiamo dalla Roma. La Roma deve tentare di vincerle tutti. La Roma ha un obiettivo non dichiarato, ma è quello di fare il meglio possibile, vincere il campionato. Con l'Inter è riuscita a far vedere le cose stanno, non andranno nello scorso anno, almeno nella prima partita, che è assolutamente una delle avversarie. Certo, è un altro scontro diretto, uno è arrivato prima della sosta, l'altro arriva subito dopo la sosta, è una partita che sicuramente darà delle indicazioni. Probabilmente se qualcuno delle due perderà, non tutto sarà perduto, è importante sia per la Roma che per il fare bene.
0: La penso un po' come dici, quando ha detto una partita per diciamo la consapevolezza più che altro, non per trovare maggiore
3: ti darà delle indicazioni, esatto. Sicuramente.
0: Però la è lunga, cioè nel senso, in caso di sconfitta bisogna pure, insomma,
2: sì, ma se dovesse perdere il Como, i punti sono tanti.
0: Sì.
2: Non c'è, cioè,
0: sarebbe la sconfitta.
2: Seconda sconfitta, Champions League, ritorno Champions League,
0: sì.
2: Ritorno non abituato.
0: Sì.
2: Cioè perdi,
3: ma magari sono male informato io, ma non credo che Como voglia vincere lo scudetto.
0: Però è stata una
2: squadra forte.
3: Si candida più o meno velatamente a concorrere lo scudetto.
0: Guarda, in questo
2: momento è lunga, ma... e sono d'accordo con Righi, ribadisco. Però è importante per il Como che non la Roma, cioè voglio dire, sta già a 3 punti di ritardo la vetta, se la voglio mettere. Poi è lunga. Però da un punto di vista, come sono d'accordo sul discorso delle cuore di consapevolezza, l'ha definito Righi.
0: Sì.
2: Però più per il Como che per Roma. La classifica va, che sta a 3 punti avanti, poi è lunga, però c'è la Champions League che il Como ha onorato nel migliore dei modi possibili rispetto alle altre, la giocherà divertendosi, ma perdi il calo, c'era i cali di tensione. Abbiamo visto a Frosinone come ha giocato, è stato un po' slegato per la prima volta, è stato messo sotto da un avversario, io non ho visto
0: il Como ha avuto occasioni, bisogna dire, però.
2: Sì, lascia perdere, non ha giocato, il Como è equilibrato.
0: Sì, sì, no, non
2: se gioca così, pure ando 20 palle a partita, è difficile che arrivi 4 prima quattro.
0: Sono d'accordo, e sei d'accordo su

0: Cesco Fabregas, come ho capito Fabregas, il girone lo vuole passare e probabilmente anche i playoff. Mm-hmm. E quindi sì che può avere una ricaduta. Però tieni presente una cosa, che come l'altro anno non doveva vincere, ci è andato uguale. Cioè, ama molto rimanere nascosto. Ama tantissimo.
1: Però adesso non ti puoi più nascondere, secondo me.
0: E questa è la vera. Fabregas, sono anche contento che siamo arrivata, perché è un po' comodo rimanere sempre dietro all'ombra, eccetera. Poi, come vedete, io abito lontano da Como e ti assicuro che la palla scudetto non quest'anno, ma l'ha messa là.
1: L'ha messa là, ok. È importante più per il Como, come dice Stefano David Michele.
2: Ma io direi 55-45, però più il Como, perché come ha detto lui, giustamente deve uscire un po' poi dall'ombra Fabbrica, come stesso, no? E hanno speso tantissimo negli ultimi due anni e non sono arrivati in Champions, anche se non era il loro obiettivo principale, e oggi si possono nascondere. Questo è quello che dice, potrebbe dire questa partita.
1: Alessio, anche il tuo pensiero. Poi c'è una domanda di un ascoltatore.
3: È più importante per Roma, come dicevo prima, che la Roma comunque più o meno velatamente si candida per lo scudetto. Quindi per il Como non è un obiettivo né dichiarato né per il momento rivelato, diciamo così, o comunque ipotizzato. E credo non sia neanche positivo in questo, diciamo, primo anno delle grandissime.
1: Sentite,
3: secondo me è più importante della Roma, ma anche se dovete perdere, nulla ha perduto, nel senso, non sarà una partita di acqua.
1: C'è una domanda di un nostro ascoltatore di Fabio, che ci saluta, dice: buongiorno Roma, corta manca esterno sinistro asso romano, è grave e annunciato. Siete d'accordo che è una cosa corta quella della Roma in questa, diciamo, corsa, in questa stagione, Stefano?
4: Beh, insomma, è andato via l'allenatore, è arrivato De Ron, l'ultimo è arrivato De Ron.
1: No, un giocatore importante.
4: Secondo me è meglio De Ron che Naui. Con tutto il rispetto a Naui, però insomma sul piano della personalità, dell'esperienza, della voglia, perché okay. Poi De Ron non è venuto a fare una passata.
1: Quindi non ritiene una rosa corta, non ritiene una rosa corta.
4: Sono centrocampista in più, poteva servire, ma insomma adesso rimpiacere Romano serve poco, fanno le scelte poi.
1: Di Michele?
2: Ma Romano è un buon giocatore, sì, ma Roma non è corta, anche perché se vuoi fare il strabazzo c'è anche Molina che potrebbe fare, quindi alla fine c'è i giocatori che possono fare doppi ruoli, tanti ruoli. Quindi per me sì, sicuramente un uomo in più fa come tutti, però come ho detto, De Ron è un giocatore importante, Molina è un giocatore importante, chi adesso è un giocatore importante, anche lo stesso Rodrigo Mora, magari è venuto un po' così, però è un giocatore importante che può dare.
1: Credo anche tanto, quindi deve dare un contributo assolutamente. Alessio Di Francesco?
3: La Roma è corta, ma non è cortissima, intendiamoci. È arrivato De Ron, dato via il Naui, ma comunque anche la Naui secondo me sarebbe stata alta, quindi secondo me il mio paragone non è quello. Alla Roma manca ancora qualcosina, non tantissimo, per avere veramente una rosa completa, premesso che immagino che gli allenatori le rose siano mai abbastanza alte.
1: Certo.
3: Quindi no, sì, comunque la Roma qualcosina manca,
1: okay.
3: È altrettanto vero, come osservava il collega di me, che però ha molte possibilità per coprire quei ruoli, magari con degli avari, ma coperto prettamente, sicuramente una rosa più completa rispetto allo scorso anno, ma manca ancora qualcosa.
1: Alessandro scrive: bella partenza della Roma, ma la l'Inter è più attrezzato e strutturato, non vedo rivale al bis nerazzurro, sono milanista, non parlo quindi per il tifo, ci si va Alessandro. Buscaglia.
0: Allora, la Roma è ancora più che altro, di sicuro non è come lo scorso anno, non c'è neanche paragone, però Gasperini che dice che mancano due pezzi, non l'ho detto io, e che è proprio quello che sottolineava l'ascoltatore, oltre a un centravanti fisico che offre la possibilità di cambiare eventualmente lo spartito, però siamo ai dettagli, cioè la scommessa della Roma è far giocare lui sulla fascia, una vera scommessa è sostanzialmente quella lì, perché è una squadra nettamente più profonda rispetto allo scorso anno e, come dicevamo, molto più consapevole. Su quello che ha scritto adesso lo è molto prima, cioè, resta la squadra.
1: Sì, siamo

0: un po' tutti d'accordo su questo messaggio, ma l'ho detto anche Kivu. Se adesso proprio ti do 3 secondi, qualcosa di più, magari per concludere la vicenda stadio, noi l'abbiamo toccata all'inizio, al segnale di crescita della Roma.
1: Alessio. Sì, passaggio fondamentale, direi di usare l'archivo storico, fondamentale. Adesso la palla, lo voglio sottolineare, passa completamente nelle mani della Roma, perché non capita spesso nel nostro paese, ma la politica ha fatto quello che doveva fare. Con grande unità di intenti si erano messi in testa di dare l'autorizzazione alla Roma, hanno messo anche un commissario, perché l'impressione che ho che senza il commissario non si sarebbe mai arrivato a questo punto. Questo giustamente l'hanno messo anche per gli altri stadi, quindi questo ci lascia ben stare. Adesso la Roma deve redigere il progetto definitivo, farlo al meglio. L'intenzione di fare in tempi stretti all'apertura dei gare, anche per rispettare lo step Euro 2032, è tutta, anche se il commissario ha lasciato capire se la Roma dovesse mettere, termine dichiarato sono 3 mesi, se ci dovesse mettere un mese in più per fare le cose veramente bene, meglio così, per dare di avere degli impi nella fase di verifica e valutazione. Però mi sembra che ci siamo. Se rientrerà, come pare ha detto Malagò, nel dossier 2032, non so, ad oggi i tempi ci sono ancora, ma li vedo davvero molto molto molto stretti.
0: Molto stretti.
1: Quindi, e poi soprattutto non interesse della Roma, Roma interessava andare sotto legge e dare il contrario, non certamente di ospitare una, in un caso eccezionale, il partito dell'Europeo. Alla Roma interessa lo stadio, quindi passo veramente decisivo.
0: Passo decisivo, io vi do anche, noi siamo insieme a Stefano, stiamo raccogliendo un po' questo tema, quindi vi chiedo al volo anche un pensiero su questo e poi ci salutiamo. Abbiamo parlato di Pio Esposito all'inizio della trasmissione, missione Pio Esposito titolare anche all'Inter, ma come, cioè come può diventare in prospettiva il titolare dell'Inter, il Buscaglia?
2: Con gli uomini che adesso sono i Turan, non vedo alternative. Cioè, in questo momento Lautaro, credo che l'Inter abbia il dovere proteggerlo fino a che ha un calo drastico della sua carriera, e quindi la sfida di chi o di chi per lui sarà quella di far convivere.
0: Di Michele, riuscirà nell'impresa?
3: Ma sicuramente continua come sta andando, ce la può fare. Se Turan, Turam Calabola, dove da dire, Lautaro penso è un giocatore fondamentale per l'Inter, che lo fai giocare anche se non sta benissimo, e se la giocano con Turam, ma se Turam non riesce a esprimere il suo al meglio, Pio potrebbe vedere la meglio, perché sta prendendo grandissime cose.
0: Sì, sì. Essere questa, no? La via Stefano, sì. In prospettiva, no? Ma anche pensando un po' a quello che potrebbe essere il mercato in futuro, no? Come diceva prima Paganini, questo è un assegno circolare, l'Inter, un discorso proprio economico, tutto.
4: No, a proposito, per rappresentare il presente, il futuro dell'Inter, poi ce ne di mettere altri forti.
0: Certo,
4: deve partire Martinez e Dan, perché con il solo esodo non lo so se...
0: No, no, assolutamente, assolutamente. Alessio Di Francesco, ci salutiamo.
1: Lo chiedi a chi l'ha titolare nel fracalcio, quindi io mi auguro che diventi titolare più presto. Al netto di questo, confido molto nella capacità di Kubo, anche perché le partite sono tantissime e anche razionalissime, impiegarlo tanto e farlo crescere ancora. Non solo dell'Inter, da unista in questo confido un po' meno, ma soprattutto per la nazionale abbiamo bisogno di giocatori.
0: La nazionale, quindi... se la sia presa però,
1: ma abbiamo bisogno della continuità, adesso c'è stato il riscatto, adesso abbiamo bisogno della continuità.
0: Assolutamente, va bene, io vi ringrazio tantissimo, grazie ad Alessio Di Francesco, Davide Michele, Ricky Scaglia, a presto, un abbraccio,
1: ciao,
0: grazie ancora. Noi ci fermiamo adesso e apriamo il capitolo Juventus tra poco.

0: Pomeriggio dalla redazione.
1: Un'emergenza per la lite tra piloti con accoltellamento lanciata a mano dal volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv, poi costretto ad atterrare in Arabia Saudita. Israele indaga sull'ipotesi attacco terroristico. La decisione arriva dopo una valutazione affidata ai vertici delle forze di difesa israeliane dello Shin Bet e del Mossad, riportata sul sito Inet, spiegando che a seguito della valutazione si sta fondendo la convinzione che l'incidente aereo di Dubai sia stato un attacco
0: terroristico. Attimi di cura al liceo Alto di Rara, dove uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 cm. Il ragazzo attaccato ha reagito tendendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. La mamma è stata poi ritrovata per terra dagli inquirenti che sono giunti sul posto insieme ad un'ambulanza. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione.
1: Di qualunque riscontro o indizio tra mail, file e negli hard disk dei vari PC sequestrati a 2 anni di vita, marito e padre rispettivamente di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita, morte per avvelenamento da Riccina lo scorso dicembre. Questa sembra essere la pista che gli specialisti dello SO stanno seguendo da 24 ore per venire a capo del duplice omicidio di Pietra Catella. Ieri l'uomo è stato in questura a Campobasso per 3 volte in un giorno dopo che nata era stato perquisito il suo studio da commercialista.
0: Salvatore Ocone è stato condannato all'arresto dell'uomo di 59 anni il 30 settembre dello scorso anno, uccise a colpi di pietra sua moglie la 49enne Lisa e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni Antonio in fin di vita riuscì a sopravvivere. La tragedia si è verificata tra le mura domestiche a Paupisi nel Bentano. I giudici hanno accolto la richiesta del procuratore della Repubblica di Benevento Nicola D'Angelo.
1: Donald Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente USA hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione le vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture.
0: Economia a settembre, sia il clima di fiducia dei consumatori, sia l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese diminuiscono: il primo da 94,5 a 91,2 e il secondo da 97 a 95,9. Lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori, la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e dei relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione delle atti di rilevazione.
1: Per ora è tutto, tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e su calcio estero. Di un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza, lo sport.
4: Puoi ascoltare TM Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta di TuneIn. Chiedo al tuo smart speaker. Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora facile.
5: Hai una maggiore perda di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricolia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e analizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle ridiamo gravemente i capelli a chi è più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza ora l'813-4787. 813-4787.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 813-4787.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva la rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-82-0021. Se hai una domanda, una curiosità o quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo 4 per risponderti.

0: Eccoci qua nel pomeriggio Maracanà, Marco Piccalin in studio con Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio, mi fa molto piacere anche Alessandro Santarelli.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Bene, meglio così che peggio.
0: Si combatte sempre. Ci abbiamo anche il nostro portierone, ossia Michelangelo Rample, in collegamento con noi.
2: Ciao Michelangelo,
0: ben trovato.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Hai visto, siamo aumentati, eh?
3: Portierone.
0: Come,
3: che devo dire? Portierone, adesso sono un po' ingrassato. Sì,
0: vabbè, che c'entra, per me, insomma, stiamo parlando di Rampulla, ci mancherebbe. Senti, io voglio, poi naturalmente tutte le altre comunicazioni me le dà la regia. Alessandro, voglio partire con te con quello che è stata, insomma, la giornata di ieri in casa Juve. Missione,
1: sì, liquidità e tante, che poi come al solito divide un po' anche il polo bianco-nero, no? Perché c'è un dato che è un dato importante. Gionel, come c'è da mettere, mette. Anche se stavolta ha messo tanti soldi, 60, ma disponibile per 2,50. Parliamo di mini, però poi dall'altra parte c'è chi dice sì, tanto non si vince niente. Io dico sì, ma ringraziamo intanto il cielo che c'è una proprietà che, come vede il bisogno, interviene. Poi sono d'accordo che ha sbagliato tanto, ma in una situazione del genere evviva, mi viene da dire. E non è scontato, perché qua si dà scontato che la proprietà debba mettere. No, perciò al netto degli errori fatti, ma meno male che c'è una famiglia, una proprietà, la casa forte, la famiglia, mettila come ti pare, che quando hai bisogno inietta, evidentemente, e chiudo, anche per ripianare degli errori fatti dalla stessa proprietà.
0: Vero Ale, non c'è dubbio, però insomma questi anni di soldi ne sono investiti.
1: Ma più 1 miliardo di euro.
0: E raccogliere?
1: Zero.
0: Marco. Cioè, questo è un dato che poi
1: il tifoso
0: ti mette sul piatto e dice ok, beh contento, è tutto per zero.
1: E ha ragione, però io ti dico, magari c'è anche quella proprietà che mette e poi fa, sai che c'è, ho sbagliato, arrivederci, grazie. Quindi dal punto di vista gestionale voto 4, facciamo 5, perché secondo me quest'ultimo anno con l'innesti di Carnevali e Massara ha alzato la media, ma dall'altra parte non posso non notare che, come c'è bisogno, benzina, così rimaniamo in tema, viene messa.
0: Certo. Michelangelo, questo è vero, però poi bisogna pure dire che alla fine insomma si deve ottenere qualcosa di fronte a questi investimenti, no?
3: No, sicuramente sì, però è anche vero, come diceva Alessandro, il discorso è che molte proprietari di squadre, quando mette i soldi se ne vanno e la società più o meno può anche fallire, voglio dire. Credo che non sia il discorso che valga questo discorso a Juventus, perché da sempre proprietà di Agnelli, però gli esborsi annuali o biannuali sono sempre. Certo, quando uno investe, quando uno compra, quando uno fa degli acquisti, non è sempre detto che faccio dei buoni acquisti o cattivi acquisti e vinco. È il discorso che poi il pallone, ci sono anche altre squadre forti, per cui già è importante investire, certamente bisogna investire con più oculezza, diciamo, e cercare di prendere dei calciatori giusti senza andare a sborsare cifre enormi per giocatori che poi alla fine hanno a vedere non sono neanche all'altezza di giocare nel calcio italiano, voglio dire nel calcio italiano. Io batto sempre su questo tasto, no? L'ambiente, i calciatori, i giocatori, i compagni, la città dove uno vive, quindi un grande calciatore va a giocare, che ne so, a Roma o a Torino, a Milano, e non si trova bene, per cui bisogna fare attenzione prima di fare gli acquisti, bisogna, quando parlo di oculezza, bisogna andare a vedere anche la personalità di ogni calciatore, non per forza è solo esclusivamente l'aspetto tecnico.
0: No, ma io ho detto questo perché poi alla fine parliamo spesso qua, Stefano, e noi parliamo sempre di un calcio italiano che non ci sono i soldi, no? Ma in realtà i soldi ci sono, in molti club, e che vengono spesi male. E quindi qui entra il discorso della competenza di chi deve poi investire quei soldi e andare a fare operazioni. Giustamente Alessandro dice forse adesso con la nuova struttura la speranza è proprio questa, insomma, che ci sia un impennato da questo punto di vista, perché poi economicamente, sai, insomma, una famiglia che mette i denari vuol dire che sta sul pezzo,
2: però
0: continuare
2: adesso
0: ad alimentare, ecco.
2: La Juve di Carnevali, Massare, Spalletti, hanno, diciamo, sì, tre missioni. Allora, quella, abbiamo detto Alessandro, sappiamo, 1,9 miliardi. E correggere il tiro, rivalorizzazione dei giocatori che adesso sembra in Gonzales, con Mainz, faccio dei nomi tanto per, però riabilitarli, renderli utili alla causa nel presente, ottimizzare, e poi i Carnevali e Sara dovranno essere bravi, non so, gennaio, credo che l'operazione giugno,
1: hai detto bene,
2: fare quel pacchetto, fare una rotazione, essere competitivi, quindi con una missione, ottimizzare quello che tu hai acquistato male e rivenderlo, e rifare una rifondazione con Spalletti centrando l'allenatore, quindi la stabilità ci deve essere sia societaria che secondo me tecnica, e poi attaccare l'obiettivo per poi essere competitivi in modo sano, cioè in sano nel senso, c'è una squadra, adesso sta a me, e fare come diceva giustamente Michelangelo, acquisti mirati che poi ti possono far veramente una
0: certo. Adesso, allora, che quindi possono migliorare la qualità,
2: questi sono gli step, la missione, rivalorizzare quelli, Nico Gonzalez, quello che è sbagliato nelle sessioni precedenti, basta, adesso non è dire con lì giù, basta, mettiamoci punto e andiamo avanti,
0: sì,
2: e fare questa qua perché è roba tua, è patrimonio, non può dire adesso il tifoso della Juventus dice ma Nico Gonzalez con Mario, se l'ha un ferro è, quell'altro non è buono, no, ci deve stare Spalletti,
0: questa è la missione di Spalletti,
2: la missione di Spalletti. Poi dopo a giugno intervenire e magari vendere oppure confermare magari questi giocatori, qualcuno per recuperare, però fare, e lì l'abilità secondo me della società sarà a caro Alessandro nel vendere, non tanto
1: nel acquistare. Sì, e nel mezzo scrivo ogni cosa che hai detto, e nel mezzo devono provare, credo che Michelangelo sarà d'accordo, a vincere qualcosa, cioè certo, questo che tu hai detto, certo, che è perfetto, certo. Beh, nel mezzo devi provare,
2: sta facendo un lavoro enorme, sì, 19 sì. Giocatori fuori, sta là, perché studiano ogni giorno la Juventus,
1: perde un giocatore, sta là, cioè, sì, cioè, non è che...
2: sì,
1: quest'anno
2: sì, nessuno ci crede.
0: Per cosa intendi?
2: Sì, no, non ci crede.
0: Cosa all'Europa League?
1: Io continuo a pensare all'Europa League. Mi piacerebbe anche la Coppa Italia, ma c'è di mezzo Roma che ci asfalterà.
2: Partiti finali.
1: Ci asfalterà.
2: Però se si gioca all'Allianz.
1: No, si gioca a Roma.
2: E allora
1: verremo a proprio piazza.
2: Arrivederci, grazie.
1: Non presentiamo nemmeno.
0: Michelangelo, la
4: gente porta bene, lo Stefano.
0: La Roma ci porta bene.
2: Sì, no, a Torino però, Michelangelo. Roma.
4: No, anche a Roma.
2: A Roma.
1: No, Michelangelo, quest'anno adesso... veniamo asfaltati.
2: No, andiamo per gradi, per vincere qualcosa.
1: Coppa Italia ora.
2: Però Roma... sì. Ma ho capito. Il Durham e Locatelli quando ce l'avrai? Febbraio.
1: Credo a fine dicembre.
2: A gennaio, domanda che ti faccio, sì, che pongo anche a tutti quanti. Potrà fare mercato la Juventus gennaio?
1: Credo di no.
2: Io ho letto almeno tre pezzi, tre giocatori, poi non so come arriverà.
4: Però, io sono d'accordo, anch'io, Stefano, scusa, con Alessandro, il discorso di acquistare a gennaio è sempre un rischio, per cui vai a sborsare altri soldi, perché...
0: Ma a gennaio gli acquisti saranno recuperare gli infortunati. Se quello saranno gli acquisti
4: da recuperare. Perché anche perché non dimentichiamo una cosa, scusate Stefano, gli infortuni quando finisce a gennaio l'infortunio di Ildiz, poi ci vogliono ancora un paio di mesi per recuperarlo a meno al 70%, per cui
2: vabbè, ma come pensare però di vincere senza giocatori forti,
4: però a gennaio
2: per me Spalletti sta facendo un lavorone,
4: sicuramente. Certo. Allora, ci sono momenti in cui negli anni che succedono tutti questi infortuni, questi incidenti e tutto, devi mettere il casco, andare avanti, cercare di perdere punti e cercare di fare un po' legna, come si dice in gergo anche calcistico, facciamo un po' di legna, e poi saranno momenti migliori. Ovviamente bisogna programmare, sono d'accordo, bisogna programmare da giugno in poi, la governance c'è, il direttore sportivo, il direttore generale sono quelli che sono sul mercato, sono i migliori sicuramente, l'allenatore non si discute, e adesso bisogna amalgamare tutto con il calciatore, che
0: si
4: quello che secondo me è la cosa fondamentale.

0: Assolutamente. Chiedo ad Alessandro, c'è prima ci avevano dei messaggi su, anche sul mercato Juve in prospettiva più italiano, quindi riportare degli italiani, più italiani, stire la maglia bianconera. C'è questa intenzione?
1: Marco.
0: E ci sono dei giocatori che potrebbero rientrare? Oggi leggevo di Romano, non so che ne pensi, perché prima ha toccato il tema anche Romano.
1: L'idea mi piace, però bisogna essere italiani da Juventus. Cioè, torniamo a sapere con
0: un investimento su Romano, non lo
1: io lo farei su Palmisano. Io lo farei su Palmisani, che secondo me è veramente forte.
2: Però adesso, scusami, facciamo investimento sul portiere che già c'è un italiano.
1: Hai ragione, Michelangelo.
0: Però riscattato, giusto?
1: Va riscattato, io lo riscatterei. E quindi si torna ai due portieri italiani, che è importante, non di Gregorio, con tutto il rispetto. E poi sì, se ci sono degli italiani forti, a me per la Juve in campo, come è successo domenica, insomma l'ultima delle campionate, con un italiano e basta, mi dispiace. Però se torniamo al solito ragionamento, ti faccio l'esempio di Miretti. Miretti è italiano, è forte, ma non è la Juventus. Purtroppo, dico purtroppo, e anche qua mi dispiace dirlo, ma se la Juventus avesse trovato un più apposito, che poi ci raccontano come Van Basten, non è Van Basten, ma è forte, mi sarebbe piaciuto averla centrato la Juventus. Ma servono giocatori così, non che hanno la cittadinanza italiana, che sono italiani e poi non rendono.
3: È così.
2: Questo sì.
0: Michelangelo, no. Tu su Rampulla ci faresti? Sì, Michelangelo, tu su Romano ci faresti?
3: Su Rampulla farei affidamento.
1: Io ne affidamento su Rampulla. Guarda, occhi chiusi.
0: No, su Romano ci faresti un pensiero? Perché oggi leggevo di Juventus e Inter su questo giocatore, ma occhio Premier League, e sappiamo la Premier League quando si muove 50 milioni. Metti come se fosse
2: l'avete detto voi, no? Avete detto voi prima, la Juve in 9 anni ha preso un miliardo di euro per calciatori, e la maggior parte, se non quasi la totalità, è tutta straniera, e si spende tantissimi soldi, 60 milioni per Coman, 50 per Reed, per 40 per l'altro
1: Openda
2: e tutto. Ma allora tutti quei soldi, ma io vado a prendere Salvini, tutti i calciatori italiani che magari non costano così tanto, certo, bisogna vedere dall'altra parte se li danno, però se tu vai a sborsare 40 milioni per Scaldini, te lo danno, per farti, ho fatto un nome, adesso perché ho visto Scaldini dalla linea tratteggiata sotto che passano le notizie, no? Scaldini, Romano, ma ce ne sono tantissimi, ci sono tanti italiani buoni che si potrebbero andare a prendere. Però si va a prendere sempre questi stranieri e li paghi 60 milioni e poi li vedi quelli sono. Allora io
0: tu è meglio spendere 50 milioni su Mano che andare a spendere 60 su Top Miner. Top Miner all'epoca lo volevano tutti, perché nessuno si immaginava che potesse avere un rendimento del genere. Dai, all'epoca ricordo c'era su Top Miner, se lo deve prendere, ha preso.
2: Anch'io, perché l'ho visto giocare quando ero qui alla Salernitana, l'avevo visto giocare a Atalanta Salernitana. Guarda, ti dico una cosa, sia lui e Højlund erano due cose spaventose, impressionante, non giocavano, no? E anch'io ero d'accordo, però il discorso è che gli stranieri, e qui mi fa sempre una mia fissazione, no? Il ragazzo italiano, quando gioca nella Juve, dà il 120% in qualsiasi squadra, nell'Inter, nel Milan. Lo straniero è qui, sembra, questa è una mia impressione, sembra che sia qua solo passaggio.
0: Ma tu hai avuto esperienze in quel senso?
2: No, di passaggio, vado a fare esperienza in Italia.
0: Ma tu hai avuto delle esperienze, Michelangelo, hai avuto dei giocatori stranieri che sono passati alla Juve con questo atteggiamento in passato?
2: No, perché quando arrivava alla Juve, Roberto Baggio, con Zidane, giocavo Del Piero, giocavo con Nedved, giocavo con Trezeguet, tutti vogliono venire in Italia. Adesso vengo in Italia, che poi alla fine vogliono andare a giocare in Premier League,
0: certo.
2: Spagna o in Germania. È brutto che l'Italia sembra la Serie A, adesso sembra il campionato appoggio di altri
1: grandi.
0: Sono domande, domande per voi al 3312 00. Allora vorrei fare domanda a Santarelli, Ampulla, Stefano, insomma, preferite arrivare sesti in campionato e vincere l'Europa League?
1: Sì,
0: ci firmerei subito,
1: immediatamente. Ovvio che sì, ovvio. Siamo arrivati anche all'altra

0: no, quindi certo, la Juve rimane, per cui firmo immediatamente.
1: Ma scusami, Europa League, Champions League, finale Supercoppa Europea,
0: scherzi, dobbiamo firmare.
2: È quello che scrive proprio il nostro ascoltatore, quindi
0: magari
2: dice meglio concentrarsi sull'Europa League.
3: Non è così,
1: ma non lo fa.
0: La Juve non può mollare, no. Però è chiaro, ma che se
3: devi dare sempre
2: io l'altro giorno ho detto una percentuale, ma hanno riso in faccia a tutti. Ho detto sì, io nel 10% scudetto la Juve lo metto.
0: In questo momento no. Queste sono tre squadre più forti che sono
2: 10%.
0: Inter, Roma e Como. Poi vediamo.
2: Ma lo fa 5 Milan e 5 Juventus.
1: Beh, quello 5 lo
0: sì, 5-5. Se svengono tutte e tre, la Juve si inserisce, ma devono svenire tre squadre. Guardiamo il Como.
2: Classifica non è proprio così.
0: No, ma sono 5 giornate. Ma devono svenire Inter e Roma, la difficile tutte e due.
2: Quindi proprio escluso. Quindi una lotta a due basta, secondo me.
0: No, due con l'inserimento del Como. Però il Como...
1: Ma io sono tanto così.
2: Io non sei convinto. Como che inserite... No, vi siete fatti influenzare da Braglia, secondo me. Braglia che ha diffuso... Ha diffuso virus del Como. No,
1: il Como Champions League non è abituato più impegno.
2: Ma il Como pega con la Roma, rientro. Vedrete, poi dopo parliamo. Poi dopo ne parliamo.
0: Beh, noi giallorossi è un fermo. Tra l'altro oggi...
1: Che ha fatto, Marco?
0: Oggi è casualmente che... Malen...
3: Mi piace tutte queste sicurezze.
0: No, poi Malen, Wesley e Cristante ci sono. Quindi, hai visto?
1: Da vecchio tempo.
0: Non sono stati in nazionale. No, noi giallorossi andremo allora a fare una passeggiata sul lago.
2: Aspetta che c'è un'osservazione per te, signor Antarelli. Sì. Serve coerenza. Sì. Chieda scusa a Giuntoli.
0: Appunto, perché se è coerente non gli chiedo scusa a Giuntoli. Giuntoli è stato uno di quelli che ha scavato la fossa alla Juventus, in buona fede, per l'amor di Dio.
2: Però ma... giocatori che funzionano.
0: Sì, come no. Infatti guarda, Zazzo, scusa. Certo, infatti questa gente qua si deve ricordare che Gregorio chi l'ha portato mandando via Szczęsny, che Kumenec a 56 minuti, perché vedi, finché Santarelli e Impallomeni sbagliano su Kumenec, lo possono fare, perché facciamo i commentatori, ma io che faccio il direttore sportivo, dico sempre, quando va a prendere 56 milioni, devo sapere quante volte il giocatore va a fare la pipì. Per Kumail
1: si sta riabilitando,
0: ma ha fatto 2 minuti anche in nazionale. Allora, Kumail è un giocatore che funziona in determinati ambienti, ma non in altri.
2: Funzionava con Gaperini,
1: però con la Juve quest'anno qualcosina.
0: Io proprio non chiedo scusa a nessuno.
1: Un piccolo sveglio,
0: sì. Ma Spalletti ha detto che nemmeno un allenamento vede, ragazzi. Ma di cosa parliamo?
1: Perché a volte è madre è alto e copre tutto.
0: Andiamo avanti, vabbè.
2: Allora, poi ci sono altre osservazioni. Alessandro scrive: giusto il principio della squadra tutta italiana, ma se gli italiani forti non sono, come si fa? C'è una cosa si può fare, non prendiamo mediocri dall'estero.
0: Ragione.
2: Segniamo nostri, ogni riferimento a Dupinian è voluto.
0: Ma questo è vero. Sì, sì. Ma guarda, Michelangelo prima ha detto una cosa sacrosanta, cioè se spendi 60 milioni per un miner per dire adesso su Atalanta, prova a spendere 40 milioni, magari 35, perché
1: Scalini potrebbe essere da Juve,
0: secondo me sì, è un fragile, però gioca a Juve,
2: ragazzi, attacco l'Atalanta, no?
0: Però quando gli hai portato 56 milioni hai visto come è stato?
2: Ma loro fissano il prezzo e quindi la vedo un po' obbligata da questo punto di vista. Poi c'è Mario che scrive una domanda sulla Juventus, ma se Agnelli dopo i campagni acquisti delle stagioni precedenti avesse controllato il curriculum di Kolumani, magari non spese 50 milioni per un centravanti che non è un centravanti.
0: Agnelli,
2: però che c'entra Agnelli, scusa, forse
3: c'è
0: Elkan, ma non l'ha comprato Kolumani, forse Elkan sa nemmeno, cioè, ora secondo lo sa, insomma non lo sa chi è Kolumani, forse si ricorda del famoso gol sbagliato
2: si sbloccherà Michelangelo, si sbloccherà sto Kolumani secondo te?
0: Dammi una speranza, Michelangelo,
3: no, ti prego. Lo auguro, però guarda, sull'ascoltatore di prima io non sono talmente d'accordo con lui, perché Kolumani è una punta di quelle alla Trezeguet, voglio dire, che ti può fare gol in qualsiasi maniera. È un giocatore di movimento che si muove, però milioni
2: è di movimento, si
3: deve fare una domanda, no scusa Marco, si fa una domanda, me la sono sempre fatta, no? Ma se un giocatore come Kolumani tu me lo vali 50 milioni e tu nella tua squadra non lo fai giocare. Perché? Qual è il motivo? 50 milioni uno deve fare almeno 20 gol a campionato, 15 gol a campionato.
2: Sono d'accordo.
3: Poi magari mi auguro che li faccia di più, voglio dire. Ci
2: no, ma qui secondo me il calcio secondo me prima o poi esplode.
3: Però
2: ci sono delle valutazioni che non so, stanno in cielo, guardate che no, quello che sta succedendo in Premier, col City. Io lo estenderei proprio alla Premier League, cioè nel senso
0: sì.
2: Il campionato, sì, perché sì, poi sì, c'è qualcosa che non torna in quel campionato, lo dico chiaramente, c'è qualcosa a livello
1: finirà con... pure lì.
2: Sì, per me è possibile.
3: No, no, è troppo, troppo.
2: Ragazzi, 50 milioni in palestra qua fa mezza stagione e 50 no, milioni, questi 50 milioni vengono fuori come, cioè anche il valore di un calciatore non può essere quello.
3: Ce l'hanno.
2: Ho capito, per me c'è qualcosa.
3: Se tu vai a vedere la campagna acquisti di tutte le squadre, anche la più scarsa inglese, cioè, compro calciatori in Spagna,
2: il Como ha speso giocatori
3: 20-30 milioni per giocatori sconosciuti, 20-30 milioni per giocatori sconosciuti, poi magari mi auguro però che l'abbiano visto e possono diventare grandissimi campioni, però la maggior parte, cioè, le squadre italiane 4-5-10 milioni, le altre giocatori veramente, ripeto, sconosciuti ai più, conosciuti a tutti, e spendono soldi in maniera come se fossero...
0: Michelangelo, ma ti ricordi che appunto Walter Madden, il nostro caro amico Walter Madden, è stato pagato 90 milioni da Newcastle? 90 milioni!
3: Ma
2: come si fa, ragazzi?
3: Tante, oh.
2: Come si fa, dai, ragazzi? Ma veramente, noi facciamo 90 milioni, il coraggio, ragazzi.
1: Per un profilo alto,
2: saranno veri sti 90 milioni? Io comincio a
0: centimetri,
2: comunque.
1: Adesso parte le battute, però, insomma, speriamo, insomma, che per volte, io sono curioso di volte, madre, perché... Mi sono sbagliato, cioè, per adesso mi sono sbagliato.
3: Effettivamente Stefano,
1: siamo curiosi. Michelangelo, io l'ho visto, quando era 21 con la maglia della Germania, una fase finale europeo, e mi pimmutti.
2: Sì, è vero, ma l'hai detto.
1: Però non pensavo che fosse così alto, senza fare ironia. E più tecnico, tipo, cioè, c'era anche questo, nonostante adesso io ho scoperto che è alto 1,98, però mi piaceva come si muoveva. Non è una punta, però è un manovratore, tipo uno zigzag, uno che tecnicamente, insomma, scarica dopo.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO.
7: con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
9: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
10: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
11: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
12: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
8: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
13: E poi inizieranno le gare di ritorno, a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Giacomo Raspadori intanto ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Avanti con il progetto NBA Europe, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Atlantic, l'NBA sarebbe in fase di trattativa avanzata con alcuni top club di calcio europei per rapportare il marchio della lega più famosa al mondo nel vecchio continente attraverso un campionato d'élite. Siamo al tennis. Con l'ATP di Tokyo, Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi.

0: ottavi di finale. L'azzurro si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita dai due volti, iniziata in salita e raddrizzata con pazienza, carattere e maggiore solidità nei momenti decisivi. Per Arnaldi si tratta di un successo che interrompe un digiuno di vittorie nel circuito maggiore che durava da due mesi. Il prossimo ostacolo però sarà di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la ATP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è escluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farà tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi, le parole di Musetti. Il basket, dopo le vittorie di Trento e Venezia, comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. La BC Roma debutta sul campo del Başakşehir alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga sempre alle 18. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà. Di nuovo buon pomeriggio da Marco Piccari.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stefano Impalumeni. Stefano, allora proseguiamo, stavamo monitorando un po' di cose, dunque volevo leggere queste dichiarazioni di Abodi al volo su tutto il mercato web. Malagò, chi la butta in politica vuole solo fare confusione. Mancini non è in discussione, quindi ha parlato, è intervenuto appunto a margine del lancio della quinta edizione di Sky Update. Il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Bodi ha rilasciato queste dichiarazioni, Stefano. Su questa situazione, Mancini può e deve lavorare con tranquillità, non è in discussione il lavoro che sta facendo. Bene. Ho condiviso e apprezzato la scelta di Malagò, penso che Mancini possa dare quel quid in più che serve per ripartire nel giusto modo. Mettere in relazione i due elementi crea confusione, soprattutto nell'opinione pubblica.
1: Ha fatto bene anche, voglio dire, a specificare questa cosa qua, perché non è che la scelta di Mancini debba andare pari passo con quel discorso del requisito.

0: della norma, il cavillo burocratico, come è stato definito in mille modi, che potrebbe far saltare un po', insomma, la presidenza, no? La decadenza di, esatto, di Malagò con il conseguente commissariamento. Ma insomma, tra il 6 e il 10 ottobre è attesa una riunione degli organi del CONI che saranno chiamati a valutare sulla base dei pareri legali richiesti dal presidente Bonfiglio.
1: Bene, Simone Braglia, buon pomeriggio.
2: Buongiorno, ciao Simone. Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, ciao a tutti.
1: Ciao Simo. Con noi c'è anche Alessandro Iori. Ciao Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
2: Ciao ragazzi, ben ritrovati anche a voi. A ciao. Ciao ciao.
1: E poi troviamo anche Antonio Paganino. Ciao Antonio, ben trovato.
3: Ciao Antonio. Ciao Stefano, un saluto ai tuoi ospiti.
1: Posso chiedere se siete d'accordo su questo, diciamo, passaggio di Abodi quando dice che Mancini può dare quel quid in più che serve per ripartire nel modo giusto e quindi non è assolutamente in discussione il suo lavoro? Simone Braglia, parto da te.
4: Ma i risultati li ha fatti, dopodiché dipende anche dalla qualità dei giocatori che ha, logicamente. Io credo che sarà un lavoro lungo comunque per Mancini, e sarà un lavoro anche, senza nulla togliere alla validità dell'allenatore, che comunque dovrà avere anche come supporto istituzionale da parte delle istituzioni il fatto di poter avere una gamma di scelta maggiore rispetto a quella attuale. Secondo me troppi giocatori per la nazionale sono stranieri, ci sono nel nostro campionato, e secondo me vengono ad occultare quello che è un discorso di esperienza dei giocatori che possono essere valenti da quel punto di vista per la nazionale.
0: Stefano, mi è sembrato anche, voglio dire, di capire, non so, non ho parlato, quindi non so dire. Però insomma, dai, sta utilizzando questa Nations League per capire quanto potrà far crescere velocemente la competitività di questa nazionale. Tutto qui. Per il resto lui giustamente dice: siamo i più forti, siamo tra le cose, un trofeo ogni 4 anni, tutte queste cose roboanti per creare un po' di entusiasmo. Naturalmente al calciatore che gli puoi dire: sei scarso? No, gli dici, anche se lo è, non glielo dici.
1: No. Magari trovi una formula diversa.
0: Una formula diversa per cattivarti, per renderlo un pochino più, no? Dinamico e vivo, però la nazionale sta lì nel mezzo, Marco. Siamo ancora distanti da quelle 6-7 nazionali.
1: Sì, ma questo però non lo scopriamo certo oggi.
0: E anche lo dico, anche se dovesse vincere a Parigi contro la Francia, lo dico in anticipo così almeno.
1: Sì,
0: poi,
1: ma anche se dovesse perdere, cioè nel senso, non è che se perde noi. Io esatto, per esempio lo dico adesso, così colgo anche l'occasione, c'è Antonio Paganini, Alessandro Iori, Simone Braglia. Cioè, anche nel caso in cui si dovesse perdere, che è molto, diciamo, probabile contro la Francia, non è che cominciamo a dire tutto da buttare, insomma, perché la probabilità di perdere è alta. Cerchiamo di vedere che tipo di figura possiamo fare in questa partita, ma insomma non credo che sia il test per valutare il lavoro di Mancini quello di venerdì sera, ecco, la vedo in questa maniera. Non so, Antonio Paganini.
3: Mancini, avevo l'impressione sia la persona giusta. Abbiamo visto due facce, no? Quella con il Belgio, nel quale ha presentato un gruppo, e quella con la Turchia, che l'hanno resa molto semplice. Era un pezzo che non mi divertivo io così a vedere la nazionale, sì, a vedere una squadra che proprio che gioca divertendosi.
1: Però qualcuno ti può dire: becca la Turchia, dai.
3: Ma la Turchia, io l'ho vista la gara con la Francia, aveva faticato, e la Francia non è che ha fatto gol.
1: No, ma io faccio l'avvocato del diavolo, capito? Nel senso, no, perché no, me l'hanno detto, me l'hanno anche scritto, stai esaltando la prima. Io non sono esaltato niente, ho detto, ho visto delle cose piacevoli, poi l'avversario.
3: Ma dopo sei sicuramente, quando usa i giovani perché li usa? Se non li usa perché non
1: sì,
3: li usa?
1: Sì, sì, ma è così, siamo questi noi.
3: Chi avrebbe mai pensato di poter convocare Sebastiano Esposito? Faccio un esempio un po' fuori dal coro. Chi non è mai stato preso in considerazione Caglione, perché nelle gestioni precedenti non era neanche mai stato preso in considerazione. Si è preso il rischio di Romano, l'ha difeso, che a mio modo di vedere mi piace tantissimo. È proprio quell'idea di un ringiovanimento, di un'idea ben precisa. Come ha detto Stefano prima, ho l'impressione che lui abbia le idee ben precise di quello che vuole fare. Sta usando la Nation League come diciamo così, banco di prova per andare a capire come scremare questo gruppo, e chiaramente poi dopo dovrà fare delle scelte.
1: Certo.
3: Ma quale situazione migliore di questa nel quale

0: è una serie di gare ravvicinate importanti per poter capire la forza di questi Baldi Jovanotti, o magari qualcuno sarà richiamato più avanti, anche se magari in questo momento magari potrebbe fare fatica, però l'impressione mia è buonissima.
1: Mm. Ale,
2: non solo il fatto che qualcuno debba dire Mancini non è in discussione dopo due partite del nuovo mandato mi fa pensare che siamo calcisticamente un paese poco serio, ma questa non è una grossa novità, cioè lo siamo effettivamente un paese calcisticamente poco serio, e basta andare a leggere le critiche, le stroncature che per esempio ha ricevuto Romano dopo la prestazione d'esordio contro il Belgio la settimana scorsa, cose che mi hanno infastidito enormemente. Io credo che in questo periodo Mancini abbia sì le idee chiare, ma che stia valutando più che i giovani, di cui non potrà fare a meno per un progetto di lungo respiro e per un progetto che dovrà rilanciarci, stia valutando chi può ancora essere utile tra quelli della vecchia generazione, fra virgolette, tra quelli del gruppo che ha fallito a Zenica, quelli che hanno fallito all'europeo, poi diciamo la Turchia. La Turchia intanto al mondiale c'è andata, poi non ha fatto una bella figura, si è incastrata nella partita esordio contro l'Australia che ho commentato, ma è stata anche molto sfortunata. La Turchia ha fatto molto meglio di noi all'europeo, quindi stando agli ultimissimi risultati della gestione Montella, la Turchia è una squadra che ha ottenuto risultati migliori ai nostri, quindi sottovalutare anche la portata di quel risultato così netto, così schiacciante, è abbastanza superficiale. Rendiamoci conto e teniamo sempre presente che noi siamo in questo momento una nazionale media, medio piccola, non siamo l'Italia campione del mondo del 2006, una volta campione del mondo, due volte campione d'Europa, siamo una nazionale che ha bisogno di ricostruire dalle macerie, e quindi teniamo sempre questo prima di irridere un certo tipo di risultati. Sulla partita contro la Francia il risultato sarà assolutamente irrilevante, perché anche con Spalletti abbiamo vinto dando secolo 3-2 al Po' dei Principi non più tardi di 2 anni fa, e abbiamo visto come è andato poi il resto del percorso della nazionale, quindi è giusto continuare a fare delle prove della Nation League, e dei suoi risultati ci deve importare meno di zero. Questo è un periodo in cui dobbiamo ricostruire dalla base, dobbiamo mettercelo in testa tutti, e quindi il risultato conta veramente poco o niente.
1: Sento qualcuno che è caduto e io sono abbastanza d'accordo. Venendo un po' a quello che abbiamo visto, Fagioli in quella posizione lì, Stefano, può essere la sua svolta, quindi questa interno di qualità che qualcuno ha letto oggi un po' alla Verratti eccetera.
3: Ma quello che dicevamo anche nei giorni scorsi, Marco, cioè voglio dire, gli avversari sono stati diversi, il Belgio è superiore alla Turchia, non c'è dubbio, però il 4-3-3, cioè secondo me vive quando hai un centrocampo che sappia palleggiare e andare nello stesso modo, nella stessa maniera, cioè il primo Mancini faceva giocare Verratti, Giorginio e Barella. Verratti e Giorginio si alternavano in quella posizione, avevano il palleggio, ma imbucavano pure verticalmente. Giorginio ogni tanto si sganciava, e quindi quei movimenti Fagioli, Tonali, Frattesi non mi sono dispiaciuti. Cioè deve avere palla a terra, anche quel dinamismo, anche quelle rotazioni centrocampisti che ti permettono poi di azionare tutta la giostra della fase offensiva. Poi non avendo tanto uno contro uno, più giocatori tecnici fai salire vicino alla porta è meglio, la superiorità, visto che azioni nello stretto sono uscite fuori con movimenti anche dei cosiddetti quinti. Che poi insomma alla fine con Cagliote che è andato a chiudere poi un'azione iniziata
1: come
3: da Ruggeri. Detto questo,
1: sì, prego. Chi è? Pronto? Oh. Non ho capito. Vabbè,
3: Simone sei tu? Ritornato in sì. Ecco, e quindi per chiudere il discorso è che Fagioli anche lui si deve robustire, deve capire, per esempio, ecco, se lo dovesse schierare contro la Francia, capire anche ripeto, come ha detto giustamente Antonio, tu devi scoprire piano piano dei limiti, come ha detto giustamente Alessandro, sei una nazionale media, ma galleggi su quella cosa lì, non esaltarsi, ma lavorare e divertirsi. Sì, perché in Turchia ho visto una nazionale, ha detto bene Antonio, piacevole, era da tempo che non seguivo una cosa del genere, che è divertente,
1: devono continuare
3: così, anche se magari la strada prendono imbarcate, brutte sconfitte, poi vedremo, tireremo le somme quando poi conterà veramente.
1: Antonio, ti chiedo anche a te su Fagioli.

0: se quella potrebbe essere un po' la chiave di volta sua anche per...
1: Ciao Fazzoletto, guardi.
0: Antonio, io non so chi è che parla, sento
2: Simone.
0: Simone,
1: a me Fagioli piace tantissimo, è un giocatore che

0: un giocatore che è dotato di palleggio, lui un pochino l'aveva un po' preso sul personale, no? Perché si portava dietro questa etichetta, però abbiamo al momento bella scelta per Mancini, sarò curioso di vedere come gli schiererà.
1: D'Alessio è una possibilità a Vergara?
0: Sì.
1: Anche con la Francia, cioè proprio con la Francia gli daresti questa opportunità?
0: È la situazione migliore, perché l'ha dimostrato Sebastiano Esposito, che praticamente era un debuttante e ha fatto bene. In questo momento, quando è una squadra che gira, quando è piena di entusiasmo, quando... E sono state molto belle le parole, che penso sia stato un po' il messaggio che ha dato Mancini all'interno del gruppo: i vecchi devono proteggere i giovani, in modo da poter liberare i giovani, che di poter mettere a disposizione il loro talento, poi dopo che sbaglino, chi se ne importa, però solo così possono pian piano ricostruire le basi per poter avere una nazionale forte. Al momento, ripeto, la strada sembra quella giusta. Giustamente l'avete detto anche voi, una rondine non fa primavera, perché
1: no, assolutamente
0: negative di lungo corso,
1: però le cose positive bisogna sottolinearle, se no non è che
0: questo assolutamente.
1: Ale su Fagioli e Vergara, perché aggiungiamo così la possibilità anche a Vergara, se...
2: Ale. Credo che in questo momento, con un gruppo così ampio di convocati, l'opportunità tocchi a tutti, a meno che dagli allenamenti quotidiani non arrivino dei segnali talmente negativi che l'allenatore non si senta di dare una chance. Ma insomma, se li ha convocati li vorrà vedere, non solo in allenamento, li vorrà vedere immagino anche in campo, e anche contro un avversario fortissimo come la Francia. Quindi credo che la chance arriverà per tutti. E poi giustamente questo è un percorso che inizia e che bisogna valutare con una visione un po' più ampia e un po' più profonda di quello che siamo abituati a fare rispetto al risultato contingente. Ripeto, qui davvero il risultato è l'ultimo dei nostri problemi. Bisogna intravedere l'uscita da questo tunnel in cui ci siamo infilati, ma io credo che ci sia del materiale interessante su cui lavorare, però bisogna lavorarci
1: assolutamente.
2: Pazienza, con coerenza, con anche insistenza rispetto a certe critiche immediate, anche abbastanza superficiali, che sono arrivate per esempio dopo la partita contro il Belgio. È stata una brutta partita, sì, certamente, però è stata una partita in cui Mancini voleva provare delle cose e da cui non ha avuto riscontro. Ma è così, è che si fa per ricostruire, bisogna provare, ricominciare, e se le cose vanno bene perseguire.
1: E vabbè, ma tanto su Mancini in quel momento c'era spianato qualcos'altro che andava al di là del fatto della partita in sé, esatto.
2: Veramente siamo sempre, cioè la mia sensazione è che continuiamo a non capire il momento critico che stiamo vivendo e continuiamo a fare di tutto per non uscirne. Cioè, c'è la volontà di cambiare, oppure dobbiamo solo gestire delle rendite di posizione, ognuno nelle proprie posizioni di utilità? È una questione politica? No, cioè, al centro c'è un gioco, uno sport che resta comunque la passione ampia e condivisa, ed è comunque, anche se sta vivendo il suo peggior momento storico, mentre gli altri sport in Italia vivono il loro miglior momento storico, resta comunque lo sport più dibattuto. Più discusso. Quindi è un valore per tanti. Vogliamo trattarlo come tale, oppure lo utilizziamo come un tram in cui ognuno sale e si fa portare dove vuole arrivare?
1: Al momento sembra più la seconda ipotesi. Senti Simone, vengo da te qui, un ascoltatore dice: la Juventus fece un grande errore tenere Miretti e cedere Fagioli, che tecnicamente è migliore di Miretti, ad oggi molto migliorato e libero di testa, visto il problema che ha avuto in passato. Allegri cioè ha visto bene sul giocatore. Braglia.
3: Bisogna entrare anche nel contesto di dove la serenità mentale con la quale il giocatore in questo momento gioca, perché comunque la fiducia per un giocatore è talmente importante che per esprimere le proprie potenzialità, e il contesto di dove vive anche, secondo me è vitale per poter far esprimere al meglio un giocatore. Probabilmente nella Juve non aveva la stessa
1: o probabilmente viveva quel momento che gli impediva di essere anche sicuro con se stesso, insomma, quindi non è facile.
3: No,
1: ecco.
3: Io...

0: Sono d'accordo che non sono d'accordo sul fatto personale, perché il fatto personale è preponderante ed è influenzante quando tu vivi in un contesto dove senti la fiducia sia dei compagni che della squadra. Probabilmente il contesto della Juve non era tale da dover avere quel tipo di serenità che serviva per poterlo far rendere quello che sta rendendo.
1: Sì, sì, per carità, Stefano, però penso che poi quel momento lì lui non era facile da gestire, no. Anche personalmente.
0: Non era facile, sì, però non c'è stata neanche la possibilità di dover difenderlo da quello che è vero che ha fatto una cosa che comunque sia non si dovrebbe fare. Detto questo, era pesante da dover supportare, però la società in poche parole l'ha un attimo scaricato da quello che sono il fatto che nella vita privata gli è successo. Quindi se c'era valenza dal punto di vista sportivo, perché qui bisogna scindere quello che è l'errore materiale fatto, va bene, da quello che è la valenza sportiva che un giocatore ha.
1: Con non lo so, sì, però d'accordo, però ripeto, penso che quella cosa lì Stefano l'abbia molto condizionato in quel momento, poi cioè come uno stop nella crescita di un calciatore, esatto, non era facile, poi ha trovato magari forse a Firenze ha trovato maggiore tranquillità, si è allontanato anche magari da un contesto, non lo so, però
2: ripeto, esperienze che uno poi non è che puoi calibrare, ti capita un'esperienza, reagisci, cioè che ne sai,
1: certo.
2: Tonali per reagire in maniera diversa.
1: Esatto, sì. Dipende anche dal soggetto.
2: Dal soggetto, da come la prendi, quanta sensibilità c'hai, quante anche cose tue interne. Non siamo dentro
1: no, sa di fatto che questa collocazione in campo potrebbe essere proprio quella
2: no,
1: ideale.
2: A me non è dispiaciuto, sono d'accordo con Antonio, non mi è dispiaciuto, sì, può sì, ballare sì. Là tra alternarsi con Tonali a fare il perno centrale, la mezzala, quel movimento, quella rotazione, ecco, Giorginio, Verratti, Barella,
1: esatto,
2: Barella, Fagioli, Tonali o Frattesi, sono questi i quattro giocatori secondo me, ecco, da lì secondo me Mancini esce fuori con delle certezze in mezzo al campo,
1: esatto.
2: Poi io se ci fa vedere Dumbia dal primo minuto a Parigi con un'altra volta Romano, io sono aperto a tutto, non ho pregiudizi, però credo che quei quattro siano
1: sì, quelle forse sono le certezze che potrebbe aver trovato in mezzo al campo. Antonio, prima di salutarti ci chiedo, anche l'Inter ha trovato una certezza che è più Esposito, quando diventerà titolare secondo te nell'Inter e come diventerà titolare?
3: Finché davanti a lottare Turam, adesso non acceleriamo, però
1: non acceleriamo? Tu dici che non è il caso di accelerare?
3: No, allora, è indubbio che il giovanotto ha delle qualità, però io ho presente che quando lui era chiamato a dover reggere da solo il peso dell'attacco ha fatto molta fatica, quando invece si trovava a giocare a fianco di uno dei due è chiaro che veniva un pochino scaricato di questa responsabilità.
1: A fianco di chi lo vedi meglio?
3: E in questo momento, se devo essere onesto, lo vedo con Lautaro
1: Cali, caduta la linea con Lautaro, è caduta la linea. E Braglia?
0: Ma io sono parzialmente d'accordo con Antonio, nel senso che se un giocatore è valido, giovane, va fatto giocare, gli va fatto sentire quello che è per esplodere definitivamente, gli va fatto sentire sempre gestendolo comunque con oculatezza. A mio modo di vedere, secondo me è il compagno ideale per stare a fianco a Lautaro. Mi stupirei se a gennaio, indipendentemente da quelli che sono i traguardi dell'Inter, che sono prestigiosi a mio modo di vedere, perché per me se continua e si migliora la difesa, l'Inter diventa una seria candidata per poter vincere la Champions League, per quanto mi riguarda, a mio parere personale. Ma credo che Pio Esposito e l'esplosione eventuale di Pio Esposito possa far ben auspicare a degli obiettivi che in questo momento all'Inter forse sono parzialmente vietati, ma io lo farei giocare da titolare perché gli vorrei vedere un Pio Esposito che esplode definitivamente per l'Inter.
1: Quindi
0: per
1: tu da titolare. Subito anche adesso andresti per la titolarità praticamente? Subito?
0: Sì.
1: Antonio, l'abbiamo recuperato, così finisce.
3: Eccomi qua, scusami Marco.
1: Vai.
3: Ha ascoltato, ma è indubbio che lui rappresenti un asset importante per l'Inter del futuro. È chiaro che fai un po' fatica in questo momento a scavalcare una gerarchia con Turam e Lautaro, che se la sono conquistata, meritata nell'arco del tempo. penso che la direzione, come ha detto Simone, sia quella per quello che riguarda

0: all'Inter. Come tutti i cambi, c'è il tempo nel quale si andrà a esaurire quello che è la forza del duo d'attacco, e l'Inter poi dopo si garantirà già con un giocatore quello che sarà il suo futuro.
1: Forse quest'anno no, nel senso quest'anno ancora c'è questa, diciamo, alternanza, no?
0: Cosa? Sì, sì,
1: di Pio Esposito, non proprio, stato, però, ripeto, quando c'è possibilità,
0: un
1: poi si vedrà.
0: Un po' di distanza con Lautaro e con Thuram, onestamente.
2: Marco, Lautaro e Thuram, insomma.
1: Cacchio.
2: Partiranno
1: scusate,
2: fatto a Roma. Ma... cioè, no, ma non solo, guarda, pesa Thuram. Thuram si prende, non so, un po' di va in letargo.
1: Sì.
2: Esce
1: e tu
2: fuori.
1: C'hai.
2: No, lo scorso anno, nell'ultimo mese e mezzo, tu vinci lo scudetto grazie a Thuram. Non c'è niente da fare, Marco. I giocatori sono questi, non... Pio Esposito, sono d'accordo con te, è un fenomenale, ma tu immagini nell'Inter a sobbarcarsi l'eredità di Lautaro Martinez?
1: Certo, certo, certo.
2: Ma difficilmente
1: ma poi in una stagione
2: l'Inter
1: così devi avere anche Thuram, no?
2: Ma
1: magari in prospettiva.
2: Ma no, per tutelare il tuo patrimonio, questo calciatore, tu devi avere uno forte che
1: esatto,
2: giochi insieme a lui. Allora questa cosa lo fa crescere finché poi non diventerà, non va per conto proprio, però insomma. Mm. Per caratteristiche non può andare per conto proprio Pio. È un bomber, ha delle caratteristiche particolari, non è Lautaro, non è Thuram, non è.
1: Deve essere appoggiato, dai
2: deve dire. Essere appoggiato a uno forte.
1: Sì, sì. C'era la domanda di Braglia, poi sentiamo Iori. Vai, che domanda vuoi fare?
3: No, ma è come dire quando è successo la mia mal che l'hanno giocato titolare e non farlo giocare.
1: Ma che
3: titolare.
1: Vuoi paragonarmo Esposito a Yamile Amada?
3: No, ma allora un giocatore diverso, per amor del cielo, però le prospettive sono quelle. Ma se tu un giocatore non lo fai giocare con continuità, come può esplodere? Cioè è giusto
2: ma
3: quello
2: gioca,
3: che
2: dice,
1: però nell'Inter lui gioca e io parlavo di una titolarità fissa
3: ma
1: proprio.
3: Gioca in maniera parziale
2: perché giustamente però il terzo io l'ho definito il terzo titolare là, con Bonì che è un pochino defilato.
1: Piace questo dibattito.
3: Per me il terzo titolare secondo me no, è sbagliato. Per me dovrebbe essere il secondo titolare. Poi dopo
2: no, tutti e tre poi a seconda, dicevo Simone, delle partite. Kivu farà le scelte opportune per giocare con
1: ma lui lo vede titolare, è stato chiaro, cioè lui dice io lo farei giocare subito senza dargli la titolarità immediata
2: con Thuram subito, ho capito, tanto Braglio lo conosco coppia titolare Pio Esposito Lautaro Martinez con Thuram che va a fare il subentro
1: esatto.
2: E che ti fa vincere lo scudetto però
1: okay.
2: È Thuram che però ti fa vincere lo scudetto,
1: lui dice
2: adesso
1: la Champions, lo scudetto è
2: a ottobre 2026 Thuram ti fa vincere lo scudetto buono, poi non lo sappiamo fra,
1: lui ha detto la
2: fra un anno fra due.
1: Ha detto
2: vabbè, ma Braglia esatto.
1: Ho capito, ma Braglia dice la Champions vabbè, il campionato è Iori.
3: Vabbè, ma posso esprimere il parere?
1: Ma certo, tu devi però possiamo
2: non essere d'accordo.
1: Possiamo anche non essere d'accordo.
2: Anzi, meglio.
3: Ma la volta in cielo. Sì,
1: Iori, fammi sentire Iori, sennò dopo dice che
4: Allora, io siccome non sono esattamente della generazione di Antonio e Simone, ma sono cresciuto in quel calcio lì e sì, sono anch'io uno di quelli che insomma se era nei primi 11 era contento, se era dal 13 al 16, perché quando giocavo io si arrivava al 16 era abbastanza arrabbiato, devo dire che capisco il tema, però veramente adesso per quanto facciamo fatica il calcio è cambiato e come ricordano sempre gli allenatori a costo di essere ridondanti, ma secondo me hanno ragione, si può essere decisivi in 30-20 minuti, si gioca in 11 più 5, quindi è chiaro che è un discorso di abitudini a cui facciamo fatica ad adeguarci, ma davvero adesso essere nell'11 o comunque avere la ragionevole certezza di entrare, perché comunque è un giocatore che se non parte entra Pio in buona parte delle partite, insomma è comunque un giocatore pienamente nelle rotazioni dell'Inter, secondo me per un ragazzo del 2005
1: ci può stare, tu dici ci può stare,
4: questo è più che sufficiente, ecco, poi la gestione è roba di Kivu, quindi secondo me davvero è un problema relativo, il numero 2 o il numero 3, però è chiaro che voglio dire,
1: vabbè, diciamo così che in prospettiva sarà sicuramente il titolare dell'Inter, quando arriverà non lo sappiamo.
4: L'Inter ha questa certezza di avere comunque un giovane grande protagonista
2: con un altro accanto molto forte
1: assolutamente, per forza se stai all'Inter devi avere vicino uno forte e quindi
4: riguardavo un po' di partite adesso del 2018 così, cioè Lautaro non era sempre titolare nel suo primo anno, poi
5: sapevamo tutti che era fortissimo.
1: E certo, piano piano si è preso poi la scena.
5: Anche in partite in Champions League, come per esempio contro il Barcellona, Lautaro entrava dalla panchina. Quindi ci sta, insomma, ecco, la una gestione oculata in questo modo.
1: Ma io mi sono portato avanti e volevo creare subito il dibattito, insomma.
2: Sì, sì, ma tu sei furbo.
1: Se no che sto a fare qui.
2: Perché vediamo, immaginiamo l'Inter senza Lautaro 10 partite, senza Durham 10 partite. Poi dopo, poi chiamiamo Antonio e gli chiediamo
1: no,
2: Antonio.
1: Braglia chiamiamo perché
2: no, chiamiamo Antonio, Antonio, no, la stessa cosa.
5: L'unica cosa che possiamo dire. Secondo me l'unica cosa che possiamo dire è che rispetto a la stagione 24-25, quando sì. Durham e Lautaro letteralmente dovevano giocare anche con mezza gamba, adesso l'Inter magari ovviamente non è la stessa Inter, ma 10 partite senza Lautaro può sopportarle perché ha altre due. Non ho detto che fa gli stessi punti, ho detto che può sopportarle,
2: ma anche senza Turam
5: compromettere il rendimento.
2: Cioè Turam lo scorso anno è entrato nell'ultima parte,
1: ha fatto la differenza.
2: Esattamente.
5: Però Turam è entrato, ha fatto la differenza alla fine perché aveva giocato molto meno bene rispetto all'anno precedente, nella prima parte di stagione, ed era stato sostituito in maniera più che egregia da Pio e da Bonny, cioè voglio dire avere un 3, un numero 3, un
1: numero 4, assolutamente
5: serve a una grande squadra, ecco.
1: bene, mi devo fermare però perché sennò qui mi bacchettano, quindi ringrazio Alessandro Iori,
2: ciao,
1: Simone
2: Alessandro.
1: Braglia e Antonio Paganini,
2: ciao,
1: ciao
2: Simone,
1: ragazzi,
2: ciao Antonio,
6: ciao Stefano, un saluto a tutti,
1: ciao ragazzi, break per noi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: I vertici delle forze di difesa israeliane, dello Shin Bet e del Mossad hanno condotto una valutazione sull'emergenza che si è registrata oggi a bordo dell'aereo della Fly Dubai, partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, e stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Sarebbe il copilota il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo.
0: Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli Stati Uniti ne hanno presentata una nuova. Gli sforzi dei mediatori del Qatar per favorire una svolta diplomatica tra Stati Uniti e Iran hanno prodotto scarsi progressi questa settimana, con nessuna delle due parti disposta a cedere. Lo riferisce Axios, citando tre fonti a conoscenza dei colloqui. Lo stallo rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile.
1: Le forze di sicurezza di Germania, Belgio, Paesi Bassi e Bulgaria sono intervenute per fermare una rete europea riconducibile agli Hells Angels in quella che è una delle operazioni più vaste in assoluto mai condotte contro il gruppo. Secondo le accuse, sarebbe stata sviluppata una rete europea per il riciclaggio di denaro allo scopo di riutilizzare i proventi legati alla prostituzione e al traffico di droga e di armi.
0: Un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gaio Lenti, nel pieno centro della città. Stando alle prime ricostruzioni della polizia giunta sul posto, si tratterebbe di un incidente. Il giovane di nazionalità polacca, infatti, stava probabilmente cercando di scavalcare una ringhiera per dirigersi verso Corso Como. Per cause ancora da accertare, però, è caduto in un caveidio posto nei pressi di un parcheggio.
1: A scuola con un coltello è successo di nuovo, questa volta a Ferrara, dove un 14enne alunno al secondo anno del liceo classico Ariosto è stato ferito lievemente con un'arma da taglio in più punti dell'addome da un ragazzo poi fuggito prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri impegnati nelle indagini. L'aggressione, sulla quale si sta lavorando anche grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima in caserma, è avvenuta per una lite intorno alle 11 di questa mattina nel bagno del liceo. Sequestrato il coltello.
0: Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, è il dato più alto da 3 anni, lo rileva l'Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari allo 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione, sottolinea l'Istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici.

0: politici.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati nuovamente nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri e Stefano Impalomeni. Di nuovo Stefano, ben trovato.
1: Allora, ciao Marco. Allora, a Bodi, scusami, sì, stavo riflettendo sulle dichiarazioni del ministro dello sport, che credo l'abbia rilasciata queste dichiarazioni a Sky Sport 24.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, su Malagò ha detto: ho il mio ruolo, lascio decidere la giustizia sportiva, mentre ha riconfermato Mancini.
0: Sì.
1: Mancini non è in discussione, quindi ha dato due notizie.
0: Cioè, una non decide.
1: Cioè, Malagò, Mancini resta, perché non è in discussione.
0: L'altro non si è.
1: Malagò ha scelto Mancini e Malagò ha appeso. Vabbè,
0: andiamo avanti. Andiamo avanti e vediamo quello che succede. Sai una cosa, dobbiamo vedere anche e capire che cosa succede in Premier League. Oggi abbiamo accennato, no, a questo tema, adesso lo riprendiamo un attimo, così ci facciamo un po' anche raccontare da chi segue un po' più nel dettaglio il tutto. Intanto do il buon pomeriggio ad Agata Cotugno. Ciao Ada, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Ben trovato.
2: Ciao.
0: Ada. E poi con noi c'è anche Giovanni Armanini. Ciao Giovanni, ben
3: Ciao,
0: trovato.
3: Giovanni. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Premetto già che se ci sarà disturbo perché sono in aeroporto.
0: Ti abbiamo disturbato noi allora.
3: No, non c'è problema.
0: Allora, no, sentite, noi qui abbiamo un po' oggi in apertura toccato questo tema che abbiamo definito veramente una sorta di terremoto, quello che sta succedendo al City, ma che in un certo modo coinvolge la Premier League, no? In attesa poi di capire che cosa, quale sarà la decisione finale. Adesso ci sarà il ricorso. Ada, vengo da te così ci illustri un po' la situazione, perché è un momento molto delicato, importante, insomma, che riguarda, diciamo, il City. Ada.
2: Sì, è molto delicato perché il comunicato rilasciato dalla Premier League e anche tutto il materiale allegato, che non è il materiale approfondito, è un po', diciamo, la parte più importante, le 40 pagine, poi forse tutto verrà pubblicato fra qualche tempo, ma sono abbastanza nocci perché parlano di un sistema creato appositamente per aggirare le regole.
0: Okay.
2: E le regole sono state aggirate dalla stagione 2009-2010 alla 17-18 sistematicamente. Hanno fatto anche degli esempi concreti del fatto che non si possa trattare banalmente di errori a livelli contabili.

0: a bilionumerici, ma ci sarebbe dietro tutto un sistema fatto per aggirare le regole del fair play finanziario che nascevano proprio in quegli anni per tappare quei buchi che avrebbero causato poi i danni che abbiamo visto magari in altre squadre in giro per l'Europa. Praticamente il cuore della situazione è che il City aveva costruito questo sistema secondo il quale faceva apparire come ricavi commerciali, quindi diciamo che si potevano contare all'interno delle norme del fair play finanziario, una parte di finanziamenti del proprietario che non contano, non si possono contare ai fini del fair play finanziario. Loro avevano aggirato le regole facendo apparire più sostenibile il club e facendo finta di avere dei ricavi commerciali molto più alti di quelli che erano in realtà. La discrepanza è di quasi un miliardo totale, insomma, tra quello che riuscivano a tirare e quello che riuscivano a immettere. Sostanzialmente le carte sono molto più precise, ma ve la faccio facile, insomma, così 115 accuse che non sono tutte di violazioni finanziarie, ma una parte sono anche la mancata collaborazione del club, e credo che l'unica accusa, perché sono ritenuti colpevoli di 114 su 115, sia proprio una relativa alla collaborazione del club nelle indagini. Per il resto tutti, insomma, confermati tutte le accuse.
1: Confermate tutte le accuse, caro Stefano, caro Giovanni, anche Ada, ha parlato Pep Guardiola, ha lasciato un messaggio in questo momento che vi vado a leggere. Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City nel mondo sappia, sono qui più che mai, ha scritto il tecnico, sono e sono sempre stato e sempre sarò al fianco del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, dei giocatori, dello staff, di voi, i nostri tifosi unici, ha aggiunto Guardiola. Voglio essere chiaro, ce la faremo insieme, vi voglio bene tutti, ha concluso in questo messaggio. Riguarda è molto la sua storia, insomma, quindi
2: direi ci sta con tutto se stesso per questa storia qui, e auguriamo a lui e al City di uscirne fuori. Insomma, Ada è stata perfetta nel descrivere un po' com'è la situazione. Insomma, c'è stato un primo giudizio e adesso
1: ci sarà ricorso,
2: tutto quello che comporta attendiamo la fine. Marco, io non ti so dire, non conosco i dettagli.
1: Giovanni, questa è una spallata anche alla Premier?
3: Un'autospallata della Premier a se stessa. No, ma allora, secondo me ci sono davvero tanti aspetti su cui si può ragionare. Cominciamo a dirne due: quello che avete accennato voi adesso e anche l'intervento di Guardiola. Io credo che non sia minimamente in discussione Guardiola, il guardiolismo, i 10 anni che hanno cambiato il calcio inglese, rendendo il Manchester City la squadra più titolata dell'ultimo decennio di calcio inglese. Non lo è semplicemente perché ci sono state delle partite tutte assolutamente regolari, con giocatori in campo che hanno vinto delle partite. Dopodiché, se la Premier League arriva con 10 anni di ritardo a certificare delle violazioni che sono iniziate 10 anni prima, e poi anche su questo si può dire tanto, ma se la Premier League ci arriva in questo modo, semplicemente la Premier League ammette di avere un problema, perché ogni regolamento finanziario, proprio perché applicato in ambito sportivo, cioè ogni regolamento finanziario sportivo dovrebbe certificarci al giorno 1 che chi compete può competere, e se più grande è la violazione e più lungo è il tempo d'attesa, il problema non è uno ma è doppio, triplo, quadruplo, metteteci voi la dimensione, quindi il problema è enorme, e quindi questa cosa qui deve per forza portare a un cambiamento delle regole, perché non è accettabile che 10 anni dopo, perché stiamo parlando di 2018, poi di cose uscite, ricordiamoci, da un leak, da dati trafugati, da una operazione tale per cui uno è andato anche in carcere. Quindi se tutto questo esce, c'è un problema di fondo. E poi secondo me, e quindi ecco, su questa cosa qui sicuramente alla vostra domanda, la Premier League si dà una spallata a se stessa di credibilità, ma è la stessa spallata che il calcio europeo dà a se stesso quando manca, e già questo era successo a livello europeo,

0: di riuscire a punire il City, perché attenzione, c'è una cosa che non è, che assolutamente non è in dubbio: il City ha violato le regole, sì, il City ha violato una serie di regole, perché il City per certe violazioni è già stato punito. È stato punito la prima volta, ricorderete, nell'epoca sì. Manuel Pellegrini, con una forte multa, con la riduzione della rosa. Poi sono emerse altre cose, quindi non è in dubbio che il City abbia violato le regole. E quando anche il City è stato riammesso alle coppe, ricorderete, 2022, se non sbaglio, adesso vado un attimo a memoria, ma quando c'è la sentenza del famoso sentenza di San Valentino, che poi viene ribaltata dal TAS, non c'è ombra di dubbio che le regole siano state violate, perché il City viene poi scagionato, diciamo così, viene ripulito, perché una parte di queste era stata giudicata due volte, perché era parte del primo giudizio, una parte era di prescrizione, e attenzione, la prescrizione sul piano sportivo non sposta nulla, perché a un tifoso non interessa che ci si sia accorti dopo 10 anni questa prescrizione e le si sia certificati dopo 10 anni. Sul piano sportivo la cosa rappresenta sempre una mancanza, e quindi se viene certificata tale è, ed è inaccettabile sul piano sportivo. E poi una terza cosa, perché il City non collabora, quindi viene, e infatti poi su questa cosa, sul secondo giudizio, il City prende una forte multa, quindi questo è fuori di dubbio. E poi eventualmente, se volete un attimo ne parliamo, c'è la posizione del club, perché la posizione del club secondo me è molto interessante a questo punto, per capire cosa succederà.
1: E quale sarebbe la posizione? Vuole fare
0: il club? Sì, no, il club ha rilasciato dei comunicati,
1: esatto.
0: È stato analizzato molto bene da Sam Lee su The Athletic, perché peraltro ho avuto il piacere di lavorare con lui quando vivevo a Manchester e seguivo City United, perché negli anni di quel primo di quei primi eventi io lavoravo a Manchester, e se mi fa notare che il club sostanzialmente sta facendo esattamente le stesse identiche cose e dicendo le stesse identiche cose che diceva in occasione della sentenza UEFA, che poi riuscì a ribaltare. E quando dice ci sono delle evidenze inconfutabili, tutto porta a pensare che oggi queste evidenze riguardino non tanto le violazioni, che sono evidenti e ormai sono due
1: che
0: processi,
1: cosa?
0: Che riguarda la legittimità del giudicante. Cioè Manchester City oggi andrà all'attacco, e come ha già fatto sui regolamenti per le terze parti, che è quello che di cui parzialmente parlava prima anche Ada, di Manchester City dirà queste regole violano le regole, da una parte violano le regole di libera concorrenza, e dall'altra parte non è la Premier League a poter entrare nel campo dei liberi rapporti tra una libera società e altre libere società, benché facenti parte della proprietà del club. E questo è quello, e loro puntano a far saltare questa parte qui. Ci riusciranno? Non lo so, ma
1: infatti i tempi si prevedono lunghi proprio.
0: Cioè. E attenzione, è una cosa, su questo ve lo posso certificare, questa cosa qui loro non è che la vanno a sbandierare in pubblico, ma vi posso garantire che lo stanno dicendo con la stessa certezza con cui lo dicevano i tempi dell'UEFA oggi, perché già hanno vinto una volta.
1: Anni fa, ah, cioè.
0: quando poi hanno trattato, scusatemi se mi sono dilungato, però
1: no, però quello che
0: molto molto da dettaglio, quello... sennò altrimenti finiamo qui a parlare di retrocessioni, di multe, di cose.
2: Quindi perdonami Giovanni, tu sei quindi speranzoso che il City ce la possa uscire.
0: No, io guarda, io penso
1: no, speranzoso, cioè ci sono i presupposti per poter uscire, diciamo, tu dici.
0: Io penso che il City non stia facendo melina, io penso che il City effettivamente interverrà a gamba tesa sul sistema, e poi vedremo se ci riuscirà. La volta scorsa ci riuscì parzialmente per le prescrizioni, che adesso non sono previste, attenzione, perché questo va detto, quelle prescrizioni tornano in gioco, e parzialmente perché era già stato giudicato, e poi venne invece punito, perché parzialmente perché alcune cose in realtà non vennero dimostrate, infatti venne punito per non aver collaborato. Questo è l'impianto da cui è uscito. Poi se volete si potrebbe anche parlare di quanto sia giusto che una società che fattura 1 miliardo può spendere 700 e una che fattura 100 può spendere 70. Io ad esempio non accetterei mai di giocare al fantacalcio con queste condizioni di partenza. però rischiamo di uscire dal seminario, però non ci sono speranze. Io spero veramente che poi tutto si risolva, ma spero anche che a livello europeo si allineino i processi, si allinei la giustizia sportiva e si entri in una dinamica tale per cui al 1° di settembre quando, o al 15 di agosto quando iniziano le competizioni, ci sia qualcuno che certifica su tutti si può giocare o che qualcuno deve essere escluso.
1: C'è una domanda al volo proprio di Ube, non so se di un nostro ascoltatore se potete rispondere voi. Lui vuole capire, i bilanci venivano gonfiati oppure si trovavano escamotage per immettere liquidità attraverso sponsorizzazioni?
0: Allora, i bilanci venivano gonfiati non vuol dire assolutamente nulla. Ci sono dei parametri che con tutta probabilità venivano come dire elusi, usiamo questo termine. Quindi sicuramente questo tipo di parametri, ma chi è che stabilisce questa cosa? Gli ultimi regolamenti sono stati quelli sulle terze parti, sono stati messi in discussione e poi cambiati con anche il voto del City. Ma al City di quel regolamento sulle terze parti non interessava nulla, al City interessava vincere alla giustizia ordinaria con un ricorso che ha già vinto 2 anni fa, che permettesse di dire che quel tipo di regolamentazioni violano le normali regole di concorrenza. Poi che questa cosa qui non rientri nei parametri che il fair play finanziario vorrebbe rispettati. Sì, è evidente che è così, altrimenti non saremmo qua a discutere, altrimenti non ci sarebbe stato un processo. È evidente che sia
1: certo, così. Certo. Poi chiedo Ada, è proprio l'ultimissima proprio curiosità. Alla fine, siccome qui stiamo parlando anche della credibilità della Premier, non soltanto del City, no? Perché stiamo parlando di una squadra che ha vinto tanto, che è stata anche un modello in questo momento dal punto di vista dell'espressione di calcio, di quello che ha portato Guardiola, eccetera. Magari non c'è un tentativo anche di tutelare la Premier e quindi di essere meno, diciamo così, pesanti nei confronti del City, chiedo? Ada?
3: Diciamo che dalle carte si evince che la strategia dovrebbe essere quella del pugno duro, dalle parte, chiaramente dobbiamo aspettare il ricorso del City, i tempi si allungheranno. Io alla fine credo che non accadrà nessuno scenario catastrofico, nel senso che si incontreranno nel mezzo, perché tanti esperti, anche molto vicini al City, dicono che generalmente non si interviene in maniera retroattiva, che non si tolgono trofei, non si tolgono vittorie, perché non si agisce in questo modo, quindi tendiamo già ad escludere la detrazione di punti retroattiva che possa in qualche modo modificare l'albo d'oro, dare Premier al Liverpool, allo United, credo qualcuna anche all'Arsenal. E l'espulsione dalla Premier a parte dovrebbe essere votata, e lì entrano in gioco anche delle discussioni geopolitiche, perché rapporti con Abu Dhabi, rapporti politici che vanno molto al di là del calcio, sono insomma delle discussioni molto più complesse al di sopra, quindi possiamo anche tendiamo ad escludere proprio l'esclusione dalla Premier e dalla ripartenza da lì su.
1: Aspetta, c'era una cosa che volevo dire Giovanni, vai Giovanni che siamo quasi chiusi.
0: Volevo solo dire questo, Ada, però è un po' tardi, cioè adesso il problema è che veramente qui vengono fuori i cadaveri, perché se veramente non volevano essere, non riaprivano neanche il processo. Arrivati a questo punto, tra l'altro, permettetemi anche di dire, una certa orologeria nella scelta dei tempi, perché non è casuale che prendano questo international break per far uscire dei leak su The Athletic, che è oggi la Bibbia del calcio mondiale. È tardi per non avere il pugno
1: duro. Quindi
0: tu
1: prevedi più una soluzione da pugno duro, Giovanni?
0: No, io prevedo quello che vi ho detto, prevedo che o vanno dentro a piedi uniti e veramente danno una punizione
1: esemplare.
0: Non mi piace il termine esemplare, però esemplare per capirci,
1: sì.
0: Oppure la perdono su tutta la linea, perché viene fuori che il sistema non è legittimo e non è legittimato ad agire. E in entrambi i casi, comunque, noi sappiamo che ci sono stati gli ultimi, no, dire fino al 2018 è un favore, ci sono stati gli ultimi 20 anni di Premier League con gente che giocava senza avere titolo, non sportivo, finanziario, che è un'altra cosa, secondo quelli che secondo loro
1: erano imparati. Ho detto che qui c'è una bomba sotto. Che...
0: loro non sono capaci a far rispettare i loro parametri, esatto. Non sappiamo nemmeno se questi parametri sono regolari per il paese in cui operano, lo sono in generale in Europa, perché nessuno ha mai fatto saltare il fair play finanziario, però guardate che cioè, questa è una bomba orologeria, che qualcosa deve distruggere, e se non distrugge né uno né l'altro, distruggerà come minimo la credibilità del sistema, perché qui c'è il 90% del tifo inglese e degli appassionati inglesi che si aspettano che ci sia una società che per la seconda volta nella sua storia, perché questa cosa al Manchester City è già successa nei primi anni del Novecento, venga rasa al suolo. La prossima volta magari vi parlo di quello che è successo nel Novecento.
1: No, ma è interessante quello che ci dici, perché...
2: Ma è probabile che insomma tutta questa manovra, adesso voglio dire Giovanni e Ada sono ferratissimi.
1: No, per carità.
2: Ed è bello ascoltare, anche voglio dire, definisce meglio il dibattito e il confronto, e soprattutto gli ascoltatori possono anche saperne di più. Però io mi sono fatto un'idea, Marco, io credo che, non lo so, tanto tempo, come ha detto Giovanni, che dura questa cosa qua, che sia un pretesto per questo sistema. Secondo me, prima o poi, come tutte le cose, c'è un inizio e una fine. Non è possibile la Premier League girano tutti questi soci, cioè, secondo me,
1: per me c'è qualcosa
2: è un punto zero per una regolata un po' su tutto, perché così non può andare avanti e vanno a colpire più forte.
0: Me lo auguro. E io da tempo, io ho una newsletter che si chiama Footballitics su Substack, che sabato farò una lunga trattazione su questa cosa. Io sono stato l'unico, quando collaboravo con Tuttosport dall'Inghilterra, che scriveva attenzione che non finisce così, attenzione che ci sarà un ricorso, attenzione. Ma questo non è una questione di tifo o altro, questo non toglie che quelle regole siano state violate, questo non toglie che la credibilità dell'intero sistema sia totalmente compromessa, perché anche quando hai dato la punizione esemplare, comunque stai dicendo che per oltre 10 anni il tuo sistema non poteva funzionare. Ora, la soluzione secondo me è solo una, è molto semplice: ribaltare completamente i regolamenti finanziari e passare dal controllo dei ricavi al controllo dei costi. Punto. All'americana, con salary cap, con la libertà dell'impresa.
2: Voglio dire, non sono ferrato come te, come Ada, cioè, ho questa sensazione come se fosse una primista, per rimettere a posto un po' tutto, perché così non c'è una deriva, c'è una facilità, un dominio assoluto, e poi anche, voglio dire, comporta anche tutte queste cose, queste ombre. Raga, e tutti questi soldi, non è possibile insomma che
1: sto sforando i tempi, ragazzi, e mi devo fermare, quindi
0: Guarda, io lo spero quanto voi, ma ricordo a tutti che il giorno dopo il terremoto c'è stato il terremoto. I danni ci sono, spero che ci sia una ricostruzione in quel senso, ma il terremoto è lì da vedere, che sta arrivando.
1: Vediamo. I tempi sono lunghi, perché poi, come diceva, da adesso c'è la risposta che ci sarà del City, e quindi
2: si possono sapere i termini?
1: Ada.
3: 2 ottobre devono cominciare l'appello, e poi parlano non prima della fine di questa stagione. Gli altri club insistono perché la conclusione sia entro la fine di questa stagione, anche le relative sanzioni. Le sanzioni verranno, credo, stabilite tra qualche settimana, ma non è nulla di effettivo, perché c'è l'appello del City e i tempi si allungano all'infinito potenzialmente.
0: L'altra volta, quando fecero il ricorso contro la PT, ebbero la risposta in 4 mesi. A sto giro credo che comunque in qualche modo salvaguardino la stagione sportiva.
1: Bene. Ragazzi, mi devo fermare, io vi ringrazio tantissimo.
2: Ciao Giovanni,
1: grazie ancora. Break per noi, siamo in ritardissimo.

0: Sportiva, il calcio in primo piano. Archiviate le prime due partite di Nations League, ce ne sono altre due in programma nei prossimi giorni per la nazionale di Mancini Bis. Prima ci sarà la sfida alla Francia di Zidane, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la Turchia di Vincenzo Montella a Bologna. Giacomo Raspadori intanto ha lasciato il ritiro della nazionale. L'attaccante dell'Atalanta è stato costretto ad abbandonare Coverciano per un problema fisico e sarà indisponibile per i prossimi due impegni degli azzurri. Avanti con il progetto NBA Europe, il cui lancio è previsto entro la fine del prossimo anno. Secondo quanto riportato da The Atlantic, l'NBA sarebbe in fase di trattativa avanzata con alcuni top club di calcio europei per rapportare il marchio della lega più famosa al mondo nel vecchio continente attraverso un campionato d'élite. Siamo al tennis. Con l'ATP di Tokyo, Matteo Arnaldi ritrova il sorriso e soprattutto la vittoria. Il tennista ligure supera in rimonta il giovane padrone di casa Rei Sakamoto e conquista l'accesso agli ottavi di finale. L'azzurro si impone con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-4 al termine di una partita dai due volti, iniziata in salita e raddrizzata con pazienza, carattere e maggiore solidità nei momenti decisivi. Per Arnaldi si tratta di un successo che interrompe un digiuno di vittorie nel circuito maggiore che durava da due mesi. Il prossimo ostacolo però sarà di livello assoluto. Il tennista tricolore affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Ben Mikkelsen. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti. Il cararino non giocherà la TP 500 di Tokyo per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Lo swing asiatico però non è escluso per Musetti, che punta al rientro al Masters 1000 di Shanghai. Farà tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi, le parole di Musetti. Il basket, dopo le vittorie di Trento e Venezia, comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. La BC Roma debutta sul campo del Başakşehir alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga sempre alle 18. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Stai ascoltando TMV Radio. La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e alle 17. Il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Premier League
1: meritava un
0: abbiamo approfondito con chi la sta seguendo, e devo dire che è uscito fuori un po' di tutto, e staremo a vedere come finirà questa vicenda. E quindi ci scusiamo con Andrea Giannattasio, collegato da Firenze. Andrea, scusaci di questo ritardo, ma questa vicenda che abbiamo approfondito ci ha portato via un po' di tempo. Con noi c'è anche Lorenzo Amoruso, ci scusiamo anche.
1: Ciao Lorenzo.
2: Eccoci, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie. È una vicenda molto delicata, addirittura sì, Giovanni Armanini l'ha definita come una bomba orologeria che sta per esplodere, che coinvolge tutto il sistema Premier, quindi vediamo come andrà a finire. Problemi.
2: Beh, insomma, c'è anche il rischio retrocessione per il City.
0: Addirittura
2: in Inghilterra non ti perdonano nulla.
0: No.
2: In Italia, sai, ti dicono 6 mesi di squalifica e poi te ne arrivano 2. Lì sono pesanti, molto pesanti.
0: Sì, sì. Poi addirittura Lorenzo e Andrea ci portava la testimonianza, Giovanni, di che il 90% dei tifosi inglesi si aspetta che il club venga raso al suolo. Ha usato questo termine, quindi.
3: Ma guarda, qui a Firenze abbiamo visto David De Gea, che chiaramente è stata una gloria del Manchester United, che già da quando sono iniziate a uscire le prime accuse, soprattutto sono state confermate, sui suoi social ha cominciato a lanciare qualche j'accuse, qualche dita, qualche frecciata, qualche ditino teso, perché giustamente, insomma, si sta rendendo conto che forse qualche trofeo per i quali a suo tempo lui con la maglia dei Red Devils stava provando a vincere, appunto, col suo ex club, poi magari è andato al City, probabilmente non è stato vinto in modo del tutto regolare. Quindi anche qua a Firenze qualche riverbero di questa vicenda internazionale è arrivato.
0: Sì, andremo a vedere, perché
1: sono curioso di capire anche le altre squadre che hanno fatto.
0: Sì, pure altre.
1: Perché Manchester United, Andrea, non mi sembra che abbia speso poco, come l'abbia fatto non lo so, ma insomma,
2: credo,
1: a botte di 300 milioni all'anno, 300, ma insomma girano delle cifre incredibili.
0: Infatti Lorenzo, ti posso dire che prima il collega, che è molto dentro la materia, ci dice attenzione, perché qui viene coinvolta anche la Premier e tutto il sistema, quindi c'è qualcosa di molto pesante sotto.
2: Però bisogna partire già da un discorso leggermente diverso. Intanto il merchandising delle squadre britanniche funziona come noi ce lo sogniamo in Italia.
0: Questo è vero.
2: Già questo ti porta ad avere sicuramente molti più soldi. Poi cos'è successo? È successo che ovviamente l'arrivo di alcune bombe proprio economiche, come ovviamente gli Emirati, alcuni americani, eccetera, cosa hanno fatto? Hanno praticamente, oltre agli sponsor normali.
0: Che è successo? Caduto Lorenzo. Lo recuperiamo. Approfittiamo però di questa caduta, così vado da Andrea Giannattasio, lo recuperiamo subito. Andrea, però oggi ha parlato pure Matteo Pellegrino, voglio parlare un po' di Fiorentina, perché noi oggi abbiamo anche un po' analizzato il momento di Fagioli, abbiamo fatto un titolo, il nuovo Fagioli in questa posizione tattica, e quindi potrebbe avere anche un seguito nella Fiorentina di Vanoli.
3: Ma allora, partendo da Fagioli, a me pare che la prestazione in Turchia abbia confermato il buon momento in generale del calciatore, che a Firenze sta facendo il regista, gioca nel centrocampo a 3 come play, o eventualmente, se la Fiorentina cambia modulo e va a 2, fa comunque sia il portatore di palla il regista, e che in nazionale invece si è rimesso a fare la mezzala, cosa che ha fatto praticamente per tutta la carriera. Mi pare non abbia avuto grossi problemi a cambiare Zolla di campo, perché mi pare che abbia risposto al meglio sia in maglia azzurra che in maglia viola nell'ultimo periodo. Devo dire che in tal senso è stato il ritorno di Vanoli che lo ha galvanizzato, perché nelle prime uscite con Grosso in panchina sembrava veramente un giocatore completamente diverso, in negativo. L'averlo rimesso al centro del progetto, avergli riaffidato dei compiti di impostazione, almeno a Firenze, ci ha fatto riscoprire un giocatore veramente di spessore, e credo che nella notte di Bursa, nel pantano di Bursa dell'altra sera, comunque sia con Frattesi e con Tonali, ha dato comunque una risposta di continuità rispetto a quello che è il suo momento.
0: Sì, abbiamo recuperato Lorenzo Amoruso. Lorenzo, eccoci.
2: Eccoci, ciao ragazzi.
0: Noi intanto abbiamo approfittato, siamo andati a parlare anche di Fagioli, così andiamo con il tuo pensiero. Però ecco, concludi quello che stavi dicendo, così almeno diamo.
2: No, è che il problema purtroppo lì in Gran Bretagna è che tante città, tra le quali Manchester City, hanno sfruttato piccoli cavilli, diciamo amministrativi, per sfruttare i soldi appunto della società e fargli passare come sponsor, cose

0: che teoricamente non si può fare, o perlomeno si può fare entro certe cifre, certe somme, e ovviamente credo che questa roba qua sia stata in qualche maniera scoperta, sgamata, e ora bisognerà capire un po'. Ora ho cercato di sintetizzare perché è molto più lungo da spiegare, però è chiaro che c'è il fair play finanziario, che già vuol dire le squadre inglesi spendono tanti soldi e quindi però ne hanno un ritorno incredibile. Se tu ci metti dentro anche uno sponsor che fa parte sempre della famiglia dei proprietari, capite bene che insomma si aprono scenari assurdi, si aprono insomma.
1: Vediamo, perché penso che sarà un procedimento un po' lungo, quindi vediamo un po' come andrà a finire. Lorenzo, parlavamo un po' di Fagioli, oggi è stato un po' così, abbiamo trattato lui, poi ha parlato anche Pellegrino, poi sentiamo un attimo al volo qualche passaggio da parte di Andrea. Ecco, su Fagioli, che idea ti stai facendo? Siamo di fronte ad un nuovo Fagioli, cioè questa nazionale qui
0: ma
1: può...
0: Allora, secondo me Fagioli, ragazzi, era già stato recuperato lo scorso anno per quello che si era visto in campo, nella problematica gigantesca che aveva la Fiorentina di classifica, di prestazioni, di allenatore. Poi era arrivato, si è rifiutato di fare il centrale, era arrivato Vanoli e aveva toccato i tasti giusti per fargli fare quel ruolo, soprattutto farglielo fare alla miglior maniera possibile, perché l'anno scorso, ragazzi, Fagioli è uno dei pochi che possiamo mettere nella sufficienza, se non qualcosa in più. Non si può alzare più di tanto il voto, perché insomma è una squadra che ha lottato per non retrocedere, però fondamentalmente è stato quel giocatore che ha fatto la differenza nella Fiorentina, perlomeno uno di quelli che si è preso la responsabilità in campo, ha tirato fuori gli attributi, ha fatto girare la squadra, ripeto, se l'è presa nei momenti complicati e ha tirato fuori grandi prestazioni. Quest'anno cosa è successo? Poi è una mia opinione,
1: certo. Cioè,
0: arriva un allenatore nuovo e lo mette da parte. Ma fatemi capire, se sono stato uno dei migliori della scorsa stagione, io dovrei partire, ora non dico col posto assicurato, però ragazzi, cioè, ho dimostrato di poter reggere pressioni, visto tutto quello che è successo l'anno scorso, problematiche varie, spogliatoio, eccetera eccetera, arriva Grosso e mi mette da parte. Cioè, ragazzi, cioè, ammazzerebbe pure un elefante una roba del genere. Cioè, non è normale. È chiaro che il giocatore perde confidenza, perde tutto ciò che si era guadagnato meritandoselo sul campo. E questo è l'atteggiamento che secondo me di Grosso non si è capito. È tanto vero che richiamano Vanoli, lo rimette in campo a distanza di 3 giorni, ragazzi. Abbiamo visto, nonostante il campo bruttissimo, bagnato, che c'era a Venezia, il migliore in campo, cioè, fatemi capire, in 3 giorni un allenatore che cosa può cambiare a livello tattico, fisico, mentale, eccetera? Nulla ragazzi, perché sennò stiamo parlando di miracoli. Invece è questo il problema. Arriva un allenatore che l'anno scorso ha dato fiducia, ha ritoccato quei stessi tasti, poi Vanoli comunque l'ha detto in conferenza stampa, e hanno cominciato a giocare bene. Cioè, l'approccio di Grosso non so quale sia stato, io non lo posso sapere, non vivo nello spogliatoio, ma di sicuro se questi giocatori hanno ricominciato ad avere un senso di appartenenza di squadra, è qualcosa, ragazzi, c'era che non andava,
1: Sicuramente, Stefano. Prima Andrea ha parlato di Vanoli, che ha galvanizzato, diciamo, Fagioli, che lo ha
2: No, ma ha detto bene Lorenzo, cioè, voglio dire, poi anche le dichiarazioni di Fagioli le ho ascoltate. Non è che l'ha salutato con grande affetto, quindi è un giocatore che è stato secondo me tra gli artefici della riscossa viola nella seconda parte della stagione, e lo metti in panchina, lo isoli, insomma.
0: No, ha cercato anche di venderlo, e
1: sì, è vero,
2: con,
1: Andrea potrà confermarlo,
2: sì,
1: però anche
2: voleva Torsved,
3: sì, è vero.
2: Voleva fare Ulai, Torsved attacco. Questo è il centrocampo di Grosso, che per carità poi possiamo discutere, il calcio, sai,
1: certo.
2: Ogni opinione. Sì, però sono d'accordo con quello che ha detto Lorenzo, cioè Fagioli l'hai confinato, è tornato Vanoli, ha rimesso un po' le cose a posto, cioè, insomma la strada è lunga per ritornare.
0: Oggi, in questi giorni a Firenze stanno parlando di Caglione dopo la prestazione di ieri sera, ovviamente in nazionale. Ragazzi, è successa la stessa cosa, Caglione fa una stagione altissimo livello con l'infortunio di Dodò 3 anni fa, arriva Paladino e non gliene fregava nulla, non lo so perché non lo vedeva, lo ha lasciato fuori, l'hanno venduto. Ora la gente si è

0: svegliata stamattina, dice: ma che cavolo, abbiamo 17 milioni, l'abbiamo ceduto. Ma ragazzi, è un anno e mezzo che questo qua che io sto giocando bene in Gran Bretagna, eh? Io sì, sì, il calcio britannico, ma non è che ha fatto sta partita oggi,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: lo ha dato al Brentford, lo ha venduto a 18 milioni complessivi. Mi viene in mente quello che è successo quest'estate con Romano, passato dalla Roma al Cagliari, venduto per questioni di bilancio, anzi svenduto per quasi 5 milioni, e ora è un ragazzo che in teoria dopo queste prime partite, ora poi in nazionale vedremo quanta continuità potrà avere dopo partite in chiaroscuro che ha fatto, ma penso ne valga almeno 20 adesso, o almeno il Cagliari è la cifra che chiede, per cui io credo che sì, Caiode sia un rimpianto, diciamo che è un giocatore sul quale la Fiorentina ha monetizzato, dopodiché oggi vai a vedere
1: Andrea,
0: quanto può valere.
1: Andrea,
0: sì.
1: Andrea, il problema non è i 17-18 milioni, ma perché non si fanno operazioni come le fa solamente il Real Madrid e poche altre squadre? Te lo lascio là, mi dai una contro a 5 milioni, a 10 milioni, a quello che è, con la ricompra. Tutto qua, basta. Sì, sì. Il giocatore comunque, se lo vuoi, il giocatore è tale, cioè il Real Madrid lo fa con tutti.
2: Leasing.
1: Ma mi spiegate perché?
2: Il leasing. Cioè,
1: stai parlando di un ragazzo di 18 anni quando è esordito, a parte forse non era neanche maggiorenne, un ragazzo che tra l'altro aveva vinto l'europeo con l'under 18, se non ricordo
0: 19,
1: facendo un bambolino in finale addirittura. Tra l'altro gli avevano cambiato ruolo perché, come ben sapete, giocava esterno non offensivo, ma sicuramente con propensione più offensiva. È stato arretrato giustamente per caratteristiche, per qualità. Non... cioè, è ancora un giocatore in evoluzione. Cioè, ora, quanto varrebbe Caiode? In base al mercato britannico, quanto vale? 40?
0: Penso sui 40, 40 milioni, sì.
1: Cioè, capite, stiamo parlando già più del doppio, stiamo parlando. Ma a me, io non voglio insegnare il mestiere a nessuno, ma siamo purtroppo abituati male in Italia, perché giustamente ci vogliamo paragonare alla Premier League, che non, cioè in questo momento non la devi neanche guardare, ai prezzi. Allora ti sembrano tanti soldi, ma è un diciottenne, un diciannovenne, ragazzi. Diciannovenne che ha fatto un campionato fantastico, ha sostituito, ragazzi, io me le ricordo le chiacchiere iniziali a Firenze, e come si fa, Dodo si è rotto il ginocchio, adesso con Caiode dove cavolo vogliamo andare? Dai, vabbè, la prima è sordito, però se un ragazzo fate una stagione incredibile, arriva Palladino e dice che c'è grazie al giocatore, per prendere chi poi? Per prendere chi? Fatemi capire, perché è rientrato Dodò, bene, perché in panchina un 19enne non poteva stare, fatemi capire. Dandogli
3: no, ma come ha detto Stefano, questo è un rimpianto, insomma, questo sono d'accordo, insomma, è un rimpianto, perché insomma stiamo parlando di un giocatore che poi è cresciuto e può solo crescere ancora.
2: Sono d'accordo.
3: Non ci sono dubbi. Voglio chiudere un attimo con al volo proprio con Pellegrino, che oggi ha parlato, poi ci racconta al volo qualcosa Andrea. E come giudichi l'impatto di Pellegrino alla
4: positivo, perché voglio dire, ci mette l'anima. I mezzi sono quelli, deve sveltirsi un po' nei primi passi, nei primi metri, e poi deve capire, adesso voglio dire, se la Fiorentina ha una stabilità dei riferimenti, cioè Mastantuono, se giocano insieme, trovano un po' anche l'intesa, degli equilibri, movimenti, e tra lui e Beto se la giocano, perché anche Beto mica è male, anzi, per me nei movimenti, nella cosa, secondo me è meglio di Pellegrino.
3: Ah, sì?
4: In altre partite è meglio Pellegrino, quindi la Fiorentina ha questa alternanza, due centravanti che magari a Firenze, facendo le battute con lo sprovvedimento, ce ne fanno uno, però secondo me in due invece sono due centravanti che possono essere molto utili. Poi tra l'altro nelle dichiarazioni che fa adesso proprio Andrea, poi ci racconterà meglio nei dettagli quello che ha detto Pellegrino, però sì, mi ha colpito il fatto, a proposito delle dichiarazioni Fagioli, che con Vanoli c'è una nuova energia, si vede che c'è la voglia di cambiare la situazione.
3: Pure lui, pure
4: Pum, un'altra, capisci?
3: Pure Pellegrino.
4: Ho capito, allora se era così, non è che sono scontenti,
3: Andrea,
4: capito che...
0: Guarda, mi permetto di dire che nella settimana che ha portato alla gara col Torino, l'ultima di Grosso in panchina, sono state fatte varie interviste con i giocatori Viola, non mi ricordo chi ha parlato, e tutti i giocatori dicevano: Grosso è un allenatore giusto per noi, ci piacciono le sue idee di calcio, quindi certo, insomma io su queste, a queste cose non ho poco più. No, di sicuro è un giocatore che si deve lottare la maglia tutte le domeniche con Beto, perché io penso che per il calcio di Vanoli Beto possa essere più funzionale, ma onestamente la resa in campo oggi dice che Pellegrini ha fatto molto meglio, ha fatto 3 gol di fila, 2 con Vanoli, 1 con Grosso. È un giocatore che si muove meglio, mi sembra anche fisicamente proprio stia meglio.
4: Mi sa, Andrea, che potrebbero giocare anche insieme?
0: Potrasse,
4: secondo me.
0: Sì.
1: Assolutamente sì.
4: Giusto, Lorenzo.
3: Lorenzo è d'accordo.
4: Se conferma Lorenzo è fatta, dai.
3: Quindi tu dici di sì.
4: C'è un 3-5-2? E io vedo, capito, in alcune partite.

0: ti dico sinceramente, se vai a guardare un po' i centrocampisti della Fiorentina, no? E tu pensi a Fagioli, Ulai, Atta e Mastantuono, insomma dipende poi Undur, ce ne hai, no? Questa è una squadra, se consideri, dipenderà molto dalle partite, mm-hmm. dalla condizione, soprattutto da come li farà coesistere, perché poi Stefano lo sa, ragazzi, il calcio è equilibrio, cioè esatto. Sì, ti puoi sbilanciare in una situazione particolare di partita, ma rimane lì a sé stante, ecco. Ti dico, questa è una squadra che potrebbe fare anche un 4-4-2 schierata a rombo, chiaro, rinunci almeno inizialmente a giocare con gli esterni, va bene, ma hai la presunzione di poter dire, è chiaro che i giocatori devono crescere, un centrocampo così, ragazzi, ripeto, con Mastantuono a sinistra, dietro la punta, o Mastantuono dietro la punta, Ndur e Fagioli, insomma, io non so quante squadre in Serie A possono dire di avere un centrocampo altamente qualitativo, Poi è chiaro che dipenderà da come la vuoi studiare la partita, perché poi c'hai ovviamente,
1: però a tre difesa, pure con Gimenez a destra che spinge, il Dodò della situazione a sinistra,
0: sì, bravo, infatti,
1: cioè questi due in mezzo all'area di rigore, se li rifornisci con i traversi, con i cross, diventa tosta,
0: marcare, che invece ti tiene palla, insomma, stiamo parlando di caratteristiche che secondo me
1: ce l'hanno in pochi,
0: così,
2: sì. Andrea, chiudi tu, che siamo in chiusura, i titoli di coda.
3: No, dico che la Fiorentina ha un attacco ben assortito, è forse l'unico reparto che veramente ha ben assortito, perché in difesa manca un'alternativa a Valdepeñas sulla fascia sinistra, a centrocampo a me pare che manchi un giocatore di fisico, di un incontrista. Mm-hmm. Sull'attacco secondo me è messo molto bene Paolo Vanoli, la sua missione è quella di trovare una collocazione ideale e rilanciare fisicamente un elemento come Pedro Gonçalves, di cui si parla molto poco, ma se andate a vedere i suoi numeri, è quello che ha i numeri migliori di tutto l'attacco della Fiorentina. Poi è chiaro, giocava in Portogallo, non giocava in Premier League, ma insomma, giocava in un campionato rispettabile. Ecco, vediamo dopo la sosta il portoghese che tipo di impatto avrà nel mondo fiorentino.
2: Assolutamente, bene, ci dobbiamo fermare. Ringrazio Lorenzo Amoruso, grazie Lorenzo,
1: ciao Lorenzo, ciao Andrea.
0: Ciao Andrea,
2: grazie anche ad Andrea Giannattasio e tutta Radio Firenze Viola. Noi siamo in chiusura, vi lasciamo come sempre a tutta C, io e Stefano ritorniamo domani nei
1: prossimi giorni. Ciao a tutti.

0: Ben trovati dalla redazione.
1: Paura in mattinata su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv e atterrato in emergenza in Arabia Saudita. Il copilota omanita ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di dirottare l'aereo con a bordo 177 israeliani per farlo schiantare al suolo. È la ricostruzione dell'incidente sventato con Israele che denuncia un attacco terroristico. Una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre, afferma un funzionario israeliano. Netanyahu ha convocato il gabinetto di crisi.
0: Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'alba di oggi dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai militari nel quartiere Forcella. Del Prete, per sfuggire ai militari dell'arma, si era nascosto in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. L'uomo è destinatario di un provvedimento emesso per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.
1: Il GIP di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lovoi relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando il 19 precipitò nel Mar Tirreno provocando la morte di 81 persone. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage.
0: Approda in aula nel pomeriggio la riforma della legge elettorale. Prima è prevista la discussione generale sul provvedimento per il quale si sono iscritti a parlare

0: approvare una trentina di parlamentari e domani, secondo le indicazioni dell'ultima capigruppo di Montecitorio, in tarda mattinata alle 12, dopo il decreto imballaggi, il voto, che sarà unico e segreto se richiesto, sulle pregiudiziali di costituzionalità che verranno presentate dalle opposizioni.
1: Un lunghissimo applauso e una standing ovation con tutti i presenti in piedi hanno accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso in platea alla Scala di Milano, dove ha partecipato alla cerimonia per i 120 anni della CGIL. Al suo ingresso il Capo dello Stato ha salutato le persone sedute nella fila centrale, tra cui Maurizio Landini e la Ministra Calderone. L'applauso è terminato solo con le prime note dell'inno nazionale eseguito dall'Orchestra della Scala.
0: Il tennis, frattura all'anulare destro, ancora uno stop per Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro 24enne costretto a dare forfait anche al Kinoshita Group Japan Open Tennis Championship, che si gioca sui campi in cemento di Tokyo. Nell'ultimo allenamento pre-torneo infatti l'azzurro si è fratturato un dito ed è stato costretto al ritiro.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà.
4: Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Sacrificio, dedizione e concentrazione, per i valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo mercoledì 30 settembre, sono le 9:46 minuti, questa è a tutta C, ovviamente il nostro focus dedicato al mondo della Serie C, che è il campionato che per fortuna non si è fermato e ci permetterà nel weekend, come ci ha permesso nel weekend scorso, di poter vedere un po' di partite in questa lunghissima sosta per le nazionali che ci ha privato di Serie A e Serie B. Per fortuna c'è la Serie C a tenerci compagnia con tante partite interessanti che si sono giocate nel weekend scorso e che si giocheranno nel prossimo weekend. Di questo e di molto altro ne parliamo subito con i nostri amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, partiamo da quello che è un po' il tema delle

0: ultime settimane, non solo in Serie C, ma perché anche nelle categorie superiori, ovvero i tanti cambi di panchina in questo avvio di stagione. In Serie C sono stati tanti, soprattutto nelle ultime settimane. Ci sono gli ultimi casi, che sono quelli della San Benedettese, del Novara, insomma, andiamo un po' con ordine.
1: Sì, sicuramente è stata una settimana abbastanza impegnativa anche da questo punto di vista, ma più passano le giornate, più, come ci ha abituato ormai da anni la Serie C, i primi risultati negativi comunque si tende sempre a cambiare in panchina. Sicuramente era un esonero che era praticamente nell'area, quello di Roberto Boscaglia, a San Benedetto, anche che la San Benedettese è davvero partita male con il Campobasso. Già prima della sfida con Campobasso si parlava di un possibile esonero, anche forte del contratto biennale che aveva firmato dopo la rocambolesca salvezza dello scorso anno. Comunque la Samb aveva deciso di andare avanti con Boscaglia, poi è arrivata questa ennesima sconfitta che vede la squadra confinata all'ultimo posto della classifica. Si erano fatti tanti nomi, a Capuano, Colantuona, Prosperi, ad Aronica, ma alla fine diciamo che la San Benedettese forse ha scelto anche una soluzione low cost, anche perché Boscaglia ancora sotto contratto, c'era D'Alessio che dopo era subentrato lo scorso anno dopo la TD Pallatini, ha otto partite, prima si iniziare 8 partite con una vittoria, 4 pareggi e 3 sconfitte prima dell'esonero, l'arrivo proprio dello stesso Boscaglia, comunque ha un contratto in essere fino alla fine di questa stagione, è stato richiamato e si ripartirà da lui, anche se la squadra dal punto di vista delle prestazioni non è mai stata convincente, addirittura soprattutto chi segue la Samba, è una squadra un po' troppo difensivo, qualche calciatore fuori ruolo. Vedremo se D'Alessio riuscirà a toccare le corde giuste, anche perché tutta la San Benedettese si immaginava un campionato diverso. Ricordiamo che lo scorso anno era partita benissimo, addirittura si trovava quasi a ridosso delle prime posizioni nelle prime giornate, poi un crollo che l'ha portata quasi ai playout, soltanto evitati poi con 2 gol allo scadere contro la Vispesero nell'ultima giornata di campionato. Si era partito questo progetto tecnico con Bussi e Boscaglia, è stato rivoluzionato tutto dopo 7 giornate, anche perché i risultati stanno latitando e vedremo se riuscirà a ingranare la marcia giusta in questo proseguo del campionato. Poi sicuramente c'è stato anche il ribaltone in casa Novara, si era puntato tanto su Birindelli dopo la grandissima stagione con la Pianese lo scorso anno. Sicuramente è stato uno degli allenatori più in vista nell'ultimo campionato, perché la Pianese giocava anche un bel calcio, caratterizzato sempre da una rosa con diversi calciatori provenienti dalla Serie D. Comunque ha fatto benissimo, ha pagato gli scarsi risultati di questo inizio campionato. Il Novara in zona play-out, è arrivata questa sconfitta con lo Spitaletto, e magari che poi fa il paio con una sola vittoria in questa avvio di stagione. Sicuramente Novara si aspettava qualcosa in più, anche se ha dovuto, anche nell'ultimo giorno di mercato, ha provato a fare qualcosina per rafforzare l'organico, poi non è uscito Lanini e quindi Novara è rimasto un po' bloccato con le entrate. Si era parlato tanto di Mimmo Toscano, che rappresentava un grandissimo ritorno per Novara, visto che l'ultima volta ha conquistato la promozione in Serie B. Si era fatta avanti anche la candidatura di Moreno Longo, anche se l'ex tecnico di Como e Bari attende un'eventuale chiamata dalla Serie B. Si è virato su Manuel Iori che è stato un po', tra virgolette, esonerato a sorpresa quasi a fine giugno dal Cittadella, dopo non aver raggiunto l'obiettivo che un po' tutti si aspettavano in Veneto, e poi sicuramente una vecchia conoscenza di Carlo Taldo, che in questo momento ricopre il ruolo di direttore tecnico del Novara. Hanno lavorato insieme 2 anni fa con buoni risultati alla Casertana, dovrebbe essere annunciato nelle prossime ore, firmando fino al termine della stagione, con eventuale prolungamento in base ai risultati raggiunti, che non sarà la salvezza, ma magari sicuramente un risultato più ambizioso per Novara, che ha provato, sta provando a giocare un campionato un po' più ambizioso rispetto alle ultime stagioni. Sicuramente non è partita non è partita con il piede giusto, ma c'è tutto il tempo.

0: tempo per migliorare la classifica, anche se, se devo dire la mia, probabilmente avrei continuato con il tecnico, così i risultati non sono stati quelli attesi, però siamo soltanto alla settima giornata andare a rivoluzionare un progetto fatto in estate, comunque, almeno dal mio punto di vista, è abbastanza prematuro.
1: Paga sempre l'allenatore, è la legge del calcio, ormai la conosciamo e anche se non siamo d'accordo, purtroppo spesso succede così. Nino, vado avanti sempre parlando di tecnici, allenatori che rischiano, che sono in difficoltà, non posso non parlare del Pescara, perché il Pescara è arrivata data come una delle favorite nel girone B insieme a Ravenna e alle altre due retrocesse, Reggiana e Spezia, è l'unica di fatto fra quelle che erano date favorite che non sta rispettando le attese, anzi sta faticando molto. Nell'ultimo turno c'è stata la sconfitta con lo Spezia capolista, parlato anche direttore sportivo Foggia, poi nel post partita, dopo fra l'altro lo sentiremo. Insomma, la posizione di Boucher in panchina rischia di traballa un po'.
0: Sì, anche se già all'inizio campionato spesso l'abbiamo sottolineato che non era cominciata benissimo questa avventura di Boucher in panchina, sulla panchina del Pescara, anche perché ricordiamo tutti dopo la sconfitta amichevole, la grandissima sfuriata ad agosto dello stesso tecnico nei confronti dei calciatori, parlava di gente che forse era a testa altrove, magari che in quel momento pensavano al mercato con le possibilità di aprirsi una posizione in Serie B per alcuni. Sicuramente qualche lacuna e qualche problema lo aveva evidenziato già ad agosto lo stesso tecnico, ma sicuramente quella con lo Spezia doveva essere la partita che ti doveva dare quello slancio per rimettere in sesto le cose, nel senso di fare la voce grossa in questo campionato, perché adesso i punti sono tanti, perché andare a recuperare 11 punti a questo Spezia, 9 a Ravenna, comunque è davvero, davvero molto complicato. Quando perdi tanto terreno
1: Sì.
0: all'inizio, poi è difficile andare a recuperare, anche perché in testa non ci sono matricole, non sono squadre costruite per vincere, quindi sicuramente già sembra quasi compromesso il campionato del Pescara, ma sicuramente quella con Livorno certamente sarà la partita decisiva per il futuro di Boucher in panchina. Anzi, c'è chi ne parlava già prima dello Spezia, ma è arrivata questa sconfitta. Secondo me, se non arriverà un risultato positivo contro il Livorno, si potrebbe optare per il cambio in panchina. Foggia ha parlato anche di non scaricare tutte le responsabilità al lavoro del tecnico, però quando i risultati non arrivano, come diciamo prima, pagarne sempre il tecnico. E poi quando si tratta del Pescara, di una rosa costruita per vincere il campionato, perché è inutile nascondersi, poi alla fine è
1: Sì.
0: una squadra che negli ultimi giorni di calcio mercato poi ha tesserato inglese e ha preso Giacomo Parigi, che era forse l'attaccante che è più ambito di tutto il mercato di Serie C. Sicuramente non si è risparmiata la società abruzzese. 11 punti dal primo posto dopo solo 7 giornate sono tantissimi da recuperare. Probabilmente arriverà questo ribaltone, se non arriverà il risultato contro il Livorno, ma sicuramente dovrà cambiare anche non soltanto il risultato stesso, ma anche il modo di approcciare le gare. Ci sono tante lacune in queste prime giornate di campionato, ma comunque la posizione rimane in bilico, e quella con Livorno sarà sicuramente decisiva.
1: Nino, prima di chiudere e di salutarci, proiettiamoci sul prossimo turno, perché come dicevo nel weekend, fortunatamente in Serie C si gioca, quindi vedremo partite dalle 14:30 alle 20:30, insomma non ci sentiremo soli, no? In questo secondo weekend di sosta. Parto dal Cittadella. Cittadella è la vera rivelazione, fra virgolette, perché ci aspettavamo un campionato al vertice, una delle squadre che potesse dare fastidio all'Union Brescia, perché l'abbiamo detto per tutta l'estate, l'Union Brescia la grande favorita per la promozione diretta, non aveva fatto i conti con un Cittadella che sta letteralmente dominando il proprio girone, perché ancora in battuta a punteggio pieno sta volando il Cittadella, e sabato alle 14:30 c'è la sfida con l'Albino Leffe.
0: Sì, allora, quella, partiamo dal presupposto che quella con la Dino Lef

0: sarà una partita complicata anche perché è una squadra di Serie C,
1: Sì.
0: una squadra difficile da affrontare per tutti. Soltanto 2 settimane fa ne ha fatti 5 alla Juventus Next Gen. Comunque è una squadra con giovani importanti e con calciatori di categoria. Però forse il Cittadella l'abbiamo sottovalutato un po' tutti all'inizio campionato, anche memori dell'ultima stagione difficile per i Veneti. Si è presentato con Mussi in panchina, ha cambiato diversi calciatori, ha salutato anche tanti protagonisti dell'ultima annata anche in Serie B. Sicuramente adesso ha trovato, non ultimo, ha salutato anche lo scorso uno degli scorsi capocannonieri della squadra, cioè Simone Rabbi, che con Ravenna 6 partite e 6 gol in queste prime giornate di campionato. Comunque ha cambiato tanto e ha cambiato bene, anche che i risultati sono sotto gli occhi di tutti, e in alcune partite ha fatto vedere proprio una solidità anche dal punto di vista mentale, una squadra che vuole vincere questo campionato. Già 6 punti comunque sono un margine importante dall'Union Brescia, che è sicuramente la corazzata di questo girone, ma il Cittadella non ha nulla da invidiare, lo ha dimostrato in queste prime giornate di campionato. Occhio anche alla sfida che attende il Brescia contro il Lecco, perché sono sempre partite abbastanza complicate, soprattutto dopo l'ultimo pareggio con i Belunesi. La squadra di Corini sicuramente non può abbassare la guardia, perché rischia di perdere ancora punti in questa lotta al vertice, dove magari all'inizio campionato mi aspettavo le posizioni invertite, ma invece il Cittadella comunque sta dimostrando di essere squadra vera.
1: Che poi i numeri non mentono, no? Nel senso, non è che per caso, frutto del caso, il Cittadella è primo con il miglior attacco e la miglior difesa del girone. Evidentemente c'è grande merito, soprattutto anche del tecnico Musso, per quanto ha fatto da quando è arrivato. Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Buon procedimento.
1: Ringraziamo Nino Sergi, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

Seconda parte di Attuttaci, qui sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono in questo mercoledì 30 settembre, sono le 10:06, vi terremo compagnia per un'altra quarantina di minuti fino alle 10:45 per parlare ovviamente della nostra Serie C, che è il campionato che non si ferma, per fortuna nel weekend potremo guardare qualcosa in TV, non siamo abbandonati, non siamo costretti a gite all'IKEA o scampagnate fuori porta, no, ci mancherebbe altro, facciamo si fa per scherzare, ovviamente il campionato di Serie C ci terrà compagnia, non si ferma nonostante la sosta per le nazionali che ci priva di Serie A e Serie B, tante partite in programma. Andiamo a vedere un po' quello che è il programma, perché si parte sabato nel girone A, diciamo che il Cittadella capolista imbattuto più 6 sull'Union Brescia affronta l'Albino Leffe, poi Arzignano Pergolettese, Folgore Caratese Desenzano, Spitaletto Renato, altra squadra che è partita molto bene, Pro Vercelli Carpi. Nel girone B Gubbio Perugia, Vado Forlì, Grosseto, San Benedettese con D'Alesio, nuovo tecnico della San Benedettese che ha preso il posto dell'esonerato Boscaglia, e Livorno Pescara, gara che potrebbe essere decisiva per il tecnico

0: del Delfino Boucher. Nel girone C, nelle gare di sabato, Cavese Casertana, Sorrento Casarano, Giuliano Barletta, Monopoli Savoia e soprattutto poi Catania Crotone. Proprio del Catania parliamo con il nostro prossimo ospite, casca a fagiolo, come si suol dire, il collegamento pronto, perché ringrazio e do il benvenuto qui su A Tutta C a Giovanni Marchese. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei ovviamente per aver accettato. Allora, parlavamo del Catania che sabato sarà impegnato alle 20:30 contro il Crotone, una squadra che lei ovviamente conosce molto bene. Ha un inizio un po' particolare, un po' complicato, perché tutti ci aspettavamo un Catania fra le favorite, no? Fra le big del girone, invece ha iniziato un po' a rilento. Che idea si è fatto di questo avvio di stagione del Catania?
1: Beh sì, diciamo che il Catania non è iniziato proprio alla grande come ci aspettava, però alla fine sono secondi dalla prima, diciamo, secondo me rimane tra le partite del campionato insieme al Bari. Insieme al Bari è qualche sorpresa, no? Ad esempio il Sorrento in questo momento è una sorpresa che sia lassù, però comunque anche il Sorrento abbia una buona squadra, il Potenza, e diciamo che è difficile.
0: La sentiamo malissimo, riproviamo un attimo andando avanti. Sì. Il Catania ha deciso di... Sì?
1: Sì, dicevo che il Catania secondo me rimane sempre tra le squadre più, diciamo, più favorite insieme al Bari. Certo. Insieme al Bari queste due secondo me sono le squadre favorite del campionato, però comunque squadre come Salernitana, Sorrento, Potenza sono sempre squadre che tendono ogni anno, cercano di far bene, alzano l'asticella, quindi è un girone veramente molto molto difficile, questo girone di Lega Pro, girone C.
0: Sì, come tutti gli anni poi il girone C, anche per la bellezza, no, delle piazze, per il calore delle tifoserie, è quasi una sorta di serie B,
1: B2 in miniatura.
0: Esatto. Resto sempre sul Catania, che ha rivoluzionato parecchio quest'estate, ha deciso di affidare la panchina a un tecnico esperto per la categoria come Emilio Longo, che però anche lui è finito un po' nel mirino. Si è parlato di sostituzioni, di esoneri, così lo ha detto anche lui, però dopo aver vinto una sfida importante ha detto: beh, se parlare di esonero porta a questi risultati, che col Catania che aveva segnato se non sbaglio 4 gol, ben venga a parlarne tutte le giornate. Ecco, che idea si è fatto su questa scelta su mister Longo per il Catania?
1: Ma il mister Emiliano Longo è un allenatore esperto da tanti anni, che allena in categoria come la Lega Pro, è un allenatore che ha sempre fatto bene nelle annate, diciamo, dei suoi campionati. Ho avuto la possibilità e il piacere di osservare i suoi allenamenti col Catania. È un allenatore preparato, un allenatore che c'ha carattere, ovviamente bisogna dare tempo, tanti giocatori sono arrivati nuovi. Proprio lui diceva che all'inizio stagione partivo quasi sempre male con le squadre e poi invece si ritrovava lassù ai vertici facendo veramente molto bene, poi chiudendo il campionato sempre alla grande. Quindi bisogna dare tempo agli allenatori, se la società crede a un allenatore bisogna portarla fino in fondo, okay, tranne che non succede proprio un dramma, certo, in particolare, però penso che l'allenatore deve sentire la fiducia della società. Se sente la fiducia dell'allenatore, della società e dei giocatori, ovviamente continuerà per la sua strada nel migliore dei modi, però bisogna dare un po' di fiducia agli allenatori, ecco, questo penso io.
0: Cosa che in questo avvio di stagione è successo poco, in tutte le categorie ci sono stati tanti cambi in panchina, ma è purtroppo la legge del calcio, no?
1: Eh sì, ma si sente anche in prima categoria. La legge del calcio
0: paga sempre allenatori.
1: Che appena si perde una partita, anche nelle categorie più inferiori, subito si manda via l'allenatore, ormai è di moda. E io penso che quando si fa una scelta bisogna dare un po' di tempo allenatore di... Torniamo un po' indietro e parliamo di Gasperini all'Atalanta, prime quattro giornate,
0: esatto,

0: ha perso tutto e poi ha fatto la Talanda grande.
1: È l'esempio perfetto. No? È l'esempio perfetto. Resto sul girone C, perché abbiamo parlato del Bari, una delle big di questo girone, che fra le big, diciamo, è quella che sta facendo meglio, perché comunque lì ha gli stessi punti del Potenza, appaiati in cima alla classifica con 16 punti. Il Bari però paga, ha una grossa penalizzazione, ovvero giocare le gare casalinghe in un San Nicola deserto, che tra l'altro è uno stadio enorme che potrebbe spingere tantissimo. Giocarlo in quel deserto spinge nel senso opposto, diventa un handicap pesante per il Bari.
0: Sì, allora io ho giocato a San Nicola, uno stadio meraviglioso, la gente lì quando va si fa sentire, perché il calore delle tifosi del Bari si fa sentire quando ci sono. Purtroppo stanno giocando così, in uno stadio vuoto, ci sta questa rottura anche tra società e tifoseria. Ovviamente per il bene della squadra sarebbe l'ideale che i tifosi andassero a vedere le partite, però è così, hanno sofferto un po' di anni e quindi ci sta quel distaccamento, no, tra tifoseria e società. Ma poi sì, se i risultati, se il Bari continua a fare bene, poi ovviamente la gente li riconquisterà immediatamente, perché così il tifoso giustamente vuole vedere i fatti, vuole vedere i punti, vuole vedere fatti dalla società, e quindi se il Bari continua ad andare bene, io penso che poi il San Nicola, non dico che si ribellerà al 100%, ma comunque dirà anche la sua.
1: Resto l'ultima sul girone C, su un'altra squadra che lei conosce molto bene, che è la Salernitana. Ecco, qui diversamente da quanto successo col Bari, l'inizio di stagione della Salernitana è stato decisamente al di sotto delle aspettative, sia in Coppa Italia dove è arrivata l'eliminazione, sia in campionato, perché la Salernitana in questo momento è al 12° posto con solo 9 punti conquistati, appena 2 vittorie. Insomma, è un cammino veramente complicato quello della Salernitana di questa stagione. Non lo sentiamo più, non sentiamo più Giovanni Marchese. Chiedo alla regia Costantino se può provare a ripristinare il collegamento. Veniamo intanto, aspetto un cenno dalla regia, torno su quello di cui stavamo ragionando, ovvero la Salernitana che ha iniziato male questa stagione, e soprattutto domenica alle 20:30 c'è il big match, una sfida dal sapore di Serie B, di Serie A, anche perché c'è Salernitana Bari. Io mi immagino una Rechi tutto esaurito, e questo secondo me potrebbe dare la spinta, è la chiave di volta della stagione della Salernitana, perché dovesse arrivare poi una vittoria in un match così importante come quello con il Bari, potrebbe davvero scattare qualcosa. Ok, Costantino in cabina di regia mi fa sapere che abbiamo ripristinato il collegamento con Giovanni Marchese.
0: Sì,
1: mi sente?
0: Sì, eccomi. Sì, parlavo del momento non è un momento positivo, e sicuramente non sta facendo bene, non sta andando tutte le aspettative che, diciamo, che i tifosi, le società e chi è esperto del calcio si aspettava, però ancora il campionato è lungo, sicuramente si all'andata, dico sempre, il campionato è sempre più facile, quindi sì, il ritorno diventa sempre più difficile, quindi la Salernitana poi dovrà cercare di tenere il passo se non vuole allungare, se non vuole distaccare dalle prime, e poi intervenire nel mercato di gennaio come fanno tantissime altre squadre, ma penso che dico che il campionato è lungo, è ancora più presto di parlare di campionato.
1: Tra l'altro domenica la Salernitana ospita il Bari, un vero match che ha il sapore della Serie B, ma non solo, potrebbe essere quasi un match di Serie A visto il blasone delle due squadre. Ecco, le chiedo se può essere la chiave di volta della stagione della Serenitana, nel senso vincere questa sfida, trovare, ritrovare la vittoria contro una big come il Bari, potrebbe dare quell'iniezione di fiducia di cui ha bisogno la squadra.
0: Certo, vince sicuramente porta un po' di fiducia tra i giocatori, nello staff, nella società, nel tifo, quindi sarebbe importante per la Serenitana. Almeno un pareggio o una vittoria, diciamo, sarebbe l'ideale per la Serenitana. Ovviamente anche nel caso in cui dovesse perdere, comunque sicuramente saranno sempre più demoralizzati, però ripeto, il campionato è davvero lungo, può succedere di tutto.
1: Sì.
0: Ovviamente per tenere il passo devi cercare di non sbagliare più, perché ovviamente quando pareggi, se non fai un risultato esterno, si fa sentire, no? Che quando poi sbagli in casa devi cercare di fare un risultato esterno. Quindi sicuramente una partita importante, per l'aspetto più che altro del morale, più che per diciamo che della classifica, anche della classifica. Però, come ripeto, è più per il morale che per la classifica, per la partita della Serenitana. Ovviamente il Bari sta dimostrando di esserci, non è a parte una sconfitta pesante con il Barletta, se non ricordo male. Quindi questo, come dicevo prima, è un girone che tutti possono vincere contro tutti, ecco.
1: Giovanni Marchese, grazie per essere stato qui con noi, è stato un piacere averla qua in diretta. Ringraziamo ovviamente, grazie. Ringraziamo Giovanni Marchese per essere stato con noi, lo ricorderete ovviamente con le maglie del Catania, ma anche in Serie A con il Genoa, insomma una grande carriera quella di Marchese, e con cui abbiamo fatto il punto su quello che è successo nel girone C, squadre che conosce bene come il Catania, appunto la Serenitana, ma anche il Bari. Ci spostiamo adesso invece nel girone B, andiamo a sentire cosa ha detto, perché c'è stato un po' un mea culpa, insomma ha voluto metterci la faccia il direttore sportivo del Pescara, Pasquale Foggia, dopo l'ultima sconfitta in casa contro lo Spezia. Andiamo a sentire le parole di Pasquale Foggia.
2: Un momento particolarmente difficile della stagione, forse è il momento di guardare un pochino alle spalle più che alla parte alta della classifica.
3: No, bisogna guardare noi stessi. Questa è una squadra che, e non è difendere assolutamente il mercato, perché se sono qui perché è giusto che in questi momenti parli la società e il sottoscritto. A detta di tutti è una squadra forte, che si doveva giocare il campionato. Oggi parliamo di qualcosa di diverso.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
7: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.react.studio.

0: ReactStudio.it. React Studio, the energy of change.
1: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
4: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
5: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: Ho preso con l'Atalanta. Prendi il primo gol, fotocopia per atteggiamento del gol che ho preso stasera. Come, quando ti dico anche il giocatore deve dare qualcosa in più, e poi lì devi tirare fuori anche tu qualcosa di diverso. Poi vogliamo ridurlo sull'allenatore? Perfetto. È la cosa più semplice. C'ha delle responsabilità l'allenatore? Sì. Io non sto qui dicendo che non ci abbia delle responsabilità. Ce ne abbiamo tutti. Tutti, perché anch'io ce l'ho. Perché se diciamo che la squadra è forte, l'allenatore l'ho scelto io, i giocatori li ho scelti io.

0: c'è qualcosa che non va? Perfetto. In tutti, ripeto, in tutti, perché noi analizziamo tutte le partite e analizzi come perdi le partite. E vi invito a riflettere, guardate i gol che noi abbiamo preso, in che modo li abbiamo presi. Quelle cose lì o ce l'hai o non ce l'hai.
1: Però Pasquale, scusami se ti interrompo, però questa squadra ha perso in maniera vergognosa da Bezzano, che è stata un'umiliazione, a Forlì un'umiliazione, e con l'Atalanta, come dici tu, male. Cioè ci sono state anche...
0: Ma l'Atalanta male, no, proprio male risultato, poi vabbè, nel risultato, perché se prendi l'incrocio, va sulla linea, va a prendere il palo, e quello c'è anche un minimo di sfortuna, che col Gubbio ha avuto 10 occasioni uguale.
1: Voglio dire, ci sono già stati dei segnali, ci sono state già delle partite dove la squadra è stata sferzata. Cioè se non ha reagito una volta, due, tre, quattro, significa che è un problema molto profondo. In questo caso parlo al Pasquale Foggia, che è stato anche calciatore prima, per dire.
0: Ma io ti parlo proprio per questo, perché
1: se è piatto l'encefalogramma, prego, scusami.
0: Ma io ti parlo perché l'ho vissuta prima di loro, sono stato in campo prima di loro, quindi so quando vi dico il giocatore deve mettere dentro qualcosa in più, perché la verità, poi al netto degli errori che abbia potuto commettere Antonio, per l'amor di Dio, io non metto in discussione questo, ma ripeto, sarebbe poi riduttivo pensare solo ed esclusivamente all'allenatore. Qui oggi si devono prendere responsabilità tutti, anche i giocatori, perché mi sono stancato di pensare sempre ed esclusivamente l'allenatore non è buono, non li fa giocare bene, sì, però se Ferrari fa gol pronti via, stai 1-0, se avvado Ferrari fa gol e magari una partita finisce 3-0, se non prendi con Parigi l'incrocio e con D'Ausilio magari la partita a Bergamo la porti a casa diversamente, c'è anche quella componente lì che oggi non ti gira. E vediamo tutto nero, io sono il primo a vederla così, ripeto, dentro ci metto tutti, qui non è difendere nessuno, non difendo me stesso, figurati se devo difendere gli altri, nella maniera più assoluta, però se siamo una squadra...

terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, una terza serie che non ci abbandona in questo weekend, in questo secondo weekend di questa lunghissima pausa per le nazionali che ci priva di Serie A e Serie B, ma non di Serie C, con tanti match veramente interessanti. Abbiamo ascoltato, per essere precisi, le parole di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Pescara, arrivate dopo la sconfitta casalinga con lo Spezia, un Pescara che contrariamente alle previsioni della vigilia sta faticando molto. Dall'altro lato della medaglia c'è uno Spezia invece che sta andando benissimo, uno Spezia primo in classifica con 19 punti, 7 partite giocate, 6 vittorie e un pareggio, ancora sconfitti, miglior attacco del girone, non la miglior difesa, quella ce l'ha il Ravenna con appena 2 reti subite, ne ha subite 4, lo Spezia non è che ne abbia subite 1000, quindi la seconda miglior difesa del torneo, del girone B, uno Spezia che ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, fortemente rivoluzionato in estate, tantissimi giovani, un progetto molto interessante. Alla guida c'è Marco Turati, allenatore che lo scorso anno a Siracusa ha fatto benissimo, perché certo il Siracusa è stato retrocesso alla fine campionato in Serie D, quindi è un po' paradossale dire che una squadra retrocessa il tecnico ha fatto benissimo, ma è veramente così, perché il Siracusa ha lottato contro tutto e tutti la scorsa stagione, con

0: penalizzazioni che arrivavano un weekend sì e l'altro no, una proprietà che non è stata per niente vicina alla società, anzi una rosa, quella in estate, costruita di fatto all'ultima settimana, con addirittura nella prima giornata costretto ad andare in campo in condizioni pessime il Siracusa, perché non aveva una rosa completa. Marco Turati ha dimostrato di essere un ottimo allenatore che ha imparato tantissimo dalla sua esperienza come vice di Vincenzo Italiano, e lo sta facendo vedere. Poi lo Spezia lui lo conosce molto bene come ambiente. Noi, per salutarci in questa puntata di mercoledì 30 settembre, andiamo proprio a sentire le parole di Marco Turati dopo la vittoria con il Pescara. Sentiamo le parole di Turati dandovi l'appuntamento sempre qui su A Tutta C domani mattina alle 9.45.
1: Recuperato lo svantaggio, per voi non ci sono stati problemi, anzi, grandi complimenti per una tenuta atletica dei suoi ragazzi che fa veramente paura. A tratti ci ha ricordato proprio anche il gioco di Zeman, un gioco veramente veloce.
2: Ma innanzitutto mi scuso, ma sono con un filo di voce, quindi spero di essere chiaro. Il complimento che mi hai fatto penso che sia uno dei complimenti più belli che ho ricevuto da che faccio l'allenatore, essere solo lontanamente accostato a un maestro come Zeman, che sia da calciatore che poi da allenatore ho sempre ammirato per quello che ha fatto e spero farà. È veramente un grandissimo complimento. Per quanto riguarda noi, penso che oggi abbiamo fatto una bellissima partita. Forse abbiamo mancato da un punto di vista qualitativo nell'ultimo settore di campo, quindi negli ultimi 25-30 metri, dove di solito noi siamo molto più fastidiosi di oggi. Invece, specialmente primo tempo, abbiamo regalato qualche pallone, e da quei palloni poi sono anche nate alcune ripartenze contro una squadra come il Pescara, che annovera a degli attaccanti forti, perché comunque sia trovarsi di fronte Parigi, D'Ausilio, Ferraris, gente che ha grandissima gamba, che ha grandissima struttura in area, siamo stati forse un po' ingenui in alcune situazioni, però devo dire che tutto sommato è stato un bel banco di prova per noi, che siamo una squadra chiaramente giovane e che deve mettere dentro tantissime conoscenze, e penso che fare partite così ci fa sicuramente crescere.
1: Il cambio di Mazzocchi è dovuto al fatto che lui era molto stanco, diciamo non riusciva proprio a reggere alcune, diciamo, metri di tattica sua, oppure è stata una cosa che ha deciso all'ultimo momento?
2: No, Simone Mazzocchi è un attaccante forte, completo, che fino ad oggi ha veramente trascinato la squadra, perché è un ragazzo serio, un ragazzo che si allena sempre forte. Oggi dal mio punto di vista ha fatto 70 minuti di grandissimo sacrificio, forse da un punto di vista qualitativo non è stato come in altre partite. Quando ho visto che stava leggermente calando, visto che ho la fortuna di avere un altro attaccante come Zilli in panchina, che non ha fatto ritiro con noi, è arrivato l'ultimo giorno di mercato, quindi non ha avuto tantissimo montaggio fino a oggi, però non ho esitato a metterlo dentro e devo dire che si è comportato veramente bene, ha fatto 20 minuti di grandissima qualità e spero veramente che per noi sia un'arma in più per il futuro.
3: Ciao mister. Buonasera, complimenti, perché questo è uno Spezia che merita la posizione in classifica che ha, e soprattutto dalla tribuna sia la consapevolezza, o meglio, sembra che questa squadra sia consapevole della forza, perché credo che oggi abbia fatto veramente il minimo sforzo, massima resa, proprio con, a mio avviso, con molta facilità. Questa è la forza di questa squadra, secondo me, la consapevolezza di avere tanta qualità.
2: Ma noi siamo partiti come una squadra che doveva essere una squadra giovane e che doveva costruirsi piano piano, quindi l'ingrediente primario che avevo chiesto alla mia squadra era quello di avere sicuramente fame e un'aggressività che ci potesse rendere riconoscibili dentro questa categoria, che comunque è una categoria complicata, difficile, lo sappiamo bene tutti. Per quanto riguarda la qualità, penso che sta migliorando nelle scelte, anche se oggi, come dicevo poco fa, forse negli ultimi 30 metri non siamo stati lucidi, però chiaramente quando hai a disposizione ragazzi giovani che quotidianamente danno grandissima disponibilità, i miglioramenti poi si vedono a vista d'occhio, e io spero che questo sia solo un punto di partenza per noi, ma anche per loro, che hanno comunque sia bisogno di diventare grandi e di ambire.

0: squadre?
1: Ma guardi, noi 4 mesi fa ero anch'io davanti alla televisione a vedere Pescara Spezia ed ero rammaricato, perché comunque sia Pescara una piazza che dal mio punto di vista dovrebbe stare in Serie A, e Spezia anche. Siamo retrocessi. Quando sono stato chiamato per venire a Spezia sapevo delle difficoltà, perché noi abbiamo cambiato 22 calciatori e gli unici due che sono rimasti dall'anno scorso sono rientrati dentro il mio gruppo il 3 settembre, quindi hanno veramente poco con noi, che hanno potuto lavorare con noi. Oggi, se abbiamo un'identità chiara, devo dire che grande merito è di questi ragazzi, perché quotidianamente mi danno una disponibilità che è fuori dal comune. Spesso ci è capitato di fare qualche errore per inesperienza, ma da un punto di vista dell'impegno, della serietà e soprattutto della fame, penso che non ho mai avuto mezza giornata da recriminare a questo fantastico gruppo. Poi so che la strada è ancora lunga, che abbiamo tantissimi margini di crescita, che abbiamo ancora qualche piccolo problemino, perché in qualche ruolo siamo scoperti e magari ci devo adattare qualche calciatore, però il fatto che oggi, che è ancora a settembre e noi abbiamo già una buona identità, è sicuramente motivo d'orgoglio per me.
2: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
3: La Roma che abbiamo lasciato prima della sosta è una squadra che ha dimostrato di poter competere per lo scudetto. 5 giornate sono un lasso di tempo molto ristretto, perché la stagione è lunga, complicata, gli infortuni sono sempre dietro l'angolo. Pellegrini nel post-Inter, dove la Roma è parsa stanca nei 90 minuti, aveva lasciato intendere come avesse preso coscienza che alla squadra serve un maggior turnover anche dall'inizio. È normale che quando si sia raggiunta la quadratura il tecnico si affidi sempre all'11 titolare, soprattutto quando i risultati parlano chiaro. Tuttavia, andare avanti così non si può, perché la brillantezza e la forma fisica sono un aspetto fondamentale per sviluppare il gioco dispendioso di Gasperini. Il quesito ora sta tutto se chi sarà chiamato a sostituire i pezzi da 90 della Roma sarà in grado di essere all'altezza della situazione. Qui va fatto un distinguo per i vari reparti. A Svilar ovviamente non serve turnover. La difesa è il reparto che dà maggiore garanzia a Gasperini, visto che Balerdi è diventato un quasi titolare e quindi Ghilardi e Koulierakis possono essere dosati al meglio al netto dei progressi dei singoli. Il centrocampo è già più da vedere. Cristante e Koné sono la coppia di riferimento e due giocatori che per caratteristiche gli altri del reparto non hanno. Ne hanno ovviamente diverse. De Ron ha dimostrato di essere un buon interditore, ma sui 90 minuti ancora non lo si è visto. Pisilli ha un grandissimo fiuto per il gol, ma la partita a centrocampo è anche tanto altro. In aiuto a loro, soprattutto come vice Koné, può inserirsi Pellegrini e potrebbe portare regia e finalizzazione. L'attacco anche ha le sue problematiche. Dybala e Malen sono un paio di spanne sopra gli altri, è inutile negarlo. È pensabile un attacco Sulé, Mora, dietro Castro? Probabilmente sì, a gara in corso. La Roma ha vinto con gli argentini senza Malen, con l'Atalanta. Pronti via, però, daresti comunque un segnale di maggiore rilassatezza e fiducia alle difese avversarie. Paradossalmente, Pellegrini sarebbe un usato più sicuro di Mora. Qui entra in gioco l'esperienza e la capacità di leggere i momenti o i cicli di forma, come è solito dire, di Gasperini. Occorrerà prendersi e valutare i rischi. Da una parte le certezze, dall'altra il fatto di dover far crescere chi è dietro loro, perché altrimenti rimarrà sempre dietro, sempre dovendo fare i conti con i risultati. Col podcast torniamo domani. Giallorossa.it, Luca D'Alessandro.
2: Voce giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
0: Tutto Mercato Web in podcast.

0: podcast.
1: Non sarà mai Antonio Rudiger, però quello è il suo modello, quello è il giocatore da cui trae ispirazione per carattere, grinta e carisma. Gabriele Calvani è una delle sorprese più interessanti di questo campionato con la maglia del Frosinone. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Il classe 2004, dopo Brescia, Genoa e Pontedera, è sbarcato al Frosinone in prestito dal Genoa un anno e poi anche quest'anno. Perché è un giocatore nel quale il Genoa crede molto, per questo il prestito secco, perché è un giocatore che il Frosinone non voleva lasciarsi sfuggire anche in Serie A. L'abbiamo visto questa difesa, certamente nuova per il nostro campionato, è un calciatore, quello di mister Alvini, che fa coppia con Monterisi, con Cittadini, comunque tutti i calciatori imberbi per il nostro grande campionato. Ecco, Calvani già al suo sbarco a Frosinone, dove era stato molto giovane nel 2019, è un calciatore che ha fatto la gavetta, e allora disse: c'è un progetto in costruzione, tanti giovani, voglia di fare. Non aveva esitato un attimo il ragazzo cresciuto nei Castelli Romani, ed ha fatto decisamente bene questo giocatore. Vivace Grottaferrata, Atletico Morena, Polisportiva Città di Ciampino, Nuova Tor Tre Teste, Urbe Tevere, poi il Frosinone e poi il Genoa, che lo prende di fatto dalla primavera, lo fa crescere altrove, così come a Frosinone, ma non lo molla mai. È un giocatore importante anche per l'Under 21, ha 24 anni, quindi 2004, quindi ha 22 anni, quindi è un calciatore che questo percorso di ascesa, diciamo che questo scalino lo ha appena fatto in Serie A. Ho detto, io non sarò mai Rudiger, ho detto che mi ispiro a Rudiger per la velocità, per la cattiveria, per la concretezza. È un modello sinceramente virtuoso. Antonio Rudiger, per chi non avesse preso le coordinate, è quello straordinario difensore che abbiamo visto in Italia con la maglia della Roma, centrale leader della Germania, leader del Chelsea, del Real Madrid, uno dei difensori più dominanti e di personalità del calcio contemporaneo. Ecco, se come modello hai lui, significa che hai quella personalità, non solo per la rapidità e per la grinta, ma che punti a essere quello. Stiamo vedendo che il Frosinone è stato capace di attrarre, con più formule ovviamente, Calvani pro tempore, ma giocatori molto interessanti. Questo è una delle belle sorprese, forse anche poco citate, della stagione della formazione di Alvini.
0: Tutto Mercato Web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
0: Tutto Juve in podcast.
3: Nella casella esuberi della Juve figurava in pole position. Zegrova non solo è rimasto, ma sta dimostrando a Spalletti di poter contare su di lui. Caro con Sesao, occhio. La doppietta contro il Sassuolo, purtroppo inutile per evitare la sconfitta, è stata il frutto dell'atteggiamento di chi sgomita, chiede spazio, minuti e chissà, magari anche la titolarità. Insomma, bussa alla porta dell'allenatore. Lo si è visto anche nelle altre gare in cui è stato chiamato in causa. Sulla sua tecnica mai avuto dubbi, semmai nella passata stagione l'approccio era sbagliato, forse dovuto ad una condizione fisica non ottimale, essendo sbarcato alla Continassa dopo un lungo periodo di stop per l'operazione alla pubalgia, una patologia subdola. La Juve sembra stia ritrovando il giocatore ammirato a Lille, seppure a metà servizio. Il titolare a destra della tre quarti infatti resta con Sesao, ma il portoghese ora ha un rivale in grado di contendergli il posto, comunque di mettergli il fiato sul collo, ovviamente in senso positivo, uno stimolo in più a fare meglio. Fuori dalla lista UEFA per i motivi di cui sopra, Zegrova ha ritrovato anche il gol in nazionale, seppure sul calcio di rigore. Nel campionato attuale, finora, ha firmato 4 presenze, partendo sempre dalla panchina. Totale minuti 72, conditi da 2 gol appunto e un assist.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon mercoledì a tutti, mercoledì nel pieno di quella che è la maxi sosta relativa all'impegno delle nazionali, quindi il momento per recuperare infortunati da parte di qualche squadra di club, di ristrutturare il progetto tattico da parte di altri, ma soprattutto da parte della nostra nazionale, di ritrovare il bandolo della matassa, di ritrovare il percorso giusto con Mancini, le sue tante convocazioni, i primi 34 con tantissimi nomi nuovi, quindi la volontà di cambiare, di scegliere, di trovare la formula giusta ideale per ritornare a vincere. Nel frattempo, sempre sullo sfondo, la questione legata a Malagò, al suo mancato tesseramento e tutte le polemiche che ne sono susseguite, di cui abbiamo a lungo parlato, ci torneremo sicuramente anche adesso. Poi c'è stato l'incontro ieri tra gli allenatori e Orsato per discutere su questa nuova struttura, diciamo così, nuova gestione, nuova interpretazione, ecco forse la parola giusta, del regolamento, anche se il regolamento in realtà dovrebbe essere applicato e non interpretato, però a differenza della scorsa stagione, delle scorse stagioni, c'è un utilizzo molto minore del VAR e si dà più potere alla impressione da campo dell'arbitro. A qualcuno ha convinto, a qualcuno un po' meno, devo dire che anche chi ha subito torti ha detto meglio così. Vediamo un po' se le prossime occasioni, quando magari i punti peseranno di più, andrà bene oppure non andrà più bene. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
1: Allora, l'ultima volta che ti ho chiamato era il momento un po' indicato per quello che stava succedendo a Malagò. Diciamo che la querella va avanti.
2: Non è cambiato molto.
1: No. E ti voglio riportare un po' sulle parole principali sue, quando ha detto: da tempo c'è un discorso che riguarda la politica, certi soggetti che hanno bramosia di entrare nel mondo dello sport e del calcio. Dopo la Bosnia, Gravina si è dimessa, in tempi non sospetti sono partite azioni di questo tipo. Il commissariamento non era possibile a livello giuritico, né tramite le dette azioni, né tramite il CONI. Dopodiché ci sono stati tanti tentativi per impedire il raggiungimento del 50% più uno. Poi il panuflage, il tesseramento, più chiaro di così si muore. Se ho parlato con Giorgia Meloni, no, non è il caso, ha ben altre questioni a cui far fronte. Da una parte c'è scritto che serve il tesseramento, ma dall'altra c'è scritto che non si possono avere rapporti con le società. Il tema non sussiste, non sono sanzionabili in quanto estranei alla vicenda e non passibile di alcuna dinamica processuale. Di fatto Malagò che rimbalza il pallone in altri campi e chiama in causa la politica, dicendo che lei che vuole entrare. Diciamo che i rapporti tra lui e Abodi non sono idilliaci, questo si era già capito già dai tempi in cui Abodi voleva commissariare anche un po' la giustizia sportiva, quindi togliendo l'autonomia dello sport. E siamo ancora a un punto morto da questo punto di vista, Antonello?
2: Ma guarda, secondo me io ho sempre pensato così, da tempi immemori, ogni intervento, ogni tentativo di invasione da parte della politica nel mondo dello sport, secondo me è da respingere in maniera secca e netta e decisa. Poi ovviamente ci sono le norme,

0: qui uno, l'unico incolpevole di tutto è Giovanni Maradona, che era in perfetta buona fede, ha chiesto alla federazione, presentando il suo programma, se c'erano i requisiti per la sua candidatura, dalla segreteria generale e da altri personaggi, consulenti giuridici della federazione, ha avuto il nulla osta e si è candidato. Sarebbe bastato avvertirlo, guardando meglio le carte, avvertirlo 3 giorni prima o 1 settimana prima, si sarebbe potuto tesserare per qualsiasi società affiliata alla Federcalcio, dalla Serie A al settore giovanile, alla terza categoria, al calcio a 5, e il problema non sarebbe sorto. Quindi c'è certamente un vizio di origine in questa vicenda. Io però mi auguro, vorrei che i toni si abbassassero, perché ho letto nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, anche da parte del CONI, qualche eccesso, come dire, terminologico. Non siamo, siamo amici, non siamo complici. Beh, complice è una parola che a me francamente non piace, soprattutto riferita a un personaggio come Maragò, che ha guidato il CONI per oltre 10 anni, che ha fatto la campagna elettorale a favore di Bonfiglio contro l'altro candidato che era Luca Pancalli, che è membro del CIO e che è un personaggio che sul piano dei rapporti, delle relazioni e della competenza in questo campo ha pochi uguali. Io però ritengo che debba prevalere, e spero che così avvenga, debba prevalere una ragione di buonsenso, e si può trovare secondo me una via d'uscita, perché l'alternativa è il commissariamento della federazione. Commissariamento che potrebbe arrivare dopo le 4 partite della nazionale, come ha già detto Bonfiglio, che porterà l'argomento in giunta CONI, e che sarebbe un altro vulnus in un calcio già, come dire, martoriato, sacrificato, di ripeso, come dire, scontento e in grandi difficoltà economiche e soprattutto sportive. E poi ripeto, secondo me c'è una regola generale che deve prevalere su tutte, che è quella del buon senso. Se tu ed io, Vincenzo, scendiamo per strada e fermiamo le prime 100 persone che troviamo e gli chiediamo: secondo voi è successo questo, Maragò, 15 anni di CONI, membro del CIO, eccetera, può fare o non può fare il presidente della federazione? Beh, io guarda, sono convinto che il 98-99% della gente si direbbe: ma voi siete matti. La gente, cioè, no, secondo me farebbe una grandissima fatica a capire perché Maragò, per un vizio di forma che non è colpa sua, che non gli appartiene, che risale a un errore della segreteria e degli uffici giuridici della Federcalcio, si trovi in questa situazione abbastanza paradossale. Tieni conto di un'altra cosa, che il mandato di Maragò, eletto il 22 giugno, è comunque di 2 anni, perché ha interrotto il quadriennio di Gravina. Quindi tra 2 anni, in ogni caso, si va tra 2 anni da giugno si va a nuove elezioni. Il commissariamento che vuol dire? Fare 6 mesi di commissario e indire le nuove elezioni subito, cioè ad aprile, e ridurre a 1 anno e 3 mesi la gestione del nuovo presidente, se fosse eletto Maragò, se fosse eletto un altro? Oppure il commissariamento potrebbe arrivare a coprire i 2 anni che ci vogliono all'avvio del nuovo quadriennio? Comunque, in ogni caso, per il calcio sarebbe un momento difficile, di smarrimento, di incomprensione, e non ne abbiamo proprio bisogno, a proposito soprattutto della nazionale,
1: che deve necessariamente rialzarsi. Quindi poi di pari passo, parallelamente, va avanti il nuovo progetto voluto da Giovanni Maragò, ispirato, cioè che si ispira appunto a una rinascita affidata a Roberto Mancini. 34 i convocati per la Nation League, con 9 volti nuovi, Antonello, e quindi insomma sappiamo un po' tutti i nomi quali sono stati: quello di Anor, per fare un esempio, quello di Coppola, Caiode, Quadio, fino ad arrivare a Mohamed Alizoma del Norimberga, senza trascurare poi anche la scelta di Samuel Ignacio del Borussia Dortmund, insomma, e Dumbia a centrocampo. È una strada giusta quella, intanto, di provare giocatori che Sai, alle volte il designatore guarda solo in casa propria, difficilmente si può guardare fuori in un momento di globalizzazione, allora, anche quegli italiani.

0: italiani che giocano in campionati anche più impegnativi possano essere tenuti in considerazione. Però io sono della nazionale un nostalgico come te, e ricordo che prima di meritarsi la maglia della nazionale dovevi veramente fare anni di gavetta, dovevi convincere in campionati eccetera. Adesso questo aspetto è cambiato, no? Ti basta poco,
1: sì,
0: per
1: avere una chance. Io mi definisco un nostalgico moderno, però nel senso che bisogna guardare avanti e non indietro. È cambiato il mondo in questi anni. Adesso dei 34 di Mancini ce ne sono 10 che giocano all'estero, e ci sono dei ragazzi che si sono messi in luce nei campionati inglesi, tedeschi, del campionato francese, che sono italiani, che hanno il passaporto italiano. Mancini ha fatto un giro, è lavorato come una trottola con i suoi collaboratori in queste ultime settimane per andare a vederli. Allora credo che giocatori, anche per assicurarseli per il futuro, intendiamoci, perché ce ne sono alcuni come Zoma e Dumbia che devono giocare per poter passare definitivamente alla maglia azzurra. C'è Tressoldi che è ancora in bilico con la Germania, c'è Romano che ha giocato nell'Under 20 Svizzera, quindi ci sono dei meccanismi regolamentari che devono, come dire, assicurare questi ragazzi. Mancini tra l'altro ha voluto dall'Under 21, che pure è impegnata in partite importanti, l'Under 21 di Baldini, la nostra squadra che deve meritarsi le prossime Olimpiadi, intendiamoci, non è una squadra così di riserve, ecco. Ha voluto Caiode che di origini nigeriane, che da giovanissimo è stato cresciuto dalla Juventus, poi chissà perché perso per strada dalla Juventus e adesso si ripropone. Sono tutti ragazzi molto interessanti,
0: come se servirebbe alla Juventus,
1: in un calcio ormai multirazziale, non soltanto quello italiano. Io francamente credo che sia giusto esplorare tutti i sentieri possibili, perché la nazionale ha bisogno di ripartire, la nazionale ha bisogno di rifarsi un'immagine, di ricreare un calore, un affetto che si è perso dopo 3 mondiali falliti, e stendo un velo pietoso su questi 3 mondiali falliti, perché è stata veramente una tragedia sportiva per l'Italia. Quindi vuol dire tutti i mezzi leciti e legittimi sono buoni per provare. Mancini sta, secondo me, adesso abbiamo 4 partite in 11 giorni,
0: sì.
1: Italia-Belgio venerdì, il 28 in Turchia, il 2 in Francia, il 2 ottobre, il 5 Italia-Turchia, e poi ci saranno a novembre i ritorni con la Francia e con il Belgio. Cioè, secondo me sta costruendo un serbatoio, come dire, un arsenale di giocatori, ed è giusto che faccia così, andando a prendere quello che lui, ovviamente poi il CT è quello che rischia in prima persona perché si assume la responsabilità non solo di scegliere i giocatori ma poi di fare le formazioni e di mandarli in campo. Però credo che Mancini abbia dimostrato, sia nel primo mandato sia in questa fase di riavvio, di avere il coraggio di puntare sui giovani. Ne ha tirati fuori parecchi l'altra volta e continua a tenerli sotto osservazione, pronto a farli giocare, non a farli marcire in panchina. Poi certo la squadra dovrà crescere piano piano, e il calcio non ha molta pazienza da questo punto di vista, però queste quattro partite devono essere abbastanza significative, perché prendere delle batoste da squadre di primissimo piano come il Belgio, la Turchia avvelenata da un mondiale andato male, la Francia che conosciamo, non gioverebbe al rilancio soprattutto emotivo della nostra nazionale, anche nei confronti, nella percezione dei nostri tifosi.
0: Tra l'altro, insomma, ricordiamo che per esempio un certo Retegui venne tirato fuori dal cilindro proprio da Roberto Mancini, quindi qualche intuizione ha funzionato, come quella di Retegui, qualcuno un po' meno, come quella di Pafundi, però insomma magari affidarsi a queste idee in un momento di globalizzazione del calcio e quindi di modernità, come dici tu, può essere sicuramente una soluzione. Prima parlavi anche di una sorta di operazione simpatia. Tu che sei stato un'anima, e sei ancora, secondo me, un'anima di questa nazionale, perché comunque veramente...
1: Anima morta.
0: No, anima pura.

0: ce ne vorrebbero di persone come te, Antonello.
1: Ah, troppo buono, sì.
0: E ti chiedo però, secondo te quale potrebbe essere la formula magica per riattivare l'amore dei tifosi per la nazionale? Qual è?
1: Perché... Ma sarebbe troppo facile e banale dire vincere dappertutto, cosa che non è possibile. La grande sfida che ha questo gruppo e questa nazionale sotto la nuova guida di Mancini è quella di far appassionare nuovamente la gente. In questa chiave la presenza di tanti giovani a cui non si può chiedere se dall'inizio il massimo delle prestazioni, ma che possono essere, come vedi, dei potenziali azzurri di primo piano nel corso dei mesi e degli anni, io credo che la gente capirà e potrebbe affezionarsi a questa squadra che viene come dire è costituita da un mix di senatori, che poi senatori non sono, perché alcuni sono ancora assolutamente in attività brillantissima nelle squadre del nostro campionato, e questo gruppo di giovani, ecco, questo mix deve dare come dire entusiasmo, deve far scattare una scintilla, perché poi quando ci sono i giovani in campo che sbagliano, come sbagliano tutti, ma il giovane che sbaglia viene, come dire, non dico perdonato, ma capito meglio, c'è una maggiore disponibilità alla comprensione. L'importante è correre in campo, perché c'è uno dei problemi del calcio italiano, è correre in campo come fanno altre nazionali, altre squadre di club degli altri campionati. Allora, se noi dimostriamo, avendo poi uno staff che parte da Claudio Ranieri, da Roberto Mancini, cioè una struttura adesso, voglio dire, ricostruita in maniera solida, in maniera lusinghiera e spendibile anche all'esterno come credibilità e come prestigio, io credo che la gente, dopo tre mondiali falliti, non veda l'ora di poter applaudire la nazionale. Però è chiaro, è il campo poi che dice sempre la sua, e da questo punto di vista bisogna dimostrare, provare a vincere naturalmente, ma dimostrare soprattutto di tenerci a questa maglia, di essere attaccati a questa maglia, di giocare per questa maglia, lasciando da parte magari qualche dolorino.
0: Bravo, io è qua che ti volevo arrivare.
1: O qualche furbata. O qualche rinuncia strumentale, perché quelle sono le cose peggiori, non soltanto per quei giocatori, ma per tutti i compagni, perché creano dei precedenti. Ma qui è il manico poi che deve intervenire, perché chi non si comporta bene, come è successo, chi si tira indietro, chi alla prima unghia che gli fa male torna a casa, bene, resti a casa per sempre, non c'è problema, perché i talenti, gli altri, ci sono.
0: Vedi che sei l'anima pura, hai anticipato la mia domanda, perché qua già si comincia a sentire un friccicolio di rinunce, c'ho il problema, c'ho il dolore, già per esempio Cristante e Scalvini lasciano perché hanno problemi fisici.
1: Ho sentito anche Di Marco, mi pare.
0: Anche Di Marco, esatto, anche Di Marco. Ecco, è un attimo e la gente ritorna alla mente a questo vecchio usanza, chiamiamola così, campionato magari in una fase così, allenatori che magari non vogliono perdere determinati giocatori, quindi dicono, vabbè, dici che c'è un dolorino, te ne torni e noi lavoriamo con calma, con il gruppo al completo il più possibile, mentre gli altri vanno ed eventualmente... Se si fanno male noi non corriamo questo rischio. C'è una strategia regolamentare che si può adottare per evitare questa, cioè per dire no, ok, rinuncia alla convocazione, la prima gara dopo la sosta non la giochi, oppure rinuncia alla convocazione no, ma devi andare comunque nel gruppo.
1: Ma guarda che il regolamento c'è sempre stato, cioè se tu denunci un acciacco o un infortunio, ai tempi miei, che non sono quelli giurassici della prima della guerra mondiale, sono quelli di qualche decina di anni fa, uno aveva l'obbligo di presentarsi a Coverciano, di essere visitato dai medici, dallo staff medico della nazionale, di essere valutato ed eventualmente di essere rimandato a casa, e in quel caso non avrebbe potuto giocare la partita successiva di campionato. Io penso che a questa serietà, non voglio dire rigidità, ma a questa serietà, a questi comportamenti lineari, sinceri, limpidi e trasparenti si debba tornare, e mi auguro che sia Ranieri

0: sia Mancini, con, avendo ben coperte le spalle della federazione, applichino questo sistema. Poi ci possono essere delle situazioni particolari, per amor del cielo, ci sono, perché molto attiene poi al carattere dei giocatori. Io faccio degli esempi, io mi ricordo sempre Baresi, il povero Baresi, che non vuole lasciare USA 94, si fece operare a New York pur di giocare i mondiali. Mi ricordo Ivani con le stampelle, che non vuole tornare in Italia, ma rimase con la squadra di USA, con la nazionale USA 94, c'è Ferrara, Cannavaro, cioè molto attiene anche, come dire, al cuore, all'educazione, all'affetto dei personaggi. Però a questi ragazzi giovani questo va insegnato adesso, va insegnato adesso. Ed è importante anche, secondo me, l'ho sempre detto, che il CT della nazionale, magari insieme a Ranieri, abbia un confronto costante con gli allenatori dei club, perché i club sono i proprietari dei cartellini, sono i veri gestori dei giocatori, e gli allenatori dei club, che vedono tutti i giorni i loro giocatori, devono avere con CT della Nazionale un dialogo sincero, trasparente, senza infingimenti, senza ipocrisie e senza furbate, perché può anche capitare che uno dica: vabbè, questo non sta bene, te lo lascio, rimani, però sull'onda, sul criterio della trasparenza, della realtà e del fair play, perché i furbi non possono trovare udienza.
1: Bravo, anche perché io ricordo che in passato anche chi era infortunato aveva questa usanza molto bella di attaccamento, che era presente comunque con il gruppo, era lì.
0: Ma anche all'estero, alcuni infortunati in Italia sono partiti ugualmente con l'aereo della Nazionale, della Nazionale, che era impegnata all'estero, per seguire la squadra e rimanere con la squadra. Questo è un discorso che bisogna fare anche con la Lega di Serie A. La Lega di Serie A dall'inizio, come ricorderai, si è esposta in senso lusinghiero, positivo e apprezzabile, a favore del rapporto con la Nazionale. È il momento di passare dalle parole ai fatti.
1: Direi che è proprio la musica che bisognerebbe seguire e interpretare. In quest'ultima parte analizziamo anche un po' insieme a te, voglio una tua fotografia di queste prime 5 di campionato, perché nel frattempo prima pausa, prima possibilità di bilancio, squadre che si sono sistemate, si sistemeranno. Vediamo anche questa notizia dell'ultima ora, che l'Udinese starebbe acquistando, è vicinissima all'acquisto di Alaba da svincolato, giocatore che alzerebbe tantissimo il livello tecnico della squadra. Certo, i dubbi erano legati sulle condizioni fisiche del giocatore, spesso diciamo fermo ai box, ma l'Udinese ci vuole credere, lo sta prendendo. Ma nel frattempo, dopo queste prime 5 giornate, qual è la fotografia che ti viene? Ma,
0: Vincenzo, come al solito, qui ci sarà il solito giochino, no? Perché la sosta è lunga, allora c'è chi dirà: bene, la sosta lunga ci consente di lavorare con quelli che ci sono, di recuperare gli infortunati, e quelli che diranno esattamente il contrario: la sosta lunga spezza l'incantesimo. Ti dico francamente, la squadra che più mi diverte vedere giocare in questo frangente del campionato è la Roma. La Roma è la squadra che più mi diverte, perché fa pressing, perché corre, perché non rinuncia mai a tenere in mano il pallino del gioco e a fare la partita. Dopodiché è chiaro che l'Inter resta la squadra da battere, deve superare questo complesso della falsa partenza, perché è successo diverse volte, non è andato in svantaggio su diversi campi e poi è riuscita a rimontare. La Juve sta facendo i conti con tanti infortuni, adesso pure il secondo portiere, addirittura il polacco, una cosa veramente, bisogna andare da Padre Pio probabilmente a farsi benedire. Adesso ha preso Neto, punta Palmisani del Frosinone, titolare dell'Under 21, che è già un fenomeno, però la Juventus anche lì, Spalletti secondo me è stato bravo, aveva preso l'anno scorso una squadra fatta da altri e ha gestito come ha potuto. Quest'anno, voglio dire, sta mettendo sempre più in campo le sue idee, recuperando personaggi come Nico Gonzalez e Luca Suiz, tenendo conto però che gli è saltato Ildiz, per esempio, che non è un personaggio di seconda fila, e anche Colomuani vedo finalmente qualche sprazzo all'altezza della sua fama. E chi ha più problemi secondo me è il Milan, che non ha fatto una grande campagna acquisti, ma soprattutto

0: il Napoli, io sono abbastanza non mi convinco, sono abbastanza meravigliato che Allegri abbia accettato questo tipo di organico da parte del Napoli. È vero che hanno perso McTominay, che è certamente un trascinatore della squadra, che hanno anche qualche altro infortunato serio, Avissà, però voglio dire, il Napoli mi sembra una squadra vecchiotta come testa e come modo di giocare, e però c'è tutto il tempo naturalmente per risalire. E poi vi voglio segnalare però, perché ogni tanto ci sono anche delle belle notizie, la Lazio di Gattuso, che il mio amico Gattuso sta facendo molto bene, anche se siamo all'inizio del campionato, perché in realtà
1: chi ben comincia, come si dice, no?
0: Ed è uno che sa tenere bene i piedi per terra, Gattuso, attenzione, l'ha già detto, mancano 27 punti alla salvezza, l'ha detto. E poi le due belle sorprese del Cagliari e del Frosinone, che sono due realtà in crescita, di società non tra le grandissime del campionato, ma che con l'organizzazione e con l'accortezza di certe mosse anche finanziarie stanno facendo benissimo. Quindi Cagliari, Frosinone e Lazio sono veramente le tre sorprese positive del campionato,
1: mentre Atalanta e Fiorentina, che erano un po' quelle che dovevano essere tra le otto sorelle, hanno deluso parecchio, compreso Sarri.
0: Fiorentina sì, adesso Vanoli sta provando a risalire la china, c'è stato la Fiorentina secondo me un momento di smarrimento, di confusione, di fretta, anche l'esonero di Grosso secondo me poteva essere gestito meglio, i tempi potevano essere diversi, però voglio dire, c'è un problema che c'era anche il Genova di De Rossi, che non riesce a imporsi neanche in casa in maniera significativa. Poi è chiaro, è il solito discorso, il Como è una squadra che a Frosinone è stata annientata, eppure il Como è una squadra divertente, una squadra che gioca bene, senza italiani, adesso c'è Ken, chissà quando giocherà, se giocherà, però questo è secondario nel discorso che stiamo facendo. Alla ripresa voglio vedere il Como che ospita la Roma in casa, voglio vedere la Juventus che va a Cagliari, che come abbiamo detto è in grande spolvero, poi c'è l'Inter che dove in casa col Parma, il Napoli che riceve il Frosinone rivelazione di cui abbiamo appena detto. Ci saranno 15 giorni che gli allenatori hanno a disposizione con quelli che ci sono, perché soprattutto nelle squadre maggiori, ma non solo in quelle, molti giocatori sono partiti per far parte e partecipare alle gare delle proprie nazionali.
1: Antonello, è sempre un grande piacere chiacchierare
0: grazie
1: con te.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Vincenzo, grazie a te, alla prossima, buona giornata. Ciao.
1: Antonello Valentini, noi ci fermiamo, al rientro avremo Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, e poi insomma tante sorprese che vi svelerò strada facendo in questa puntata di Rotocalcio che comincia subito dopo la pausa.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa odierna con Davide Frattesi. Cominciamo subito come di consueto con Rai Sport, Tiziana Alla, grazie.
2: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Senti Davide, ci racconti un po' questo Davide smagliante che è arrivato qui a Coverciano, cosa, tutto quello che è cambiato magari anche dentro di te oltre che intorno a te, insomma, per arrivare a questo avvio di stagione così folgorante.
3: No, penso sia partito un po' più lontano dopo l'anno scorso, che non riuscivo a trovare la continuità che insomma ho sempre sperato di avere.

0: anche giustamente perché poi non stavo bene, credo sia stato un accumulo un po' di tutte queste cose dopo un anno difficile, quando hai la possibilità e la fiducia di ripartire, poi chiaramente parti a cannone, no? Come se avessi donato tutte le energie per quel momento, quindi sono contento di aver iniziato così, adesso spero di portare questa forma anche qui in nazionale.
1: Alessandro Antinelli, sempre Rai Sport.
2: Ciao. Ciao. Allora, una cosa, tornando ai tempi del Sassuolo, è una sensazione di vederti felice come ai tempi del Sassuolo? La domanda sarebbe questa, perché poi in mezzo c'è stata l'Inter, ci cioè sono stati gol importanti nazionale nell'Inter, però avere spazio come lo stai avendo adesso, fiducia come la stai avendo adesso, mi fa ripensare al Davide felice di quei tempi là. È la stessa persona.
0: Sì, nel senso sono due tipi di felicità diverse, nel senso che in questi 3 anni all'Inter poi ci sono stati dei momenti in cui penso che non siano replicabili a livello di emozioni. È stato come ho scritto poi su un post di saluti su Instagram, è stato parecchi alti e bassi, soprattutto quel primo anno che è andato tutto, diciamo, liscio. I 2 anni dopo sono stati alti e bassi, bassi molto bassi, alti altissimi, quindi è una felicità diversa, diciamo. Però ecco, poi chiaramente in un posto, io dico sempre che in un posto stai benissimo solamente se poi alla fine giochi, quindi è questa la verità. E adesso son felicissimo perché mi sono tornato a divertire, no? Che è una cosa che mi è un po' mancata l'ultimo anno, l'anno scorso, però questo penso che faccia parte della carriera di un calciatore, quindi chiaramente si va a periodi e sono contento che adesso insomma sia tornato il divertimento che c'era da bambino e che c'è stato anche a Sassuolo e in maniera diversa e con alti e bassi anche all'Inter.
1: Grazie. Daniele Fortuna, Radio Rai. Buongiorno,
3: ciao.
0: Buongiorno.
3: Bosnia Italia, tu Gattuso, vi ritrovate alla Lazio, magari appunto un'idea comune di ripartire una rivincita dopo quella notte lì. Prima cosa, seconda, visto che tu ormai sei uno dei giocatori più esperti di questa nazionale, un po' ne hai viste, ritrovi Mancini, le prime sensazioni su a questo gruppo. È vero che abbiamo fatto questi discorsi tante volte dopo le sconfitte, dopo i momenti, però insomma volevo chiederti che cosa ne pensavi.
0: Col mister, sì, diciamo che anche in un periodo dove comunque anche nazionale non giocavo tanto perché giustamente non giocavo nel club, ho sempre sentito di avere la sua fiducia, no? Mi chiamava molte volte, quindi quando mi ha richiamato quest'estate non ci ho pensato 2 volte, anche perché lo stimo ancorché prima da allenatore come uomo, quindi era una situazione un po' particolare e a me piacciono anche questo tipo di sfide, quindi sono fatto un po' come lui, quindi ci siamo trovati subito. Per quanto riguarda il gruppo nuovo è pieno di ragazzi giovani, credo che si stia creando qualcosa di carino, ecco. Abbiamo tanti ragazzi nuovi, quindi dobbiamo essere bravi noi a farli integrare nella maniera giusta, però insomma ho visto anche dei ragazzi con grandi qualità. Quindi credo che ci possano dare una grande mano nel corso di questo percorso.
1: Giuseppe Di Stefano, Sky Sport.
4: Eccoci,
0: ciao.
4: Il 4-3-3 lo conosci perché l'hai provato con Mancini, tra l'altro tu hai realizzato gol nella sua ultima partita ed era il tuo primo gol. Poi di 4-3-3 ne hai vissuti anche tanti, con Spalletti, con lo stesso Gattuso. Dai primi giorni cosa hai capito che c'è di diverso in questo tipo di progetto? Perché Mancini, quando l'altro giorno ha parlato con noi, ha detto sì, bisogna vincere subito, ma vogliamo costruire, provare a essere dominanti, giocare bene al calcio. Cioè, vi ha trasmesso questo tipo di pensiero?
0: Sì, che poi diciamo è il Mancini che avevamo lasciato, no? Con quell'idea lì e sono d'accordo con il suo discorso, nel senso che non dobbiamo guardare alla settimana prossima, bisogna guardare un po' più lontano, quindi anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti, solo avendo sbagliato si può poi fare qualcosa di di bello, quindi sono d'accordo con questo

0: discorso abbiamo tanti appunto ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità, quindi io credo che anche loro ci daranno una mano e ripeto, è giusto il discorso di dire non guardiamo la settimana prossima ma guardiamo un po' più là, perché poi ci saranno lì le partite che conteranno.
1: Prego. Se ti ha stupito qualcuno di questi ragazzi che magari conoscevi meno come caratteristiche tecniche, atletiche, tattiche?
0: Sono tutti ragazzi bravi e chiaramente da quel che ho visto, perché poi non ci siamo allenati tantissimo, perché ieri è stato il primo allenamento in campo fatto bene, a me piace Ignazio, è un ragazzo comunque giovane che però ha qualità, si vede, c'ha personalità, quindi mi piace.
2: Grazie, passiamo a Sport Mediaset, Malaguti e poi Sport Italia.
1: Mazzanti. Ciao, alcuni di voi ritrovano Mancini. Si è sempre detto, insomma, la gente è rimasta male, i tifosi sono rimasti male quando è andato via, ma alla fine voi giocatori, visto che tu poi eri stato lanciato da lui, come l'avevate presa? Grazie.
0: Ma io sono molto contento che sia ritornato, perché, ma come penso tutto il gruppo, anzi, sono sicuro perché ne abbiamo parlato. Poi la verità è che non sono cose nostre alla fine e credo che neanche si debba fargli una colpa, perché poi alla fine la gente, la verità è che parla, ma voglio dire quante persone non avrebbero fatto così, quindi le chiacchiere stanno, per quanto riguarda, stanno a zero e siamo tutti contentissimi di riaverlo qui con noi.
2: Giacomo Mazzanti, Sport Italia.
3: Ciao Davide, ciao. Buon pomeriggio. Arrivano 4 partite adesso, tutte molto difficili. La prima sarà proprio all'Olimpico, quindi ti chiedo anche se per te ci sarà un'emozione particolare nel fare questo secondo esordio, diciamo, del secondo ciclo di Mancini all'Olimpico, e come vi state preparando. Grazie.
0: Ma sì, è sempre bello tornare all'Olimpico, è sempre bello avere parenti e amici allo stadio. No, la preparazione è sempre... Beh, è sempre un po' la stessa, sul possesso palla, sulla fase difensiva, oggi proveremo le palle inattive, quindi l'avvicinamento alla partita è sempre abbastanza standard, però siamo pronti.
2: Perfetto, cambiamo lato, passiamo ai colleghi della carta stampata e cominciamo con Fabrizio Catania, Corriere dello Sport, e poi Alessandro Bocci, Corriere della Sera.
4: Ciao Davide, ben ritrovato. Senti, volevo chiedere di Gattuso tra Nazionale e Lazio, perché in un momento in cui non andavi benissimo ti ha dato fiducia, poi a Zenica addirittura ti ha fatto entrare pensando che tu segnassi, ci spiegò che tu però la domanda era, siccome poi ti ha portato alla Lazio, quanti gol, quello era un gol che valeva il mondiale, quanti ne devi fare per ripagarlo alla Lazio? E più in generale, lui l'altro giorno diceva che a una certa età i calciatori si devono prendere delle responsabilità, quindi penso che siano le cose che ti diceva quando dovevate ancora chiudere il trasferimento. Ecco, quanto è stato importante anche certe cose che lui ti ha trasmesso?
0: Sì, no, le parole che ci siamo detti quando ci sentivamo in estate non erano proprio così carine, però insomma tralasciamo. No, però sì, certo, sì. Però a suo modo, ecco. Allora, purtroppo il fatto di posso fare pure 20 gol quest'anno, ma è una ferita che sanguina ancora, quindi ci vorrà del tempo, quella è la verità, e infatti non ne parliamo mai di questa cosa, ma abbiamo sempre parlato solo di Lazio.
5: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
7: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Nell'arco dei 90 minuti, poi è chiaro che non giocando, ecco, come hai detto te, da un po' di tempo, adesso che sono in campo io faccio 100 cose, quindi rischio di stancarmi pure prima, però quello fa parte della realizzazione quasi, no, alla partita. Però no, bene, dai, sto bene, mi sento bene e sono pronto per queste quattro partite.
9: Matteo De Santis, La Stampa.
10: Grazie. Eccoci. Ciao, ti volevo fare questa domanda. Te sei romano, ora giochi con la Lazio. Quanto speri di vedere domani l'Olimpico, che magari per altri motivi, senza entrare ora, non stai vedendo in campionato?
0: No, cioè, onestamente, bisogna scindere due cose. Nazionale sappiamo che ci abbiamo, nonostante le ultime vicissitudini, diciamo così, comunque c'è sempre seguito, e anche a partire, non so, dalle scuole calcio, comunque sarà sicuramente una bella atmosfera che ci darà la carica giusta. Da calciatore? Vabbè, ma io mi ricordo in trasferta, va bene così.
9: A tal proposito daremo l'aggiornamento nel pomeriggio sui dati di biglietteria per la partita Italia-Belgio. Proseguiamo con Enrico Currò, Il Secolo XIX, grazie.
11: Ciao. Ascolta, il mondiale da spettatore che siete stati costretti a vedere, che cosa ha detto vedendolo? C'è questa distanza tra l'Italia e le 4-5 grandi, oppure secondo te?
0: Io onestamente non ho visto manco una partita, manco la finale. Però sì, cioè, nel senso, se non dico le bugie, io bugie non le dico, quindi la differenza c'è. Perché comunque sia, prendiamo esempio la Francia c'ha una terza squadra che rischia anche quella di vincere il mondiale, quindi adesso come adesso la differenza c'è e non è neanche piccola, però poi comunque in campo, cioè sulla carta sì, poi in campo le cose, diciamo, che si assottigliano, poi è tutta una questione di di occasione, voglio dire così, non occasione, adesso non mi viene il termine giusto, però come 2 anni fa che siamo andati a Parigi, abbiamo preso subito gol, abbiamo vinto la partita, quindi, però sulla carta sì, onestamente, perché secondo me soprattutto di ritmo, perché poi tecnicamente non è che non ci sappiamo passare la palla o fare tiri, però cioè in questo momento secondo me gli altri vanno più forti di noi, e quella è la verità.
9: Ultime due, Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport, e poi Emanuele Gamba, Repubblica. Grazie.
10: Ciao. Ciao, ti riporto sul campionato.
0: Sì.
10: Roma, Inter, Lazio prime con 13 punti dopo 5 giornate. Te lo aspettavi a inizio campionato e soprattutto come vedi la corsa a scudetto, anche se è appena iniziato il campionato?
0: Aiuti dagli altri, non me. No, onestamente non me l'aspettavo, anche perché abbiamo iniziato il campionato non con il massimo dell'entusiasmo, perché comunque sia veniva dalla partita di Mantova, quindi non c'erano i presupposti migliori, ecco, diciamo così. Però quello che mi piace dell'ambiente lì è che si è creato un bel gruppo, e questo fa la differenza, quindi quando c'è un bel gruppo riesci a smaltire prima anche le delusioni e ricaricarti, quindi quello secondo me è un aspetto importante della nostra squadra. E no, per l'altro scudetto ti ripeto, ci stanno i ragazzi dell'Inter e della Roma e io voglio chiedere loro.
9: Emanuele Gamba, Repubblica, grazie. Ultimo.
1: Ciao, volevo chiederti se ti fa strano avere qui in nazionale un solo giocatore della Juventus o nessuno del Milan, cioè di due squadre che storicamente forniscono tanto la nazionale.
0: Sì, però comunque quindi mi sembra che a Sassuolo forse non c'era neanche l'italiano, a parte Vicario, possibile, solo il portiere, quindi capisci bene che è impossibile, e per il Milan la stessa cosa. Con noi non mi ricordo, non c'era neanche né Bartesaghi, Gabbia, c'era Sissé che però è un ragazzo giovane, comunque l'hanno lasciato in 21 credo, no? Quindi ecco, i ragazzi se non giocano come fanno a venire in nazionale? Questo è un problema onestamente, perché comunque sia abbiamo anche pochi ragazzi che giocano all'estero, comunque relativamente pochi, quindi non si può neanche pescare troppo fuori, come magari fanno le altre nazionali. Questo è un argomento di cui si dovrebbe parlare di più, però non sta neanche a me, insomma, alzare polveroni e polemiche in questo momento.
7: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Buonasera a tutti e bentrovati a un'altra edizione del TMV News con un'Italia che vince e convince sul campo della Turchia, inevitabilmente il tema principale della trasmissione di oggi. 4-1 della nazionale di Mancini a quella di Montella, quindi vittoria per gli azzurri dopo la sconfitta della prima giornata di Nations League e tanti ragazzi che sono stati messi dentro e cominciano a convincere anche la critica. Ne parleremo in lungo e in largo e poi daremo spazio alle panchine di Serie A che sono in bilico e che diciamo sono attese da risultati al rientro del campionato. Mi riferisco soprattutto a quelle del Genoa e del Venezia e al Parma che ha cambiato in queste ore. Cominciamo il giro di collegamenti e lo facciamo con Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter e del Torino, che è in diretta con noi. Antonio, buonasera e benvenuto.
1: Ciao Ludovico, buonasera a tutti voi, grazie dell'invito.
0: E allora ripartiamo da un'Italia che ha convinto a Bursa ieri sera, dopo il KO con il Belgio non ci si aspettava probabilmente un'Italia che non solo ha vinto ma appunto ha anche convinto, si è vista una nazionale che a detta di tutti ha mostrato anche meccanismi che sembravano abbastanza oliati, giocate a memoria di prima. Ti chiedo Antonio se sei d'accordo con questo giudizio e se l'Italia vista in campo in Turchia, oltre ad aver vinto, ha anche fatto bene da tutti i punti di vista?

0: tonali, diciamo, sono stati un po' la guida di quasi tutta la squadra, perché avevamo anche giocatori, diciamo, non dico esordienti, ma giocatori che da un po' di tempo non comparivano con la maglia azzurra. Quindi mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi, diciamo, quelli dei cosiddetti senatori, che hanno poi alla fine condotto anche gli altri ragazzi a una prestazione molto positiva.
1: Antonio, da ex centrocampista, pensi che Mancini abbia trovato la quadra per quanto riguarda perlomeno l'assetto dei titolari? Perché mancava Barella, che comunque rimane una colonna di questa nazionale, però Fagioli, palleggiatore, Tonali, altro intoccabile, e Frattesi hanno fatto molto bene in mezzo al campo. Tonali nelle vecchie vesti del regista, Fagioli viceversa nelle vecchie vesti della mezzala. Alla Fiorentina da un anno a questa parte fa il playmaker. Che ne pensi della mediana?
0: Ma la mediana è una buona mediana, nel senso che diciamo, il test più probante è comunque contro la Francia, però ripeto, secondo me molte volte quando giochi con la nazionale è importante far giocare i giocatori che in questo momento sono più in forma, perché alla fine ci sono giocatori che magari in questo momento non sono in condizioni, anche se hanno un nome, molte volte è meglio farli riposare e far giocare magari chi in questo momento sta bene fisicamente e dà più stimoli. Ecco, ieri sera Mediana veramente ha fatto veramente bene, ma quasi tutta la squadra ha fatto bene anche Esposito, sì, tutti e due i fratelli, ha fatto bene Raspadori, che era un po' che non vedevo giocare. Cioè, ha fatto bene quasi tutta la squadra, però diciamo la parte centrale, il centrocampo è, diciamo, il motore della squadra, veramente non c'è praticamente un giocatore che è andato al di sotto della piena sufficienza.
1: Antonio, per quanto riguarda la lista stilata da Mancini in queste prime convocazioni dal suo ritorno sulla panchina azzurra, si evince che il CT ha messo dentro tanti ragazzi giovani e anche tanti possibili naturalizzati, perché vedi Doumbia, vedi Zoma, sono tutti ragazzi che potrebbero giocare anche per altre nazionali e che il CT ha tirato dentro per, tra virgolette, blindarli, se così si può dire. Ecco, pensi che Mancini abbia impostato un tipo di lavoro volto ad aprire un ciclo che apra le porte della nazionale anche a ragazzi che ad oggi sono, non dico sconosciuti, ma comunque non ancora sotto le luci della ribalta?
0: Ma fanno quasi tutte le nazionali fanno così, alla fine se hanno dei giocatori con un doppio passaporto, abbiamo avuto anche in passato, ci ricordiamo Camoranesi, qualche altro giocatore, quindi alla fine non sono novità. In questo momento abbiamo bisogno di avere un numero maggiore di giocatori selezionabili per la nazionale, e giustamente uno ci si guarda intorno, si cerca anche in altri paesi dove ci sono giocatori con doppio passaporto. L'unica cosa che sinceramente non condivido è forse il ragazzino, quello Zuma, che alla fine gioca nella Serie B in Germania, vabbè, c'è una convocazione, però penso che non parlo di Doumbia. Doumbia ha giocato da noi, ha giocato a Venezia, ha fatto anche bene, gioca allo Sporting, una grande squadra, però insomma, come Zuma, magari qualche giocatore ne abbiamo anche qui da noi, quindi voglio dire, vabbè, ma al limite lo convochi per vederlo come si comporta, ecco. Però ripeto, ci sta, in questo momento abbiamo bisogno di avere una rosa ampia e di conseguenza, se non li troviamo in Italia, cerchiamo anche qualcuno all'estero con altre caratteristiche. Ecco. Succede anche, lo vedo anche a livello giovanile, io scrivo, vedo i giovani, anche i nazionali italiani a livello giovanile ci sono tantissimi ragazzi che giocano all'estero, quindi non è una novità questa, è un'esigenza in questo momento.
1: Sì, come il puntare appunto sui naturalizzati, sul discorso che facevamo ora, per esempio, si potrebbe citare Tresoldi che la nazionale sta cercando di portare a giocare con l'Italia. Non lo so, Antonio, probabilmente fa anche capire, purtroppo, come lato negativo, la pochezza che abbiamo in questo momento rispetto a prima, non nel voler cercare sempre l'oriundo da naturalizzare prima degli altri, come è successo con Retegui nel primo Mancini nazionale.
0: Hai ragione Ludovico, il problema è che non abbiamo, abbiamo pochi giocatori, le squadre italiane sono zeppe di giocatori stranieri e quindi chi seleziona fa fatica a rientrare.

0: trovare un numero sufficiente di giocatori dove poi attingere una rosa, diciamo, competitiva. Quindi ci sta, voglio dire, si cerca ovunque e si spera di trovare veramente anche un talento, non solo giocatori normali, ecco.
1: No,
0: Che per
1: indubbiamente.
0: i giocatori normali abbiamo anche qui da noi.
1: Certo, Antonio, infatti l'augurio è che Mancini possa aprire un secondo ciclo sulla panchina dell'Italia, ovviamente vincente come lo è stato il primo, perché non va dimenticato l'Europeo vinto nel 2021, ma
0: Certo.
1: comunque un ciclo divertente che possa riscattare i tre fallimenti mondiali degli ultimi 8 anni. A tal proposito ti chiedo, ora non è più attuale come tema perché è già passato qualche mese,
0: Sì.
1: ma ti convince il progetto rimesso in piedi da Malagò con Ranieri a capo come direttore tecnico e Mancini come CT? Cioè ci sono anche viste queste due partite le basi per vedere un'Italia nel futuro sicuramente migliore di quella degli ultimi anni?
0: Dipende sempre, Ludovico, dai giocatori che hai a disposizione, se abbiamo una buona rosa e d'altronde. Dobbiamo anche capire che l'allenatore nazionale deve essere un selezionatore, non possiamo mettere un allenatore, diciamo, che vive 7 giorni sul campo, perché alla fine lo sai benissimo, il tempo che ha a disposizione nazionale è breve, quindi non c'è la possibilità di convocare per fare degli stage, perché il campionato di Serie A è molto più importante, e quindi alla fine ti serve un selezionatore, allenatori tipo Gasperini, che sono in auge, o tipo posso farti dei nomi così, Fabres, così non puoi metterli perché non hanno a disposizione tutta la settimana la squadra, di conseguenza ti serve un selezionatore. In questo momento, come selezionatore, mi sembra che Mancini, al di là dei problemi che abbiamo avuto in passato, mi sembra un buon allenatore, ecco. Quindi dipenderà sempre da come voi come stampa riuscirete a farli lavorare, perché se alla fine ogni partita c'è un processo, alla fine sai quanti giovani praticamente si riesce a bruciare. Vedi come sta succedendo col povero Romano, perché alla fine lo stanno massacrando da tutte le parti, ecco, che mi sembra una cosa praticamente ingiusta, ecco. Diciamo di far giocare i giovani e poi qualcuno dei tuoi colleghi lo massacra ovunque. Anche ieri sera durante la telecronaca hanno ribadito, lo fa giocare perché deve recuperare. Ma cosa deve recuperare? È un giovane, ci sta che ci siano degli errori, capito? Cioè dobbiamo essere una comunità unita che rema tutta dalla stessa parte. Se alla fine facciamo giocare un giovane e lo bocciamo e lo critichiamo, alla fine quel giovane praticamente non verrà più messo in campo, ecco.
1: Sono
0: Dobbiamo
1: d'accordo.
0: essere un gruppo unito. Allora,
1: Sono d'accordo, Antonio.
0: se lavoriamo insieme, sicuramente i risultati li otteniamo. Se invece vogliamo fare la guerra, alla fine non li otteniamo.
1: Ed è un po' quello che ha pagato l'Italia tante volte in questi anni, ma in generale nella sua storia. Infatti, penso che chiunque possa essere d'accordo con questo discorso. Antonio, chiudo con un'ultima domanda più generale, che cosa ti aspetti visto che Italia-Belgio è stata una cosa, Turchia-Italia è stata un'altra cosa, Francia-Italia, il banco di prova più grande, che cosa ti aspetti?
0: Cosa mi aspetto? Però ultimamente in Francia abbiamo sempre fatto delle buone partite. Mi ricordo anche qualche anno fa, no? Vincemmo anche, no?
1: Sì.
0: Non lo so, adesso vediamo chi metterà in campo, perché alla fine molti ragazzi sono rimasti a Coverciano per recuperare, però secondo me questa vittoria dà entusiasmo e dà, diciamo, anche consapevolezza che non siamo così proprio scarsi come ci dipingono, ecco. Quindi alla fine anche quelli che hanno riposato avranno un motivo in più per dimostrare a Mancini che anche loro possono essere utili alla causa, anche perché alla fine dice: siamo rimasti qua, loro sono andati là, hanno vinto 4-1, cioè vogliamo dimostrare anche noi che possiamo fare di questo gruppo, di aiutare la nazionale a portare i livelli che ci competono, ecco.
1: Antonio, grazie mille, buona serata e alla prossima!
0: Grazie Ludovico, buona serata a voi.
1: E continuiamo quindi a parlare di nazionale, poi ci spostiamo sulle panchine di Serie A con un altro ex centrocampista, Cagliari, Venezia, Fiorentina tra le altre. Sto parlando di Mauro Bressan che è in linea con noi. Mauro, buonasera, ben trovato.
2: Ciao Ludovico, ciao a tutti.
1: Siamo reduci da un'Italia che ha

0: vinto e convinto in Turchia a Bursa, riscattandosi dopo il brutto KO col Belgio in Nations League. Tra le stelle, se così si possono definire, che hanno brillato in Turchia c'è stata quella di Michael Kayode, che al debutto con la nazionale maggiore è andato anche in gol. Kayode, prodotto del settore giovanile della Fiorentina, ne hai già parlato tante volte in passato anche in altre interviste. La Fiorentina l'ha ceduto 1 anno e mezzo fa al Brentford per 18 milioni di euro e il 10% sulla futura rivendita. Oggi è il giovane più chiacchierato di questa nazionale. Ti chiedo, da uno come te che ha seguito, anche per il legame del tuo passato, la Fiorentina spesso in questi anni, la Fiorentina se n'è disfatta un po' troppo presto di uno come Kayode? Hai seguito il tuo percorso? Pensavi che potesse raggiungere comunque questi livelli?
1: Beh, diciamo che il momento storico quando la Fiorentina ha ceduto Kayode ovviamente non era così come adesso. Le potenzialità c'erano, ovviamente andando in Premier League col Brentford, anche quando è arrivato, se non ricordo male, i primi tempi non giocava. E poi pian pianino ha trovato continuità, il rendimento è stato sempre alto e adesso si è in nazionale fatto vedere le sue qualità. Ovviamente merito suo, merito della sua crescita, perché tante caratteristiche buone le aveva già, però sai, quando cominci a giocare con continuità, sviluppi la personalità, l'autostima e oggi evidentemente anche quello che abbiamo visto ieri soprattutto è un ottimo profilo perché in Italia un po' di freschezza, soprattutto in quella parte del campo, serviva. E lui ha portato veramente velocità nel recupero, sia nella fase difensiva e soprattutto anche nella fase offensiva, trovandosi sempre smarcato per essere determinante. E questo bisogna prenderne atto che ovviamente nella crescita in questo anno, ultimo anno, è stato veramente notevole.
0: Ecco, prima di voltare pagina e di riferirci anche alla Serie A nel senso più stretto del campionato, ti chiedo un parere anche sull'Italia che ha vinto in Turchia per quanto riguarda i volti nuovi della nazionale, nel senso che Mancini al primo giro di convocazione da quando è tornato CT ha messo dentro tanti giocatori che l'Italia o non l'avevano mai visto o comunque avevano assaggiato poco della nazionale. Al di là di Kayode, ieri si è visto in campo Sebastian Esposito, per esempio. Alla prima partita c'era stato Romano che è stato criticato tanto, Doumbia che è entrato ieri. Che ciclo si sta aprendo, insomma, con Mancini?
1: Ma ovviamente bisogna ricostruire. Mancini, secondo me, sta utilizzando questa National League per arrivare ai gironi degli europei, perché quelli sono veramente importanti. Ovviamente in queste partite ha convocato tanti ragazzi perché, come ha detto lui, giustamente li deve conoscere. Queste 2 settimane saranno importantissime per capire un po' sia dagli allenamenti sia nelle partite, che lui ha ovviamente sta facendo giocare più o meno tutti. E così può rendersi conto di quelli che saranno i profili su cui puntare per quando cominceranno i gironi. Ovviamente tanti giovani, secondo me è una bella ventata perché comunque abbiamo ragazzi interessanti. Ovviamente in nazionale dobbiamo cominciare a essere squadra e siamo molto indietro rispetto alle Big 4-5 che ci sono in Europa, però pian pianino penso che l'Italia può dare fastidio. Si tratta solo di avere un po' di pazienza, trovare gli uomini giusti e Mancini penso che ci metterà del suo per far sì che questo succeda.
0: Mauro, mi sposto allora sul campionato italiano. Abbiamo già assistito a vari cambi di panchine in questo avvio di stagione. Nei giorni scorsi il Parma si è separato da Carlos Cuesta ed ha accolto Alberto Gilardino. Intanto ti chiedo che giudizio dai al Parma che è stato di Cuesta e come ti spieghi questo cambiamento con Gilardino che raccoglie un'altra sfida dopo l'esonero a Pisa dell'anno scorso.
1: Ma guarda, è sempre strano cambiare un allenatore dopo una vittoria, no? È successo a Parma, ma penso che questa sia ovviamente una decisione maturata non da una partita, ma da una serie di situazioni che si saranno create che ovviamente solo i diretti interessati possono sapere. Quello che vedendo dall'esterno mi sento di dire.

0: rispetto all'anno scorso ha cambiato tanto, ha ceduto due o tre pezzi importanti, ne sono arrivati anche altri che sulla carta potenzialmente possono essere bravi, però secondo me ha perso rispetto all'anno scorso in come qualità. Già l'anno scorso il Parma era una squadra ostica da affrontare perché comunque ti faceva giocare male e alla fine si è salvata meritatamente. Quest'anno forse sono cambiati anche un po' gli obiettivi, magari non lo so, fra la dirigenza e l'allenatore penso io magari si mirasse anche a giocare un po' meglio, però ovviamente con la rosa a disposizione magari questa si è trovata in difficoltà a poter far sì che questo succedesse, quindi magari le strade penso io si sono divise per questo.
1: E allora mi sposto su altre due panchine, Mauro, che in questo momento sono in bilico e riguardano due squadre per le quali hai anche giocato in carriera. Una è quella del Genoa e l'altra è quella del Venezia. Parto da quella del Grifone. De Rossi era piaciuto tanto nella sua prima stagione a Genova, quella dell'anno scorso, quando da subentrante comunque ha condotto la squadra a una salvezza tutto sommato tranquilla. L'avvio di stagione l'ha messo in discussione. Ti chiedo io cosa ne pensi dell'operato attuale di De Rossi al Genoa e se secondo te il fatto che sia stato messo in discussione è un qualcosa di eccessivo, insomma, nei suoi confronti per il lavoro messo in atto.
0: Ma guarda, quando ovviamente fai dei risultati negativi, ti chiami De Rossi o qualsiasi altro nome, viene sempre messo in discussione e questo fa parte del lavoro degli allenatori. Mi ha un po' sorpreso, ti dico la verità, perché non mi aspettavo il Genoa in queste situazioni dopo le prime partite, anche se devo dire ha affrontato anche squadre importanti, è stato anche qualche decisione magari arbitrale contro, mi ricordo quella con il Napoli, però sono convinto che De Rossi abbia un animo e abbia un carattere per poter risolvere questa squadra. I valori ci sono, ci vorrà un po' più di tempo, però penso che il Genoa possa essere superiore a minimo tre squadre sicuramente che ci sono nel campionato di Serie A quest'anno e possa venire fuori. Ovvio, mi piace, a me non piace, sai, quando i presidenti dopo due o tre risultati negativi mandano via l'allenatore, ci devono essere altre motivazioni, non solo i risultati, ma di qualcos'altro. Secondo me De Rossi a livello umano e anche di gioco sta facendo il massimo e pian pianino arriveranno anche i risultati.
1: L'ultima panchina appunto che volevo affrontare con te è quella del Venezia. Stroppa era indicato con la sua squadra comunque come una neopromossa da tenere d'occhio ai nastri di partenza del campionato. 5 sconfitte per il momento per i lagunari che inevitabilmente l'hanno messo in discussione. Cosa sta accadendo secondo te a Venezia e quanto Stroppa può rischiare ancora la panchina?
0: Ma guarda, il Venezia rispetto al Genova secondo me ha fatto vedere veramente delle belle cose. Io ho visto, forse perché ho visto anche più partite magari del Venezia, ma a livello di gioco Stroppa secondo me ha cercato quest'anno di partire con una squadra con personalità che potesse giocare nel metacampo avversaria, che potesse contrattaccare, che non restasse indietro a subire l'avversario, anche se essendo una neopromossa. Ha creato un'identità e difatti il Venezia, tutte le partite che ha fatto, comunque, a parte vabbè, magari un primo tempo col Frosinone, che adesso mi ricordo, ha sempre giocato decentemente. Il problema è che poi dopo, quando prendi gol, magari cala un po' l'autostima e magari non reagisci nella giusta maniera e ti senti un po' sopraffatto dagli eventi e dici: ho già perso un po' di volte, sto perdendo anche questa partita. Ecco, secondo me Stroppa ovviamente deve continuare con le sue idee perché sono molto interessanti, soprattutto per produrre gioco e anche qua penso che il Venezia abbia dimostrato fino adesso a livello di gioco, parlo ovviamente non dei risultati, ma che mi dà un po' più di fiducia rispetto ad altre squadre. Ha fatto bene la società a tenerlo perché altrimenti tutto, cioè, ricominciare da capo, poi dopo sì la situazione poteva diventare ancora più difficile. Mi auguro per il Venezia ma anche per Stroppa, perché ha avuto coraggio in queste partite di proporre una squadra anche offensiva che possa togliersi delle soddisfazioni.
1: Mauro, grazie mille del tuo contributo, a presto e buona serata.
0: Grazie a tutti, ciao.
1: E dunque siamo arrivati alle

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Male la prima, molto meglio la seconda. La nostra nazionale risponde alle critiche, comunque a un esordio da brividi in casa a Roma contro il Belgio, una partita praticamente giocata mai malissimo e sotto ogni aspettativa, sempre nelle mani di un Belgio molto meglio organizzato. Replica in maniera diversa, cambiando alcuni fattori all'interno dell'equazione, quindi cambiando una formazione, rinforzando un centrocampo, mettendo fosforo ed energia con Tonali e Fagioli, mi viene in mente, ma soprattutto nel carattere cerca di tirar fuori qualcosa, e in Turchia arriva una vittoria schiacciante per 4-1, gara già archiviata dopo appena 27 minuti di gioco, con la nazionale italiana che era in vantaggio 3-0 anche in virtù della rete di Caiodi al suo esordio in nazionale, timbrando appunto il cartellino del gol. Non manca come al solito la rete di Frattesi, che è diventato un po' il giocatore principale, no, di questa avvio di stagione in Serie A, dove praticamente appena arrivata la Lazio ha segnato già 3 gol, adesso anche al suo esordio in nazionale trova il gol del vantaggio, così come poi Bastoni aveva stappato la partita con una bella conclusione da terra in area di rigore sotto l'incrocio. Va pesata anche la rivale di turno, questa Turchia di Vincenzo Montella, che la vive malissimo, un momento veramente complicato e difficile, con i tifosi turchi che per tutta la gara chiedevano le dimissioni del proprio allenatore, con il portiere turco che veramente è andato incontro Baynidir, io non ho difficoltà con alcune pronunce, che è stato veramente un portiere che manco a calcetto vorresti auspicarti di avere, quindi ogni volta che toccava palla il popolo turco lo fischiava. Si entra dallo spogliatoio nel secondo tempo, si vede una Turchia un po' strigliata, diciamo così, che prova a tirar fuori un pizzico di orgoglio, trova in apertura, complice anche qualche svarione difensivo azzurro, la rete che con Hilmaz riapre, tra molte virgolette, i giochi. Lo stesso Hilmaz in realtà trova anche la rete del raddoppio, ma il gol è stato annullato per un fuorigioco attivo di un suo compagno di squadra davanti a Donnarumma, tra parentesi bravissima la terna arbitrale, che ha fatto un arbitraggio eccezionale, eccellente. Dopodiché l'Italia ha sfiorato anche il quinto gol, ma anche la Turchia ha sfiorato in un paio di circostanze almeno un altro gol. Si ritorna a casa con un bagaglio pieno di soddisfazione, ma occhio a sentirsi arrivati, perché c'è da valutare molto anche l'avversario di turno, una Turchia che mi è sembrata in grande difficoltà. La prova del 9, inutile dirlo, venerdì a Saint-Denis contro la Francia, che ha battuto il Belgio a domicilio. Quindi tanto di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno a Niccolò Ceccarini. Cecca, ciao!
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ciao, allora. Vincenzo, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, e mi devi trovare subito una sintesi tra la prima nazionale che abbiamo visto, quella deprimente, possiamo dire, contro il Belgio, e quella invece molto piacevole contro la Turchia.
2: Ma io credo che la sintesi sia a metà, nel senso che forse troppo brutti per essere veri contro il Belgio e magari troppo belli per essere veri contro la Turchia, per cui come al solito in Italia partiamo da un posto e andiamo a un altro, no? Naturalmente andiamo a dire che è tutto sbagliato, che Mancini ha sbagliato tutte le sue mosse, che questa nazionale deve ricominciare da zero un'altra volta. Poi ieri sera arriva questa bella vittoria, arriva questo risultato così pesante, così importante, e ricambiamo il giudizio. Siamo Italia, questo in tutti i nostri lati più belli, più tristi, più brutti, più disequilibrati possibili. Siamo un paese così, un paese alla rovescia, nel senso che comunque sia non abbiamo mai il giusto mezzo, abbiamo massacrato il povero romano nella partita di esordio, che probabilmente è stata una scelta sbagliata di Roberto Mancini, ma non c'era assolutamente bisogno di massacrarlo, invece è stato massacrato, e questo naturalmente fa parte di un progetto di crescita di alcuni giocatori, perché poi vogliamo i giovani, andiamo a prendere un giocatore che comunque aveva fatto le giovanili fino all'Under 20 con la Svizzera, lo prendiamo perché siamo convinti che sia bravo. Sbaglia un passaggio, per me non era da schierare perché io l'avevo già vista utile, non mi era sembrato in grande condizione fisica e quindi forse non era il caso di buttarlo nella lista della partita così importante, però al di là dell'errore di Mancini è un richiamo che faccio anche alla categoria. Dobbiamo essere un po' migliori tutti noi, perché poi alla fine vogliamo l'Italia dei giovani, vogliamo cercare di mettere dentro più giocatori interessanti possibili, e poi non gli lasciamo la possibilità di sbagliare, e quindi naturalmente dobbiamo poi disintegrare e distruggere tutto. quando secondo me il problema non è solo il discorso dei talenti, il problema è la federazione, una federazione che rischia il commissariamento, una federazione che non ha un peso politico a livello internazionale, una federazione che non incide più ormai come si incideva tanti anni fa. Quindi al di là di questo, ecco, io credo che mentre era tutto, come diceva il grande Gino Bartali, è tutto sbagliato e tutto da rifare, io credo che non ci sia tutto sbagliato, c'è molto da fare, quello sì. E l'Italia di ieri abbiamo visto delle individualità interessanti, penso a Caiode, penso, voglio dire, diciamo, lo stesso Raspadori che ha dato vivacità, ottimi segnali, ottimi feedback anche da Sebastiano Esposito. Centrocampo mi è piaciuto molto, ha sortito così, mi è piaciuto veramente tanto con Fagioli, con Tonali, con lo stesso Frattesi. La difesa è stata sicuramente all'altezza della situazione, a parte qualche sbavatura, però ecco, come dicevi giustamente te, noi dobbiamo solamente adesso pensare che non abbiamo fatto niente e che comunque questa vittoria può servire soprattutto per far crescere un po' di autostima, perché avviso ai naviganti, venerdì affronti la Francia, una Francia che comunque ha un potenziale enorme, per cui se perdi 3-0 con la Francia, smettiamola di passare il sabato a criticare, perché oggi non siamo la Francia, non siamo al loro livello, non siamo in queste condizioni di poter cercare di dare qualcosa in più, e quindi cerchiamo quantomeno di capire che noi dobbiamo, che il lavoro di Mancini, per quanto mi riguarda, è un lavoro che non deve essere finalizzato alla Nations League, ma alla qualificazione all'Europeo e al Mondiale. A me interessa poco e nulla di retrocedere in Nations League, zero, forse sotto zero. A me interessa che la nazionale cresca e possa migliorare giorno dopo giorno per arrivare a fare le qualificazioni europee e poi quelle mondiali e possa andare sia all'uno che all'altro. Questo è il nostro obiettivo, il resto sono chiacchiere.
1: Allora, sei stato chiarissimo, anche estremamente condivisibile, quindi giusto non subito mortificare i giocatori, soprattutto quelli giovani che devono avere il tempo, e mi sono piaciute le parole anche di Tonali in tal senso, che ha detto prendetevela con me, non con i giovani che devono fare esperienza.
2: Sì, l'ha detto anche Bastoni, sì, questo, l'ha detto anche Bastoni.
1: Anche cioè. Bastoni, giusto allo stesso tempo anche analizzare la partita di ieri con gli aspetti positivi, no? Trame rapide, modo di trovare il gol molto sì, semplice, però dall'altra parte vogliamo spendere due parole su Montella, che cosa è successo a sta Turchia, che poi a me è sembrato veramente l'assenza chiaramente di Çalhanoğlu, di Yıldız, ti toglie tanto, no? A questa squadra, c'è Arda Güler che pontificava nel deserto più totale, nel primo tempo devo dire la verità anche male, nel secondo tempo invece solito giocatore che ha una visione talmente superiore agli altri che non lo seguivano, quindi ha preso letteralmente in mano la squadra con Ilmaz che comunque lì davanti il suo lo faceva, però veramente mi è sembrata poca roba. Credi che sia ai titoli di coda l'esperienza di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia o anche lì invochi maggior pazienza magari della stampa locale?
2: Ma mi dispiace per Montella, però credo dobbiamo pensare ai problemi dell'Italia piuttosto che a quelli della Turchia, francamente oggi per me è un argomento secondario. Poi sai, purtroppo le storie dei CT all'interno di un gruppo, di una nazionale, hanno un percorso, hanno dei risultati, hanno delle situazioni, hanno delle performance che ti possono portare magari, no, andare a un mondiale e poi dopo riuscire a essere particolarmente deluso da due partite della Nations League, tanto per fare degli esempi. Quindi io credo che Montella abbia fatto un buon lavoro con la nazionale turca, può darsi anche che ormai sia arrivato, voglio dire, alla fine di un ciclo, lui però non si vuole dimettere, l'ho sentito, vuole rimanere, di non mollare, quindi io gli auguro tutto il bene possibile, però sai, alla fine i risultati, come vedi, sono sempre quelli che fanno la differenza e quelli che ti portano a diventare un re oppure a diventare una persona che non merita nemmeno la considerazione. Quindi io credo che dopo queste due partite in Nations League forse una nazionale, la federazione turca prenderà una decisione nel caso su Montella, anche perché non avrebbe senso fare nulla prima, no, nel caso.

0: effetti vuol dire la prossima sosta, se deve prendere un provvedimento deve cambiare il CT o fare la prossima sosta. Però per quanto mi riguarda, per me Montella un buon lavoro l'ha fatto, vedendo il clima che c'era ieri e con la sensazione che sarà difficile, ecco, vederlo ancora a lungo sulla panchina della Turchia.
1: Allora, invece ti chiedo, esco un attimo, poi entriamo di nuovo nella National League per la sfida di venerdì, però stiamo parlando di allenatore in bilico, parliamo dell'ultimo che è saltato, questa è l'arrivo di Gilardino. Intanto, secondo te, da quello che sai tu, diciamo, fondamentalmente addetto ai lavori, qual è, quando è maturata realmente questa decisione, da parte di chi? E poi ti chiedo se in questa sosta c'è ancora qualcuno che sta riflettendo se approfittarne per fare un cambio alla guida.
0: Ma io devo dirti, quando si è concluso il campionato scorso del Parma, sinceramente avevo delle perplessità e dei dubbi sul fatto che questa avventura di questa sulla panchina giallo-blu potesse andare a lungo avanti. Poi si era parlato, no, dell'idea invece di proseguire, cioè, si era un po' temporeggiato, poi alla fine hanno deciso di proseguire insieme, ma secondo me aveva dubbi lui e avevano dubbi loro. Poi probabilmente forse anche per mancanza di vere e proprie alternative per l'uno e per l'altro hanno deciso di andare avanti. Quest'anno sono partiti, c'è stato un mercato, non so quanto questo mercato abbia soddisfatto questa, non so quanto francamente forse la società si aspettasse qualcosa in più da lui, fatto sta che poi alla fine per me, per divergenze globali che comunque c'erano anche prima, nonostante si parlasse del rinnovo di questa già l'anno scorso eccetera, hanno deciso di interrompere il rapporto. Io la vedo così e credo sia andata così. Per quanto riguarda il ragionamento relativo a Gilardino, penso che lui sia adatto per questa piazza, per questo posto lavorativo, perché comunque ha tanta voglia di ritornare. Il Pisa, quando l'ho visto in Serie A allenato da Gilardino, non mi è mai dispiaciuto, mi è sembrato sempre una squadra ben organizzata. Sicuramente Gilardino ha una vocazione molto più offensiva rispetto a quella di questa. Ricordiamo che l'anno scorso il Parma insomma, ha giocato un calcio abbastanza difensivo, no? Difensivista, quindi hanno anche Pellegrino che ha fatto 10-12 gol, so come abbia fatto, perché poi anche per lui le occasioni si contavano sulle dita di una mano, e forse hanno voluto anche cambiare un po' di filosofia di gioco, e con Gilardino sicuramente andranno in un'altra direzione. Gli auguro tutto il bene possibile, comunque io credo che questa abbia fatto bene, per cui vada sottolineato anche il suo lavoro, ma i presupposti non c'erano più e ora si riparte da Gila.
1: Ti riporto brevemente di nuovo in National League, poi andiamo a farci una carrellata nel nostro campionato, andare ad analizzare un po' di cose, perché come dici tu giustamente, occhio che adesso c'è la Francia, attenzione ai giudizi qualora dovesse arrivare una sconfitta, è la Francia di Zinedine Zidane, che ha cominciato bene, non è spettacolare ma è pratica, è concreta, siamo molto curiosi di vederla, perché poi Zinedine Zidane ha fatto un record, no, di Champions League, ma allenando sempre soltanto il Real Madrid. Ora la selezione della nazionale, la selezionatore della nazionale, bisogna vedere come se la cava, per adesso bene. Sarà una partita importante, qual è la sintesi di formazione che ti aspetti in campo da parte di Mancini per andare a giocarsi la partita al meglio delle proprie possibilità?
0: Ma allora, io credo che il centrocampo di ieri abbia dato dimostrazione che Fagioli è probabilmente il giocatore che a livello di regia e di cabina di regia in questo momento rappresenta la soluzione migliore, senza nulla togliere agli altri. Io Frattesi lo terrei sempre in campo, come del resto Tonali, quindi si tratta solo di capire se si vuole inserire Barella e si fa uscire Frattesi nel caso. Per quanto riguarda la difesa, magari sai, Calafiori è comunque un giocatore importante, Bastoni idem, Caiode meriterebbe la conferma dopo la partita che ha giocato ieri.
1: Anche
0: francamente,
1: se forse in fase difensiva si è perso un po' troppo l'avversario alle spalle nel secondo tempo in particolare.
0: Sì, perché lui comunque sì, è tutto fuorché quel giocatore lì, sì, è tutto fuorché quel giocatore lì, e quindi naturalmente diciamo è molto, però per esempio i difensori centrali secondo me non sono male quelli italiani, quindi voglio dire c'hai Mancini, no? C'hai Coppola, puoi scegliere, quindi davanti ecco l'unica cosa che non vorrei vedere è Kane a fare l'esterno, assolutamente no, preferisco a quel punto che giochi Sebastiano i due Esposito, cioè io partirei sinceramente con Pio davanti per forza. Mi è piaciuto anche Sebastiano Esposito perché ha fatto una bella partita. Io giocherei sinceramente con la Francia, proverei a fare una partita, come posso dire, visto tanto sono più forti, proverà a fare una partita equilibrata ma nemmeno difensiva, tanto prima o poi il gol se loro decidono te lo fanno, e quindi non è questo, però un bel 4-3-3 ordinato, magari con, ha visto, i terzini un po' più bloccati, quello di sinistra e quello di destra, quindi magari facendo uscire Caiode, mettendo Di Lorenzo, potresti giocare con Di Lorenzo Calafiori sugli esterni, Mancini Bastoni dentro, e poi magari il centrocampo, te l'ho detto, davanti più Esposito per forza, e poi scegliere eventualmente due ali che ti possano dare anche un minimo di ricopertura, cioè che tornino un po' indietro a dare una mano. Ecco, questo potrebbe essere il ragionamento, però poi sai, quelli sono, e non è che puoi trasformare l'Italia nel Real Madrid, quindi giocheranno nella maniera migliore, però io andrei là a fare una partita tranquilla, cioè non mi starei a preoccupare troppo del risultato. Certo, l'imbarcata se la prendi ti dà sempre fastidio, però se si parte dal presupposto che questa nazionale deve crescere, abbiamo capito. Se si parte dal presupposto che basta perdere 1-0 per essere contenti, allora siamo al nulla.
1: C'è un amico, peraltro Tullio, che saluto, tifoso dell'Inter, che ci scrive spesso, eccetera, che paradossalmente da tifoso dell'Inter dice, e tu l'hai escluso se vogliamo dal centrocampo Barella, no, però lui dice Barella è un po' fastidioso per tutti, lamentoso e ipercinetico, dice. È tra l'altro il centrocampista tra i migliori che abbiamo in Italia, no? Quindi sembra strano dover mettere in discussione lui. Però nel concetto di una nazionale può essere un valore aggiunto o invece un qualcosa che può creare difficoltà?
0: No, Barella io lo metterei sempre in campo, nel senso che io credo che l'altra volta già è stata penalizzata dal fatto che è mancato un giocatore che dava regia, un po', che metteva un pochino di ordine. Però puoi giocare con Barella, puoi giocare con Tonali, con Fagioli, Frattesi, sai. È una mina vagante continua, perché comunque anche lui è come Barella, corre tantissimo, dà dinamismo al centrocampo. Però per quanto mi riguarda, poi voglio dire, le scelte sai sul centrocampo dipende anche da cosa vuoi fare, se vuoi fare più aggressione, se vuoi fare diciamo più qualità, vuoi fare più palleggio. Ripeto, qualsiasi formazione metti in campo con la Francia sono sempre più forti, quindi non è secondo me il problema di dire li devo per forza di cose arginare. Per me l'idea è cerchiamo di giocare una partita con i giocatori più adatti a questo match, ma con l'equilibrio, non con la consapevolezza che io devo limitare loro in tutti i settori, perché secondo me non è questo il punto, cioè il punto è mettere in campo una squadra che gioca a calcio, con i suoi errori, con i suoi difetti, poi chiaramente se uno è più forte vince, ma cioè nel processo di crescita, se si guarda al risultato, cioè a dire ho perso 1-0 con la Francia, però ho perso solo 1-0. Magari perdo 3-1, 4-2 o 4-1, però chiaramente ho perso perché loro hanno talmente tanta qualità che fanno gol in una maniera impressionante. Ecco, questo secondo me, cioè oggi dobbiamo guardare la prestazione, secondo me, non tanto il risultato, perché poi dipende cosa vogliono in federazione, Vincenzo, perché poi è tutto lì. Per me pensare che sia un obiettivo non retrocedere in Nations League si può dire, ma per me questo non è un obiettivo, cioè è chiaro, cioè, è meglio rimanere no nella Serie A della Nations League, ma non è questo il problema, non è questo, perché se questo deve diventare il problema siamo punti a capo, cioè qui bisogna creare un gruppo che ora è di 40 giocatori, devono diventare massimo 25, e questi 25 poi sono quelli che ti devi portare all'Europeo se ti qualifichi o al Mondiale se ti qualifichi.
1: Poi c'è un problema ancora più a monte, Nick, e là andiamo a parlare di questioni proprio federali della federazione. Noi sono passati quanti? Era giugno quando è saltato il presidente federale dopo la sconfitta contro la Bosnia e l'ennesimo mancato approdo a un mondiale. Ad oggi ci troviamo con un presidente federale che probabilmente la federazione verrà commissariata, un presidente federale dovrà essere rieletto e siamo punto e a capo. Che pensi, anche perché secondo me c'è una forzatura, cioè non secondo me, da quello che hanno detto anche degli addetti ai lavori, molto diciamo dal punto di vista legale c'è una forzatura del commissariamento se avviene sulla base di un vizio di forma. Chi è che vuole questa forzatura? Perché soprattutto se ci sarà commissariamento sarà proprio per cancellare tutti quelli che sono all'interno della federazione e ripartire di nuovo da capo ma da zero, o semplicemente per sostituire il presidente federale?
0: Allora, se fosse solo per sostituire il presidente federale sarebbe una cosa di una tristezza.
1: Sono molto d'accordo.
0: Più unica che rara, no? Perché qui se no siamo veramente alle piccinerie, se dobbiamo fare, non dobbiamo pensare a questo, cioè se c'è qualcosa che viene fatto perché si vede che la situazione è diversa, si può anche ragionarne, ma no, non per far cadere un presidente che peraltro è stato scelto anche dalla Lega Calcio, quindi a maggior ragione all'appoggio di tutta la Serie A, per cui poi io per esempio te l'ho sempre detto, io qualche perplessità su Malagò l'ho sempre avuta, ma non perché voglio dire è un grande uomo di sport, però ognuno ha il suo settore, nel senso che è un

0: conto è organizzare delle manifestazioni, un conto è essere presidente del CONI, un conto è presidente di una federazione in cui lo sport nazionale è il calcio, che da tre edizioni consecutive non va al mondiale. Non è uno scherzo, non è una cosa da tutti, per cui io ero anche per proprio un presidente nato nel calcio e cresciuto nel calcio. Io devo dire la verità che questa era per me l'idea migliore, però adesso c'è Malagò che comunque dal livello di dirigente sportivo non gli puoi dire nulla, ma l'importante è non arrivare al commissariamento, perché dopo 4 mesi che è stato eletto, con Ceferin che ha mandato un avvertimento anche in vista dell'europeo che ci sarà più avanti, e ricominciamo tutto da zero. Ecco, io l'unica cosa che rimprovero oggi alle istituzioni calcistiche, non sento parlare di progetti di riforma del calcio.
1: Nulla.
0: Non ne sento parlare minimamente. Sono 4 mesi, cioè che per me, cioè io avrei voluto sentire ora a settembre, da settembre del 2027 si giocherà in Serie A con almeno 5 giocatori di 19 anni, per dire. Si faranno, la primavera dovrà cambiare indeterminato. Cioè io mi sarebbe piaciuto vedere questo. E invece siamo sempre a parlare d'altro, siamo a parlare di Mancini, ha sbagliato la formazione, ovviamente quello, ovviamente quell'altro, e però noi comunque sia abbiamo vinto in Turchia, tutte queste robe qui che francamente cioè, non portano a niente, cioè nel senso sono tutti discorsi che poi però diciamo devono essere suffragati dai fatti. Mancini purtroppo non è che può scegliere una rosa enorme di giocatori italiani, ma dobbiamo metterli nelle condizioni nei prossimi 4 anni di scegliere più giocatori possibili italiani, quindi bisogna fare delle regole. E se fa giocare i giocatori italiani, non mi riferisco alla limitazione degli stranieri.
1: Io mi metto
0: a una regola che devono giocare anche quelli di 18 anni in Serie A, sì. Il più possibile.
1: Sì,
0: bisogna che ogni club sia tra virgolette obbligato a mettere in campo anche un 18enne, anche un 20, anche un 19enne, ma sempre, tutte le partite.
1: Era fallito il progetto delle seconde squadre perché lo ha fatto soltanto una, poi si è accodata un'altra, poi un'altra ancora, o era fallimentare l'idea di creare delle seconde squadre? Cioè è stata gestita male come idea o era sbagliata?
0: Secondo me l'idea delle seconde squadre è un'idea molto giusta,
1: anche
0: però io l'avrei fatta diversa. Cioè si fa tutti le seconde squadre e si fa un campionato di seconde squadre,
1: esatto.
0: cioè si fa una C tra virgolette di seconde squadre. Non puoi mettere la Juve, l'Inter, l'Atalanta e altre 17 squadre o 18, quelle che sono 19, perché comunque ne va una per girone, il Milan, cioè non le puoi mettere così. Cioè devi fare il campionato delle seconde squadre, come se fosse un campionato vero.
1: Perché anche questo agevolerebbe l'inserimento dei giovani, magari anche non inseriamo a livello di crescita.
0: Secondo me sì, dovresti fare una roba del genere, come fanno anche in Inghilterra, no? Alla fine. Quindi bisognerebbe, perché se no poi dopo vai a creare, poi in Serie C non c'è spazio, quello non può fare la seconda squadra, quell'altro deve aspettare, se quello fallisce non si iscrive. Cioè, quando io ti dico che bisognerebbe riscrivere le cose, se lo sta anche un campionato a parte le seconde squadre, dice costa troppo, sì ho capito, ma poi alla fine che cosa dobbiamo fare? Cioè dobbiamo in qualche maniera mettere delle regole, portare avanti un progetto, perché qui se no non si porta mai avanti nulla, qui si parla. Io avevo 18 anni in meno e sentivo sempre i soliti discorsi. 18 anni fa sentivo i discorsi di oggi e non va bene.
1: L'ultimissima che ti faccio, cerca prima di salutarti, bella chiacchierata come al solito, oggi c'è, così come c'è stata il CDA dei vari club, no? Con l'approvazione del bilancio, c'è il CDA anche per quanto riguarda la Juventus, sempre per l'approvazione del bilancio. In tanti ci scrivono, che cosa c'è dietro quella foto di Del Piero che diceva, annunciava in qualche novità, diciamo così. Tendo a escluderla, ma chiedo Manforte a te, una nomina particolare, no? Perché molti ambiscono alla nomina da presidente della Juventus. Perché ci sia, lui intanto doveva essere già consigliere e non lo è, e poi soprattutto questi CDA sono CDA semplicemente per l'approvazione del bilancio, eccezionalmente diventano per nomine, ma con uno che da consigliere passa a presidente. Quindi che idea ti sei fatto di questa situazione? Ti aspetti novità particolari?
0: Ma non lo so, quello che pensa Del Piero oppure quelle che sono novità le sa solamente lui. Cioè poi io faccio un ragionamento diverso. Per me le bandiere devono stare nelle loro squadre di appartenenza, quindi in un modo o nell'altro ci devono stare, in base naturalmente alle capacità e alle competenze, però ci devono stare. Totti deve stare nella Roma, Del Piero deve stare nella Juventus, come ci sta Giorgio Chiellini, Antonioni alla Fiorentina, e potrei continuare come Zanetti all'Inter, e potrei continuare all'infinito per tutti, diciamo, i giocatori più rappresentativi del club. Poi, come spesso succede, non è detto che un grande giocatore, no, sia un grande allenatore o un grande dirigente. Stesso discorso vale per un giocatore, che è un grande giocatore non è detto che sia il più grande dirigente possibile e immaginabile, però magari può essere utile per dare un senso di appartenenza a quel club in iniziative diverse. Quindi Del Piero, francamente, io tutte le volte lo guardo e lo vedo, mi fa proprio strano non vederlo all'interno della Juventus, ma lì ci sono altre problematiche.
1: È così. Cecca, perfetto come sempre. Ti saluto e ti ringrazio. Niccolò Ceccarini.
0: Grazie a voi, saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Noi ci fermiamo, prima pausa, al rientro. Ivan Cardi, a tutto Mercato Web, preparate le vostre domande, qualcuno già le ha mandate, adesso le condivido con l'ottimo Ivan Cardi. A tra poco.

0: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
1: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
0: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
2: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza da 20 anni.

0: anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Seiecom Entrabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seiecom Entrabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.

0: si sente, grazie. Oh, bene, evviva. Ma siamo partiti da una Limited, che come conosci, come sai, è l'ammiraglia col Tupac gigante dietro, e gli abbiamo dato un po' di pepe. Dal forcellone, i comandi carbonio, riser, scarico, ci abbiamo messo un po' tanto. Ci abbiamo lavorato un paio di mesi. Iniziamo dalla verniciatura.
1: Allora, in questo caso Alberto ha richiesto una verniciatura che fosse diciamo racing aggressiva, ma anche elegante, diciamo. Io ho tirato fuori questa cosa, spero che sia contento, insomma.
0: Vediamo dalla faccia, è contento?
2: Sì, molto, molto, molto, anche perché non posso dire il contrario.
0: Mentre invece, no, venendo a te,
3: la parte tecnica, dopo me ne sono occupato io, quindi abbiamo cambiato avantreno, con tutto l'avantreno Gubellini, cerchi in carbonio, dischi freno maggiorati da 3,40, il forcellone posteriore e sospensioni posteriori sempre Gubellini e manubrio e così via.
1: La leggerezza data ovviamente dai pezzi di four-touring in carbonio è un attimo togliere 30,
2: anche 50.
0: Siamo riusciti a togliere su questa qua, siamo riusciti a togliere più di 50 kg, perché questo addirittura il serbatoio è in carbonio.
4: Al mio 3, 2, 1, via!
0: Eccola lì. Oh, raccontiamo anche questa.
2: Ma questa è un'altra special che abbiamo fatto, e abbiamo fatto sempre lo stesso discorso degli altri. L'abbiamo alleggerita tantissimo. Questa ha anche questo serbatoio e quasi tutta la carrozzeria in carbonio.
0: C'è una terza, ce n'è una terza da scoprire, l'andiamo a scoprire assieme. Aspettiamo assieme per fare foto. 3, 2, 1 e scopriamo anche questa con questa colorazione verde. Bene, speriamo di avervi regalato dei momenti magici su queste moto, ne avremo da scoprire tante, tante altre ancora qui ad Eternal City Moto Show, 10ª edizione, continuate a seguire Full Gas Nexon Channel.
5: Workshop Legends è l'area dell'Eternal City dedicata alle special d'autore, cafe racer, scrambler e moto fuori dagli schemi, nate nei piccoli garage. A curarla è Andrea Erba, per tutti i DOPS. Quest'anno, 4 special svelate dal vivo, davanti al pubblico.
6: Allora, iniziamo subito con un pezzo da 90 qui al Workshop Legends. Abbiamo con noi l'artigiano, il costruttore Massimo Fuchs, che ci svelerà in anteprima. Bravo, un applauso, sentite un applauso, lanciamo un

0: modo che ce la racconti un po'. Ok, allora iniziamo.
1: Mi si è emozionato
0: il costruttore. Iniziamo subito a dire che moto è di base.
2: Allora, di base questo è un Monster 900 del 2000.
0: Ok, quindi già capite bene che stiamo parlando di un Monster del 2000 che in realtà sembra una moto decisamente più retro. Quindi raccontaci il tuo intervento, come è stato pensato, come è stato realizzato, così le persone capiscono quanta meticolosità ci sta dietro questa moto.
2: Esattamente. Gli interventi sono abbastanza radicali, perché come possiamo vedere il telaio soprattutto non è più quello del Monster, anche se lo ricorda abbastanza. Le modifiche più sostanziali, diciamo, riguardano questa parte qua di telaio, che non è evidentemente più quella del Monster. Questa modifica qui è principalmente pensata per poter accettare un serbatoio tradizionale, che diversamente sarebbe stato impossibile da posizionare, perché... poi che dire, lo scopo era quello di ricordare il più possibile le moto le vecchie Ducati degli anni 70, quindi diciamo ispirazione tipo GT754 degli anni 70. Di conseguenza cerchi da 18 e questo stile appunto prettamente anni 70 della motocicletta, molto sobria per quello che posso giudicare io, però ricchissima di dettagli, se no sarebbe stata una moto normale, diciamo. E quindi mi sono concentrato il più possibile su il dettaglio non troppo evidente ma molto presente. Le sovrastrutture sono tutte in alluminio battuto, come sono solito fare, diciamo.
0: L'hai,
2: così
0: l'hai comprato su Temu, immagino, quella
2: AliExpress, quella.
3: La Ducati 750 GT, prodotta dal 1971 al 74, fu la prima Ducati stradale con il bicilindrico AL firmato da Fabio Taglioni. Il motore che ha fatto la storia di Borgo Panigale.
2: E per chi sa guardare, insomma, per chi apprezza, ci sono un sacco di dettagli dal piego studiati solo esclusivamente per questa moto qui, quindi non c'è quasi nulla di comprato. C'è tanta stampa 3D, come il faro anteriore, le cupolette della strumentazione. Gli stessi inserti laterali sono di stampa 3D, poi sono fusi insieme, così si può dire, con l'alluminio, cose così.
0: Bellissimo, l'ultima informazione, la moto si chiama Massimo, esattamente come il costruttore, ma in realtà non se l'è autointitolata, è chi l'ha commissionata, lo possiamo dire, che ha chiesto di chiamarla esattamente come lui, come tributo a questo lavoro pazzesco di creazione motociclistica. Ducati Monster anno 2000 by Massimo Fuchs Workshop. Un applauso.
3: Dalla Riege, a sud di Tolosa, arriva l'ospite internazionale di Workshop Legends.
4: But where are you from?
5: Da vicino a Tolosa, nel sud della Francia.
0: Ragazzi, un applauso per Rage Custom da Toulouse, una Cafe Racer su base.
3: La sua Elemento nasce da una Suzuki GS 750 di fine anni 70. Poi tocca a G-Design di Giacomo Galbiati, una Royal Enfield 500 trasformata in un mazzo di fiori su due ruote.
0: Quindi lasciamo a lui ovviamente l'onore di svelarcela e poi di raccontarcela.
6: Prima la svegliamo?
0: Sveliamola.
1: Sveliamola.
0: Un applauso. Mi sembra di intravedere dei fiori, quindi lascio a te raccontarci l'ispirazione.
6: Guarda, l'ispirazione per le mie moto io l'ho sempre trovate tra la storia e l'arte. Questa volta ho puntato sull'arte. Infatti ho puntato su quello che era un discorso, come si vede, floreale, con delle caratteristiche veramente fatte a mano per quello che riguarda le rose, che poi sono dei portafari. E ho voluto lasciare veramente poi proprio l'effetto pittorico, come se fosse una pittura a olio, come se fosse veramente un quadro e un'opera d'arte su due ruote.
0: Moto rifinitissima, con dettagli floreali ovunque, dal parafango che ricorda dei petali alle pedane che ricordano, anzi che sono in effetti delle foglie. Una domanda al volo: qual è stato l'elemento più complicato che hai voluto realizzare e ti ha creato più problemi?
6: L'elemento più difficile è stato coniugare le forme e gli spazi, in modo che la moto non sembrasse una giostra.

0: trovo qualcosa di ridicolo. E grazie anche al laboratorio, al mio amico Fabio, siamo riusciti a realizzare questo serbatoio dove potete vedere al vuoto, al centro, praticamente il serbatoio finto, garantendo un effetto proprio tipo mazzo di fiori, con la possibilità di usarla tutti i giorni, perché quella moto qua va usata tutti i giorni col serbatoio sotto la sella.
1: Allora, qui al Workshop Legends amiamo portare moto anche che pensano un po' fuori dalla scatola, come direbbero out of the box gli inglesi. Quella di Matteucci Garage ci è piaciuta proprio perché era pensata in linea con un'altra precedente moto, la Negan, che è davvero molto particolare, quindi abbiamo deciso di esporla, ed esporla assolutamente in anteprima. Quindi direi ad ora di farvela vedere, così poi ne andiamo a parlare con il suo costruttore e pensatore, Marco Matteucci di Matteucci Garage. A te l'onore, a voi. Un applauso. Come potete vedere è una moto che ricorda varie cose. A me ricorda molto anche delle serie TV un po' distopiche, qualcosa un po' di industrial.
2: L'ultima special nasce da una Yamaha XT600 Teneré, la moto degli anni 80 pensata per il deserto della Parigi-Dakar. Teneré, in lingua Tuareg, significa proprio deserto. La firma è di Matteucci Garage, da Montegranaro, nelle Marche.
1: Raccontaci un po' come ti è venuta quest'idea e cosa volevi comunicare con questo design molto molto particolare di questa Teneré. Ragazzi, questa è un XT600, una Teneré. A te, Marco.
3: Allora, questa moto è la prima moto nata a quattro mani in Matteucci Garage, insieme a Daniele.
4: Orgoglioso proprietario.
3: Sì, orgoglioso proprietario, tra l'altro. È una moto che ha voluto rafforzare l'identità nipponica di origine.
4: Il microfono.
3: E la scorsa dura della moto stessa, quindi l'abbiamo paragonata agli antichi samurai giapponesi. Quindi questi parafanghi a scaglie rappresentano le armature. Infatti Murasaki in giapponese significa viola, che era l'alto rango dei samurai, e il colore degli odoshi, che erano i lacci che servivano per legare le armature dei samurai.
1: Raccontami quel dettaglio che mi incuriosisce molto.
3: Quel dettaglio te lo faccio raccontare da Daniele, perché è colpa sua.
5: È colpa mia. Il fregio è un omaggio ai pittogrammi africani, perché giustamente il Teneré, essendo una moto da deserto, doveva anche omaggiare.
3: No, parla del coso sul serbatoio, il cilindro.
5: Il cilindro nasce da un'ispirazione che abbiamo avuto del nostro mondo marchigiano delle scarpe. Ho trovato una scarpa molto particolare su Instagram, e ci ha dato l'ispirazione per dare, ecco, questa profondità al serbatoio.
6: No, io ho una domanda per te, Andrea, Workshop Legend. Poi quando ci sta, cioè, i giudizi in base a cosa verranno dati?
1: Allora, l'area nasce per dare importanza ai costruttori che proprio stanno nel loro garage più o meno grosso e visualizzano idee e poi le rendono una motocicletta. Assegneremo un premio, che è il premio della più bella di quest'area come moto, e verrà assegnato dai tre giudici internazionali che abbiamo. Abbiamo Custom Work Zone dal Giappone, abbiamo Rough Craft da Taipei e abbiamo Wilco di 90 Works da Lolan.
6: Quindi in bocca al lupo a tutti quanti i partecipanti, e noi continuiamo a goderci il mondo delle due ruote qui ad Eternal City Motor Show. Nexun Channel, canale 403, full gas.
2: Ars Mechanica, in latino arte meccanica, è la novità di quest'anno. Una piccola mostra di sketch digitali di moto appesi ai muri dell'area Workshop Legends.
6: E noi siamo qui all'Eternal City Motor Show, decima edizione. Primo anno però per un qualcosa di completamente nuovo, che unisce il mondo dei motori con il mondo dell'arte Ars Mechanica. Andrea, ti do il benvenuto, ma soprattutto grazie per aver ideato questo progetto. Raccontaci un po'.
1: Allora, innanzitutto abbiamo deciso di fare una collaborazione tra l'artigianato, quello vero, quello manuale, con l'artigianato digitale, quindi con lo sketch. Abbiamo aperto una collaborazione con un paio di artisti, Kentaurus e Alessio Tex Tomasetti, che è qui in rappresentanza, e gli abbiamo dato la

0: direzione creativa per allestire una piccola mostra e mostrare come con la tavoletta si possono fare degli sketch pazzeschi e visualizzare delle idee motociclistiche. Quindi sentiamo adesso Alessio per capire un po' il concept che c'è dietro Ars Meccanica alla prima edizione.
1: Grazie Dobbs, devo dire che unire ciò che è materico, ciò che si può toccare, quindi concreto, con invece un digitale che diventa sempre più realistico, però creato appunto dalle mani, creato da uno sketch, creato da un'idea, può essere davvero interessante. Dietro tutto questo, qualche volta, non spesso, però ci sono anche gli sketch digitali, concept, che possono spaziare molto di più, perché non avendo il limite della materia possiamo andare oltre e fare modelli molto futuribili, con un look vintage, con un look invece più votato al futuro, e sicuramente possono essere delle idee che vogliono dare spunti per i nostri creatori, insomma, i nostri customer.
0: L'ultima domanda, tipicamente cos'è che usi per rendere, diciamo, visibili le tue idee?
1: Allora, a me da sempre piace disegnare a mano. Quando ho poi scoperto il mezzo digitale, tavoletta grafica, mi sono innamorato di quello, perché alla fine è un gesto artistico, artigianale, che però mi dà mille possibilità in più, mille colori in più, non finisco mai il foglio di carta, per fortuna, perché è digitale, e posso, guardando la realtà, guardando per esempio con le vostre preparazioni, riportare in uno sketch digitale quelli che sono i punti luce, i materiali e tutto quello che vi viene in mente. Tra l'altro non ho problemi di dimensioni, di forme, e quindi posso spaziare molto più. Ecco, la libertà, questo è quello che mi dà tanto il digitale.
2: E così
3: Vincent Plicchi aveva 23 anni, era un tatuatore e un creator di Bologna. È morto il 9 ottobre 2023. Nei mesi precedenti era stato preso di mira da una campagna d'odio online basata su accuse false. Suo padre, Matteo, oggi si batte perché l'odio in rete abbia regole chiare.
4: Benvenuti cari amici di Nexun Channel e di Full Gas. Dopo avervi fatto vedere un po' quello che è il mondo di Eternal City Custom Show, decima edizione, con voi voglio trattare un argomento che a noi sta a cuore, anche perché i giovani stanno vivendo un mondo di tecnologia, un mondo senza dubbio che si è trasformato rispetto a noi un po' più barbari degli anni 80, figli degli anni 80, e sono qui con un padre che sta dedicando tutta la sua vita, ormai immagino totalmente o gran parte della sua vita, ha un'associazione che è la ICS dopo la perdita di suo figlio. Ma voglio parlarne con lui, intanto ti do il benvenuto. Ciao. Su Nexun Channel.
5: Grazie.
4: E vorrei raccontare ai giovani amanti delle moto e non solo, a chi ci guarda in televisione, quella che è il dolore, non solo, ma anche poi la rinascita che in qualche modo stai cercando di attuare.
5: Allora sì, purtroppo mio figlio nel 9 ottobre, quindi è una data che si avvicina a questa triste ricorrenza del 2023, si è tolto la vita. Così. Dopo un attacco di cyberbullismo, che termine che io conoscevo ma non potevo immaginare che mi sarebbe entrato in casa, lo vedevo come un problema remoto, invece purtroppo non lo è. E mio figlio era un bravissimo ragazzo, faceva il tatuatore, aveva tutti i suoi interessi, una persona molto tranquilla, aveva viaggiato il mondo, aveva 23 anni e niente, purtroppo era anche uno che non usava i social, per assurdo, e invece alla sera dava libero sfogo alla sua vena artistica, che cantava, ballava, su giù, su un social, TikTok in particolare, aveva avuto un successo straordinario. Quindi Vincent ha avuto troppo successo, neanche lo voleva, neanche gli interessava, infatti lui non aveva un personaggio segreto, e questo è stato motivo, è diventato oggetto di una persecuzione che poi ha avuto le confessioni, ha avuto tutte le ammissioni del caso, un'accusa completamente infondata, costruita ad hoc con messaggistica.
4: Quindi nasce con content creator, invidia per in qualche modo rovinare quella che era l'immagine, quindi fargli perdere follower.
5: Adesso ribadisco, ci stiamo impegnando molto, perché purtroppo anche con l'associazione l'ICS, perché purtroppo non c'è una legge,
4: una regolamentazione
5: giuridica sufficiente e che identifichi quel problema in maniera chiara.
4: A tutti quelli che in qualche modo si sono sentiti e sono ritrovati nella stessa situazione, che purtroppo
5: è pieno, perché io alle pagine di mio figlio che gestisco io sono, cioè, io ricevo, dovrei assumere una segretaria di ragazzi che dicono: se applichi, ma allora ha avuto giustizia, state andando avanti, tutti, perché sanno tutti chi sono. E invece io purtroppo devo smentire, dico: ragazzi, fate attenzione, perché per adesso non c'è nulla che vi preoccupa. Comunque vorrei arrivare anche a dire qualcosa che è stato fatto, di questo impegno ha portato, e anche vi ringrazio perché questa occasione di dare voce a quello che è accaduto mi ha portato fino in Parlamento. È stata presentata un'interrogazione parlamentare che si chiede al Ministro di Grazia e Giustizia di mandare gli ispettori a Bologna per capire perché le indagini non le abbiano fatte. Cioè, comunque, a forza di far rumore, siamo arrivati in Parlamento e la cosa sta prendendo, e ho ricevuto dall'attuale governo, che ha una rappresentanza anche su Bologna, e mi si sta lavorando a una proposta di legge Vincent Blick. Sul penale che disciplini finalmente questa cosa nell'iter di elaborazione della commissione legislativa di
4: noi te l'auguriamo, e l'invito che ovviamente facciamo a tutti quanti voi giovani: se ci sono problemi, innanzitutto parlatene.
5: Bravo.
4: Cioè, nessuna vergogna, perché tanto la vergogna non serve, non è che uno vive o vince con vergogna o meno. Quindi parlarne con i genitori, magari parlarne a scuola.
3: Se stai vivendo un momento difficile, non sei solo. Parlane con qualcuno. Puoi chiamare Telefono Amico Italia allo 02-2327-2327 tutti i giorni, a qualsiasi ora. In caso di pericolo immediato, chiama il 112. E poi c'è il pubblico, il vero motore dell'Eternal City.
6: Io ho un problema. Ho un problema, devo capire agli italiani e alle persone che stanno qui all'Eternal City Motor Show: qual è la tua moto preferita? Me lo devi dire. Ma non lo farò io, non lo farò io, lo farò fare a Claudia.
7: Claudia. Ciao a tutti.
6: Ciao Claudia, allora hai un compito arduo e difficile. Devi scoprire agli italiani, quale moto piace.
7: Ok.
6: Te la senti?
7: Va bene.
6: Lo vai a chiedere?
7: Facciamo questo gioco.
3: Missione accettata. Claudia parte con un microfono, un sorriso e una sola domanda.
7: Così. Posso fare una domanda? Ciao a tutti. Qui siamo con
8: Fabrizio.
7: Oggi faremo due domande al volo.
8: Vai.
7: Quando ha avuto la sua prima moto?
8: 6 anni fa circa.
7: La ricomprerebbe?
8: No, perché fa male tutto adesso, però.
7: Com'è? Le è piaciuta l'esperienza la prima volta? Come ha avuto questi incipit iniziale?
8: L'adrenalina in moto è tanta cosa, quindi quando ti trovi ad affrontare una moto con molti cavalli, soprattutto prima moto, quindi è difficile da gestire, e quindi l'emozione va oltre poi quello che dovresti poi stare attento.
7: Bene, bene. Risposta esaustiva, grazie mille, fino qua l'intervista, e buona giornata.
8: Ciao, buona giornata.
3: Primo verdetto, l'adrenalina. Risposta da vero motociclista.
7: Rieccoci qua. Allora, noi abbiamo
9: Debora
10: e Simonetta.
7: Perfetto, allora, mi stavate un po' accennando che una delle due è una moto.
10: Esatto, sì.
7: Ok, che modello di moto, come è iniziato? Dici un po' qualcosa, un'esperienza.
10: Ho iniziato un po' di tempo fa con una custom, sono rimasta con quel genere di moto lì, adesso guido una Royal Enfield.
7: Bene, bene. Invece di qua, esperienze
11: io
7: mai?
11: Ancora non ho moto, faccio solo la passeggera per il momento.
7: Avresti in mente un giorno di comprarla?
11: Prima o poi sì, però ancora non so bene né quale modello, mi dovrei un po' informare.
7: Ti affidi a lei allora?
11: Sì. Probabilmente chiederò anche a lei.
7: Va benissimo, grazie mille ragazze, buona fiera.
3: Debora guida la sua Royal Enfield e l'amica per ora fa la passeggera.
7: Buon pomeriggio, siamo qua con
12: Claudio.
7: Piacere, anch'io sono Claudio.
12: Dai, bellissimo.
7: E oggi ci troviamo alla fiera del gazzometro. E come si sente a stare qui oggi?
12: Emozionato. Quando ho visto il parcheggio è stato qualcosa di eccitante.
7: Perfetto. E ha visto qualche modo che le piace, qualche anche marchio?
12: Tutte, sono tutte bellissime.
7: È un appassionato o proprio possiede una moto?
12: Possiedo una, ma sono da

0: poco, un po' ancora diciamo novello, però molto appassionato.
1: Perfetto,
0: grazie.
1: Grazie mille, davvero grazie, tanto, buona giornata.
2: Claudio non ha dubbi, le moto le vuole tutte, come dargli torto?
1: Perfetto, allora stavamo vedendo un pochino, chiedendo, avete moto? Moto?
3: Sì, io moto non qui, c'ho un NS400R e un Gamma 500, però non qui, due tempi della vecchia storia. Figa.
1: Quindi è interessato a moto più antiche, più moderne?
3: Sì, mi piacciono molto le moto d'epoca, moto due tempi di una volta, quelle là sì, però mi piace tutto, anche i chopper che stanno al piano sopra, sono fichissimi dell'Harley, molto, molto molto belli.
2: E il problema di Mauro? Risolto. L'adrenalina, una Royal Enfield, le due tempi d'epoca, o tutte quante. Agli italiani la moto piace così, in tutti i modi. Il chopper è la moto della cultura custom americana. Forcelle lunghe, telai essenziali, pezzi fatti a mano. Il Colosseum Chopper Show, nato nel 2023, è arrivato quest'anno alla quarta edizione, con ospiti arrivati da Stati Uniti, Spagna e Svizzera.
4: L'Eternal City Motor Show non è solo e unicamente moto, perché ci sono tanti tipi di moto, tanti tipi di generi,
5: c'è tanta cultura, c'è il custom shopper, il bugger, sì.
4: Esattamente, però uno degli eventi che caratterizza soprattutto ormai da 4 anni questo evento dell'Eternal City al 10° anno è il Colosseum Chopper Show.
5: Sì, grazie. Preciso che questa cosa è stata un'invenzione, insomma, un'idea di mia moglie,
4: Michela,
5: i ragazzi di Eternal City, e poi con la collaborazione con Fabrizio, e abbiamo la fortuna di avere tante persone dall'Europa, Italia, Stati Uniti.
4: Abbiamo per esempio you are Carrie, okay, yes. You are on the camera from
6: da Los Angeles, California.
4: From Los Angeles, and you have some of your creation here.
6: Qui non ho moto, solo la nostra rivista Choppers Magazine.
4: Friend
7: Marcos,
4: where are you from?
7: Vengo dalla Spagna.
4: Spain, so you have your creation here?
7: No, qui ho il mio stand. Sono uno degli ospiti speciali dello show.
5: Here you are for the show.
8: Hi. Sono Stéphane Grand dalla Svizzera, Ginevra.
4: From Geneva, ok. Sì. So you have your creation here?
8: Sì, la mia officina.
9: Lorenzo.
5: Mister Bocci.
4: Bocci da italiano, però è questa, tu sei un po' il papà, il veterano, no? Possiamo dire che sei un po' il veterano.
9: Sono più di 30 anni che lavoro sempre sul settore custom, chopper, e mi distreggio, dai.
5: È un punto di riferimento.
4: È un punto di riferimento per i giovani, in questo caso i giovani, mettiamo così.
9: Esattamente, speriamo che ce ne siano.
4: Thank you for being here. You are from, so we explain for Italian television.
8: Yes, vengo a questo show da tanti anni. È fantastico vederlo crescere, sempre di più. Vengo dal Midwest, dall'Iowa, McKeag Art. Mi piace sostenerlo. Fabrizio e la sua squadra ci sostengono tanto. E sono onorato di essere qui in Italia. Ce l'ho nel cuore.
4: Hanno appena acceso. Bobby, hi Bobby.
10: Cari amici di Nexum Channel e di Full Gas, questo è il mondo dei chopper. E io sono felice di farne parte con tanti amici. Thank you so much, everybody. Thank you so much. Grazie Mirko, grazie Michela per questa creazione. Noi ci vediamo in televisione, ci vediamo ancora in giro qua all'Eternal City Motor Show. See you later. Bye bye.
2: 10 edizioni, 3 giorni, un solo filo conduttore, storie che vanno a benzina. Questo è stato l'Eternal City Motor Show 2026.
4: Ma come piace dirlo a me? Dai e gas.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati al nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano il big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblu dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute, Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, dato anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante, poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblù di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm, e Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza. Ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione. Secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a tre acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anguissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli. Quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anguissà, stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore, e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: era già uscito in estate diverse
1: esatto,
0: volte.
1: Sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già due giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa. Per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi, non mi sembra sia una squadra, cioè delle big è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno. Quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga, abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono tre mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite alla fine del girone d'andata e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio. Di sicuro rispetto all'estate il Napoli qualcosa farà.
0: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio, sì, di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
1: Sai, la Juventus dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che è Kefren Turan, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché

0: Credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra è uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco. E quindi, per esempio, trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovare il contratto. Però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un esterno a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2-3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei due non funziona.
1: Tra l'altro, in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci dell'interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di una di un cambio di passo della sua stagione. Ecco, non so se volevi arrivare a dire anche questo.
0: Sì, no, devo dire che comunque, sai, la Juve, il problema dell'attaccante, cioè, da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè, è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora siamo, non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico. E magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè secondo me fare tutta la gestione del campionato, per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
1: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sì, ha parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Rotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
0: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
1: ha inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
0: Bravo, e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era il vero grande obiettivo, però in realtà se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio, quando è finito il campionato giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati eventualmente se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, perché se tu giochi nell'Inter, per me gioca in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo, cioè il capitano dell'Inter sta in una grande squadra che comunque sia, ha fatto anche due finali di Champions, che poi va a finire, che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche due finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no?
1: E quindi, no, anzi, è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio due anni fa.
0: Appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? Parte la tempistica, direi voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. Guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso, e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100-120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire, vabbè,

0: abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare potrebbe starci come investimento, no? Su un grande attaccante italiano tuo e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinante, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
1: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego
0: Sì,
1: Moreira e
0: ha preso
1: alcuni.
0: Ghila in difesa, no? Sì.
1: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
0: Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale. Budget ci dovrebbe essere. Io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata, con il Lecce per Thiago Gabriel. Si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan
1: Ci
0: oggi.
1: dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
0: Sì,
1: squadra.
0: perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo, però ecco, devo dirti che il Milan per me è un difensore, lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui, ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno, ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
1: Grazie al direttore Nicolò Ceccarini.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
1: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkann come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro, e Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkann come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkann possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece, per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa. Sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso che ha recuperato dal problema alla caviglia e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani dopo l'infortunio al Migno.

0: con l'Atalanta e l'operazione, ha un tutore, ma si allena regolarmente con la squadra e poi venerdì ci sarà un amichevole alle 12:30 contro la Cremonese. Una novità, magari anche carina da raccontare a tutti, è legata alla presenza di Davide Marchisio, con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi, che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. Auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus, di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie, sul mondo Juve. Io ti saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao!
1: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È scesa una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo c'erano 180 passeggeri. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. La compagnia Fly Dubai ha poi riferito di una colluttazione in cabina tra i piloti. Secondo le ultime informazioni, un membro dell'equipaggio avrebbe tentato di far schiantare velivolo, venendo bloccato da secondo pilota con l'aiuto dei passeggeri. Il ministro Katz ha parlato di un tentativo d'attacco jihadista sventato. Sono 5 le persone, tra cui un bambino, che in Ucraina hanno perso la vita a causa degli attacchi russi di stanotte. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si è trattato di un attacco di notevole entità, con quasi 190 droni e missili balistici, il cui obiettivo principale erano le infrastrutture energetiche nella capitale e nella regione di Kiev. Zelensky ha ringraziato i partner internazionali per i nuovi pacchetti di supporto per la difesa aerea giunti negli ultimi giorni. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo, giunto a $6.53 al gallone. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca in vista delle elezioni di metà mandato. A spingere per l'intervento sono alcuni repubblicani preoccupati per l'impatto su agricoltori e autotrasportatori, mentre si oppongono le grandi compagnie petrolifere, i segretari Wright, Burgum e Bessent. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni, gli ultimi circa 2.500 soldati statunitensi lasciano la base di Harira Erbil, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana in Iraq, iniziata il 20 marzo 2003. Il ritiro completa l'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad. Non pensiamo ad avere più bisogno dei militari laggiù, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump dopo i colloqui con il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. I legali di Andrea Sempi hanno 20 giorni per studiare le nuove carte, depositare consulenze e memorie sul delitto di Garlasco. Si preannuncia un durissimo scontro scientifico sull'impronta 33 trovata sul muro della scala della Villetta e sull'impronta della suola Pallini. Nel frattempo la procura di Pavia torna sugli accertamenti genetici effettuati nel settembre 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Interrogati dai magistrati, gli ex appartenenti al RIS di Parma non sono riusciti a fornire spiegazioni precise sulle due corse elettroforetiche negative registrate il giorno successivo al primo esito positivo. Approda in aula alla Camera la riforma della legge elettorale con la discussione generale sul provvedimento. Domani è previsto il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Stando al calendario, lunedì, nell'esame delle parti modificate dal Senato, dovrebbero essere chiesti 3 voti di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. Tra il 7 e 8 ottobre ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Sale ancora l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'aumento è fortemente influenzato dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Si tratta del dato tendenziale più alto da 3 anni a questa parte.
1: La sicurezza idrica si decide con decenni di anticipo, con una risposta che passa dalle infrastrutture. È su questo terreno che si sono confrontate istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e comunità scientifica al primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, alla Nuvola di Roma, dove WeBuild ha inaugurato lo spazio espositivo temporaneo Building a Future with Water, Turning Scarcity into Opportunity.
2: La notizia buona è che ovviamente l'acqua c'è, in realtà l'acqua c'è, e quello che invece manca sono delle infrastrutture che servono a trattenere l'acqua, a trattarla, a depurarla, a distribuirla nelle case della gente e delle persone e a trasformarla in energia.
1: Da oltre un decennio, al primo posto nel settore water nelle classifiche della rivista americana Engineering News Record, il gruppo ha realizzato 320 dighe e impianti idroelettrici nel mondo. Con Fisia Italimpianti, la società del gruppo specializzata nella dissalazione e nel trattamento delle acque, fornisce inoltre acqua a circa 20 milioni di persone.
2: Quello che noi vogliamo rappresentare in questa mostra quindi è come abbiamo vinto in questi 100 anni di storia una sfida enorme e come possiamo vincere le prossime sfide, possibilmente non correndo dietro all'emergenza, quindi pianificando, le infrastrutture che servono ad avere acqua per la nostra vita.
3: Bentrovati in questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. La sinottica europea ci mostra la presenza di una vasta e profonda area di bassa pressione sul nord Atlantico, che però influenza soltanto l'Europa nord-occidentale. Questo fronte tenta di lambire l'Italia, ma non riesce ad avanzare, bloccato dalla presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale. Vediamo i venti però che saranno molto intensi proprio intorno a questo vortice di bassa pressione, quindi burrasche di vento sulla Gran Bretagna, a tratti anche sul Mare del Nord, mentre sull'Italia la situazione decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio del vento sull'Italia: c'è qualche rinforzo sullo Ionio da nord-est, sul mare di Sardegna da sud-est, ma nel complesso i venti sono deboli sul resto delle nostre regioni. Dunque la situazione meteo attesa sulla nostra Italia nel corso di giovedì, con ancora prevalenza di sole, tempo anticiclonico su gran parte del paese. Qualche annuvolamento in più al nord, soprattutto al mattino sulle Alpi, ma tratti anche al nord-ovest, proprio sulle Alpi occidentali, possibilità di qualche goccia di pioggia, forse qualcosa anche sulla Sardegna occidentale, ma fenomeni generalmente molto deboli. Il clima si mantiene tardo estivo, le minime comunque scendono sotto i 15-17 gradi di notte al mattino, ma le massime, guardate, ancora su valori molto superiori alle medie. Siamo a ottobre, ma la situazione rimane tardo estiva, valori compresi tra 24 e 28 gradi su tutta la nostra penisola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Archiviata la vittoria contro la Turchia, l'Italia di Roberto Mancini proietta la propria attenzione sulla delicata trasferta di venerdì allo Stade de France contro la selezione guidata da Zinedine Zidane. La spedizione azzurra sarà composta da soli 23 dei 32 calciatori attualmente in raduno, con gli altri elementi che rimarranno ad allenarsi a Coverciano. Sul piano delle scelte tattiche si va verso rientro dal primo minuto di Barella, Mancini e Calafiori, mentre Caiode e Bastoni viaggiano verso la riconferma. In attacco l'unico sicuro d'una maglia da titolare è Moise Kean. In vista del match ha parlato il difensore atalantino Giorgio Scalvini, sottolineando il grande entusiasmo e la compattezza del gruppo ritrovati dopo l'ultimo successo, oltre a ripercorrere i progressi personali e emotivi del recente rinnovo di contratto con la società bergamasca. La nazionale Under 21 è pronta a affrontare la doppia sfida decisiva contro Armenia e Polonia nel percorso di qualificazione agli europei di categoria del 2027. Dopo un raduno di Tirrenia, la selezione guidata da Silvio Baldini è volata alla volta di Yerevan per la sfida contro gli armeni. Gli azzurrini occupano attualmente il secondo posto nel girone con 21 punti a fronte dei 0 conquistati dagli avversari. Il CT Baldini ha predicato umiltà e concentrazione, invitando i suoi ragazzi a mantenere una mentalità propositiva ed esprimersi al massimo del potenziale, evidenziando come anche la differenza reti globale possa risultare determinante ai fini della classifica finale del raggruppamento. Importanti dichiarazioni di mercato arrivano dal presidente del Barcellona Joan Laporta, che ha svelato un retroscena estivo legato al capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Il numero uno blaugrana ha ammesso di aver tentato l'assalto all'attaccante argentino contattando direttamente Beppe Marotta, il quale ha ribadito la totale incedibilità del giocatore. Laporta ha poi speso parole di grande stima per Cesc Fabregas, definendolo un profilo ideale per la filosofia catalana, pur blindando l'attuale gestione tecnica affidata a Hansi Flick. Infine il presidente Blaugrana ha rivendicato il ruolo guida del club nei recenti processi di rinnovamento del calcio europeo dopo l'esperienza fondativa nell'ECA e il dibattito legato alla Superlega. John Elkann conferma il massimo impegno della proprietà Exor per garantire la stabilità e il rilancio sportivo della Juventus. L'imminente aumento di capitale fino a 250 milioni di euro vedrà un'immediata iniezione da 60 milioni garantita dalla holding azionista di maggioranza, a risorse fondamentali non solo per equilibrare i parametri economico-finanziari nell'ambito del fair play finanziario, ma destinate anche a supportare le future operazioni di calciomercato per riportare la squadra ai vertici. Con questo nuovo intervento finanziario, il contributo complessivo della famiglia Elkann all'interno del club bianconero salirà alla cifra di 800 milioni di euro stanziati negli ultimi 7 anni. Volta pagina la pallavolo di vertice. Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Volley Femminile. L'attuale amministratore delegato di Autostrade per lo Stato ed ex numero uno di Sport e Salute è stato eletto dall'Assemblea Ordinaria riunita a Venezia, superando lo sfidante Massimo Beduschi con 18,75 voti contro 11,25. Cozzoli raccoglie l'eredità di Mauro Fabris, rimasto alla guida dell'organizzazione per 20 anni. Completata anche la composizione del nuovo consiglio d'amministrazione con l'elezione dei rappresentanti di Serie A1 e Serie A2 e la definizione degli incarichi strategici relativi al bilancio e alla presidenza della consulta. Sulla delicata vicenda legata al tesseramento del presidente Giovanni Malagò è intervenuto direttamente ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. A margine dei suoi impegni istituzionali, il ministro ha espresso pieno sostegno all'operato del commissario tecnico Roberto Mancini e degli azzurri, rimarcando come la squadra non sia minimamente condizionata dal dibattito in corso. A Bodi ha respinto con fermezza le ricostruzioni su presunti scontri di natura personale o politica, ribadendo la totale centralità dell'autonomia del CONI nel prendere le decisioni del caso e richiamando le parti alla chiarezza istituzionale. Alla vigilia del Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, che rientra nel calendario ridato per la prima volta dal 2017, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, sprona la squadra a mantenere la massima concentrazione. Forte delle attestazioni di stima arrivate dai vertici societari di Maranello, il tecnico transalpino ha evidenziato le insidie di un tracciato probante caratterizzato da condizioni meteo variabili, rimarcando l'importanza dell'unità di intenti e dell'ottimizzazione del pacchetto gara per cogliere ogni opportunità in un campionato stato estremamente equilibrato. Forfè forzato per Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista carrarese ha annunciato attraverso i propri canali social la rinuncia al torneo giapponese a causa di una microfrattura all'anulare della mano destra procurata durante una sessione d'allenamento. Musetti, che al primo turno avrebbe dovuto incrociare il britannico Arthur Ferry, ha espresso rammarico per l'impossibilità di giocare davanti al pubblico asiatico e ha confermato di avere già avviato le terapie per cercare di recuperare in tempo per il successivo Masters 1000 di Shanghai. Nessun protocollo speciale, ma la ricerca della massima uniformità per garantire maggiore fluidità alle gare. Daniele Orsato, designatore della CAN, traccia il bilancio delle prime 5 giornate di Serie A all'IBC di Lissone e smentisce con decisione le voci di un ridimensionamento della tecnologia. Il VAR continuerà a intervenire per correggere i chiari ed evidenti errori senza stravolgere la natura del gioco.
1: Non esiste nessun protocollo Orsato, nessuna linea Orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori e delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli.

0: Welcome back to this weather update from 3B Meteo. Let's start, as always, with the satellite image, which shows an Europe divided in two meteorologically, with low pressure zones affecting Western Europe, Spain, France, and the British Isles. Here, we have stormy winds exceeding 100 kilometers per hour, along with rain and showers. In short, west of Italy, it is true autumn. However, between Italy and Eastern Europe, we are still in summer with general stability and temperatures well above normal. Little will happen. Over the next few hours, just a few drops of rain in the westernmost corner of Italy, so between the Aosta Valley and Piedmont and elsewhere. A day with mostly clear skies. Let's look at tomorrow, because that disturbance we saw between England and France will partially graze the northwestern corner with some light rain during the day. We are talking about Liguria, Piedmont, and the Aosta Valley. Some sudden showers could also be triggered in Sardinia. Elsewhere, there is little to report, with mostly clear skies between sunny spells and a few passing clouds. And all this, however, still with summer temperatures. We notice the cool air, shown in green, affecting Western Europe and the British Isles due to the low pressure zones. Over here, on the other hand, we have high pressure, an anticyclone with warm air, with temperatures are still well above the seasonal norm, and in fact, this afternoon's temperatures will reach 26-27 degrees Celsius in the northeast and 28 degrees Celsius on the Tyrrhenian side. Yesterday.
1: Edilfor SRL. Tecnologia sempre all'avanguardia. Specializzati nella produzione di manufatti prefabbricati in calcestruzzo nel settore civile, stradale e ferroviario. Barriere di sicurezza stradali, muri di sostegno, predalles, doppie lastre, barriere antirumore, lastre rivestite con pietra naturale, elementi a profilo redirettivo, lastre per solaio Bausta, prefabbricati speciali e soluzioni su misura. Per informazioni e contatti www.edilforsrl.it.
2: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
3: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
5: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
6: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti, da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Impresa.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, siamo indirizzati in un cammino che porterà a questa sfida affascinante di Nations League tra Francia e Italia, con la Francia che ha punteggio pieno per ora, avendolo vinte tutte, l'Italia che ha dimostrato due volti in questo avvio di Nations League, il volto diciamo preoccupante, per utilizzare un termine giusto, quello della partita contro il Belgio, in cui è stata una nazionale totalmente assente dal punto di vista del rendimento oltre che del risultato, una sconfitta più che meritata, il volto invece di grande speranza e soddisfazione e ottimismo dopo la vittoria in terra turca, con la vittoria contro la nazionale di Vincenzo Montella, una partita archiviata già dopo appena 27 minuti di gara. Adesso però le cose si fanno serie, il primo vero test importante è quello del Saint-Denis contro la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che prova a mantenere la classifica a punteggio pieno lì davanti, prova a confermare di essere un grande gestore, oltre che un ottimo allenatore, oltre che essere stato uno straordinario calciatore in campo, mentre Roberto Mancini cerca di raccontare qualcosa di diverso della nostra nazionale rispetto a quello che è venuto fuori negli ultimi deprimenti anni, ma possiamo dire decenni purtroppo. Su questo poi è indirizzata l'attenzione della nostra trasmissione, che naturalmente poi sposterà l'attenzione anche su quelle che sono le vicende delle squadre di club. Innanzitutto continua a prendere sempre più spazio la vicenda della Manchester City, con la Premier League che di fatto racconta di un City che ha ripetutamente violato quelle che erano le regole, e per cui si va incontro a un provvedimento esemplare. Lì occhio a quello che può succedere, sia a livello di Premier sia a livello magari di giocatori che andranno via, di grandi movimenti. In casa nostra, in Serie A, c'è da raccontare quello che è l'ennesimo aumento di capitale da parte di John Elkann, che spinge la Juventus, calcolando ovviamente quello che è già un bilancio che è finito di nuovo in passivo, aggiungendo 60 milioni da subito per togliere il passivo di 68 milioni circa, e stanziando

0: parlandone comunque complessivamente 250 di milioni che verranno poi aggiunti in più tranche per permettere alla Juventus, comunque vada alla fine della stagione, di non essere costretta a cedere un suo top player, ma di poter fare mercato ancora una volta con l'appoggio della proprietà. Proprietà che potrebbe raddoppiare, perché si è vociferato nella giornata di ieri della possibilità che la poltrona di presidenza potesse passare alle mani di Ginevra Ecken, sorella di John, ma per adesso non arrivano conferme, anzi arrivano smentite dall'ambiente bianconero, quindi tutto da vedere, da decifrare, da capire, ma qualche cambiamento in corso d'opera sembrerebbe esserci. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo subito il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno, eccomi qua, buongiorno a tutti.
0: Allora, il campo che cosa ti ha raccontato? Cuore azzurro di un Antonello Valentini. Abbiamo parlato delle vicende di Malagò e ci torneremo, perché sono ancora in auge, ancora in piedi, ancora tutto da definire, però nel frattempo si aspettava la risposta in campo, una estremamente negativa, l'altra invece molto positiva. Qual è la sintesi tua di quello che hai visto?
1: La sintesi mia, e l'ho detto anche dopo la partita con il Belgio, non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta con il Belgio, come invece noi siamo abituati a fare quando scivoliamo. È stata una partita deludente, insoddisfacente, fischi meritati, mi dispiace soltanto per quelle migliaia di ragazzi giovani e giovanissimi che dovrebbero tornare a innamorarsi della squadra e della nazionale, visto che non la vedono nei mondiali da 12 anni, e invece purtroppo è stata un'occasione persa da quel punto di vista, oltre la sconfitta assolutamente meritata, come dicevi tu. Così come non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta in casa con il Belgio, non c'è secondo me da esaltarsi dopo la bella prestazione che abbiamo fatto in Turchia, dove la squadra ha risposto, dove voglio dire, abbiamo visto determinazione, volti nuovi, come è anche nella tradizione di Mancini. Non va dimenticato che lui ha sempre puntato sui nomi nuovi. È un cantiere aperto, lavori in corso, quindi bisogna avere la pazienza, cosa rarissima nel calcio, l'intelligenza e anche la calma, voglio dire, l'oggettività per aspettare e seguire la crescita di questa squadra. Chi pensava che solo con il cambio del commissario tecnico la nazionale sarebbe diventata ad un colpo, come con la bacchetta magica di qualche mago, una squadra competitiva, francamente ragionava in maniera non intellettualmente onesta. Quindi da questo punto di vista credo che la squadra abbia fatto dei grossi passi avanti, che Mancini si sia confermato un allenatore per niente incapace, come era stato già Naufragio Mancini dopo il Belgio. Francamente Naufragio Mancini mi sembra non solo ingeneroso ma anche sbagliato. Adesso la squadra deve continuare a crescere. Certo, a Parigi, parliamoci chiaro, a Parigi se perdiamo non bisogna gridare allo scandalo, giochiamo contro una nazionale.
0: Perché c'è modo e modo per perdere.
1: Ecco, questo è vero, c'è modo e modo per perdere. Col Belgio il modo è stato negativissimo, c'è modo e modo di perdere. La squadra che abbiamo visto a Bursa contro la Turchia ha dato anche una dimostrazione di, come dire, di grinta, di carattere, di orgoglio, e questo è il dato più positivo. Al di là dell'inserimento e della scoperta, tra virgolette, di qualche giocatore tipo Cagliode, ne cito uno solo ma ce ne sono altri, tipo Cagliode, che è sfuggito negli anni alle grinfie, o meglio all'osservazione della Juventus e della Fiorentina, e per diventare grandi è andato a giocare in Premier League nel Brentford, c'ha 22 anni, ma la stessa età più o meno c'ha Zoma, 22 anni, che gioca in Serie B in Germania, c'ha Anor che gioca nel Crystal Palace, c'ha 18 anni, c'ha Dumbia che gioca allo Sporting Lisbona. Cioè sono ragazzi, sono talenti italiani che abbiamo in qualche modo perso, ci siamo lasciati sfuggire. A questi poi si aggiungono per esempio Pio Esposito, pure lui 21enne, o Scalvini, anche lui 22enne, a conferma che i talenti ci sono, vanno coltivati e bisogna farli crescere con giudizio, come sta facendo secondo me Mancini.
0: Quali sono gli aspetti della nuova, della Mancini bis, la nazionale Mancini bis, che ti ha convinto di più tra convocazione e quello che si è visto in campo, e quali sono invece gli aspetti che non ti hanno ancora convinto?
1: Ma guarda, innanzitutto Mancini, avendo di fronte quattro partite, perché noi giochiamo venerdì a Parigi e poi

0: poi giochiamo di nuovo con la Turchia in casa, avendo 4 partite e mancando dalla nazionale da qualche anno, ha dovuto, e ha fatto benissimo secondo me, a convocare più di 30 giocatori. Quindi bisogna dare tempo anche a Mancini, ha fatto un po' la trottola come il suo mestiere in questi ultimi mesi sui campi di tutta Europa. La cosa che mi ha convinto di più è, voglio dire, la voglia di provare, di far giocare, di mandare in campo i più giovani, compreso Romano, che ha 20 anni, che non ha fatto bene con il Belgio in casa, lo ha fatto giocare negli ultimi minuti in Turchia ed è un giocatore di sicuro avvenire. Ma questi giovani vanno in qualche modo, come dire, non voglio dire protetti, vanno accompagnati, vanno, come dire, sostenuti, e mi hanno fatto molto piacere, ho apprezzato molto le dichiarazioni prima di Tonali e poi di Bastoni, che hanno detto: prendetevela con noi senatori, diciamo, con noi meno giovani, lasciate da parte i più giovani che hanno bisogno di fare esperienza e di crescere. Quello che mi è piaciuto di meno è stato certamente l'atteggiamento della squadra contro la Turchia, contro il Belgio, scusami, perché come dicevi tu prima c'è modo e modo di perdere, c'è modo e modo di perdere, e io mi sarei aspettato, soprattutto dei meno giovani, un comportamento diverso. Per parlarci chiaro, il Barella che vediamo di solito in nazionale non è il Barella che vediamo nell'Inter, per esempio, ma anche, che ti devo dire, Calafiori e altri giocatori non di primo pelo hanno, vuol dire, deluso, soprattutto non solo sul piano del rendimento, ma sul piano della determinazione, dell'orgoglio, della voglia di rilanciare questa nazionale. L'unico tra i meno giovani che si è salvato è stato Donnarumma, che nel primo tempo ci ha evitato un'imbarcata, perché se il primo tempo all'Olimpico contro il Belgio fosse finito 3-0 per i nostri avversari, non ci sarebbe stato nulla da dire.
1: Qual è a guardare quello che poi, insomma, hai potuto vedere, a quello che sono le convocazioni, il tuo 11 titolare di questa nazionale, quello che schiereresti contro la Francia?
0: Ma guarda, questo è difficile da dire, si è fatta, perché noi siamo abituati in Italia, ovviamente, ma fa parte del nostro carattere, del nostro DNA, a fare polemiche su tutto, su qualunque cosa, e a vedere sempre gli aspetti negativi delle cose. Allora, Mancini ha lasciato a Coverciano una decina di giocatori prima della trasferta in Turchia, tra i quali Barella, Cristante, Barella, Mancini e altri giocatori di una certa esperienza. Ovviamente è venuta subito fuori la polemica: ah, li ha puniti, li ha voluti condannare, per punizione li ha lasciati a Coverciano. Può darsi che ci sia anche questo monito nella
1: è un modo
0: di Mancini,
1: per eventualmente però caricarli e dire: guardate, qua bisogna sputare.
0: Esatto, per uno che
1: sangue.
0: Deve poi andare in Francia a giocare con la Francia, e poi c'ha di nuovo la Turchia in casa, e abbiamo in Lizza almeno il terzo posto di questo gironcino proibitivo, intendiamoci, perché avere nello stesso girone Francia, Belgio e Turchia è un girone molto impegnativo. Quindi può darsi che li abbia fatti un po' anche riposare, che gli abbia dato un segnale, un avviso ai naviganti in vista delle prossime due partite, Parigi e quella in casa con la Turchia. Quindi da questo punto di vista credo che Mancini si stia confermando un ottimo gestore di uomini e di situazioni, e quello che ha studiato anche dal punto di vista tattico della partita in Turchia mi è piaciuto molto. Purtroppo non ci sarà Raspadori, perché è tornato a casa per una botta alla gamba, però il Frattesi, che peraltro nella Lazio sta facendo benissimo, è stato da Mancini rilanciato come meritava. Lo stesso Fagioli, su cui abbiamo discusso tanto in negativo, è un giocatore che può essere certamente utile e recuperato. Quindi non ci mancano i giocatori, ci manca, come dire, un'organizzazione di squadra, un certo spirito, la voglia di riscattarsi dopo 12 anni di fallimenti che hanno negato alla nazionale e a tutti i nostri tifosi 3 campionati del mondo consecutivi.
1: Mettendo occhio a casa d'altri, ma a casa di un italiano a cui siamo comunque molto legati, credi che sia arrivata ai titoli di coda la gestione di Montella alla Turchia? Hai visto una Turchia poco quadrata, o magari hai intuito più uno spogliatoio saturo forse nel rapporto con Montella?
0: Ma guarda, Montella è uscito tra i fischi del pubblico che chiedevano e gridavano.

0: a gran voce chiedevano il suo esonero. Mi dispiace molto, sì, ho dimissioni, esonero. Mi dispiace molto per Vincenzo Montella, perché ci si dimentica che Montella ha riportato la Turchia ai mondiali dopo non so quanti anni di assenza, che sta facendo un ottimo lavoro, che gli mancavano due pedine, insomma, non secondarie come Irmiz e Çalhanoğlu. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, Montella va secondo me messo alla prova ancora, cioè bisogna concedergli un'ulteriore chance. Certo, il clima in Turchia è quello che è, lo sappiamo, un tifo molto caldo, una tifoseria molto calda. Trovarsi dopo 27 minuti sotto di 3 gol con l'Italia certamente non ha consolidato, per così dire, il rapporto tra la tifoseria e Montella, e quindi la federazione turca secondo me ci sta pensando seriamente.
1: E invece adesso dobbiamo tornare a guardare a casa nostra, Antonello, però a livello dirigenziale si va verso questo commissariamento, mi sembra che ormai sia un po' questa la scelta. Ne abbiamo parlato peraltro insieme proprio nell'ultima puntata, se non ricordo male, di quella che, se dovesse essere appunto il commissariamento, è una forzatura un po', perché qua parliamo di un commissariamento per un vizio di forma, qua parliamo della questione tesseramento che poteva essere risolto nelle 2 settimane prima delle elezioni. Ha ragione Malagò quando pensa che dietro ci sia una spinta politica, o ha ragione Abodi quando dice che la politica non c'entra?
0: Ma guarda, non c'è dubbio che Malagò con la politica non abbia un ottimo rapporto, e questo è un problema che è da risolvere in prospettiva, perché ovviamente il calcio ha bisogno della politica, ma chiariamoci, ha bisogno della politica come provvedimenti legislativi, come misure di sostegno, come progetti. Non ha bisogno, oppure proprio non ci deve essere assolutamente un'interferenza della politica nelle cose sportive. Da questo punto di vista Malagò ha pienamente ragione. In questa brutta vicenda, che dovrebbe nei prossimi giorni trovare uno sbocco, vediamo quale può essere, l'unico che non ha alcuna responsabilità è Malagò, che è stato designato dalla Lega di Serie A, che è stato eletto con il 70% dei voti, che ha avviato un programma di interventi e di riforme, e c'è stato questo vizio di forma sul quale sarà difficile per il CONI, ente pubblico, chiudere gli occhi. Allora il CONI ha chiesto il parere a 4 giuristi di fama. Pare che questi pareri siano favorevoli, diciamo, portino al commissariamento, cioè rilevino una violazione delle regole, cosa che il CONI, ripeto, ente pubblico, non può certamente ignorare. Non mi sono piaciuti alcuni termini usati per esempio dal presidente del CONI Bonfiglio, il quale ha detto siamo amici, non complici. Allora, complici è una parola che non mi è piaciuta proprio, una parola sgradevole, perché complice vuol dire uno che è d'accordo nel commettere un'infrazione, nel commettere un reato, diciamo così, che è un reato sportivo, cosa che non appartiene certamente a Malagò, il quale ha avuto il via libera degli uffici federali e dei famosi, celebri consulenti giuridici della federazione, sempre così presenti in campo, negli spogliatoi, nelle stanze del potere, ha avuto il via libera. E quindi, voglio dire, è l'unico che non può avere colpa. Le candidature, come hai ricordato indirettamente tu, vanno presentate insieme a un programma 15 giorni prima dell'assemblea che si è svolta il 22 giugno. Ai primi di giugno bastava dire a Malagò guarda che ti devi tesserare per una società qualunque, di settore giovanile, di calcio femminile, di terza categoria, di serie A, B, C, D, quello che vuoi, per sanare questo vulnus. Questo dagli uffici federali non è venuto, è arrivato invece un ok, un nulla osta alla candidatura, e questo ha portato a questa situazione.
1: Ma
0: adesso voglio dire, dimmi, scusa.
1: Dietro questa situazione, voglio provare a essere ancora un po' più malizioso, ci Bravo. Vedi comunque una confusione dovuta al fatto che non si sa chi, cioè qua no, non c'è, mi sembra, una struttura coesa delle varie diciamo categorie delle nostre istituzioni calcistiche, che votano un presidente perché si fidano di lui e gli affidano la ricostruzione reale, totale del nostro movimento calcistico. sembra

0: sembra un po' di più un ti metto lì ma fai quello che ti dico io, altrimenti da lì ti tolgo.
1: Ma loro non conoscevano Maragò probabilmente.
0: Forse
1: non conoscevano Giovanni Maragò, perché ti metto lì già è un termine molto, come dire, ruspante, un po' così, un po' volgarotto, però capisco tu che cosa vuoi dire, certamente. Ti metto lì, fai come diciamo noi, mi sembra francamente offensivo e significa non conoscere Giovanni Maragò. Le riforme si fanno insieme, vanno discusse, ci sono varie componenti federali. Tu avrai notato in questi giorni che tutte le componenti federali si sono dichiarate al fianco di Maragò, e la dichiarazione secondo me politicamente più significativa è arrivata da Giancarlo Abete, che era uno dei contendenti, uno dei candidati alla presidenza della federazione nell'assemblea del 22 giugno, e che prima nel direttivo della Lega Dilettanti a inizio di settembre e poi anche oggi, anche ieri, cioè voglio dire sui giornali di oggi, si è dichiarato assolutamente contrario al commissariamento, e comunque ha espresso la sua posizione politica, che è di costruzione al fianco di Maragò di un progetto di riforma del calcio italiano, perché qui poi rischiamo di perdere di vista il vero obiettivo, che non sono le pieghe personali, i rancori personali, i pettegolezzi o le ambizioni di qualcuno che vuole scalare gli uffici della federazione. Qui c'è un problema di calcio italiano che rischia veramente di sprofondare se non si interviene rapidamente, a cominciare, come abbiamo sempre detto, dai giovani, e quindi dalla salvaguardia dei talenti italiani. Quindi da questo punto di vista io non so come va a finire, naturalmente non lo sa nessuno, non sono un mago, però là ci sono due strade secondo me. Una, che è quella di commissariare la federazione, se il CONI deciderà di commissariarla, perché gli viene imposto dalle regole e quindi dal parere dei giuristi. E però il commissario, che difficilmente potrà essere Bonfiglio, perché proprio ieri Bonfiglio si è fatto nominare commissario straordinario della pesistica di un'altra federazione, quindi sommare anche la Federcalcio mi sembra un po' complicato. Potrebbe essere una persona di grande esperienza e di grande intelligenza, come capacità, come il segretario generale Mornati. Ma secondo me, ed è la prima strada questo, bisognerebbe subito, due giorni dopo, tre giorni dopo, indire le nuove elezioni per il presidente federale. Ci vogliono non tra i 60 e i 90 giorni, quindi bastano 2 mesi e qualche giorno per andare di nuovo a votare. Bisogna dare i tempi tecnici alle componenti per eleggere, cioè, i propri delegati. Quindi questo sarebbe già un bel segnale, che un commissariamento molto breve, che tenga la posizione naturalmente, ma che acceleri al massimo i tempi per la nomina del nuovo presidente della federazione. Bisognerà vedere poi se Maragò, come io mi auguro e come spero, deciderà di ricandidarsi, e quale sostegno avrà, perché anche lì ci sono stati un poco di mal di pancia e di malumori. Si è parlato anche di un'ipotesi Galliani come presidente, sì, sempre di presidente Ponte, perché come tu ricorderai la gestione Gravina è stata interrotta a 2 anni dal primo mandato, quindi dopo, alla fine del quadriennio olimpico, cioè dopo altri 2 anni si doveva votare. Adesso ne sono passati già 6 mesi, quindi il prossimo presidente, chiunque sia, avrà un anno e 2 mesi, poi bisognerà fare un'altra assemblea elettiva e votare di nuovo. L'alternativa, che non so se sia tecnicamente e giuridicamente possibile, che però risolverebbe in un colpo solo tutti i problemi, sarebbe quella di nominare un commissario e affidare il commissariamento allo stesso Maragò, perché così il CONI rispetterebbe le norme e nello stesso tempo rispetterebbe anche il volere, l'indirizzo, il voto del 70% dei delegati del calcio, che hanno espresso per Maragò le loro preferenze. E quindi da questo punto di vista potrebbe essere anche questa una soluzione, se giuridicamente

0: possibile.
1: Dopodiché, chiudendo, no, e torno un po' alla domanda maliziosa di prima, se commissariamento deve essere, commissariamento sia, ma di tutti gli elementi, di tutti diciamo, i rappresentanti della Federcalcio, cioè deve essere una bonifica totale a quel punto, perché altrimenti è un commissariamento di comodo, cioè cambia soltanto il presidente federale, e anche qui mi puzzerebbe un po'.
0: No, Vincenzo, ma questo non sarà possibile, perché a cominciare dal presidente federale ai presidenti delle varie componenti non si tratta, cosa che qualcuno forse si dimentica o fa finta di dimenticarsi, non si tratta né di nomine ministeriali né di nomine sul decreto del governo, si tratta di elezioni. Quindi le varie componenti dovranno rieleggere i propri delegati. Io questo francamente non la vedo, questa possibilità di fare terra bruciata e mandare a casa i presidenti delle leghe o delle componenti che sono stati appena...
1: No, io ti parlo proprio della struttura federale, quindi dal responsabile legislativo, andando avanti per quelli che possono essere delle figure lì dentro che magari... insieme ai presidenti, prima Gravina, adesso a questo papocchio, chiamiamolo così, magari non hanno funzionato, e quindi ci può essere la volontà da parte del nuovo presidente eletto dopo il commissariamento di risistemare un po' tutto. Non parlo di presidente.
0: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ci siamo capiti,
1: va benissimo, ma ci siamo capiti perfettamente. L'ultima domanda che ti faccio, te la faccio su in chiave Juventus, perché ieri c'è stato il CDA con il bilancio che ha sancito un 68 milioni di diciamo perdite, però è intervenuto ancora una volta John Elkann che metterà subito 60 milioni e poi diverse tranche fino ad arrivare a una ricapitalizzazione ennesima di 250 milioni. Che segnale è quello di Elkann alla Juventus e che segnale potrebbe essere quello di una presidente se fosse Ginevra Elkann?
0: Ma è il segnale di una famiglia, di una tradizione che si consolida e si rafforza a dispetto di tante voci, di tante maldicenze, di tanti pettegolezzi. Cioè John Elkann ancora una volta interviene generosamente a favore di una squadra che non è solo ovviamente la squadra della famiglia, ma è una squadra forse la più, come dire, amata, o se, adesso dico un'espressione sbagliata in italiano, ma per farmi capire, più tifata nel mondo, non solo in Italia. Quindi da questo punto di vista è un segnale largamente positivo, perché la Juventus ha bisogno di risalire, di tornare ai livelli dove è sempre stata. Certo, poi questi soldi andranno spesi bene, teniamoci, perché non basta fare dei bonifici per essere sicuri di andare in Champions League o di vincere il campionato, poi passa sempre tra gli uomini. Però io credo che il trio Carnevali, Massara, Spalletti sia sulla buona strada in questo senso. La presidenza, la sorella di Elkann, ma che ti devo dire, qualcuno parla di Del Piero, qualcuno parla di altri personaggi, Ferrero sta facendo bene, è un grande commercialista, un grande professionista, non è uno esperto di calcio, però sai, tante volte ci vuole anche un po' di saggezza, un po' di misura, un po' di calma, poi ovviamente deciderà la famiglia Elkann. Certo, è suggestiva, la definisco suggestiva, l'ipotesi di Ginevra Elkann e di una donna la prima volta alla guida di una grande società, tra le più grandi del mondo.
1: E vedremo anche questa storia come finirà. Intanto io ti ringrazio, sei stato perfetto su tutto, Antonello Valentini.
0: Grazie a te, sei sempre troppo buono, buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao.
1: Grazie Antonello Valentini, ci fermiamo, breve pausa e poi comincia Rotocalcio con tutto il mercato web, i collegamenti.

0: a Bursa quel tuo recupero decisivo di rincorsa e poi tu, insomma, tutti i compagni che ti sono venuti ad abbracciare quasi come avessi segnato. Io la vedo quella un po', dimmi se è vero, come una fotografia di una sensazione di qualcosa di nuovo che è uscito tra voi, di liberatorio. E volevo sapere se è così, insomma, cosa ti ha lasciato emotivamente quella notte a te e a tutto il gruppo.
1: Sì, è stato un momento molto bello, dopo aver fatto la chiusura, vedere Gigio, Basto.

0: Sandro, venire lì è una cosa che sicuramente mi ha caricato tanto durante la partita, ma in generale. E sì, sicuramente è stato un momento che ci ha unito anche forse di unione, è stata una cosa bella, però devo dire che tutto il gruppo è fantastico, ci stiamo trovando molto bene.
1: Quella notte che cosa vi ha lasciato?
0: No, sicuramente ci ha dato della consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite come ci chiede il mister, che abbiamo le capacità per giocare bene a calcio e vincere le partite.
2: Continuiamo con Resport, Alessandra D'Angiò.
3: Ciao, buon pomeriggio. Per sintesi giornalistica, noi stiamo parlando di questo gruppo azzurro dividendolo tra i senatori, i giocatori esperti e i giovanissimi, magari all'esordio, alla prima convocazione. E allora ti chiedo, tu dove ti collochi? Dove dobbiamo collocarti?
0: A metà, dai, a metà. Più dalla parte dei giovani, ovviamente. Però sì, comunque anche i senatori stanno aiutando tanto comunque noi giovani. Penso sia una cosa molto, molto importante, perché fanno capire che qual è il vero spirito dell'Italia, della nazionale. Per noi è molto importante prendere ad esempio persone oltre che calciatori. Quindi è molto bello poi vederci tutti insieme, uniti, ed è una cosa che anche ci chiede il mister, tanto di creare un buon gruppo e stare bene insieme.
2: Radio Rai, Daniele Fortuna.
4: Ciao, se ho la possibilità, due, una personale e una invece una tua valutazione, poi magari mi dicono loro. E la valutazione che ti chiedo è sulla scuola difensori italiana, sulla scuola italiana dei difensori d'eccellenza da sempre, andando indietro, insomma, anche per restare proprio alla nazionale, un pallone d'oro come Cannavaro, Materazzi, Nesta e prima ancora e anche più di recente con Bonucci e Chiellini. Ti chiedo, quei modelli lì con il calcio di oggi che chiede al difensore di impostare, sono irraggiungibili oppure questa scuola c'è ancora e abbiamo ancora una impronta forte nella marcatura?
0: No, sicuramente sono delle leggende del calcio, quelle che hai citato. Poi chiaramente il calcio è cambiato in generale, non solo per noi difensori, le cose magari che ci vengono chieste comunque sono cose diverse rispetto al passato. Chiaramente sono persone che ho sempre visto come idoli, e avere avuto l'opportunità di magari condividere qualche allenamento, qualche partita con Bonucci e Chiellini è stato fantastico, perché puoi imparare veramente tantissime cose, ma anche ora avere comunque sì Bonucci nello staff o comunque grandi difensori come Bastoni, Mancini è una cosa molto importante per noi giovani difensori, perché possiamo imparare tante cose che magari da fuori non riesci a capire, ma quelle piccole cose che solo da dentro puoi capire.
2: Simone Malaguti, Sport Mediaset.
5: Ciao, volevo chiederti, elogi giustissimi contro il Belgio, ma anche Mancini ha detto che non è stato tutto perfetto, scusate. Ovvero, nel primo tempo, tutto benissimo, ho visto le posizioni medie, eravate in 8 sopra la metà campo come posizione media, nel secondo solamente Esposito e Cambiaghi. Chiedo se al di là dell'analisi superficiale, se era avanti 3-0, loro dovevano reagire, ne avete parlato e c'è stata un'analisi più approfondita col mister, grazie.
0: No, su quello no, non è stata una cosa che abbiamo parlato nell'intervallo. Chiaramente quando sei sopra nel punteggio, comunque con un divario come questo, magari tendi un po' più a proteggerti, però non è stato diciamo, un cambiamento tattico, semplicemente penso sia stato più il nostro atteggiamento di protezione, di consolidare il vantaggio, e poi chiaramente di fronte c'era una squadra che comunque aveva delle buone qualità, una squadra forte che chiaramente era in casa, spinta da tanti tifosi che ha cercato di reagire, e quindi ci sta che attaccassero di più e cercavano di metterci un po' in difficoltà.

0: Marco Nusotti, Sky.
1: Buongiorno, buongiorno Giorgio. Due cose in una, molto velocemente. Ok, mandiamo in archivio queste due partite appena giocate. C'è la Francia, Francia stuzzica, intriga, ha uomini che fanno... Ecco, che tipo di partita dobbiamo aspettarci? Dobbiamo... Non penso si vada là pensando di essere vittima sacrificale, anzi, e volevo chiederti in chiusura, stai passando in questi giorni, ma in queste settimane, ma anche qui, da un discorso, guardo l'uomo, guardo la palla, ci sono delle differenze profonde, e questa è una squadra che l'Italia ci ha fatto vedere, un terzino resta e l'altro va, ecco, che attenzione, cosa comporta? Se forse invece la cura Sarri ti ha aiutato a interpretare questi momenti. Grazie.
2: Sì, no, la Francia è una squadra fortissima, è tra le migliori al mondo, e soprattutto magari in attacco hanno una qualità, una velocità superiore quasi a tutti. E chiaramente adesso col mister analizzeremo e studieremo l'avversario per vedere cosa fare. E poi noi siamo positivi, siamo coraggiosi, comunque siamo l'Italia, cercheremo di fare del nostro meglio, andremo là sicuramente per giocare e a dare il massimo. E sì, sicuramente un po' Sarri giocare a 4 con la linea un po' mi aiuta rispetto a prima stare sempre uomo su uomo. Poi chiaramente ci sono delle differenze su ciò che chiede il mister qua, però penso sia tutta una cosa positiva, cose che imparare, più imparo meglio è per me come bagaglio personale, ma penso che per tutti comunque le cose che ci chiede il mister sono molto molto chiare.
0: Matteo Dovellini, La Repubblica.
3: Sì, buonasera Giorgio, ti chiedo, visto che tu vieni da un settore giovanile molto importante come quello dell'Atalanta e sei arrivato ragazzino, ricordando anche le parole del direttore tecnico Ranieri, e che punta molto sulle scuole calcio, insomma tu che hai visto tanti talenti e sei un talento tu stesso, anche se non hai ancora compiuto 23 anni, e sei mai chiesto quale sia veramente il problema dell'Italia poi ad arrivare in nazionale o comunque ad arrivare al passo grande? Si parla molto della mancanza di talento e di talenti che non vengono lavorati. Qual è il tuo punto di vista?
2: Ma io a Bergamo mi sono sempre trovato perfettamente, penso che dalle strutture alle persone che ci lavorano sia molto, molto avanti, all'avanguardia. Poi chiaramente il passaggio che c'è tra quella che è la primavera e la prima squadra è un salto importante comunque, non solo a livello fisico ma anche a livello tecnico, tattico, mentale anche in alcuni casi. Questo non è facile, sicuramente tanto sta in quanto il settore giovanile ti possa aiutare ad affrontare questo salto, magari la prima squadra in cui tu ti aggreghi, a vedere come comunque ti hanno il primo impatto con te, e sicuramente secondo me tanto sta poi nella persona, capire quali sono magari le mancanze, i punti di debolezza su cui bisogna lavorare tanto, ma allo stesso tempo quei punti di forza che ti permettono di rimanere lì, cercare di lavorarci e essere sempre migliore.
0: Giacomo Mazzanti, Sport Italia.
4: Buon pomeriggio. La differenza, una delle differenze che c'è stata tra la partita di venerdì e quella in Turchia, l'ha detto anche il mister a fine partita, è stata l'approccio. Sicuramente col Belgio il primo tempo non è piaciuto neanche al mister, in Turchia un super approccio. Ecco, che cosa vi siete detti o che cosa vi ha chiesto Mancini di diverso tra le due partite? Grazie.
2: Ma quello che il mister ci ha chiesto, ovviamente al di là delle cose tecniche che cambiano ovviamente da partita a partita, più o meno sono sempre le stesse cose. Lui cerca di creare una squadra che cerchi di dominare la partita. Ovviamente anche lui ci dice che comunque il calcio è uno sport di divertimento, quindi comunque dobbiamo divertirci, ed è anche chiaro che comunque venendo da una sconfitta cercavamo, diciamo, di un po' di rifarci, quindi di avere un po' questa voglia di far bene, quindi nell'approccio magari può essere che ci abbia dato una mano, però l'atteggiamento deve sempre essere quello, indipendentemente da qualsiasi cosa.
0: Fabrizio Padania, Corriere dello Sport.
5: Ciao, buonasera. Ti volevo chiedere questo. Tu hai debuttato nel 2022, giugno, se non sbaglio, ed era la Nations e venivamo...

0: dalla Macedonia, che differenza hai trovato oggi rispetto ad allora? Perché sono già passati 4 anni, io intendo come squadra, come tipo di ripartenza per la nazionale, perché veniamo anche questa volta da un'eliminazione mondiale. Poi una cosa, solo per conferma o se ho visto bene oppure ho visto male, e lo volevo chiedere a te perché sei un giocatore e ne sai sicuramente più di me, che vedo dalla tribuna, se non ho visto male all'inizio abbiamo col Belgio difendevamo di riparto, poi siamo passati a un certo punto a un sistema misto che andavate un pochino sui riferimenti, ho visto male, anche con la Turchia penso l'abbiate fatto, cioè vedevo scalare alcune marcature, andare sui riferimenti, ho visto male oppure è così?
1: Ma diciamo che quando ho fatto l'esordio comunque ero molto giovane, magari non sapevo benissimo anche cosa potermi aspettare, così ci sono sicuramente delle differenze, sicuramente, però ad ora quello che vedo comunque è che cerchiamo di avere, diciamo, un'identità, ovviamente siamo solo all'inizio, però il mister cerca di darci questa identità, ci chiede di essere comunque un ottimo gruppo, cercare di portare sempre un po' serenità, felicità all'interno del gruppo. Comunque trovo che siamo tante persone oltre che calciatori che stanno bene, stanno bene insieme, ci divertiamo in allenamento, nei momenti anche fuori, e penso che questo sia. Sì, cerchiamo di muoverci di reparto, poi è chiaro che nel momento in cui si cerca di andare a fare un pressing forte bisogna fare delle scalate in avanti comunque, e quindi ci sta che sei uomo su uomo per non lasciare nessun uomo libero.
2: Andrea Ramazzotti, Gazzetta dello Sport.
3: Ciao. Hai già parlato del valore della Francia, io ti chiedo che partita ti aspetti, perché comunque a livello di potenziale di squadra credo che anche senza fare torti al Belgio e alla Turchia la Francia abbia un potenziale molto, molto maggiore, ecco, che secondo te che partita sarà? Perché andare a Parigi a imporre il vostro calcio immagino non sia molto facile.
1: No, sicuramente sì, è una squadra fortissima, e come ho detto prima adesso inizieremo la partita col mister, iniziamo a prepararla, perché sicuramente ci sono tante cose da vedere anche per andare a migliorare le cose che abbiamo fatto, e penso che sicuramente troveremo poi un modo comunque per andare là a giocare a viso aperto, perché nonostante sia una squadra molto forte, penso che anche per noi confrontarci con una squadra così forte sia ottimo, anche per capire a che punto siamo.
2: Matteo De Santis, La Stampa.
4: Eccomi. Ciao, ti volevo chiedere, gli ultimi due Italia-Francia, di National League tu purtroppo non c'eri perché eri infortunato, però c'è una partita particolare nell'Europeo Under 21 nel 23, in cui 5 giocatori dell'Italia e 5 giocatori della Francia si riaffrontano, cioè c'eravate te, Carnesecchi, Tonali, Cambiaghi, Ricci, nella Francia c'è Barcola, insomma emozioni particolari, che ti ricordi quella partita, perché fu insomma una partita abbastanza movimentata quella, che sei stato anche ammonito se non erro.
1: Poco non mi ricordo. No, sì, però cioè, mi ricordo quella partita.
4: Cioè, è una sfida che arriva da lontano, cioè 5 giocatori dell'Italia, 5 giocatori della Francia, cioè anche diciamo noi stiamo maturando come anche la Francia.
1: Sì, certo, quello mi ricordo sicuramente di quel gruppo dell'Under 21, comunque siamo tanti che adesso ci siamo ritrovati qua in prima squadra, tanti anche dell'ultimo ciclo di Under 21 sono saliti, e questo penso sia la cosa migliore per tutto il calcio italiano. Ci sono, mi ricordo, una squadra fortissima, una partita un po' particolare con, mi ricordo c'era un gol che non era stato dato nostro, così, però sì, sarà molto bello, penso, anche riaffrontare questi giocatori a distanza di un po' di anni, per vedere anche, come ho detto prima, un po' il livello in cui siamo noi, così come siamo cresciuti, sarà una cosa, penso, positiva, bella.
2: Federico Lo Giudice, La Sicilia.
5: Giorgio, buon pomeriggio. Una curiosità, tu negli ultimi anni sei stato poco fortunato, tanti infortuni brutti che ti hanno impedito di avere una certa continuità. Allora ti chiedo, su verso la strada della consapevolezza, che è una frase che a te piace molto, oggi dove ti sta portando questa strada? Quali sono stati i momenti che ti hanno aiutato ad arrivare oggi qui nuovamente in nazionale?
1: No, sono tantissimi i momenti, comunque non è che devono essere per forza dei momenti memorabili, sia lato negativo, quindi infortuni gravi, o lato positivo di, non so, vittorie, cose così. Sono tante le cose che ti aiutano un po' a prendere consapevolezza di propri stessi, poi anche del calcio, di tutto, della vita. E sicuramente adesso penso di trovarmi in un momento dove pian piano cerco di essere sempre più consapevole, poi tutte le cose cambiano e quindi ci sono tanti cambiamenti, però penso anche quest'anno personalmente sia un anno di cambiamento, ma allo stesso tempo dove posso imparare tanto, e ovviamente mi piacerebbe essere al 100% da qualsiasi punto di vista per dare tutto con la nazionale e col club.
2: Chiudiamo con l'agenzia, Brunella Ciullini Ansa e Luca Cellinita, presso.
6: Sì, ciao, buonasera. Senti, tu hai appena rinnovato il contratto fino al 2031 con l'Atalanta. Volevo chiederti, hai praticamente tutta la tua carriera fino adesso hai vestito quella maglia, ecco, non è facile trovare un giocatore che sta tanto e a lungo nello stesso club. Ti senti un po' un giocatore bandiera? Una tua idea, una tua aspirazione a essere un po' il simbolo del club dove ti trovi, mentre invece, insomma, appunto, tanti anche i tuoi colleghi giovani stanno facendo diverse esperienze in Italia, ma soprattutto all'estero? Grazie.
1: No, sì, se sono stato sempre lì, se sei comunque rinnovato, è perché mi sono sempre trovato bene e mi trovo bene. Allo stesso tempo comprendo benissimo chi fa dei cambiamenti, vada all'estero o altre parti d'Italia a giocare, e sì, sicuramente è una cosa che piacerebbe anche a me, ma per imparare cose nuove, imparare tanti concetti, ma allo stesso tempo anche quest'anno all'Atalanta sto imparando e posso imparare tantissime cose.
2: Prego, Luca.
7: Sì, ciao Giorgio, ti volevo chiedere, tu sei stato scelto da Roberto Mancini qui in Nazionale, se non ricordo male, a novembre di un po' di anni fa. Ti volevo chiedere che CT hai ritrovato e come vedi Scamacca, perché chi meglio di te lo affronta sia nel club che qui, come stai vedendo il suo processo di crescita? Grazie per entrambe le risposte.
1: Sì, no, col mister sono sempre trovato benissimo, anche ora mi trovo molto bene. Mi piace molto, diciamo, la trasparenza con cui mi dice le cose, cosa pensa, al di là ovviamente di tutto il bagaglio calcistico che ha, e quindi mi sto trovando molto, molto bene, e sono molto contento di averlo anche rincontrato. Per quanto riguarda Gianluca, sicuramente sta bene anche lui, comunque un po' anche lui ha passato qualche anno un po' di difficoltà come me, adesso lo vedo molto, molto bene, ancora meglio rispetto a l'anno scorso. Sicuramente vedo un calciatore che ha grande voglia di giocare, di far bene.
2: Scusami Giorgio, c'è Daniele Fortuna, Radio Re, un'ultima domanda.
8: Guarda, rapido una cosa sugli infortuni, ma più personale. Comunque tu hai perso praticamente una stagione per due infortuni, hai perso un europeo alla partita immediatamente prima, quello del 2024. E allora ti chiedo come si affronta con fatalismo, perché ormai c'è prevenzione, c'è il recupero, però ci sono tanti tanti impegni. Ecco, qual è stato il tuo approccio? Rabbia, fatalismo? E sugli impegni ti dico, purtroppo sono impegni che sono inevitabili per i calciatori. Per il tennis d'élite magari uno può decidere di saltare un torneo, per il calcio evidentemente no.
1: No, per quanto riguarda, diciamo, il fattore mentale, è chiaro che sono cose brutte, diciamo, però ho sempre cercato di vedere in modo positivo, anche se era difficile, non mi sono mai fatto prendere la testa, e devo tanto a mia ragazza, a mia famiglia, ai miei amici, mi hanno aiutato tanto, la squadra, quello sicuramente. Poi sì, a livello fisico tanto va di prevenzione, di aiuto sul recupero, penso che queste siano le due cose con cui sto lavorando molto di più dopo gli infortuni rispetto a prima.

0: Ti chiedo banalmente due cose. La prima, quali sono le insidie della gara di domani? E come hai visto i ragazzi in queste due amichevoli, quali indicazioni ti hanno dato? Questa è la prima.
1: Sì, nei due amichevoli i ragazzi hanno fatto bene, si sono mossi con dei sincronismi giusti, con equilibrio, al di là che ci sono delle amichevoli, quindi si sa che la concentrazione non è al massimo, ma hanno fatto le cose giuste. Contro l'Armenia è come giocare contro la Polonia, è che una è ultima, una è prima e le difficoltà le dice già la classifica. Ma noi dobbiamo essere noi stessi, giocare con lo spirito di essere persone che vanno alla ricerca non solo della vittoria, ma vanno alla ricerca di una prestazione, perché i ragazzi quando giocano devono essere in grado di esprimere loro stessi attraverso anche la spensieratezza, cioè giocare con il gusto di giocare, senza pensare all'avversario, sia l'Armenia sia la Polonia, l'atteggiamento mentale deve essere lo stesso, anche se poi in campo sicuramente le realtà saranno diverse.
0: Un'altra cosa che ti chiedo, senza poterlo naturalmente caricare di responsabilità, non mi interessa neanche se gioca dal primo minuto, se subentra. Volevo capire come hai visto Camarda anche per il suo senso di appartenenza all'Under 21. Io ricordo che lui ha fatto di tutto in passato per esserci anche quando era infortunato. Come l'hai visto in questi 10 giorni e secondo te come si pone in vista delle prossime due partite dove credo possa essere più che utile?
1: Camarda è un ragazzo straordinario, un ragazzo che ogni volta che lo vedo mi avrebbe voglia di abbracciarlo, perché merita sempre affetto, merita stima, è un ragazzo sempre a disposizione, che c'ha voglia, e sicuramente quando uno gioca poco insomma non è tanto felice, vorrebbe cercare anche lui di avere più spazio nel club, ma questo fa parte del gioco, cioè è un ragazzo del 2008 e deve accettare la situazione, si deve impegnare a migliorarsi, e per noi, come ti ripeto, è, come già detto, è un esempio, ecco, questo senso di appartenenza lui ce l'ha proprio innato, e quindi è un ragazzo per noi fondamentale.
0: Grazie mille, buona partita per domani.
1: Grazie.
2: Grazie Luca, mentre chiedo ai colleghi di prenotarsi per le domande, approfitto e leggo una domanda di Alex Frosio, che è in treno per partire poi con noi sul volo charter. E Alex ci chiede: per la formazione si lavorerà sul doppio impegno e le valutazioni saranno fatte anche in relazione a quello che ha detto il campionato, cioè a Sissé che gioca, a Camarda invece che gioca di meno?
1: No, io alleno i giocatori in base a quello che vedo io, come li alleno, no? Faccio le scelte. Poi è certo che il campionato ti dà indicazioni per convocare i giocatori, ma io poi quando li alleno io le mie valutazioni sono legate alla mia esperienza diretta, al mio contatto diretto con loro. Le due partite non le ho messe come fare un turnover o altre robe. Io affronto l'Armenia come fosse la Polonia, e pur sapendo che uno è ultimo e uno è prima, ma come ti ripeto, i ragazzi devono giocare per loro stessi. Devono cercare la prestazione per sentirsi felici, per sentirsi liberi, e nello stesso tempo sanno che il nemico più pericoloso è dentro loro stessi, ma non sono mai gli avversari.
2: Si era prenotata Alessia Scurati di Tutto Sport. Ciao Alessia.
3: Buongiorno a tutti. Eccomi. Allora, volevo chiedere, visto che giustamente il collega prima le ha chiesto una considerazione su Camarda, volevo chiederle invece, io prodomo mia, abbiamo visto anche nelle due amichevoli che ha utilizzato i due ragazzi del Toro, Comuzzo e Fortini. Ecco, volevo chiederle un po' come li ha trovati, come sono arrivati e cosa stanno dando questi due ragazzi al gruppo della Nazionale Under 21.
1: Anche loro sono due ragazzi meravigliosi. E non è la prima volta che sono qua con l'Under 21 con me, hanno già fatto parte di altri raduni, quindi li ho visti molto bene, sono molto in palla, sono ragazzi umili, sono ragazzi che hanno voglia di crescere e si mettono a disposizione, a mia disposizione, a disposizione dell'Under 21 per dare il loro contributo.
3: Ultimissima, poi la lascio andare. Quando lei dice che le insidie maggiori sono anche magari dovute a quelle che potremmo portarci dietro noi stessi come Italia, ecco, un po' a cosa si riferisce nello specifico in questa partita con l'Armenia? Le chiedo più ancora, poi magari glielo richiederò per quello della Polonia. Grazie.
1: diceva che
2: le insidie che sono noi stessi, cos'è nello specifico?
1: Nello specifico è tutto lì, perché ogni partita è quello che è fondamentale, è la

0: una performance a un grande livello, a quello che tu potresti dare. I ragazzi devono pensare a loro stessi, cosa sono in grado di fare. Devono imparare a giocare, a divertirsi e nello stesso momento sapere che sono una squadra, che ci sono degli equilibri che ognuno non è che possa fare come gli pare. Cioè, dentro a questo meccanismo devono trovare, ecco, l'espressione di loro stessi e che se loro si divertono vuol dire che l'hanno trovata.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Grazie.
2: Grazie Alessia, si era prenotata Monica Colombo del Corriere della Sera. Buongiorno Monica.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Volevo chiederle, in questi giorni, si parla sì dei risultati o, come dire, dei cammini della nazionale, ma soprattutto, di quello che avviene sopra le vostre teste. Mi riferisco alla vicenda che riguarda il commissariamento.
2: Riguarda il commissariamento.
0: Ah.
3: Voi avvertite, questo, come dire, possibile terremoto che, può scatenarsi da settimana prossima, oppure siete lontani, diciamo, da queste vicende?
0: No, signora, guardi, noi siamo veramente non lontani, lontanissimi. Noi viviamo solamente la nostra quotidianità, gli allenamenti, cercare di migliorarsi nel fare le cose, cercare di fare capire ai ragazzi che stanno facendo la cosa più bella che hanno sempre desiderato nella vita, quindi giocare a calcio, e devono trovare il divertimento attraverso una professionalità, perché divertimento non vuol dire raccontarsi solamente le barzellette o farsi gli scherzi. Divertirsi vuol dire esprimere il tuo talento dentro a un contesto. E in questo contesto ha bisogno di equilibri per essere una squadra. Quindi noi parliamo solamente di queste cose, noi non ci è mai venuto in mente cosa possa accadere, il commissariamento. Noi andiamo per la nostra strada.
3: Grazie.
2: Grazie Monica. Nel giro di domande era rimasto fuori, se non sbaglio, Marco Capriotti di Oggi Sport Notizie.
4: Eccoci, buongiorno
2: Ciao
4: a tutti,
2: Marco.
4: buongiorno mio.
0: Buongiorno.
4: Eccomi. Una domanda sulla preparazione diversa tra i calciatori che giocano in Italia e i calciatori che giocano all'estero. Ci sono differenze sostanziali o il livello di come preparazione atletica è uguale in questo periodo?
0: Ma io, a parte questo raduno è stato un po' più lungo, però queste differenze non le ho notate. Magari loro, quelli che giocano all'estero, così parlando a volte con loro, mi dicono che i loro campionati c'è un ritmo molto più elevato rispetto al nostro, però questo non te lo saprei dire, perché nel senso che la differenza qua io non la vedo, quindi non ti saprei dire che se ci sono queste differenze. Sentendo parlare loro, mi dicono queste cose e io ti dico quello che mi hanno detto.

Bentornate care amiche, bentornate nel salottino di Gosvip, bentornati su canale 403. Oggi è mercoledì e oggi mercoledì bellezza, che ne dite? Che ne dite? Mi avete scritto, mi ha detto: ma guarda che secondo noi non è finita con Sabrina. Con Sabrina non finirà mai. Tra l'altro ci siamo anche accordate per fare dei piccoli interventi per quanto riguarda la bellezza. Se abbiamo delle domande specifiche da farle, possiamo chiamarla quando voglio e quando lei è disponibile. Vi lascio ora la terza parte dell'intervista su quello che riguarda tutto lo skincare, la nostra bellezza, la nostra salvaguardia per rimanere non sempre giovani e belle, ma per avere maggior cura di noi stessi tutti i giorni. Di cosa parleremo oggi? Sono molto affascinata e tutte noi sappiamo benissimo. Ovviamente arriveranno delle domande, mi raccomando, non abbiate paura, scrivetemi e se non farò in tempo a rispondervi, chiamerò Sabri, le dirò: guarda che mi hanno fatto queste domande, dammi le risposte, le dirò alle nostre telespettatrici anche in un altro giorno, non ha importanza. Comunque l'appuntamento con Sabri non dal vivo, non ci potrà essere sempre perché è stato un regalone che mi ha fatto e quindi io lo faccio a voi, non ringraziatemi. Quindi abbiamo deciso di toccare un po' tutti i temi che a noi ragazze dai 40 in su dobbiamo sapere. Dobbiamo sapere perché è fondamentale sapersi prendere cura della propria pelle. Tutte siamo capaci di essere vestite carucce, ma è fondamentale

0: prendersi cura del viso, perché le rughe non sono nostre nemiche. Infatti adesso andremo a chiedere a Sabri la differenza e miti da sfatare del pro-age e dell'anti-age, perché se ne è parlato tanto di questo anti-age, perché sembrava fosse quella cosa che in assoluto tutte le creme devono avere. Tutte le creme dopo i 35 anni devono avere un anti-age, ma arrivate a una certa età i miracoli non li fa più nessuno, e chi li faceva al momento non è reperibile.
1: No.
0: Quindi parliamo chiaramente di quanto sia importante un pro-age. Quindi
1: sì, differenze fondamentali.
0: Differenze fondamentali.
1: Una vita si è sempre parlato di rallentare l'invecchiamento, di nascondere l'invecchiamento, quindi era tutto questo anti rughe, anti occhiaie.
0: Ci faceva sentire al sicuro, eh?
1: Assolutamente sì, però sembrava davvero di doverla nascondere l'età che avanzava, ma è la vita, è della naturalità. Quindi per fortuna negli ultimi anni la cosmetologia, la dermatologia sono andate in una direzione diversa, hanno cambiato un po' la rotta, e da questo anti siamo arrivati al pro. Quindi l'idea di base è, anziché cercare di vivere male il progredire e l'incedere incessante dell'età, cerchiamo di viverci, di convivere con il fatto che è tutto normale, succede a chiunque. Quindi pro-aging, cercando dunque di invecchiare bene. Questo è legato, se vogliamo, a tutti quelli che sono i concetti ormai generali del well-being, del wellness, quindi tutto questo cercare di star bene con noi stessi e anche di invecchiare bene, perché no?
0: Ma quindi quali sono questi ingredienti che possono aiutarci a supportare
1: la nostra magici
0: pelle matura? Perché nel frattempo, mentre preparavamo comunque la puntata, mi ho detto, tutte le attrici che una volta erano super mega giovani, che erano all'apice, ora dicono, ma noi siamo ancora belle, noi valiamo, come direbbe qualcuno, noi abbiamo, vogliamo ancora essere riconosciute non solo per la nostra comunque bellezza, ma perché la nostra bellezza non toglie niente alla nostra bravura, e quindi per quale motivo io non posso invecchiare? C'è questa campagna proprio per accettare, e nessuna probabilmente in questo periodo come me sa quanto è difficile accettare le nuove età, è difficile accettare i cambiamenti del fisico, i cambiamenti del corpo, i cambiamenti dell'umore, i cambiamenti della pelle, e quindi questo pro-age a volte sa un po' di paraculaggine, nel senso che dobbiamo accettarci così come siamo, via, e poi queste creme non funzionano, però il botox sì. Quindi facciamo in modo che di capire l'importanza di questi ingredienti, come usarli e dove trovarli soprattutto, e anche Sabri ci aiuterà a capire come utilizzarli la mattina, meglio che la sera, sotto forma di siero piuttosto che insomma. Adesso Sabri ci svelerà come invecchiare bene senza veramente avere grossi traumi, poi fondamentalmente.
1: Sì, sì. Allora, sono tanti gli ingredienti che adesso sentiamo sempre più spesso nominare nelle formulazioni, quindi cosa devo prendere? Deve essere ricco di questo, di quello, di quell'altro. Magari facciamo una mini carrellata degli ingredienti di cui oggi i prodotti di skincare sono, cercano di essere più ricchi possibile, soprattutto quando si tratta di uno skincare dedicato non alle pelli ancora abbastanza giovani, comunque giovani come quelle dei 30 anni, che certo sono le prime, diciamo i primi anni in cui ci si approccia ad uno skincare atto a rallentare e non semplicemente a nutrire piuttosto che idratare, quindi uno skincare più specifico dai 40, come abbiamo detto 40-45 salire, si cerca di andare su uno skincare sicuramente più professionale, da questo punto di vista passami il termine, certo, proprio perché devono avere effettivamente un'efficacia differente, perché come abbiamo detto anche nella puntata precedente è la pelle stessa che smette, l'organismo che smette di produrre determinati ingredienti. Quindi mi piace tante volte, quando cerco di spiegare cosa fanno i vari ingredienti, usare delle piccole metafore, perché ti permettono di farti rimanere in testa,
0: è più facile l'apprendimento.
1: Sì, sì, piuttosto che uscirsene con dei termini, dei paroloni scientifici, ma qui nessuno vuole fare scienza, ma al limite una mini divulgazione e condividere informazioni, se vogliamo, mettiamola così. Allora, il retinolo.

0: quello di cui parlavamo anche la volta scorsa, questo famoso, ormai super blasonato ingrediente che sembra promettere la giovinezza eterna. Non promette niente a nessuno, semplicemente il retinolo è, io lo chiamo il personal trainer delle cellule, è quell'ingrediente che non lavora al posto della pelle, non lavora al posto nostro, però ricorda alle cellule che devono allenarsi, quindi fa un po' da remind per fare in modo che si attivino.
1: Personal trainer è bellissimo. Sì.
0: È un anti-age meraviglioso, ma appunto il retinolo serve a stimolare le cellule per far sì che si allenino. Quindi l'assenza di retinolo fa in modo che decada un po' tutto, mentre invece il retinolo è uno di quegli ingredienti che va a stimolare la produzione di collagene, per esempio.
1: Certo.
0: E quindi ovviamente a rimpolpare da questo effetto subito di un effetto tensore, quindi la pelle più tonica. Chiaramente va ad attenuare le rughe di espressione, il classico barcode, quello che si forma qui sopra le labbra.
1: Noi lo possiamo trovare in crema o anche in siero? Qual è quello più concentrato?
0: Allora, bisogna fare molta attenzione al retinolo perché ci sono diverse concentrazioni e quello molto concentrato, la pelle deve essere preparata ad accogliere questo ingrediente.
1: Cosa
0: quindi
1: dobbiamo fare?
0: Si parte, ci sono concentrazioni differenti, partite sempre da quella base perché bisogna capire se la vostra pelle, lo strato più superficiale, quindi l'epidermide, lo sopporta in maniera gradevole, ecco, senza portarvi irritazioni che all'inizio sono comunque normalissime. Normalmente non è il retinolo un ingrediente che di solito si trova in sieri, in piccoli tubettini anche, non è il retinolo, non vi aspettate la giara, ecco, il vasetto dove ci infilate il dito e vai, vi spalmate il viso di retinolo, assolutamente no. Il retinolo va messo effettivamente dove c'è bisogno, quindi dove normalmente si formano questi segni più evidenti.
1: Qui,
0: il barcode, qui attorno, esatto, dove ci sono le righe di espressione, vicino, non proprio nell'occhio, chiaramente non è la piega, però dove si formano le righe di espressione vicino all'occhio, qui sulla glabella, dove tendenzialmente si tende a corrucciare la fronte e si formano quelle righe naturali che è normale che si possano avere. Però iniziate sempre andando per step, quindi fate una prova con delle piccole applicazioni, proprio dei mini spot su quelle zone, massaggiate, lasciate assorbire una volta ogni 3-4 giorni inizialmente per vedere se la pelle lo tollera bene. Se lo tollera bene si può passare delle applicazioni più frequenti e poi piano piano aumentare ad una concentrazione più elevata per avere chiaramente dei risultati, ma vi posso assicurare che il retinolo non è la bacchetta magica, ma è uno di quegli ingredienti che alla nostra età può farla veramente la differenza. Io ho visto persone che davvero con l'utilizzo frequente e costante nei mesi hanno veramente data una piallata.
1: E questo acido ialuronico che te lo mettono anche nell'acqua. Raccontaci
0: curioso che tu abbia usato proprio la parola acqua, perché l'acido ialuronico, per quel che mi riguarda, è una spugna. Quello serve proprio a, quando voi la schiacciate, ad assorbire e poi a trattenere. Serve ad idratare dall'interno le nostre cellule. Quindi quello è uno degli ingredienti fondamentali quando si ha un incarnato spento, quando si ha la pelle disidratata. Che ricordiamo, disidratazione della pelle e secchezza della pelle sono due cose completamente diverse. Uno ha perso acqua, l'altra ha perso lo strato lipidico. Ok, quindi l'acido ialuronico aiuta tantissimo nel riequilibrare quando ci sono dei problemi di disidratazione cutanea.
1: E queste ceramidi, perché mi ricordo, attenzione, perché mi ricordo che c'era una, penso che sia stata inventata nel 1920,
0: questa... cosa ti sia aperta nel cassetto della memoria?
1: Sì, questa cosa che praticamente a base di cera d'api, no? Te la spalmavi sulla faccia, ma in realtà era una cortina di crema che ti faceva sudare l'anima. Adesso penso che questa azienda abbia anche fatto passi da gigante a livello tecnologico per le sue per le sue creme, nel senso che non sono più quelle creme di 40 anni fa o anche più dietro, dove erano talmente ricche di

0: di non si sa bene cosa, che non la pelle non traspirava.
1: Io mi ricordo. Allora, forse la tua memoria non ti inganna, poi non è così lontana. Io non ho memoria di questa cosa.
0: Io ho iniziato 21 anni a metterla perché era l'unica che girava in commercio.
1: Ok, i ceramidi effettivamente io li immagino come il cemento dei mattoncini che sono le cellule. I ceramidi tengono insieme le cellule. Quindi fanno proprio da collante tra le singole
0: e
1: particelle.
0: La malta per estenderci.
1: Sì, sì, una passata di ceramidi si incolla tutto.
0: Tutto si ricompatta. Qui dice ritanale e tretioni A.
1: Allora, quelli sono dei derivati del retinolo.
0: Retinoidi.
1: Sì. Sono dei derivati più specifici e quindi molto più, se vogliamo, passatemi il termine, aggressivo del retinolo. Quindi, warning, sì, utilizzare con grande accortezza, sono veramente una mano santa, una pennellessa.
0: Domanda, dove li troviamo questi?
1: Cioè, allora, si trovano assolutamente in concentrazione, si trovano quindi i sieri.
0: In quelle goccine che tu mi...
1: Sì, adesso si usano tantissimo, vanno di super, sono di gran moda anche questi, però hanno un costo, un costo non indifferente.
0: Magari...
1: Ci sono queste mini, chiamiamole applicazioni one shot, ci sono questi piccoli applicatori dove all'interno ci sono dei piccolissimi aghi, dei micro aghi, tu lo passi sulla pelle, ovviamente fa una sorta di... Passami needling, quindi va a rimuovere lo strato più superficiale dell'epidermide e sono imbibiti di questi attivi,
0: quindi
1: che vanno poi ad infilarsi.
0: Sì. Ma un microago, quindi tanti microaghi, quindi sì. Che non osi immaginare il nulla proprio.
1: Sì, sono veramente delle nanoparticelle.
0: Noi sappiamo che l'ago va inserito così, ma in questo caso
1: Nel momento in cui tu te lo massaggi, questi microaghini sono infusi in questo siero, quindi tu spalmando hai la sensazione semplicemente di spalmare un siero concentrato e toccando hai però, avverti questi piccolissime particelle, un po' come quando tocchi, hai presente la scorza del kiwi?
0: Sì.
1: Hai presente che toccando senti il pelettino leggermente ruvido, no?
0: Sì. Sì.
1: Bene, la sensazione è un po' quella, potrebbe leggermente dar fastidio se uno ha la pelle estremamente sensibile.
0: E questo
1: sensibile.
0: È un costo esorbitante. Che c'è un'azienda.
1: Hanno un costo perché sì, effettivamente.
0: C'è un'azienda e qui noi di chi ci dobbiamo fidare? Perché ci sono tantissimi, questa propaganda di pubblicità.
1: Pacelli Max.
0: Forse sì.
1: Sì, coreana anche quella.
0: Che vendono, io mi diffido sempre delle promozioni, però sono molto curiosa. Ora non ricordo, c'è un'azienda di Milano che ti vende queste microaghi, queste cose qui, che tu praticamente le metti in questo modo.
1: Sì.
0: Ti fai di queste punture e ti garantiscono che nel giro di qualche ora tu hai...
1: Quelli sono proprio gli applicatori di cui ti parlavo e quindi è molto, molto fisico, è meccanico. Quello di cui parlo io invece è di fatto un massaggio quasi esfoliante.
0: Questo è coreano, che
1: sì,
0: dici tu?
1: Sì, ma con all'interno appunto questi attivi così specifici che vanno davvero a curare in profondità.
0: Ma allora, il costo, vabbè, immagino...
1: Queste creme non hanno questo costo così esorbitante. L'altro invece, quei mini shot con gli aghetti fisici che tu li vedi comunque nell'applicatore, quello ha un costo più elevato, sicuramente estremamente efficace, ma è un po' come andare quasi, non dico dal chirurgo plastico, ma da un chirurgo estetico, quelli che fanno quei trattamenti.
0: Ma te lo puoi fare anche da sola a casa?
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè tipo, le nostre amiche che hanno potenziale economico e non vogliono andare dal chirurgo, però dicono, caspita, però guarda queste rughette.
1: Io consiglierei di procedere per step, prima di arrivare, ecco, a quello step dobbiamo... successivo, che è qualcosa di un po' più strong e non invasivo, perché non è niente di che, non
0: che
1: crea...
0: La gente vuole tutto subito, tendenzialmente
1: so,
0: non vuole aspettare.
1: Però attenzione,
0: brava.
1: E se la pelle non sopporta perché è facilmente irritabile, e alla nostra età

0: Diventiamo molto più sensibili di quanto normalmente non eravamo.
1: Siamo molto più irritabili la nostra età.
0: Generalmente, su tutti i fronti. Bisogna prima verificare.
1: Quindi io
0: consiglio di investire 30 euro in un retinal shot che ti permette di verificare se effettivamente...
1: Scrivete, sì, retinal shot. Dove si possono trovare?
0: Oh, retinal shot lo rivende addirittura anche Amazon, perché ha firmato l'accordo con la Cellimax, quindi lo si trova anche lì. Dunque, altrimenti ci sono i vari siti di cosmetica online. Sephora non sono certa che lo rivenda, forse più Douglas, ma ci sono dei siti, magari la prossima
1: tu
0: volta
1: me lo
0: vi do.
1: Consigli? Tipo?
0: Assolutamente sì.
1: Posso
0: io lo uso.
1: Posso cominciare? Tipo,
0: io l'ho scoperto, ho deciso di investire questi 30 euro, scarsi, devo dire, in questa cosa. Ho detto, vabbè, proviamoci, vediamo un po'.
1: Se siamo capaci di buttare via dei soldi per veramente delle cose assurde.
0: Assolutamente sì.
1: 30 euro per la nostra bellezza, possiamo anche dire sì, dai.
0: Sì, onestamente l'ho trovato anche in offerta 23-24,
1: Sempre su Amazon o vai su...
0: Su Amazon spessissimo in offerta, perché poi ci sono diversi distributori che lo rivendono, altrimenti ci sono Italian Beauty Style, ce ne sono diversi online che rivendono. L'importante è accertarsi del fatto che il prodotto, prima di iniziare ad applicarlo, accertatevi che sia l'ufficiale. Ve ne accorgete perché tutti questi prodotti, 99% dei prodotti che arrivano dalla Corea, comunque da brand asiatici, proprio per evitare di essere copiati, mettono il QR code. Quindi sulla confezione c'è il QR code, scansionando il QR code con il normale fotocamera del telefono vi si apre il sito. Se non funziona il QR code è un dupe, comunque è un farlocco. Io non mi applicherei mai sulla faccia qualcosa di
1: no farlocco. E se l'avete ordinato su Amazon, magari
0: chiedete il rimborso, assolutamente
1: lo ridate,
0: sì,
1: senza problemi.
0: Tutti questi siti comunque che vendono online in Italia non si giocano la credibilità vendendo qualcosa che non è ufficiale, certo. Quindi io posso dire di essermi sempre trovata bene, però consiglio di partire prima con questo, perché quella dà la possibilità di capire.
1: Questa, cioè, devi applicarlo la mattina sempre aperto?
0: No, alla sera. Ragazze, ricordatevi sempre che abbiamo detto nelle altre puntate, il sole lo prendiamo sempre, anche a stare in macchina, anche uscire per mettere fuori la spazzatura o a portare fuori il cane, o se lavoriamo in ufficio vicino a delle finestre, il sole passa sempre. Non applicate nulla di questo tipo di prodotti che comunque hanno degli agenti esfolianti, piuttosto che vanno a lavorare in profondità, mai durante il giorno, mai, perché la pelle deve poter lavorare, riposare mentre applichiamo questi prodotti, quindi la sera,
1: quindi
0: sempre trattamenti serali,
1: skin care serale, sì. E poi questi one shot di retinolo, non vedo l'ora,
0: sì. Accompagnati possibilmente con la vitamina C.
1: Ecco, è l'altro punto in cui volevo arrivare. Io la tengo sempre fatta a siero, la sì, vitamina C, che non so mai quando darmela, quindi me la do almeno una volta al giorno, o la mattina o la sera. Io mi detergo il viso e poi metto la vitamina C qui, su tutto il viso. Ma in realtà so che fa bene, ma non so cosa fa. So che fa bene.
0: Fa bene. La vitamina C fa bene perché, come, cioè, tutti sappiamo, conosciamo i benefici della vitamina C. Fin da bambini ci riempiono la testa le arance, vitamina C ti fa bene perché previene le infiammazioni, le irritazioni, ti sfiamma e non ti viene l'influenza. Di fatto fa quello la vitamina C, anche alla nostra pelle fa quello. Quindi
1: protegge,
0: la vitamina C
1: protegge?
0: Assolutamente sì. È un bodyguard per la pelle.
1: Quindi è meglio che io la metta la mattina piuttosto che la sera.
0: Allora, in concentrazioni diverse va bene la mattina, va bene la sera. Va bene la mattina perché appunto ha proprietà sfiammanti e calmanti, e quindi va benissimo durante il giorno, che la pelle può essere irritata, si può irritare proprio perché agenti esterni, una giornata davanti al computer, e sappiamo benissimo le luci blu del computer quali effetti nocivi abbiano sulla nostra pelle. Quindi va bene, io la prediligo come crema. Ci sono diverse creme giorno che sono infuse di vitamina C proprio per questo motivo, come base, come crema idratante giorno. Poi ci sono i sieri invece per la sera, più concentrati, allora per andare a spiammare, a calmare e a proteggere.
1: Ho notato una cosa, che i sieri della sera sono più oleosi,
0: sì,
1: rispetto a quelli del giorno.
0: Sì, è sempre quel discorso, il andare a ricreare il film microlipidico, andare a ricreare la barriera grassa che durante la giornata la nostra pelle più facilmente può perdere, perché siamo esposti comunque a smog, a stress, a tutto un genere di stress generale.
1: Certo, ma una volta che questo vitamina C noi lo possiamo anche addizionare a una crema?
0: Assolutamente, è anzi un modo fantastico per andare a nutrire e a incrementare, diciamo, quelle che sono le proprietà di una normale base idratante che vogliamo utilizzare. E io l'alterno spessissimo al tea tree, perché il tea tree per me è un ingrediente meraviglioso, tanto usato nell'Oriente, perché lui effettivamente ha queste proprietà. Innanzitutto il tea tree è un fantastico antibiotico naturale. Quindi laddove ci sono magari anche delle piccole eruzioni cutanee, magari dovute a stress, magari dovute a alimentazione, magari dovute a un cosmetico sbagliato, il tea tree disinfetta.
1: Potrebbe essere l'antagonista naturale del Gentalin?
0: Sì, se vogliamo sì.
1: Però è tutto naturale?
0: È tutto naturale.
1: Ma lo troviamo anche sempre solo di quella marca famosa?
0: No.
1: Trovare...
0: Guarda, figurati, io lo compro al DM.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: allora.
0: Ci sono le boccettine di siero puro, di tea tree, basta un... Io ho l'abitudine di farlo d'estate soprattutto, io non amo i fondotinta, uso tantissimo le BB cream e le CC cream. Le CC cream, proprio perché sono più corpose...
1: Meglio d'inverno?
0: D'inverno, se abbiamo la pelle che tende a seccarsi molto, sì, ma non credere, l'estate... Non, perché ci esponiamo al sole, a maggior ragione ci asciuga molto, ci secca, sì. Ci disidrata e capita soprattutto
1: certi asciugoni estate. Scusate, Mauro mi sgrida, non diteglielo a Mauro. Ma a proposito,
0: non mi capita mai di avere quei fruncoletti da sole, quando uno dice sono il classico brufoletto del sole,
1: sì,
0: che poi si asciugano,
1: sì,
0: niente,
1: sì.
0: Ma sono dati da che cosa? Proprio da questa infiammazione, certo, le irritazioni date dal calore, scusatemi, ma nelle cosce non vi è mai capitato?
1: Oh, mamma mia,
0: per il caldo,
1: anche
0: per
1: se
0: lo sfregamento.
1: Molto magra, non fa niente.
0: Non fa niente, non c'entra nulla. Il calore porta ad avere tutti questi fruncolini, ma ce l'ha mio figlio che ha 9 anni, i fruncolini.
1: Provi. Ma senti un po', e la centella asiatica che se ne parla come se fosse...
0: È l'abbraccio della pelle. La centella è un ingrediente meraviglioso. È la coccola. La centella è la coccola. E a noi serve tantissimo.
1: Quando dobbiamo usarla? In che formato dobbiamo usarla? In che
0: forma? La centella lo trovi oggi, lo trovi fortunatamente in tantissime formulazioni. Non soltanto nello skincare, anche tanti prodotti di make-up, soprattutto quelli che sono un po' ibridi, skincare e make-up. Quindi... le BB, le CC, quindi quei prodotti che sono anche pigmentati, quindi servono a dar colore alla pelle, ma che hanno comunque una base di curativo. La centella asiatica la usano tantissimo, proprio perché va anche quello a coccolare la pelle, va a

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici di TMV Radio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Come sempre, ormai conoscete questo appuntamento settimanale, andiamo così a raccontare la storia dei protagonisti di uno sport che amiamo tanto, il nostro calcio. E oggi che protagonista? Oggi un protagonista, insomma, che ha fatto delle magie in campo, ci ha fatto divertire, ha fatto gol e ha lasciato comunque un segno in questo sport. E sapete chi è? Lo vado subito a presentare, perché ci fa molto piacere avere qui oggi a Storie di Calcio per conoscere un po' la sua storia, ossia Francesco Flacchi. Ciao Francesco, ben trovato e benvenuto.
2: Grazie a voi, ben trovati anche a voi.
1: Allora senti Francesco, io voglio subito partire con te da questo punto. Partiamo dall'arrivo alla Fiorentina. Io vorrei partire così con te. Cosa ti viene in mente quando ti dico il tuo arrivo alla Fiorentina?
2: Prima squadra o settore giovanile?
1: Ma io direi da dove vuoi partire tu, da dove tu vuoi iniziare questa tua storia con la Fiorentina. Quando arrivi,
2: Io la mia storia della Fiorentina è una storia bella, perché io cresco a Firenze, tifoso della Fiorentina, e quindi entrare a far parte del settore giovanile per me era una grandissima soddisfazione, anche se ero piccolo, no? Quindi realizzi in piccola parte un tuo sogno. E io sono arrivato alla Fiorentina, avevo 12 anni, ho fatto tutte le trafile del settore giovanile, perché ogni anno lo ripetevo due volte, perché l'anno prima andavo a giocare con quelli più grandi e quindi poi dopo mi soffermavo e aspettavo quelli della mia età. E ho fatto tutte le trafile, esordienti A, esordienti B, allievi B, allievi A e primavera. E poi a metà anno della primavera sono arrivata alla prima convocazione o apparizione in prima squadra, che era il torneo Angel Italiano, perché nel 92 esisteva ancora questo torneo qui. Non mi spiegare per quali motivi lo facevano, perché ancora a oggi non l'ho capito, perché c'erano le squadre inglesi o c'erano le squadre italiane. E niente, fui stato convocato da Ranieri nella partita col Portsmouth, e niente, entrai nel secondo tempo, si perdeva 1-0, feci l'assist dell'1-1, feci il gol del 2-1 e mi procurai il rigore del 3-1. E poi da lì Ranieri mi tenne in prima squadra, non scesi più, e da lì iniziò la mia carriera da giocatore, no? Ho fatto l'esordio in Serie B a dicembre contro il Cesena, una partita che finì 1-1, e poi l'esordio vero proprio l'ho fatto la settimana dopo in casa con il Palermo, che fino a poco tempo fa salivo le scale per andare in Curva Fiesole, invece salivo le scale per entrare in campo all'Artemio Franchi, e una cosa diversa dalle altre lo facevo con la maglia numero 10, che a Firenze le maglie numero 10 in quel momento lì erano state portate da Giancarlo Antonioni e Roberto Baggio.
1: Senti Francesco, mi piace quando proprio il tifoso poi diventa calciatore della propria squadra. Il tuo idolo da ragazzo chi era della Fiorentina?
2: Roberto, no, il mio idolo era Roberto Mancini, però è normale, a Firenze c'è stato un giocatore, ci sono stati due giocatori di idoli. Uno l'ho visto poco, che era Giancarlo Antonioni, però l'ho avuto ed è stato un piacere conoscerlo come direttore sportivo, perché è una grandissima persona, una persona veramente di cuore, umile, era un grande, era Antonio, e per tutti noi fiorentini lo sarà sempre. E poi io ho avuto il piacere di allenarmi anche con Roberto Baggio. Quindi il piacere, l'onore, e quindi ho avuto la fortuna di vedermelo, di godermelo da vicino, perché poi io la domenica andavo a fare il raccattapalle, no? E quindi questo per me è stato veramente, veramente bello, per chi si affacciava nel calcio, perché poteva ammirare un grande giocatore, penso che sia stato il più grande giocatore italiano.
1: Senti, io leggo i nomi con cui tu hai

0: giocato sono veramente dei nomi straordinari, no? A cominciare, ecco, hai citato Baggio, ma potremmo citare Batistuta, Rui Costa, Massimo Orlando, Baiano. Qual è il giocatore che ti ha impressionato maggiormente?
1: Ma guarda, io ho avuto la fortuna di giocare con tanti, ho giocato anche con Edmundo, Olivera, eccetera, eccetera, però io ho avuto la fortuna di giocare con un giocatore dove gli ho rubato praticamente tutto, che era Ciccio Baiano, no? Perché Ciccio secondo me era una delle punte più forti che c'era nel campionato italiano, poi per sfortune ha avuto tanti infortuni e questo secondo me gli ha impedito un po' la carriera che doveva fare se stava bene. Fisicamente eravamo simili, no? Io ho ammirato, ho rubato tutto da lui e se ho qualche dote la devo a lui. Poi è normale, Bati aveva una forza fisica, una forza di volontà al di fuori di tutti, no? Perché nel calcio quando arrivi hai delle basi importanti, no? Bati è arrivato che aveva delle difficoltà in tecniche, io penso di averci giocato 6 anni insieme, ha saltato 10 allenamenti, ha saltato. Migliorava giorno dopo giorno, batteva le punizioni, i rigori che prima non lo faceva, no? Perché lui era forte fisicamente, andava lanciato verso la porta, invece si è completato, è diventato veramente uno dei più forti attaccanti, da ammirare la sua forza di volontà che ha trasmesso a tutti i giocatori e soprattutto anche a noi. Poi ha avuto la fortuna di giocare con Edmundo, ma quello che faceva Eddie era troppo difficile da imitare, no? Olivera, io devo dire grazie a loro, perché oppure penso che la nostra generazione deve dire grazie a questi giocatori qui se siamo arrivati anche a giocare in Serie A, perché abbiamo rubato, abbiamo preso da loro tantissime cose, soprattutto anche il valore negli allenamenti, di spogliatoio, di appartenenza. Penso che questo da noi ci ha fatto crescere, ci ha fatto diventare quello che siamo diventati.
0: Senti Francesco, l'allenatore più importante.
1: L'allenatore più importante per me è stato Novellino, è stato perché mi ha consacrato, mi ha definito, mi ha trovato quella continuità che mi mancava. Però non posso non dimenticare Claudio Ranieri, perché mi ha fatto esordire lui prendendosi delle responsabilità, facendomi giocare in delle situazioni di campionato e di calcio che era difficile far esordire un giovane. Invece lui l'ha fatto e per questo lo ringrazio, non posso dimenticarlo.
0: Ti chiedo il momento più bello e più brutto del periodo della Fiorentina. Momento più bello e poi quello più brutto, insomma.
1: Il più bello è stato quando ho esordito con la maglia numero 10, perché poi in quella partita lì feci 3 assist, da lì è partita proprio la mia carriera calcistica. Il più brutto quando ho deciso di non continuare a rimanere a Firenze, perché non avevo quello spazio, era belle 2 o 3 volte che andavo via in prestito e quindi si intravedeva che giocare a Firenze per me era difficile.
0: Ma era difficile per colpa tua o per scelte,
1: Ma
0: diciamo?
1: io penso che le responsabilità siano mie. Anche perché forse ho capito troppo tardi il mio lavoro, quello che dovevo fare, però faceva parte del mio carattere, era un carattere spensierato che ancora non dava quell'importanza lì, però ti devo dire la verità, il mio carattere spensierato, istintivo, mi ha fatto diventare anche giocatore e fare quelle giocate che facevo. E
0: Senti.
1: però poi dopo io torno da un anno di Ancona. Avevo fatto 10 reti e 17 presenze e speravo che lì qualche cosa in più mi desse la Fiorentina. E invece c'è stato poco e niente, quindi ho preso questa decisione a malincuore, però poi dopo è successo quello che è successo.
0: Ma ti chiedo, Francesco, ti aspettavi qualcosa in più, in particolar modo da, che ne so, da un allenatore, dalla stessa
1: Ma un
0: società?
1: po' da tutto, dalla società, dall'allenatore. Capito? Anzi, perché io senza togliere niente a
0: Chi era
1: nessuno,
0: l'allenatore dell'epoca, per riassumere, insomma, chi ci
1: quando
0: sta?
1: ritorno da Ancona era Trapattoni.
0: Non c'è
1: Però
0: stato
1: quegli anni
0: feeling
1: lì
0: con lui.
1: presero, cioè, a parte, vabbè, c'era Morfeo, però c'era anche Carmine Esposito, no? Forse ne avessero presi uno in meno, avevo più spazio anch'io, ma senza togliere ai miei compagni, ex compagni, capito?
0: Certo. Ma non c'è stato feeling col Trappa?
1: No, no, c'è stato, però poi lui non è

0: che abbia confermato quello che mi aveva detto all'inizio del ritiro. E quindi un po' non è stato di parola, diciamo.
1: Senti, approfitto per farti questa domanda: l'allenatore con cui hai avuto non un rapporto brillante c'è stato nella tua carriera?
0: Ma io penso che nella carriera ci abbiamo qualche screzio, no? Certo. Però poi bisogna vedere anche per quali li fai gli screzi, se per il gioco, per, di quel tipo lì no. Ho avuto tanti screzi con tutti sicuro, però poi alla fine finiva lì, finiva.
1: Senti, quando passi alla Samp, quella è stata un po' la tua isola felice?
0: Sì, sì, perché mi sono trasformato come giocatore, ho trovato un ambiente bellissimo dove sono riuscito a fare quello che dovevo fare prima, trovare la serenità, capire quello che dovevo fare, prendere più seriamente le cose, prendersi le responsabilità. E la prima responsabilità che mi sono preso è stata avere la maglia del mio idolo, che è Roberto Mancini, la maglia numero 10.
1: Perché il tuo idolo, ce lo racconti un attimo?
0: Perché ce n'era due a quei tempi, numeri 10, che mi piacevano, Roberto Baggio e Mancini. Io non vado dietro alla massa, ho sempre cercato di fare le mie scelte dove non andassero tutti, sennò sarebbe stato troppo facile. E quindi decisi Roberto Mancini era il mio idolo. Ma cosa... ce n'era troppi da Roberto, quindi non è una mancanza di rispetto da lui, uno in più uno in meno non era un problema per lui.
1: Cosa ti piaceva di Roberto Mancini?
0: La classe, l'eleganza, il giocare a testa alta. Poi io ero innamorato dei tacchi, no? Perché la giocata penso è la più difficile, la giocata più bella, e lui ne faceva tante, no? E poi mi piaceva come si vestiva, l'eleganza in tutto quello che faceva.
1: Beh, un gran giocatore, non c'è dubbio. Senti, invece, il miglior compagno con cui tu hai interagito nel corso della tua carriera, dice, con lui mi sono trovato particolarmente bene.
0: Ma guarda, di reparto stai parlando?
1: Sì, di reparto. Andiamo di reparto.
0: Ma guarda, è normale. A giocare con Batistuta penso che sia stato un onore, è stato gratificante, no? Però ero troppo giovane, no? Ancora non capivo tante dinamiche di quello che voleva lui, di quello che era il calcio, la squadra. Mi sono completato in queste cose qui alla Sampdoria, e penso che Fabio Bazzani sia stato per me il giocatore, a prescindere dall'amicizia che c'è tuttora, che non ci si parlava nemmeno, ci si capiva solo con i gesti, perché ci conoscevamo l'uno per l'altro, e poi non eravamo invidiosi né io di lui né lui di me, e penso che questo sia stato il risultato, che in quel periodo sia diventata una bella Sampdoria.
1: C'è qualche aneddoto che ti ricordi di quel periodo con Fabio?
0: Con Fabio ce n'è uno che non è bello da dire, però si può dire, però fa parte del calcio, perché nel calcio poi si cercano queste scintille qui, soprattutto per un giocatore, un ex giocatore che ci ha un po' rimesso la faccia, no? Diciamo, perché io soffrivo la partita contro la Fiorentina da ex, la sentivo troppo, la vivevo durante la settimana, sognavo, immaginavo, poi arrivavo la domenica e poi dopo ci sono state delle partite dove talmente l'avevo giocata che sono arrivato scarico, no? E lui dopo una, due mi disse, prima di una partita a Marassi, mi disse stammi vicino, però non pensavo che facesse, pensavo che facesse più che altro per una giocata, no? Insomma, a un certo punto la palla viene alta, io cerco di capire come si giocava noi con la spizzicata, andargli dietro. A un certo punto Jorgensen e lui si vanno a prendere questa palla in area, e lui Dado con il gomito glielo mette in faccia. Al momento che casca, quando casca, gli dice benvenuta a Marassi. E questa è stata la scintilla un po' che poi dopo si vinse nella partita lì, non mi ricordo, si pareggiò, non mi ricordo che si fece, però mi dette quella, no, si vinse 3-1, mi dette quella carica in più, perché ci sono queste occasioni, ci sono delle dinamiche dove basta poco per sbloccarti.
1: Senti, prima mi hai detto che ti sei trovato molto bene con Novellino come allenatore, per quale motivo? C'era una particolarità che ti ha fatto stare bene con lui?
0: Non so, ma guarda, la lealtà penso, perché il primo anno, ti devo dire la verità, siamo andati molte volte faccia a faccia, perché lui cercava in me delle cose che io in quel momento lì

0: non riuscivo a fare ad entrambi, no? Perché io più compiti li dai in campo e peggio facevo, no? Facevo una cosa ma non ne facevo altre, quindi mi ha un po', come posso dire, bloccato a livello un po' di essere libero in campo, e ogni volta, ogni secondo tempo, ogni 10 minuti mi levavo, e questo mentalmente lo soffrivo. E poi alla fine dell'anno non rientravo nei piani della Sampdoria, perché Flachi a Genova era un nome abbastanza importante, quindi prendere delle decisioni, non fare giocare Flachi, era come andare contro la piazza. E però io non volevo andare via, volevo giocarmela, perché sapevo che ero il più forte di tutti, però volevo avere quella responsabilità, quella fiducia, che è quello che mi faceva scattare poi quello tutto che è successo. E quindi decido di non andare via, si parte per il ritiro, ero la quinta punta alla presentazione, però c'è un vuoto di 10 minuti che fanno capire che se va via Flachi qui sarebbe stato un problema. E quindi piano piano ho iniziato la preparazione, giocavo 10 minuti, un quarto d'ora anche l'amichevole, entravo, facevo gol, assist, e piano piano ho iniziato a prendere fiducia. Poi, come succede in tutti i lavori, delle volte si gioca anche per le disgrazie altrui. Prima della partita di Reggio Calabria, Colombo si fa male, a me mi porta in panchina, e entro a mezz'ora dalla fine sotto il 2-0 per la Regina, entro e faccio gli assist e dei gol. E da lì è cambiato tutto. All'ottava giornata, settima, ottava giornata, lui mi faceva entrare e io facevo gol o facevo l'assist. All'ottava mi è venuto da me e mi ha detto: scusami, forse mi sono sbagliato. E allora, e poi da lì il nostro rapporto è andato sempre a essere ancora più bello. Tuttora ci sentiamo, e per me Novellino è stato un padre calcisticamente.
1: Senti, il momento più bello della tua carriera è quello meno bello?
0: Troppo facile sarebbe. Io, guarda, metto tutto il bello e il brutto della carriera, perché è troppo facile dire quali sono stati i momenti belli, è troppo facile dire quali sono stati i momenti, posso dirti che va bene così, sono stati tutti belli. Se ce ne sono stati brutti è perché me li sono cercati io, e poi puoi capire a cosa mi posso riferire.
1: Sì. Ti voglio chiedere una cosa, tu spesso facevi gol, cioè i gol in rovesciata li facevi tu, no? Ma ti allenavi? Oppure veniva?
0: No.
1: Era spontanea la cosa?
0: Era istinto, era. Sono un dono del Signore, no? Perché in quella situazione ci sono tanti altri giocatori che anche a livello fisico più alti le facevano. Però avendo questa forma fisica qui ero forse più avvantaggiato rispetto agli altri. Posso dire anche fortunato, perché il gol di rovesciata, o la prendi bene, se la prendi bene e fai gol, è un gol straordinario. Se la prendi male fai anche delle figure. Ma c'è stato un periodo che mi andava bene perché la prendevo sempre.
1: Il gol più bello allora qual è stato? Se dovessi fare una tua personale, diciamo, scelta.
0: Il gol più bello è stato il gol più importante, penso, della mia carriera, e soprattutto anche per la Sampdoria, che è stato il 2-0 con il Messina, perché la partita quasi spareggio, no? Perché noi quell'anno lì avevamo costruito la squadra per andare in Serie A, e poi non so cosa si è inceppato, se è che è andato male, e quindi non ha, le aspettative che si erano dette all'inizio dell'anno non si sono verificate. Io penso a 4 partite dalla fine, dovevamo giocarci uno scontro diretto a 3 punti, noi eravamo 3 punti sopra il Messina, noi quintultimi, loro terzultimi, quartultimi, perché a quei tempi ne andava 4 dietro. Fece il gol del 2-0, non è stato bello, però è stato talmente importante che lì ci ha dato la possibilità di rimanere in Serie B, c'era stato l'evento del cambio di presidenza tra Mantovani e Garrone, e quindi si apriva un nuovo futuro, un nuovo ciclo per la Sampdoria.
1: Chi era Cagni l'allenatore all'epoca?
0: Cagni, no, andò via.
1: Ah, andò via.
0: I primi anni l'ho fatti con Ventura, Cagni, Bellotto. Bellotto,
1: Sì. Senti, se ti venisse data la possibilità di tornare indietro, che cosa cambieresti e come cambieresti il tuo percorso?
0: L'ho imparato a 50 anni, l'ho capito, forse un po' troppo tardi. Beh, però meglio tardi che mai, no? Che nella vita si può fare tutto, ma bisogna capire quando è il momento di

0: farle e di non farle. Ma parlo in generale, di tutto.
1: Sì, sì. Sì, sì. No, io
0: bisogna avere un giusto equilibrio in tutte le cose.
1: Di quel periodo lì, Francesco, che hai vissuto tu personale, 21 settembre del 2006 la squalifica, poi successivamente nel 2007, lì cosa vorresti correggere di quel momento?
0: Niente, vorrei correggere, l'ho fatto e basta, se lo volevo fare si vede, lo volevo fare, ho sbagliato, ma l'ho fatto sulla mia pelle, forse mentalmente, forse ho fatto del male ai miei genitori.
1: Ma ti sei sentito un po' solo in quel momento, Francesco? Sai, può capitare nella vita, oppure avevi troppo, sai?
0: Ti dico una cosa, forse non l'ho mai detta, mi sono stato buttato in mezzo a delle cose che io non c'entravo niente, quello mentalmente mi ha ammazzato, però poi dopo il resto, se lo volevo, si può reagire in tantissime altre cose, però si vede quel momento lì, volevo reagire in quella maniera lì pur sapendo di sbagliare, però io tutto è iniziato perché mi hanno messo in un giro di scommesse, io non ho mai scommesso e non sapevo nemmeno niente. E mi hanno dato 3 mesi quando avevo iniziato a giocare in nazionale, ero il capocannoniere nelle prime 3 partite e mi hanno squalificato per 3 mesi e quella è stata una botta che non sono riuscito più a assorbire, a prendere oppure a
1: rialzare. Il dispiacere ti ha portato poi a commettere l'errore successivo?
0: Sì, però si può, ripeto, si può reagire in tantissime altre maniere.
1: Ma lì non ti ha, lì...
0: Io ho reagito in quella più sbagliata.
1: Ascolta, ma in quel momento del grande dispiacere non hai trovato l'aiuto di nessuno? Cioè non ti ha aiutato?
0: No, sono una persona che non vado mai a chiedere niente a nessuno. Sono una persona che mi tengo sempre tutto dentro, perché quando mi creo un problema me lo devo sempre risolvere da solo.
1: E in quel momento ti hanno messo in mezzo praticamente per essere così...
0: In quel momento mi hanno squalificato per 3 mesi senza aver fatto niente.
1: E non sei riuscito mai a in quel momento a dimostrare questa cosa, Francesco?
0: Provo a dimostrare, che dimostri. Dimostri, lo dovevano dimostrare chi mi ha giudicato, lo dovevo dimostrare io. Solo perché gente fa nome al mio telefono, solo che io avevo il telefono sotto controllo e non hanno mai trovato delle verità che io sono andato mai a scommettere. Non si può solo se si pensa che abbia fatto qualche cosa, si può giudicare una persona. E lo sportivo è questo, però su di me si sono sbagliati alla grande.
1: Magari purtroppo, sai, ci sono delle debolezze in quel momento, e quello è stato un grande dispiacere che tu hai vissuto, immagino.
0: Assolutamente sì.
1: Che ti ha portato poi a commettere l'errore successivo.
0: Ripeto, però, gli errori li ho commessi io perché si vede in quel momento, li volevo fare io, sì, se no c'è tanti modi per reagire.
1: No, questo è vero, però sai, le debolezze delle volte non tutti reagiamo alla stessa maniera e quindi purtroppo bisogna poi, in certe situazioni bisogna trovarsi, no?
0: Comunque sono passati 20 anni, si può anche fare anche di, ora si può parlare anche di altre cose, no?
1: No, ma assolutamente, però questo è anche, è bello quando dici, e credo che sia anche un messaggio che si può mandare, no? Cioè nei momenti di difficoltà...
0: Se io ho fatto tutto quello che ho fatto era per dare un messaggio, esatto, ai giovani, a chi ha avuto la possibilità,
1: bravo,
0: a chi ha la possibilità di affacciarsi, di avere la possibilità di avere, perché dico sempre che nella vita non bisogna buttare mai via un minuto di allenamento, un minuto di partita, perché il destino non si sa quello che può succedere, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi ho fatto un documentario, ho fatto un libro, ho fatto un podcast, l'ho fatto pur sperando che qualcuno possa aver capito che ho sbagliato, ho buttato via la mia passione, la mia carriera per una cazzata che non vale la pena.
1: No, ma guarda, io penso che sia, ne emerge proprio un bel messaggio, cioè nel senso, quando prima hai detto, mi ha colpito quando tu hai detto, nelle difficoltà ci si può sempre trovare, poi è importante reagire in una certa maniera. Dici, ho sbagliato, e si può reagire anche in altro modo quando uno è in difficoltà. Credo che questo sia un bel messaggio, no, da mandare a chi magari vive delle situazioni complicate,
0: sì.
1: Capito? Penso questo, quindi ne viene fuori comunque un messaggio positivo da questo punto di vista. Senti, visto che tu sei innamorato dei numeri 10, voglio chiudere così, ti do 3 numeri 10, voglio vedere come me li metti in ordine. Allora,
0: te lo dico già io, Maradona, Baggio e Totti.
1: E come li metti in ordine, dai?
0: Maradona, Baggio e Totti.
1: Vabbè, insomma, grande.
0: Maradona è il più forte giocatore del mondo,
1: sì.
0: Non ce n'è, per quelli che ho visto, gli italiani.

0: Baggio e Totti.
1: Baggio e Totti, sì. E senti, e Messi lo possiamo paragonare a Maradona, sì o no?
0: Messi?
1: Sì, Messi. Ah.
0: Per l'amor di cielo, tanto di cappello, chapeau. In questo periodo penso di essere stato lui il giocatore, però quello che ha fatto Maradona è difficile da paragonarlo. Era tutto un altro calcio, tanti altri giocatori, lui non ha avuto agevolazione di niente, da niente, capito? E quindi è quello che ha fatto lui e con chi l'ha fatto, per come la gente ne parla di lui, questo lo porta ad essere al primo posto, ma non penso di essere l'unico a dirlo.
1: No,
0: quindi,
1: no. Con me sfondi una porta aperta. Senti, no, però una curiosità ce l'ho in chiusura. C'è un compagno che tu hai avuto nel corso della tua carriera e che secondo te poteva fare molto di più di quello che ha fatto?
0: Gasbarroni Andrea, ecco. Un giocatore con delle qualità impressionanti. Giocatore esterno, mezza punta, sapeva far tutto. C'era un problema però per Andrea, che arrivava la domenica non si ricordava chi si giocava contro, ed era bello per questo.
1: Perché, scusa? Perché?
0: Perché era fatto così lui gli si diceva, si doveva andare a fare allenamento alla Sciorba, si mandava tutta alla Sciorba e lui andava a Marassi, capito? Si doveva fare l'allenamento a Genova e lui andava alla Sciorba, era tutto il suo modo di essere.
1: Assolutamente. Senti, voglio chiudere...
0: È questo che era forte, però secondo me poteva fare... una carriera veramente, era uno degli esterni mezze punte, uno dei più forti, tecnicamente fortissimo, e gli voglio un bene dell'anima perché era un ragazzo, è un ragazzo bello come il sole, simpatico e soprattutto è un amico
1: grande. Senti, siamo in chiusura, però ti metto così, ti voglio mettere in difficoltà, diciamo così, ti do la possibilità di rivivere due situazioni, una con la Fiorentina o con la Samp. Quale vorresti rivivere delle due?
0: Allora, la Fiorentina ho vinto l'unico trofeo importante, penso alla Coppa Italia, perché poi ho avuto anche il piacere di giocare da protagonista. E la Sampdoria, ti chiedo un favore, non c'è un giorno brutto che ho passato con quella maglia lì.
1: Che bello.
0: Sono stati tutti belli.
1: E a chi devi dire grazie? C'è un grazie?
0: A mio padre.
1: Per tutto quello che immagino abbia fatto.
0: È il mio eroe. È il mio eroe.
1: E a chi devi chiedere scusa?
0: Ai miei genitori. Ai miei familiari, diciamo. Perché poi alla fine ci sono sempre loro che nei problemi... C'è sempre la famiglia e nei problemi ti aprono la porta. Gli amici poi piano piano vanno a scemare tutti quanti.
1: È vero.
0: Diciamo di apparenze, dai. Amici sarebbe una parola grossa. Però grazie al cielo ce n'ho un paio, due o tre che sono veramente rimasti vicini. E mi basta così ora.
1: Assolutamente. Francesco...
0: Anche perché prima ce n'avevo da campare tanti. No, che ora che quei tre li campi io, per l'amor di cielo. Sì, capito però lei alla battuta.
1: Sì, sì. Senti, c'è un Francesco Flacchi oggi e ci salutiamo.
0: Ciao,
1: così.
0: È stato un piacere.
1: No, aspetta, Stefano. No, c'è un Francesco Flacchi oggi. Ah. C'è oggi nel calcio italiano.
0: Ma io mi auguro di no, perché sennò ci sarebbero dei problemi. Ci sarebbero. No, però penso che come. Nel campionato italiano no, perché l'è andato via ora in Spagna. Penso Raspadori possa essere un po' assomigliare a me.
1: Bene, Francesco, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Ti abbraccio.
0: A presto. Ci sentiamo presto. Grazie.
1: Grazie a Francesco Flacchi. Grazie a Francesco Flacchi che è stato con noi a Storie di Calcio. Abbiamo raccontato la sua storia tra passaggi alti, bassi e tutto quello che riguarda la sua carriera. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima Storia di Calcio.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

Un aereo di linea della Fly Dubai in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È scesa una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo c'erano 180 passeggeri. Il primo ministro israeliano Netanyahu e il ministro della difesa Katz hanno convocato una riunione urgente sulla sicurezza. La compagnia Fly Dubai ha poi riferito di una colluttazione in cabina tra i piloti. Secondo le ultime informazioni, un membro dell'equipaggio

Avrebbe tentato di far schiantare velivolo venendo bloccato dal secondo pilota con l'aiuto dei passeggeri. Il ministro Katz ha parlato di un tentativo d'attacco jihadista sventato. Sono cinque le persone tra

0: Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo, giunto a 6,53 dollari al gallone. L'ipotesi è al centro di un confronto alla Casa Bianca in vista delle elezioni di metà mandato. A spingere per l'intervento sono alcuni repubblicani preoccupati per l'impatto su agricoltori e autotrasportatori, mentre si oppongono le grandi compagnie petrolifere, i segretari Wright, Burgum e Bessent. Dopo 23 anni, 6 mesi e 10 giorni, gli ultimi circa 2.500 soldati statunitensi lasciano la base di Harir e Erbil, mettendo formalmente fine alla presenza militare americana in Iraq, iniziata il 20 marzo 2003. Il ritiro completa l'accordo siglato nel 2024 tra Washington e Baghdad. Non pensiamo ad avere più bisogno dei militari laggiù, ha dichiarato il presidente americano Donald Trump dopo i colloqui con il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi. I legali di Andrea Sempi hanno 20 giorni per studiare le nuove carte e depositare consulenze e memorie sul delitto di Garlasco. Si preannuncia un durissimo scontro scientifico sull'impronta 33 trovata sul muro della scala della Villetta e sull'impronta della suola Pallini. Nel frattempo la procura di Pavia torna sugli accertamenti genetici effettuati nel settembre 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. Interrogati dai magistrati, gli ex appartenenti al RIS di Parma non sono riusciti a fornire spiegazioni precise sulle due corse elettroforetiche negative registrate il giorno successivo al primo esito positivo. Approda in aula alla Camera la riforma della legge elettorale con la discussione generale sul provvedimento. Domani è previsto il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Stando al calendario, lunedì, nell'esame delle parti modificate dal Senato, dovrebbero essere chiesti 3 voti di fiducia sugli articoli 1, 2 e 3. Tra il 7 e 8 ottobre ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Sale ancora l'inflazione in Italia. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'aumento è fortemente influenzato dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Si tratta del dato tendenziale più alto da 3 anni a questa parte.
1: La sicurezza idrica si decide con decenni di anticipo, con una risposta che passa dalle infrastrutture. È su questo terreno che si sono confrontate istituzioni, organizzazioni internazionali, imprese e comunità scientifica al primo forum euro-mediterraneo dell'acqua, alla Nuvola di Roma, dove WeBuild ha inaugurato lo spazio espositivo temporaneo Building a Future with Water, Turning Scarcity into Opportunity.
2: La notizia buona è che ovviamente l'acqua c'è, in realtà l'acqua c'è, e quello che invece manca sono delle infrastrutture che servono a trattenere l'acqua, a trattarla, a depurarla, a distribuirla nelle case della gente e delle persone e a trasformarla in energia.
1: Da oltre un decennio, al primo posto nel settore water nelle classifiche della rivista americana Engineering News Record, il gruppo ha realizzato 320 dighe e impianti idroelettrici nel mondo. Confisia Italy Impianti, la società del gruppo specializzata nella dissalazione e nel trattamento delle acque, fornisce inoltre acqua a circa 20 milioni di persone.
2: Quello che noi vogliamo rappresentare in questa mostra quindi è come abbiamo vinto in questi 100 anni di storia una sfida enorme e come possiamo vincere le prossime sfide, possibilmente non correndo dietro all'emergenza, quindi pianificando le infrastrutture che servono ad avere acqua per la nostra vita.
3: Ben trovati a questo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì. La sinottica europea ci mostra la presenza di una vasta e profonda area di bassa pressione sul nord Atlantico, che però influenza soltanto l'Europa nord-occidentale. Questo fronte tenta di lambire l'Italia, ma non riesce ad avanzare, bloccato dalla presenza dell'anticiclone sull'Europa centro-orientale. Vediamo i venti però che saranno molto intensi proprio intorno a questo vortice di bassa pressione, quindi burrasche di vento sulla Gran Bretagna, a tratti anche sul Mare del Nord, mentre sull'Italia la situazione decisamente più tranquilla. Vediamo infatti il dettaglio del vento sull'Italia: c'è qualche rinforzo sullo Ionio da nord-est, sul mare di Sardegna da sud-est, ma nel complesso i venti sono deboli sul resto delle nostre regioni. Dunque la situazione meteo attesa sulla nostra Italia nel corso di giovedì, con ancora prevalenza di sole, tempo anticiclonico su gran parte del paese, qualche annuvolamento in più al nord, soprattutto al mattino sulle Alpi, ma tratti anche al nord-ovest, proprio sulle Alpi occidentali possibilità di qualche goccia di pioggia.

pioggia, forse qualcosa anche sulla Sardegna occidentale, ma fenomeni generalmente molto deboli. Il clima si mantiene tardo estivo, le minime comunque scendono sotto i 15-17 gradi di notte al mattino, ma le massime, guardate, ancora su valori molto superiori alle medie. Siamo a ottobre, ma la situazione rimane tardo estiva, valori compresi tra 24 e 28 gradi su tutta la nostra penisola. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Archiviata la vittoria contro la Turchia, l'Italia di Roberto Mancini proietta la propria attenzione sulla delicata trasferta di venerdì allo Stade de France contro la selezione guidata da Zinedine Zidane. La spedizione azzurra sarà composta da soli 23 dei 32 calciatori attualmente in raduno, con gli altri elementi che rimarranno ad allenarsi a Coverciano. Sul piano delle scelte tattiche si va verso rientro dal primo minuto di Barella, Mancini e Calafiori, mentre Caiod e Bastoni viaggiano verso la riconferma. In attacco l'unico sicuro d'una maglia da titolare è Moise Kean. In vista del match ha parlato il difensore atalantino Giorgio Scalvini, sottolineando il grande entusiasmo e la compattezza del gruppo ritrovati dopo l'ultimo successo, oltre a ripercorrere i progressi personali e emotivi del recente rinnovo di contratto con la società bergamasca. La nazionale Under 21 è pronta a affrontare la doppia sfida decisiva contro Armenia e Polonia nel percorso di qualificazione agli europei di categoria del 2027. Dopo un raduno di Tirrenia, la selezione guidata da Silvio Baldini è volata alla volta di Yerevan per la sfida contro gli armeni. Gli azzurrini occupano attualmente il secondo posto nel girone con 21 punti a fronte dei 0 conquistati dagli avversari. Il CT Baldini ha predicato umiltà e concentrazione, invitando i suoi ragazzi a mantenere una mentalità propositiva ed esprimersi al massimo del potenziale, evidenziando come anche la differenza reti globale possa risultare determinante ai fini della classifica finale del raggruppamento. Importanti dichiarazioni di mercato arrivano dal presidente del Barcellona Joan Laporta, che ha svelato un retroscena estivo legato al capitano dell'Inter Lautaro Martinez. Il numero uno blaugrana ha ammesso di aver tentato l'assalto all'attaccante argentino contattando direttamente Beppe Marotta, il quale ha ribadito la totale incedibilità del giocatore. Laporta ha poi speso parole di grande stima per Cesc Fabregas, definendolo un profilo ideale per la filosofia catalana, pur blindando l'attuale gestione tecnica affidata a Hansi Flick. Infine, il presidente Blaugrana ha rivendicato il ruolo guida del club nei recenti processi di rinnovamento del calcio europeo dopo l'esperienza fondativa nell'ECA e il dibattito legato alla Superlega. John Elkann conferma il massimo impegno della proprietà Exor per garantire la stabilità e il rilancio sportivo della Juventus. L'imminente aumento di capitale fino a 250 milioni di euro vedrà un'immediata iniezione da 60 milioni garantita dalla holding azionista di maggioranza, a risorse fondamentali non solo per equilibrare i parametri economico-finanziari nell'ambito del fair play finanziario, ma destinate anche a supportare le future operazioni di calciomercato per riportare la squadra ai vertici. Con questo nuovo intervento finanziario, il contributo complessivo della famiglia Elkann all'interno del club bianconero salirà alla cifra di 800 milioni di euro stanziati negli ultimi 7 anni. Volta pagina la pallavolo di vertice. Vito Cozzoli è il nuovo presidente della Lega Volley Femminile. L'attuale amministratore delegato di Autostrade per lo Stato ed ex numero uno di Sport e Salute è stato eletto dall'Assemblea Ordinaria riunita a Venezia, superando lo sfidante Massimo Beduschi con 18,75 voti contro 11,25. Cozzoli raccoglie l'eredità di Mauro Fabris, rimasto alla guida dell'organizzazione per 20 anni. Completata anche la composizione del nuovo consiglio d'amministrazione con l'elezione dei rappresentanti di Serie A1 e Serie A2 e la definizione degli incarichi strategici relativi al bilancio e alla presidenza della consulta. Sulla delicata vicenda legata al tesseramento del presidente Giovanni Malagò è intervenuto direttamente ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. A margine dei suoi impegni istituzionali, il ministro ha espresso pieno sostegno all'operato del commissario tecnico Roberto Mancini e degli azzurri, rimarcando come la squadra non sia minimamente condizionata dal dibattito in corso. A Bodi ha respinto con fermezza le ricostruzioni su presunti scontri di natura personale o politica, ribadendo la totale centralità dell'autonomia del CONI nel prendere le decisioni del caso e richiamando le parti alla chiarezza istituzionale. Alla vigilia del Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, che rientra nel calendario ridato per la prima volta dal 2017, il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, sprona la squadra a mantenere la massima concentrazione. Forte delle attestazioni di stima arrivate dai vertici societari di Maranello, il tecnico transalpino ha evidenziato le insidie di un tracciato probante caratterizzato da condizioni meteo variabili, rimarcando l'importanza dell'unità di intenti e dell'ottimizzazione del pacchetto gara per cogliere ogni opportunità in un campionato stato estremamente equilibrato. Forfè forzato per Lorenzo Musetti all'ATP 500 di Tokyo. Il tennista carrarese ha annunciato attraverso i propri canali social la rinuncia al torneo giapponese a causa di una microfrattura all'anulare della mano destra procurata durante una sessione d'allenamento. Musetti, che al primo turno avrebbe dovuto incrociare il britannico Arthur Ferry, ha espresso rammarico per l'impossibilità di giocare davanti al pubblico asiatico e ha confermato di avere già avviato le terapie per cercare di recuperare in tempo per il successivo Masters 1000 di Shanghai. Nessun protocollo speciale, ma la ricerca della massima uniformità per garantire maggiore fluidità alle gare. Daniele Orsato, designatore della CAN, traccia il bilancio delle prime 5 giornate di Serie A all'IBC di Lissone e smentisce con decisione le voci di un ridimensionamento della tecnologia. Il VAR continuerà a intervenire per correggere i chiari ed evidenti errori senza stravolgere la natura del gioco.
1: Non esiste nessun protocollo Orsato, nessuna linea Orsato. Noi stiamo cercando di uniformarsi a quello che è la richiesta anche dei giocatori e delle squadre. Li vedo abbastanza soddisfatti, abbiamo avuto l'incontro la settimana scorsa con gli allenatori e i giocatori che hanno dimostrato di apprezzare. Noi ci impegneremo al massimo per arrivare fino in fondo alla stagione cercando di fare meno errori, quelli ci saranno sempre, ma con l'impegno massimo ve lo posso garantire. Sul discorso di 5 errori non mi aspettavo, me ne aspettavo di più, però non mi aspettavo questi errori, nel senso che gli errori che abbiamo fatto sono degli errori di superficialità o errori perché eravamo posizionati male o errori di ragionamenti sbagliati. Sono errori che mi auguro in futuro di non ripeterli.

0: Oh, Cesare Cremonini ha deciso di dargli giù tantissimo, un pezzo nuovo tra paparazzi, un po' suonato tipo stile Lenny Kravitz, no? Fa tutto lui, basso, batteria, si è messo, è lanciato, oh, pezzo rocchettone.
1: Mi piace un sacco, mi ricordo, ma allora, rocchettone come Lenny Kravitz, ma anche c'è un video di Bruno Mars che suona tutti gli strumenti, quello che passavamo
0: quest'estate.
1: Sì, sì,
0: sì, certo, certo, no, no, ormai ci sono molti artisti che, essendo polistrumentisti, così come viene appunto definito, riescono a suonare, però è un cambio di rotta anche nella musica, no? Come
1: Cesare.
0: Si chiama? Di Cesare Cremonini, no?
1: Beh, dalle a me ballad. Piace, ma secondo me lui può far tutto. Cioè ci sta tutto, perché poi questo video è fighissimo.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Sfondo
0: nero,
1: bianco,
0: oro.
1: Sfondo bianco, nero e oro.
0: Certo, tu l'amante dei colori, chi meglio di te può giudicare?
1: No, veramente fatto benissimo. Poi il particolare del microfono con la chitarra, con la batteria. Beh, la testa di Phantomman lì del è per pochi questa, del teschio, tutto vestito,
0: sì,
1: di teschio,
0: sì,
1: dorato,
0: sì.
1: Bella, mi piace un sacchissimo. Ma la cosa che, il ritornello che ti dice la verità è una bugia più grossa, questa cosa qui è bellissima, ti manda in paranoia totale.
0: Sì, potremmo anche ragionare su quello che è il significato, no, della verità, la bugia più grossa, nel senso che molto spesso ti raccontano delle verità o ti dicono che siano delle verità, poi man mano si viene a scoprire che non è, ma è stata una verità perché ci hanno fatto credere in qualche,
1: sì,
0: modo, no?
1: Ma allora, a me è successo una volta nella vita dove io non ho bisogno di dire la verità, cioè quello che dico è quello che è vero, ma
0: esatto,
1: cioè nel senso non, però ho detto a una persona quella che era la verità sul nostro rapporto e lui non ci voleva credere. E quindi io non riuscivo a capire per quale motivo se mi mettesse in discussione quello che io avevo elencato, una serie di cose che non andavano, ma questo ovviamente tanti anni fa, e lui non mi è creduto, cioè no, questa non è la verità, ma come non è la verità? E quindi fai tantissima fatica anche a dire, ma
0: quando la verità è relativa o meno,
1: quando la verità
0: anche
1: può piacere o
0: meno, ma ne parleremo oggi, ne parleremo anche di questo. Benvenuti, io sono Mauro Caputi e al mio fianco
2: Simona
0: ancora, ma vuole lo stacchetto che ancora

0: Eccola qua, Simona Monaco con il suo stacchetto, non è
1: sei
0: ancora,
1: veramente molto, sei
0: non è ancora,
1: è per
0: sarà,
1: sempre,
0: adesso è per sempre, ringraziamo i Ruma Terra che hanno dedicato una canzone a Simona Monaco.
1: Che è molto complicato, noi parlavamo anche nella puntata precedente, è difficilissimo trovare delle canzoni con Simona,
0: esatto, ma partiamo, diamo il via come fanno i bravi presentatori, signori e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403, su Teleroma 56. Salutiamo tutti gli amici, grazie anche per aver ieri sera essere stati così numerosi e tanti a vedere l'anteprima del servizio e del programma che andrà in onda su Full Gas e anche su Teleroma 56, dedicato interamente all'Eternal City Motor Show. Grazie veramente per il vostro affetto. Possiamo iniziare il programma?
1: Ma come? Che cos'è?
0: Il programma lo iniziamo così. Andiamo a iniziare così. Perché mi piace il arrivare ad iniziare il programma con un po' di verve iniziale, no?
1: Dove, ma che ci sta bene.
0: Che ci sta bene, sì, infatti la canzone è quella che poi farà alzare tutti sul divano o se siete in cucina proprio per iniziare, anche se siete con la famiglia, prendete vostro figlio, fate una cosa con i vostri figli e vostra moglie, prendete vostra moglie, i vostri figli, li mettete in fila e iniziate a fare

0: o non lo sao.
1: Allora, parliamo di verità o mezze verità, o anche continuando quello che era il discorso che avevi iniziato tu, che è sensato, nel senso che molto spesso quando ti viene detta una cosa si ha l'arroganza di pensare che quello che tu dici o quello che tu pensi sia la verità, e quindi che l'altra persona in qualche modo debba mentire. L'avevamo detto tempo fa, quando sai le cose che si dicono, no, posso dirti la verità? No,
0: prendimi per il culo. Sempre. Cioè, no. Cioè, io mi aspetto che quando mi dici qualcosa sia sempre la verità, perché non ha senso altrimenti, capisci cosa intendo? Non ha senso, e queste premesse non le capisco e non le capirò mai, però mi rendo conto che spesso si usano.
1: Sì.
0: Posso dirti la verità?
1: Esatto, è un modo intercalare, è un intercalare, capito? Che si viene spesso usato.
0: Perché secondo me, posso dirti la verità, in realtà è un modo, come dire, questa cosa te la devo dire, cioè te la devo dire proprio di cuore. So che magari non ti potrebbe non far piacere, ma devo dirti questa cosa.
1: Sì, è come un prescusarsi di un qualche cosa che sai che in qualche modo andrà a toccare l'anima della persona.
0: Non tutti devono dire per forza quello che pensano, cioè sotto un certo argomento, cioè certo io e te durante la giornata ci raccontiamo cose, tu hai passato un weekend molto al top e vieni da me e mi racconti quello che è successo, giusto? No, se ometti qualcosa nel racconto della cosa, non potrei mai pensarlo che tu ometti qualcosa, ma se tu mi dici di un comportamento di una persona che non ti è richiesto cosa ne pensi, però mi dici, senti, posso dirti la verità?
1: Esatto, quindi quella frase viene utilizzata non è che per raccontare una cosa, è che dici, ah sai, ieri sono andato a fare la spesa, però posso aggiungere, per esempio, dici, ieri sono andato a fare la spesa, allora posso dirti la verità, il supermercato dove sono andato non mi piaceva.
0: Sì, esatto, oppure il comportamento di tizia che ho incontrato, cioè è così, è dire qualcosa di estremamente personale nostro, farlo sapere a un'altra persona riguardante o la persona stessa o un'altra persona. Questo è, devo dirti la verità su questa cosa, ma
1: sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì.
0: In generale, no, è su quel

0: fatto, io ti devo dire come la penso.
1: E come a Napoli dico, ma già sfugan coppa stufatta, capito?
0: Cioè, che è quello, che è quel fatto, è vero, è verissimo.
1: O c'è un intercalare anche a Napoli, che per esempio io sentivo dire da alcuni miei amici al tempo napoletani di un certo, una certa zona, tra l'altro, di Napoli, che era Vomero, quello un po' più alto grado, era un intercalare, si chiama Mocevò. Cioè, nel senso, mo ci vuole, è come dire, mo ce vo, ti dico la verità, no? Nel senso, ti racconto qualcosa.
0: Mo ce vo, questo è il momento.
1: Esatto,
0: mo
1: sì,
0: ce vo.
1: Esatto, adesso ci vuole.
0: Adesso ci vuole,
1: esatto.
0: Adesso io te la verità, esatto, te la devo dire cosa è successo,
1: esatto,
0: veramente.
1: Esatto, esatto.
0: E riguardando la canzone di Cesare, che dice, lamenta il fatto che tu non credi più a me, ma credi ai paparazzi, e per farli star zitti gli devi pagare,
1: esatto,
0: però è la,
1: esatto,
0: sempre la loro verità. Perché credi tu a loro e non a me? Ma cioè, Cesare, questa potevi risparmiare.
1: Sì, adesso vai a capire a chi, a chi la dedica, eccetera. Però
0: che non sei un santo.
1: No, va bene, allora è ok, va benissimo, però
0: di solito i paparazzi si parlano
1: anche...
0: è perché magari hanno delle prove fotografiche, però
1: e che sai, le fake news, o comunque quelle che sono le verità che poi vengono dette e vengono man mano lanciate, portano, e sentivo anche quello che era il post che avevi fatto, no, sui social riguardo a Garlasco, riguardo a David Rossi, no? Cioè, sono delle cose che ti hanno messo, sì, lo so, quello che sentite, lei ride, è perché c'è un arrampicatore che abbiamo, l'abbiamo detto ieri, lo dobbiamo portare in studio, perché è talmente piccolo che deve stare sempre monitorato, perché è piccolo, è un gattino di neanche
0: abbiamo
1: un mese.
0: Abbiamo salvato un gattino di 300 grammi.
1: Esatto, no? Quindi non possiamo lasciarlo a casa, perché
0: sta,
1: lo dobbiamo portare,
0: nera.
1: E sta nera, e quindi perché ci sente parlare, ci sente fare, quindi vai a capire qual è il motivo. Quindi il tuo post che raccontava di questi personaggi è perché, non dico fake news, ma hanno detto che era stato lui, e quindi di conseguenza basta, è stato lui. Chi sti cavoli fare le analisi, sti cavoli approfondire, no?
0: Vabbè, non quello è esattamente così, però io, a me spaventa, perché siamo tutti in pericolo,
1: ci dobbiamo
0: muovere tutti i giorni pensando che dobbiamo avere un alibi, quindi non ci dobbiamo più muovere da soli, qualcuno ci deve pur vedere, cominciamo a salutare tutti, perché in questo modo non possono dirci che ci hanno visto là a quell'ora. No, ma io stavo salutando la sciura Piera a quell'ora, lei mi ha visto, cioè, capite, non è possibile vivere pensando che tutti i giorni debbano essere un alibi, perché non si sa mai.
1: Beh, è anche vero che una volta, quando è successo Garlasco, quando è successo quello del Monte Paschi, non c'erano le telecamere che ci sono adesso, eppure per esempio quello della Monte Paschi c'è una telecamera che inquadra tutta la scena, non ci sono altre telecamere, ma oggi bene o male viene abbastanza facilmente reperito, cioè oggi se vogliono te beccano, cioè, e comunque non lo fanno. Perché l'altro caso di Olinda Romano,
0: Rosa
1: e Olindo, cioè anche quell'altro, cioè ti posso dire la verità, vedi, è una cretinata, cioè...
0: l'hanno architettato i media, i piani alti gli hanno detto, no, dovete trovare assolutamente il colpevole. Ah sì, lo troviamo, sì, colpevole, perché in realtà poi è sempre questa cosa di sottobosco, questo di sottobosco, che quel tizio, il papà del marito di Raffaella, il papà del bambino, era semplicemente uno spacciatore marocchino che se l'ha presa brutta con gli spacciatori albanesi. Era una guerra, gli albanesi, o chi per loro, non mi interessa.
1: Ah, esatto, cioè non
0: mi interessa chi per loro è, non lo so, ma esistono ancora gli albanesi in Italia, non lo so, non ci interessa. E questa cosa succede? Hanno detto, ma sì, tu non ci paghi e noi ti facciamo male, ma non a lui. La cosa è stata un po'... No,
1: sì, credo, questo,
0: vabbè, comunque...
1: allora, queste sono le tue, sono delle tue ricostruzioni mentali che magari sono state fatte, state pensate, dichiarate e ci possono stare, ma finché non vengono provate, ancora ti ripeto.
0: Ma non lo proveranno mai, dopo quanti anni sono passati?
1: Bene.
0: Hanno fatto passare talmente tanta acqua. Però c'è stato un giornale, un telegiornale, che ha preso in mano la cosa. Io, scusatemi, io ho detto albanesi, ma potevano essere dell'est, qualsiasi cosa, so solamente che era una guerra di...
1: Tra bande rivali,
0: esatto, per il dominio di quel piccolo territorio. E l'ha detto chiaramente che non poteva essere uno stato

0: Rosa e Olindo, ma era stata una ritorsione tra bande. Questo l'andrei. Però era troppo comodo, cioè, ma tu sai lavorare su e andare in chieste e fare appostamenti? È dura, mettiamo un po' di sanguigno qui, facciamo questo qui, in carcere, via, buttato via la chiave, quindi non si sa più nulla.
1: No, no, per quello ti dico, partendo dal discorso del ti dico la verità spesso non è chiara e non è, o meglio, non è la vera verità, ma è nascosta dietro alcuni dettagli o alcune altre cose che ci vogliono far credere. Questi sono i famosi, no, poteri forti,
0: I poteri
1: che,
0: neri.
1: i poteri neri.

0: Bruno Mars, Karol G, Still, e questa è la canzone che hanno presentato assieme, meravigliosa, bellissima, molto romantica.
1: Anche ma lei questa è bellissima, tra l'altro lei penso sia tipo sudamericana.
0: Sì, ha qualche di Shakira.
1: Ma ha un viso nordamericano, non so spiegarti, il suo corpo trasuda morbidezza e bellezza, ma il suo viso proprio, a meno che non abbia, però è proprio americanissima.
0: È colombiana.
1: Ah, pensate, ha un viso
0: risolto okay. il
1: perché le, però

0: Però ha un viso stupendo.
1: Sì, va bene, ok. Del 91, nata a Medellin, sicuramente anche lì zona non semplice. Quindi stavamo chiacchierando e stavamo parlando con Simona della famosa frase che si dice: posso dirti la verità. La verità, appunto, si nasconde, la verità può far male, lo so. È quella che però molte persone, come dicevi anche tu, le coppie, quando uno va dal fidanzato, o dal marito, o dalla moglie, dice: guarda, vedete la verità, mi sono stancato di... Dall'altro lato spesso non viene capita come, cioè, come la realtà, ma no, non è possibile che tu non possa non aver fatto questo, non avermi capito. Cioè nessuno si fa questo esame di coscienza dall'altra parte, cosa viene recepito, no?
0: Esatto, però almeno nel mio caso, ma come è il caso credo anche di tante altre persone, quando dobbiamo dire la verità, la diciamo sempre riguardo a una situazione o qualcosa che portiamo avanti da tempo e ce la teniamo per i fatti, no? Cioè, nel senso, non ha importanza che io debba dire sempre quello che penso riguardo a tutto in maniera così, quindi me la tengo per me. Però arriva un momento in cui tu devi, cioè, arrivi a dire: guarda, ti posso dire la verità. È come uno sfogo, hai detto bene, riguardo a una coppia di amici, riguardo al comportamento di una persona perpetuo, riguardo a...
1: Ti ricordi, Chiara, quello che diceva sempre la verità alla compagna, alla moglie, senza mai dire ti devo dire la verità? Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, era bellissimo perché, a parte sì, certo, lo facevano in maniera molto ironica, però rappresentavano veramente la coppia italiana di un periodo, di un'Italia che stava bene. Cioè,
0: stava bene anche a livello educativo.
1: Sì, Casa Vianello era bella, era comunque una famiglia, rappresentava la loro vita, la loro famiglia, però lui era sempre molto sarcastico, cioè era sì, sì, sempre molto...
0: ironico e sarcastico.
1: Esatto, nei confronti di Sandra Mondaini.
0: Sì, perché,
1: no?
0: Allora, da una parte è ovvio che non poteva essere sempre così, ma dall'altra parte lui non nascondeva nulla. Cioè, quello che... era bellissimo questa cosa. Poi lei era una farfallina che non se ne curava del fatto che il marito era sempre brontolone o aveva sempre qualcosa in contrario. Era bellissima questa cosa, era veramente... Mi hai ricordato veramente una cosa...
1: Bene, una bella trasmissione, quelle belle trasmissioni che era bello da vedere. Bene, cari amici, restate ancora con noi, ci vedremo tra poco, siamo giunti al termine. Grazie ancora a Simona Monaco, da Mauro Caputo è tutto, e come fanno i bravi presentatori,
0: sigla.
1: Grazie.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati. Dunque, siamo indirizzati in un cammino che porterà a questa sfida affascinante di Nations League tra Francia e Italia, con la Francia che ha punteggio pieno per ora, avendolo vinto tutto, e l'Italia che ha dimostrato due volti in questo avvio di Nations League il volto diciamo preoccupante, per utilizzare un termine giusto, quello della partita contro il Belgio, in cui è stata una nazionale totalmente assente dal punto di vista del rendimento oltre che del risultato, una sconfitta più che meritata. Il volto invece di grande speranza e soddisfazione e ottimismo dopo la vittoria in terra turca, con la vittoria contro la nazionale di Vincenzo Montella, una partita archiviata già dopo appena 27 minuti di gara. Adesso però le cose si fanno serie, il primo vero test importante è quello del Saint-Denis contro la Francia di Zinedine Zizou Zidane, che prova a mantenere la classifica a punteggio pieno lì davanti, prova a confermare di essere un grande gestore oltre che un ottimo allenatore, oltre che essere stato uno straordinario calciatore in campo, mentre Roberto Mancini cerca di raccontare qualcosa di diverso della nostra nazionale rispetto a quello che è venuto fuori negli ultimi deprimenti anni, ma possiamo dire decenni purtroppo. Su questo poi è indirizzata l'attenzione della nostra trasmissione, che naturalmente poi sposterà l'attenzione anche su quelle che sono le vicende delle squadre di club. Innanzitutto continua a prendere sempre più spazio la vicenda della Manchester City, con la Premier League che di fatto racconta di un City che ha ripetutamente violato quelle che erano le regole, e per cui si va incontro a un provvedimento esemplare. Lì occhio a quello che può succedere, sia a livello di Premier sia a livello magari di giocatori che andranno via, di grandi movimenti. In casa nostra, in Serie A, c'è da raccontare quello che è l'ennesimo aumento di capitale da parte di John Elkann, che spinge la Juventus, calcolando ovviamente quello che è già un bilancio che è finito di nuovo in passivo, aggiungendo 60 milioni da subito per togliere il passivo di 68 milioni circa, e stanziandone comunque complessivamente 250 di milioni che verranno poi aggiunti in più tranche per permettere alla Juventus, comunque vada alla fine della stagione, di non essere costretta a cedere un suo top player, ma di poter fare mercato ancora una volta con l'appoggio della proprietà che potrebbe raddoppiare, perché si è vociferato nella giornata di ieri della possibilità che la poltrona di presidenza potesse passare alle mani di Ginevra Elkann, sorella di John, ma per adesso non arrivano conferme, anzi arrivano smentite dall'ambiente bianconero, quindi tutto da vedere, da decifrare, da capire, ma qualche cambiamento in corso d'opera sembrerebbe esserci. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo subito il buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello, ben ritrovato.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno, eccomi qua, buongiorno a tutti.
1: Allora, il campo che cosa ti ha raccontato? Cuore azzurro di un Antonello Valentini. Abbiamo parlato delle vicende di Malagò e ci torneremo, perché sono ancora in auge, ancora in piedi, ancora tutto da definire, però nel frattempo si aspettava la risposta in campo, una estremamente negativa, l'altra invece molto positiva. Qual è la sintesi tua di quello che hai visto?
2: La sintesi mia è, l'ho detto anche dopo la partita con il Belgio, non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta con il Belgio, come invece noi siamo abituati a fare quando scivoliamo. È stata una partita deludente, insoddisfacente, fischi meritati, mi dispiace soltanto per quelle migliaia di ragazzi giovani e giovanissimi che dovrebbero tornare a innamorarsi della squadra e della nazionale, visto che non la vedono nei mondiali da 12 anni, e invece purtroppo è stata un'occasione persa da quel punto di vista, oltre la sconfitta assolutamente meritata, come dicevi tu. Così come non c'era da avvilirsi dopo la sconfitta in casa con il Belgio, non c'è secondo me da esaltarsi dopo la bella prestazione che abbiamo fatto in Turchia, dove la squadra ha risposto, dove voglio dire, abbiamo visto determinazione, volti nuovi, come è anche nella tradizione di Mancini. Non va dimenticato che lui ha sempre puntato sui nomi nuovi. È un cantiere aperto, lavori in corso, quindi bisogna avere la pazienza, cosa rarissima nel calcio, l'intelligenza e anche la calma, voglio dire, l'oggettività per aspettare e seguire la crescita di questa squadra. Chi pensava che solo con il cambio del commissario tecnico la nazionale sarebbe diventata ad un colpo, come con la bacchetta magica di qualche mago, una squadra competitiva, francamente ragionava in maniera non intellettualmente onesta. Quindi da questo punto di vista credo che la squadra abbia fatto dei grossi passi avanti, che Mancini si sia confermato un allenatore per niente incapace, come era stato già Naufragio Mancini dopo il Belgio. Francamente Naufragio Mancini mi sembra non solo ingeneroso ma anche sbagliato. Adesso la squadra deve continuare a crescere. Certo, a Parigi, parliamoci chiaro, a Parigi se perdiamo non bisogna gridare allo scandalo, giochiamo contro una nazionale.
1: Perché c'è modo e modo per perdere.
2: C'è ecco, questo è vero, c'è modo e modo per perdere. Col Belgio il modo è stato negativissimo, c'è modo e modo di perdere. La squadra che abbiamo visto a Bursa contro la Turchia ha dato anche una dimostrazione di grinta, di carattere, di orgoglio, e questo è il dato più positivo. Al di là dell'inserimento e della scoperta, tra virgolette, di qualche giocatore tipo Caglione, ne cito uno solo ma ce ne sono altri, tipo Caglione, che è sfuggito negli anni alle grinfie, o meglio all'osservazione della Juventus e della Fiorentina, e per diventare grandi è andato a giocare in Premier League nel Brentford, c'ha 22 anni, ma la stessa età più o meno c'ha Zoma, 22 anni, che gioca in Serie B in Germania, c'ha Anor che gioca nel Crystal Palace, c'ha 18 anni, c'ha Dumbia che gioca allo Sporting Lisbona, cioè sono ragazzi, sono talenti italiani che abbiamo in qualche modo perso, ci siamo lasciati sfuggire. A questi poi si aggiungono per esempio Pio Esposito, pure lui 21enne, o Scalvini, anche lui 22enne, a conferma che i talenti ci sono, vanno coltivati e bisogna farli crescere con giudizio, come sta facendo secondo me Mancini.
1: Quali sono gli aspetti della nuova, della Mancini bis, la nazionale Mancini bis, che ti ha convinto di più tra convocazione e quello che si è visto in campo, e quali sono invece gli aspetti che non ti hanno ancora convinto?
2: Ma guarda, innanzitutto Mancini ha, avendo di fronte quattro partite, perché noi giochiamo venerdì a Parigi e poi giochiamo di nuovo con la Turchia in casa, avendo quattro partite e mancando dalla nazionale da qualche anno, ha dovuto, e ha fatto benissimo secondo me, a convocare più di 30 giocatori. Quindi bisogna dare tempo anche a Mancini, ha fatto un po' la trottola come il suo mestiere in questi ultimi mesi sui campi di tutta Europa. La cosa che mi ha convinto di più è, voglio dire, la voglia di provare, di far giocare, di mandare in campo i più giovani, compreso Romano, che ha 20 anni, che non ha fatto bene con il Belgio in casa, lo ha fatto giocare negli ultimi minuti in Turchia ed è un giocatore di sicuro avvenire. Ma questi giovani vanno in qualche modo, come dire, non voglio dire protetti, vanno accompagnati, vanno, come dire, sostenuti, e mi hanno fatto molto piacere, ho apprezzato molto le dichiarazioni prima di Tonali e poi di Bastoni, che hanno detto prendetevela con noi senatori, diciamo, con noi meno giovani, lasciate da parte i più giovani che hanno bisogno di fare esperienza e di crescere. Quello che mi è piaciuto di meno è stato certamente l'atteggiamento della squadra contro la Turchia, contro il Belgio, scusami, perché come dicevi tu prima c'è modo e modo di perdere, C'è modo e modo di perdere, e io mi sarei aspettato, soprattutto dei meno giovani, un comportamento diverso. Per parlarci chiaro, il Barella che vediamo di solito in nazionale non è il Barella che vediamo nell'Inter, per esempio, ma anche, che ti devo dire, Calafiori e altri giocatori non di primo pelo hanno deluso, soprattutto non solo sul piano del rendimento, ma sul piano della determinazione, dell'orgoglio, della voglia di rilanciare questa nazionale. L'unico tra i meno giovani che si è salvato è stato Donnarumma, che nel primo tempo ci ha evitato un'imbarcata, perché se il primo tempo all'Olimpico contro il Belgio fosse finito 3-0 per i nostri avversari, non ci sarebbe stato nulla da dire.
1: Qual è a guardare quello che poi insomma hai potuto vedere, a quello che sono le convocazioni, il tuo 11 titolare di questa nazionale, quello che schiereresti contro la Francia?
2: Ma guarda, questo è difficile da dire, si è fatta, perché noi siamo abituati in Italia, ovviamente, ma fa parte del nostro carattere, del nostro DNA, a fare polemiche su tutto, su qualunque cosa, e a vedere sempre gli aspetti negativi delle cose. Allora Mancini ha lasciato a Coverciano una decina di giocatori prima della trasferta in Turchia, tra i quali Barella, Cristante, Barella, Mancini e altri giocatori di una certa esperienza. Ovviamente è venuta subito fuori la polemica, li ha puniti, li ha voluti condannare, per punizione li ha lasciati a Coverciano. Può darsi che ci sia anche questo monito nella
1: è un modo
2: di Mancini,
1: per eventualmente però caricarli e dire guardate qua bisogna
2: esatto, per uno che deve poi andare in Francia a giocare con la Francia e poi c'ha

di nuovo la Turchia in casa e abbiamo in lizza almeno il terzo posto di questo gironcino proibitivo, intendiamoci, perché avere nello stesso girone

0: studiato anche dal punto di vista tattico della partita in Turchia, mi è piaciuto molto. Purtroppo non ci sarà Raspadori perché è tornato a casa per una botta alla gamba, però il Frattesi, che peraltro nella Lazio sta facendo benissimo, è stato da Mancini rilanciato come meritava. Lo stesso Fagioli, su cui abbiamo discusso tanto in negativo, è un giocatore che può essere certamente utile e recuperato. Quindi non ci mancano i giocatori, ci manca, come dire, un'organizzazione di squadra, un certo spirito, la voglia di riscattarsi dopo 12 anni di fallimenti che hanno negato alla nazionale e a tutti i nostri tifosi 3 campionati del mondo consecutivi.
1: Mettendo occhio a casa d'altri, ma a casa di un italiano a cui siamo comunque molto legati, credi che sia arrivata ai titoli di coda la gestione di Montella alla Turchia? Hai visto una Turchia poco quadrata o magari hai intuito più uno spogliatoio saturo forse nel rapporto con Montella?
0: Ma guarda, Montella è uscito tra i fischi del pubblico che chiedevano e gridavano a gran voce, chiedevano il suo esonero. Mi dispiace molto, sì, o dimissioni, lo sono. Mi dispiace molto per Vincenzo Montella, perché ci si dimentica che Montella ha riportato la Turchia ai mondiali dopo non so quanti anni di assenza, che sta facendo un ottimo lavoro, che gli mancavano 2 pedine, insomma, non secondarie come Ilmiz e Çalhanoğlu. Quindi da questo punto di vista, voglio dire, Montella va secondo me messo alla prova ancora, cioè bisogna concedergli un'ulteriore chance. Certo, il clima in Turchia è quello che è, lo sappiamo, un tifo molto caldo, una tifoseria molto calda. Trovarsi dopo 27 minuti sotto di 3 gol con l'Italia certamente non ha consolidato, per così dire, il rapporto tra la tifoseria e Montella, e quindi la federazione turca secondo me ci sta pensando seriamente.
1: E invece adesso dobbiamo tornare a guardare a casa nostra, Antonello, però a livello dirigenziale si va verso questo commissariamento, mi sembra che ormai sia un po' questa la scelta. Ne abbiamo parlato peraltro insieme proprio nell'ultima puntata, se non ricordo male, di quella che, se dovesse essere appunto il commissariamento, è una forzatura un po', perché qua parliamo di un commissariamento per un vizio di forma, qua parliamo della questione tesseramento che poteva essere risolto nelle 2 settimane prima delle elezioni. Ha ragione Malagò quando pensa che dietro ci sia una spinta politica, o ha ragione Abodi quando dice che la politica non c'entra?
0: Ma guarda, non c'è dubbio che Malagò con la politica non abbia un ottimo rapporto, e questo è un problema che è da risolvere in prospettiva, perché ovviamente il calcio ha bisogno della politica, ma chiariamoci, ha bisogno della politica come provvedimenti legislativi, come misure di sostegno, come progetti, non ha bisogno, oppure proprio non ci deve essere assolutamente un'interferenza della politica nelle cose sportive. Da questo punto di vista Malagò ha pienamente ragione. In questa brutta vicenda, che dovrebbe nei prossimi giorni trovare uno sbocco, vediamo quale può essere, l'unico che non ha alcuna responsabilità è Malagò, che è stato designato dalla Lega di Serie A, che è stato eletto con il 70% dei voti, che ha avviato un programma di interventi e di riforme. C'è stato questo vizio di forma sul quale sarà difficile per il CONI, ente pubblico, chiudere gli occhi. Allora il CONI ha chiesto il parere di fama, pare che questi pareri siano favorevoli, diciamo, portino al commissariamento, cioè rilevino una violazione delle regole, cosa che il CONI, ripeto, ente pubblico, non può certamente ignorare. Non mi sono piaciuti alcuni termini usati per esempio dal presidente del CONI Bonfiglio, il quale ha detto siamo amici, non complici. Allora, complici è una parola che non mi è piaciuta proprio, una parola sgradevole, perché complice vuol dire uno che è d'accordo nel commettere un'infrazione, nel commettere un reato, diciamo così, un reato sportivo, cosa che non appartiene certamente a Malagò, il quale ha avuto il via libera degli uffici federali e dei famosi, celebri consulenti giuridici della federazione, sempre così presenti in campo, negli spogliatoi, nelle stanze del potere, ha avuto

0: via libera, e quindi voglio dire è l'unico che non può avere colpa. Le candidature, come hai ricordato indirettamente tu, vanno presentate insieme a un programma 15 giorni prima dell'assemblea che si è svolta il 22 giugno. Ai primi di giugno bastava dire a Malagò, guarda che ti devi tesserare per una società qualunque, di settore giovanile, di calcio femminile, di terza categoria, di serie A, B, C, D, quello che vuoi, per sanare questo vulnus. Questo dagli uffici federali non è venuto, è arrivato invece un ok, un nulla osta alla candidatura, e questo ha portato a questa situazione.
1: Ma
0: adesso voglio dire, dimmi, scusa.
1: Dietro questa situazione, voglio provare a essere ancora un po' più malizioso, ci vedi
0: Bravo.
1: Comunque una confusione dovuta al fatto che non si sa chi, cioè qua no, non c'è, mi sembra, una struttura coesa delle varie diciamo categorie delle nostre istituzioni calcistiche, che votano un presidente perché si fidano di lui e gli affidano la ricostruzione reale, totale del nostro movimento calcistico. Sembra un po' di più un ti metto lì ma fai quello che ti dico io, altrimenti da lì ti tolgo.
0: Ma loro non conoscevano Malagò, probabilmente.
1: Questa no? È la risposta.
0: Forse non conoscevano Giovanni Malagò, perché ti metto lì già è un termine molto, come dire, ruspante, un po' così, un po' volgarotto, però capisco tu che cosa vuoi dire, certamente. Ti metto lì, fai come diciamo noi, beh, mi sembra francamente offensivo, e significa non conoscere Giovanni Malagò. Le riforme si fanno insieme, vanno discusse, ci sono varie componenti federali. Tu avrai notato in questi giorni che tutte le componenti federali si sono dichiarate come dire al fianco di Malagò, e la dichiarazione, secondo me, politicamente più significativa è arrivata da Giancarlo Abete, che era uno dei contendenti, uno dei candidati alla presidenza della federazione nell'assemblea del 22 giugno, e che prima nel direttivo della Lega Dilettanti a inizio di settembre, e poi anche oggi, anche ieri, cioè voglio dire sui giornali di oggi, si è dichiarato assolutamente contrario al commissariamento, e comunque ha espresso una sua posizione politica che è di costruzione al fianco di Malagò di un progetto di riforma del calcio italiano, perché qui poi rischiamo di perdere di vista il vero obiettivo, che non sono le pieghe personali, i rancori personali, i pettegolezzi o le ambizioni di qualcuno che vuole scalare gli uffici della federazione. Qui c'è un problema di calcio italiano che rischia veramente di sprofondare se non si interviene rapidamente, a cominciare, come abbiamo sempre detto, dai giovani, e quindi dalla salvaguardia dei talenti italiani. Quindi da questo punto di vista voglio dire, io non so come va a finire, naturalmente non lo sa nessuno, non sono un mago, però là ci sono due strade, secondo me. Una, che è quella di commissariare la federazione, se Iconi deciderà di commissariarla, perché gli viene imposto dalle regole e quindi dal parere dei giuristi. E però il commissario, che difficilmente potrà essere Bonfiglio, perché proprio ieri Bonfiglio si è fatto nominare commissario straordinario della pesistica di un'altra federazione, quindi sommare anche la Federcalcio mi sembra un po' complicato. Potrebbe essere una persona di grande esperienza e di grande intelligenza, come capacità, come il segretario generale Mornati. Ma secondo me, ed è la prima strada questo, bisognerebbe subito, tre giorni dopo, indire le nuove elezioni per il presidente federale. Ci vogliono tra i 60 e i 90 giorni, quindi bastano 2 mesi e qualche giorno per andare di nuovo a votare. Bisogna dare i tempi tecnici alle componenti per eleggere, cioè, i propri delegati. Quindi questo sarebbe già un bel segnale, che un commissariamento molto breve, che tenga la posizione naturalmente, ma che acceleri al massimo i tempi per la nomina del nuovo presidente della federazione. Bisognerà vedere poi se Malagò, come io mi auguro e come spero, deciderà di ricandidarsi, e quale sostegno avrà, perché anche lì ci sono stati un poco di mal di pancia e di malumori. Si è parlato anche di un'ipotesi Galliani come presidente, sempre di presidente Ponte, perché come tu ricorderai la gestione Gravina è stata interrotta a 2 anni dal primo mandato, quindi dopo, alla fine del quadriennio olimpico, cioè dopo altri 2 anni si doveva votare. Adesso ne sono passati già 6 mesi, quindi il prossimo presidente, chiunque sia, avrà un mese, un anno e 4 mesi, un anno e 2 mesi, poi bisognerà fare un'altra assemblea elettiva e votare di nuovo. L'alternativa, che non so se sia tecnicamente e giuridicamente possibile, che però risolverebbe in un colpo solo tutti i problemi, sarebbe quella di nominare un commissario e affidare il commissariamento allo stesso Malagò, perché così il CONI rispetterebbe le norme e nello stesso tempo rispetterebbe anche il volere, l'indirizzo, il voto del 70% dei delegati del calcio che hanno espresso per Malagò le loro preferenze. E quindi da questo punto di vista potrebbe essere anche questa una soluzione, se giuridicamente possibile.
1: Dopodiché, chiudendo, no, e torno un po' alla domanda maliziosa di prima, se commissariamento deve essere, commissariamento sia, ma di tutti gli elementi, di tutti diciamo, i rappresentanti della Federcalcio, cioè deve essere una bonifica totale a quel punto, perché altrimenti è un commissariamento di comodo, cioè cambia soltanto il presidente federale, e anche qui mi puzzerebbe un po'.
0: No, Vincenzo, ma questo non sarà possibile, perché a cominciare dal presidente federale ai presidenti delle varie componenti non si tratta, cosa che qualcuno forse si dimentica o fa finta di dimenticarsi, non si tratta né di nomine ministeriali né di nomine sul decreto del governo, si tratta di elezioni. Quindi le varie componenti dovranno rieleggere i propri delegati. Io questo francamente non la vedo, questa possibilità di fare terra bruciata e mandare a casa i presidenti delle leghe o delle componenti che sono stati appena...
1: No, io ti parlo proprio della struttura federale, quindi dal responsabile legislativo, andando avanti per quelli che possono essere delle figure lì dentro che magari, insieme ai presidenti, prima Gravina, adesso a questo papocchio, chiamiamolo così, magari non hanno funzionato, e quindi ci può essere la volontà da parte del nuovo presidente eletto dopo il commissariamento di risistemare un po' tutto. Non parlo di presidenti.
0: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Ci siamo capiti,
1: va benissimo, ma ci siamo capiti perfettamente. L'ultima domanda che ti faccio, te la faccio in chiave Juventus, perché ieri c'è stato il CDA con il bilancio che ha sancito un 68 milioni di diciamo perdite, però è intervenuto ancora una volta John Elkann che metterà subito 60 milioni e poi diverse tranche fino ad arrivare a una ricapitalizzazione ennesima di 250 milioni. Che segnale è quello di Elkann alla Juventus e che segnale potrebbe essere quello di una presidente se fosse Ginevra Elkann?
0: Ma è il segnale di una famiglia, di una tradizione che si consolida e si rafforza a dispetto di tante voci, di tante maldicenze, di tanti pettegolezzi. Cioè John Elkann ancora una volta interviene generosamente a favore di una squadra che non è solo ovviamente la squadra della famiglia, ma è una squadra forse la più, come dire, amata, o se, adesso dico un'espressione sbagliata in italiano, ma per farmi capire, più tifata nel mondo, non solo in Italia. Quindi da questo punto di vista è un segnale largamente positivo, perché la Juventus ha bisogno di risalire, di tornare ai livelli dove è sempre stata. Certo, poi questi soldi andranno spesi bene, teniamoci, perché non basta fare dei bonifici per essere sicuri di andare in Champions League o di vincere il campionato, poi passa sempre tra gli uomini. Però io credo che il trio Carnevali, Massara, Spalletti sia sulla buona strada in questo senso. La presidenza, la sorella di Elkann, ma che ti devo dire, qualcuno parla di Del Piero, qualcuno parla di altri personaggi, Ferrero sta facendo bene, è un grande commercialista, un grande professionista, non è uno esperto di calcio, però sai, tante volte ci vuole anche un po' di saggezza, un po' di misura, un po' di calma, poi ovviamente deciderà la famiglia Elkann. Certo, è suggestiva, la definisco suggestiva, l'ipotesi di Ginevra Elkann e di una donna la prima volta alla guida di una grande società, tra le più grandi del mondo.
1: e vedremo anche questa storia come finirà. Intanto

0: Io ti ringrazio, sei stato perfetto su tutto, Antonello Valentini.
1: Grazie a te, sei sempre troppo buono. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Ciao.
0: Grazie, grazie Antonello Valentini. Noi ci fermiamo, breve pausa e poi comincia Rotocalcio con tutto il mercato web, i collegamenti.

0: Torniamo indietro di qualche anno, credo anni 80 pieno, sono gli Africa Bambaataa featuring UB40 e Reckless, e così un po' per personale. Africa Bambaataa, altra band che negli anni 70 e poi 80 via man mano ha creato ed è riuscita a dare il via al rap, a quello che oggi è il rap, magari conosciuti di meno per vari motivi al mondo, però in realtà era una band che in quegli anni a New York aveva comunque dato
1: a New York City
0: sì, aveva dato il via a un movimento. Cari amici, ben ritrovati, io sono Mauro Caputi e per voi
1: sigla
0: ancora,
1: non ci sono abituato.

0: Brava, eccola qui, sì Simona, oh, adesso, cara sì Simona, puoi dire benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: Appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel, canale 403 e Teleroma 56. Intanto vi ricordo che sul canale 403, lì in basso, trovate un pulsante rosso, cioè nel senso un pallino rosso. Premete il pulsante rosso del vostro telecomando ed entrerete nel fantastico mondo di Nexum Channel, 8 canali, vari argomenti, tra cui Full Gas dedicato ai motori, Italian Horse TV dedicato ai cavalli, tutto il mondo della sanità, quindi del healthy, da parte della healthy, del benessere, quindi vari canali, vari argomenti, e controcalcio, quindi anche lo sport viene toccato. Allora, avevamo parlato prima di dire la verità, adesso io voglio dare un premio, voglio dare il premio alla genialità, ma è un premio come dire, cioè nel senso non positivo,
1: è ironico,
0: è un po' un premio ironico, in effetti.
2: Ti mortecci tua,
0: esatto. Perché è un premio, aspetta che trovo anche lo stacchetto, perché allora vediamo lo stacchetto che può essere messo bene per
1: sai che potrei aiutarti, ma non so cosa hai in mente.
0: Eccolo qua. Vince il premio la Sola d'Oro. Colei che è riuscita a fregare un sacco di soldi alla gente con una sola clamorosa, e non dico
1: che
0: il
1: è arrivata prima di noi,
0: che è arrivata prima di noi, sì, la Carmen Morello.
1: Ma
0: sì,
1: esiste?
0: Carmen Morello, applauso a Carmen Morello.
1: Ma esiste o è l'intelligenza artificiale?
0: No, noi adesso leggiamo esattamente quello che è uscito su un quotidiano,
1: sì.
0: È famosissimo, quindi cara Carmen Morello, brava, nel senso che ha avuto l'intelligenza di
1: ovviamente. Probabilmente su è sull'isola del Cayman adesso.
0: Sì, sì, probabilmente adesso è volata proprio alla grande via alle isole Cayman, proprio perché... Però ovviamente noi, lo sapete, prima di parlare di Carlo Morello dobbiamo iniziare ufficialmente il programma. Andiamo direttamente al trenino, no? Andiamo al trenino. Vai. Cacao, papà. Cacao. Adoro iniziare il programma con cacao, mi mette una grinta diversa, no?
1: Sì.
0: Perché ti mette un attimino un quel coso. E tutti assieme il trenino in piedi facendo.

0: È bello che quando balla Simona fa le facce.
1: Perché cerco sempre di tenere un aspetto dignitoso.
0: No, quando uno balla,
1: stare, non deve essere
0: quando
1: dignitoso.
0: Uno balla non potrà mai non avere l'aspetto
1: però
0: dignitoso.
1: Però tu sei figo.
0: Ma no, quello lì è attitudine.
1: Lo sapevo.
0: Però è anni e anni di ballo davanti allo specchio per evitare di certo, per evitare di sembrare sfigato, ti
1: tipo
0: devi
1: me.
0: Quando ti senti sfigata, allora vai a correggere quello che è.
1: Ma non il fatto che non mi sento sfigata.
0: Non te ne frega niente. È bravo, è quello, è il ballo. Ballare è quello. Comunque, attenzione perché pagano, quindi occhio, Questa signora, eccetera, ha finto un concorso che si chiama Super Bravi e Super Belli d'Italia. Ora, io mi domando, chi sono i Mona? Perché ti a essere Mona proprio? Cioè, nel senso, sai mamma, vado a fare un concorso, come si chiama? Super Bravi e Super Belli.
1: Ma lì è colpa dei genitori che te l'hanno fatta credere troppo.
0: Ora, devo aprire una parentesi, perché purtroppo sono stato Mona anch'io. E questo, come al solito, devo ringraziare i miei che... passiamo alla questa cosa dei concorsi fasulli, alcuni sono veri. C'era Miss Italia, cioè poi c'era Mister Italia, poi c'era il più bello d'Italia, c'era il più c'era tutto più bello, erano dei concorsi di bellezza che facevano poi pensare a questi aspiranti giovani di poter raggiungere in qualche modo il successo nel mondo della televisione, magari alcuni belli c'erano
1: anche
0: o della moda, alcuni ragazzi belli c'erano, però sai, il percorso per arrivare a determinati punti obiettivi non è facile, non arriva da, però ci sono, la gente ci crede, va bene. Successe nel 1996, avevo comunque appena finito, no, forse 97 più o meno, quegli anni là, e mi contattarono, mi videro in un locale, io ero tutto rasato perché stavo facendo il servizio militare. Cose carine deve dire, no? Allora dicevamo, mi ero rasato perché stavo facendo il servizio militare, quindi avevo già un profilo pronunciato, i capelli tutti rasati, ho la faccia abbastanza inquietante, e mi fermò questa ragazza e disse: no, guarda, sai, è un volto interessante, è un volto bello, potrei anzi andare bene per alcuni spot, per alcune cose televisive, eccetera. E mi chiamarono e andai a fare una pubblicità del Cornetto Royal. Tu ti ricordi che l'avevamo fatta vedere quando il film che avevamo visto assieme, quello lì in cui io facevo la comparsa in Bibbo per sempre, ti ricordi?
1: Sì.
0: Beh, se lo ritrovo poi ve lo faccio vedere. Ero pelato, quindi andai a fare questa comparsata in questo spot del Cornetto Royal, Cornetto Algida. E quindi mi sentivo tutto figo, andare a Milano, gli studi, le robe, eccetera, tutto figo, tutto quanto. Tornato a Padova, mi chiesero: bello, allora, siccome sei bravo, eccetera, hai preso anche due soldini, che tanto, vedi, fai il book fotografico, perché lavorare in televisione, per lavorare nella moda, devi avere il book fotografico, vero? Perché c'è, tutti hanno il book. Beh, ma il book ti costa 3 milioni e mezzo. Al tempo 3 milioni e mezzo era skei. Cioè, quindi tu immagina quanti soldi ho fatto spendere ai quei poveri dei miei genitori, grazie, per arrivare qua. E mi misi che cattiveria, no, devo fare il book, papà, guarda, diventerò famoso, ho fatto la pubblicità, l'hai visto, lo sai, eccetera, eccetera, eccetera. Mi diedero questi 3 milioni e mezzo
1: che io diedi
0: a questa agenzia che si chiamava la Scouting al tempo, che probabilmente era anche una società che poteva essere seria, ma aveva sede in tutta Italia, e aveva messo in me in gioco un meccanismo semplicissimo. Nel senso, tu prendi 50 ragazzi al mese che ti danno 3 milioni e mezzo, 50 ragazzi da 3 milioni e mezzo sono 170 milioni al mese per quattro città, che era Padova, Roma, Milano, Torino, erano varie città, Napoli, credo, erano milioni di euro in un mese. Di questi, quanti ne andavano realmente a lavorare? Perché poi sul contratto è scritto: tu paghi il fotografo, paghi il set fotografico, paghi l'art director, paghi la stampa, perché poi te le stampavano, te le davano, ti davano il com, c'era book e composite.
1: Ce l'hai ancora tu?
0: Sì, sì, da qualche parte dovrei ancora avere il book e il composite.
1: Il tuo ego.
0: Il mio ego. E poi dopo dici, io noi ti cerchiamo di procacciarti i lavori sui lavori che hai, tu poi dovrai riconoscere a noi il 20%, eccetera, eccetera.
1: Ah, quindi usurai.
0: È come funzionano le agenzie, sì, sì, normalmente. Sì. Però capisci che pagare 3 milioni e mezzo per un fotografo che ne ha preso 100.000 lire, lo studio che è loro e quindi pagano l'affitto, e l'art director, se quello che mega ha venduto è Robo che si è preso la percentuale, quindi capisci che tutta sta roba qua aveva tirato via un po' di soldi a un sacco di gente, compreso me. Io però, siccome so malato, ho detto, sai che c'è, io mo ci vado a lavorare, perché quindi mi sono messo anch'io a fare da scouting e a vendere queste cose. Quindi sono entrato dentro a questi concorsi. Questa qui ha preso
1: genio dei geni.
0: Sono più di 150, arrivano da tutta Italia e qualche venerdì fa, si presentano con le famiglie in un hotel di Fiuggi, dove sarebbe dovuto andare in scena l'evento, ma alla reception scoprono che non c'è nessuna finale in programma. Scoppia il caos, urla, spintoni, un raggiro da circa 600.000 euro. Nel mirino finisce questa attrice romana Carmen Morello, direttrice dell'evento, denunciata per truffa. Ora gli agenti stanno raccogliendo gli esposti, eccetera. Quindi lei cosa ha detto? Volete partecipare al concorso Il più bello d'Italia? Ti costa 4.000 euro a testa, ti diamo la partecipazione al concorso, l'hotel per te e la tua famiglia, vita, alloggio, asciugatore, stiratura, la maglietta, tu poi vuoi vincere, guarda, dammi qualcosa di più che ti metto in avanti, perché poi c'è quello, accumuli 100, allora aspetta, facciamo due conti, ma perché è facile, Allora, se sono 600.000 euro diviso 150, sono 4.000 euro a testa.
1: Che dici? Per un contratto con una casa di moda, non so se si dice così,
0: sì,
1: o con una, come indossatore o come fotomodello, o per...
0: Poi mi pago l'albergo per me e la mia famiglia, sai
1: ci
0: com'è, per
1: stare.
0: Questi tre giorni... Ci potrebbe anche stare, se...
1: Ho capito, ma io voglio sapere la tipa che fine ha fatto. Perché poi se vai nei commenti, cioè c'è anche chi ne sa un po' di più, nei commenti.
0: E fa, vabbè, risponde anche qualcuno di importante, che dice attrice, lo risponde qualche altro attore vero, vedo, ha vinto anche un Oscar, se è una super attrice manda 4K a questo conto, sento la voce di Vanna Marchi nelle mie orecchie, e poi c'è stato un Fiuggi,
1: sì, geni.
0: Già il nome della competizione, come dicevo io, Super Belli d'Italia, fa ridere, capito? E sono i polli senza cervello. Però vedi, ecco qua torniamo al discorso che facevamo. Cioè, devi essere fregato. Cioè, te devono fregare. Non puoi non essere fregato. Perché se sei mona, ti sei mona. Punto. Cioè, capito?
1: Sì.
0: Cioè, io sono stato fregato, sono stato mona... ragazzi, prima di iniziare a fare un qualche cosa, cacchio, svegliate un attimo fuori,
1: no? Di questa c'è nome, cognome e faccia.
0: Sì, ma che cosa... Mi denunci per truffa. Che cosa vuoi che cosa mi vuoi fare? Cosa mi fai oggi?
1: Beh, innanzitutto hanno scoperto che sei intascata 600.000
0: perfetto.
1: Euro.
0: Perfetto, sono spariti questi. Guarda quanti alle iene, truffa per macchine.
1: Sì, ma lo sai che lo Stato dice, ma scusi, questi

0: Le tasse? Aspetta un po', perseguiamola perché non ha pagato le tasse.
1: Certo, vabbè, ma quella magari è un'associazione, un concorso, una roba, fa capire con che giri hanno fatto per... Magari non è... Lei è l'immagine, dietro sicuramente c'è un'organizzazione. Quanti produttori musicali hanno venduto, purtroppo il mondo dello spettacolo, della musica è una merda totale, volendo. Quanta gente si è fatta fregare, so, ti pubblico io il disco, però mi devi dare una mano, mi dai 10.000 euro, io metto, tu mi dai 10.000, io ne metto gli altri 50 per fare questo album con la band, eccetera. In realtà spendo 5.000 dei tuoi, altri 5.000 metti in tasca io e ti faccio anche fare sta figuraccia.

0: versione, una versione baienato del stile di, appunto, degli Offspring, The Pretty Fly for White Guys, carina, molto divertente, simpatica in questo omi, come dicono appunto tutti i messicani quando stai lì che si chiamano tra di loro, sai, bro, fratm, eccetera, i messicani, i messicani dicono omi,
1: e cosa significa?
0: Uomo,
1: ah, omi, ah, come i frutti vendono sotto,
0: esatto,
1: casa, e quando
0: maschio,
1: lo vede,
0: maschio,
1: ciao maschio,
0: bravo, esatto, non si sa perché gli piace così. Comunque, tanti commenti, qualcuno dice per fortuna sono brutto, stavamo parlando del concorso super belli e super bravi, ciao, io sono super bravo. No, la mia
1: me
0: mamma...
1: l'ha detto la mia mamma.
0: Me l'ha detto la mia mamma che sono super bravo, capito?
1: E allora devo partecipare per forza.
0: È vero, capito? Poi molti appunto dicono, come diceva Vanna Marchi, capito?
1: Sì.
0: Cioè, altri dicono cos'è il genio, perché io è vero che mi dispiace, figuriamoci per le famiglie, è un peccato prenderle in giro perché ci sta, però che cioè, io non dico alle famiglie, perché magari molti genitori, come è successo a me, credo, mio padre mi aveva dato del coglione mille volte quando mi sono fatto dare, però, come dire, avendo speso quei soldi in qualche parte nel mio cuore per non sentirmi così coglione, ho detto beh, fammi investire, visto che ho iniziato, seguiamo sto percorso, fammi andare a capire come funziona, fammi andare sui set, fammi andare, cioè ho preso quello spunto e quelle conoscenze per arrivare poi magari a lavorare dove sono oggi e quello che ho imparato nel corso degli anni. Però se lo limiti a tutto quello che è, bella che è,
1: sì,
0: Ita, bella che è andata.
1: Allora sì che sono andati.
0: Sì, comunque ne continuiamo magari a parlare dopo, cari amici. Io vi ringrazio per essere stati con noi, come fanno i bravi presentatori. Signore e signori, arrivederci per voi.
1: Sigla.
0: Yeah.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati al nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Nel bel mezzo della sosta per le nazionali possiamo fare un punto sul mercato che verrà a gennaio 2027. Siamo ancora molto lontani dalla sessione di riparazione, ma il mercato, si sa, non dorme mai e già in questi giorni iniziano a rimbalzare diverse voci che riguardano le big del calcio italiano e non solo. Con noi il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Direttore, buonasera.
1: Buonasera a te, buonasera a tutti. Eccomi qua.
0: E tra le notizie da cui volevo ripartire per la serata di stasera c'è quella di Matteo Darmian, che si sta allenando con il Bologna, probabilmente firmerà per la società rossoblù dopo l'infortunio di Holm, che lo terrà fuori per tanti mesi dai campi. A che punto è questa possibile operazione e quali sono le sensazioni?
1: Ma io credo che lui si allenerà ancora qualche giorno con il Bologna, poi verrà presa una decisione definitiva. È chiaro che il valore del giocatore non si discute, Darmian è stato tanti anni all'Inter, si capisce quanta qualità ha, dato anche stabilità alla difesa dell'Inter, è stato un uomo spogliatoio molto importante. Poi le strade si sono separate, adesso c'è questo infortunio di Holm e in virtù di questo è normale che ci sia anche bisogno in casa rossoblù di mettere agli ordini del nuovo allenatore Palladino magari un giocatore che possa garantire quello che in questo momento non può fare Holm. E Darmian è una soluzione d'esperienza, un giocatore che comunque ha una lunga militanza. Ora vedremo, non credo che sarà un problema poi trovare l'accordo dal punto di vista economico, però c'è una necessità e di fronte all'urgenza ecco che la dirigenza del Bologna ha deciso di valutare questa opzione. Secondo me ci sono buone possibilità che poi vada in porto, poi naturalmente vedremo come verrà stipulato eventualmente il contratto, però per ora si allena in attesa di una risposta finale che dovrebbe arrivare a breve.
0: Ecco, restando un po' sui temi che riguardano la corsia destra, mi sposto sul Napoli. In queste ore la stampa locale parlava di un Napoli orientato a tre acquisti nel mercato di gennaio. Il Napoli probabilmente è la big che in estate si è mossa meno. Pensi che per il mercato di gennaio Allegri chieda davvero 3-4 rinforzi di livello?
1: Ma secondo me uno a centrocampo sì, io ho la sensazione, anche perché lì c'è da capire la questione di Anghissà, la questione di Lobotka anche a livello futuribile, perché comunque sono tutti giocatori che fanno parte di un percorso, di un ciclo che parte da lontano in casa Napoli. Quindi io ho anche ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il direttore sportivo Manna prima di Fiorentina-Napoli, anche su Anghissà. Stiamo parlando per il rinnovo, c'è una trattativa in corso, se riusciremo a trovare la quadra bene, altrimenti le strade si separeranno al termine di questa stagione, per cui c'è anche la necessità di trovare magari in anticipo un giocatore che possa essere utile alla causa. Ho visto anche che si riparla ancora del discorso della fascia destra, perché comunque è vero che è stato preso Favasuli, però potrebbe esserci la necessità e il bisogno di inserire un altro giocatore, e lì potrebbe tornare d'attualità il nome di Dodò, che sappiamo bene in questo momento non
0: è già uscito in estate diverse
1: esatto,
0: volte.
1: Sì, non ha ancora rinnovato il contratto con la Fiorentina, va in scadenza il 30 giugno del 2027, magari per il Napoli potrebbe diventare una buona occasione se naturalmente non ci fossero i presupposti per andare avanti con i Viola. Ecco, ora lui sta lavorando molto in questi giorni al Viola Park anche per riprendere la condizione fisica migliore, si vuole mettere al pari anche degli altri suoi compagni di squadra di reparto, però potrebbe essere una soluzione. Quindi sai, Napoli comunque è vero che non ha fatto un grande mercato estivo, ma non aveva nemmeno tutta questa necessità alla fine di mettere dentro tanti giocatori, perché come ha detto De Laurentiis prima del ritiro, lui è stato molto chiaro, abbiamo già due giocatori per ruolo e quindi va anche un po' sfoltita la rosa. Per me andrebbe prima sfoltita la rosa e poi eventualmente andare a sistemare qualcosa. La domanda è, da qui però a gennaio, quale sarà il percorso del Napoli? Cioè quanti punti farà il Napoli? Come si ritroverà in classifica il Napoli? Allegri riuscirà a dare una svolta decisa alla stagione? Perché per ora il Napoli ha fatto vedere alti e bassi, non mi sembra sia una squadra, cioè delle big è forse quella dalla quale ci si aspettava qualcosa in più e invece è arrivato qualcosa in meno. Quindi non che io voglia mettere in discussione Allegri, però è chiaro che da qui a dicembre la strada è ancora lunga, abbiamo tutto ottobre, tutto novembre, tutto dicembre, sono tre mesi, c'è una sosta nel mezzo, ma ci sono tante partite, la fine del girone d'andata, e quindi c'è da pensare anche quale possa essere in questo senso il mercato da fare e quali sono le esigenze, perché poi può esserci un infortunio. Di sicuro rispetto all'estate il Napoli qualcosa farà.
0: Addirittura a livello numerico la partenza del Napoli di Allegri è stata la peggiore dei partenopei negli ultimi 8 anni, quindi certamente il tecnico livornese è chiamato a dare una sterzata alla stagione della sua squadra. Restando nel campo delle big, direttori, in queste ore nella Torino bianconera è tornato Neto, che vestirà i panni del vice vicario dopo l'infortunio sì. Di Grabara. Siamo appunto ancora come arco temporale lontani dal mercato di gennaio, però ci si aspetta che anche la Juve vada a compiere qualche mossa.
1: Sai, la Juventus è dovrebbe, a mio avviso, dovrebbe pensare a un paio di ruoli. Uno è il centrocampista centrale, perché alla Juve manca un Matic. È evidente che al di là degli infortuni che hanno avuto Locatelli, che ha Frenturam, però questo non sposta l'esigenza che c'era già anche prima che cominciasse il campionato, perché in mezzo al campo loro hanno bisogno di un geometra, di un giocatore, non un geometra ovviamente per l'abitazione, perché credo non abbiano problemi a trovarlo a Torino e dintorni, ma un geometra, uno che naturalmente dia geometria alla squadra e dia la possibilità, no, di fare anche una determinata costruzione del gioco. E quindi, per esempio, trovare anche un regista oggi non è per niente semplice, perché poi quelli bravi costano tanti soldi e andare a cercare un giocatore con quelle caratteristiche devi essere molto bravo. Penso che abbiano bisogno anche di un esterno a sinistra e quindi potrebbero fare questa valutazione. Non ho capito bene che succederà con Nico Gonzalez, perché comunque oggi Nico Gonzalez è una risorsa, perché anche in campo ha dato delle buone risposte e potrebbero anche rinnovargli il contratto. Però fondamentalmente io penso che l'idea del centrocampista centrale e di un esterno a sinistra sarebbero forse le due esigenze che in questo momento la Juventus può avere. È vero che non hanno un grandissimo budget, però questa potrebbe essere la linea guida per gennaio. Aggiungo, vediamo anche che succede però in attacco, perché Colomani e Woltemade dovranno dare delle risposte a questa squadra, perché non è che puoi vincere se gli attaccanti non danno delle risposte significative. È vero che poi rientrerà Yıldız e questo sarà un rientro importante per quanto riguarda l'aspetto offensivo, però questi 2-3 mesi sono importanti sia per Colo che per Woltemade, nel senso che se uno dei due non funziona...
0: Tra l'altro, in questi giorni dalla stampa estera erano emerse anche voci dell'interesse della Premier. Ricordiamo che Woltemade è in prestito secco alla Juventus, quindi non è certo di rimanere. Però sì, indubbiamente per cercare di arrivare alla permanenza necessita di una... di un cambio di passo della sua stagione, ecco, non so se volevi arrivare a dire anche questo.
1: Sì, no, devo dire che comunque, sai, la Juve, il problema dell'attaccante, cioè, da quando è andato via Vlahovic, è sempre stato al centro dell'attenzione. Se ci pensi bene, hanno cercato fortemente Colomani pagandolo 40 milioni di euro e per ora le risposte non sono soddisfacenti. Poi vediamo, cioè, è vero, è arrivato Woltemade, ma anche lì per ora siamo non mi sembra sia un attacco stellare per una squadra che quest'anno, dico fortunatamente e sfortunatamente, perché fortunatamente con questi due attaccanti andare a fare la Champions League sarebbe stato problematico e magari, diciamo così, avrebbero fatto fatica. Sfortunatamente invece hanno l'Europa League, sfortunatamente per loro hanno l'Europa League e magari, diciamo, se la possono anche gestire in questa maniera. Però loro si aspettano tanto, ecco, da Colomani, e comunque con due attaccanti non ti bastano, cioè secondo me fare tutta la gestione del campionato, per cui oggi non c'è una necessità, ma vediamo in questi 2-3 mesi.
0: A proposito di attacco, mi sembra che una delle big che probabilmente non necessita di movimenti in avanti sia l'Inter. In queste ore il presidente del Barcellona, Joan Laporta, sì, ha parlato nuovamente dell'interesse che avevano mosso i Blaugrana in estate per Lautaro Martinez. Laporta lo ha spiegato bene in un'intervista al Corriere dello Sport, dicendo: sì, lo volevamo ad ogni costo, ma Rotta non ce l'ha permesso. Essenzialmente questo era il succo del discorso. Lautaro, immagino, rimarrà al centro del progetto nerazzurro ancora per tanto tempo, anche se il Barcellona dovesse ipoteticamente tornare a bussare alla porta a gennaio.
1: Ma io credo che quello che è stato fatto dal Barcellona era chiaramente un obiettivo che loro, secondo me la tempistica era un po' sbagliata, perché il Barcellona probabilmente non
0: ha inseguito Julian Alvarez per tutta l'estate.
1: Bravo, e quindi poi sono andati su Lautaro Martinez adesso dicendo che era

0: il vero grande obiettivo. Però in realtà, se tu vuoi Lautaro Martinez il 24 maggio, quando è finito il campionato, giù di lì, fai passare massimo una settimana, chiami l'Inter e dico: voi siete interessati eventualmente, se noi facciamo una super offerta per Lautaro Martinez? Mi sembra che la tempistica sia stata successiva, come giustamente dicevi tu, e da lì poi diventa anche difficile che l'Inter possa far partire Lautaro Martinez. Non mi sembra che Lautaro abbia mai manifestato tutto questo desiderio di andare via dall'Inter a Barcellona, perché io lo dico e mi assumo la responsabilità di quello che dico oggi: secondo me l'Inter non ha niente in meno del Barcellona, non ha niente in meno del Barcellona, per cui se tu giochi nell'Inter, per me gioca in una grandissima squadra che può valere il Barcellona tranquillamente, per cui sono convinto che Lautaro stia e abbia pensato anche questo. Cioè, il capitano dell'Inter sta in una grande squadra che comunque sia ha fatto anche due finali di Champions, che poi va a finire, che anche questo finisce nel dimenticatoio, però l'Inter ha fatto anche due finali di Champions, è l'unica squadra italiana negli ultimi 5-6 anni che ha fatto un lavoro del genere, quindi non mi sembra che il Barcellona sia andato molto meglio, no? E
1: No,
0: quindi,
1: anzi, è stato eliminato dall'Inter in semifinale proprio 2 anni fa.
0: appunto, quindi dico, è stato anche semplice per Lautaro poi alla fine, no? Parte la tempistica, dire voglio rimanere all'Inter. Che il fatto che loro ci possano riprovare, penso di sì. E guarda, io ti dico una cosa che secondo me non è una notizia, ma è un pensiero di calcio. Cioè, se oggi, che siamo ad ottobre, Pio Esposito dimostra quello che ha fatto in nazionale, quello che ha fatto già l'anno scorso, e lo fa per un anno intero, allora se arrivassero 100-120 milioni di euro per Lautaro Martinez, uno può anche dire: va bene, abbiamo Pio Esposito, Lautaro, te che vuoi fare? Potrebbe starci come investimento, no? Su un grande attaccante italiano tuo, e prendere dei soldi per poter naturalmente fare un altro investimento in attacco. Ecco, secondo me la questione del futuro di Lautaro, al di là della sua volontà, che comunque è sempre determinante, dipende dall'esplosione di Pio Esposito. Perché se tu hai Pio Esposito, cioè Pio Esposito poi devi metterlo sempre in campo, no? Quindi a maggior ragione potrebbe dipendere da questa esplosione in positivo, che secondo me è sicura, perché per me Pio Esposito non è forte, è fortissimo.
1: Milan, l'ultima grande big che affrontiamo oggi come tematica, ha fatto un mercato che ha fatto un po' discutere tra investimenti onerosi come quelli per Gonzalo Ramos e per Diego
0: Sì,
1: Moreira e
0: hanno preso
1: alcuni di...
0: Ghila in difesa, no?
1: Esatto, tra gli altri ho citato quelli più onerosi, però ce ne sono stati anche altri. Milan che a gennaio si muoverà ancora?
0: Per me prendono un difensore. Per me prendono un difensore perché hanno ancora bisogno di un difensore centrale. Budget ci dovrebbe essere. Io credo che su questo punto di vista loro avessero già fatto una trattativa molto avanzata con il Lecce per Thiago Gabriel. Si parlava di Pongracic, ma in realtà il loro vero grande obiettivo era Thiago Gabriel. Potrebbero riprovarci, ma attenzione, perché nei prossimi giorni vi dirò che c'è anche un'altra squadra italiana che si è inserita forte nei confronti di questo giocatore, e che quindi potrebbe, tra virgolette, contrastare anche un po' il percorso del Milan. Certo, il Milan
1: Ci
0: oggi.
1: dirai perché manca una verifica da fare, immagino, su questa
0: Sì,
1: squadra.
0: perché la tempistica non è ancora opportuna, ma bravo, per quel motivo lì voglio avere anche un'altra certezza. Ne sono abbastanza certo, però ecco, devo dirti che il Milan per me un difensore lo prende. Thiago Gabriel è un nome, se ti ricordi bene, negli ultimi giorni di mercato si è parlato molto non solo di lui, ma anche di altre soluzioni, di altri difensori che giocavano in Portogallo e in altri campionati, quindi vuol dire che lì hanno bisogno di fare un inserimento e vedremo se lo faranno. Ecco, però non mi aspetto tanto altro in questo momento.
1: Grazie al direttore Nicola Ceccarini.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao.
1: Noi proseguiamo con un approfondimento sulla Juventus e tra le altre cose anche sulla voce che riguardava Ginevra Elkan come candidata alla presidenza bianconera. Facciamo il punto col nostro corrispondente da Torino, Camillo De Michelis.
2: Ciao Ludovico, un saluto a tutta la redazione di TMV News. In casa Juve questi sono giorni molto intensi perché ieri c'è stata l'approvazione da parte del CDA del bilancio del 2026 con la perdita di 66 milioni di euro in linea con le aspettative, ma la grande novità è legata all'aumento di capitale che potrà arrivare fino a 250 milioni di euro, che è un tetto massimo. E non è detto che poi verranno messi tutti questi soldi, tutti questi 250 milioni di euro, però inizialmente almeno il 40% verrà utilizzato dalla Juventus, quindi una cifra intorno ai 100 milioni di euro, e Exor anticiperà subito i primi 60. Questa è una novità e ovviamente ci sono degli aspetti in crescita, degli aspetti invece che confermano un momento non semplice, ma la società è in salute anche per dei beni immobili appartenenti alla Juventus molto importanti, e si è spostato poi la possibilità di arrivare a un pareggio di bilancio nel 2028, ma

0: Questo sarà come sempre legato agli obiettivi e ai risultati della Juventus in campo. Il più importante è la qualificazione alla prossima Champions League. Ieri c'è stata anche una voce su un possibile cambio nella presidenza della Juventus e con il nome di Ginevra Elkann come possibile nuova presidentessa. Ecco, in questo momento lato Juve ci sono delle smentite, però io posso dire che è giusto tenere una porticina aperta ad ogni possibilità, alla permanenza di Ferrero, all'addio stesso di Ferrero e anche eventualmente alla possibilità che davvero Ginevra Elkann possa diventare la presidentessa della Juventus. Sono giorni caldi perché potrebbero essere annunciate delle novità proprio a breve e capiremo, seguiremo ovviamente tutto quello che è legato anche alla struttura societaria della Juventus. Invece, per quanto riguarda il campo, Spalletti lavora quotidianamente con i giocatori che sono rimasti alla Continassa. Sedute in gruppo ormai anche per Cambiaso che ha recuperato dal problema alla caviglia e primi allenamenti nella sua seconda avventura in bianconero anche per Norberto Neto che dopo l'infortunio di Grabara è diventato il nuovo secondo portiere della Juventus. In gruppo anche Colomouani dopo l'infortunio al mignolo con l'Atalanta e l'operazione. Ha un tutore, ma si allena regolarmente con la squadra e poi venerdì ci sarà un amichevole alle 12:30 contro la Cremonese. Una novità, magari anche carina da raccontare a tutti, è legata alla presenza di Davide Marchisio, con la prima squadra in questi giorni. Ovviamente figlio di Claudio Marchisio, quindi, che in questi giorni tra l'altro ha firmato anche il suo primo contratto da professionista. Auguriamo poi a tutti i ragazzi della Juventus, di poter inseguire i propri sogni e di sfruttare magari anche queste soste nazionali per cercare di lavorare con la prima squadra. Queste sono le notizie, sul mondo Juve. Io ti saluto e vi auguro buon lavoro. Ciao!
1: E con le considerazioni sulla Juventus siamo arrivati alle battute finali anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi, torneremo a farvi compagnia da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: Il commento di Simona, appena per la parte, bellissima canzone, meravigliosa, sia che fine di merda che ha fatto, amica.
1: Vabbè,
0: tutto questo è partita benissimo, perché si è emozionata la canzone anni 80, meravigliosa, eccetera, eccetera, e poi sbrang, che fine, lo so, purtroppo succede, non è che tutti possono essere, come dire,
1: arrivare come il principe Filippo che è arrivato a 99 anni,
0: esatto, prima, o comunque come Lenny Kravitz che è ancora super giovane, eccetera, perché magari alcuni, sai, Lenny Kravitz è giovane perché fa tanto sesso. C'è questa idea che mi è venuta a mente, non lo so, l'ha fatto con Brutte, cioè è stato con Vanessa Paradis, o sbaglio, o anche Johnny Depp è stato Vanessa Paradis, Lily Rose Depp è la figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis,
1: sì, ma stati insieme un sacco di anni,
0: esatto, e poi
1: sono
0: Lenny
1: state
0: Kravitz,
1: le sue disgrazie quando si sono lasciati,
0: poi si è Lenny Kravitz è stata con la figlia dei Robinson, giusto,
1: sì, che poi è stata anche con Jason Momoa,
0: che poi si è messa
1: e ha fatto
0: con Jason Momoa,
1: lasciati, sono già qualche anno che si sono lasciati, lei ha fatto i figli sia con lui che con Lenny Kravitz, infatti la figlia di Lenny Kravitz, Elisa Vatelapesca,
0: Zoe Kravitz che fa la modella, l'attrice,
1: esatto,
0: ed è anche lei molto bella, che è molto simile alla madre in realtà,
1: Secondo me ha preso la bellezza di entrambi i genitori,
0: sì, beh,
1: cioè certo, ognuno entrambi i genitori hanno una bellezza spaventosa, lei è un buon equilibrio di bellezza tutta sua,
0: sì.
1: Però vabbè,
0: bene, signori e signori, ve la vado a presentare per voi.

0: Bene, sì, Simona, sì, grazie. Simona Monaco al mio fianco, questa è Sviana.
1: Mamma non è colpa mia, io... è la mente di Mauro.
0: Io sono Mauro Caputi, che devo fare? Non ho lo te l'ho detto, dovevamo trovare, devo trovare uno stacchetto, non ci sono...
1: Stacchetti?
0: Non ci sono stacchetti, io potrei anche chiedere, che ne so, alla regia...
1: No, mi va benissimo questo.
0: Se hanno degli stacchetti... No, dicevo...
1: Come è una bella fioa.
0: Mi va benissimo questo, no, dicevo per me, se ha uno stacchetto per me, non lo so, boh, magari me lo hai uno stacchetto per me? Ma no, bastardo, maledetto.
1: Mi fai riascoltare Lino Banfi?
0: Ma perché? Ma non è...

0: ma non è vero,
1: beh,
0: la regia,
1: guarda che è stato anche cioè, molto carino, perché se ti avesse messo questa era il sacchetto di Fantozzi.
2: Fantozzi,
1: ma che se avessi messo questo?
2: Matricola 1001 Barabis.
1: 1001 Barabis.
2: Dell'ufficio sinistri.
0: Ascoltiamolo un attimo, che
2: lei venghi qua.
3: Sì, signor mega direttore.
2: No, va di là. E si muovi.

0: musicalmente è uno spettacolo. Cioè, geniale come canzone, come testo, eh.
1: La 1003, frigo e buffet, l'elettro dei frappè, più la moquette, poi la roulotte,
2: le rote,
3: 16 kg e 700 ricambiali.
4: 16 kg.
1: Sì, direttore, conte ingegner, sire sua santità.
0: Venerabile, venerabile, venerabile.
1: Faccia di me quello che vuol.
2: Aia!
3: Sottoscrizione regalo al mega presidente galattico. Ma che gli facciamo quest'anno? Una bella poltrona in pelle umana.
2: Bella, bell'idea, ma non sempre la mia. Ma perché sempre la mia?
0: Ragazzi, cioè...
4: tu sai che io non riuscivo a vedere Fantozzi.
0: No, neanch'io, ma non. Cioè, poi dopo diventa divertente, comico, quello che vuoi, ma veramente rappresenta un'Italia che c'è adesso.
4: Di servilismo.
0: Che c'è adesso.
4: Di servilismo puro.
0: A parte il servilismo, di sfigaggine totale. Cioè, oggi il mondo è costellato di Fantozzi. Perché di gente che secondo me, perché mentre una volta c'erano, però erano, sai, rappresentava il classico impiegato statale, pubblico di qualche azienda. Oggi è veramente gente che sbaglia i congiuntivi, i diti, cioè nel senso sono cose,
4: sì, sì, sì.
0: C'è gente che parla come Fantozzi oggi,
4: sì,
0: nel senso,
4: sì,
0: attenzione.
4: Sì, sì. No, ma è vero. È vero, verissimo. Ma tu non hai mai visto, perché sono film cult, ma non hai mai visto Vieni avanti cretino di Lino Banfi?
0: Sì, sì, va bene.
4: Davvero, l'hai visto?
0: Ma certo, ci abbiamo fatto con Vieni avanti cretino, ci abbiamo fatto sketch di cabaret nei villaggi.
4: Tu lo sai che è il mio
0: film. Caffè, il caffè, la cosa del caffè, ciao, figurati.
4: Sì, ciao, caffè con humor.
0: Caffè con humor e tutto il resto.
4: Tu sai che io ho, quella è uno dei film che amo di più. Assoluto. La scena dal dentista.
0: Perché?
4: La scena dal dentista, tu te la ricordi? La scena del dentista, e tutti lo ricordano, ma lui no, è la scena dove lui, uscito di galera, vuole andare dalla maîtresse, no? Vuole andare nella casa di appuntamenti dove era abituato ad andare quando, so. E solamente che non c'è più, ma al suo posto c'è un dentista.
5: Di mortecci tua!
4: Esatto, c'è un dentista. E questo dentista in realtà è una donna dentista. E c'è una famiglia in sala d'aspetto, e qui si creano una serie di equivoci tali per cui lui pensa di essere in una casa di appuntamenti, loro invece sanno di essere dal dentista e sono tipo una signora, e poi c'è madre e padre che portano la bambina o il bambino dal dentista.
0: Certo, certo.
4: E si crea una serie di equivoci, tale per cui a lui a un certo punto, indignato perché portano il bambino dalla
0: maîtresse,
4: esatto, siete una famiglia schifosa, li offende a morte, e loro non capiscono perché loro sono dal dentista. È lui che pensava di essere
0: dalla maîtresse,
4: che tra l'altro la dentista da paura, ovviamente,
0: che era tipo Fennec, queste
4: no,
0: qua
4: no. Era una donna stupenda dell'epoca, ma
5: ti mortecci tua,
0: esatto. Allora partiamo, che dobbiamo ancora mandare la sigla.
4: Oh, ma davvero?
0: Sì, dobbiamo ancora

0: la sigla, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
2: Ti mortetti tua.
0: Ma no, vabbè, così noi ci divertiamo. Bentrovati, avevamo 13 minuti di preambolo sentendo Fantozzi chiacchierando, perché oggi dovevamo parlare in questa ultima parte di sesso, cioè meglio, delle famiglie. Perché tu immagina, ti sei hai mai immaginato questa famiglia fantozziana, no? Quindi c'hai lui, c'hai la Pina, anche lì grande attrice, grande movimento, poi la figlia Mariangela, capito come...
1: Un cicinin brutta.
0: Ma tu capisci che... allora, oggi parlano di bullismo alle scuole, che secondo me non voglio toccare l'argomento pesante, però... Tu in quegli anni, se tu ti per caso sfigatamente ti chiamavi Mariangela, eri morta.
1: Ma sì.
0: Cioè, nel senso che potevi essere anche la super bella della scuola, ma ti massacravano. Cioè, il bullismo era forte.
1: Ragazzi, noi abbiamo un'amica che si chiama Mariangela, è la prima volta che mi ha dato il suo nome, quindi mi chiama: ah, piacere, Simona, piacere, Mariangela. Io, Fantozzi.
2: Subito. Di tua.
0: Esatto, capito. Subito. Cioè, purtroppo hanno creato, cioè, Ugo. Cioè, se te chiami uno, ti chiama bambino, si chiama Ugo, anzi, lo uccidi. Cioè,
1: a me piace tantissimo.
0: Eh sì, però parliamo dei tempi. Oggi magari fa meno ridere,
1: no,
0: fa meno
1: allora,
0: cosa.
1: C'è da dire una cosa, cioè, c'è da dire una cosa, che probabilmente io associo Ugo a Ugo Tognazzi, non a Ugo Fantozzi.
0: Certo, hai ragione, anche tu, potrebbe essere anche così. Vero.
1: Poi, forse perché, ma Ugo è Ugo Boss, Ugo non è Ugo Fantozzi. Perché Fantozzi è Fantozzi, difficilmente
0: la signora Fantozzi, esatto, quello lì Ugo non è, non, però Mariangela sì.
1: Solo la Pina lo chiamava Ugo.
0: Esatto, vero, solo
1: tutti
0: la Pina.
1: Tutti i colleghi si chiamano tutti per cognome, quindi ti viene meno da associare Ugo a Fantozzi.
0: È vero. Poi c'è un altro nome storicamente nel cinema che rappresenta le coppie un po' strane, cioè nel senso...
1: Baudaffi Pasquale?
0: No, un nome da donna anche, cioè Mariangela, c'è un altro nome, vediamo se ti viene in mente, che anche lì indica una donna, è proprio...
1: C'è la signorina proprio... Silvani?
0: No, parte da Silvani.
1: Che però vedi che non ne sai il nome, aveva il nome ma non sa il nome.
0: Esatto, è questo.
3: Il gas l'hai chiuso? La chiavetta l'hai portata in posizione orizzontale? Le persiane le hai spranghiate?
1: Piccola
3: perfetto.
1: Magda.
3: La sacca dei documenti l'hai presa?
1: Sì.
3: Codice fiscale, carta d'identità, partita IVA?
1: Sì.
3: Perfetto.
1: Sì.
3: Termos latte, termos acqua e limone, succhi di frutta, sandwich al burro, sandwich al prosciutto, sandwich allo stracchino?
1: Sì.
3: Perfetto.
0: Capito? Cioè, questa era la tipologia
1: Magda. Magda sta in coppa grossa.
0: Esatto, però rappresentano una famiglia italiana, come quella di Ugo, Pina e la Mariangela, Magda con i figli e lui che quando fanno l'amore è sempre lì tutto quanto, cioè, rappresentano uno stile di famiglia che è strano. Poteva essere il reale stile di famiglia italiano di quegli anni?
1: Ma a livello di domestico non credo, ma a livello di lavoro assolutamente sì. Infatti io avevo seguito delle interviste ancora preso in bianco e nero di quando nacque Fantozzi, perché se non ricordo male Paolo Villaggio è un ingegnere. Ha studiato ingegneria, poi si è messo a fare lo scrittore, tante altre cose, l'attore eccetera, se non ricordo male. Però indipendentemente lui dice: io ho voluto rappresentare la mediocrità italiana, io ho voluto rappresentare la sudditanza del popolino che fa l'operaio, poi che anche lui si è ritrovato a fare, e quindi meglio di chi tu ci sei dentro e hai estrapolato ovviamente le meglio cose, diciamo.
0: Sì.
1: Quando tu arrivi a un certo punto e sai, sei così attento nei dettagli e riesci a tirar fuori le cose più grottesche, è molto bella questa cosa, perché ovvio è tutto portato agli eccessi. Guarda cosa la pelle umana, che cosa regaliamo.
0: Sì.
1: Il mega direttore,
0: cioè, ma oggi no, potrebbe essere la presenza. C'è un Fantozzi oggi nel mondo? C'è un ragionier Fellini?
1: Posso dirti una cosa? Secondo me, adesso in ognuno di noi c'è un po' di tutto, c'è un po' della signorina Silvani, c'è un po' di Corbani, c'è un po' di Fantozzi, c'è un po' di

0: ci sa un po' di tutti perché capita a volte, pure a me che odio le persone, i servi, odio l'idea di essere servile. È una cosa che mi fa uscire, probabilmente di natura sono proprio fatta così, però spesso per accontentare il tuo capo, per dici va bene, sì, ok, come vuoi
1: Vedi,
0: tu. Perché
1: come ti era per raccontare il tuo capo.
0: altrimenti ti cava l'anima.
1: No, ma non è, cioè, quello è il concetto.
0: Non tu,
1: Cioè,
0: Raffaele.
1: no, no, però è il denominare la persona capo. Cioè, nel
0: Raga,
1: senso.
0: cioè, sì, è il mio responsabile? Come lo vuoi ricordare? È
1: Non lo
0: comunque.
1: chiamo, non lo
0: Non...
1: chiamo. Cioè,
0: Vabbè, a te ti
1: io
0: fa. A
1: attenzione, io
0: te.
1: in villaggio quando mi chiamavano capo.
0: Godevi. Però non puoi. Ci sono ruoli che sono quelli, punto. Il mio superiore per l'esercito, il mio responsabile in qualsiasi
1: Sì, è vero,
0: livello. Cioè,
1: è
0: non puoi esimerti. Anch'io, per esempio, sono molto infastidita se mi dicono: sei la padrona di Agata.
1: vero. Vabbè, qua siamo, parliamo di
0: Sì,
1: animali,
0: va bene.
1: parliamo di animali, però,
0: Vabbè,
1: di animali.
0: comunque.

0: No. Oh mio Dio, com'è bella!
1: Bella, bella, sono Juliet e Achille Lauro.
0: Juliet ha un nome giusto, tu lo sai. Tu
1: Emanuele.
0: Mi hai veramente pelle d'oca, è bellissima, ti giuro, è bellissima. Bellissima. Bravi.
1: Io e Emanuele stavamo vicini di barca a Capri, ragazzi, non volevo dirtela, eravamo lì attaccati, mi ha ormeggiato vicino.
0: Bella, bellissima.
1: Bella, bravi, bravo sia Emanuele, bravo sia anche Achille,
0: amici miei.
1: Chi lo sa, magari Emanuele, quando vuoi intervenire siamo sempre disponibili, anzi ci fa piacere poterti intervistare, o meglio farti intervistare da Simona.
0: Non ce la posso fare.
1: Però mi devi fare una cortesia di parlare napoletano stretto, perché sarà bello vedere la faccia di Simona.
0: Lui è un gentiluomo, sai?
1: No,
0: lui è un gentiluomo, lui sa, vedrebbe sicuramente, capirebbe sicuramente la mia difficoltà e non mi metterebbe mai in difficoltà.
1: In difficoltà, hai ragione, io per me e tu per te. Bravissima. Allora, beh, stavi dicendo prima, così chiudiamo l'argomento, vista che è un secondo, parlando di fantozzi, no?
0: Una farfalla, e se ne va.
1: Bene, cari amici, noi siamo praticamente giunti al termine del nostro programma, vi ringraziamo per essere stati con noi, ci vediamo ovviamente domani. Continuiamo, seguite anche il programma Gossip, presentato da Simona Monaco, e per le amiche.
0: Domani, tra l'altro, è giovedì, può essere? Devo parlare di un personaggio. Perché sto piano piano delineando i miei format. Il lunedì,
1: okay, certo.
0: E il mercoledì.
1: Eh sì, non dobbiamo dirlo per forza tu. Vi diremo qual sarà il palinsesto. Detto questo, grazie. Sì, Simona. Sì, la volete sentire un pezzettino ancora? Dai, chiudiamo un pezzettino. Con
0: che dice è una tosa.
1: Una beatosa.
0: Simona.

0: Allora chiudiamo
1: è una
0: la
1: tosa.
0: Chiudiamo con chiudiamo la puntata appunto con il sottofondo di Simona. Grazie per essere stati con noi, per voi.
1: Sigla.

Bentornati cari amici, bentornati in una nuova puntata di Gossip, il salottino delle amiche. Ieri vi ho tirato un pippone con la celiachia, con i ristoranti, perché io amo leggere queste cose, amo capire, però come in tutte le cose, ok, abbiamo chiaro il problema, qual è? Quali sono i problemi? Troviamo soluzioni. Perché se continuiamo a ripeterci sempre che i problemi sono questi, ok? Ma troviamo le soluzioni. Chiuso il discorso. Bentornati. Ieri vi avevo anche lanciato questa cosa del bedtime, quindi il tempo che si passa a dormire, quindi si chiama revenge bedtime procrastination, cioè quando portiamo avanti, generalmente un adulto va a letto intorno a mezzanotte, generalmente, io no, io a 10:30 me ne voglio andare a dormire, alle 11:30, ma dipende, dalle 10:30 in poi è tutto buono, però a volte quando si passa una giornata intensa al lavoro e abbiamo voglia di fare delle cose in casa, che qualsiasi cosa, anche il nostro hobby preferito, anche leggere un libro, si procrastina il tempo, cioè si ruba un po' di tempo anche al sonno per poter fare quelle cose che non riusciamo a fare di giorno, perché i bambini, perché la scuola, perché l'università, perché il lavoro, perché è un sacco di cose. Allora, vi siete mai chiesti perché anche dopo una giornata sfiancante scegliete comunque di restare svegli e a scrollare il telefono, a guardare la TV anziché dormire? Questo comportamento così diffuso è stato persino coniato con un nome per definirlo, proprio revenge bedtime procrastination. Allora, qua parla di scrollare il telefono, però, santo cielo, io mi rendo conto che quando non guardo il telefono per lavoro, lo faccio solo per noia. E questa cosa mi fa incavolare tantissimo, perché spreco il mio tempo. Potrei fare un milione di cose, ma non sto scherzando, veramente, perché qui non te ne accorgi, ma passa un'ora e tu hai anche bei micini. Io poi amo fondamentalmente tantissimo i gatti, per cui sono ipnotizzata da tutto ciò che riguarda gatti, cani, eccetera, e passa un'ora, ma in quell'ora io avrei potuto leggere 3 capitoli di un libro, che mi lascia qualcosa anche in più, se volete. Perché? Perché mi costringe a pensare, perché la lettura è sicuramente qualcosa di estremamente coinvolgente, più di un reality, un reel di gattini. A proposito di gattini, ho una nuova bambina, oh mio Dio, sono contentissima. Vi devo dire questa cosa, allora, è capitata, Mauro ha salvato 7 gattini. Di cui 3 erano intrappolati nella corteccia di un albero, dove veniva veramente molto faticoso anche dargli da mangiare. Gli altri 4 erano un po' in balia degli eventi, quindi sono stati trovati a Eboli, dove in mezzo alla, diciamo, tra la montagna e la collina, su questa altezza un po' particolare, in balia di volpi, faine, falchetti, qualsiasi tipo di rapace. Li abbiamo salvati, cioè li ha salvati, io ho fatto solo la segnalazione, Mauro li ha salvati e li ha portati alla, è un'associazione di Eboli che si chiama Cani in Coda. Non ho avuto modo di conoscere Romina, la responsabile dell'associazione, ma siamo andati a vedere come stavano i gattini, e i gattini sono piccoli e meravigliosi, sono pieni di vermi nel pancino, perché questa cosa gliel'ha attaccata la madre, ovviamente. Ma per quale motivo? Perché neanche la madre è una randagia, per cui figuriamoci, non ha vaccinazioni, non ha un cavolo di niente. Solo che io tutta la vita che desidero un gatto rosso tigrato, non ha importanza, bruto, cieco, zoppo, non mi è mai interessato, ma io ho sempre amato e desiderato un gattino rosso, forse perché nella mia testa l'idea da ragazza, insomma, di poter avere un figlio o una figlia con i capelli rossi, era qualcosa che mi ha... Era nella mia speranza di avere un figlio con i capelli rossi, una figlia con i capelli rossi, poi gli occhi neri, gli occhi azzurri, indifferentemente. Io la volevo, sì, si può, caro Gesù, allora se possiamo, io vorrei. E le lentiggini, ho le lentiggini quando prendo il sole, a casa mia non mancano né occhi azzurri né occhi verdi, mia madre è la portatrice sana del rosso, in un certo senso, della sfumatura rossa, e quindi perché no?
questo mix di geni, di cose, magari avrebbe fatto in modo che io... invece no, invece non è andata così e quindi è successo che questo gatto, io ho desiderato un gatto maschio, a casa abbiamo Gagata, Filippo. Il piccolo, che è grosso come Filippo, che è un gatto tigrato anche lui, desideravo un gatto maschio tigrato. E allora, quando siamo

Andati a vedere questi micini di cui comunque abbiamo fatto una donazione all'associazione, ho detto: guarda lui, era in fondo alla gabbietta ed era quello con la sorellina che faceva meno casino in assoluto. Ho detto: lui. Allora Mauro ha allungato la mano, ha preso questo micino che gli stava nella mano, l'abbiamo portato subito dalla veterinaria, la quale ha cominciato la prima visita, gli ha alzato la coda, ha infilato il termometro, ma al momento in cui ha alzato la coda mi ha detto, perché noi nel frattempo dobbiamo cercare il nome, quindi siamo partiti da Tito, Livio, Lucio, tutti questi nomi romani molto belli, molto corti e fieri. Lucio, mio papà si chiama Lucio di secondo nome, mio papà fa Armando Lucio, quindi mi ha detto: ma sì, perché no? Perché non chiamarlo con questo bellissimo nome, sia legato un po' a mio papà, sia che è legato a Lucio Dalla, sia che è un bellissimo nome romano, tutta una serie di cose meravigliose. La dottoressa alza la coda e dice: signora, ma quale Lucio? Questa è una femmina. Ah, come la femmina? Sì, è rara tra l'altro, perché solo l'80% di gatti rossi è maschio, il 20%, diciamo che l'80% di gatti rossi è maschio, il 20% sono femmine, e è abbastanza raro trovarle, perché 80-20 capite bene che è una percentuale piuttosto cospicua. Non sei femmina. E quindi io nel panico ho detto: com'è femmina? Mauro, che facciamo? Come la chiamiamo? Perché non eravamo pronti. Cioè, tu dici: ma bastava che alzassi la coda, lo vedi se è femmina o maschio. Onestamente, non c'è neanche venuto in mente di alzare la coda del gatto e di vedere se aveva le palline. A un mese ce l'ha le palline. Non credo. Non credo che abbia una qualche. Boh, non lo so, un mese. Vabbè, sta di fatto che è femmina. Ovviamente che vado a ridarla, no, la teniamo, però Matilde, così è il suo nome, perché a un certo punto mi ha detto: vabbè, come la chiamiamo? Non c'è. Io ho detto: Matilde, l'ho buttata proprio lì. Lui mi ha guardato, mi ha detto: sì, mi piace, anche il diminutivo che è Mati è bellissimo, è molto dolce. Lei pesa? Allora, l'ho pesata sabato, oggi è martedì, dovrei ripesarla domani, e pesava 348 grammi. 348 grammi, cioè un mango maturo pesa più di lei. Ma che devo fare? Cioè, la dottoressa, la veterinaria, quando è stato il momento, ha detto: ah, madò, che disastro, non pesa neanche 400 grammi. Io ho capito, pesa 400 grammi, quindi ho detto: vabbè, dai, tutto sommato devo solo stare un pochino a te. No, no, non pesa neanche 400 grammi. Matilde pesa 348 grammi all'idea di sabato. Quindi le do da mangiare spesso, poco ma spesso, gastrointestinal, perché la nana ha i vermi trasmessi appunto dalla mamma, quindi finché non prende peso non possiamo fare la sverminazione, finché non prende un bel peso non possiamo fare nessun tipo di vaccinazione e neanche gli esami, né per la Jardine né per la TAV, l'IVE, lì, tutto, tutto. Quindi io ho una sorta di briciola miagolante che me la devo portare a spasso. È qui in studio. Lei è qui in studio perché lei deve mangiare più o meno ogni 3 ore e io, avendo da fare, non potevo lasciarla a casa, perché non sai mai quello che può succedere. Ti fermi a lavorare, una cosa e l'altra, ed è come avere veramente un neonato che mangia ogni 3 ore, 4 ore. E ho una grossa responsabilità. Io non lo so, se fossi stata madre, se sarei stata in grado. Penso che avrei dovuto prendere dei calmanti per l'ansia. Comunque, detto questo, è Matilde. È arrivata Matilde, rossa, con gli occhi verdi. Che sia bella, brutta, spelacchiata, cioè, non me ne frega assolutamente niente. Lei è la mia piccolina ed è veramente una roba così carina. È così carina che non lo so. È brava. È brava, per ora è brava, ed è la cosa positiva, mi diceva sia la veterinaria che la signora del rifugio, che la cosa positiva è che quando sono così piccoli, certo c'è da avere un pochino più cura di loro, ma si affezionano molto di più all'umano. Sono meno selvatici. Poi io ho comprato tutti i giochini, tutte le cose. Adesso è molto piccola, cioè non ho ancora neanche scoperto le zampe, quindi figuriamoci. Quindi c'è questa.

mia responsabilità, questo mio assoluto desiderio che lei cresca, diventi forte, e questa mia totale apprensione ingiustificata. E, è lei che mi sveglia la mattina, l'ultima pappa gliela do a mezzanotte e Matteo, mi sento come una di quelle mamme che hanno appena partorito, che non fanno altro che parlare dei figli. Scusatemi, sì, mi sto rendendo conto adesso che sto parlando di mia figlia, come, vabbè. Comunque è bravissima, tira tutta la notte, la mattina mi sveglia, la mia paura è quella che possa morire durante la notte. Ingiustificata questa cosa, però è talmente piccolina, è talmente piccola che ho mille paure dal momento in cui non si può dare nessuna medicina, niente di niente, perché è un criceto. Allora io ho queste apprensioni. Comunque, torniamo a noi, stavamo parlando di questa cosa. In sostanza significa sacrificare il sonno per ritagliarsi un po' di tempo per sé, anche se il corpo chiede riposo. Secondo l'American Academy of Sleep Medicine, cioè perché, dormire meno di quanto ci serve può avere effetti seri sulla nostra salute. Eppure la voglia di vivere, oltre al lavoro, ci spinge spesso a rimandare il momento di andare a letto. Ma quanto ci costa in termini di benessere mentale e fisico questa scelta? Voi avete mai provato a rimandare il momento di andare a dormire? Ma veramente ci riuscite? Perché io riflettevo su questa cosa e io non ci riesco. Cioè, poi gli occhi mi si crepano. Anche se volessi leggere, dopo un po' o comincio o mi do il libro in testa, o ripeto sempre la stessa riga, ma non riesco ad andare oltre. Cioè, il mio corpo proprio non ce la fa. A meno che, probabilmente, ma che cavolo si può fare da dopo cena in poi? Allora sì, ok, ma leggere, ok, scrollare il telefono, ma che due palle, cioè non è che cosa ci apporta? Non ci apporta nulla, non lo so, io credo che qualcosa che si può fare a livello collettivo, tipo che con i figli, con il marito, si possa, non so, giocare, giochi in scatola. Ma cioè che uno non è che rinuncia al sonno per giocare a Risico? Sto pensando, probabilmente qualcuno di noi rinuncia un po' di sonno se crea, perché creare aiuta, stimola il cervello e non ti fa addormentare. E parlo di creare come disegnare, come dipingere, come io mi ricordo, per esempio, mio padre andava nella sua officina e si metteva a sistemare cose e a sistemare le moto e tutta una serie di cose. Probabilmente è così. Cioè, un uomo, per esempio, che ha una sua officina e crea il legno, lavora il legno, una donna che io mi ricordo perfettamente, adesso che mi fate venire in mente, quando mi occupavo di mobili, di ripingere mobili, non sarei mai andata a dormire, mai. Perché? Perché il mio cervello veniva stimolato dai colori, dal fare, dal sistemare, e allora lì procrastinavo l'orario di andare a letto, quasi non mi interessava più dormire. Però se si fanno cose da seduti, secondo me diventa molto più complicato. E a mie spese mi ricordo perfettamente che fare delle preparazioni per il giorno dopo in cucina, la sera, non tutti sono in grado di farle. Io, per esempio, non sono in grado di farle perché è arrivato a un certo punto e il mio cervello è stanco della giornata e non connetto perfettamente per fare le cose come dovrebbero essere fatte. Chi ce la fa benissimo, però non parlo di preparare la pasta per il giorno dopo, Parlo proprio di fare delle preparazioni particolari, un sugo magari. Secondo me i lavori manuali sono quelli che richiedono più attenzione del cervello, lo stimolano e ti fanno passare il sonno. Però ognuno di noi è talmente diverso dall'altro che veramente può cercare. Ma ripeto, il fatto che non mi possa interessare questa cosa, forse perché durante la giornata è fondamentale potersi ritagliare un momento per sé quando si è lucidi e poter godersi la serata con la propria famiglia sul divano, mandare i figli a letto a un orario intelligente e godersi il proprio compagno o la propria compagna anche guardandosi un film, chiacchierando, facendo tutto quello che ci va di fare. Però è sera, è il meritato riposo.
E arrivati a un certo punto a secondare quello che il corpo comanda, che secondo me è la cosa più bella in assoluto. Ti viene sonno, non ostacolare il tuo corpo perché vuoi vivere, puoi farlo, ma mia te idee, non tutti i giorni, scusate, mi è venuto poi il mio dialetto. Comunque dice: è tardi, hai sonno, ma vai avanti a leggere, a guardare una serie TV, oppure a scrollare sul cellulare. Ma perché lo fai? Per puro masochismo? No, si chiama Revenge Bedtime Procrastination. Ma cos'è questa procrastinazione della buonanotte per vendetta? In pratica, rimandi volontariamente il momento di andare a dormire per recuperare quelle ore di libertà che non hai avuto durante il giorno. Sostanzialmente, il cervello fa questo ragionamento. Se durante il giorno hai avuto se non hai avuto neanche un momento per te, perché dovresti rinunciare anche alle poche ore libere che ti rimangono la sera? E per cadere in questo meccanismo non serve fare orari estremi al lavoro. Basta una giornata scandita da un lavoro, spostamenti, commissioni, faccende domestiche e responsabilità per arrivare a sera con la sensazione. Ieri sì, di arrivare a sera con la sensazione di non aver fatto nulla per sé, o più in generale, nulla di piacevole ed interessante. E allora si rimane svegli ancora un pochino, pur sapendo che quelle ore verranno sottratte al sonno. Ma questa rivincita è più di una semplice abitudine, dicono gli esperti del sonno. È il sintomo della grave mancanza di tempo libero, a cui siamo condannati da una società frenetica in cui l'unico momento in cui ci può fermare è la notte. Allora, questa cosa mi lascia perplessa, perché schiavi del lavoro è veramente bruttissima, anche solamente come denominazione. L'altro giorno stavo leggendo, e ve lo leggerò anche a voi, è come la generazione Z, che non ritengo una brutta generazione, assolutamente, ma saluta e si dimette dal posto di lavoro. Ora, perché lo può fare? Lo può fare perché alle spalle ha dei genitori, alle spalle ha anche dei nonni, non ha la necessità, non hanno famiglia, non hanno la necessità, perché non hanno quelle responsabilità che hanno i genitori: pagare il mutuo, l'affitto, le rate della macchina, le rate di qualsiasi cosa. La generazione Z, che è quella che ha adesso 19, 20 anni, non ce le ha queste cose, ma non credo che neanche le voglia a questo punto, perché mi sorprende molto la facilità con la quale si dica addio a un lavoro o con la quale si sceglie un lavoro e si scelga di dire che un lavoro è tossico. Per leggere qualche commento, questa persona mi sta dicendo: sto leggendo queste parole alle 3 di notte, alle 7 suona la sveglia. Straordinario. Sono rimasto un attimo deluso quando ho provato a scorrere alla sesta diapositiva nella speranza di leggere una soluzione. Ma la sesta diapositiva non c'è. Effettivamente è così, non abbiamo una soluzione. L'unica soluzione è cercare a tutti i costi di non cadere nel sì sempre. Se noi ci concediamo a tutti tutto, sì, ci sono, sì, arrivo, sì, lo faccio io, sì, li accompagno io, sì, li vado a prendere io. Qu tutti i sì che diciamo vanno a sottrarre quello che spetta anche a noi. Cosa rimane di noi se continuiamo a dire di sì a tutto e a tutti? Ci deve essere un sì dalle alle, dopodiché basta. Oppure dalle alle mi prendo 2 ore per me, che fate quello che volete, e poi magari si riprende. Perché così si arriva ad avere un'insoddisfazione personale. Si capisce che non facciamo niente per noi e poi ci riduci tutto nel weekend, ma saremmo verdi in faccia o grigi, stracciati. Ma non va bene. Ma parlo non solo alle mie ragazze, ma parlo anche agli uomini. Cioè, non è che ti puoi accollare su tutto. Io parlo di più alle ragazze, perché noi donne siamo quelle che, sì, va bene, ci penso io, sì. Ma perché? Perché tante di noi non sono capaci a chiedere. Noi non chiediamo.
Perché chiedere implica dover spiegare cosa fare, dover pensare che una persona possa fare la cosa esattamente come la facciamo noi, e piuttosto di lasciare che una persona possa non capire, fraintendere, fare un casino e poi

noi, oltre a sistemare il casino che ha fatto, dobbiamo magari rifarlo. Preferiamo fare noi, però non è giusto così. Perché io mi rendo conto, io ho una carissima amica che lavora da casa, ma lavora seria, inizia magari a volte alle 6:30 a lavorare per avere quel lasso di tempo per poter andare a prendere i figli il pomeriggio, stare con loro, eccetera. Però lei dice, caspita, però vorrei ritagliarmi quell'ora di Pilates. Allora cosa faccio? Ok, mi ritaglio quell'ora di Pilates e riprendo a lavorare perché non ho i bambini alle 8 di sera. Ognuno si gestisce il proprio tempo, non ne dubito. Ma se non impariamo a dire qualche no, non è giusto che sottraiamo tempo al sonno. I pensieri ci tolgono il sonno, i pensieri i problemi da risolvere, magari anche semplicemente una questione che non ci appartiene, ma che ci hanno confessato, ci hanno detto, ci dà il tormento, ci pensiamo. E siamo tutte le giornate, tutti i giorni siamo subissati da input. Tutti i santi giorni. E cosa succede a questi input? Ci creano stress. Cioè, già non basta la vita nostra, no? Arrivano anche gli altri a farci partecipi delle loro disgrazie, alle quali pensi, alle quali poi fai fatica a dormire, alle quali arrivi a un certo punto, e a me succede almeno una volta al mese, dove mi bruciano talmente tanto gli occhi, ho talmente tanta... una strana sensazione che dico ok, è quel giorno, è già due volte che mi è successo, due volte, mi è successo sia a luglio che agosto, le altre volte non ho mai notato questa cosa, non ci ho fatto caso, probabilmente magari è la terza o quarta volta, le prime due non ci ho mai fatto caso, ma quando comincia a essere anche solo la seconda volta o la terza volta, o se ci fai caso, dico che okay, fermi tutti, faccio quello che devo fare, ma io devo spegnermi, devo andare a dormire. E generalmente è la sera intorno alle 9, dico mi dispiace, non ce la faccio, devo andare a dormire, quando e tiro fino alla mattina. Oppure il caso più grave mi è successo dopo dopo Vieste, dopo il lavoro di Vieste, ora non mi ricordo benissimo, mi sono svegliata con la sensazione che non volevo svegliarmi, non sono andata a letto tardi, era comunque mezzanotte, sapete gli occhi quando rimangono chiusi, ma anche il cervello è un po' confuso, e dico ok, faccio quello che devo fare, ho lavorato, ho preparato il pranzo, poi ho detto devo andare a sdraiarmi, ma non mi girava la testa, ma il mio corpo non era più non andava più avanti. Beh, signori, ho dormito dalle 2 del pomeriggio alle 6 del pomeriggio, so che è un lusso, so che non è da tutti poter pensare, ma io stavo veramente male. Dopodiché sono ritornata viva, sono ritornata a parlare, sono ritornata a essere laboriosa, ma non lo so come mai succede questo, probabilmente è quando dici troppi sì e ti fai carico di tutto per non disturbare gli altri, disturbiamoli, perché probabilmente anche gli altri non si fanno scrupoli a disturbare noi. Ragazze, dobbiamo avere coscienza che non siamo indistruttibili, dobbiamo avere coscienza che siamo importanti, mi capite? Siamo importanti, e se noi ci spegniamo sono guai, quindi abbiate cura di voi, abbiate cura del vostro benessere, lasciate stare il cellulare che non vi serve a una beata fava, sì, guardate un paio di gattini, guardate come si fa... Io per esempio odio quelle, ma lo sapevi che? Ma tu sai che? No, non mi devi lasciare stare. E tra l'altro tutte queste che fanno queste ricettine, che fanno queste cosine, dovrebbero fare un corso di dizione, perché siete veramente antipatiche, avete questa voce che forse la potrei perdonare solamente al cartone animato Memole, ma voi avete una voce orribile. Non avete un minimo di dizione, e già solo il fatto che voi pronunciate determinate parole male e con un accento straziante alle mie orecchie, questo mi indispone. Allora, per quale motivo dobbiamo farci del male? Lavoriamo a un maglione? Lavoriamo a una sciarpa? Ci sono quelle matite che attaccano gli strass. Questo è un lavoro non stressante e rilassante. Comunque. Siamo arrivati alla fine, io vi saluto, ci vediamo domani,
Domani è mercoledì, magari domani parliamo di qualche personaggio famoso e andiamo a farci un po' gli affari suoi, però di solito è il giovedì, vediamo, magari.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci alla puntata numero 90 di Stadium in TV. Ben ritrovati, siamo in autunno, ma nello sport amatoriale, soprattutto quello del centro sportivo italiano, è sempre la stagione del ciclismo. Saliamo sulle due ruote ad inizio puntata e cominciamo a pedalare nelle Marche con l'Endurance.
1: Domenica 20 settembre il tricolore CSI è tornato a colorare il Bike Park di Fermo, teatro della Tenna Masterbike, gara endurance di 6 ore, valida per assegnare le maglie del campionato nazionale CSI Endurance 6 ore MTB. Il campionato arancio-blu ha messo a dura prova i circa 60 partecipanti, impegnati per 6 ore senza sosta lungo un tracciato tecnico e selettivo, capace di alternare i passaggi all'interno del bike park con quelli suggestivi lungo la sponda del fiume Tenna. Chilometro dopo chilometro, giro dopo giro, la fatica ha lasciato spazio alla determinazione, alla voglia di non mollare e alla soddisfazione di conquistare il traguardo. Assegnate sul podio fermano 22 maglie tricolore vestite da 9 bikers marchigiani, 6 laziali, 5 atleti lombardi e 2 abruzzesi, primi nella categoria lui e lei del doppio misto. Diverse le conferme tra i campioni Endurance CSI, oltre al tandem familiare della New Mario Pupilli, formato da Gabriele Viozzi e Cinzia Zacconi, vissano il successo un anno fa in quel di Rocca di Cambio, Antonio e Luca Bonaiti, Michele Paniccia e Maristella Pecci, Valentina Stronati, Davide Fiorindi, oltre ad Anna Maria Risca, Sara Bodei e Anna Maria Rossi.
0: Ed ora pedaliamo più veloce, altro traguardo nazionale ed altre maglie tricolori in Lombardia per la prova su strada.
2: Non si fermano le due ruote del ciclismo targato Centro Sportivo Italiano. Sabato 19 settembre è stata una giornata di sport, di agonismo e di autentico ciclismo a Marnate, il centro in provincia di Varese che ha accolto il campionato nazionale strada CSI 2026. Circa 200 ciclisti al via, provenienti da diverse regioni d'Italia, hanno raggiunto il territorio varesino, uno dei più prestigiosi traguardi dell'intera stagione amatoriale. Al traguardo della strada, dopo la doppia partenza in base alle categorie di appartenenza, su un percorso di 67 km prevalentemente pianeggiante con unica difficoltà sullo strappo di Prospiano in Valle Olona, lungo circa 700 metri con pendenza media di 6%, sul podio sorridenti i neocampioni nazionali. Dopo circa 80 minuti di gara, a vincere sono stati 9 atleti lombardi, molti di Erba e del Comitato di Milano, un calabrese negli M5 ed un pugliese negli M10.
0: E rimaniamo ancora in sella, ma con bici ante 1987, particolarissime e curiose, abbigliamento vintage. È il momento del campionato CSI di cicloturismo d'epoca. Guardate un po'.
3: 3 giorni di biciclette d'epoca, paesaggi umbri, cultura e convivialità nell'anno dell'ottavo centenario di San Francesco. Dal 18 al 20 settembre Foligno e la Valle Umbra sono tornati ad accogliere la francescana ciclostorica dell'Umbria, giunta alla sua 12ª edizione. È anche quest'anno sede del campionato nazionale di cicloturismo d'epoca CSI. Tra ombrellini, maglie di lana, abbigliamento vintage e biciclette eroiche, da Piazza della Repubblica, 1000 partecipanti, domenica 20 settembre, si sono messi in sella le proprie

0: bici d'epoca, attraversando gli oliveti, i vigneti e i paesaggi della Valle Umbra, accompagnati lungo il percorso da ristori e musica vintage. Pedalate in gruppo sui tre percorsi previsti: l'Impervia, circa 80 km e 700 m di dislivello, la Cantiniera, circa 60 km e 330 m di dislivello, e la Diotta, 30 km completamente pianeggianti. Dopo aver tagliato il traguardo pranzo alla Corte dei Trinci, a conquistare il campionato CSI di cicloturismo d'epoca è stata la SD Ghiro del CSI Fermo, prima con 500 punti. Dietro di lei ASD ciclisticamente del CSI Roma e Cesena Vintage dalla Romagna.
1: Il 13 settembre la città di Venafro ha accolto la 21esima edizione del Memorial Domenico Silvestri, l'appuntamento clou ciclo amatoriale nel versante della Valle del Volturno. Bici e territorio insieme in una pedalata ecologica aperta a tutti, con tanti ciclisti amatoriali e famiglie con bambini. Il percorso molisano si è snodato per circa 23 km interamente pianeggianti lungo le arterie della piana di Venafro. Andiamo adesso nel Lazio e con le immagini siamo alla terza edizione della cicloturistica Ruote Libere Day, organizzata il 20 settembre dal team Ruote Libere Ferentino con il patrocinio del Comune di Ferentino, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Centro Sportivo Italiano di Frosinone. 330 ciclisti accolti in piazza Matteotti dal primo cittadino Piergianni Fioretta. La tappa del circuito Ciclotour MTB CSI del Centro Italia si è arricchita inoltre di nuovi percorsi che hanno attraversato non solo la splendida cornice del lago di Canterno, ma anche i suggestivi centri storici di Ferentino e dei comuni limitrofi, borghi tra i più belli e caratteristici del Lazio. Ma la fine dell'estate ha visto molte piazze anche vestirsi sportivamente a festa. Diversi i villaggi dello sport promossi dal Centro Sportivo Italiano. Cominciamo da quello di Firenze.
2: Due giornate di sport all'aperto e attività gratuite dedicate a famiglie, bambini e ragazzi al CSI in Tour Memorial Paola Garvin al Parco delle Cascine a Firenze nel weekend del 19 e 20 settembre, dove sono arrivate oltre 3.000 persone nel villaggio dello sport itinerante. Una straordinaria affluenza di pubblico all'undicesima edizione del CSI in Tour promossa dal CSI Toscana ha confermato il forte valore sociale dello sport di base. La tappa è stata inaugurata dall'assessora allo sport del comune di Firenze Letizia Perini, affiancata dal presidente regionale del CSI Toscano Carlo Faraci e dal numero
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina.
7: realizzazione di stazioni di servizio brandizzate.

0: visita il sito www.nexoitaly.it.
1: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti,

0: Coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: Dal 2015 a Valmontone, P-General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. P General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
4: Dedicato alle squadre protagoniste a livello nazionale. Si è passati quindi ai riconoscimenti territoriali e è stata poi la volta di Avis Provinciale Modena. Il responsabile area sport Andrea Bergamini ha sottolineato il valore della collaborazione ormai consolidata con il CSI Modena e l'importanza della cultura del dono. Il tema della donazione è tornato al centro della serata anche con Aido e Aned, Associazione Nazionale Emodializzati di dialisi e trapianto. Dietro ogni premio ci sono allenatori, dirigenti, arbitri e famiglie che dedicano tempo ed energie a ragazze e ragazzi. Con il solito entusiasmo e con rinnovata passione, dalla piazza gremita di Formigine è pronta a Modena un'altra grande stagione di pallavolo CSI.
5: Sapore medievale, sempre in Emilia, quello che tradizionalmente accompagna il Palio di Parma.
6: La tradizionale rievocazione trecentesca della Corsa dello Scarlatto compie 40 anni. Trattandosi di un anniversario speciale, il CSI di Parma, insieme ai capitani delle cinque porte della città, ha lavorato all'allestimento di un evento ancora più spettacolare del solito. I festeggiamenti, aperti nel pomeriggio di sabato 12 settembre con danze, combattimenti con armi storiche, spade infuocate, sbandieratori e musici, cui ha fatto seguito il classico corteo dei figuranti. Domenica il grande villaggio medievale, allestito sempre nel cuore del Parco Ducale, eccolo animato da mercanti, fini arti e mestieri perduti. Quindi la parte sportiva con il torneo delle cinque porte di tiro con l'arco e nel pomeriggio l'attesissima gara fra le cinque porte, cui hanno fatto seguito premiazioni e giro d'onore. Quest'anno il Palio di Parma si è tinto di verde dopo una gara appassionante spinta dagli incitamenti del folto pubblico presente. Sono stati infatti gli atleti di Porta Santa Croce ad aggiudicarsi il Palio dello Scarlatto. Una vittoria che si è sommata a quella del torneo di tiro con l'arco che ha visto trionfare sempre i verdi.
5: Dal Palio al Giubileo a Vicenza c'è stato quello mariano. Lo abbiamo seguito da molto vicino.
7: Sabato 12 settembre si è tenuto a Vicenza il Giubileo Mariano degli Sportivi, nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Monteberico. La Santa Messa è stata celebrata dall'assistente ecclesiastico del CSI di Vicenza, Don Giuseppe Marangoni, con l'assistenza dei padri serviti, una messa affollata nella Basilica di Monteberico, struttura dedicata alla Beata Vergine Maria. Dopo la messa, le associazioni cittadine, sportivi per Vicenza e amici di Monteberico, con l'appoggio del Centro Servizi Volontariato e con il patrocinio del Comune e dell'Ordine dei Servi di Maria, hanno organizzato